0: feriti e uccise a Viareggio l'uomo che le aveva rubato la borsa.
1: Niente ergastolo, come avevano chiesto i pubblici ministeri di Lucca, la Corte d'Assise ha riconosciuto le attenuanti generiche, escludendo gli aggravanti. Resta comunque una condanna pesante a 18 anni di carcere, in primo grado quella nei confronti di Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice 65enne di Viareggio, che nel settembre del 2024 investì e uccise con la sua auto Noureddin Mezgoui, cittadino marocchino di 52 anni, che pochi minuti prima le aveva rubato la borsa. È stato riconosciuto l'omicidio volontario, dice Enrico Carboni, legale dei familiari della vittima.
2: Siamo tranquilli di aver fatto un lavoro che può aver contribuito a far emergere ciò che è successo.
1: D'Alpino, ammessa al programma di giustizia riparativa, resterà per il momento ai domiciliari. Il suo avvocato Enrico Marzaduri intanto annuncia il ricorso in appello.
3: Sentenza pesante perché è rimasto un omicidio volontario.
1: La donna si è sempre difesa sostenendo che non voleva uccidere, pensava di averlo solo ferito, ma per gli inquirenti la sua fu una caccia all'uomo, inquadrata dalle telecamere di sorveglianza mentre lo travolge con il suo SUV passando più volte sul corpo. Poi scese dall'auto, prese la borsa e se ne andò senza prestare il minimo soccorso. Giuseppe Lisi, GR1.
0: L'inchiesta della procura di Belluno sugli appalti per le Olimpiadi di Milano Cortina, in particolare sulla realizzazione di una cabinovia nella cittadina veneta. Tra i quattro indagati per turbativa d'asta c'è anche Elisabetta Pellegrini, un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti. Salvini conferma la stima nei suoi confronti e si dice certo della legittimità di tutti gli atti. Tommaso Miele si è dimesso dalla presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Superiore della Magistratura. Dopo l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte e sullo stretto, l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti è indagato per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio insieme ad altre due persone. Miele respinge ogni addebito, mentre l'inchiesta punta a chiarire eventuali interferenze nelle decisioni della magistratura contabile. Sport al via ai mondiali 2026 con la partita Messico-Sudafrica finita 2-0 per i centroamericani. Record di espulsioni in un match di esordio con 3 cartellini rossi, 2 per il Sudafrica e 1 per il Messico. Fuori dallo stadio Azteca scontri tra polizia e manifestanti. Migliaia di cittadini, insegnanti, madri di desaparecidos hanno cercato di entrare dentro l'impianto di Città del Messico lanciando pietre e petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Stanotte alle 4 l'altra partita del girone A, Corea del Sud, Repubblica Ceca. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la trattativa USA-Iran. Trump in serata ha annunciato su Truth il via libera di Teheran all'accordo di aver annullato i raid di questa notte. Poi ha annunciato presso la firma, forse nel weekend, in Europa. Netanyahu esprime apprezzamento sebbene Israele non sia parte dell'accordo. Cautela dei Pasdaran, concordati molti punti, ma l'intesa ancora non c'è. Intanto l'Iran ha impedito il passaggio nello stretto di Hormuz a una petroliera che non aveva avuto l'autorizzazione preventiva, ma i mercati festeggiano, borse asiatiche aprono tutte con segno positivo. E torna la calma a Belfast dopo le due notti di disordini per le proteste anti-immigrati. Nel frattempo a Londra il governo Starmer, dopo aver perso il ministro della difesa John Healey, procede alla sostituzione di Dan Jervis, ex sottosegretario per la sicurezza al Ministero degli Interni. E torniamo in Italia con le comunicazioni alle Camere di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Serve una figura autorevole per negoziare su chi va, ferma la Presidente del Consiglio che risponde a Vannacci. Altro che vera destra, fate il gioco della sinistra. Perse volte avete votato contro la fiducia a questo governo insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia. In aula anche il duello maggioranza e opposizioni. E la BCE alza i tassi di un quarto di punto per contenere l'inflazione. Sale il costo dei mutui, potrà superare il 4%, l'analisi della Federazione Bancaria Italiana che stima aumenti mensili tra i 29 euro e gli oltre 180 euro a seconda del finanziamento. Il Fondo Monetario Internazionale avverte, con prezzi dell'energia più cari, necessari ulteriori rialzi.
3: Un rialzo di 25 punti base, il primo da settembre 2023. La BCE torna a stringere la politica monetaria contro la fiammata dell'inflazione causata dal conflitto in Medio Oriente. I tassi di riferimento salgono così al 2,25% sui depositi, al 2,4% sulle operazioni di rifinanziamento principali e al 2,65% sui prestiti marginali. Un segnale necessario, non un intervento drastico, chiarisce la presidente Christine Lagarde, per riportare l'inflazione all'obiettivo del 2%. Al momento lontano, l'Istituto di Francoforte ha rivisto al rialzo le sue stime con un'inflazione media al 3% quest'anno, al 2,3% il prossimo e al 2% solo nel 2028. Per la crescita i rischi sono a ribasso, ribadisce Lagarde, ma nessuna minaccia significativa. L'andamento è sostenuto dal mercato del lavoro e in alcuni paesi dalla spesa pubblica. Sul fronte internazionale anche il Fondo Monetario rivede al ribasso le stime sul PIL dell'Eurozona, portandolo allo 0,9% nel 2026. L'istituzione avverte che con ulteriori rialzi dell'energia potrebbe essere necessaria una politica monetaria ancora più restrittiva. Francesca Capannolo, GR1.
2: E veniamo alla cronaca. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino, che nel settembre di 2 anni fa investì e uccise a Viareggio l'uomo che le aveva rubato la borsa. Sconterà la pena ai domiciliari, il PM aveva chiesto l'ergastolo. E Tommaso Miele si è dimesso dalla presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Superiore della Magistratura dopo l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo stretto. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti è indagato per corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio con altre due persone. Miele respinge ogni addebito, mentre l'inchiesta punta a chiarire eventuali interferenze nelle decisioni della magistratura contabile. L'inchiesta della Procura di Belluno sugli appalti per le Olimpiadi Milano-Cortina, in particolare sulla realizzazione di una cabinovia nella cittadina veneta. Tra i quattro indagati per turbativa d'asta c'è anche Elisabetta Pellegrini, un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti. Salvini conferma la stima nei suoi confronti, si dice certo della legittimità di tutti gli atti.
4: Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è indagata dalla Procura di Belluno nell'inchiesta sulle Olimpiadi Milano-Cortina.

0: Si tratta di una stretta collaboratrice di Matteo Salvini al Ministero. L'ipotesi di reato è concorso in turbativa d'asta. Quattro i soggetti indagati nel filone di indagini sull'appalto da 35 milioni per la cabinovia Socrates a Cortina d'Ampezzo, non ancora ultimata a 4 mesi dalla fine dei giochi, sequestrato il cellulare della dirigente. L'indagine riguarda sospetti sull'iter d'affidamento. L'appalto era stato rifiutato da 2 colossi del settore per il poco tempo rimasto. Gli investigatori sospettano che le procedure siano state rallentate per favorire la scelta della Graffer di Brescia, aggiudicataria su affidamento diretto. La procura di Belluno ipotizza condotte che hanno deliberatamente favorito Graffer tramite accordi collusivi o modalità fraudolente. Le Olimpiadi di Milano Cortina rappresentano un successo straordinario, ha dichiarato Salvini, che ha aggiunto: Elisabetta Pellegrini si è distinta per impegno e laboriosità. Claudio Vigolo, GR1.
1: E chiudiamo con lo sport. Al via il mondiale, grande show allo stadio Azteca di Città del Messico, dove nel 1970 si disputò Italia-Germania. Nella partita di esordio il Messico batte il Sudafrica per 2-0. Record di espulsioni in un match di esordio, con 3 cartellini rossi, 2 per il Sudafrica e 1 per il Messico. Fuori dallo stadio Azteca scontri invece tra polizia e manifestanti, e stanotte tra 1 ora circa l'altra partita del girone A, Corea del Sud, Repubblica Ceca. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 4, e ora vi lascio alle note di Radio 1.

Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

0: sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
1: Giorgia Meloni definisce fragile il negoziato in Medio Oriente, punta il dito contro i burocrati europei, poi rifiuta le accuse di opacità sul risico bancario.
2: Non le consento di parlare di operazione opaca, io non ho mai fatto nessuna operazione opaca.
1: Cita Libano, Gaza, ribadisce la soluzione due popoli, due stati tra Israele e Palestina, la Premier, che condanna la violenza dei coloni, vede difesa e sicurezza interconnesse, sottolinea la massima produzione da fonti rinnovabili sotto il suo governo e guarda al vertice NATO di luglio.
0: L'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza.
1: Rivendica le politiche sull'immigrazione Giorgia Meloni, che definisce futuro nazionale funzionale alla sinistra. In maggioranza nessuna ambiguità, dice, ricordando le sei risoluzioni presentate dalle opposizioni. Alle loro accuse di indossare ginocchiere in politica estera risponde con toni accesi di non averlo mai fatto e di aver conquistato il suo ruolo senza scorciatoie né favoritismi. Carla Macrellino, GR1.
3: Approvata da Camera e Senato la risoluzione di maggioranza, sei lo sentivamo, quelle presentate dalle opposizioni, approvata solo parzialmente quella di Azione. E nel confronto in aula non mancano momenti di forte tensione tra i partiti.
4: Dal sostegno all'Ucraina alla flessibilità di bilancio non c'è un punto che la maggioranza non sottoscriva, e allora gli interventi spaziano anche altrove. Smentita delle opposizioni, visto, ricorda Fratelli d'Italia, il record di occupati, il PIL e la produzione industriale in salita. Censura delle parole del 5 Stelle Silvestri sulle ginocchiere che userebbe la Premier. Accento sulle divisioni della sinistra. Massimiliano Romeo, Lega.
5: Dalle opposizioni è arrivato un bel ventaglio di proposte, forse per dare un po' di aria ad un campo largo.
4: Con i vannacciani volano accuse incrociate di favorire l'opposizione. Opposizione che, pur divisa nelle mozioni, si ritrova unita in più di un addebito a Meloni, a partire da quello di aver alzato le tasse. Matteo Renzi.
6: La pressione fiscale è a livelli record. Lei intende spiegarci perché è diventata Lady Tax?
4: Giuseppe Conte difende Silvestri, non un'offesa personale ma una critica alla subalternità a Trump e Netanyahu, dice il 5 Stelle. Meloni ci ha fatto escludere dai tavoli che contano. Potevate fare tutto, ripete dal PD e Lischlein, non avete fatto niente. Continuate con la propaganda mentre il paese è fermo. Lucio Bondi, GR1.
3: La Banca Centrale Europea alza i tassi di un quarto di punto, dal 2 al 2,25%, la prima stretta dal settembre 2023, ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran. Tagliate ancora le stime sulla crescita, meno 0,8% nel 2026, alzate invece quelle sull'inflazione al 3% quest'anno, e con il rialzo dei tassi il costo dei mutui potrà tornare a superare il 4%, secondo l'analisi della Federazione Bancaria Italiani, che stima aumenti mensili tra i 29 e gli oltre 180 euro a seconda del finanziamento. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice 65enne che nel settembre 2024 investì e uccise a Viareggio l'uomo che le aveva rubato la borsa. Un filmato delle telecamere di sicurezza mostra la donna alla guida di un SUV invadere il marciapiede e travolgere il 52enne marocchino Nureddin Mezghi, passando più volte con l'auto sul suo corpo. Poi il video mostra D'Alpino recuperare la sua borsa e andare via senza prestare soccorso. Sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. L'inchiesta della procura di Belluno sugli appalti per le Olimpiadi di Milano Cortina, in particolare sulla realizzazione di una cabinovia nella cittadina veneta. Tra i quattro indagati per turbativa d'asta c'è anche Elisabetta Pellegrini, un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti. Salvini conferma la stima nei suoi confronti e si dice certo della legittimità di tutti gli atti. Sport, al via i mondiali 2026 con la partita Messico-Sudafrica finita 2-0 per i centroamericani, record di espulsioni in un match di esordio con tre cartellini rossi, due per il Sudafrica e uno per il Messico. Fuori dallo stadio Azteca scontri tra polizia e manifestanti, migliaia di cittadini, insegnanti, madri di desaparecidos hanno cercato di entrare dentro l'impianto di Città del Messico lanciando pietre e petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Ed è iniziata da 4 minuti l'altra partita del girone A, Corea del Sud, Repubblica Ceca, ancora sul punteggio di 0-0. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: dallo studio Vale. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente J.D. Vance, aggiunge Trump, e assicura che lo stretto di Hormuz aprirà subito dopo la firma. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Trump dice: a quanto ho capito, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha approvato l'accordo. Precedentemente, in un post su Truth, il presidente ha scritto di aver cancellato i nuovi attacchi che aveva in programma contro l'Iran perché i punti finali sono stati approvati da tutte le parti coinvolte, tra cui Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Qatar e altri paesi. Un colpo di scena arrivato poche ore dopo un post in cui Trump aveva minacciato di colpire nuovamente e duramente Teheran. A sbloccare lo stallo, secondo il sito Axios, sarebbe stata la missione dei mediatori del Qatar andati a Teheran per finalizzare l'accordo. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: E nella notte sirene d'allarme hanno risuonato a Metula, nel nord Israele, lo hanno riferito le forze armate israeliane, precisando di aver intercettato un drone nell'area in cui operano i soldati nel Libano meridionale. Altro fronte, l'Ucraina. Nella notte una donna è rimasta uccisa e un'altra ferita in un attacco con un drone russo nella regione di confine nord orientale Ucraina di Sumy, a riferirlo qui funzionari militari locali. E torniamo in Italia con le comunicazioni alle Camere di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Serve una figura autorevole per negoziare su Kiev, afferma la Presidente del Consiglio, che risponde a Vannacci: altro che vera destra, fate il gioco della sinistra, perse volte, avete votato contro la fiducia a questo governo insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia. In aula anche il duello maggioranza e opposizione. E la BCE alza i tassi di un quarto di punto per contenere l'inflazione, sale il costo dei mutui, potrà superare il 4%. L'analisi della Federazione Bancaria Italiana, che stima aumenti mensili tra i 29 euro e gli oltre 180 euro a seconda del finanziamento. Il Fondo Monetario Internazionale avverte: con prezzi e l'energia più cari, necessari ulteriori rialzi.
2: Un rialzo di 25 punti base, il primo da settembre 2023. La BCE torna a stringere la politica monetaria contro la fiammata dell'inflazione causata dal conflitto in Medio Oriente. I tassi di riferimento salgono così al 2,25% sui depositi, al 2,4% sulle operazioni di rifinanziamento principali e al 2,65% sui prestiti marginali. Un segnale necessario, non un intervento drastico, chiarisce la presidente Christine Lagarde, per riportare l'inflazione all'obiettivo del 2%. Al momento lontano, l'Istituto di Francoforte ha rivisto al rialzo le sue stime, con un'inflazione media al 3% quest'anno, al 2,3% il prossimo e al 2% solo nel 2028. Per la crescita i rischi sono al ribasso, ribadisce Lagarde, ma nessuna minaccia significativa. L'andamento è sostenuto dal mercato del lavoro e in alcuni paesi dalla spesa pubblica. Sul fronte internazionale anche il Fondo Monetario rivede al ribasso le stime sul PIL dell'Eurozona, portandolo allo 0,9% nel 2026. L'istituzione avverte che con ulteriori rialzi dell'energia potrebbe essere necessaria una politica monetaria ancora più restrittiva. Francesca Capannolo, GR1.
1: La cronaca: la Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino, che nel settembre di 2 anni fa investì e uccise a Viareggio l'uomo che le aveva rubato la borsa. Sconterà la pena ai domiciliari, il PM aveva chiesto l'ergastolo. Tommaso Miele si è dimesso dalla presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Superiore della Magistratura dopo l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti è indagato per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio con altre due persone. Miele respinge ogni addebito, mentre l'inchiesta punta a chiarire eventuali interferenze nelle decisioni della magistratura contabile. L'inchiesta della Procura di Belluno sugli appalti per le Olimpiadi di Milano Cortina, in particolare sulla realizzazione di una cabinovia nella cittadina veneta. Tra i quattro indagati per turbativa d'asta c'è anche Elisabetta Pellegrin, un'altra dirigente del Ministero dei Trasporti. Salvini conferma la stima nei suoi confronti e si dice certo della legittimità di tutti gli atti. E chiudiamo con lo sport: al via il mondiale, grande show allo stadio Azteca di Città del Messico, dove, lo ricordiamo, nel 70 si disputò Italia-Germania. Nella partita di esordio il Messico batte il Sudafrica 2-0, record di espulsioni in un match di esordio, 3 cartellini rossi, 2 per il Sudafrica e 1 per il Messico. Fuori dallo stadio Azteca scontri anche tra polizia e manifestanti. E in corso invece l'altra partita del girone A, Corea del Sud e Repubblica Ceca, al momento il risultato è 0-0. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5.30, ora vi lascio a Disco Sveglia.
3: Eccolo, l'ultima volta in
4: casa. Buongiorno, amici di Disco Radio Sveglia Rai 1.
5: Buongiorno, sì, sì. Ciao Ciro, eccolo.
4: Buongiorno a Gabriele.
5: Buongiorno Ciro.
4: Estate.

0: è ancora qui?
1: Sì.
0: Quando finisce?
1: Oggi.
2: Ciao ragazzacci, ciao. Buona giornata.
1: Grazie.
3: Già mi mancano, devo dire.
1: Eccolo.

0: che meraviglia, che meraviglia. Disco sveglia.
1: Disco sveglia.
2: Disco sveglia.
0: Oh, ultima puntata di questo anno 2025-2026, sì, la nostra stagione finisce qui, quindi grazie a tutti per aver partecipato, vi vogliamo bene, chissà se ci risentiremo,
3: chissà.
0: Noi ci proviamo a tornare, però sì, sappiamo,
3: comunque, ecco, mi raccomando,
0: magari troviamo
3: posso,
0: chiuso,
3: posso noi... fare un invito,
0: sì,
3: non scrivete a nessuno,
0: no,
3: perché sennò pensano che siamo stati noi da soli,
0: perché
3: di solito è così,
0: così sì,
3: di solito
0: scrivete la direzione, vogliamo il disco sveglia,
3: e poi sono gli stessi che si scrivono, poi scrivono i parenti,
0: noi
3: invece vi invitiamo a non scrivere,
0: non scrivete.
3: Anzi, facciamo una cosa, dite che volete, a quest'ora volete broccoli.
0: No. Ma lui
3: volete
0: c'è.
3: Tutto un campo
0: lui
3: di broccoli.
0: Ci sarà,
3: tra le 5 e le 6 lui c'è proprio
0: non
3: sempre.
0: Non è molesto, lui ci sarà. Lui
3: poi dopo, non so, scrivete che volete, chi è? Gion Vignola.
0: Vabbè,
3: ecco, Gion Vignola, 7 ore con Gion Vignola.
0: Quindi vabbè, abbiamo
3: poi chi ci mettiamo pure? Qualche amico, lo sport,
0: certo.
3: Ci mettiamo,
0: Zona Cesarini.
3: Se ci sarai anche.
0: Sarà anche lei. Allora, grazie a tutti, addio.
4: Buongiorno ascoltatori, con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
0: Oh, abbiamo fatto i saluti finali così,
3: sì,
0: ci siamo tolti anche il pensiero e la commozione, perché ci sarebbe scappata la lacrimuccia, lo so
3: non,
0: benissimo.
3: Non mandate i messaggi, ci mancherete, che
0: no,
3: non è vero.
0: Non è vero, non è
3: domani
0: vero. Sappiamo,
3: sarà un'altra cosa
0: sappiamo.
3: E vi sarete dimenticati di
0: allora,
3: noi.
0: Cominciamo con una bellissima
3: sì.
0: canzone che io adoro, che
3: sì.
0: lei ha scelto così per caso, perché non sono sicuro che lei conoscesse questo particolare
3: se,
0: riferimento
3: se
0: che ha fatto.
3: La canto tutta
0: sì,
3: io.
0: No,
3: eh?
0: Però che c'era il Nuke, il No Nuke Festival,
3: sì.
0: era un festival dove si parlava ovviamente
3: che era contro l'energia nucleare,
0: una cosa che è successa veramente nei primi anni 80.
3: Sì,
0: al Central Park di New York si radunarono tantissimi artisti come Linda Ronstadt, Bruce Springsteen, James Taylor e tra tanti anche il grande Jackson Browne.
3: Certo.
0: E lei ha scelto
3: è un pezzo che è probabilmente quello più famoso, ma anche uno dei più belli.
0: Sì.
3: Si intitolava Stay.
0: E si intitola ancora così.
3: Si intitola Stay.

0: Questi erano i Bee Gees, quelli cantavano, sì, vabbè, Stay in
1: c'era
0: Alive,
1: che faceva la vicina.
0: Quella era Stay in
1: però
0: Alive,
1: però nel brano c'era pure la vocetta.
0: La vocetta.
1: E allora, perché Jackson Browne l'abbiamo ricordato? Proprio perché questa occasione era importante ricordare, per far capire come oggi siamo un po' cambiati, no? E quindi il nostro momento da dedicare all'ascoltatore, l'ultimo dell'anno, speriamo che abbia scelto una canzone bella.
0: Ma questa è bella,
1: Secondo me anticipa il nostro possibile ritorno.
0: Sì, oppure il fatto che ci rimandano a settembre, e poi a settembre prendiamo il 2 di picche.
1: Vai con l'ascoltatore.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
2: Disco sveglia.
4: Buongiorno Radio Sveglia, Mario da Milano. Vorrei svegliare gli italiani con Heart in the Fire, September. Ciao.

0: you remember. Bravi, sì, gli Earth and Fire con September, quindi sarà proprio lì quando ci rivedremo, chissà, forse.
1: Ma, ecco, anche.
0: Vabbè, intanto noi oggi dobbiamo comunque ottemperare quello che è il nostro obbligo.
1: Ma perché ti sei rotta la punta?
0: No, dobbiamo ottemperare, io ottempero, e quindi andiamo con l'almanacco.
1: L'almanacco ottemperato.
0: Allora, oggi chi è?
1: Oggi abbiamo Basilide.
0: Basilide, beh, sì, sicuramente per il periodo
1: di stagione, pomodoro fresco,
0: la mozzarellina.
1: Poi c'è Cunera.
0: Come Cunera?
1: O Cunera.
0: Cunera, ecco. Forse.
1: Poi Eschil.
0: L'Eschil
1: quando piove, te lo metti.
0: Adesso fa caldo, però. No.
1: Poi Odulfo.
0: Odulfo?
1: Odulfo,
0: occhio che Odulfo.
1: E poi c'è la Beata Florida.
0: Bella, è Florida, quindi
1: che
0: può
1: amica,
0: essere...
1: amica di quella di ieri, eh?
0: Sì. Chi era prosperosa ieri?
1: No, era Yolanda.
0: Oggi si festeggia anche il compleanno di George Herbert Walker Bush, cioè Bush quello grande.
1: Senior, certo.
0: Bush
1: certo.
0: Senior.
1: 41esimo presidente degli Stati Uniti.
0: Sì.
1: E scomparso nel 2018.
0: Sì, è nato anche lui il 12 giugno. Così. Insieme anche alla scrittrice tedesca Anna Frank, che ricordano ogni anno un po' in tutto il mondo.
1: Autrice dei famosi diari di Anna Frank. Anna Frank, si chiamano diari di Anna Frank perché ha scritto lei.
0: Certo. Gabriele Cirilli però.
1: Oggi non ha scritto nessun diario.
0: No, nessun diario.
1: E meno male anche.
0: Comico, attore italiano, anche lui nato il 12 giugno, e poi Sandro Penna, ecco. Quindi qui si va un po' più, si alza.
1: E che poteva fare Penna, secondo te?
0: Scrivere, certo, va bene. O diventare un cuoco.
1: Lo sai che ha una
0: arrabbiata. E comunque lo ricordiamo, è nato anche lui il 12 giugno del 1906. Sì. Oggi anche il compagno di Ciccio Renga.
1: Sì, di Francesco Renga.
0: Lo salutiamo.
1: Per chiudere, un grande personaggio che abbiamo amato tutti per la sua semplicità, sì, anche le cose più difficili riusciva a farcele amare. Parliamo di Margherita Hack, toscanaccia, astrofisica,
0: fantastica.
1: Anche lei purtroppo ci ha lasciato, ma io voglio ricordarla con una frase.
0: Ci ha lasciato anche delle frasi.
1: Sì. Credo che uccidere qualsiasi creatura vivente sia un po' come uccidere noi stessi, e non vedo differenze tra il dolore di un animale e quello di un essere umano.
0: Questa è un'osservazione molto vera. Brava Margherita Hack. Io direi che se non abbiamo giapponesi che giocavano
1: secondo te non abbiamo,
0: lei se l'inventa,
1: l'ultimo giorno di trasmissione
0: ogni giorno
1: il 12
0: c'è un
1: di giugno non abbiamo giapponesi,
0: questo è proprio giapponese,
1: proprio pieno.
0: Questo non si sa che fa, però c'ha un nome e un cognome giapponese,
1: si chiama Yuzo Funakoshi.
0: È un ex calciatore perché ha smesso di giocare sicuramente anni fa, visto che lui è del 77, lo salutiamo, gli facciamo tanti auguri a Yuzo Funakoshi. E poi se possiamo andare avanti.
1: No, questo te lo meriti. Abbiamo un cantautore svedese.
0: Ma ieri in Finlandia oggi
1: in zona.
0: In Scandinavia. Le piace la Scandinavia.
1: Ho trovato un low cost dalla Finlandia. Sì. Sono andato in Svezia.
0: Fatto bene.
1: Ecco.
0: Questo si chiama Andreas Tirone Svensson.
1: Detto Dragon.
0: Lui
1: entrava nelle classifiche, però le dragava.
0: No,
1: capito?
0: Un Dragon, è un chitarrista.
1: Dragon.
0: Bello, mica lo sentiremo.
1: Paura,
0: io non lo sentirei.
1: 30 secondi
0: di
1: Dragon.
0: No, Dragon no.
1: Te lo
0: Dragon no, ma l'ultima puntata.

0: eccolo qui, Dragon.
1: Bella roba. Bravo, bravo Dragon.
0: Ci abbiamo chiuso in bellezza.
1: A voglia. Cioè, lasciamo proprio un bel ricordo nelle orecchie dei nostri ascoltatori.
0: Possiamo riprenderci però.
1: Con
0: possiamo...
1: una notizia?
0: No,
1: con un ascoltatore che ci manda ovviamente un saluto. Io lo volevo far ascoltare.
0: No, non è una novità.
1: Ciro.
2: Ah, sì. Buongiorno amici dei miei amici.
1: Eccolo, buongiorno.
2: Ciro. Concluso il collaudo sulle ciabatte parlanti.
0: Ma
2: conoscono la situazione del tuo piede, le unghie lunghe,
1: si adattano,
2: i piedi sporchi,
0: intelligenza artificiale
1: adattive, sì.
0: Pensano i piedi.
2: E con un vocale ti aggiorno sullo stato dei piedi.
1: Piede. Bello idea.
2: Tutto bene. L'unico problema
0: qual è?
2: Che mia moglie ha comprato le ciabatte
0: dove?
2: Nel negozio giù al palazzo, un negozio cinese, gestito da un pakistano.
0: Quindi cinese pakistano.
2: Con degli aiutanti filippini.
1: Insomma, una bella confusione.
2: Non si capisce niente.
1: Niente. Vabbè.
0: Lui avverte, ma.
1: Pure tua moglie, Ciro, però.
0: Che cosa? In fili cinese.
1: Bello però comunque. La ciabatta adattiva.
0: In pachi fili cinese.
1: Mi piace la ciabatta adattiva.
0: Però l'idea è giusta.
1: Molto
0: però
1: giusta.
0: Se riusciamo a tradurlo in italiano dovresti mettere un'intelligenza artificiale che lavora insieme al cino.
1: Mi è venuto mal di testa. Per fortuna che abbiamo finito perché non ce la faccio più. Quindi, non sopporto più nessuno.

0: prossima notizia allora,
1: oggi vi lasciamo quelle vere del GR. Noi vi ringraziamo per la vostra fedeltà, per il vostro affetto e speriamo di sentirci presto, chissà in qualche altra radio magari.
0: Settembre ci arriva
1: prima o poi.
0: Noi non lo so.
1: Noi
0: insieme saremo in due.
1: Ma chi lo può dire?
0: Sarà da solo però Cani.
1: Ci saremo riprodotti, saremo in quattro, cinque.
0: La quadriglia.
1: Chi può dirlo?
0: Chissà.
1: Comunque nel frattempo sappiamo che questa è una sicurezza, il nostro Umberto Broccoli in arrivo e noi vi auguriamo una fantastica estate. Ciao da Disco Sveglia.
0: E tuffatevi nel blu.
2: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Le comunicazioni di Giorgia Meloni alle Camere prima del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Dai conflitti esteri alle tasse, la Premier tocca tutti i punti dell'agenda del governo, poi risponde alle provocazioni delle opposizioni e dei vannacciani.
3: Ribadisce il sostegno all'Ucraina la Presidente del Consiglio ed esorta l'Europa a guidare il dialogo verso la pace e a non subirlo.
4: Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
3: Giorgia Meloni definisce fragile il negoziato in Medio Oriente e punta il dito contro i burocrati europei. Poi rifiuta le accuse di opacità sul risico bancario.
5: Non le consento di parlare di operazione opaca, io non ho mai fatto nessuna operazione opaca.
3: Cita Libano, Gaza, ribadisce la soluzione due popoli, due stati tra Israele e Palestina, la Premier, che condanna la violenza dei coloni. Vede difesa e sicurezza interconnesse, sottolinea la massima produzione da fonti rinnovabili sotto il suo governo e guarda al vertice NATO di luglio.
4: L'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza.
3: Rivendica le politiche sull'immigrazione Giorgia Meloni, che definisce futuro nazionale funzionale alla sinistra. In maggioranza nessuna ambiguità, dice, ricordando le 6 risoluzioni presentate dalle opposizioni. Alle loro accuse di indossare ginocchiere in politica estera risponde con toni accesi di non averlo mai fatto e di aver conquistato il suo ruolo senza scorciatoie né favoritismi. Carla Macrellino, GR1.
2: Nell'accordo con l'Iran abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, lo ha dichiarato Donald Trump, sostenendo che l'intesa è ormai a un passo. Apprezzamento è stato espresso dal premier israeliano Netanyahu, che non era stato informato dell'accordo, ma da Teheran arrivano segnali di prudenza. Non abbiamo ancora preso una decisione definitiva. Nella notte fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, droni ucraini sulla città russa di Togliatti, attacchi russi sulla regione di Sumy, almeno una vittima e un ferito. La Banca Centrale Europea alza i tassi di un quarto di punto dal 2 al 2,25%, la prima stretta dal settembre 2023 ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran. Tagliate ancora le stime sulla crescita, meno 0,8% nel 2026, alzate quelle sull'inflazione, al 3% quest'anno. E con il rialzo dei tassi il costo dei mutui potrà tornare a superare il 4%. Secondo l'analisi della Federazione Bancaria Italiani, che stima aumenti mensili tra i 29 euro e gli oltre 180 a seconda del finanziamento. La cronaca, la Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino, che nel settembre di 2 anni fa investì e uccise a Viareggio l'uomo che le aveva rubato la borsa.
6: Niente ergastolo, come avevano chiesto i pubblici ministeri di Lucca, la Corte d'Assise ha riconosciuto le attenuanti generiche, escludendo le aggravanti. Resta comunque una condanna pesante a 18 anni di carcere, in primo grado quella nei confronti di Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice 65enne di Viareggio, che nel settembre del 2024 investì e uccise con la sua auto Noureddine Mezgoui, cittadino marocchino di 52 anni, che pochi minuti prima le aveva rubato la borsa. È stato riconosciuto l'omicidio volontario, dice Enrico Carboni, legale dei familiari della vittima.
7: Siamo tranquilli di aver fatto un lavoro che può aver contribuito a far emergere ciò che è successo.
6: D'Alpino, ammessa al programma di giustizia riparativa, resterà per il momento ai domiciliari. Il suo avvocato Enrico Marzaduri intanto annuncia il ricorso in appello.
8: Sentenza pesante perché è rimasto un omicidio volontario.
6: La donna si è sempre difesa sostenendo che non voleva uccidere, pensava di averlo solo ferito, ma per gli inquirenti la sua fu una caccia all'uomo, inquadrata dalle telecamere di sorveglianza mentre lo travolge con il suo SUV passando più volte sul corpo. Poi scese dall'auto, prese la borsa e se ne andò senza prestare il minimo soccorso. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Inchiesta della procura di Belluno sugli appalti per le Olimpiadi di Milano Cortina, in particolare sulla realizzazione di una cabina via nella cittadina veneta. Tra i 4 indagati per turbativa d'asta c'è anche Elisabetta Pellegrini, un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti. Salvini conferma la stima nei suoi confronti e si dice certo della legittimità di tutti gli atti. Sport al via ai mondiali 2026 con la partita Messico-Sudafrica finita 2-0 per i centroamericani, record di espulsioni in un match di esordio con 3 cartellini rossi, 2 per il Sudafrica e 1 per il Messico. Fuori dallo stadio Azteca scontri tra polizia e manifestanti, migliaia di cittadini, insegnanti e madri di desaparecidos hanno cercato di entrare dentro l'impianto di Città del Messico lanciando pietre e petardi contro le forze dell'ordine che hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Nella notte, iniziata alle 4, l'altra partita del girone A, Corea del Sud, Repubblica Ceca, che si gioca a Guadalajara, in corso il secondo tempo. In questo momento il punteggio è di 1-1 e questa sera alle 21 Canada-Bosnia, domani notte alle 3 Stati Uniti-Paraguay. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
0: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
10: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
11: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
12: Vado così ogni mattina? Tutte le mattine.
13: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
11: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
14: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
15: E a chi ama vivere in equilibrio.
14: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
16: Cari figlioli, sento le vostre voci.
17: Il cantante, anzi il cantatore.
18: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
19: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
20: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
21: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...
22: Successo. Storie e voci dal Novecento.

finalmente suma. Questa è una frase di Vittorio Emanuele II quando arriva a Roma, contrabbandata con "ci siamo e ci resteremo". No, non disse così, era stanco di un viaggio infernale durato ore e ore sul treno, poi non voleva venire a Roma, già non voleva la capitale a Firenze, lui che è appunto Torino, figura a Roma, città del Papa, che gli aveva tolto nel 70 con Portapia, gli aveva tolto la primazia, cioè, e allora per cui arriva, finalmente insomma, cioè, finalmente siamo arrivati, e siamo arrivati anche noi, siamo il 12 di giugno del 2026 e siamo arrivati al capolinea di questa edizione, però da lunedì siamo ancora in onda con le repliche, con il meglio di, quindi sia ben chiaro. Noi chi? Quindi il maestro Bernardini, ma innanzitutto Giovanni De Palma e la sua barba, ci ha accompagnato negli ultimi giorni di questa programmazione invernale. E poi il maestro Bernardini, che più tardi verrà al pianoforte, acclamato da folle incredibili, ululanti. E poi Patrizia Cavalieri con i suoi copioni, eccetera, eccetera. Roberta Giannomini, che ci tiene stretti tutti quanti, con Nadia Terranova, che dovremmo tenere stretta ancora di più, secondo me. È Chiara Terranova, sì, viene Nadia, è Chiara, sì. Nadia è una scrittrice, è Chiara è anch'ella è stata una grandissima scoperta, Chiara Terranova, devo dire la verità, e Claudio Urbani. Annuncio anche il fatto che a Marcord continua ad andare in onda di venerdì e ci saranno repliche, e poi soprattutto questa è la storia, che è nata in sordina, questo programma di Rai Cultura per Rai Storia, che va in onda tutti i martedì, sarà replicato lungamente per tutta l'estate su Rai 5, e poi ne faremo una serie nuova, questo lo posso anche dire, sempre con Ada Nardacchione, con Simona Vanni, con Orbiciani e Miligi, e poi con Sicurello in regia. Allora, vediamo un po' il proverbio del giorno. Vediamo il proverbio del giorno. Giuramento per forza non vale una scorza. Auguri a Gabriele Cirilli, nato a Sulmona come Milli Carlucci e come Ovidio. Quindi tante volte uno si confondesse, la città dei confetti. E auguri a Francesco Renga, voce incredibile, grande per presenza scenica. Oggi, oggi sì, ho fatto una pausa artistica perché oggi cominciamo così, dai.

0: Siamo con Born in USA, con questo è Bruce Springsteen, no? Perché oggi parliamo di un fatto storico. La nostra prerogativa è quella di vivere al riparo della storia, quindi possiamo dire quello che, non dico quello che ci pare, ma insomma, dare le nostre valutazioni sulla storia. 12 giugno 1987, in un mondo diviso dalla guerra fredda, in una Berlino divisa, non c'era, il muro c'era, era lì. E che succede? Che Ronald Reagan, presidente che quando sale al soglio presidenziale viene, questo attore contro niente, è stato uno dei migliori presidenti degli Stati Uniti d'America, questo poco da dire, poco da fare. Si rivolge direttamente a Mikhail Gorbaciov, con il quale si era in trattativa per il disarmo bilaterale, eccetera, eccetera, i famosi accordi SALT, dice abbassa questo muro. Lui aveva il muro alle spalle, no? È un po' come Kennedy quando dice ich bin ein Berliner. Quindi a volte questi presidenti, quei presidenti, hanno un colpo d'ala che può cambiare la storia senza bisogno di diplomazia e di armi soprattutto. Allora sentiamola questa voce di Reagan davanti all'Arco di Brandeburgo, quindi in piena proprio dimensione berlinese, con un muro in mezzo. Sentiamola.
1: General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union.
2: Segretario generale Gorbaciov, se lei cerca davvero la pace, se cerca la prosperità per l'Unione Sovietica e per l'Europa dell'Est, se lei cerca la libertà, venga davanti a questa porta. Signor Gorbaciov, apra questa porta. Signor Gorbaciov, abbatta questo muro.
1: Tear down this wall.
0: E quando dico che a volte certe frasi fanno più di mille diplomazie, e certamente molto più delle armi, vuol dire qualcosa, ma anche il tono con cui l'aveva pronunciata questa frase Reagan, Ronald Reagan. Dovete immaginare che la reazione della dirigenza sovietica fu gelida, dice si è intromesso nei nostri affari, è populismo, eccetera, eccetera. Però queste cose si devono valutare con i fatti. Che succede due anni dopo? Che succede? Che il muro cade. Allora, a questo punto è inutile insistere su queste cose, abbiamo parlato degli accordi bilaterali, il disarmo, tutte cose che sono successe realmente in quegli anni Ottanta, che io non ho mai amato in realtà, però poi vai a vedere bene in controluce e ti rendi conto che di cose ne sono successe parecchie. Che succede? Gorbaciov come reagisce? Reagirà in forma pubblica abbastanza duramente, però privatamente poi si mette d'accordo e sappiamo anche questo come è andata a finire. Ecco, perché non ragioniamo sulla storia, su quello che sono gli eventi storici, e poi ci lamentiamo del resto. Questo è Gorbaciov, muro di Berlino, 5 anni dopo, Rai 1, 13 novembre 1994, nella grande radio, che spiega quando seppe che, non ci credete, questa impresa diretta l'ha saputo. Lui dice, no, l'ho saputo il giorno dopo, ma fa parte della politica e della diplomazia. Sentite.
3: Io lo so, l'ho
4: saputo soltanto al mattino.
3: Il muro non era caduto, rimaneva in piedi, solo che ha cessato di esistere politicamente. È avvenuto con il consenso dei poteri della RDT. È stata una reazione a interventi di manifestazioni di massa che sono state a Dresda, Berlino, in Alexanderplatz. Da quel momento è cominciato veramente la nuova epoca.

Che meraviglia. Questi sono gli Scorpion, che tedeschi, che cantano Wind of Change, il vento del cambiamento. Insomma, ma serve, io non so se io ho la fissazione che con le canzoni, con le parole si possano minimamente, non dico cambiare, ma orientare certe scelte. Ma vogliamo riflettere un momento su quello che abbiamo detto fino a oggi, in buona sostanza? Cosa abbiamo fatto fino a oggi? Abbiamo sentito le canzoni dell'epoca e i protagonisti dell'epoca. Oggi è una pagina essenziale quella che abbiamo mandato in onda. Reagan, che così a braccio dice queste cose, Gorbaciov che risponde e politicamente era finito. E loro che cantano Wind of Change, il vento del cambiamento.

Forse non potevamo chiudere meglio questo ciclo, che peraltro riprenderà poi in questa forma a settembre, quando sarà la ripresa del palinsesto invernale. Cambiamo pagina, dai.

0: 12 giugno 1965, i Rolling Stones pubblicano I Can Get No Satisfaction. Poi uno si chiede come faceva Totò, come mai queste cose rimangono? Giovanni è del 65 questa canzone, insomma, mi sono spiegato. Poi la racconterò magari con parole mie come nasce questa canzone, questo riff famosissimo. Sentiamo Keith Richards che parla di un altro brano, non parla di Satisfaction, parla di Harlem Shuffle, che esce nel 86. C'è questa collaborazione mistica tra loro due, anche chimica potremmo dire tra loro due, una collaborazione intensa. Sentiamo, Keith Richards.
1: A song that, you know, made for Mick to sing, you know, I always, whenever I heard the original one, I always thought Mick.
2: Credo che Harlem Shuffle sia una canzone scritta per la voce di Mick. L'ho pensato appena ho ascoltato l'originale. Un paio di volte l'ho messa nelle cassette che ogni tanto faccio per Mick. Tutto questo accadeva già 5 anni fa. Ma lui sembrava non essersi neanche accorto del brano. Una notte stavamo suonandola in studio, Mick arriva e comincia a cantare. In pochissimo tempo Harlem Shuffle era finita.
0: È un'altra canzone, sì, però sono tutti gli ingredienti. La notte, le cassette, ricordate le musicassette? Ecco, la notte, naturalmente poi qualche ausilio, come dire, chimico, per cui questa collaborazione qui, Mick Jagger, mentre Keith Richards immagina cose, poi Mick le canta e Kate ha la voce di Mick Jagger ovviamente nelle orecchie. Queste sono le stesse identici ingredienti di Satisfaction, perché era una notte, lui di Kate si addormenta, si sveglia, dico oddio che succede, gli viene in mente un riff, per l'appunto, delle note, cerca di registrarle, le registra, invece poi si scopre che praticamente la cassetta viene impressionata soltanto da lui che russa, perché si era addormentato, però le note non rimaste, altrimenti non avremmo avuto Satisfaction. Mick Jagger, la musica può cambiare la politica, la storia, ma per certi aspetti Guccini, quando dice però non ho mai detto che a canzoni si fanno rivoluzioni, si possa fare poesia, io qui sono d'accordo con Francesco Guccini, si possono cambiare le cose anche con la musica. Sentiamo Mick Jagger.
3: Io voglio dire che la musica è musica, non ha niente a che vedere con queste cose. Nella musica c'è molto più di questo, non si può. La musica è musica, non ha niente a che fare con la rivoluzione, è soltanto una questione di note, giusto? Io devo soltanto fare in modo di offrirgli il maggior divertimento possibile.

Beh, devo dire, Mick Jagger in attualità, questo qui era un pezzo preso dalla vecchia intervista di Gianni Minà, dal programma Dal Rock al Rock, rimandato in onda poi in Mattino 3, però era un'intervista di molto tempo fa, e dice, ma in fin dei conti la musica è musica, e non, no, in realtà non è così, perché ha voglia cambiamenti fatti anche e soprattutto con la musica, senza bisogno di essere necessariamente impegnati. E questo è Con le mie lacrime, un brano dei Rolling Stones inciso in italiano. I Beatles non l'hanno fatto, i Rolling Stones l'hanno fatto, era un atteggiamento, come dire, complice nei confronti del nostro paese. Una minimo di chiosa, l'ultima chiosa per questa serie, detta con parole mie, sentiamo, dai, proviamoci.

Maggio 1965, tour dei Rolling Stones in America e in una stanza anonima di albergo in Florida un nastro magnetico, una cassetta da 45 minuti, gira al buio catturando tre note distorte e 40 minuti di russamento. I 40 minuti di russamento di Keith Richards. Keith Richards non può immaginare che quel frammento di sonnambulismo musicale, nato per imitare una sezione di fiati, lui immaginava queste note iniziali di Satisfaction fatte dai fiati e non da chitarre distorte, sarebbe diventato invece poi un inno di generazioni intere. Quando Satisfaction arriva nei negozi, il mondo intero capisce immediatamente che nulla sarebbe stato più come prima. Quel riff non è semplicemente una intuizione melodica felice, ma un vero e proprio monumento all'essenzialità, un gancio che si pianta nelle memorie di tutti al primo ascolto e non l'abbandona più. Non importa sapere l'inglese, quel riff è un messaggio immediato, universale. Quelle tre note girano ancora nell'aria e funzionano oggi esattamente come in quel 1965. E in brevissimo tempo quel giro di basso e chitarra si è trasformato in una bandiera universale.

0: faccio male a pianoforte.
1: Buongiorno
0: maestro Bernardini. Il pianoforte non
1: è un riff nato per il pianoforte.
0: Lui pensava i fiati addirittura.
1: Sì, fiati anche, ma si figuri che il distorsore della chitarra, il famoso distorsore, quello che una volta si chiamava il fuzz, era nato proprio perché rendeva la chitarra simile all'armonica a bocca e al suono di...
0: Ma Richard sosteneva che andava bene l'armonica a bocca, e quando lo propone a Mick Jagger dice: ma se l'armonica a bocca siamo...
1: Ma per carità. Ma non scherziamo proprio. Però ecco, il riff, guardi, veramente ha portato avanti praticamente tutta la storia del rock e tutto il pop. Mi veniva in mente prima, anche abbiamo ascoltato Bruce Springsteen. Lo stesso, sì. Quando lei sente... Questo è un riff, ossia è una parte musicale breve e riconoscibilissima che porta e sostiene tutto il brano. Adesso io la prego tirarmi fuori.
0: Jack.
1: E io lo sapevo. E io sapevo che si andava su Jack. Ma allora, mi scusi, allora, i Rolling Stones e Bruce Springsteen.
0: È Rita Pavone.
1: No, è vero. Rita Pavone assolutamente.
0: Rita Pavone è una nostra amica, poi è brava. Ha una voce incredibile, è veramente una voce americana addirittura. L'hai sentita? Era 30 anni fa, visto che una trentina anni fa, quando lei cominciava, lei maestro Bernardini, che faceva Gershwin, ci fece Gershwin e fece suoni.
1: Come no?
0: Suoni a Uno Mattina. Sì. Suoni.
1: No, ma
0: lei maestro suoni. Maestro suoni, maestro. Suoni. Queste suoni, svanne.
1: Sì.
0: Allora, però lei sta agitando sotto il mio naso una lettera.
1: Oh, una lettera salutiamo la signora Pina. Che prontamente...
0: Che ha fatto Pina?
1: Ci ha scritto in merito alla canzone che abbiamo ascoltato, mi sembra ieri o l'altro ieri.
0: Ieri, mi pare ieri.
1: Ieri, A Groovy Kind of Love di Phil Collins.
0: Sì, certo, 1988.
1: E quindi abbiamo...
0: Io così sagacemente paragonato a Ivan Graziani.
1: A Ivan Graziani, che era appunto
0: Agnese, Dolce Agnese.
1: Sì, ma in realtà la canzone viene da un grande pianista che si chiama Muzio Clementi.
0: Ah, e come no?
1: Che era tra l'altro una sorta di rivalità con Mozart, si figuri. Sì, che facevano le gare, sa, con tutte le nobil donne lì nel salotto.
0: Gareggiavano Muzio Clementi e Mozart.
1: Che aveva scritto quest'opera, che poi è fondamentale, perché qualsiasi pianista che voglia, diciamo, studiare il pianoforte si trova prima o poi a leggerla, e ha scritto queste sei sonatine di cui appunto una reca a un certo punto questo delizioso momento musicale che suonerò non per intero.
0: No, per il maestro Bernardini allo spartito negli occhi.
1: Sì,
0: Si è sgranchito le dita.
1: Sì, ecco. Esatto, ed era qualcosa di questo tipo.
0: C'è la Genuini che si è fatta un neo e ha una parrucca bionda.
1: Cioè, è un ventaglio.
0: No, quella è la Terranova.
1: Ah, la Terranova con il ventaglio.
0: No, tra parentesi, la Genuini con la parrucca sul ventaglio sta sventagliando. Jack, non l'avete fatta. Bene. Però da Muzio Clementi a Rita Pavone va benissimo.
1: Va benissimo, e guardi, voglio chiudere anzitutto salutando e ringraziando molto in piccolo gli ascoltatori.
0: Ma sono stati incredibilmente presenti.
1: E ringraziare anche lei, professore.
0: Io sono la sindrome del padre.
1: Che mi ha dato questo spazio prestigioso.
0: Ma il maestro Bernardini, noi purtroppo non facciamo la radio in comune quest'anno.
1: Questo è un grande rammarico.
0: Un rammarico profondo.
1: Però possiamo vederci da qualche parte e farcela noi da soli.
0: No, ma detto,
1: ci però, mettiamo con un geloso.
0: Con un geloso e un mangiacassette Philips.
1: Esatto.
0: Però io direi una cosa: siccome però saremo in onda da lunedì
1: certo.
0: 15, saremo in onda, racconteremo delle cose, le racconteremo appunto in tre. No, certo, faremo un'introduzione al meglio di. Così come stasera ci sarà Marcord, mi raccomando, non perdete, questa è la storia, mi fa piacere perché siete in tanti e siete tutti quanti una sorta di comunità. Per cui, maestro Bernardini, che facciamo?
1: Guardi, io ho un altro riff in serbo che è perfetto per chiudere, e anche questo a suo modo è un riff di accompagnamento. Io vediamo se lo riconosce,
0: Sì. Ritorno al mar dove ho sognato con te e sembra dirmi ciao.
1: Allora, e quindi chiudiamo con ciao ciao.
0: Di Petula Clark.
1: Petula Clark e...
0: Ciao ciao però, ciao ciao a lunedì e ciao ciao per questa versione a settembre prossimo.
1: A settembre prossimo.
0: Maestro, prego.
1: Ciao ciao.
0: Ciao ciao, ciao ciao.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Sono partiti i mondiali di calcio. Spettacolare cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico con Shakira e il suo inno. Con Bocelli c'è un po' d'Italia. Si è da poco conclusa la seconda partita di questa edizione americana. In diretta Francesco Albanese.
4: Buongiorno a Guadalajara, in Messico. La Corea del Sud ha battuto 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Tutti nella ripresa. I gol cechi avanti con Krejci al minuto 59. La rimonta degli asiatici. L'hanno firmata Wang Inbeom al 67esimo e Yong Yu a 10 minuti dal termine. Con questo successo la Corea del Sud aggancia in vetta al gruppo A il Messico, che ieri sera allo stadio Azteca, lo ascoltavamo, ha battuto a 10 minuti dal termine. Con questo successo la Corea del Sud aggancia in vetta al gruppo A il Messico, che ieri sera allo stadio Azteca, lo ascoltavamo, ha battuto 2-0 il Sudafrica nella gara d'esordio.

0: Mostabah Khamenei ha accettato l'intesa e così i paesi arabi. Il prezzo del petrolio scende, ma dall'Iran c'è cautela. Prima i media iraniani smentiscono l'ok ad un'intesa, poi smussa in parte il ministro degli esteri Araghchi, sostenendo l'accordo non è definitivo, le nostre linee rosse restano. A ridimensionare la portata dell'annuncio di Trump è anche Netanyahu. Non solo, secondo il sito Axios, il leader israeliano sarebbe stato colto di sorpresa, ma dopo una telefonata con l'alleato americano il premier stesso ha precisato che Israele non è parte dell'accordo. In più a Hormuz si è sparato ancora nella notte. Le forze americane hanno abbattuto 2 droni iraniani sospettati di voler colpire mercantili che stavano tentando di attraversare il passaggio marittimo. Valeria Fraschetti, GR1.
1: E sul fronte israelo-libanese 6 persone sono morte negli ultimi attacchi dello Stato ebraico sul distretto di Tiro, nel sud del paese. Le forze di difesa israeliane affermano di aver ucciso diversi miliziani di Hezbollah vicino al castello di Beaufort, conquistato giorni fa, mentre è in preparazione un'offensiva contro Hezbollah nella città di Nabatieh. Le crisi internazionali tra i temi affrontati da Giorgia Meloni in Parlamento alla vigilia del Consiglio europeo. La Premier chiede all'Europa di individuare una figura autorevole come mediatore per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina. Replica poi al 5 Stelle Silvestri, che l'accusa di usare le ginocchiere di fronte a Trump e Netanyahu. Prima donna Premier senza scorciatoie, rivendica. Una battuta a Ivanna Ciani, la destra vera non è mai funzionale alla sinistra, e a Renzi, che la chiama Lady Tax. Sentiamo proprio questo passaggio.
2: Non sono io a sostenere che il governo Renzi abbia barattato la flessibilità con una maggiore accoglienza agli immigrati. Lo ha sostenuto una persona molto più autorevole di me, della quale, diciamo, io ho condiviso pochissime posizioni nel corso della sua storia politica, ma è sicuramente una persona alla quale riconosco una autorevolezza importante. Quella persona si chiama Emma Bonino.
1: La BCE alza i tassi di 0,25 punto per contenere l'inflazione. Sale il costo dei mutui, potrà superare il 4%. È l'analisi della Federazione Bancaria Italiani, che stima aumenti mensili tra i 29 euro e gli oltre 180 euro a seconda del finanziamento. E il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime di crescita per l'Eurozona. L'inchiesta della Procura di Belluno sugli appalti per le Olimpiadi di Milano-Cortina, in particolare sulla realizzazione di una cabinovia nella cittadina veneta. Tra i 4 indagati per turbativa d'asta c'è anche Elisabetta Pellegrini, un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti. Salvini conferma la stima nei suoi confronti, si dice certo della legittimità di tutti gli atti. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino, che nel settembre di 2 anni fa investì e uccise a Viareggio l'uomo che le aveva rubato la borsa. La donna rimane ai domiciliari. Il PM chiedeva l'ergastolo, la difesa annuncia ricorso in appello. Ancora calcio, cambia tutto in casa Juventus. L'amministratore delegato Comolli si è dimesso, al suo posto arriva alla contina dal Sassuolo Giovanni Carnevali. Basket Milano vince gara 1 nella sfida scudetto contro Venezia, 100-80 il risultato in favore dell'Olimpia al Forum d'Assago. Sono 6:05, prossimo GR1 alle 7.
3: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
4: Giugno, sono le 6:05, io sono Enrica Belli, questa è l'edicola, la rassegna stampa di Radio 1, e allora un caro buongiorno. Per diversi motivi le comunicazioni in Parlamento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, col dibattito che ne è seguito, fa le aperture oggi di quasi tutti i giornali, assieme all'annuncio, l'ennesimo, speriamo che sia vero, da parte di Donald Trump, di un accordo vicino in Medio Oriente con l'Iran. Dicevo, ci sono dei buoni motivi perché il dibattito parlamentare di ieri ha un risalto molto forte oggi sulla stampa. Innanzitutto, politicamente, l'attacco non da parte della Presidente del Consiglio, non all'opposizione, ma alle opposizioni. E qui si registra un salto, perché per la prima volta tra le opposizioni è annoverato in modo esplicito anche quel futuro nazionale di Roberto Vannacci, che si è autoidentificato come destra vera appena 24 ore fa. E poi, da un punto di vista invece di politica internazionale, la proposta di una voce

0: unica europea per trattare su Kiev, che è la proposta anche del Presidente del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Terza questione, questa più di bagarre politica, la risposta molto forte alla frase sessista di un parlamentare del Movimento 5 Stelle. Il Corriere della Sera sintetizza tutto questo in questo titolo: Meloni, l'affondo su Vannacci, la leader in aula attacca il generale, sei funzionale alla sinistra. Le opposizioni, il governo ha fallito, e poi la premier all'Unione Europea, trovi una sola voce su Kiev, le accuse al Movimento 5 Stelle, frase sessista. Ma vi dicevo, i titoli sono tanti, allora li scorro velocemente. Su Il Giornale, la svolta di Giorgia, da Alfano a Vannacci, utili idioti della sinistra, Meloni vota con il PD. I deputati del generale contro la premier, la strategia Dem, creare il caos a destra. Ancora, La Verità di Maurizio Belpietro, scontro alla Camera con i deputati di Futuro Nazionale, Meloni prima sberla Vannacci, qui la vera destra non sei tu. La premier in aula replica a Pozzolo, peraltro ex Fratelli d'Italia, adesso appunto in Futuro Nazionale, e dice la premier: noi facciamo quel che c'è scritto nel programma, quello per cui lei e altri siete stati eletti in maggioranza prima di cambiare idea e votare sei volte la sfiducia con la sinistra. Il Fatto Quotidiano, piove sul Salvini, e qui si va sul fronte giudiziario, guai in serie, PM indagano attorno a lui e Vannacci spopola. Il Manifesto, risono Giorgia, torna ad attaccare l'Unione Europea dei burocrati e del Green Deal, si scatena contro gli alleati che la escludono dai vertici, Meloni in Parlamento recupera i toni urlati del sovranismo delle origini, è in campagna elettorale e teme la concorrenza di Vannacci, sono io la vera destra. Il Quotidiano, Il Domani, Vannacci vota con la sinistra, il nemico interno spaventa Meloni, nelle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo la premier attacca, come sempre, opposizioni e Unione Europea, poi punta il generale che si era definito la vera destra. Il campo largo vuole fermare la legge elettorale. Ancora un titolo sul dibattito ieri, prima alla Camera poi al Senato, è quello che fa Libero, diretto da Alessandro Sallusti, delirio alla Camera. Quando grillino fa rima con cretino, la vergogna dell'onorevole Silvestri, Meloni leader con le ginocchiere e le femministe del campo largo neanche prendono le distanze. Ancora a centropagina Libero pone una foto del generale Vannacci, Vannacci vota con Fratoianni e rischia di arruolarsi tra gli utili idioti della sinistra. Questi i titoli. È il momento di sentire le voci, partiamo da quelle di Giorgia Meloni sui due temi che vengono più evidenziati, quindi l'attacco ai vannacciani e la proposta di una voce unica europea per trattare con Putin, e poi due voci dall'opposizione, il tanto citato Silvestri del Movimento 5 Stelle e Matteo Renzi Italia Viva.
1: Collega Pozzolo, lei e altri siete stati eletti all'interno delle file del centrodestra in questo Parlamento. Ciò nonostante, per ben sei volte avete votato contro la fiducia a questo governo, insieme collega Schlein, collega Conte, collega Renzi e compagnia. Votare contro la fiducia a un governo significa votare per mandare a casa quel governo, fare quello che serve alla sinistra non sia mai difendere l'interesse nazionale, e quindi di grazia non mi si parli di vera destra, perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra. Continuo a porre il tema della necessità che l'Europa avvii una riflessione comune e pragmatica sulle modalità di una sua interazione con Mosca. L'Unione Europea deve essere pronta a guidare questo dialogo, mentre farebbe un errore a subirlo. Nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa. La necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
2: Il problema è che dopo il referendum, e concludo, si è detto che la linea del governo era di riaddrizzare la schiena, rialzarsi da una posizione supina che aveva avuto nei confronti di Netanyahu e di Trump. Lei non ha rialzato la schiena, lei ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda. Il punto è che noi abbiamo bisogno invece di un leader in una condizione sociale completamente diverso, e spero che tra qualche mese arriverà.
3: C'è un video che circola in rete, dice dice che con lei la pressione fiscale scenderà al 40% in Costituzione. La realtà dei fatti dice che oggi con lei la pressione fiscale è ai livelli record al 43,1%. Riprendiamo quel video e ci mettiamo sotto la dicitura «questo video contiene fake news» o lei intende spiegarci perché è diventata nel giro di 3 anni Lady Tax?
0: Su tutto questo il commento di Claudio Cerasa, il direttore del Foglio. L'appuntamento con le rituali comunicazioni del Presidente del Consiglio, in vista del Consiglio europeo, per gli appassionati di politica è uno di quei momenti magici in cui per un istante i leader si mostrano per quello che sono, in purezza. Ed è in questi momenti che attraverso un linguaggio diplomatico, felpato, apparentemente neutro, chi ha la responsabilità di governo è costretto a scegliere da che parte stare, anche a costo di mettere di malumore la propria parte politica. Le comunicazioni consegnate ieri da Giorgia Meloni, prima alla Camera e poi al Senato, non hanno deluso e hanno offerto agli osservatori diversi spunti di riflessione per ricordare quale distanza ci sia, al di là delle ambiguità verbali, tra la destra modello Meloni e la destra modello Vannacci. Ieri Giorgia Meloni in almeno 4 occasioni ha scaraventato la realtà sulla testa di Salvini e di Vannacci e ha mostrato un approccio alternativo su 4 questioni interessanti. Meloni ha ricordato che il governo, nonostante i borbottii di Salvini, sostiene attivamente la difesa di Kiev, dove per difesa si intende anche l'approvvigionamento militare. Ha ricordato che l'Italia sostiene l'ingresso nell'Unione Europea dell'Ucraina, cosa che Salvini e Vannacci non vogliono, anche se a differenza di Merz non sostiene la necessità di creare una via preferenziale. Meloni sostiene che per risolvere le grandi crisi con cui deve fare i conti l'Europa, crisi energetica, guerra in Ucraina, aggressione della Russia sul territorio europeo, non serva meno Europa, ma più Europa. Infine, provocando svenimenti multipli a Salvini e Vannacci, Meloni ha elogiato l'Unione Europea anche per aver aiutato l'Italia a contrastare con efficacia l'immigrazione irregolare, governando dunque i flussi senza porti chiusi, Salvini 2018, senza blocchi navali, Meloni 2022, senza deportazioni, Vannacci 2026. Da 4 anni a questa parte, continua Cerasa, capita regolarmente che ogni volta che Meloni si rivolge all'Aula per anticipare il posizionamento del governo in Europa, emerga un profilo di pragmatismo europeo più accentuato rispetto a quello predicato da Meloni nella quotidianità. E Vannacci, da questo punto di vista, è lo specchio perfetto di quello che Meloni poteva essere e non è stata, di quello che è diventata senza poterlo ammettere. E l'agenda europeista, per quanto imperfetta, è un piccolo manifesto in purezza di antivannaccismo declinato da destra. Ma quando si parla di Europa, quando lo si fa con franchezza, insieme alle virtù emergono anche i vizi. E uno dei vizi più vistosi mostrati ieri da Meloni nelle sue comunicazioni all'Aula, oltre alla timidezza sull'unanimità, ha coinciso con un approccio arrendevole sul tema delle spese per la difesa. Meloni sulla difesa ha detto la cosa giusta a metà. Non è un orpello, ha detto, bisogna investire di più e l'Italia arriverà al vertice NATO di Ankara del 7 luglio col 2,8% del PIL in difesa e sicurezza. Il problema è che, come ha ammesso la Meloni, in quel 2,8 c'è un aumento di 0,71 punti garantito soprattutto da spese legate alla sicurezza sul territorio e anche quel 2,09 residuo è un artificio contabile. La spesa vera resta attorno all'1,65 e pochi paesi in Europa spendono così poco come l'Italia. Ieri in Inghilterra il ministro della difesa John Hawley ha scelto di dimettersi dopo aver preso atto che il suo governo ha scelto di spendere entro il 2030 meno di ciò che aveva promesso. Il ministro della difesa Crosetto gli ha espresso solidarietà. In un paese normale l'opposizione chiederebbe al governo di questi passi indietro. In Italia le opposizioni chiedono al governo sulla difesa di fare invece ancora di meno, senza rendersi conto che, mentre accusano il governo di inseguire Vannacci, finiscono per adottare la stessa impostazione di Vannacci sulla difesa, e cioè che non c'è nessun pericolo in Europa, che la Russia non è minacciosa, riarmarsi è sbagliato, spendere per la difesa è una follia. E di fronte a questa postura emblematica la chiusa di Cerasa, in russo spasibo, che vuol dire grazie a tutti.

0: Marrakech, torniamo sui nostri quotidiani. Si è detto della spinta di Giorgia Meloni verso un'Europa che arrivi a parlare con una voce sola nel rapporto, nella trattativa tra Kiev e la Russia. Ecco lo scenario, Paolo Valentino a pagina 11 del Corriere della Sera. Ma chi, quale potrebbe essere questa voce unica dell'Europa? Si sono fatti diversi nomi, da Mario Draghi a Angela Merkel, ma ce ne sono due, ci segnala Paolo Valentino, che sono effettivamente più forti: il finlandese Alexander Stubb, presidente della Finlandia, oppure il portoghese Antonio Costa, che è presidente del Consiglio europeo. Ecco, questi sono i due nomi di Bruxelles per negoziare con Putin, ci dice Paolo Valentino. Sulla Repubblica ancora, Meloni, inviato UE per Kiev, e in aula attacca Vannacci. Giorgia Meloni propone un inviato UE autorevole per l'Ucraina, in aperta polemica con le tre, cioè l'asse tra il tedesco Merz, il francese Macron e il britannico Starmer. Il pezzo, il retroscena di Concetto Vecchio su Repubblica, la sponda di Mattarella sull'inviato di Bruxelles per Kiev, una sola voce. E sempre su Repubblica un altro retroscena invece firmato da Tommaso Ciriaco ci porta l'attenzione su quanto sta accadendo all'interno della Lega, perché insomma polemizzare con Vannacci fa da sponda anche ai contrasti, alla lotta intestina che c'è tra appunto la Lega e i fuoriusciti che hanno seguito l'ex vice segretario. Così Matteo non regge, il timore nel governo, la presidente sente Zaia, scrive Tommaso Ciriaco. Se la premier ha deciso di inaugurare una nuova fase, quindi quella dell'attacco diretto a Vannacci, è perché, come anticipato da Repubblica nei giorni scorsi, ha preso coscienza di un dato di realtà. Ignorare Vannacci e non spiegare che al momento si colloca all'opposizione del melonismo significa autorizzare fette dell'elettorato di destra a sostenere Futuro Nazionale, pescando nel bacino di consenso di Via della Scrofa, ma soprattutto svuotando il carroccio con un effetto ormai evidente: il collasso del partito. Per questo negli ultimi giorni la leader si è mossa, da tempo coltiva un rapporto istituzionale e politico con due pesi massimi leghisti, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga. Sono i candidati circolati per il ruolo di vice segretario con poteri quasi assoluti sulla Lega del Nord. Di fatto è in ballo una nuova leadership del carroccio, anche se mimetizzata dietro la casella di numero 2 di Via Bellerio. Su questa scia anche Ilario Lombardo sulla Stampa. Duello Vannacci-Salvini, i dubbi della premier sulla tenuta del carroccio, contatti con Zaia e Fedriga, un ministro dice Matteo non durerà. Il titolo però principale di Repubblica è sulla politica estera: Trump, Iran, c'è l'accordo. Così anche sul Messaggero: Iran, USA, Trump, c'è l'accordo. E allora sentiamo proprio il presidente americano.
1: Maybe over the weekend in Europe.
2: Abbiamo raggiunto un ottimo accordo con l'Iran che sarà firmato presto, forse in Europa, già nel weekend. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente J.D. Vance. Lo stretto di Hormuz aprirà subito dopo la firma. A quanto ho capito, la guida suprema iraniana, Mujtaba Khamenei, ha approvato l'accordo.
1: I understand the answer is yes.
0: Nuove minacce, titola ancora il Messaggero. Poi in serata la svolta: Teheran ha accettato il nostro testo, manca l'ok finale di Khamenei. Corre Wall Street che crede all'intesa, giù il petrolio. E poi la BCE rialza i tassi al 2,25%, pesa l'effetto guerra. A centropagina sul Messaggero l'immagine è quella di Shakira che balla alla cerimonia inaugurale e canta alla cerimonia inaugurale dei mondiali a Città del Messico. Ieri sera il mondiale dei record con Bocelli e Shakira. Il riferimento a Bocelli è perché l'avrete visto ieri sera, anche lui ha preso parte alla cerimonia inaugurale cantando nello stadio di Città del Messico, mitologico stadio azteca di Città del Messico, dove poi si è giocata Messico Africa del Sud, Sudafrica, che è finita 2-0. È lo stadio che ha consacrato i due più grandi, forse, calciatori della storia, Maradona e Pelé, e ha ospitato la partita del secolo, così è stata definita, quell'Italia-Germania 4-3, semifinale del mondiale 70 il 17 giugno del 1970. E allora è partito il torneo, scrive il Messaggero, ma terza volta senza gli azzurri. E vabbè, questo è stato detto e ridetto. La festa degli altri è il titolo del commento di Andrea Sorrentino. È ora di farsene una ragione. Il mondo in gioco, titola la Stampa. Peraltro si è appena conclusa anche l'altra partita. Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca 2-1, ma vi dicevo appunto il titolo della Stampa, il mondo in gioco. L'immagine è sempre quella dello show allo stadio Azteca per la cerimonia inaugurale dei mondiali di calcio, che si divideranno tra Messico, Stati Uniti e Canada. Peraltro oggi esordiranno, credo, Stati Uniti e Canada dopo l'esordio del Messico. Le stelle della musica illuminano la cerimonia inaugurale all'Azteca. Fuori gli scontri, il Messico batte il Sudafrica 2-0. Sotto questo titolo la politica estera, Trump ferma i raid, intesa conclusa. Ma voglio segnalarvi nel taglio basso della Stampa, sapete che il giornale di Torino ha una grande attenzione per tutto ciò che si muove attorno all'intelligenza artificiale, tema a noi molto caro. E allora parte dalla prima pagina il pezzo di Arcangelo Rocciola, è un reportage perché ieri era annunciato di nuovo l'arrivo di Peter Thiel, il famigerato ormai Peter Thiel a Roma. Vi ricorderete qualche settimana fa le conferenze sull'Anticristo ospitato a Roma dall'associazione Gioberti. Ebbene, doveva arrivare Thiel ieri a Roma per commentare questa volta l'enciclica di Papa Leone sull'intelligenza artificiale. Ebbene, Thiel non si è visto. C'erano i suoi discepoli, scrive Arcangelo Rocciola. La tecnocrazia ci salverà. La sala si riempie a fatica. Un centinaio di sedie rosse in una sala al primo piano di Palazzo Panisperna a Roma. Ci aspettavamo più persone. Se chi c'è è qui per Peter Thiel, può andarsene. Thiel stavolta non c'è. Constatazione amara di cui si incarica uno dei rappresentanti dell'associazione, Vincenzo Gioberti. Accanto al reportage di Rocciola, Matteo Zuppi, il presidente della CEI, la Stampa pubblica infatti un estratto della prefazione all'enciclica Magnifica Humanitas firmata proprio da Matteo Zuppi. Noi, l'AI e quattro pilastri per custodire l'umano. Papa Leone XIV, nel suo compleanno pontificale, anziché ricevere dei doni, ha deciso di farci un regalo, la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas. Con questo suo atto solenne, scrive Matteo Zuppi, il Papa ci insegna molte cose e qui mi limito a qualche primissima sottolineatura. Trovate il testo a pagina 23 della Stampa. Noi ci fermiamo per qualche istante, il meteo, l'onda verde e poi di nuovo l'edicola.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 12 giugno. L'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Verde. Viaggiare informati.
5: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 6:28 minuti e 45 secondi. Il traffico intenso in questo venerdì 12 giugno, soprattutto verso i centri urbani per gli spostamenti pendolari del mattino, molto trafficata l'area milanese in A4, ma anche sul tratto capitolino della 24 tra Portonaccio e Tangenziale Est e la diramazione di Roma Sud. Abbiamo una viabilità condizionata dal vento forte in A14, Bari Taranto e un allerta meteo diramata dalla Protezione Civile su Puglia e Calabria. In primo piano andiamo subito in autosole per comunicarvi che a seguito di un incidente si sono sviluppate delle code al momento quantificate in 4 chilometri tra la Complanare Firenze Nord e la variante direzione nord verso Bologna. Anche sulla 8 diramazione per Gallarate Gattico segnalazioni di un incidente tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate verso la 8. E sulla 12 in area Ligure abbiamo un incidente a Chiavari e sulla 4, attenzione, oltre al traffico intenso in area milanese abbiamo un incidente e un'auto ferma tra la corsia di emergenza e la corsia di marcia. Siamo nel tratto tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia e ovviamente si sono già sviluppate delle code in questa direzione. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, vi auguro una buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
3: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:30 di venerdì 12 giugno, di nuovo un buongiorno da Enrica Belli, di nuovo un buongiorno dall'edicola alla rassegna stampa di Radio 1. Due i temi principali di apertura, dall'altro siamo alla politica estera, le Donald Trump che prima minaccia, poi ferma i raid e annuncia un accordo e la firma addirittura di un accordo nel weekend in Europa, e poi invece per quanto riguarda la politica interna tutto il dibattito parlamentare e le parole di Giorgia Meloni alla Camera e al Senato in vista dei prossimi grandi appuntamenti istituzionali internazionali, il Consiglio europeo, il vertice della NATO, il G7. Ecco, questi due grandi temi di apertura, ad esempio sul Corriere della Sera, Meloni l'affondo su Vannacci, poi tante immagini dall'apertura dei mondiali, dalla cerimonia inaugurale ieri nel mitico e leggendario stadio Azteca. Per altri temi, altri titoli d'apertura dobbiamo andare ad esempio sul quotidiano economico Il Sole 24 Ore, che oggi si presenta in edicola così: per i laureati più lavoro ma pagato poco, stipendi giù del 60% rispetto all'estero, è il contenuto, la sintesi del rapporto di Alma Laurea, che dice che migliora l'occupazione da 1 a 5 anni dal conseguimento del titolo della laurea, ma insomma i salari restano molto bassi. A centropagina, sulla prima pagina del Sole, una foto di Christine Lagarde: la decisione della Banca Centrale Europea alza il costo del denaro, i tassi sui depositi salgono al 2,25%. Altro titolo diverso da quelli più usati stamattina lo fa il quotidiano della CEI Avvenire: la dignità dei migranti. Alle Canarie il pontefice denuncia i trafficanti e l'indifferenza di molti, chiamando a un esame di coscienza anche i paesi d'origine. Allora sentiamolo proprio, Leone alle Canarie.
6: Non possiamo accostumbrarnos a contar muertos.
7: Non possiamo abituarci a contare i morti.
6: La dignità umana non tiene passaporte.
7: La dignità umana non ha passaporto, né perde valore quando attraversa una frontiera.
6: Aquí tantas vidas heridas.
7: Qui arrivano vite ferite e spogliate di quasi tutto, ma mai della loro dignità, non siete numeri. Mostri si aggirano in questi mari, mafie che trafficano nella disperazione, trafficanti che riducono in schiavitù donne e bambini nell'indifferenza di molti. L'Europa, che non può proclamare la dignità umana e abituarsi a un Mediterraneo e a un Atlantico diventati cimiteri senza lapidi. La comunità internazionale, che deve mettere in atto una cooperazione efficace. La Chiesa, che pure deve lasciarsi interpellare. Le nazioni di origine, che devono creare condizioni di pace, giustizia, sviluppo.
0: Sentite parole molto concrete queste di Leone XIV, peraltro nel giorno dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo. A seguire la visita apostolica del Papa in Spagna, che è cominciata il 6 giugno, c'è anche Francesco Olivo, corrispondente da Roma per l'Avanguardia, che questa mattina è con noi. Ciao Francesco, grazie.
8: Ciao, buongiorno.
0: Allora, stai seguendo questo viaggio del Papa a tappe, tre principali: Madrid, Barcellona, ora le Canarie. Qual è, secondo te, l'anima, il centro pulsante di questa visita apostolica?
8: Sì, io sono adesso a Gran Canaria, oggi è l'ultimo giorno, stasera il Papa rientra a Roma. Io credo che è un viaggio che ha avuto tre momenti, grosso modo, come le tre tappe che hai riassunto tu.
0: Prima
8: a Madrid, quella più politica e anche di massa, perché ci sono state due momenti in particolare con un numero di persone, si è superato il milione nella messa del Corpus di domenica scorsa a Madrid. Quella più mistica, diciamo così, a Barcellona, con la benedizione della Torre di Gesù della Sagrada Famiglia di Gaudì, che è stato un momento che, insomma, sicuramente molti hanno visto anche per l'effetto scenico, ma anche appunto mistico, appunto, che di una messa molto, molto solenne in questa cattedrale così particolare, la chiesa più alta del mondo. E poi qui alle Canarie c'è stato il momento ieri molto forte dell'incontro con i tanti sopravvissuti delle tragedie della migrazione, e con queste parole che voi avete, come dire, riassunto in maniera molto efficace, perché non si sono limitate alla denuncia, che pure è stata fortissima, per lo più nel giorno appunto dell'entrata in vigore del patto di migrazione e asilo in Europa, ma anche un appello rivolto ai paesi di origine dei migranti, anche alla Chiesa, e quindi è stato una 360 gradi il Papa si è rivolto con una forza anche simbolica molto grande, si è inchinato.
0: L'anello del pescatore mostrato.
8: L'anello del pescatore, la corona di fiori gettata nel mare, come aveva fatto Francesco nel suo primo viaggio,
0: certo.
8: A Lampedusa, anche con una sorta di inchino che il Papa ha fatto, mi ha colpito molto quando ha detto: io mi inchino davanti alla dignità di queste persone, e ha piegato il busto inchinandosi, non un Papa che si inchina, è un gesto fortissimo. Quindi questa oggi la proseguirà a Tenerife, adesso ci stiamo spostando in un'altra isola prima di partire per Roma. Anche lì ci saranno incontri con migranti che gli racconteranno le proprie storie, e questo è stato un momento forte, no? Sono delle persone che hanno raccontato storie francamente dal sopportabili da un punto di vista dell'esperienza personale davanti al Papa, e insomma, e oggi questo si ripeterà a Tenerife, e quindi insomma sicuramente questo è stato un momento il più forte da un punto di vista emotivo e anche politico, ovviamente.
0: Francesco, voglio chiederti una cosa, perché tu conosci molto bene la Spagna. Si è parlato, e l'hai citato tu stesso, dell'accoglienza, dei numeri record che ci sono stati soprattutto a Madrid, credo, nella prima tappa. Bene, io che seguo quanto succede nel mondo cattolico ormai da tanti anni, so che la Chiesa è un po' abituata a grandi eventi che smuovono, sì, le piazze, ma poi non è detto che questo si traduca davvero in una fede, in una chiesa vissuta. Però insomma la cosa ha colpito tanti osservatori, tanti analisti, soprattutto perché la Spagna non è più la cattolica Spagna.
8: Certo.
0: Ecco, che cosa ci dice quell'accoglienza, questa accoglienza così forte, così calda su quel paese?
8: Ma intanto, come dicevi tu, c'è una tendenza generale, l'abbiamo visto con le giornate mondiali della gioventù, l'ultima Tor Vergata nell'anno del Giubileo, c'è una tendenza a appunto questi eventi così partecipati, no? e delle chiese che invece spesso non lo sono, no? Quindi perché tanta gente va in piazza e magari affronta lunghi viaggi per partecipare a queste manifestazioni e poi non va alla parrocchia sotto casa? Questa è una domanda che ha cui la Chiesa cerca di rispondere, è un fenomeno evidentemente, se vogliamo, anche sociologico, che va al di là del pontificato, però questo Papa se lo sta chiedendo. Io credo che in questo paese, che è un paese molto polarizzato da un punto di vista, forse quello più polarizzato in Europa, al di là ovviamente di quello che succede negli Stati Uniti, il Papa
0: paese
8: abbia...
0: è più polarizzato d'Europa al suo interno, dici?
8: Sì, da un punto di vista politico assolutamente sì, e qui la religione ha, nella storia del Novecento, ha giocato un ruolo. Evidentemente la guerra civile e poi la dittatura franchista ha avuto anche delle dinamiche religiose, no? Si parlava, sì, di nazionalcattolicesimo, che era la definizione della dittatura, e quindi evidentemente queste fratture nella società spagnola esistono ancora molto più che in quella italiana. Questo a Madrid si è visto molto, e si è visto anche un altro fenomeno molto interessante, che è quello della fortissima immigrazione latinoamericana a Madrid, che appunto a Madrid c'è un numero altissimo di evangelici, per esempio, quindi insomma, si sono viste tante dinamiche interessanti, direi appunto soprattutto a Madrid da questo punto di vista, mentre Barcellona, che è una città sicuramente più laica, è quella che registra il numero di opzioni dell'8 per mille, così l'equivalente, diciamo, dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, più basse di Spagna. Eppure l'idea, come dire, di legare il nome della città a un tempio cattolico come quello della Sagrada Famiglia, e c'è un processo di beatificazione del suo architetto, sì, di Antoni Gaudí, questo fa sì che la religione, che apparentemente scompare, poi invece è sempre lì, no? Nel paesaggio anche di una città tanto laica come Barcellona. E qui evidentemente siamo davanti alle Canarie, un piccolo arcipelago, insomma, un dramma dove la Chiesa è molto presente nell'accoglienza e nella difficilissima ricerca di un'integrazione.
0: Esattamente, perché poi quella è una rotta particolarmente pericolosa per i migranti.
8: Certo.
0: Ti riporto a Madrid l'intervento davanti al Parlamento spagnolo, peraltro credo, sì, anche contestato da alcuni partiti, forse da Podemos. Il Papa ha detto una cosa che, insomma, di fronte ad una politica laica, crea forse qualche perplessità, perché lui mette la dignità della persona davanti alle scelte politiche, davanti alle scelte giuridiche, e dice sostanzialmente, davanti a uno Stato laico, guardate che c'è qualcosa di più importante, di sovraordinato rispetto alle leggi che un qualsiasi Parlamento può approvare, ed è la dignità umana. È una frase che ha dentro tutto il portato della cultura cattolica, ma che chiaramente ha un impatto politico su quanti invece fanno del laicismo la loro bandiera. Prima parlavi di una Spagna molto divisa, allora ti chiedo in che momento siamo, perché noi guardiamo una parte della politica italiana guarda al primo ministro spagnolo come a un'icona, però insomma siamo in un momento di grande difficoltà, qualcuno parla di una tangentopoli a tappe. Come è percepito adesso Sanchez all'interno?
8: Sì, appunto, quando parlavo di polarizzazione mi riferisco a un fenomeno di larga durata, ma anche di una cosa di strettissima attualità, perché è evidente che Sanchez vive un momento di difficoltà politica, perché in Parlamento non ha una maggioranza e quindi deve ogni volta andarsi a cercare i voti in Parlamento, e questo ormai gli succede molto più raramente di riuscirci. E poi c'è appunto l'aspetto che dicevi tu, giudiziario, che diventa sempre più pressante, perché importantissimi dirigenti del partito, i massimi collaboratori di Sanchez, sono stati già l'anno scorso indagati, addirittura arrestati in due casi per fenomeni di corruzione, ipotesi di indagini sulla corruzione di appalti, mentre le ultime novità sono state l'indagine su Rodríguez Zapatero, che è un mito della sinistra, non solo quella italiana ma soprattutto evidentemente quella spagnola, è legatissimo a Sanchez, è l'unico, diciamo, colonnello del partito storico che gli ha dato una mano, e indagato in una inchiesta complessa sulla i rapporti con il Venezuela, persino con la Cina, ci sono gli Stati Uniti di mezzo, quindi io credo che quello sarà un processo, un'indagine molto complessa, però chiaramente nel frattempo Zapatero non c'era, era l'unico primo ministro che mancava, ex primo ministro che mancava alla visita del Papa in Parlamento, e quindi quella sedia vuota ha fatto impressione. E in più c'è tutta un'altra serie di inchieste che adesso non elenchiamo, se no arriviamo a mezzogiorno, però sono tante, e della sensazione di un'agonia politica però è netta. Dopodiché bisogna dire che Sanchez ha la caratteristica del resistente che fa sì che in qualche maniera la destra pensa di andare al potere, ma teme questo, insomma, apposta questa sua dote quasi magica di non morire mai. Stavolta, francamente, mi sembra difficile.
0: Grazie Francesco Olivo. Non arriviamo a mezzogiorno, anche perché devi seguire ancora Leone nell'ultima giornata di visita in Spagna. Ti ringrazio, ti auguro buon lavoro.
8: Grazie, Enrica.

0: la squadra dell'edicola di Radio 1, Massimo Giraldi, Claudio Urbani, Mauro Convertito alla parte tecnica questa mattina, Massimo Vasciaveo, la linea Pietrangelo Buttafuoco, Lupus in Fabula da Enrica Belli. Buon ascolto, buona giornata.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
2: Sa benedica, che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.

Napoleone di Marco Polo è il libro di oggi, un'opera che ha cambiato profondamente il modo di vedere il mondo. È un racconto fatto di meraviglia e stupore, un viaggio tra terre sconosciute che ha acceso l'immaginazione di intere generazioni, spingendo esploratori alla scoperta di nuovi mondi. Nel 1271, 17enne, Marco parte insieme al padre Niccolò e allo zio Matteo verso l'Oriente. Alle spalle lascia una città come Venezia, che all'epoca era uno dei centri commerciali più importanti del mondo, un luogo vivo attraversato da mercanti provenienti da ogni direzione. E in un ambiente così universale nasce la curiosità del giovane Marco verso tutto ciò che è diverso e verso tutto ciò che è sconosciuto. Il filo conduttore del Milione non è dunque il racconto di un viaggio, ma il desiderio di osservare e comprendere. Marco Polo si sofferma sui costumi e sulla vita quotidiana dei popoli che incontra, cercando di restituire attraverso il suo resoconto la ricchezza e la complessità del mondo. Dopo oltre 25 anni trascorsi tra Asia e Oriente, Marco Polo torna a Venezia, ma poco dopo viene catturato dai genovesi ed è proprio in carcere che inizia a raccontare le sue esperienze a Rustichello da Pisa, autore di romanzi cavallereschi, che gliele mette tutte per iscritto. La prima versione dell'opera, redatta in una lingua mista franco-italiana, è andata perduta, ma da quel testo sono nate molte copie, molte traduzioni, molte rielaborazioni che sono il segno di un successo immediato e duraturo, e anche il titolo è cambiato nel tempo, fino a diventare appunto Il Milione. Dopo aver lasciato Venezia, il viaggio comincia attraversando regioni come la Grande Armenia o la Turcomannia, per poi proseguire nel regno di Mosul, nell'area dell'antica Persia. Lungo il percorso, Marco Polo arriva anche a Baghdad, una città allora ricca e vivace dove, come scrive, vive il califfo di tutti i saraceni del mondo, come a Roma vive il capo dei cristiani. Una volta raggiunta la corte del potente Khan, Marco Polo entra al suo servizio come ambasciatore e per diversi anni si sposta in territori sconfinati. Ecco il primo impatto con la corte del Gran Khan. I muri della sala e delle camere sono coperti d'oro e d'argento e vi sono figurati cavalieri, draghi, animali e uccelli, ogni genere di bestie e storie guerresche. La volta è fatta in modo che non si vedano se non pitture e rivestimenti d'oro. La sala è così immensa che vi potrebbero stare a banchetto più di 6.000 persone. Ci sono tante camere da stupire chiunque ed è palazzo tanto bello e maestoso che nessuno al mondo che avesse la facoltà di farlo avrebbe saputo disegnarlo e costruirlo in modo migliore. Il tetto è dipinto a vari colori, vermiglio, verde, azzurro, giallo e così via, tanto bene, con tanta finezza da risplendere come un cristallo che da lontano si vede brillare.

Marco Polo rimane affascinato dalla potenza del Gran Khan, che a sua volta prende subito in simpatia il viaggiatore veneziano, mostrando una certa curiosità, soprattutto per la religione cristiana. Vorrebbe entrare in contatto con il Papa, il Khan, e saperne di più dell'Occidente, e lo stesso Marco Polo così scrive: «Se il Papa avesse mandato uomini capaci di predicare la nostra fede, il Gran Khan si sarebbe fatto cristiano, perché si sa di certo che ne aveva grandissimo desiderio». Nel Milione compaiono anche descrizioni di luoghi straordinari, come i grandi deserti, quasi sconosciuti agli occidentali dell'epoca. Uno degli esempi più suggestivi è quello della regione di Lop, l'odierna Rukyang, nella Cina nord-occidentale. Marco Polo racconta di una città posta all'ingresso di un vasto deserto, sotto il dominio del Gran Khan e abitata da musulmani. Qui i viaggiatori si fermano per diversi giorni prima di affrontare la traversata, ed è quasi una soglia tra il mondo conosciuto e uno spazio immenso dove accadono fatti incredibili. Vi dirò dunque che quando si cavalca di notte per il deserto, accade che qualcuno, per un colpo di sonno o per altre ragioni, rimanga indietro e resti diviso dei suoi compagni. Egli tenta di raggiungerli e all'improvviso si sente chiamare dagli spiriti come se fossero suoi compagni e lo chiamano per nome. Più volte, ingannato dalle voci, si disorienta in modo da non trovare la strada e si perde senza scampo nel deserto. E sono molti i viaggiatori sperduti, morti o scomparsi. Ci sono stati uomini che, passando per questo deserto, hanno visto un esercito di gente venire loro incontro con impeto e, temendo di essere assaliti e derubati, sono fuggiti, abbandonando la strada maestra, ma poi non l'hanno più ritrovata e miseramente sono morti di fame.

0: night, and I think to myself, what a wonderful world.
1: Dal punto di vista storico l'opera è rivoluzionaria. Marco Polo smentisce molti luoghi comuni dell'epoca, come l'idea che i mongoli fossero solo dei nomadi che vivevano a cavallo e dormivano nelle tende. Racconta invece di una civiltà stabile e organizzata, non inferiore a quelle occidentali, fatta di città fortificate e abitudini complesse. E il lupus in fabula del milione di Marco Polo è il nuovo, ovvero la curiosità, il desiderio di vedere e capire ciò che è diverso. Marco osserva luoghi, osserva le persone, studia le abitudini e lo fa con uno sguardo libero, senza paura, senza pregiudizi, cercando sempre di comprendere e dare un senso a ciò che incontra. E il milione suggerisce che la conoscenza non ha confini. Più si scoprono luoghi e persone, più si cresce. Non esiste un troppo sapere, non c'è un limite a quello che si può imparare viaggiando nel mondo. Questo è il libro, questo è il conto e questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto il milione di Marco Polo, perché conoscere una realtà diversa è come leggere ogni giorno un libro al giorno, sempre diverso e sempre nuovo. E il nostro se benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Giampaolo Gigante, alla sigla a cura di Andrea Cacciagrano, e un grazie anche al padrone di casa qui a Palazzo Labbia, Luca Santoro, responsabile RAI di questa sede.
2: Un mondo da sentire.
3: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Uliveto è Uliveto.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
10: La sera tutti a bocca aperta.
9: Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
13: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Mondiali di calcio, partiti, show allo stadio Azteca con Shakira e Bocelli, poi i primi incontri, il Messico batte il Sudafrica, vince anche la Corea del Sud. Iran, Trump ferma i bombardamenti, annuncia c'è l'accordo, forse lo firmeremo nel weekend, Teheran frena nella notte, spari a Hormuz. Russia, Ucraina, il presidente Mattarella, l'Europa parli con una sola voce, la premier Meloni in Parlamento, serve un negoziatore unico. Anche nell'esplorazione spaziale l'Unione deve rafforzare il suo ruolo, è l'appello da Berlino di Samantha Cristoforetti. Non si deve dipendere dalla NASA. L'inno ufficiale dei mondiali di calcio parla anche italiano con Andrea Bocelli e IJ circondati dalle bandiere nella prima cerimonia d'apertura di questa edizione diffusa dallo stadio Azteca di Città del Messico. Un grande spettacolo con Shakira, con Burna Boy e 50 ballerini al seguito che esegue per la prima volta dal vivo Dai Dai. Buongiorno da Sabrina Baldetti, è stata la prima notte mondiale a raccontarci le due partite che hanno inaugurato la rassegna più attesa del mondo del pallone, in studio Francesco Albanese.
3: E buongiorno, ci sono due squadre al comando del gruppo A, sono il Messico e la Corea del Sud. Nella partita che è terminata poco più di un'ora fa a Guadalajara, gli asiatici hanno battuto 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca, tutti nella ripresa, i gol cechi avanti con Krejci al minuto 59.

0: dichiara a sorpresa Trump, anche se Iran e Israele frenano sulle parole del presidente americano.
1: Sarebbe dovuta essere la terza notte di fila di bombardamenti sull'Iran. Invece Donald Trump, dopo averli annunciati, li ritira e proclama: abbiamo raggiunto un ottimo accordo con Teheran, forse lo firmeremo già nel weekend in Europa. L'Iran ha accettato di non avere armi nucleari e lo stretto riaprirà dopo la firma. A detta del presidente, la guida suprema, Mostaba Khamenei, avrebbe accettato l'intesa. Wall Street brinda, ma l'Iran frena gli entusiasmi. Il ministro degli esteri, Araghchi, precisa: l'accordo è quasi pronto, ma non ancora finalizzato. Qualcosa comunque sembra essersi mosso grazie alla mediazione del Qatar. I progressi riguarderebbero lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero, le modalità di riapertura, la navigazione attraverso Hormuz e il quadro dei negoziati sul programma nucleare nel periodo dei 60 giorni di tregua. A ridimensionare l'annuncio di Trump è stato anche Netanyahu. Il premier sarebbe stato colto di sorpresa e, dopo una telefonata con l'alleato americano, ha precisato che Israele non è parte dell'accordo. In più, a Hormuz si è sparato ancora nella notte, abbattuti due droni iraniani sospettati di voler colpire mercantili che transitavano nello stretto. Valeria Fraschetti, GR1.
0: E sul fronte israelo-libanese, 6 persone sono morte negli ultimi attacchi dello Stato ebraico sul distretto di Tiro, nel sud del paese. Le forze di difesa israeliane affermano di aver ucciso diversi miliziani di Hezbollah vicino al castello di Beaufort, conquistato giorni fa, mentre è in preparazione un'offensiva nella città di Nabatie. Raid aerei di Tel Aviv a Gaza, 2 le vittime in bombardamenti nel centro e nel sud della striscia. Sulle rotte dei migranti, l'ultima tappa della visita di Papa Leone in Spagna alle Isole Canarie.
2: Queridos migrantes, quiero inclinarme ante su dignidad. La dignidad humana non tiene passaporte.
0: A Las Palmas, per il pontefice, sul molo dei migranti, l'inchino del capo di fronte alla dignità dell'uomo che non ha passaporto. E l'esortazione all'Europa: non può abituarsi a mari che siano cimiteri. Questa mattina il trasferimento a Santa Cruz de Tenerife, sempre alle Canarie, in serata il rientro a Roma. La guerra in Ucraina: una donna è rimasta uccisa, un'altra ferita in un attacco russo nella regione nord-orientale di Sumi. Ondata di droni ucraini abbattuti da Mosca più di 230 velivoli. Sotto attacco anche la città di Togliatti, importante centro dell'industria dell'automobile. Ieri le critiche del Ministero degli Esteri di Mosca contro Regno Unito, Francia e Germania. Le iniziative del gruppo E3 impediscono una vera pace, ha affermato la portavoce Sakharova. Di Ucraina ha parlato anche il Presidente della Repubblica nel suo incontro in vista del Consiglio europeo con la Premier Meloni e i rappresentanti del governo. L'Unione parli con una voce sola sull'Ucraina, ha detto Mattarella, che ha anche incontrato il Presidente della Corea del Sud, evidenziando la forte intesa con la Corea sulla ricerca della pace più forte di qualsiasi guerra. E in vista del Consiglio europeo della prossima settimana, la Premier è intervenuta alle Camere a partire proprio dall'Ucraina.
3: L'Italia non cambia linea e sostiene i negoziati di pace in Medio Oriente, seppur fragili, dice Giorgia Meloni, che poi auspica una sola voce per le trattative sull'Ucraina.
4: Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
3: No al superamento del meccanismo di unanimità in Europa, no ai burocrati, sottolinea la Premier, che respinge le accuse di opacità sul risico bancario, semmai da cercare nelle importazioni di mascherine e farlocche per la pandemia, sostiene. Sul fronte estero ribadisce la soluzione due popoli, due stati tra Israele e Palestina e rivendica le politiche sull'immigrazione. Poi accusa Futuro Nazionale di essere funzionale alla sinistra e risponde alle accuse del Movimento 5 Stelle di indossare ginocchiere in politica estera.
5: Quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che, senza mai indossare delle ginocchiere, è arrivata dove è arrivata, senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie.
3: Carla Macrellino, GR1.
0: In aula dunque un dibattito molto acceso, in particolare sull'atteggiamento tenuto nei confronti di Trump e Netanyahu e sui temi economici.
6: Spacciate fake news, un'accusa che in aula risuona più volte. La produzione industriale cresce come il PIL, ricorda Fratelli d'Italia alle opposizioni. L'occupazione è a livelli record. Non un disaccordo nel centrodestra sulle parole di Meloni, difesa di fronte alle accuse dei 5 Stelle Silvestri di portare le ginocchiere. Deborah Bergamini, Forza Italia.
7: Arrivano allusioni indegne di sottomissione che non possono essere tollerate in quest'aula.
6: E la Lega mette l'accento sulle divisioni delle opposizioni. Meloni, proprio in tema di divisioni, volano accuse incrociate con i vannacciani di favorire la sinistra. Ma tornando alle fake news, anche i progressisti le imputano alla Premier. Descrivete un mondo che non esiste, dice Giuseppe Conte.

0: difendendo Silvestri, ha criticato la subalternità di Meloni a Trump e Netanyahu, che ci ha condannato all'irrilevanza.
1: Il vertice di Londra, non siamo stati invitati? Dico, almeno vi hanno avvertito, ma ormai non contiamo proprio più.
0: AWS cita i salari a terra, i prezzi alle stelle, avete fallito Chiosa e Lichlein, il conto lo pagano gli italiani. Lucio Bondi, GR1.
2: Il quadro geopolitico, con i conseguenti aumenti dei prezzi dell'energia, ha portato il Fondo Monetario Internazionale a tagliare le stime di crescita per l'Eurozona. La BCE ha alzato, come previsto, i tassi di un quarto di punto al 2,25%. Si tratta della prima stretta dal settembre 2023, che porterà anche all'innalzamento dei costi dei mutui. L'intervista al segretario generale della FABI, Lando Maria Sileoni.
3: La Banca Centrale Europea ha il compito di garantire la stabilità dei prezzi, la lotta all'inflazione, che resta uno degli obiettivi principali della stessa Banca Centrale Europea. Tuttavia, dal mio punto di vista, è necessario che venga trovato un equilibrio. Da una parte occorre contrastare l'inflazione, ma senza comprimere la capacità di spesa delle famiglie, gli investimenti anche di imprese e cittadini. È il rischio che la cura diventi troppo pesante per l'economia reale, e per questo tutti ci auguriamo che questo 0,25% d'aumento di posizione tutto sommato prudente manga tale e che non ci sia un ulteriore aumento a breve.
4: Con questo rialzo dei tassi da parte della BCE, Sileoni, il costo dei mutui potrà tornare a superare il 4%. Quali sono le conseguenze dell'aumento dei tassi anche sul credito al consumo?
3: L'utilizzo del credito al consumo è una necessità per affrontare spese importanti della vita quotidiana. Se si riducono i consumi, anche gli stessi investimenti, gli effetti chiaramente peseranno anche sulla capacità delle famiglie di sostenere la crescita del paese.
4: Paola Bonanni, GR1.
2: Un piano per fare del turismo un asset strutturale economico del paese. Federturismo Confindustria lancia così il patto di fine legislatura per il turismo, che guarda al 2030. Ieri il neoeletto presidente Massimo Caputi ha tracciato una linea per il futuro del comparto. Sentiamo.
5: Oggi il 90% dei turisti va sul 10% del territorio, questo non è possibile. Parlano di overtourism, ma è solo perché la gente è tutta concentrata. Occupazione stabile e cura per il tesoro più importante che abbiamo, le nostre risorse umane.
2: La cronaca, l'inchiesta della Procura di Belluno sugli appalti per le Olimpiadi di Milano Cortina, in particolare per la realizzazione di una cabinovia nella cittadina veneta. Tra i quattro indagati per turbativa d'asta c'è anche Elisabetta Pellegrini, un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti. Salvini conferma la stima nei suoi confronti e si dice certo della legittimità di tutti gli atti. Investì e uccise 2 anni fa a Viareggio l'uomo che le aveva rubato poco prima la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato Cinzia Delpino a 18 anni di carcere.
6: Ha rischiato l'ergastolo come aveva chiesto la Procura di Lucca, ma per lei la Corte d'Assise ha riconosciuto le attenuanti generiche, escludendo le aggravanti che le sarebbero costate il carcere a vita. È stata condannata in primo grado a 18 anni di reclusione Cinzia Dalpino, l'imprenditrice 65enne di Viareggio, che nel settembre del 2024 investì e uccise con la sua auto Nureddin Mesgui, cittadino marocchino di 52 anni, che pochi minuti prima le aveva rubato la borsa. Lei ha sempre cercato di difendersi, sostenendo che non voleva la sua morte, pensava di averlo solo ferito, ma per gli inquirenti la sua fu una caccia all'uomo, inquadrata dalle telecamere di sorveglianza mentre travolge il 52enne con il suo SUV, passando più volte sul corpo. È stato riconosciuto l'omicidio volontario, dice Enrico Carboni, legale dei familiari della vittima.
7: Siamo tranquilli di aver fatto un lavoro che può aver contribuito a far emergere ciò che è successo.
6: Dalpino, ammessa al programma di giustizia riparativa, resterà per il momento ai domiciliari. Il suo avvocato Enrico Marzaduri intanto annuncia il ricorso in appello.
8: Sentenza pesante perché è rimasto un omicidio volontario.
6: Giuseppe Lisi, GR1.
2: Un'ultima ora di cronaca da Milano. Un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto a causa delle ferite riportate nello scontro con una macchina. È accaduto intorno alla mezzanotte alla periferia di Milano. Ferite lievi per il conducente del monopattino, sempre un 20enne, e per la ragazza che era alla guida della macchina, una 21enne. L'Europa deve rafforzare il suo ruolo nell'esplorazione spaziale. È l'esortazione dell'astronauta Samantha Cristoforetti, intervenuta a Berlino al forum italo-tedesco sullo spazio, dalla nostra corrispondente.
9: come europei ci siamo un pochino ritirati a cercare di risolvere crisi che avevamo difficoltà a gestire. Non c'è stata all'epoca questa lungimiranza.
10: A Berlino, Samantha Crisoforetti scuote il forum italo-tedesco sullo spazio. Anche in questo settore l'Europa deve affermare la propria libertà strategica, sostiene, senza dipendere dalle scelte della NASA.
9: Quando io sento che dobbiamo investire centinaia di miliardi in cose assolutamente strategiche, la sicurezza energetica, alla sovranità digitale, la difesa, eccetera, tutto importantissimo, ma dobbiamo anche ritagliarci alcune cose che ci aiutano a definire quello che siamo, qual è il nostro posto nel mondo, che ispirano le persone.
10: Grande felicità per Parmitano, che farà parte di Artemis 3, ma il vecchio continente deve aspirare a un ruolo di attore globale.
9: Tutti quelli che hanno mai cominciato storicamente a percepirsi come potenze, come attori autonomi sulla scala globale, nessuno ha mai rinunciato alla capacità di far volare propri astronauti nello spazio. Gli americani, i russi, i cinesi, l'India, e in qualche modo fa parte del pacchetto.
10: Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: Cinema al Taormina Film Festival, presentato in anteprima Piccolo Miracolo, il nuovo film di Guido Chiesa con Greta Scarano e Marco D'Amore.
11: Un quarantenne lanciato verso una carriera di successo, finché l'incontro con una donna non vedente lo costringerà a guardare al significato della sua vita in modo diverso. I protagonisti di Piccolo Miracolo sono Greta Scarano e Marco D'Amore.
12: Interpretare una persona cieca ha rappresentato un'enorme sfida, forse una delle più grandi della mia carriera. Difficile essere credibili, però io ho avuto la fortuna di avere una grandissima coach che si chiama Vanessa Caso, che è una ragazza cieca, poi grandissima ispirazione. Per me.
13: È un film che fa una riflessione sul presente, cioè sia generazionale rispetto proprio ai quarantenni di oggi, all'eredità che hanno raccolto e alle difficoltà. Parla di esseri umani messi ai margini. È un film che può spostare lo sguardo dal centro alla periferia delle cose, anche semplicemente per il tempo che dura il film, per accorgersi che qualcosa lontano da noi esiste e resiste.
14: Si può sapere che ti sei messo in testa di fare Il Principe Azzurro che arriva?
11: La romantic comedy che non ti aspetti, diretta da Guido Chiesa, che dopo l'anteprima a Taormina sarà al cinema dal 25 giugno. Miriam Mauti, GR1.
2: In chiusura ancora sport, calcio, cambia tutto in casa Juventus, l'amministratore delegato Comolli si è dimesso, al suo posto arriva Giovanni Carnevali dal Sassuolo. Basket, Milano vince gara 1 nella sfida scudetto contro Venezia, 180 il risultato in favore dell'Olimpia al Forum d'Assago. Sono le 7:15, la linea va ora ai giornali regionali, poi Radio Anch'io con Giorgio Zanchini, qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna con voi come sempre alle 8.
15: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
16: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
17: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
16: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
17: E ci mantiene giovani.
16: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
17: Perché Oliveto è Oliveto.
18: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
20: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
19: E la mia fino a 7 posti.
20: Anche la mia.
19: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
21: E dove andate quest'estate?
22: In Trentino, con i bambini.
21: Ah!
1: Ah, vi piace camminare?
21: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
22: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
23: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. La spesa intelligente.
24: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
25: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
26: Tiene l'economia in regione, dice il rapporto di Banca Italia. Nel 2025 PIL in crescita moderata dello 0,6% in Alto Adige e dello 0,5% a Trento, trainato da turismo e agricoltura, ma si teme il calo dell'export manifatturiero. Il segretario della CGIL Landini a Rovereto, no a un modo di fare azienda basato su sfruttamento, precarietà e profitto. Bisogna cambiare il sistema attuale. Sanità, 10 le case della comunità inaugurate in Trentino, ma c'è il problema del personale e della mancanza di un progetto strutturato per la consulta della salute. Scontro mortale sulla statale a Rio Pusteria, la vittima un motociclista di 29 anni, è stato travolto da un'auto in uscita dal parcheggio di un ristorante senza rispettare la precedenza. Buongiorno e ben ritrovati alla prima edizione del giornale radio del Trentino Alto Adige. Alla conduzione da Bolzano c'è Barbara Ciolli, mentre da Trento vi sta parlando Paolo Scandale, in regia Mattia Soglinger e Raffaele Morabito. Per il meteo oggi nubi sparse ma con ampi spazi soleggiati, temperature attuali di 12 gradi a Bolzano e 13 a Trento.
27: E dunque diffuso ieri da Banca Italia il rapporto 2025 sull'economia nelle province di Bolzano e Trento, un trend ancora positivo ma si teme per questo 2026.
28: Cresce dello 0,6% il PIL in Alto Adige, dello 0,5% in Trentino, come il trend nazionale. Una crescita contenuta in un contesto tuttavia di vantaggio per solidità socio-economica delle due province, sottolinea Banca Italia. A trainare il turismo. Bene anche l'agricoltura e anche l'edilizia, spinta dai fondi PNRR e dalle Olimpiadi. Si teme invece nel 2026 un ulteriore deterioramento dell'export manifatturiero a causa della guerra all'Iran in corso da febbraio. Export, soprattutto verso l'area tedesca, anello debole, già in calo l'anno passato del meno 0,4% in Alto Adige, del meno 4,3% in Trentino. Riflettore puntati poi sul Brennero, il primo snodo per scambi in crescita costante. Dal corridoio a rischio saturazione, anche per i cantieri fino al 2032, sottolinea il rapporto di Banca Italia del 2025, passano l'80% dei flussi commerciali altoatesini e il 60% dei trentini. Stabile anche l'occupazione, in ulteriore calo la disoccupazione. Continuano però a perdere potere d'acquisto le famiglie, mentre volano soprattutto a Bolzano i prezzi delle case, più 6,8%, più 3,2% in Trentino, un'arma a doppio taglio. Marco Passarello, TGR Bolzano.
26: Il segretario generale della CGIL Maurizio Landini ieri è stato a Rovereto per la festa nazionale del sindacato pensionati. Landini ha evidenziato tutte le criticità di un sistema da cambiare. Sentiamo.
29: Dai pensionati ai giovani lavoratori il passo, seppur apparentemente al contrario, è breve. Lo hanno detto a più voci dal palco di Rovereto per la festa dello SPIL, sindacato pensionati della CGIL. Lavoro nero, precariato, caporalato, sistema di subappalti a catena e logica del massimo profitto stanno creando la tempesta perfetta, ha detto dal palco il segretario generale della CGIL Maurizio Landini.
30: Si è affermato un modello di fare impresa che è fondato sullo sfruttamento, sulla precarietà e sulla riduzione dei costi. Questa cosa va cambiata radicalmente. Noi ci rivolgiamo sia agli imprenditori seri, quelli che vogliono fare seriamente gli imprenditori, e investire sulla qualità del lavoro, ma noi chiediamo anche al Parlamento e al Governo di cambiare queste leggi. Del resto noi abbiamo fatto anche referendum per cambiare queste leggi. Vorrei ricordare che uno può dire non avete raggiunto il quorum, sì, però 13 milioni di persone nel nostro paese hanno votato, in particolare i giovani.
31: Danilo Elia, TGR Trento.
26: Ora la sanità con le case della comunità in Trentino che sono diventate 10 con l'obiettivo finale di arrivare a 14, ma non mancano le criticità, il servizio.
0: Le case della comunità devono essere la risposta pubblica al proliferare della sanità privata.
1: La presidente della Consulta Trentina della Salute, Elisa Vigliotti, guarda oltre le 10 inaugurazioni di queste strutture finanziate con 66 milioni di fondi PNRR. In una provincia in cui mancano infermieri e medici, trovare il personale per popolarle non è facile.
0: Purtroppo hanno una concezione ancora solo sanitaria e anche deficitaria, proprio per la mancanza di personale e la mancanza di quel disegno che doveva essere costruito e doveva essere frutto di un processo dal 2022 ad oggi.
1: Su questo l'assessore provinciale alla sanità Mario Tonina è ottimista.
3: Sono state fatte delle convenzioni con i medici di medicina generale, ma anche con i servizi sociali territoriali. Alcune sono già operative e le altre entreranno a breve.
1: Francesco Macaro, TGR Trento.
27: Scontro mortale ieri all'altezza di Rio Pusteria sulla statale. Una moto proveniente da Brunico è finita a terra, centrata da un'automobile appena uscita dal parcheggio di un ristorante. Invano i soccorritori hanno cercato di rianimare il centauro Hamza El Mazzuzzi, 29enne nato in Marocco e residente a Brunico. Per lui non c'era più nulla da fare. Illeso il conducente dell'auto, un 49enne, anche lui di Brunico. E sarà l'autopsia, si sono accordate ieri procura di Bolzano e difesa, a ricostruire l'esatta causa di morte di Manfred Riga, colpito a volte, caduto a terra sbattendo la testa il 28 maggio scorso durante un litigio davanti a un bar di Cardano. L'imprenditore di 67 anni sarebbe poi morto dopo 2 settimane di agonia all'ospedale di Bolzano. L'aggressore Marcus Dorfman è in custodia cautelare in carcere. Tra 2 settimane è previsto l'interrogatorio.
29: Abbiamo sentito in apertura i dati dell'economia regionale nel 2025, invece la Camera di Commercio di Trento si è concentrata sulle esportazioni della provincia nel primo trimestre 2026, 1,26 miliardi, valore complessivo il 5% in meno dell'anno precedente, un calo preoccupante, in calo la domanda dall'estero praticamente in tutti i comparti, male anche le importazioni con un segno meno quasi del 17%. Calo dell'export che ha riguardato invece nel 2025 anche il commercio all'ingrosso trentino, che però ha fatto registrare anche un più 10% delle vendite sul mercato italiano. E non è l'unico segnale positivo per il comparto, come sottolinea il presidente dei grossisti di Confcommercio Trentino, Mauro Bonvicin. Sentiamolo.
4: Abbiamo raggiunto proprio nel 2025 il numero massimo di addetti del settore e soprattutto teniamo conto che i nostri addetti per lo più non sono, diciamo, a carattere stagionale, ma per lo più sono a tempo indeterminato.
27: Anche i consiglieri comunali bolzanini Giuseppe Martucci e Andrea Lucci entrano in futuro nazionale di Roberto Vannacci. Ieri il loro annuncio della costituzione di una componente all'interno del gruppo misto. Per la maggioranza, che conta su 23 voti, i numeri non cambiano. Martucci e Lucci, eletti con Fratelli d'Italia, erano già usciti confluendo nel gruppo misto. Il sindaco Claudio Corrarati si dichiara tranquillo, data però l'incompatibilità da lui espressa per il movimento del generale, la componente potrebbe creare qualche difficoltà. Respinti per pochi voti in consiglio provinciale Alto Atesino, in un caso con un pareggio di 17-17, tutti gli articoli delle proposte sulla democrazia diretta. Richieste massimaliste avrebbero portato a un referendum ogni 3 settimane. Così il capogruppo SVP Harald Stauder giustifica la bocciatura. I Verdi stigmatizzano il mancato sostegno dei Fratelli d'Italia e Freiheitlichen, un tempo favorevoli alle modifiche alla legge provinciale. Chi promette prima delle elezioni è chiamato poi a mantenere, anche se entra in maggioranza, dichiara Brigitte Foppa. Per protesta le opposizioni hanno poi votato ieri la legge provinciale sulla polizia locale, approvata con i voti della sola maggioranza.
29: Oggi giorno della verità per la cooperazione trentina. Questo pomeriggio è previsto infatti il voto dell'assemblea elettiva per indicare il nuovo presidente al termine di un iter che è stato particolarmente travagliato. Due i candidati, l'uscente Roberto Simoni, che corre per il terzo mandato, e Renato Dalpalù, l'attuale presidente del consiglio del consorzio SAIT. L'assemblea definirà anche il nuovo consiglio di amministrazione.
27: Per la prima volta un tribunale italiano ha accolto la class action contro Volksbank promossa da Centro Consumatori, Associazione Robin e 650 risparmiatori ora da risarcire. Soddisfazione da parte del Comitato Azionisti Südtirol per la decisione del Tribunale di Venezia. L'azione legale, avviata nel 2022, riguardava le schede prodotto poco chiare e lacunose consegnate ai clienti dal 2012 al 2015 per l'acquisto di azioni della banca. Walter Andrehaus, direttore dell'Associazione Robin, sulle motivazioni.
5: Perché nel foglio informativo ha taciuto informazioni importantissime per i consumatori, quali la difficoltà a vendere le azioni, i rischi legati alle azioni della Banca Popolare o anche la difficoltà di ottenere o di vendere l'azione perché non era stata quotata su un mercato regolamentato e perciò se non c'erano acquirenti non poteva essere venduta, perciò avevo in mano solo carta e non un'azione della Banca Popolare con un certo valore.
26: Le ultime piogge hanno riportato per ora la normalità in Trentino, la situazione delle risorse idriche che prima era critica, sentiamo però cosa ci aspetta per l'estate.
2: Il Trentino si avvia verso l'estate con sufficienti riserve d'acqua. I bacini, grazie alla pioggia delle ultime settimane, si sono riempiti e anche l'Adige è a livelli adeguati. Mario Monaco, dirigente generale dell'Agenzia Risorse Idriche.
6: Se, come auspicabile, come accade normalmente, continueranno le piogge pomeridiane, i temporali pomeridiani e serali durante i mesi di luglio e agosto, ragionevolmente non dovremo ricadere nella situazione del 22.
2: Il 2022 fu l'anno della siccità e della crisi idrica, ma anche se ora la situazione è soddisfacente, fino a poche settimane fa l'allerta era alta e il problema più pressante è quello della neve, che sui ghiacciai è sempre di meno. Giovanni Stinco, TGR Trento.
25: L'edicola, rassegna stampa.
27: In prima pagina oggi sui quotidiani Alto Atesini, schianto in moto, muore a 29 anni, l'Alto Adige apre con l'incidente in Valpusteria, in Taglio Centrale ancora cronaca, anziana annega nell'Isarco, il corpo poi recuperato nell'Adige. Apertura economica invece sul rapporto di Banca Italia per il dorso locale del Corriere, l'economia regionale va a rilento, lieve crescita, fotonotizia poi sul futuro incerto per la squadra femminile di hockey, mancano sponsors, le Eagles verso l'addio e infine poi il tragico schianto in moto. Il titolo principale del Dolomite è sullo sport, con il via ai mondiali di calcio e di lato le colonne sulle due morti ieri in strada e nel fiume. Apertura politica infine per la Tageszeitung con l'intervista al capogruppo SVP Stauder.
26: La rassegna dei quotidiani trentini, l'abbiamo visto già nel Corriere dell'Alto Adige, l'economia va rilento anche per il Corriere del Trentino, l'apertura sul rapporto Banca Italia, poco sotto la cronaca, il titolo è picchia l'amica e tenta di stuprarla, condannato. Altri numeri, quelli della Camera di Commercio per l'apertura dell'Adige, export, un calo che preoccupa, il titolo, e sotto i numeri ugualmente problematici della sanità, oltre 14.000 i trentini in lista d'attesa. Grande foto del presidente provinciale Fugatti e dell'assessora Gerosa per l'apertura del T quotidiano, maggioranza sul filo, è il titolo, sulle fibrillazioni in consiglio provinciale. Tra poco alle 7:30 su Rai 3 l'appuntamento con Buongiorno Regione, ospite in studio l'attrice Alessandra Limetti che sta portando in scena nei rifugi L'urlo della regina, monologo sul tragico cedimento del ghiacciaio della Marmolada. Con questo è tutto, prossima edizione del giornale radio alle 12:10. Buona giornata e buon proseguimento sulle frequenze di Radio Rai.
25: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige. Radio 1. Un mondo da sentire.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
10: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
11: Ci sta.
10: Su una grande nave.
11: Ci sta.
10: A un prezzo piccolo.
11: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
12: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
13: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
12: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
13: E ci mantiene giovani.
12: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
13: Perché Oliveto è Oliveto.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu, bu.
15: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
16: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
17: Sono le 7.32, una manciata di secondi di venerdì 12 giugno 2026. Bentornati all'ascolto di Radio Anch'io. Giorgio Zanchini al microfono. Due i temi, come quasi sempre, che tratteremo oggi. Giorgia Meloni ieri in aula, è stato un dibattito, una discussione, come sapete, in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 giugno, poi si sono votate le risoluzioni, ma è stata una discussione molto animata. Giorgia Meloni ha usato parole severe sia nei confronti dell'Unione Europea sia nei confronti di quello che qualche giornale definisce il nemico interno, cioè il generale Vannacci. Ma insomma, ci sono molti temi di cui discutere, lo faremo tra poco con Adriana Cerretelli, due capigruppo, Chiara Braga, Lucio Malan, e poi nella seconda parte la riforma dei medici di famiglia, che è saltata, come sapete. Oggi il ministro per la salute Schillaci interviene sia su Corriere della Sera sia su Repubblica. Case di comunità entro giugno, confido nella serietà dei medici. E poi una lettera a Repubblica: la sanità pubblica serve innovare, non conservare. Perché è saltata? Che cosa avevate capito? Sono un bene le case di comunità. 335 699 2949 per i vostri sms, messaggi, whatsapp, whatsapp audio. Partiamo però dalla voce di Giorgia Meloni.
18: Ognuno di noi, quando si presenta in Consiglio europeo, lo fa con alle spalle un mandato del proprio Parlamento. Per questa ragione le decisioni che noi prendiamo devono essere rispettate, devono essere attuate, non possono essere rimesse in discussione o addirittura ribaltate da interpretazioni surreali ammantate come tecniche di burocrati che non devono rendere conto a nessuno delle proprie decisioni e che forse anche per questo hanno finito per perdere il contatto con la realtà. Non abbiamo smantellato le politiche dell'Unione Europea, noi abbiamo determinato le politiche dell'Unione Europea, che è quello che l'Italia può fare per la sua forza e il suo peso e quello che forse si è sottovalutato nei governi precedenti che l'Europa potesse fare. Io continuo a pensare che il superamento dell'unanimità nel Consiglio Europeo, nelle istituzioni europee, non sia la panacea di tutti i mali. Penso che il superamento dell'unanimità e l'imposizione di un sistema che va a maggioranza disegnerebbe un'Europa che esclude ed impone, e io penso che noi abbiamo bisogno di qualcosa di diametralmente opposto.
17: Non a caso diversi quotidiani, diciamo non benevoli nei confronti del governo, stamane titolano: è tornata Giorgia Meloni sovranista, è tornata Giorgia Meloni della retorica antieuropea. Matteo Renzi.
18: Collega Silvestri, voglio rivolgermi sempre per il tramite suo, Presidente, alla collega Boldrini. Se il punto del rispetto delle donne sia piuttosto quello di ascoltare un collega che non mi invita a indossare delle ginocchiere, mi dice che ho indossato delle ginocchiere. Collega Silvestri, quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata, senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie. È questo che vi dà fastidio. Vi dà fastidio che la prima donna Presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra, perché voi non siete stati capaci a proporla.
17: Questo in realtà era quel passaggio che poi è quello che ha fatto più discutere, immagino, l'universo social, ma anche stamane sui quotidiani, le parole di Silvestri sulle ginocchiere, il rapporto fra Giorgia Meloni e alcune figure politiche. E Giorgia Meloni si è, credo, giustamente irritata e è stata accusata quell'espressione di sessismo. Ma torniamo su Matteo Renzi.
19: Le domando, Presidente, non sarà il caso di iniziare a mettere alcuni di queste scritte, queste diciture, questo video contiene fake news anche su alcune delle sue dichiarazioni dell'ultimo periodo? Mi spiego. C'è un video che circola in rete, dice che con lei la pressione fiscale scenderà al 40% in Costituzione. La realtà dei fatti dice che oggi con lei la pressione fiscale è ai livelli record, al 43,1%. Riprendiamo quel video e ci mettiamo sotto la dicitura "questo video contiene fake news", o lei intende spiegarci perché è diventata nel giro di 3 anni Lady Tax?
17: Sentiamo adesso Elly Schlein.
0: ha parlato del fatto che la produzione industriale continua a crescere. E però, su 43 mesi del vostro governo, la produzione industriale è calata per 35 mesi quasi consecutivi. Basta bugie. Abbiamo salari tra i più bassi d'Europa. E intanto voi bloccate la nostra proposta unitaria sul salario minimo. Ci sono 6 milioni di italiani che non riescono più a curarsi, rinunciano. E sono aumentati in un solo anno del vostro governo di 1,5 milioni. Le liste d'attesa sono infinite, la spesa sanitaria ha raggiunto i minimi degli ultimi 15 anni, abbiamo una crescita che sta a zero nonostante il PNRR, il paese è fermo. L'unico investimento che avete messo in manovra in questi anni sono 13 miliardi di euro sul ponte che è stato bloccato dalla Corte dei Conti e adesso anche dalle inchieste su eventuale corruzione. Non saremo noi e non vogliamo noi aumentare le tasse sul lavoro e sull'impresa. L'avete fatto voi questo, portando la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni oltre il 43%.
17: 7.37, Adriana Ceretelli è già collegata con noi. Volevamo farle ascoltare un ultimo passaggio dell'intervento di Giorgia Meloni. Dalle tenore delle parole che stiamo ascoltando si capisce perché i giornali stamane parlino di una seduta che sembrava già campagna elettorale. Giorgia Meloni sull'Ucraina.
18: Continuo a porre il tema della necessità che l'Europa avvii una riflessione comune e pragmatica sulle modalità di una sua interazione con Mosca. L'Unione Europea deve essere pronta a guidare questo dialogo, mentre farebbe un errore a subirlo. Nessun formato alla legittimità per parlare a nome dell'intera Europa. La necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
17: 335-699-2949, Adriana Ceretelli, editorialista del Sole 24 Ore. Buongiorno Adriana, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti.
17: Abbiamo fatto ascoltare il passaggio sull'Ucraina perché stamane sul Sole c'è un tuo articolo il cui titolo è Difesa, Kiev corre, l'Europa arranca. Non scordiamo, insomma gli ascoltatori e ascoltatrici forse lo sapranno, che ieri Giorgia Meloni ha toccato anche il tema della spesa dicendo che cresceremo fino al 2,8%, che è una notizia che credo in qualche modo vada incontro al desiderio altissimo di Donald Trump, cioè 5% di tutti i membri NATO. Adriana, e però l'Ucraina oramai fa da sola, dici tu.
1: Naturalmente non può fare da sola perché non ha i mezzi economici per farlo, ma dal punto di vista, diciamo, militare, secondo me sta diventando una nuova scuola della dottrina della guerra, per di più applicata, nel senso che fa innovazione, grandissima innovazione, verso una guerra che prevederà sempre meno uomini e sempre più robot, sempre più armi guidate col digitale e non più con l'uomo, sì, ma l'uomo, diciamo, che guida col digitale e non più il sangue sul campo. Quindi è una, ed è al tempo stesso una, la cosa che colpisce è che l'Ucraina soltanto un anno fa era sempre a chiedere aiuti militari, Patriot, missili, eccetera, e in parte venivano dati, in parte venivano negati perché non si voleva dare i missili di lunga gittata. Oggi i famosi Patriot, che servono per la difesa contro gli attacchi missilistici e di droni, l'Ucraina riesce a farli da sola. Ma entreranno, diciamo, in azione, saranno operativi già dall'anno prossimo, ma a un costo ridicolo rispetto ai Patriot americani, cioè meno di un sesto. Sì. E questo, tra l'altro, dopo avere inventato, tra virgolette, i Flamingo, questi nuovi missili che, con i quali ha già attaccato impianti petroliferi, varie installazioni in Russia, e che hanno una gittata di 3.000 chilometri, cioè quei famosi missili che venivano negati in Ucraina. Quindi voglio dire, non solo sta diventando relativamente autonoma, ma può aiutare la difesa europea che in quei settori ha dei buchi strutturali da riempire.
17: Adriana, tu conosci benissimo tutte le dinamiche europee, allora ti faccio una domanda appoggiandola, diciamo, su quattro nodi, quattro pedali che prova a elencare. Giorgia Meloni, le sue parole severe contro i burocrati europei che in buona sostanza sciolgono la notte quello che Penelope costruisce di giorno, cioè il Consiglio europeo dà delle indicazioni e quelli la notte, Penelope stessa la notte li scioglie, in realtà non ottemperando, sono gli alti burocrati europei alle indicazioni della politica. La questione dell'unanimità, perché Giorgia Meloni ha ribadito di essere contraria, la questione dell'Ungheria, e cioè gli europei hanno, diciamo, una bias, una distorsione per cui se c'è un leader che considerano ostile come Orban lo bacchettano e lo sanzionano, appena c'è una nuova maggioranza in realtà tutti i problemi vengono meno. E poi le accuse non troppo velate di Giorgia Meloni al formato E3, cioè Gran Bretagna, Francia e Germania, che cercano di trattare, ieri gli ambasciatori hanno incontrato il vice ministro degli esteri russo. E tenendo però sullo sfondo, Adriana, lo dico per gli ascoltatori e leggo qualche riga dall'articolo di Marco Imarisio su Corriere della Sera, grande conoscitore della Russia: Donbass o guerra per sempre, l'unico baratto che viene proposto in base a una visione distorta che Donald Trump aveva follemente assecondato lo scorso agosto ad Anchorage. Si parla di Putin, ma è l'unica che conta ed è quella sulla quale siamo chiamati a confrontarci. Putin non cambierà idea. Dopo la mancata presa di Kiev in 3 giorni e la cacciata di Zelensky, resa impossibile dalla commovente resistenza degli ucraini, non c'è mai stato un piano B. Questo appare evidente a chiunque. Oggi rimane solo il feticcio di quel 20% di territorio che ancora manca per dichiarare una vittoria fasulla contro Kiev e contro l'Occidente. Ma per averlo Putin è disposto ad aspettare altri anni, altro sangue, altri massacri. L'incendio ucraino è ben lontano dall'essere spento. Adriana.
1: Dunque, sono tutti punti importantissimi che sono stati toccati. Allora, se cominciamo dall'ultimo, direi che sul formato E3 ovviamente, diciamo, le rimostranze dell'Italia sono comprensibili. Io penso che non ci sia in realtà alla fine nessuna esclusione, perché penso che Merz, la Germania di Merz, non la voglia, e quindi alla fine ci sarà una soluzione diversa. Però ricordo che sulla politica estera non c'è una politica, diciamo, europea, sono ancora politiche nazionali. Esatto. Uno. Due, diciamo che sulla politica estera europea e sulla difesa è in corso, proprio perché il mondo è cambiato, è in una fase di turbolenza estrema, un riassestamento dei poteri in Europa, e con la ricerca di visibilità soprattutto da chi è alla guida di governi in crisi. Prendiamo la Francia di Macron, che tradizionalmente è stata una protagonista, ma che in questo momento lo è meno, proprio perché è un presidente debole. Prendiamo l'Inghilterra di Starmer, che ha praticamente un piede nella fossa, e lo stesso Merz non vive benissimo con l'AfD sul collo, cioè l'estrema destra che nei sondaggi lo batte, e quindi in qualche modo cercano della visibilità. Ma la posizione di Meloni, che tra l'altro è condivisa dal presidente Mattarella, cioè quella che diciamo l'Europa deve procedere unita per quel che si può, perché, come dicevo, in questo settore non c'è la dimensione europea, è alla fine quella che prevarrà una volta che si formerà un consenso di qualsiasi tipo, insomma. Quindi diciamo che le rimostranze per certi versi vanno fatte, nel senso che devono segnare un punto nello scacchiere negoziale, ma che la realtà delle cose porterà comunque a una convergenza. È normale, si parla del formato E5 in realtà, sì, con dentro l'Italia e la Polonia, esatto, quindi ecco, esatto. Questa la vedrei così. L'unanimità è un problema serio che per certi versi blocca l'Europa, ma la mia domanda oggi è: quale Europa? Perché, come dicevo, il mondo in cui è nata l'Europa è finito. Il nuovo mondo la vede totalmente disorientata, sì, con tanti spunti di reazione, ma nessuna politica chiarissima. Allora, l'unanimità è una sorta di simbolo per dire: io sono più europeista di altri, ma nella realtà la rinuncia all'unanimità sarà tutta da vedere, e soprattutto in quale formato europeo.
17: È così. Perché poi, Adriana, chiuderei soltanto le tue osservazioni sacrosante sulla difficoltà, anche perché se non sbaglio poi per abolire l'unanimità ci vuole l'unanimità, quindi una specie di comma 22, per cui non riuscivo. Guarda Adriana, le tue parole sono state ascoltate e tu resti al Sole 24 Ore da Chiara Braga, presidente capogruppo del PD alla Camera. Presidente, benvenuta, buongiorno.
3: Buongiorno,
17: perché
3: buongiorno,
17: dicevo,
3: a voi.
17: Buongiorno a lei. Dicevo all'inizio che ieri sembrava già dibattito politico elettorale, le opposizioni, diciamo così, scusate l'espressione, picchiato duro, ma poi quando si è andato a votare per le varie risoluzioni, in realtà avete votato per parti separate e nessuno ha votato in buona sostanza quelle degli altri, cioè l'opposizione ha manifestato in modo patente e la maggioranza, gioco facile a sottolinearlo, la propria divisione. Presidente Braga, che dice?
3: Ma non è esattamente così, abbiamo fatto moltissimi voti incrociati e gran parte delle questioni che sono state inserite nelle risoluzioni delle opposizioni sono state votate reciprocamente. Ovviamente il passaggio sul Consiglio europeo è anche l'occasione per le forze politiche di articolare la propria posizione, ma penso sul patto di stabilità, sull'energia, sulla situazione in Medio Oriente, sulla questione anche delle sanzioni al governo israeliano e su una più forte iniziativa diplomatica, molti contenuti delle risoluzioni delle opposizioni sono state condivise. Credo che mancasse molto invece nella risoluzione della maggioranza, perché ad esempio non c'era nulla sul tema dell'adesione dell'Ucraina, del processo di allargamento, segno di una divisione profonda che c'è dentro le forze.
17: Ecco,
3: del
17: Presidente,
3: governo.
17: Su questo mi permetta di interromperla, se non sbaglio la posizione che ha espresso Giorgia Meloni è: noi non siamo certo contrari all'ingresso futuro dell'Ucraina, ma non può passare avanti ai balcanici.
3: Ma devo dire che è un tentativo di equilibrismo per tenere insieme le posizioni diametralmente opposte dentro il suo governo, tra il ministro degli esteri e quello della difesa, per non parlare dell'altro vice premier Salvini. Il tema è che il processo di adesione deve certamente rispettare le regole e i passaggi e anche gli avanzamenti che vengono chiesti a tutti i paesi, compresi l'Ucraina, ma questo non può diventare un alibi, dovrebbe essere una spinta perché queste riforme sul tema della trasparenza e della lotta alla corruzione si realizzino e il processo di integrazione vada avanti. Ma del resto ieri è apparso palese ancora una volta che per Giorgia Meloni l'Europa continua ad essere un bersaglio, non un punto su cui investire. Lo è stato sulla polemica con il formato A3, sulla, diciamo, reazione molto stizzita nell'esclusione da ogni coinvolgimento e sull'attacco ai burocrati europei quando, diciamo, l'Italia avrebbe tutto da guadagnare a un'iniziativa più forte dell'Europa per accompagnare anche con misure, penso a debito comune, a risorse europee per accompagnare la transizione, su cui però freniamo anziché sostenere un processo di avanzamento.
17: È Chiara Braga ad aver chiuso il suo intervento stamane a Radio Anch'io, e la capogruppo del PD alla Camera, riprenderei, che ringraziamo molto, riprenderei un passaggio del suo intervento, cioè Giorgia Meloni ieri ha mostrato che per lei, per la maggioranza, per il governo, l'Europa è un bersaglio, non il nostro orizzonte. Presidente Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, che dice?
4: Buongiorno. Allora, Giorgia Meloni ha detto non l'Europa, ma un modo burocratico di gestire le cose che interessano agli europei e nel nostro caso quelli che ci interessano di più, che sono gli italiani. E cioè ha detto che se quando nei vertici i decisori politici, in comunque espressione dei cittadini e della democrazia, raggiungono un accordo e poi dei burocrati sulla base di criteri praticamente solo a loro noti, no? Sono un po' come custodi di misteri, come certi sacerdoti dell'antichità, dicono che questo non si può fare, allora questa
17: ma
4: non è l'Europa.
17: Presidente, però
4: che
17: mi
4: ci
17: perdoni,
4: piace.
17: Questa, diciamo, è un'accusa un po' generica, cioè che quali sono gli esempi di questi burocrati che non rispettano quello che la politica decide?
4: Ci sono degli ostacoli che vengono posti, che poi vengono sollevati durante i vertici e che poi vengono articolati in vari modi, da gruppi di studio che attaccano paesi come sullo Stato di diritto, per esempio. C'è stato questo recente rapporto sulla attuazione del diritto in Italia, dove su diversi settori come il rispetto delle minoranze LGBT e così via hanno detto che la situazione in Italia è peggiorata, quando invece le leggi sono rimaste assolutamente le stesse, beh, questo è un modo per tentare di orientare le decisioni e per politicizzare. Ma se è politico, benissimo, i politici si assumono le loro responsabilità, rispondono agli elettori, invece questi sono burocrati di solito sconosciuti a tutti, nominati con meccanismi per cui restano lì molto molto più a lungo dei governi, che sempre che siano nominati dai governi, e questo non è il modo giusto. L'Europa deve fare meglio quello che deve fare e non deve articolarsi in mille modi.
17: Presidente, tocchiamo un tema che vedo dai messaggi degli ascoltatori molto vivo, presente, sentito, cioè quello della politica interna, perché Giorgia Meloni, oltre ad avere avuto quelle parole severe nei confronti dell'Unione Europea, delle quali stiamo parlando, è stata molto dura con Vannacci, con i vannacciani. Questo attacco a Vannacci dice cosa? Che la vera destra siete voi e non Vannacci? Che c'è un timore per un tracollo della Lega? Non sono io a dirlo, ma i giornali stamattina, perché Vannacci sta prosciugando la Lega e la scommessa, diciamo, del partito nazionale o nazionalista sovranista di Salvini è in grande difficoltà. Cosa sta succedendo, Presidente?
4: I deputati che hanno aderito al movimento di Vannacci alla Camera hanno votato contro la fiducia al governo, il che significa che vogliono che cada il governo di centrodestra. Siccome l'alternativa al governo di centrodestra è il governo di centrosinistra, delle Schlein, di Conte, di Frattoianni, di Bonelli, mi sembra abbastanza evidente che la vera destra, il vero centrodestra, è quello rappresentato dalla coalizione.
17: Dice, siete voi che avete tradito la destra, cioè una gara chi è più a destra, mettiamola così, Presidente.
4: Ma il fatto è che ci sono dei numeri che gli danno torto, perché tutti i parametri, la lotta al crimine, la lotta all'immigrazione clandestina, la riduzione del carico fiscale, in particolare per le fasce più dei reddito più basse, sono stati tutti dei successi in questi anni. Poi se uno vuol far credere che a schiocco di dita si risolvono tutti i problemi,
17: ecco questo passaggio, Presidente, è interessante, no? Le tasse, perché sì. Si è chiamato, sì, Meloni Lady Tax. Voi avevate promesso sotto al 40%, dati Banca Italia 43,1.
4: Allora, non avevamo promesso sotto il 40%, era una proposta di molti anni fa. Nel frattempo qualcuno, non noi evidentemente, ha portato il debito dell'Italia a livelli altissimi, e il debito non è solo debito, ma vuol dire che ogni anno ci devi pagare gli interessi.
17: Qualcuno però, nel frattempo, il debito è cresciuto
4: Sì, è cresciuto intorno al 2% all'anno, mentre invece nei tre anni precedenti è cresciuto intorno all'8-10% all'anno, e solo gli interessi che si pagano sui maggiore debito creatosi nel 2020, 2021, 2022 ammonta a una quindicina di miliardi all'anno.
17: Presidente, lei lo sa meglio di me. Si è dovuto,
4: certo, che c'era il Covid, ma c'era il Covid anche in altri paesi, in tutti i paesi, e l'Italia è dove il debito è aumentato di più, per cui forse qualche cosa non ha funzionato. Sta di fatto che è aumentato, anche se fosse stato fatto benissimo, tutti i soldi spesi benissimo e la riduzione della produzione italiana fosse stata spesa benissimo. La realtà è che è aumentato nel punto di vista statistico la pressione fiscale. Perché 1 milione, ad esempio, poi ci sono altri elementi. Intanto c'è stata una lotta all'evasione fiscale molto efficace, con decine di miliardi recuperati. Più di 1 milione di italiani, anziché campare di sussidi, di reddito di cittadinanza, ora campa di lavoro, e chi lavora paga le tasse, chi ha un sussidio invece non le paga, perché sarebbe una partita di giro: lo Stato ti dà dei soldi perché ne ha bisogno e poi te li chiede indietro. E questa è la ragione, perché poi se uno va a vedere le varie aliquote d'imposta, le imposte che le persone pagano sono tutte solo diminuite. C'è stato il taglio del cuneo fiscale, la riduzione del carico per i redditi aumenti la detassazione dei straordinari.
17: C'è il GR1, ma solo per dire che nei prossimi mesi questo sarà oggettivamente uno dei terreni di battaglia fra maggioranza e opposizione. Ci fermiamo, ma poi la domanda: perché è saltata la riforma dei medici di famiglia? Ora c'è il GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Renoir, i colori del giallo.
6: Delitti, misteri e indagini. Torna Renoir, i colori del giallo, con nuovi brividi d'autore. Dal 4 ottobre, tutti i sabati alle 6, dopo il GR, su Radio 1 e Rai Play Sound.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 7:56:48 e queste sono le ultime notizie. Traffico intenso verso i grandi centri urbani per i consueti spostamenti pendolari del mattino in questo venerdì 12 giugno. Abbiamo una viabilità condizionata dal vento forte in A14, la Bari-Taranto, e un allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per temporali su Puglia e Calabria. Andiamo sul versante ligure per segnalarvi delle code per intenso traffico sulla Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e il bivio della 7. E sulla tangenziale di Pavia è avvenuto un incidente allo svincolo di un'università in direzione della statale dei Giovi al chilometro 6, e alla diramazione per Gallarate Gattico. Attenzione, ci sono delle code a seguito di un incidente tra Castelletto Ticino e Sesto Calende in direzione della Milano Varese. Molto trafficata questa mattina l'area milanese. Abbiamo delle code sulla tangenziale est tra l'Autosole e lo svincolo Segrate e Città Studi, ma anche tra in Autosole tra la Barriera di Milano e la tangenziale ovest. E raggiungiamo la tangenziale est, anche qui ci sono code tra Cologno Monzese e Lambrate, e anche sulla Pontina, attenzione, un incidente in Via del Commercio in direzione sud e sulla...
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Daikin, la soluzione a...
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
8: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
7: E la mia fino a 7 posti.
8: Anche la mia.
7: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
10: Ore 8.
11: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
12: GR1.
13: Finalmente si gioca, iniziati i mondiali di calcio americani, il Messico batte il Sudafrica, vince anche la Corea del Sud. Bocelli e Shakira incantano nella cerimonia inaugurale allo stadio Azteca. L'accordo c'è, ma è ancora fuoco su Hormuz. Trump annuncia l'intesa con l'Iran, possibile la firma in Europa nel weekend, cauta Teheran, Israele prosegue i raid su Libano e Gaza. Un inviato europeo per Kiev, Giorgia Meloni in Parlamento, la premier Abannacci, siete funzionali alla sinistra, scontro con i 5 Stelle per una frase sessista. Il dibattito in aula, la maggioranza, con il nostro governo occupazione record e crescita della produzione industriale, Schlein e Conte, avete fallito, fatevi aiutare. Segnale contro l'inflazione, la Banca Centrale Europea alza i tassi di un quarto di punto, è il primo aumento dopo quasi 3 anni. Lagarde, nessuna minaccia significativa per la crescita. Olimpiadi invernali, indagata un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti, l'inchiesta sull'appalto di 35 milioni per la realizzazione della cabinovia Socrepes a Cortina, Salvini, pieno sostegno, la mia stima immutata. Insieme per un canto d'amore, nuovo duetto di Angelina Mango e Marco Mengoni che tornano con un brano sull'umanità dell'imperfezione. Ribaltone bianconero, in casa Juventus lascia l'amministratore delegato Comolli. Al suo posto arriva dal Sassuolo Carnevali. Basket, Milano domina gara 1 nella sfida scudetto. Venezia piegata 100-80. Buongiorno da Sabrina Baldetti. È stata la prima notte mondiale del calcio con le prime due partite dell'edizione Stati Uniti-Canada-Messico ed è stata anche una notte senza attacchi americani in Iran, attacchi già in programma e poi annullati perché con la mediazione, a quanto emerge, del Qatar, secondo Trump l'intesa è praticamente fatta. La corrispondente.
5: We just made a great settlement. Dallo studio Vale, Donald Trump annuncia di aver raggiunto un ottimo accordo con l'Iran, che sarà firmato presto, forse già nel weekend, in Europa.
10: Maybe over the weekend, in Europe.
5: Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente J.D. Vance, aggiunge Trump, che dice di aver parlato con Netanyahu e con altri leader e assicura che lo stretto di Hormuz aprirà subito dopo la firma. Rispondendo alle domande, presidente J.D. Vance, aggiunge Trump, che dice di aver parlato con Netanyahu e con altri leader e assicura che lo stretto di Hormuz aprirà subito dopo la firma. Rispondendo alle domande dei giornalisti, il

0: di Hormuz e sulle modalità con cui saranno condotti i colloqui sul programma nucleare iraniano. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Segnali contrastanti dall'Iran, dal campo la notizia di due droni abbattuti dagli americani nello stretto di Hormuz. I Pasdaran dichiarano era in corso un'operazione contro una nave che tentava di forzare il blocco. Secondo la diplomazia iraniana un accordo è vicino, ma prevale la cautela. La corrispondente.
2: Teheran non conferma ufficialmente l'accordo con gli Stati Uniti. Alla televisione di Stato il vice ministro degli esteri iraniano, Baghei, afferma che tutte le notizie su un'intesa sono ipotetiche e nulla è stato ancora finalizzato. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono le parole di Washington e poi rivendicano l'accordo, dicendo che il testo finale è quello proposto dall'Iran. Nonostante i sospetti e la cautela di Teheran, l'intesa per la fine della guerra sembra davvero essere a un passo. Secondo il sito Axios, l'accordo di massima tra Washington e Teheran sarebbe stato approvato e ora mancherebbe solo il via libera da parte della guida suprema Mojtaba Khamenei. Per l'emittente Al Arabi, domani il ministro degli esteri iraniano Araghchi potrebbe essere a Islamabad per definire i punti finali dell'intesa. Ma i Pasdaran continuano a mostrare i muscoli. Il capo dell'esercito iraniano minaccia una guerra più ampia in caso di nuovi attacchi. La Repubblica Islamica si dice pronta a una risposta storica se gli Stati Uniti inizieranno nuovi raid. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Il premier israeliano Netanyahu, fuori dall'intesa, prende atto dell'ottimismo di Donald Trump ricordando le sue promesse sull'uranio iraniano. Il corrispondente.
3: Il premier Netanyahu, secondo indiscrezioni, viene colto di sorpresa dal messaggio social di Donald Trump su un accordo imminente, ma poi sente lo stesso presidente americano ed esprime apprezzamento. Sebbene lo Stato ebraico non sia parte del memorandum, il premier appoggia l'impegno della Casa Bianca per eliminare l'uranio arricchito, smantellare i siti nucleari iraniani, limitare la produzione di missili e fermare il sostegno iraniano ai proxy, le milizie che muovono guerra a Israele per procura. Ma intanto Israele continua a colpire nuovi raid nel sud del Libano, Annabadie, Tiro e Binjbeil, roccaforte di Hezbollah, attacchi su un'abitazione a sud di Gaza City e sul campo di Nuseirat, due i morti, e monta il caso della giornalista radiofonica francese Alice Froussard. Il governo israeliano le ha vietato l'ingresso nel paese, accusandola di sostegno a Hamas, avendo affermato che i massacri del 7 ottobre vanno contestualizzati e per aver accusato Israele di apartheid. Indignazione di Parigi a sostegno di una giornalista nota per il suo impegno a favore della libertà di informazione. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
1: La guerra in Ucraina, una donna è rimasta uccisa, un'altra è stata ferita in un attacco russo nella regione nord-orientale di Sumi. Ondata di droni ucraini abbattuti da Mosca, più di 230 velivoli sotto attacco, anche la città di Togliatti, importante centro dell'industria dell'automobile. Ieri le critiche del Ministero degli Esteri di Mosca contro Regno Unito, Francia e Germania. Le iniziative del gruppo E3 impediscono una vera pace, ha affermato la portavoce Sakharova. Di Ucraina ha parlato anche il presidente della Repubblica nel suo incontro in vista del Consiglio europeo con la Premier Meloni e i rappresentanti del governo. L'Unione parli con una voce sola sull'Ucraina, ha detto Mattarella, che ha anche incontrato il presidente della Corea del Sud, Lee, evidenziando la forte intesa sulla ricerca della pace, più forte di qualsiasi guerra, con l'auspicio da entrambi per il pieno ripristino del transito su Hormuz. Sentiamo le parole del capo dello Stato.
4: Abbiamo parlato delle conseguenze della chiusura dello stretto di Hormuz, auspicando una sollecita definizione che consenta la riapertura completa di quell'importante braccio di mare, anche per evitare che si consolidi il precedente di paesi rivieraschi che bloccano i passaggi marittimi più impegnativi e ristretti, paralizzando l'intera rete.
1: E le crisi internazionali, Iran e Ucraina, tra i temi principali dell'intervento della Premier Meloni alle Camere in vista del Consiglio europeo della prossima settimana.
5: Negoziato fragile in Medio Oriente, ma l'Italia continua a sostenerlo come per l'Ucraina, dove serve una voce sola, dice Giorgia Meloni.
6: Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
5: No ai burocrati europei, sì al nucleare come garanzia di indipendenza energetica. La Premier sottolinea sottolinea la massima produzione da fonti rinnovabili sotto il suo governo e rifiuta le accuse di opacità sul risico bancario.
7: Non le consento di parlare di operazioni opache, io non ho mai fatto nessuna operazione opaca.
5: Cita Libano, Gaza e ribadisce la soluzione due popoli, due stati tra Israele e Palestina, Giorgia Meloni. Poi guarda al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con il 2,8% del

0: Will, investito in sicurezza e rivendica le politiche sull'immigrazione. A Futuro Nazionale dice: siete funzionali alla sinistra, in maggioranza nessuna ambiguità, e indica le 6 risoluzioni presentate dalle opposizioni rispondendo alle loro accuse di non avere la schiena dritta in politica estera.
1: Quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata, senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie.
0: Carla Macrellino, GR1.
2: In aula dunque dibattito molto acceso, in particolare sulla linea italiana, sulle questioni internazionali e sui temi economici.
3: La maggioranza rivendica i risultati del governo, dal sostegno all'Ucraina alla crescita della produzione industriale all'occupazione a livelli record. Da Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami.
4: 4 settembre 2026, in questo giorno accadranno 2 cose. L'Italia avrà il governo più lungo della storia della Repubblica e l'Italia avrà l'opposizione più lunga della storia della Repubblica.
3: La Lega sottolinea le divisioni nelle opposizioni e sulle divisioni accuse incrociate con Ivan Acciani di favorire la sinistra. Compatto il centrodestra nell'esprimere solidarietà alla Premier per le parole sulle ginocchiere del 5 Stelle Silvestri. Non un'offesa personale, ma una critica alla subalternità a Trump e Netanyahu, che ci ha condannato a essere esclusi dai tavoli che contano, precisa Giuseppe Conte. AVS cita i salari a terra e i prezzi alle stelle, e dal PD Elly Schlein.
5: Basta bugie, basta propaganda. Ve l'ho già detto, avevate i numeri qui dentro per fare tutto e siete riusciti a non fare nulla che cambiasse in meglio la vita degli italiani.
3: E intanto prosegue lo scontro sulla legge elettorale. La maggioranza deposita 4 proposte di modifica e si prepara a portarle in aula il 26 giugno. Le opposizioni rispondono con 770 emendamenti. Alessandra Allegra, GR1.
2: Il quadro politico internazionale e l'aumento dei prezzi dell'energia, la BCE ha alzato il costo del denaro.
6: Con un'inflazione lontana dall'obiettivo del 2%, la Banca Centrale Europea torna a stringere la politica monetaria, non lo faceva dal settembre 2023. L'istituto alza i tassi di 0,25 punto percentuale, portandoli al 2,25%. Un segnale necessario, non una svolta drastica, chiarisce la presidente Christine Lagarde. Al momento il target è lontano, la BCE stima infatti un'inflazione media al 3% quest'anno, al 2,3% il prossimo e al 2% solo nel 2028. Per la crescita i rischi restano a ribasso, ribadisce Lagarde, ma nessuna minaccia significativa. L'andamento è sostenuto dal mercato del lavoro e in alcuni paesi dalla spesa pubblica. Anche il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime sul PIL dell'Eurozona allo 0,9% nel 2026 e avverte che con ulteriori rialzi dell'energia sarà necessaria una politica monetaria ancora più restrittiva. Secondo i calcoli della FAB, la decisione della BCE porterà il tasso sui nuovi mutui oltre il 4%. Quelli variabili in corso saliranno di decine di euro al mese. Significativo sarà l'impatto sui finanziamenti per elettrodomestici e automobili, con un'auto che potrà arrivare a costare anche un terzo in più del suo prezzo reale. Francesca Capannolo, GR1.
2: La visita del Papa in Spagna sulle rotte dei migranti, nel segno del suo predecessore Francesco, l'ultima tappa del viaggio apostolico di Leone XIV, le Isole Canarie. Questa mattina il pontefice arriverà a Santa Cruz de Tenerife, da dove nel pomeriggio riparterà per Roma. Ieri a Las Palmas del Gran Canaria un primo incontro al porto, poi la messa.
7: Ancora un bagno di folla per Leone XIV, che celebra messa allo stadio di Gran Canaria, salutato dall'abbraccio di 50.000 persone. Chiede di pregare per le anime dei fratelli e delle sorelle che hanno perso la vita in mare e esprime gratitudine per il bene che si compie qui.
8: Queridos migrantes, quiero inclinarme ante su dignidad.
7: Cari migranti, mi inchino dinanzi a voi dal porto di Arguineguín, noto come Molo della Vergogna, punto di approdo dei viaggi della speranza della rotta atlantica. Il Papa scuote l'Europa, non può proclamare la dignità umana e abituarsi che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri.
8: La dignità umana non tiene passaporto.
7: La dignità non ha passaporto né perde valore quando attraversa una frontiera. Chiede vie legali e sicure, cooperazione reale contro i trafficanti, soccorso, protezione delle vittime, integrazione. Non basta gestire gli arrivi, distribuire cifre, rafforzare le frontiere o lamentare le morti quando sono già avvenute. Dobbiamo domandarci, scandisce Leone, che mondo abbiamo costruito se tanti fratelli devono rischiare la morte per cercare la vita. Francesca Paltracca, GR1.
2: Sono le 8:13, la cronaca con l'inchiesta della Procura di Belluno sugli appalti per le Olimpiadi di Milano Cortina, in particolare sulla realizzazione di una cabinovia nella cittadina veneta. Tra gli indagati un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti.
9: Quello iscritto dalla Procura di Belluno nel registro degli indagati è un nome eccellente per gli addetti ai lavori. Elisabetta Pellegrini, da 4 anni coordinatrice della struttura tecnica di missione del Ministero dei Trasporti, è una stretta collaboratrice del ministro Matteo Salvini. L'indagine riguarda l'appalto da 35 milioni per la cabina via Socrates a Cortina d'Ampezzo, non ancora ultimata a 4 mesi dalla fine dei giochi. L'ipotesi è turbativa d'asta, l'affidamento sarebbe stato viziato da irregolarità. L'appalto era stato rifiutato da 2 colossi del settore per il poco tempo rimasto. Gli investigatori sospettano che le procedure siano state rallentate per favorire la Graffer di Brescia, aggiudicataria su affidamento diretto. Oltre alla Pellegrini, a cui è stato sequestrato il cellulare, sono indagati il commissario Fabio Massimo Saldini, Valeria Cepi, dipendente della Simico di proprietà pubblica, e Angelo Redaelli, rappresentante dell'azienda Graffer. Salvini ha espresso pieno sostegno alla sua collaboratrice. Si è distinta per impegno e laboriosità. La mia stima è immutata, ha detto, e ha aggiunto: le Olimpiadi sono un successo straordinario, riconosciuto anche all'estero. Claudio Vigolo, Gira 1.
2: Investì e uccise a settembre di 2 anni fa a Viareggio l'uomo che le aveva rubato poco prima la borsa. L'imprenditrice Cinzia Delpino è stata condannata dalla Corte d'Assise di Lucca a 18 anni di carcere. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, la donna rimane ai domiciliari, la difesa annuncia ricorso in appello. Nella notte, 2 incidenti mortali che hanno coinvolto 2 giovani a Milano e a Foggia.
10: A morire un ragazzo di 17 anni investito mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno è caduto a Foggia alle 4 di questa notte. Il giovane si trovava con un gruppo di amici quando un'auto guidata da un altro ragazzo che aveva partecipato allo stesso party lo ha travolto. Sul posto i soccorsi hanno solo potuto constatare il decesso. In corso i rilievi delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica da Foggia a Milano, dove sempre nella notte intorno alle 24 un altro ragazzo di 19 anni ha perso la vita. Il giovane è deceduto all'ospedale Niguarda. Il 19enne viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico quando si è scontrato con un'auto. Ferito lievemente il conducente del mezzo e la ragazza di 21 anni che guidava l'automobile. Entrambi sono stati portati in ospedale. Per ricostruire la dinamica dello scontro sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Elena Paba, GR1.
2: Sanità, vado avanti, avremo le case di comunità entro giugno, così il ministro della Salute Schillaci al Corriere della Sera, dopo lo stop alla sua proposta di decreto legge per la riforma della medicina di base, arrivato sia dal fronte politico trasversale che da quello dei medici di famiglia e di varie regioni. La riforma è finalizzata a reperire personale per questi futuri ambulatori e ad ottenere fondi del PNRR perché le strutture aprano entro fine mese. 3 anni fa, il 12 giugno 2023, la scomparsa a 86 anni di Silvio Berlusconi. A ricordare il fondatore di Forza Italia e più volte Presidente del Consiglio è l'attuale leader del partito e vice premier Antonio Tajani, con un intervento sul quotidiano Il Giornale. Berlusconi, padre e leader, le sue idee vivono ancora, scrive Tajani. Rai Radio 1, calcio, è partita l'avventura mondiale. Tra musica, canti e balli, lo stadio Azteca ha fatto da cornice alla cerimonia inaugurale di una competizione che fino al 19 luglio si snoderà tra Stati Uniti, Canada e Messico. L'inviato.
11: Benvenida al mondo intero, alla Coppa Mondiale della FIFA. Che viva Messico! Che viva il football!
12: Anche se cadiamo, poi noi ci riusciamo.
13: L'emozione genuina di una stella del cinema, Salma Hayek, icona della cultura messicana. Poi la magia nella voce del maestro Bocelli con la star sudcoreana IJ. L'energia di Shakira, ma anche il continuo richiamo alle tradizioni e alle misteriose divinità precolombiane. Il sipario si è alzato dinanzi agli 80.000 e passa dell'Azteca, ma in un mondiale a 3 teste triplicato anche il protocollo. Questa sera alle 21 a Toronto la nazionale di casa affronta la Bosnia e il pre-show sarà capitanato dal crooner per eccellenza Michael Bublé. A cantare l'inno della foglia d'acero invece Alanis Morissette. Terza puntata dell'inaugurazione diffusa alle 3 della notte tra oggi e domani a Los Angeles. Pulisic e compagni al primo banco di prova contro il Paraguay. Spinti prima della gara dalla californiana Katy Perry e dal rapper dei Record Future, e al duo del Tennessee Dan & Shy l'onore dell'esecuzione dell'inno a stelle e strisce. Da Dallas con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone per il GR1.
2: Sul campo sono arrivate le vittorie per Messico e Corea del Sud, ne parleremo tra poco nella pagina sportiva. Studio e lavoro migliorano le prospettive occupazionali dei laureati italiani nel 2025, ma restano forti divari territoriali e di genere. La fotografia arriva dal 28esimo rapporto Alma Laurea.
14: Un'università italiana in chiaroscuro è quanto emerge dal rapporto Alma Laurea che, pur mostrando una maggioranza assoluta di donne tra i laureati, quasi 6 su 10, racconta di numeri femminili ancora ai margini nelle discipline tech. Qualche ambivalenza anche sul fronte del lavoro. A 5 anni dal titolo, oltre il 90% dei laureati risulta infatti occupato, ma in un contesto con ampi divari strutturali, di territorio e genere. E cresce anche una certa indisponibilità a svendere il proprio titolo, sia in termini di coerenza con il percorso di studi, sia come soglia minima retribuzione. Marina Timoteo, direttrice del consorzio interuniversitario Alma Laurea.
15: Il rapporto ci dice che laureate e laureati sono soddisfatti del percorso di studio universitario compiuto, con tassi di occupazione più alti. Le laureate, che sono la maggioranza e mostrano performance migliori dei laureati, scontano forti penalizzazioni sul mercato del lavoro. Laureate e laureati hanno le idee sempre più chiare. Possiamo dunque dire che oggi la selezione per i posti di lavoro non la fanno più solo le aziende, ma anche gli stessi laureati.
14: Mauro Zanda, GR1.
2: Novità in arrivo per gli utenti di Instagram. Sarà possibile riordinare a piacimento i propri post. Superato l'ordine temporale, la cronologia lascia spazio a una vetrina personalizzata.
16: Per 15 anni Instagram ha funzionato come un diario. Si pubblicava una foto e questa si posizionava sul profilo in ordine cronologico, quella recente più in alto, le altre a scalare. A breve però non sarà più così. Con una novità che viene implementata in questi giorni, Meta ha introdotto una nuova funzione che permette di trascinare i post e sistemarli dove si vuole, per colore, per tema, per estetica e ovviamente per numero di commenti e like ricevuti. Quel tramonto di 3 anni fa, quindi, potrà tornare in cima. Si potranno comporre dei veri e propri quadri sul profilo o, altrimenti, si potranno mettere in risalto i contenuti più popolari. Questa possibilità era richiesta a gran voce da influencer e creator. Certo, i social di una volta, imperfetti e in rigoroso ordine cronologico, sono ormai un pallido ricordo. Ma questo è il trend del momento. L'algoritmo sceglie cosa vediamo e i profili diventano più curati e forse un po' meno sinceri. Federico Mello, GR1.
2: La musica esce oggi, Canto d'amore, il nuovo singolo di Angelina Mango con Marco Mengoni, che tornano a cantare insieme. Sentiamo.
17: Senti il silenzio che c'è là fuori.
18: Marco Mengoni e Angelina Mango uniscono nuovamente le loro voci in un singolo, Canto d'amore, brano che racconta le necessità di essere umani con le nostre imperfezioni, le debolezze, le unicità. La canzone è accompagnata da un videoclip giocato sui contrasti tra regole e anarchia. Non è la prima volta che i due collaborano, come Angelina Mango e Marco Mengoni ci raccontano.
19: Questo non è il nostro primo incontro in studio.
20: Molto bello, io imparo sempre con lui. Questo brano racconta la ricerca continua della perfezione, dell'essere sempre performanti. Io ho voluto parlare proprio di questa voglia che ho di sbagliare e di essere semplicemente umana.
19: È comunque un pezzo che ha molti contrasti all'interno, ovviamente come ne abbiamo noi, no? Esseri umani. Anche se è un pezzo che esce d'estate, c'è molta riflessione.
18: Angelina Mango porterà nuovamente la sua musica dal vivo dal 17 luglio con le 9 date del tour. Nina canta nei teatri d'estate. Marcella Sullo, GR1.
2: Sono le 8:22 minuti, tra poco torna a Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
21: Grazie Sabrina. La riforma della medicina territoriale, la riforma dei medici di famiglia, perché è stata ritirata? Che è successo? Ne parliamo tra poco.
2: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Massimiliano Savino e Emanuele Rinaudo. Sabrina Baldetti al microfono, buona giornata, buon ascolto. Linea allo sport.
22: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
23: La spesa intelligente.
0: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
23: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
24: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
25: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29 euro.
26: Famila, con noi sei in famiglia.
27: GR1 Sport.
28: In studio Francesco Albanese. È dunque iniziato il mondiale di calcio più diffuso di sempre, come vi abbiamo già raccontato nel corso del GR. Messico, Stati Uniti e Canada ospiteranno il torneo che purtroppo non vede l'Italia tra i protagonisti. La gara d'esordio nella suggestiva cornice dello stadio Azteca ha visto il Messico imporsi sul Sudafrica l'inviato.
29: Una notte di festa a Città del Messico, come se avessero vinto un trofeo. In realtà la nazionale tricolore ha vinto la prima partita contro un avversario decisamente modesto, il Sudafrica. Ma l'entusiasmo per la nazionale da queste parti fa dimenticare i tanti problemi quotidiani, ma anche quelli più gravi. È stato come un giorno di festa con un solo obiettivo, raggiungere lo stadio Azteca, ed in oltre 80.000 lo hanno fatto. Poi, per tornare a casa, c'è sempre tempo. La partita non ha avuto storia. Il Messico ha aggredito da subito, sfruttando le indecisioni difensive dei sudafricani. Su una di queste, dopo 8 minuti, Quiñones l'ha sbloccata. Nella ripresa il raddoppio di Raul Jimenez e Sudafrica mai pericoloso. 2-0 finale. Ci sono stati 3 espulsi in una partita non proprio agguerrita. Passi per il fallo da ultimo uomo di Sitole, ma quelle di Zvane vista dal VAR e del messicano Montes lasciano perplessi. Se il metro di giudizio sarà quello dell'arbitro Sampaio, ne vedremo tanti di rossi. Città del Messico, Giuseppe Bisantis, GR1.
28: E nell'altra gara del gruppo A che si è disputata nella notte italiana a Guadalajara, la Corea del Sud ha battuto 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca, tutti nella ripresa i gol, cechi avanti con Krejci al minuto 59, ma poi si sono dovuti arrendere a Wang Inbeum al 67esimo e a Yong Yu a 10 minuti dal termine. Corea del Sud dunque a 3 punti come il Messico e venerdì 19 giugno ci sarà proprio il confronto tra le due leader del girone. Oggi il programma prosegue alle 21 a Toronto con Canada-Bosnia nel gruppo B, quello che avrebbe ospitato l'Italia in caso di qualificazione. Ancora in tema di calcio, in Italia fa rumore l'ennesimo ribaltone avvenuto in casa Juventus, lascia la D come lì.
30: Il bilancio con la qualificazione Champions mancata non può che essere negativo per una squadra come la Juventus, ma oltre a questo c'è anche un rapporto mai decollato con il tecnico Spalletti e un mercato che ha appesantito il monte ingaggi senza riscontri sul campo. Ecco perché John Elkann ha deciso di rimuovere Damien Comolli dal ruolo di amministratore delegato dei bianconeri. Oggi riunione straordinaria del consiglio di amministrazione per ratificare le dimissioni del francese e forse già nominare il suo sostituto Giovanni Carnevali, a capo del Sassuolo da 12 anni e già cercato per il dopo Marotta. L'amministratore delegato del club neroverde, in accordo con la società, ha dato la sua disponibilità a guidare la Juventus nel prossimo futuro. 2 anni di niente, addirittura senza Champions, sono abbastanza per abbandonare algoritmi e statistiche e tornare ad affidarsi a un dirigente che conosce bene il calcio italiano. Cristiano Piccinelli, GR1.
28: Basket, Milano vince gara 1 nella sfida scudetto con Venezia, l'inviato.
3: La prima non ha avuto storia. Milano ha travolto Venezia con un risultato da cifra tonda, 100-80. Gara dominata dall'inizio alla fine dalla squadra di Peppe Poeta, che ha toccato anche il più 24 e ha tirato magnificamente da 3 col 61%. Venezia è apparsa stanca mentalmente e fisicamente. Probabile che le due battaglie giocate al Taliercio contro la Virtus Bologna non siano state ancora metabolizzate dagli Orogranata, che, unica nota lieta della serata, hanno confermato di avere un Tessitori in stato di grazia, autore di 26 punti, suo massimo in carriera in Serie A. Milano ha avuto tantissimo dalla panchina, in particolare da Usman Diop, 18 punti, e da Nico Mannion, 17 punti, con 4 su 4 da 3. Diop non ama esaltare se stesso, ma il gioco di squadra.
5: Direi una partita di squadra, abbiamo difeso insieme, attaccato insieme, abbiamo passato la palla e quindi è stata veramente una bella partita da parte nostra.
3: La netta differenza tra le due squadre non fa calare la concentrazione a Nico Mannion, perché la strada verso lo scudetto numero 32 è ancora lunga.
6: Noi siamo 0-0 nella nostra testa, quindi proviamo per tutto passo dopo passo, vediamo, guardiamo a gara 2, non a 3, a 4, a 5.
3: Domani gara 2 è sempre al Forum e sarà già partita chiave di questa finale. Da Milano, Massimo Barchesi, GR1.
28: E chiudiamo con la Formula 1. Scatta il fine settimana del Gran Premio di Catalogna alle 13.30, le prime prove libere. Ed è tutto per lo sport.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Ciao patatina!
15: Ciao patatina!
13: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
15: E cioè?
13: Buona, ma non fritta.
15: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
31: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
32: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
7: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
33: Io credo che questa sia stata una scelta veramente sbagliata da parte del governo, anche perché era una proposta che era stata sottoscritta sia dal centro-sinistra che dal centro-destra. Forse era una strada necessaria, era l'inizio di quella che avrebbe potuto essere una grande riforma della sanità.
34: Il Sindacato Medici Italiani quindi invita a tenere alta l'attenzione e noi sicuramente da parte nostra vi terremo puntualmente informati, perché non ci fidiamo. Troppe notizie frammentarie, troppe notizie che si rincorrono, sicuramente per noi la partita non può definirsi chiusa. Quello che paventiamo è che di tutto quello che la riforma cercava di mettere in campo rimanga solamente il punto meno qualificante, cioè il debito orario dei medici di medicina generale nelle case di comunità. debito, quando l'abbiamo contratto questo debito? Noi anzi siamo a credito di tutte le ore di back office, di tutto il lavoro non retribuito che non ci viene riconosciuto. Su questo noi lotteremo e terremo alta l'attenzione. I punti fondamentali sono sempre gli stessi: abolizione del ruolo unico, non al debito orario coatto, non alla retribuzione degli obiettivi, sì ad un contratto tipo la specialistica ambulatoriale all'interno delle case di comunità. Rispetto a questa piattaforma non arretreremo di un millimetro.
0: Sono le 8:33, credo che il tema sia importantissimo. Avete ascoltato la voce del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e la Regione Lombardia, che è una regione, come sapete, di centrodestra, è quella più dura. Il governo sbaglia tutto, avete sentito le parole di Fontana, si è dimesso dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni l'assessore Bertolaso. E la seconda voce era quella di Pina Onotri, segretario generale del Sindacato dei Medici Italiani. I medici italiani in sostanza sono riusciti, i medici di famiglia, a far recedere il governo, cioè il governo, per così dire, si è spaventato per la reazione di insomma, soprattutto dei medici, credo, e ha ritirato la riforma. Ora, prima di leggervi la posizione espressa dal ministro Schillaci oggi sui giornali, Lettera Repubblica, intervista al Corriere della Sera, volevo leggervi un paio di messaggi appena arrivati. Uno da Vincenzo da Salerno, da noi il medico di famiglia. Sono due messaggi da Salerno, peraltro, che, come dovreste sapere, ha avuto una scuola medica, insomma, di fama europea. Vincenzo da Salerno, da noi il medico di famiglia è praticamente sparito da anni e coloro che vanno in pensione non vengono sostituiti, con danni per le persone anziane, e non è giusto. Ma poi la seconda, di un medico da circa 30 anni, di una medica, anzi, che si chiama Renata, da Salerno, è lunga ma vale la pena leggerla. Sono una medica da circa 30 anni, da prima ospedaliera, poi specialista ambulatoriale. In questi 30 anni posso dire di aver osservato come la medicina generale sia assolutamente fallimentare e controproducente per il sistema sanitario nazionale. Mi spiego. Circa il 30% dei medici di base lavorano con dedizione e impegno, il restante 70% lavora poche ore a settimana, al massimo 20, tempo insufficiente per il più di 1500 assistiti, e non visitano i pazienti, non li ascoltano, prescrivono visite non adeguate alla problematica clinica, che tra l'altro non provano proprio a risolvere, demandando immediatamente alla visita specialistica. Molti di loro sono solo volti alla conservazione del proprio budget regionale, come se non bastasse già uno stipendio che circa il doppio di un medico ospedaliero, che fa turni di guardia ordinari e festivi. Penso che dovrebbe essere totalmente riformata la medicina generale, ma purtroppo ci vorrebbe anche la buona volontà di chi ne fa parte. Ora, prima di andare da Paolo Barelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Forza Italia, vi leggo sinteticamente la posizione che esprime il ministro Schillaci, che qualcuno dice è stato sfiduciato dal governo stesso perché non si dimette, e in realtà in questa lettera a Repubblica, a mio avviso piuttosto bella, lui rivendica la riforma e dice che andrà avanti. Nell'intervista dice che le case di comunità verranno approvate entro giugno e applicate, confido nella serietà dei medici. E poi nella lettera a Repubblica, che mi permetto veramente un altro minuto di pazienza di leggere, non soltanto al sottosegretario Barelli ma a voi che ci state ascoltando, cosa scrive Orazio Schillaci. Allora, caro direttore, si riferisce al direttore di Repubblica che è Orfeo, 15 anni fa la legge Balduzzi promise un medico sempre disponibile, era una promessa giusta, nata da un'analisi corretta. La medicina territoriale non riusciva a rispondere ai bisogni reali dei cittadini, i pronti soccorso si ingolfavano di accessi che non avrebbero dovuto essere lì, il territorio faticava a farsi carico della cronicità. Quella diagnosi era esatta allora, è ancora esatta oggi, e questo più di ogni altra considerazione dovrebbe dirci qualcosa sulla strada percorsa. Al 1 gennaio 25 i medici di medicina generale in servizio erano 36.812, con oltre 5.700 posizioni scoperte e una media di 1.383 assistiti per medico. I pronto soccorso continuano a riempirsi di codici bianchi, la medicina territoriale si allontana ogni anno di più da chi ne ha più bisogno, sono i dati. E i dati ci dicono che continuare sulla stessa strada produrrà gli stessi risultati. Ci sono regioni che hanno saputo costruire accordi integrativi virtuosi e che meritano riconoscimento. I cittadini hanno diritto a una sanità che non dipende dal codice postale, uguale dal nord al sud del paese. Scrivo come tecnico, che ha un vantaggio preciso: guardare in faccia la realtà senza dover calcolare altro. E va avanti difendendo la riforma. Sottosegretario Barelli, avete sfiduciato il ministro Schillaci, in sostanza. Buongiorno, scusi per la brutalità e la modo no. diretto in cui pongo la questione.
1: No, non è, cioè non è così. Peraltro, ecco, io intervengo perché ho seguito da vicino l'iter di cosa? L'iter dell'apertura a giugno delle case di comunità che sono previste nell'ambito della missione 6 del PNRR, quindi sono stati investiti dei soldi proprio per rafforzare la medicina territoriale, come dice sia necessario il ministro Schillaci. Il punto della questione, probabilmente c'è stata anche una carenza di informazione, di comunicazione. Il tema è che le case di comunità, che sono circa 1000, poco più di 1000, ovviamente devono avere all'interno il personale, ma il personale non è solo quello dei medici di medicina generale, cioè i medici di famiglia che destineranno, questo già previsto negli accordi di indirizzo fra regioni, Stato e conferenza delle regioni, che quindi avranno il loro spazio e che esso è già garantito. Poi le dico qual è secondo me il problema reale. Sì. E con l'aggiunta ovviamente degli specialisti. Ora, quindi, il fatto che il mondo cambia e che la medicina territoriale e che il primo presidio sanitario debba avvicinarsi sempre di più ai cittadini in un mondo che è cambiato è dato già da una riforma in atto. E qual è questa riforma? Sono le case di comunità che il 30 giugno aprono. Le case di comunità avranno all'interno, come ben sa il ministro Schillaci, un presidio di medici di medicina generale che potranno visitare sia i propri assistiti che altri assistiti eventualmente ne abbiano la necessità, e devono all'interno avere anche le altre professionalità che vuole dire lo psicologo, il cardiologo ed altro.
0: Scusi, sottosegretario, posso fare una domanda forse che denota la mia impreparazione sul tema, insomma provo.
1: No, perché,
0: allora, il punto qual è? I medici si oppongono tutti, stanno facendo le barricate, ma la ragione è non vogliono diventare dipendenti del servizio pubblico perché rischiano di guadagnare meno ora per essere proprio diretti.
1: Allora questo è il tema. Peraltro io non sono qui a difendere nessuna parte delle questioni in causa, voglio soltanto dare un contributo di oggettività. Innanzitutto il medico di famiglia, il medico di medicina generale è un professionista che ha un rapporto fiduciario appunto tra lui, il medico, e il cittadino. È questo che i medici di medicina generale non vogliono sia rotto come termine di confidenzialità. Quindi la questione non sono la medicina territoriale e l'apertura delle case di comunità che il 30 giugno, grazie all'impegno delle regioni, dello Stato,
0: dei soldi del PNRR, ricordiamolo.
1: Con i soldi del PNRR e la missione 6, che sono insomma diversi miliardi, per dare questa sanità territoriale vicino ai cittadini. Il tema è proprio ma non c'entra niente le case di comunità, è la modifica dello stato giuslavoristico, quindi del contratto di lavoro, che oggi che questo è il problema, e cioè che oggi ha contratto parasubordinato convenzionato, e cioè libero professionista, chiamiamolo così, sotto il coordinamento ovviamente delle regioni e quindi del sistema sanitario nazionale, che vuole essere modificato, che c'è la volontà da parte, io non esprimo giudizi, di invece inserirlo nel contesto del lavoro dipendente. Cos'è la differenza secondo i medici di medicina generale, quindi i medici di famiglia? Questa differenza non è soltanto di carattere giuslavoristico, aperta parentesi, passando sotto l'INPS pare che ci sia un costo maggiore per le casse dello Stato di vari miliardi, ma non è questo, è il far venir meno questo rapporto fiduciario fra il medico e il cittadino, che è rappresentato oggi dal medico di medicina generale ora e dal medico di famiglia. Quello che ho sentito possa essere stato il commento anche di chi, come il medico donna che...
0: Sì, tra l'altro, scusi se la interrompo, devo dire che è una lettera che ha colpito molto chi ci sta ascoltando, perché molti dicono quella medica di Salerno ha ragione, le leggo il messaggio di Mauro da Imola, la lettera della medica di Salerno è perfetta nel descrivere la situazione, poco da aggiungere, poi è evidente che da regione a regione ci sono differenze, la direzione indicata da Schillaci è corretta, occorre però copiare dalle regioni più avanzate che fanno sanità pubblica, non la Lombardia. Aumentare il numero dei medici e conseguentemente ridurre i pazienti per medico. Il medico di base deve ascoltare e aiutare il paziente a fare sintesi i suoi problemi complessivi. Tra l'altro è collegato con noi il presidente Gianni, quindi sentiremo anche i toscani che fanno. Scusi, sottosegretario.
1: Sì, no, io peraltro saluto Gianni. Mi risulta che la regione toscana, così dicono, diciamo, gli addetti ai lavori, abbia messo in campo, diciamo, un sistema di vicina territoriale molto avanzata e molto efficiente. Però il tema qual è? I lavoratori che non si comportano bene, qualunque sia la propria categoria di attività, ma questi vanno ovviamente penalizzati e vanno ovviamente diciamo stigmatizzati, quindi non è questo il tema. Il tema proprio che rivendicano i medici di medicina generale, quindi il sistema dei medici, è che questa confidenzialità, questo rapporto fiduciario verrebbe meno nel momento in cui fossero, fra virgolette, degli impiegati del sistema sanitario nazionale. Questo è il tema. Però le case di comunità e la medicina territoriale, su questo non c'entra assolutamente nulla. Questo è un dato oggettivo, perché il lavoro che è stato svolto con anche in mezzo a mille difficoltà dalle regioni per far sì che la missione 6, e cioè i fondi che sono stati messi a disposizione per le case di comunità, vedranno la loro apertura il 30 di giugno.
0: No, questo è un punto importante e noi ringraziamo Paolo Barelli, sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri Forza Italia, per averlo ribadito. A Eugenio Gianni, che come avrete capito è il Presidente della Regione Toscana, non muovo, Presidente, ma gliele leggo comunque le obiezioni che arrivano da alcuni ascoltatori. In Toscana è tutto facile, sono quattro gatti, ma non sono tanto pochi toscani, Presidente.
2: Ma io vorrei inquadrarla così, perché è emerso il problema ora che si aprono le case di comunità. È emerso perché le case di comunità diffuse sul territorio nazionale, che costituiscono la riforma territoriale che noi stiamo preparando fin dal 2022, diventano il luogo in cui impostare un rapporto diverso fra cittadino e medico di famiglia. Rispetto ai tempi in cui il medico condotto andava anche a casa e vi era un rapporto molto diretto, oggi con i medici di famiglia il rapporto talvolta può apparire difficile. Telefona la persona anziana e non lo trova, quindi prende, si
0: sì,
2: va
0: tra l'altro, Presidente, scusa se la interrompo, ma siamo inondati da messaggi che dicono la seguente cosa: ma quale rapporto fiduciario con 1500 pazienti, come dice lei?
2: Addirittura 1850 noi abbiamo dovuto mettere come limite. Allora, per riformare questo sistema, che cosa abbiamo pensato? Se costituiamo presidi sanitari che vanno oltre gli ospedali, appunto si chiamano case di comunità, dove aggreghi i medici di famiglia, noi ne stiamo aprendo case di comunità in cui i luoghi più piccoli, 4, ma anche 6, 8, ci sono case di comunità con 10 medici di famiglia, tu ricrei un rapporto, perché se non trovi telefonicamente il medico di famiglia, il cittadino sa che nel suo paese, nel suo quartiere in città, ha la casa di comunità, e se non c'è il tuo, c'è l'altro che lo sostituisce. Le aggregazioni si chiamano FT, aggregazione funzionale territoriale. E quindi le case di comunità diventano il luogo dove puoi dare questa risposta, questa riforma. Certo. Naturalmente noi l'abbiamo preparato da tempo, l'accordo con i medici di famiglia l'abbiamo fatto a giugno dell'anno scorso, quindi man mano che le costruivamo da un punto di vista fisico, ne abbiamo fatte 59 o ristrutturazioni, nuove case di comunità, entro il 30 giugno apriranno tutte quelle 70 previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi abbiamo già un metodo con i medici di famiglia concordato, con cui loro entrano e creano questo
0: nuovo.
2: Scusi,
0: Presidente, ma aiuti perché poi avremo i medici di famiglia, avremo anche Matteo Bassetti che è un direttore, un ospedaliero, quindi questa contrapposizione ospedalieri medici di famiglia sta emergendo anche tra i messaggi che arriviamo, perché qualcuno dice ma nessuno difende i medici di medicina generale, e soprattutto è emersa quella contrapposizione fra ospedalieri e medici di famiglia. Però il punto qual è? Che voi, mi sembra che lei abbia detto, le case di comunità a noi ci vanno benissimo, il problema è che come l'aveva costruita Schillaci era sbagliata, perché non dialogava a sufficienza con i medici.
2: Bisogna andare a monte, non c'entra in questo momento Schillaci, che peraltro si è impegnato, medico. Io devo dire un medico bravo, quindi non faccio nemmeno critiche a lui come persona. Il problema è che probabilmente da parte del governo doveva essere impostato questo rapporto con i medici di famiglia, quindi un accordo generale, una bella convenzione per tempo, come abbiamo fatto noi, come è accaduto in Emilia Romagna, Conseguentemente oggi da noi tutto sta andando regolarmente, i medici di famiglia sono preparati a entrare dentro le case di comunità, le stiamo inaugurando. In alcune regioni, non essendo stato fatto questo lavoro preparatorio di convenzione con i medici di famiglia, ecco che i medici di famiglia non vogliono entrare nelle case di comunità. Le case di comunità vengono inaugurate e conseguentemente...
0: Scusi Presidente, ma che contratto gli fate ai medici di famiglia che vanno nelle case di comunità?
2: Noi innanzitutto gli riconosciamo il fatto di avere possibilità di un supporto e quindi usano la struttura pubblica per il loro ambulatorio, ma noi ci fanno un favore, ce le rientrano.
0: Ma non diventano dipendenti?
2: No, perché su questa storia dei dipendenti è evidente che quando si inasprisce il clima ritorna fuori, ma dei dipendenti o non dipendenti se ne parla da 20 anni. Io ho l'esperienza di 6 anni di Presidente della Regione, già la terza volta che viene riproposto. Lo sappiamo bene, i medici di famiglia non vogliono essere dipendenti e io sono molto realista. Se ormai è impostato così il rapporto, cerchiamo non di fare la battaglia ideologica, li rendiamo dipendenti o non li rendiamo dipendenti. Cerchiamo di impostare con loro un rapporto corretto, un bel accordo, come abbiamo fatto chiaro. Noi.
0: I toscani sono storicamente pragmatici. Eugenio Giani è il Presidente della Regione Toscana. Ora sentiamo, perché poi Matteo Bassetti è un medico che conoscete di grande fama e che lavora in Liguria, quindi è interessante sentire anche il punto di vista di un ospedaliero della Liguria, ma prima il WhatsApp audio.
4: Caro Zanchini, Claudio da Brescia, mi risulta che in Toscana le case di comunità funzionano benissimo, perché in Lombardia e nel resto d'Italia no? E viva la sanità regionale.
14: Buongiorno a tutti, il mio medico di base era anche un senologo oncologo e mischiava in pratica gli appuntamenti privati durante le ore ambulatoriali. In più c'era un andirvieni di rappresentanti di farmaci e di qualsiasi cosa medica. Nicola da Napoli.
16: Io ancora non ho capito niente di queste case di comunità. In ogni caso, non era meglio il medico di base, perché l'hanno tolto? Perché levano le cose buone?
0: Guardate, le case di comunità sono una cosa positiva, almeno credo. C'è un aspetto importante, scrive Angelo da Milano: se il medico di famiglia diventa dipendente, i contributi verranno versati all'INPS e non più all'ENPAM, con conseguenze disastrose sulla sostenibilità delle pensioni dei medici. Altro messaggio, Giovanni da Roma: la Toscana fa scuola in Italia come sempre, ma i medici delle case di comunità toscane sono comunque liberi professionisti, punto interrogativo. Se è così e se ai medici va bene, si estende il modello toscano a tutta Italia. Professor Bassetti, buongiorno.
17: Buongiorno, buongiorno a
0: lei. Lei come la pensa? Perché lei mi sembra che abbia detto che è un errore ritirare la riforma.
17: Beh, è un grave errore perché fondamentalmente le case di comunità, se non si fa la riforma, difficilmente potranno vivere. Nel senso che noi abbiamo delle case di comunità bellissime sulla carta, ma che poi mancano del personale medico, quindi evidentemente...
0: Però Gianni il Toscano ci ha appena detto che loro sono riusciti a trovare un accordo e funzionano.
17: Beh, diciamo che il modello Toscana funziona, bisognerebbe estenderlo al resto dell'Italia, però vede, qui c'è un problema. Noi il sistema sanitario nazionale è fatto naturalmente da medici che lavorano sul territorio, medici che lavorano in ospedale. Sì. Quando fu introdotta la riforma Bindi oltre 25 anni fa, i medici ospedalieri ovviamente non erano contenti dell'introduzione della riforma Bindi e quindi dell'introduzione dell'intramegna, eppure poi dopo ci siamo tutti adeguati e oggi noi siamo dipendenti. Io parlo da medico ospedaliero universitario, noi siamo dipendenti, io sono dipendente dell'università in convenzione col sistema sanitario nazionale e quindi ho la mia vita regolamentata giustamente da una riforma che poi all'inizio è stata avversata ma che poi è diventata la legge del paese. Allora, nell'ambito del sistema sanitario nazionale stride un po' che ci siano evidentemente figure che lavorano tutte per il sistema sanitario nazionale ma che hanno forme completamente diverse una dall'altra. Io non riesco a comprendere queste divisioni. Quello che ha raccontato l'ascoltatore precedentemente, che nello stesso ambulatorio si fa attività privata, alla mattina si fa attività in convenzione, quindi per i pazienti, poi voglio dire, mi sembra una cosa abbastanza allucinante che una cosa del genere possa avvenire. Cioè, o lavori per uno o lavori per l'altro, evidentemente, cioè entrambe le cose non credo che si possano fare. Io sono dell'idea personalmente all'inizio ero anche contrario alle case di comunità, poi ho trovato invece che fossero una cosa molto intelligente e sono uno strumento per aiutare questo sistema sanitario,
0: anche per decongestionare i vostri pronto soccorso.
17: Ma è evidente, perché oggi noi abbiamo un tema, e il tema è quello che purtroppo il medico di medicina generale è spesso dedicato più all'attività burocratica che all'attività clinica, perché sono veramente oberati. In questo bisogna assolutamente dare ragione alla medicina generale, però il paziente oggi, quando ha qualche cosa un po' di più grave di farsi fare una semplice ricetta, finisce ad andare a pronto soccorso. E questo evidentemente sta mettendo in grande difficoltà un po' tutti i sistemi sanitari regionali italiani. Quindi quello della casa di comunità è indubbiamente un cuscinetto tra l'ospedale e il territorio. È un modo di aiutare, è un modo anche di dare una risposta al cittadino. Ecco, oggi noi, se non facciamo questa riforma, non riusciamo a dare una risposta al cittadino.
0: No, questo è chiarissimo. Matteo Bassetti è stato chiarissimo. Ora arrivano una serie di messaggi di medici di medicina generale che ci scrivono, ne leggono per tutti: trasmissione indecente, inaudita altera parte, come direbbero gli avvocati, cioè non c'è contraddittorio. Ecco Carlo Curatola, che è componente dell'esecutivo nazionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Dottore, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno.
0: Perché
3: a lei.
0: Sta emergendo, lo dico in maniera molto sintetica e, se vuole, brutale, dottore. E la seguente cosa: voi, per una ragione di quattrini, state boicottando la riforma.
3: Oh mamma mia, che brutto messaggio.
0: Lo so, però.
3: Che brutto. Cerchiamo di invertire un po' questa narrativa, perché il messaggio è orrido, perdonatemi. Non è assolutamente una questione di quattrini, non vedo la possibilità che se ne parli. Semmai la trasformazione dello statuto giuridico da convenzionato, da libero professionista a convenzionato, ricordiamo che non vuol dire libero professionista puro, ma libero professionista convenzionato significa che è un libero professionista che rinuncia alla propria libertà professionale in cambio di stabilità e ruolo istituzionale, che è regolamentato e finanziato da un fondo che è quello della medicina generale, allocato nelle risorse destinate alla pubblica amministrazione, identico per natura giuridica quindi ai fondi che finanziano i contratti, gli accordi collettivi, i CCNL, chiedo scusa, dei medici ospedalieri, degli infermieri, dei professionisti sanitari dipendenti. Ora, spesso viene confusa questa posizione, che tra l'altro la dipendenza costerebbe almeno due volte in più rispetto a quella che è la nostra, quindi non può essere un motivo di soldi. Noi non abbiamo ferie, non abbiamo malattia, gestiamo
0: in autonomia. Cosa contestate? Me lo dica sinteticamente.
3: Ma sì, allora, la contestazione intanto è una contestazione, chi conosce il nostro ruolo può capire a fondo nei meandri anche delle sottigliezze che sono state proposte. Intanto non siamo stati coinvolti ab inizio rispetto a una riforma che, voglio vedere, sfido chiunque, qualsiasi altro lavoratore, a prendere con leggerezza il fatto che ope legis si scavalchi la cordistica, la contrattualità, e che si dica
0: infatti,
3: da domani
0: dottore,
3: in poi,
0: se non sbaglio, Gianni, presidente della Toscana, mi ha detto i toscani e gli emiliani hanno parlato coi medici, infatti va tutto bene.
3: Ma assolutamente sì, io provengo da una di queste regioni, l'Emilia Romagna, che ha faticato tantissimo per mesi e mesi per creare un accordo collettivo nazionale tra i più virtuosi, insieme a quella della Toscana, insieme a quella della Liguria, insieme a quella delle Marche, insieme ad altre regioni che hanno lavorato per consentire una disponibilità e un accesso hic et nunc alle case delle comunità da parte dei medici di famiglia, che attualmente sono già presenti. Noi abbiamo le case di comunità che sono piene di medici di medicina generale e che hanno inserito negli accordi collettivi nazionali la disponibilità non solo per i medici che hanno poche scelte e quindi hanno più disponibilità oraria per andare, recarsi e svolgere il proprio ruolo all'interno delle case di comunità e delle altre strutture intermedie, perché ricordiamo che il PNRR non finanzia soltanto le case di comunità, ma finanzia anche gli ospedali di comunità, finanzia tutta una serie di altre strutture che prima non c'erano, ed impegni orari che il medico di famiglia è disponibilissimo da oggi, da domani, ad andare ad occupare. Quindi, ma addirittura prevede questi accordi, le rubo un altro secondo, che anche i massimalisti su base volontaria, e le garantisco che sono in tanti, possano andare a svolgere le attività.
0: Guardi, curato, noi dobbiamo richiamarla, dobbiamo richiamare tutti, perché il tema vero, reale, concreto, che tocca la vita di tutti, e siamo inondati da messaggi di medici, infermieri, di cittadini, è un tema importantissimo. Tra l'altro, il progetto Benessere, a cui do la parola adesso con Viviana Del Barro, se ne è occupato tante volte, adesso c'è il GR prima. Saluto e ringrazio Mauro Convertito in regia, Massimo Vasciavello e Francesco Pantaleo in console, Adamarra, Federica Forni, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, che hanno costruito questa trasmissione. Lunedì Radio Anch'io Sport, poi torniamo martedì.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali. E poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
18: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
19: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
18: Prevedo che a comprarli provvedo.
19: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
21: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
22: Tutti per Oro Cash.
23: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
24: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. La crisi del Golfo, stop ai raid contro l'Iran, c'è l'accordo. Questo l'annuncio a sorpresa del presidente americano Donald Trump, anche se Iran e Israele frenano.
3: Sarebbe dovuta essere la terza notte di fila di bombardamenti sull'Iran. Invece Donald Trump, dopo averli annunciati, li ritira e proclama: abbiamo raggiunto un ottimo accordo con Teheran, forse lo firmeremo già nel weekend in Europa. L'Iran ha accettato di non avere armi nucleari e lo stretto riaprirà dopo la firma. A detta del presidente, la guida suprema, Mojtaba Khamenei, avrebbe accettato l'intesa. Wall Street brinda e il sito Axios parla di possibile firma a Ginevra, ma l'Iran frena gli entusiasmi. Il ministro degli esteri, Araghchi, precisa: l'accordo è quasi pronto, ma non ancora finalizzato. Qualcosa comunque sembra essersi mosso grazie alla mediazione del Qatar. I progressi riguarderebbero lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero, le modalità di riapertura, la navigazione attraverso Hormuz. A ridimensionare l'annuncio di Trump è stato anche Netanyahu. Dopo una telefonata con l'alleato americano, ha precisato che Israele non è parte dell'accordo. In più, a Hormuz si è sparato ancora nella notte, abbattuti due droni iraniani sospettati di voler colpire mercantili che transitavano nello stretto. Valerio Fraschetti, GR1.
2: Sul fronte europeo, intanto, gli Stati Uniti intendono ridurre significativamente il numero di aerei e navi da guerra messi a disposizione per le operazioni NATO in Europa. Nuovi dettagli sul disimpegno americano arrivano dal New York Times, che cita due alti funzionari europei. Il piano prevede il taglio del numero di caccia e aerei da ricognizione marittima e il ritiro di un sottomarino lanciamissili e di una portaerei con la sua task force. E lo avete sentito, i mercati sembrano rispondere bene alle prospettive di intesa tra Stati Uniti e Iran, almeno quelli asiatici. In questi minuti invece le aperture delle contrattazioni nelle borse europee. Allora andiamo a sentire qual è la risposta di Piazza Affari, collegandoci con Milano e con Fabrizio Patti.
4: Risposta altrettanto positiva, l'indice di Milano sale in avvio dell'1,26%, l'indice Eurostoxx 50 dell'1,44%, il petrolio Brent sulla base del possibile accordo tra Stati Uniti e Iran scende del 2%, è scambiato $88.50 al barile, in discesa anche il gas meno 5% ad Amsterdam a quota €47 al megawattora. Le borse americane avevano festeggiato già ieri sera con rialzi di circa il 2% per gli indici principali. Ancora arrestato soprattutto il Nasdaq dei tecnologici, questo anche perché oggi è il giorno della quotazione di SpaceX, società delle attività spaziali e di intelligenza artificiale di Elon Musk, e la quotazione più grande della storia. Sul mercato vanno subito titoli per $75 miliardi, ma la valutazione è molto alta della società, circa $1.750 miliardi a fronte di un fatturato quasi 100 volte inferiore di 18 miliardi. Nonostante le incognite, il settore tecnologico corre e ha portato, assieme alle prospettive di pace, gli indici di Tokyo e Seoul a salire rispettivamente di quasi il 3,5%. Linea allo studio.
2: La cronaca, un 19enne
4: portato, assieme alle prospettive di pace, gli indici di Tokyo e Seoul a salire rispettivamente di quasi il 3,5%. Linea allo studio.
2: La cronaca, un 19enne che viaggiava come passeggero su un

0: dopo che la loro vettura è precipitata in una scarpata. 3 anni fa la scomparsa di Silvio Berlusconi, via social poco fa il ricordo della Premier Meloni, un protagonista assoluto della vita politica italiana, scrive. Con lui abbiamo condiviso un percorso politico e di governo che continua ancora. Il meteo, qualche pioggia residua, ma in un quadro complessivo di sereno e sole su gran parte d'Italia, le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
1: Oggi interesserà qualche debole piovasco, ma una situazione di bel tempo, con temperature che aumentano notevolmente, in particolare al nord, dove raggiungeranno i 32-33 gradi. Tutto il weekend sarà l'insegna del bel tempo, con tanto sole sul nostro paese e qualche temporale di calore classico a ridosso dei rilievi alpini e sull'Appennino.
0: Sport, partiti mondiali di calcio americani con il grande spettacolo della cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico, protagonisti il nostro Bocelli e Shakira. A seguire la prima notte mondiale con le vittorie all'esordio nel gruppo A di Messico e Corea del Sud. I padroni di casa nel match inaugurale hanno battuto 2-0 il Sudafrica, mentre la formazione asiatica ha sconfitto in rimonta 2-1 la Repubblica Ceca. Questa sera alle 21 a Toronto la prima gara del gruppo B tra Canada e Bosnia. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Progetto Benessere, prossimo GR alle 10.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente!
5: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
6: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
7: Ma è così ogni mattina? Tutte le mattine.
8: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
6: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
10: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
9: E la mia ha fino a 7 posti.
10: Anche la mia.
9: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
13: Progetto Benessere, per una vita più sana.
14: Rai Radio 1, sono le 9:08 minuti, è venerdì 12 giugno. Un caloroso bentornato a tutti i nostri ascoltatori all'appuntamento conclusivo di questa stagione con Progetto Benessere su Rai Radio 1. Oggi tiriamo le somme di un viaggio straordinario e lo facciamo seguendo un unico fondamentale filo rosso, la prevenzione. Sono Viviana Verbaro e questo spazio, come sapete, è dedicato alla salute, all'armonia interiore e al benessere quotidiano. 342-864-8832 è il numero per i vostri WhatsApp in diretta, anche audio. Oggi la nostra trasmissione va in onda in diretta dall'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.

0: ma non è l'unica novità della giornata, perché a fine puntata resteremo qui fino alle 17 insieme alla Croce Rossa Italiana per l'evento Vivere Progetto Benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Una giornata dedicata a fare prevenzione, screening, visite gratuite, ma anche un'occasione di discussione e confronto con i grandi medici e ricercatori che hanno contribuito a fare della nostra trasmissione un punto di riferimento autorevole per parlare di salute e benessere. E quindi vi aspettiamo tutti qui. Prendete un autobus, un mezzo, una macchina, raggiungeteci, perché ci dobbiamo voler bene, dobbiamo fare screening e prevenzione. Allora, presento subito gli ospiti che sono qui con me. Valerio Moggini, direttore sanitario di Croce Rossa Italiana, senza cui questa giornata non si sarebbe potuta realizzare. Valerio,
1: buongiorno,
0: benvenuto.
1: Buongiorno Liliana, buongiorno a tutti. Che emozione cominciare questa giornata.
0: È vero.
1: E vedere la realizzazione di un progetto.
0: Un grande progetto, ci abbiamo creduto tanto. E con noi, sempre in diretta, in presenza oggi, Agnese Scappini, psicologa, psicoterapeuta, la responsabile del nostro spazio di benessere psicologico del venerdì, ormai amica, complice, con leggerezza ci hai accompagnato per 9 mesi nei meandri più profondi dell'interiorità. Benvenuta.
2: Anche voi, buongiorno, anche voi avete accompagnato me, no? È stato bellissimo, uno scambio bellissimo, e questa credo sia la degna conclusione di un bellissimo viaggio, no? Fatto in maniera, con un rituale che è proprio per il benessere di ciascuno, ed è una cosa fondamentale.
0: E allora, io oggi ho voluto qui accanto a me anche Silvia Salemi. Silvia è cantante, conduttrice radiofonica su Isoradio, scrittrice, e con la sua voce meravigliosa, con il suo cuore e la voglia di essere utile agli altri, con la musica che è il tuo mezzo strumento, cerchi di sensibilizzare anche su temi importanti come la salute. Benvenuta anche a te.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, e grazie Viviana per avermi voluta qui. Ringrazio anche Radio 1, voi, per la sensibilità verso questo progetto, un progetto che riporta al centro e cerca soprattutto di rompere il silenzio su una tematica che potrebbe, può toccarci tutti, come quella oncologica. Credo che gli artisti, più di chi legifera e più di chi fa rispettare le leggi, abbiano il dovere di lanciare dei messaggi che
0: bene,
3: non sono leggi.
0: Su questo attualmente c'è un po' di discussione, però va bene. Prendiamo volentieri
3: il tuo punto di vista. So di che parli, ed è giusto che ci sia un dibattito,
0: secondo me. Assolutamente sì, sempre positivo quando si discute civilmente di tutto. Allora, la nostra parola magica, il nostro filo rosso, dicevamo, Valerio Moggini, è la prevenzione. E perché prevenire non significa semplicemente anticipare la malattia, ma progettare giorno dopo giorno una qualità di vita migliore. Allora, il servizio pubblico ha una grandissima responsabilità nel divulgare la cultura della salute e della prevenzione, rendendola accessibile a tutti con l'informazione. Poi però c'è una declinazione pratica sul territorio.
1: Assolutamente. Il servizio sanitario nazionale, il servizio sanitario regionale è presente nella vita di tutti i cittadini in tutti i momenti. Quello che forse ci possiamo chiedere è come massimizziamo l'accesso ai servizi, l'accesso al benessere, e in questo abbiamo molto da fare come attori del sistema, attori come terzo settore. Io parlo come Croce Rossa Italiana, ma penso a tutti i professionisti coinvolti oggi in questa giornata. Al di là dell'elemento benessere, al di là dell'elemento di prevenzione, noi oggi creiamo un ponte d'accesso, che significa anche far focalizzare le persone sul proprio benessere, su come possono declinarlo nella loro vita quotidiana.
0: Sì.
1: Per cui va un po' oltre alla semplice prestazione, è un modo di intendere il vivere il proprio corpo.
0: E allora, caro Valerio, i nostri ascoltatori sono un po' gelosi, perché al nostro 342-864-8832, per esempio, c'è Marianna da Bologna che scrive: buongiorno, perché tutto ciò solo a Roma? Mi fate invidia, però sono con voi con il cuore, quindi è un'iniziativa di cui si sentiva il bisogno.
1: Assolutamente, se posso consigliare a Marianna di andare sul sito della Croce Rossa Italiana, perché eventi di promozione della salute e di prevenzione sono su tutto il territorio, quindi contattando il comitato territoriale competente o guardando sul sito sicuramente troverà anche momenti di prevenzione portati avanti dalla Croce Rossa Italiana sul suo territorio.
0: E quindi la salute, lo sappiamo bene in questo programma, che non è solo assenza di malattia, è anche armonia, espressione, capacità di raccontarsi, e la prevenzione passa anche attraverso la sensibilità dell'arte che può abbattere i muri della solitudine. Silvia Salemi su questo ha realizzato un brano, l'ultimissimo, che dice no al silenzio che circonda la malattia. Lo ascoltiamo insieme e poi lo commentiamo.

0: Buongiorno, progetto benessere, le 9 e 16 minuti, siamo in diretta oggi per l'ultima puntata della stagione da Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, dove per tutta la giornata faremo screening, visite gratuite, dedicandoci alla prevenzione. Ma qui stiamo in fase di racconto della giornata, ma anche dell'ideologia che ci porta avanti e ci fa capire che la prevenzione deve essere un grande messaggio. Silvia, io lo faccio attraverso i microfoni di Radio 1, tu con la tua musica. Come nasce questa canzone?
1: Beh, questa canzone nasce da un'esperienza
2: ahimè personale che ho vissuto moltissimi anni fa, e poi si è purtroppo evoluta male, nel senso che mia sorella non c'è più, e per questo io ringrazio sia la prevenzione che la ricerca, perché 40 anni fa di alcune malattie, come per esempio il cancro del il tumore del sangue, ecco, mi inciampo quando parlo di questa cosa ancora, si moriva perché non c'erano i trapianti. Adesso grazie alla ricerca si può curare la leucemia, e grazie alla prevenzione, non si può prevenire la leucemia, però tantissime malattie si possono prevenire. Quindi quello che state facendo oggi per i cittadini,
0: che stiamo facendo oggi, siamo tutti assieme,
2: grazie,
0: ci sentiamo,
2: sì, mi sento parte della cosa davvero. Però ecco, ci sono dei sanitari fuori che stanno facendo un grandissimo lavoro, io faccio intrattenimento e non ho i loro meriti anche di studio, quindi chi si applica alla ricerca, secondo me alla prevenzione, fa un lavoro e una missione di salvezza degli altri.
0: Senza dubbio.
2: Io poca cosa con la musica,
0: no,
2: però nel mio piccolo
0: non
2: ci provo.
0: È vero che poca cosa, ognuno di noi contribuisce. Agnese Scappini, End of Silence, la fine del silenzio. Allora, la malattia a volte ci parla e noi facciamo finta di non capire, forse a volte questo è il limite che ci fa arrivare troppo tardi. Come sintonizzarsi con il nostro corpo?
3: Allora, la prevenzione è una cosa bellissima, perché innanzitutto va accetto con attenzione, e l'attenzione, ci insegna Simone Weil, è la più alta forma di amore, no? Quando noi preveniamo, diamo attenzione, quindi amore a noi stessi. Ovvio che il sintomo, come qualsiasi patologia, è un limite nella misura in cui risveglia una paura, e quindi, come tutte le paure, noi andiamo in evitamento di fronte alla paura. Tornando al tumore, io ne ho fatto un'esperienza invece in prima persona, e grazie alla prevenzione oggi un tumore anche in giovane età è facilmente, nei limiti del possibile, gestibile. E grazie, ecco, io credo che l'umano diventi tale quando si unisce in tutta questa interdisciplinarietà che, ecco, Viviana, anche con il tuo progetto tu permetti, ma con tutte le specificità che oggi noi vediamo: artisti, giornalisti, specialisti, medici e quant'altro. Questo ci permette di mettere in atto una protezione alla vita, anche contro la malattia o,
0: certo,
3: nella cura della malattia. Quindi direi che questo esempio di questo progetto ci racconta come l'unione è la vera prima grande protezione e prevenzione, l'unione tra di noi, no?
0: Certo. Valerio Moggini, l'unione fra di noi anche con chi sta accedendo a queste strutture, a queste possibilità che diamo noi oggi, con Croce Rossa che sta facendo un lavoro immenso, sta montando gazebo, ha messo insieme tante forze, tante energie, proprio come ci diceva Agnese Scappini.
4: Assolutamente, ma l'unione tra gli operatori, l'unione tra il volontariato, l'unione tra le istituzioni e l'unione con le persone che poi usufruiscono dei servizi è la prima cosa, è il patto più importante all'interno della salute, è un rapporto speciale di fiducia, di affidamento. Se non riusciamo a dare attenzione a questo rapporto, facciamo delle attività, ma poi forse non abbiamo un impatto, ed è per questo poi che il terzo settore, io penso all'Associazione della Croce Rossa Italiana, ha un ruolo particolare in questo, perché sono le comunità, sono le persone che si mettono a disposizione delle stesse comunità in cui vivono, diventano quell'elemento di, per abbattere un po', la canzone è stata molto, molto bella in questo, abbattono quel silenzio, creano spazio, vivono quello spazio, mettono in connessione il volontariato, le associazioni, e questo bisogna fare.
0: E fine del...
1: Se vi posso
0: Come no?
2: Se mi posso agganciare,
0: devi.
2: Ci sono in questo progetto End of Silence, che poi è la fine di questo stigma, perché c'è questo terrore di dire cancro, è una parola che ancora oggi fa tanta paura, quindi diciamo il male, se l'è portato via un male, no, è il cancro, e più se ne parla, più le persone sono sensibilizzate al tema e si ricordano che devono andare a fare prevenzione e quindi che ci sono occasioni come questa per farla. Ma volevo agganciarmi a quello che ha detto lui, perché ci sono tante associazioni di pazienti che hanno aderito, perché evidentemente poi alla fine, quando un progetto musicale incontra una certa sensibilità, dove peraltro non parliamo di un qualcosa che ti scegli, non è tabagismo, non è alcolismo, che sono comunque, c'è in qualche modo la scelta, il volo, la volontà della persona, ma ti accade, può accadere a chiunque, certo. E purtroppo la malattia è democratica.
0: Purtroppo la malattia è democratica, questo è fuori di dubbio. Qualche settimana fa parlavamo con Agnese Scappini di come il corpo somatizzi, no? Di come alla fine diventiamo quasi una cartina di quello che ci succede nell'interiorità con delle manifestazioni fisiche. Prima ancora di arrivare alla malattia, il malessere, il disagio, il tarlo che ci portiamo dentro, perché c'è il corpo ma c'è anche la mente da curare e da coccolare certe volte.
5: Ci sono due temi importanti rispetto proprio a End of Silence, no? Ricordiamoci che tanta parte della malattia viene dal non detto, quindi in tante cose che noi non riusciamo a verbalizzare funzionano il corpo.
0: Vediamo se la regia ci dice qualcosa, se no gli passa il microfono Mogini. Facciamo
3: così.
0: Perfetto.
3: Ecco. Allora, dicevo, la malattia ha due dimensioni. Una è quella del silenzio. Tante manifestazioni della sofferenza vengono o sono manifestazioni del non detto, quando non riusciamo a parlare, quando non riusciamo a tirare fuori, non riusciamo e non possiamo dire. Nello stesso momento c'è una connessione, ovviamente, una connessione, il corpo è una dimensione della nostra psiche, che è qualcosa di più ampio della nostra mente, no? Quindi laddove la nostra psiche non può contenere la sofferenza che ha, perché a volte le nostre sofferenze sconfinano, allora, come dire, prende possesso del nostro corpo. E poterlo ascoltare, riuscendo a superare quella paura di cui dicevamo, e sapete come la superiamo la paura, come stiamo dicendo, insieme agli altri, insieme ai giusti professionisti, no? Quando incontriamo il giusto professionista, quando incontriamo la giusta persona che si riesce a connettere con noi e farci sentire al sicuro. E quindi ritorno alla relazione, perché ritengo che la relazione sia proprio la prima grande protezione a qualsiasi dolore che noi abbiamo.
0: Bello, bello. Agnese, grazie,
3: oh, grazie
0: per tutti i consigli che ci hai dato in questi mesi. Io, prima di salutarvi e chiudere questa prima parte, vorrei che ascoltassimo, approfittando della sua presenza, un altro brano di Silvia Salemi, a cui penso siamo tutti legatissimi, che è A casa di Luca, che dedichiamo agli adolescenti, ai giovani, a quel gruppo sociale che in questo momento forse sta attraversando una fase particolarmente complessa. Allora, con questa musica saluto e ringrazio Valerio Mugini, Silvia Salemi, appunto, e Agnese Scappini. Finisce così la prima parte di Progetto Benessere e ci sentiamo fra pochissimo, dopo la musica e le previsioni meteo.

Radio 1, un mondo da sentire. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Meteoradio.
8: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 12 giugno. L'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Medimex 2026 dal 17 al 21 giugno a Taranto, un viaggio tra pop e punk, showcase, workshop, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. Medimex è un progetto Puglia Culture Puglia Sounds, promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2127 Puglia Culture Regione Puglia Sezione Turismo.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: prevenzione, screening, tavole rotonde, angoli di benessere, vi aspettiamo per tutta la giornata. Torniamo in trasmissione qui in diretta, perché tra i temi più popolari che abbiamo trattato durante questa stagione c'è stato quello del mal di schiena, che è tra le principali cause purtroppo di disabilità a livello globale, ma nello stesso tempo è anche tra i disturbi più trascurati. In particolare i nostri ascoltatori si sono scatenati chiedendo tantissime informazioni quando abbiamo trattato il tema sul colpo della strega, cioè quel blocco lombare acuto che ci limita nei movimenti. Un disturbo molto democratico che può capitare a tutti, e quindi noi ci siamo riportati in trasmissione il professor Alberto Di Martino, associato di ortopedia all'Università di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, ed esperto SIOT, Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia per la chirurgia vertebrale. Eccoci qua. Buongiorno. Caro prof, innanzitutto qui all'Auditorium Parco della Musica lei farà materialmente il medico, farà le visite oggi pomeriggio.
1: Sì, abbiamo avuto questa opportunità di poter dare un contributo, poter fare prevenzione, parlare con dei pazienti, e faremo delle visite di screening per la patologia della schiena e per la patologia dell'anca.
0: E come vi siete organizzati?
1: Ci siamo organizzati, sono venuto da Bologna insieme alla caposala della prima clinica ortopedica dell'Istituto Rizzoli, che salutiamo, la dottoressa Genco. Siamo venuti insieme e abbiamo portato un piccolo pezzo dell'Istituto Rizzoli proprio qui fuori dall'auditorium.
0: E noi vi ringraziamo. E allora andiamo incontro all'estate, aumentano i viaggi, i movimenti bruschi, come lo evitiamo questo classico temutissimo colpo della strega? Prima di rispondermi mi faccia ridare il numero di telefono, perché lo so che ora si scatena l'inferno. 342 864 8832, prego.
1: Parliamo di un momento delicatissimo della nostra vita personale, poter andare in vacanza, e in realtà succede una cosa particolare, che chi si affanna per organizzare tutto, fa il viaggio, organizza le valigie, poi le trasporta, poi deve viaggiare, poi le deve disfare, arriva in vacanza e comincia a avere mal di schiena.
0: Ecco.
1: Questa è la storia più frequente. Uno dei racconti che faccio più di frequente in ambulatorio, quando parlo con dei pazienti che soffrono ogni tanto di lombalgia, abbiamo visto che è frequente, è proprio quello di proteggersi fino a dopo aver disfatto le valigie. Perché no? Magari anche utilizzare un busto quando iniziamo a fare le valigie, quando siamo in macchina, e dopo che l'abbiamo disfatta possiamo iniziare la nostra vacanza. Impariamo a proteggerci, perché questo ci permette di avere delle vacanze più gratificanti, perché in fondo ce le siamo meritate.
0: Anche questa è prevenzione, perché no?
1: Soprattutto, assolutamente, anche perché il nostro benessere...
0: Un po' fai da te, però, prevenzione.
1: Poi è chiaro, la lombalgia dobbiamo imparare a prevenirla e a gestirla. Forse il termine più appropriato, tutto l'anno, quindi sicuramente tenere uno stile di vita attivo, magari se c'è una patologia, una necessità, fare dei controlli ortopedici e fare in modo che ci sia una gestione vigile del problema.
0: Qual è la differenza tra colpo della strega e sciatalgia? Intanto saluto, è arrivato a trovarci Giuseppe Quintavalle, buongiorno, direttore generale di ASL Roma 1, che è protagonista di questa giornata, che ci ha messo a disposizione mezzi, uomini, donne, personale, grazie sempre del... E idee, le idee portano avanti il mondo. Si sta riempendo la nostra sala, ringrazio tutti davvero di essere qui. Chi volesse intervenire c'è il microfono. Prego, professore, ho interrotto.
1: Allora, il colpo della strega è un colpo lombare acuto. È un dolore improvviso che viene mentre stiamo facendo un certo movimento. Ora, questo può essere isolato o, in una piccola percentuale di pazienti, può essere l'inizio di una sintomatologia che scende lungo le gambe, di solito dietro il gluteo, dietro la coscia, fino al polpaccio. Quando il dolore comincia ad andare verso l'arto inferiore, parliamo a questo punto di una sciatica.
0: È solo dolore il sintomo?
1: Della sciatica o del blocco lombare?
0: Entrambe.
1: Allora, di solito il blocco lombare si presenta sia il dolore chiaramente, ma anche il fatto che siamo bloccati in una certa posizione. Il famoso colpo della strega era chiamato così proprio perché in realtà abbiamo difficoltà a ritornare alla posizione eretta.
0: E dobbiamo forzare questo dolore, un pochino muoverci, restare a letto?
1: Il dolore va in primis rispettato, quindi dobbiamo chiaramente imparare anche se è necessario a staccare. Questa è la cosa più difficile oggi, in un momento in cui tutti siamo pieni.
0: Mi dispiace, non vedo Scappini, se no la potevo offrire.
1: Ah, quello sicuramente. Noi non siamo più abituati a saper interrompere la nostra vita per uno o due giorni e quindi spesso dobbiamo trovare delle strategie alternative. Quindi sicuramente il dolore va accompagnato. Quando è che ci dobbiamo preoccupare? Quando invece, quando avviene una sciatica, sentiamo anche, quindi un dolore che scende lungo le gambe, abbiamo anche un deficit di sensibilità o di forza. Cioè abbiamo difficoltà a muovere per esempio il piede verso l'alto. Allora in quel caso dobbiamo chiaramente pensare che non è soltanto un'ernia del disco, un blocco della strega, ma è qualcosa che ci sta dando, ci può dare dei problemi.
0: Allora qui c'è un ascoltatore che non si firma, che fa una domanda bizzarra, però la leggiamo. Come mai tutti quei bodybuilder che si vedono sui social fare stacchi bulgari con bilancieri di almeno 100 kg non soffrono di patologia alla schiena? Qui c'è pure un po' di invidia, se vogliamo fare anche sociologia.
1: Allora, è una domanda interessantissima ma complessa. È ovvio che un professionista che fa dell'attività fisica di altissimo livello, quindi anche con dei pesi che non sono normali, è probabilmente in grado di gestire il proprio corpo in maniera da limitare il rischio di traumi. Poi ovviamente tutti noi conosciamo delle storie anche drammatiche di bodybuilder che in età anche relativamente giovane hanno difficoltà in realtà a muoversi e hanno delle lombalgie molto molto forti. Questo è vero, però dall'altra parte sappiamo che seguiti da un personal trainer, facendo dell'attività in palestra con qualcuno che ci insegna a farla correttamente, è sicuramente opportuno farla e sappiamo di avere degli ottimi risultati.
0: E allora, quando una visita diventa indispensabile, che l'ortopedico lo dobbiamo vedere, parte il piacere di incontrarci.
1: Allora, la lombalgia va gestita prevalentemente dal medico di medicina generale perché, come abbiamo visto, è una cosa molto frequente. È opportuno andare da un ortopedico quando, nonostante un trattamento di solito conservativo che di solito prevede un po' di riposo, degli antinfiammatori, la sintomatologia persiste o peggiora. Questa è la prima condizione. La seconda è quando invece abbiamo più urgente, quindi magari si va rapidamente, quando abbiamo in realtà un deficit, quello che dicevo, una difficoltà a muovere una gamba, difficoltà a muovere un piede, un piede che è addormentato. L'altra condizione invece è quando abbiamo un esame diagnostico che magari è stato prescritto dal medico di medicina generale che a quel punto dà origine alla necessità di chiudere un cerchio e di magari fare una diagnosi assieme all'ortopedico, magari fare dei trattamenti più mirati o anche se è necessario programmare un intervento chirurgico. Perché spesso si dice oggi nell'ambiente comune, parlando con tante persone, alla schiena quasi non si opera più. È ovvio che bisogna selezionare molto bene i pazienti, però se c'è un'indicazione giusta, in realtà possiamo poi dare un grosso benessere ai nostri pazienti.
0: Bene, continuiamo con i nostri ascoltatori. Sei pronto?
1: Prontissimo.
0: A monte chiede Fabio da Milano del colpo della strega. Potrebbe essere collegata una protrusione discale?
1: Sicuramente sì. Il problema oggi è che abbiamo delle immagini diagnostiche molto potenti come quelle della risonanza magnetica, quindi abbiamo tantissime persone che hanno in realtà una diagnosi di protrusione, di discopatia, di ernia del disco e che però magari invece clinicamente non hanno una lombalgia o non hanno una patologia che è congruente con quell'immagine. Sta qui proprio all'importanza dell'esame del paziente, del visitare il paziente, collegare con l'immagine diagnostica per riuscire a fare una diagnosi accurata e poter trattare la persona per ciò che realmente ha.
0: Un'altra ascoltatrice, Gloria, dice: ho avuto sciatalgia, colpo della strega, ora ho imparato a fare i movimenti con molta attenzione alzando i pesi, flettendo le gambe e non piegando la schiena. Quando stavo male lo specialista medico neurologo mi aveva dato da assumere, dice, il nome di un farmaco, poi ho scoperto il massaggio fasciale che in 3 sedute mi ha rimessa in piedi. Da quella volta, appena ho un sintomo, corro da lui. dal mio fisioterapista.
1: Allora, partendo dal presupposto che sono convinto che squadra che vince non si cambia, quindi evidentemente fa bene, se questa cosa le fa bene, di ricominciare a farlo. Mi piace pensare che oggi possiamo trovare delle strategie migliori ciascuno per prevenire, come abbiamo detto prima, la comparsa della lombalgia. Cioè dobbiamo essere in grado di comprendere quello che è il nostro stile di vita e imparare a diminuire il rischio di star male. Io personalmente molto della mia settimana la passo in sala operatoria, ma mi rendo conto che per esempio nelle settimane in cui per qualche motivo opero meno o viaggio tanto, anch'io posso soffrire di mal di schiena, e questa cosa la accetto per il fatto che è una confessione. Però questa fa parte del fatto che magari passo tante ore seduto al computer a lavorare per certi momenti, e questa cosa sicuramente non mi fa bene.
0: Influisce,
1: e lì
0: certo.
1: Una delle cose importanti è imparare ogni tanto ad alzarsi, a fare degli esercizi, a migliorare una cosa importantissima, la lordosi lombare, che è la nostra più grande alleata per combattere la lombalgia.
0: Allora, io non la faccio andare via se non facciamo un passaggio sull'infiammazione dell'anca, sulle cause scatenanti, perché è un'altra zona dolens centrale, importante.
1: Sì, stiamo imparando negli ultimi anni come la schiena, la colonna lombare e l'anca in realtà sono fortemente collegate l'una con l'altra. Spesso vedo persone che con l'invecchiamento hanno proprio una diminuzione della lordosi lombare, e questa cosa fa sì che il bacino debba piegarsi in avanti per compensare la posizione della schiena. Questa cosa è una delle cause, per esempio, più frequenti dell'infiammazione dell'anca nelle persone adulte, o anche, per esempio, che porta a un'artrosi precoce che a volte può necessitare una protesi all'anca.
0: Qui se parliamo di prevenzione?
1: Qui se parliamo di prevenzione, in realtà i movimenti dell'anca vanno mantenuti con un'attività sportiva appropriata. Anche qui i grossissimi sovraccarichi sicuramente non fanno bene, però imparare a lavorare sulle anche e sulla schiena in maniera armonica è sicuramente una delle cose che dà una maggiore longevità a entrambe.
0: E allora, grazie ad Alberto Di Martino per queste informazioni, per essere stato con noi a Progetto Benessere in tante puntate, aver risposto con completezza ai nostri ascoltatori. Vado a fare le visite.
1: Grazie, vi aspetto tutti fuori.
0: Perché qui siamo desiderosi, vengo anch'io, perché la mia schiena non è messa benissimo. Cara regia, la musica.

0: ed è Radio 1 Progetto Benessere, un altro tema di salute ma anche proprio di benessere che ha tenuto banco nel nostro programma è quello della vista. Se parliamo di prevenzione non possiamo non parlare di occhi. Voglio dare il benvenuto ad altri due graditissimi ospiti. Vi ricordiamo che siamo in diretta da Auditorium Parco della Musica, tutti gli ospiti sono rigorosamente in presenza oggi. Do il benvenuto a Teresio Avitabile, che è professore ordinario ed è direttore della clinica di Catania ed è presidente di SISO, Società Italiana di Scienze Oftalmologiche.
1: Benvenuto. Buongiorno, grazie a lei dell'invito, buongiorno a tutti.
0: E poi c'è Michele Allamprese, che è amico ormai di Progetto Benessere, lo possiamo dire, no? Che è il direttore esecutivo di APMO, Associazione Pazienti Malattie Oculari. Anche voi Allamprese qui per fare prevenzione insieme a noi. Cosa avete organizzato? Cosa c'è fuori da questa sala?
2: Fuori da questa sala c'è un gazebo che è allestito con una lampada a fessura e con un OCT. Sono macchine di nuovissima generazione, soprattutto l'OCT, che consente oramai di fare screening e di fare diagnosi per la quasi totalità delle patologie. Più del 90% oramai delle patologie si possono individuare attraverso questa macchina che è estremamente sofisticata.
0: Quindi... Allora, io vorrei dire che tutte le persone, tutti gli enti, tutti i medici che oggi sono qui con noi stanno facendo queste attività a titolo assolutamente gratuito, nessuno prenderà neanche un euro, quindi grazie veramente di essere qui, di aver messo a disposizione materiali importanti, di averli portati da una città all'altra, insomma spese vostre.
2: Sì, grazie, è importantissimo quello che dici perché è proprio il core del nostro modo di essere. Tutto quello che facciamo come associazione pazienti è totalmente a titolo gratuito, per cui visto approfitto di questo spazio per suggerire a tutti di iscriversi gratuitamente all'associazione apmo.it. se avete la bontà di andare sul nostro sito, tutti i servizi che eroghiamo sono gratuiti, cioè sono servizi di carattere amministrativo, legale, ovviamente molti focalizzati sulla salute e sulla prevenzione. È possibile anche gratuitamente scaricare la carta della salute dell'occhio, dove i nostri esperti, che sono tra i migliori esperti di oftalmologia italiani, hanno compilato questa carta per guidare i pazienti al meglio.
0: Allora, professor Avitabile, una miopia che sta diventando una vera e propria epidemia, tanto che è stato creato un neologismo, parliamo di epidemiopia.
1: Sì, purtroppo
0: che
1: sì.
0: Che cosa sta succedendo?
1: Sta succedendo una valanga che è... soprattutto in alcune parti del mondo, mi riferisco all'est, cioè i paesi asiatici, praticamente siamo quasi al 90% di miopi e noi ci corriamo dietro, stiamo aumentando. Se lei fa un paragone di quanti erano i miopi quando io ero ragazzo e oggi, non c'è storia, sono aumentati del doppio.
0: Se fossi cattiva le chiederei quando era ragazzo, però andiamo...
1: Lasciamo perdere. E quindi è cambiato il mondo. Perché? Perché questo sta avvenendo? E c'è una bella frase che ha scritto uno studente in una sua tesi proprio su questo, che mi piace riportarla, che dice eravamo un popolo di cacciatori e siamo un popolo di tablet. E questo dice che ci siamo adattati alla situazione.
0: Però professore, la miopia ovviamente non è l'unico disturbo un po' di questo secolo che riguarda gli occhi: miopia, presbiopia, astigmatismo, ipermetropia. Ce ne sono tanti difetti della vista che sono sempre più comuni poi.
1: Sì, ma quello che sta dilagando a numeri è proprio la miopia. La miopia, cioè i ragazzini sono quasi tutti miopi. Perché? Perché la prima cosa che le mamme, quando ti portano un ragazzino che sta aumentando la miopia, perché la miopia aumenta perché l'occhio si allunga, quindi nella fase adolescenziale si assiste a questo progressivo aumento della miopia. Un allungamento del bulbo oculare di un millimetro corrisponde ad un aumento di 3 diottrie, perché le lenti non si misurano in gradi. I gradi sono quelli dei militari, sono quelli della temperatura, e in oculistica non ci sono gradi ma ci sono le diottrie, lo dico agli studenti della prima lezione. Quindi la diottria è l'unità di misura della forza della lente, quindi più si allunga l'occhio più aumentano le diottrie della lente per correggere quel difetto di vista. E la mamma chiede: perché sta succedendo questo? I motivi sono tanti, senz'altro la genetica, da genitori miopi nasceranno figli miopi, ma stanno aumentando sicuramente perché è aumentato l'inurbanamento, è aumentato il tablet, è aumentato l'applicarsi da vicino, tant'è che in Cina per esempio stanno programmando delle scuole all'aperto per fare lezioni all'aperto, perché aumentare l'orizzonte riduce la progressione della miopia.
0: E allora, all'imprese, la strategia più urgente per proteggere la vista, intanto l'arma della prevenzione, l'abbiamo detto.
2: Sì, grazie. Un'ottima domanda, quindi grazie assolutamente per questa domanda. Mi voglio collegare a quanto ha detto il professor Avitabile un istante fa. Vedo anche in platea il professor Bellantone, che saluto. Noi come associazione pazienti, a partire da settembre, quindi a breve, facciamo partire uno screening a livello nazionale. Andremo in 8 regioni italiane con una media di 2-3 istituti scolastici per regione, a fare uno screening nelle scuole, nei bambini dai 6 ai 10 anni. Quindi approfitto anche per ringraziare l'Istituto Superiore di Sanità che ci ha dato il patrocinio, perché siamo i primi al mondo a fare uno studio di queste dimensioni. Andremo a visitare più di 4.000 bambini e questo lo faremo per 3 anni. Quindi andremo a capire come evolve l'occhio nei bambini, perché tutto quello che è stato detto è sostenuto da alcuni studi piccini, o comunque dall'impressione che ogni oculista ha nel suo studio, ma non c'è una prova provata di quello che accade veramente. Quindi noi, il nostro impegno come associazione è quindi di dare alla collettività scientifica dei numeri precisi ed esatti per quanto riguarda il nostro paese.
0: E noi vi ringraziamo per quello che fate e per quello che farete. Allora, io ringrazio Teresio Avitabile, Michele Allamprese. Ci avviamo verso le conclusioni, lasciatemi dire che è stata una stagione straordinaria. I nostri ascoltatori anche oggi hanno risposto con un entusiasmo commovente, abbiamo ricevuto migliaia di messaggi, mail, storie di persone che grazie ai consigli dei nostri medici hanno deciso di fare quel controllo magari rimandato da tempo, che hanno cambiato le proprie abitudini a tavola, e forse questa è la nostra vittoria più grande. E proprio per tirare le somme di questa incredibile avventura radiofonica, io voglio oggi al mio fianco anche la redazione di Progetto Benessere, Laura Nerozzi,
3: buongiorno,
0: Francesca
3: a tutti.
0: Bellino,
3: salve a tutti.
0: Ragazze, a voi il compito più difficile, il bilancio di questa stagione.
4: Allora, io ho iniziato 20 anni fa a Radio 1 a lavorare per una trasmissione che era Pronto Salute.
0: Mi ricordo che la conduceva qualcuno.
4: Di Vito Pindozzi, che saluto se ci sta ascoltando. E quindi torno alle origini parlando sempre di salute, con Progetto Salute prima, Progetto Benessere adesso. Sono molto contenta, di aver lavorato con voi.
0: Siamo
4: state bene, è stato faticoso, ma ci siamo saputi supportare.
0: Bene,
4: ad maiora.
0: Grazie di tutto davvero, Laura. Francesca Bellino, il suo è veramente un addio. Laura, Simona Grossi, vice direttrice del GR1 di Radio 1, me la lasci, promessa ufficiale per la prossima stagione. Francesca Bellino invece, a proposito di ad maiora, verso altre strade. Francesca, un bilancio?
3: Sì, allora, cambierò redazione, mi mancherete moltissimo, davvero, perché sono stati 2 anni intensi, perché insieme ai nostri ascoltatori abbiamo imparato tante cose anche noi. Abbiamo preso davvero consapevolezza di che cosa significa stare bene, di che cosa significa stare in salute, perché non è una cosa così scontata, e di quanto è trasversale questo tema, di quanto è centrale poi nel della vita umana e di quanto, ecco, di quante sono le sfumature. Abbiamo veramente attraversato illimitate sfumature del benessere e della salute. E devo dire che, ecco, sono molto emozionata perché mi mancherete molto e sarò sempre molto attenta a questi temi, vi ascolterò. E qualche giorno fa ho letto un'intervista di Patti Smith, la cantante, che diceva una cosa, le veniva chiesto cosa vorrai fare, visto che stai per compiere 80 anni a questo punto della tua vita. E lei diceva: voglio scrivere un libro e voglio restare in salute. Quanto è centrale e quanto è importante anche la scrittura, che noi spesso l'abbiamo detto. E scrivere è anche una forma di benessere, parlare con se stessi, quindi è una forma di benessere. Forse io vi saluto con questo invito. Scrivete anche quello che provate.
4: Allora, noi invece di telefonarci ci scriveremo in questi mesi. Grazie Francesca Bellino, grazie Laura Nerozzi per il vostro immenso lavoro spesso dietro le quinte. Voglio ringraziare di cuore la regia sempre attenta di Francesco Galluzzo oggi e da 2 anni a questa parte, i tecnici di oggi Federico Foroni, Antonio D'Alessandri, Damiano Quarato, ma anche tutti quelli che si sono alternati alla console. Un grazie a tutti i nostri ospiti, quelli che abbiamo buttato giù dal letto per commentare una notizia dell'ultima ora, quelli che erano lontani, hanno preso un treno o un aereo per raggiungerci, perché è vero che la radio si fa anche al telefono, ma se siamo insieme è tutto più bello e più vero. E poi tutti i medici, i ricercatori, gli operatori sanitari che si sono collegati con noi lasciando convegni, organizzando, smontando tutti i turni di lavoro possibili. Va bene, ci dobbiamo salutare e vi ricordiamo l'app Rai Play Sound per riascoltare le puntate. È stata un'avventura bellissima, ci fermiamo qui, vi aspettiamo fino alle 17 all'auditorium Parco della Musica per l'evento Vivere Progetto Benessere. Ricordatevi di volervi bene, di ascoltarvi e di fare della prevenzione una scelta quotidiana. Da Viviana Verbaro e da tutta la squadra di lavoro, l'augurio di una splendida estate. Restate su Rai Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura l'inchiesta per la morte del piccolo Domenico Caliendo alla Monaldi di Napoli. Il GIP ha disposto la sospensione dalla professione medica del primario Guido Oppido e della seconda operatrice Emma Bergonzoni, rispettivamente per 12 e 7 mesi. I due che operarono il piccolo sono accusati di falso e di omicidio colposo in relazione alla compilazione della cartella clinica del bambino di 2 anni e mezzo che morì il 23 dicembre scorso dopo il trapianto di un cuore danneggiato. Il lavoro minorile rappresenta una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, scrive il presidente Mattarella in occasione della giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Alimentato da povertà, disuguaglianze, conflitti e crisi umanitarie, priva milioni di bambine, bambini e adolescenti della possibilità di studiare, crescere e costruire il proprio futuro, prosegue il capo dello Stato. Donald Trump ancora contro i paesi europei. Sono stati irrilevanti. Abbiamo vinto in Iran senza il loro aiuto. Intanto gli Stati Uniti intendono ridurre significativamente il numero di aerei e navi da guerra messi a disposizione per le operazioni NATO in Europa. Nuovi dettagli sul disimpegno americano arrivano dal New York Times, che cita 2 alti funzionari europei. Il piano prevederebbe il taglio di 1/3 dei caccia e degli aerei da ricognizione marittima e il ritiro di un sottomarino lanciamissili e di una portaerei. E Trump interviene nuovamente sulla guerra tra Iran e Stati Uniti. Dopo aver fermato una nuova ondata di raid contro la Repubblica Islamica, annuncia: abbiamo raggiunto un ottimo accordo. L'Iran però si mostra cauto. La corrispondente.
4: Teheran non conferma ufficialmente l'accordo con gli Stati Uniti. Alla televisione di Stato il vice ministro degli esteri iraniano Baghei afferma che tutte le notizie su un'intesa sono ipotetiche e nulla è stato ancora finalizzato. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono le parole di Washington e poi rivendicano l'accordo dicendo che il testo finale è quello proposto dall'Iran. Nonostante i sospetti e la cautela di Teheran, l'intesa per la fine della guerra sembra davvero essere a un passo. Secondo il sito Axios, l'accordo di massima tra Washington e Teheran sarebbe stato approvato e ora mancherebbe solo il via libera da parte della guida suprema Mojtaba Khamenei. Per l'emittente Al Arabi, domani il ministro degli esteri iraniano Araghchi potrebbe essere a Islamabad per definire i punti finali dell'intesa. Ma i Pasdaran continuano a mostrare i muscoli. Il capo dell'esercito iraniano minaccia una guerra più ampia in caso di nuovi attacchi. La Repubblica Islamica si dice pronta a una risposta storica se gli Stati Uniti inizieranno nuovi raid. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: Ultimo giorno del viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone. Dopo le tappe di Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, gli ultimi appuntamenti sono ancora alle Canarie, a Santa Cruz de Tenerife. Prima un nuovo incontro con i migranti e le realtà di integrazione, poi la messa al porto. Nel pomeriggio la partenza in aereo per Roma, dove il pontefice è atteso in serata. Vetture made in Europe. Un impegno comune è stato sottoscritto da Stellantis, Volkswagen e Renault, che rappresentano il 60% della produzione automobilistica europea ed è stato inviato oggi agli eurodeputati. Come anticipato dal Financial Times, le 3 aziende sostengono con forza la produzione nell'Unione e chiedono regole semplici e chiare, forti incentivi per potenziarla. Cultura. Una biblioteca di Casa Leopardi a Recanati svela un affresco del XVI secolo, il servizio di Desi D'Addario.
5: Un'identità storica e familiare ritrovata. La Sala degli Antichi di Palazzo Leopardi è stata aperta al pubblico per presentare il ritrovamento di un affresco del tardo Cinquecento che si aggiunge al percorso di visita della biblioteca in quella che originariamente era nota come Sala dei Manoscritti. Il restauro certosino è durato 2 anni per la complessità dell'aderenza del dipinto al supporto murario e la necessità di rimuovere in quella che originariamente era nota come Sala dei Manoscritti. Il restauro certosino è durato 2 anni per la complessità dell'aderenza del dipinto al supporto murario e la necessità di rimuovere gli strati di intonaco. Gli affreschi

Americani nel match inaugurale all'Azteca. Il Messico ha battuto il Sudafrica per 2-1. Sempre in Messico e sempre per 2-1 la Corea del Sud ha sconfitto la Repubblica Ceca. Le prossime partite si spostano nelle altre due nazioni ospitanti con tanto di nuove cerimonie d'apertura. Alle 21 a Toronto, Canada, Bosnia e Erzegovina. Nella notte italiana alle 3 a Los Angeles, Stati Uniti, Paraguay. Sono le 10:05, ci fermiamo qui. Prossimo giornale radio alle 11. Buon ascolto.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 12 giugno, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong, l'ospite di oggi collegato con noi il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Buongiorno ministro.
2: Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, grazie per aver trovato il tempo in questa giornata. È l'anniversario, il terzo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi, fondatore di Forza Italia. Sui social è intervenuto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha detto: resta ricordo di un protagonista assoluto della vita politica italiana. Con lui abbiamo condiviso un percorso politico e di governo fondato su battaglie comuni, su una visione dell'Italia e sull'idea che l'amore per la libertà, il coraggio e la determinazione possano cambiare il corso delle cose. È intervenuto anche il vicepresidente Tajani, che ha detto: le tue idee e i tuoi valori continueranno sempre a camminare sulle nostre gambe. Silvio, presidente, ci manchi. Insomma, lei ha lavorato fianco a fianco col presidente Berlusconi per anni e che ricordo vuole condividere con noi in questa giornata in cui l'Italia, insomma, ricorda un grande protagonista della nostra storia?
2: Sono stati 30 anni della mia vita, 30 anni della mia vita a fianco al presidente Berlusconi, con il grande disegno partito all'inizio degli anni 90, partito quindi poi nel 93-94 con la fondazione di Forza Italia, e devo dire il bellissimo ricordo di un uomo che valutava tutto, che ragionava su tutto, che si confrontava con tutti. Ecco, questo era Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi è sempre disponibile con una parola.
1: Senta, la riforma della giustizia, che era un cavallo di battaglia del presidente Berlusconi, ci avete provato, però gli italiani l'hanno bocciata al referendum.
2: E io dico purtroppo, perché era un passo importante, perché significava davvero rendere indipendente la giustizia, distinguendo tra accusa e giudizio. È stato così, la democrazia si esprime col voto e bisogna prendere atto del risultato.
1: Allora, ieri ci sono state le comunicazioni del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio Europeo che si terrà il prossimo anno, che si terrà la prossima settimana. Non so lei che impressione ne ha tratto, però insomma si respira un clima preelettorale, le elezioni politiche si terranno il prossimo anno, chi dice ad aprile, chi a maggio, insomma al massimo ottobre del 2027, però ieri in Parlamento si respirava insomma ormai un clima preelettorale, e insomma il Presidente del Consiglio ha fatto anche per la prima volta un attacco diretto al partito di Roberto Vannaccio, al futuro nazionale, perché ha detto: voi non siete la vera destra, non siete la destra autentica, come dite, avete votato 6 volte contro la fiducia al governo insieme alle opposizioni, è così?
2: La realtà è questa, anche perché chi ha votato in Parlamento è stato eletto nelle fila dei partiti della maggioranza di centrodestra, e di conseguenza votando un programma che è il programma che questo governo sta portando avanti. Poi il clima preelettorale probabilmente è chiaramente nei dibattiti parlamentari, in particolare l'opposizione tiene riferimento a quello. Noi stiamo andando avanti in modo serio, come ordinato, come governo, attualmente, su quelle che sono le grandi sfide in un momento come questo, dove ci sono tante guerre, anche se speriamo dalle ultime notizie che almeno la questione del Golfo si risolve in tempi un po' più brevi.
1: Ecco, insomma, il presidente Trump sta accelerando, però ministro Pichetto Fratin, non sarebbe la prima volta, no, che il negoziato sembra a un passo dal successo. In realtà poi c'è anche un negoziato sul negoziato, perché se si chiuderà, ci auguriamo nelle prossime ore, il presidente Trump ha detto già nel fine settimana si firmerà un accordo in Europa, ha detto Trump, e ha detto che ci sarà J.D. Vance per gli Stati Uniti. Se si firmerà questo accordo, poi si aprirà un ulteriore negoziato

0: di 60 giorni su un tema molto delicato, cioè l'arma nucleare e la nelle mani, diciamo, del regime degli ayatollah, il tema dell'arricchimento dell'uranio. Lei che impressione ha? Questa è la volta buona che si arriva davvero a una tregua stabile e duratura nel Golfo?
1: Più che l'impressione è la speranza in questo caso, anche perché troppe volte si è detto, ci siamo sentiti dire a Trump si chiude, è chiaro che almeno una prima firma è un piccolo passo avanti, però chiaramente bisogna attendere la chiusura di quello che era in fondo la motivazione di fondo, era l'arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran. Questa si chiuderà nei prossimi 2 mesi, sperando con tutte le condizioni per finalmente avere la pace, avere il Hormuz riaperto, il Golfo Persico che si riprende e quindi si arriva a un nuovo equilibrio.
0: Ieri il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta anche contro i burocrati europei, così ha detto che non devono rendere conto a nessuno delle proprie interpretazioni surreali e in particolare ha fatto riferimento alla materia di riforma degli ETS, le tasse che gravano sulle aziende sulle emissioni inquinanti, una riforma che voi, il Governo, l'Italia chiede a gran voce da mesi.
1: Sì, ora è un sistema che noi non osteggiamo, l'ETS di per sé stesso, perché è uno scopo finale che condividiamo, però i meccanismi tecnici degli ETS a livello di paese si stanno penalizzando molto e questa penalizzazione non è ammissibile, per quello che si è aperto anche un confronto che vede è più facile trovare un punto di convergenza con la parte politica della Commissione, è molto più difficile con la parte tecnica, perché comunque la parte tecnica ha regole che sono forse un po' datate e tarate nel tempo.
0: Senta, un altro tema che ieri ha toccato Meloni è quello dell'adesione all'Unione Europea dell'Ucraina. Insomma, il governo italiano è cauto sull'accelerazione impressa dalla Commissione Europea, ricorda che ci sono altri paesi prima, l'ho ricordato anche un paio di giorni fa qui a Ping Pong, il vicepresidente Antonio Tajani, in particolare i Balcani, l'Albania. C'è anche, ministro Pichetto Fratin, un problema nel caso di un'accelerazione, diciamo, dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea riguardo alla PAC, cioè i fondi per la politica agricola comune, che andrebbero totalmente ridisegnati.
1: Cioè, è chiaro che un allargamento dell'Unione Europea all'Ucraina, dopo che sono anche decenni che si stanno facendo valutazioni su diversi altri paesi dei Balcani, sarebbe un'accelerazione con una valenza politica dovuta alla guerra, ma l'Unione Europea deve anche tenere conto di quello che è l'equilibrio di competitività a livello europeo, di quello che è il bilancio dell'Unione Europea, quindi non si può utilizzare solo l'entrata di un paese come meccanismo certamente importante, certamente di grande aiuto per l'Ucraina nella sua difesa rispetto all'invasione russa, ma che poi ha delle conseguenze sul futuro e le conseguenze vanno valutate in ogni aspetto.
0: Senta, ieri c'è stato anche uno scambio che poi è stato molto ripreso sui social tra il Presidente del Consiglio, diciamo, Giorgia Meloni e un deputato grillino Silvestri, il quale del Movimento 5 Stelle ha, insomma, nel suo discorso diceva sostanzialmente, ha fatto riferimento alle ginocchiere, no? Dicendo che la postura di Giorgia Meloni rispetto a Trump e Netanyahu, insomma, la vede non supina, ma lei ha indossato adesso delle ginocchiere per stare più comoda, e insomma in queste parole, insomma, è difficile non vedere un rigurgito maschilista abbastanza scurrile. Il Presidente del Consiglio ha replicato a duro muso e ha detto io sono arrivata qui a Palazzo Chigi senza scorciatoie, senza favoritismi, e voi però, insomma, non vi capacitate del fatto che sia stata la destra a portare la prima donna nella storia repubblicana al ruolo di Presidente del Consiglio. Insomma, è stato, devo dire, si parla tanto di maschilismo, di come arginare il sessismo, si fanno grandi battaglie sulle desinenze, sindaca, ministra, e poi, insomma, si arriva a dire in un'aula del Parlamento al Presidente del Consiglio che indosserebbe delle ginocchiere.
1: Guardi, veramente spero che gli italiani non si sentano rappresentati da queste persone, quindi il Parlamento davvero è uno specchio del paese, deve esserci di tutto, ma proprio questo tipo di di volgarità non sono ammissibili in un paese civile, peraltro da chi ne fa bandiere di quelle che sono impostazioni, peraltro anche condivisibili. Poi sulla parte nominalistica si può discutere tutto, ma devo dire, bene ha reagito la Presidente del Consiglio dicendo in faccia a quel signore cos'è lei.
0: Senta, ieri le opposizioni anche erano molto agguerrite, è intervenuta la segretaria nazionale del PD Elly Schlein, che ha detto sostanzialmente: avete fallito, l'Italia merita di più, merita un governo migliore, e ha detto che, insomma, voi addossate le colpe agli altri, ai burocrati europei, sempre al nemico esterno. Soprattutto vi ha attaccato anche sulla pressione fiscale, dice che l'avete portata al record degli ultimi 12 anni, oltre il 43%.
1: Ma guardi, credo che le valutazioni complessive sono state fatte bene anche nell'assemblea del Concommercio, con i dati sono il numero degli occupati, le condizioni di PIL, il bilancio dello Stato, la fiducia che abbiamo e di cui godiamo a livello internazionale. Quello vale, e quelli sono i veri dati, le vere tabelle che contano, più che quella di Schlein. Certamente è un'opinione, l'opinione di un capo partito d'opposizione, che in qualche modo fa il suo lavoro, deve attaccare, altrimenti che opposizione sarebbe?
0: Ecco, guardi, ieri però le opposizioni poi hanno presentato sei mozioni diverse, no? Perché questo capita praticamente sistematicamente, ci sono diverse sfumature dentro tra vari partiti del cosiddetto campo largo, quindi sono arrivati con sei testi diversi, divisi appunto nelle risoluzioni, sei in tutto, e in particolare i riformisti del PD hanno votato anche contro un passaggio del testo dei 5 Stelle sulla difesa europea. C'è però un tema, ministro Pichetto Fratin, in vista delle elezioni del prossimo anno, che a differenza del 2022 questa volta i partiti del campo largo, nonostante le loro differenze, sembrano determinati ad andare tutti uniti per vincerle le elezioni. È per questo che volete cambiare la legge elettorale?
1: No, diciamo, volevo cambiare la legge elettorale, la valutazione della legge elettorale è fatta sostanzialmente per avere dei modelli di rappresentanza che si ritengono più omogenei, mentre per quanto riguarda il cosiddetto campo largo, credo che la dimostrazione ce l'abbiamo proprio dalle emozioni diverse l'uno dall'altro. Qual è la proposta che fanno gli italiani? Una somma di posizioni singole che non hanno ancora trovato neanche una proposta univoca. Il centrodestra si presenta con quattro riferimenti, che sono naturalmente Forza Italia, Fratelli d'Italia, la Lega e noi moderati, e dà un punto di convergenza data da un programma che ha raggiunto i risultati che abbiamo presentato e che ogni giorno indichiamo.
0: Senta, venendo al tema di cui lei più si occupa, l'energia, è arrivato il primo sì della Camera al disegno di legge delega per il rilancio del nucleare da lei promosso, e insomma il Presidente del Consiglio Meloni aveva detto che entro l'estate sarà approvata appunto la legge delega. Lei ha detto che i decreti attuativi si impegna ad adottarli entro la fine dell'anno, no? Se ho capito bene.
1: Sì, diciamo che noi vogliamo fare bene le cose. C'è stato, abbiamo fatto più di 2 anni con la piattaforma per il nucleare sostenibile, con i maggiori esperti nazionali dell'università degli enti di Stato, delle imprese, che hanno contribuito ad elaborare il disegno di legge delega e le basi per i decreti attuativi successivi. Mi auguro che entro il mese di questo mese, o il mese di luglio, comunque prima della pausa estiva, ci sia il definitivo sì da parte del Parlamento alla legge delega, e nel contempo inizieremo con la stesura dei diversi decreti attuativi che sono necessari, essendo materia molto tecnica, e di conseguenza devono essere tanti decreti settoriali.
0: Per spiegarlo ai nostri radioascoltatori, ministro Pichetto Fratin, come dobbiamo immaginare questo ritorno al nucleare?
1: Allora, dobbiamo immaginarlo che oggi diamo il quadro giuridico, perché si possa, verso fine di questo decennio, inizio del prossimo, valutare di portare in ambito nazionale i nuovi reattori di produzione di energia nucleare, che sono molto più piccoli, che non sono più le grandi centrali, che andranno collocate essenzialmente vicino alle zone di grande consumo, ritengo le aree industriali, oppure i data center, che saranno dei grandi grandi consumatori di energia, e naturalmente i decreti attuativi dovranno stabilire le modalità di inserimento, di localizzazione, l'agenzia di controllo sulla sicurezza, tutta questa serie di elementi che sono fondamentali. Diventa anche tutto ciò, essendo già un paese, l'Italia, nonostante i 40 anni di abbandono nucleare, un paese con altissime qualificazioni a livello di conoscenze e a livello di produzione industriale, può diventare un settore manufatturiero importante del nostro paese anche.
0: Senta, e come si superano le eventuali resistenze delle comunità locali?
1: Spiegando.
0: State ragionando anche su quello?
1: Avendo il massimo della chiarezza sulle informazioni. Io credo che la cosa fondamentale sia proprio far conoscere a tutti di che cosa si parla, non lasciare dubbi, chiarire tutti i dubbi. Questa è la sfida.
0: L'Italia è fra i primi 3 paesi europei per numero di brevetti green, settore in cui le nostre aziende mostrano una competitività superiore rispetto a quelle che brevettano in altri ambiti. Sono insomma risultati incoraggianti, ministro Pichetto Fratin, però poi insomma sulle rinnovabili sentiamo dire che bisogna fare ancora di più.
1: Allora, si può sempre fare di più. Comunque il governo Meloni è il governo che ha fatto più di tutti sulle rinnovabili. Vorrei ricordare che l'installazione rinnovabile nel 2021, governo Conte, era circa 1,5 gigawatt, nel 2022, governo Draghi, circa 3 gigawatt, e poi si è passato nel 2023 oltre 5, 2024 oltre 7, 2025 oltre 7, e stiamo andando molto bene anche nel 2026. Di conseguenza non ci sono assolutamente altri indicatori che non i risultati effettivi. Il governo Meloni ha installato più di 22 gigawatt di rinnovabili, record assoluto.
0: Senta, lei ha anche criticato alcune regioni come la Sardegna che rallentano o addirittura bloccano i processi autorizzativi.
1: Ma sì, io devo dire, ho criticato, chiedo realismo da parte di tutti, aperti anche alla mediazione da parte nostra, aperti quindi a trovare anche soluzioni, punti di equilibrio. Ci sono, con le regioni abbiamo, o molte regioni, un rapporto quasi quotidiano, anche nell'accordarci rispetto alla segnalazione di correzioni che sono necessarie, stanno facendo, perché trattasi di temi molto complicati. Quello che non è ammissibile nell'interesse italiano è il no ideologico.
0: Senta, a proposito del rapporto fra politica, giustizia e amministrazione, in questi giorni ci sono due inchieste che toccano due infrastrutture molto importanti sulle quali questo governo ha molto puntato. Una, il ponte sullo stretto, e l'altra invece, notizia di oggi, un appalto per un'infrastruttura nell'ambito delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, che tocca un dirigente di primo piano del Ministero delle Infrastrutture. In questo caso lei quale ritiene debba essere l'atteggiamento per seguire l'evoluzione di queste inchieste, che poi chiaramente possono portare a dei processi, a delle condanne, ma anche a delle archiviazioni o a delle assoluzioni?
1: Ma io chiedo solo che siano celeri nel verificare, perché certamente se ci sono dei comportamenti scorretti vanno sanzionati, ma se invece le valutazioni non sono su comportamenti scorretti ma bensì indagini che poi si concludono nel nulla, allora ecco, l'importante è arrivare subito alla conclusione e chiarire qual è la situazione.
0: Senta, a proposito, così chiudiamo come abbiamo aperto, del rapporto fra politica e giustizia, negli scorsi giorni è arrivata anche la notizia dell'archiviazione dopo 30 anni di indagini di Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri per l'inchiesta appunto relativa alle stragi mafiose del 93. Marina Berlusconi ha detto appunto la giustizia insomma un disastro della giustizia, il referendum un'occasione perduta. Qualcuno ha quantificato in 25 milioni di euro il costo di questa indagine trentennale. Per voi è stato, non lo so, un riscatto, però insomma forse un po' tardivo.
1: Ah, guardi, lo stesso che ci abbiamo impiegato 30 anni significa il fallimento della giustizia italiana. Credo che non si può dire altro che un fallimento. E dico fallimento comunque su tutti questi processi che durano 30 anni. Perché se dura 30 anni Sì, in caso di assoluzione che di condanna, per tutti i processi, anche per quelli di tipo penale, ma anche quelli civili, c'è qualcosa che non funziona.
0: Senta, le faccio un'ultimissima domanda, perché si parla sempre anche di rinnovamento, no, dentro Forza Italia. Lei piacerebbe la suggestione di un figlio, quindi il cognome di Berlusconi, che torna alla guida del partito, il figlio, la figlia?
1: Guardi, chiunque si impegni direttamente porta un contributo. Quindi, e certamente il cognome Berlusconi è un cognome rilevante. Poi Forza Italia si è data anche una struttura democratica, e il fascino di avere un Berlusconi impegnato direttamente certamente ha un contributo che io ritengo notevole.
0: Senta, le è dispiaciuto l'attacco che Roberto Vannacci ha fatto a Marina Berlusconi quando ha parlato di Forza Italia come di un partito etero diretto dall'editoria e dalla finanza?
1: Beh sì, diciamo che Vannacci deve occuparsi del suo partito che ha fondato, poi quando si attacca qualcuno tanto per attaccare si fa personale o inventandosi dietrologie, io devo dire non mi sono mai sentito etero diretto, devo dire ho fatto 30 anni con il presidente Berlusconi che era il vero domino di Mediaset e di tutto l'impero. Ma Berlusconi non ha mai imposto nulla, non ha mai diretto nemmeno Berlusconi, ed era Silvio Berlusconi.
0: Bene, grazie per il suo tempo, grazie al ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, le auguriamo buon lavoro, grazie davvero. Questa
1: grazie
0: è l'ultima
1: a lei,
0: puntata.
1: Agli ascoltatori.
0: Grazie, per questa stagione si chiude oggi la terza stagione di Ping Pong. Io devo ringraziare la redazione Roberta Genuini e Laura Guerzoni, alla parte tecnica Massimiliano Savino, in regia Filippo Mosticone. Buona giornata da Annalisa Chirico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
0: Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 10:29 e 30 secondi. In primo piano andiamo subito sulla 30 Caserta Salerno per segnalarvi delle code al momento quantificate in 4 chilometri tra Castel San Giorgio e la barriera di Salerno, e il traffico è bloccato in questo tratto e ci sono criticità. Ad ogni modo andiamo sul versante ligure per segnalarvi anche qui delle code però motivate da cantieri di lavoro tra Spotorno e Finale Ligure verso il confine di Stato. Sulla 23 Palmaroba Tarvisio abbiamo un incidente indicato tra Udine Sud e Udine Nord, e in Autosole code per un incidente tra Piacenza Sud e Piacenza Nord verso Milano, e sono appena terminate le code per un veicolo in panne sempre in Autosole tra Ponzano Romano Soratte e Magliano Sabina verso Firenze, e incidente sulla tangenziale est di Roma tra l'uscita di Via Salaria e l'uscita di Batteria Nomentana. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buona giornata e guidate con prudenza.
0: In collaborazione con il CIS.
3: Formato famiglia, generazioni a confronto.
4: Buongiorno, buongiorno da Diana Alessandrini, venerdì 12 giugno, ultima puntata di questa stagione, la sesta di Formato Famiglia. E allora abbiamo deciso di tirare le fila di questo anno scolastico, insomma da settembre a giugno, no? Va il nostro palinsesto che abbiamo trascorso insieme. Guardando a ciò che ci aspetta dal punto di vista dei ragazzi, i nostri adolescenti, ma anche dei genitori, perché l'adolescenza è proprio questo, l'occasione per imparare a capire chi siamo, chi sono gli altri, chi vogliamo diventare, possibilmente persone migliori. E allora perché non far diventare questo tempo estivo uno spazio anche di lettura e riflessione in questo senso per genitori e figli? Nella seconda parte tornano i nostri consigli per un weekend formato famiglia, con i nostri suggerimenti per attività da condividere genitori e figli. Andremo a Riccione, dove dal 18 al 20 giugno torna il Kids Family Festival, e poi andremo a Bologna, dove il 27 giugno si svolgerà Allenamenti. È il primo festival in Italia dedicato all'intelligenza emotiva nell'era dell'intelligenza artificiale. Infine la nostra rubrica sul linguaggio dei giovani. Oggi impareremo dei termini e delle espressioni che arrivano niente meno che dal Giappone. I nostri contatti 335-699-2949 e formatofamiglia@rai.it. Entriamo nella puntata con Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell'età evolutiva, che ha appena pubblicato il libro La vita ti aspetta, scopri te stesso, conosci gli altri, vivi il mondo. Bentornato professore, è un piacere averla di nuovo con noi.
5: Grazie mille, buongiorno a tutti e a tutte, il piacere è mio.
4: Un saggio pensato per dialogare direttamente con gli adolescenti, no? A cui lei si rivolge, aiutandoli a esplorare la propria mente, le proprie emozioni, le sfide della crescita. Io direi con un tono intimo, no? Per spiegare ai figli, ma forse anche ai genitori, che sono sempre più spaventati, che l'adolescenza è il tempo della scoperta, che può essere estremamente faticosa, difficile, a tratti addirittura travolgente, uno tsunami, ma che è un percorso che ha un senso e uno scopo preciso. E dunque qual è l'atteggiamento migliore per viverla, per affrontarla anche nello tsunami?
5: Ma io credo che le tre parole chiave siano desiderio, esplorazione e fatica. Desiderio perché tu sei proprio dentro a un tempo sospeso, sei qui e non sai esattamente quale sarà il tuo traguardo, e lo devi fondamentalmente scoprire giorno dopo giorno, passo dopo passo. Quindi la parola esplorazione diventa una parola importantissima. Devi essere molto attivo, devi essere curioso, devi andare in posti dove non sei mai stato, devi affrontare dei rischi, devi metterti alla prova, devi tollerare la frustrazione, la vulnerabilità, l'esperienza della caduta e dell'errore, e a quel punto la fatica diventa una dimensione inevitabile. Credo che questa oggi sia una sfida molto grande, perché noi viviamo in un tempo che premia tantissimo invece il successo immediato, la gratificazione istantanea, il vincere facile, ecco. Quindi ai ragazzi viene oggi davvero richiesta un po' una missione impossibile, cioè da una parte immaginarsi subito capaci, subito vincenti, subito performanti, dall'altra il mondo adulto sa invece che la vita che gli aspetta è una vita che va conquistata dentro all'esplorazione, al desiderio, alla fatica, e quindi questo allenamento alla vita incrocia variabili che oggi sono più fragili e probabilmente più inaspettate, ecco, rispetto al passato.
4: Chi sono io? Cosa mi succede? Sono le domande a cui rispondono i primi due capitoli, o quantomeno insomma a cui cercano di fare da guida, no? E mi ha colpito la storia di Rosario, che davanti a tanti ragazzi adulti, racconta il professor Pellai in uno degli incontri pubblici che tiene, ha detto platealmente, rivolgendosi agli adulti: voi dovete smetterla di considerarci il vostro pensiero pensato, perché tutto quello che noi desideriamo è essere considerati un pensiero pensante, e voi dovete permetterci di diventarlo. Vi chiediamo di essere buoni allenatori del nostro pensiero pensante. E questo chiama fortemente in causa i genitori, professor Pellai.
5: Sì, questa direi è proprio una sfida nel tempo dell'adolescenza che riguarda i ragazzi e riguarda anche il mondo adulto, perché il mondo adulto ama tantissimo tenere chi cresce nella dimensione del pensiero pensato. Fai quello che ti dico io, fidati di me, affidati alle mie prescrizioni e vedrai che la tua crescita sarà una crescita indenne dal rischio, dal pericolo, perché ti proteggo io, perché ho già pensato tutto io. Il ragazzo invece, proprio anche dal punto di vista neurobiologico, ha bisogno di spostarsi verso la costruzione del suo pensiero pensante, cioè deve rinunciare alla protezione, alla dipendenza dell'adulto, e deve generare una versione autonoma e originale di sé, spesso addirittura andando contro le aspettative dell'adulto, cioè individuandosi, non aderendo alle aspettative che gli vengono fornite già pronte. Questo è anche un lavoro che accade potentissimo dentro la sua mente. Il libro è molto basato anche un po' su quello che le neuroscienze ci dicono del cervello nel tempo della crescita, perché più il ragazzo si sperimenta in esperienze nuove, che sceglie, in relazioni in cui si immerge e si incontra e scontra con l'altro, più nel suo cervello germogliano reti neuronali che poi rimarranno con lui per sempre, andranno a generare una cabina di regia intrapsichica, cioè dentro alla sua mente, che gli permetterà di affrontare poi sfide, perturbazioni della vita, ma soprattutto di trovare il suo posto nel mondo, essendo diventato davvero la persona che voleva essere.
4: Ecco, lei definisce tra l'altro il libro proprio una palestra del pensiero, e in questo periodo dell'adolescenza sono molte le paure. Lei scrive: la ricerca scientifica ha dimostrato che le ragazze hanno sviluppato un'ansia molto intensa e un senso di inadeguatezza superiore a quello sperimentato dalle loro coetanee delle generazioni precedenti. Ma non solo le ragazze, ovviamente, si sentono spaventate dal futuro. Ecco, la nostra Antonella Romano ha raccolto le voci molto diverse di alcuni ragazzi, sentiamole.
6: Io non avrei nessuna paura, tuttavia alcune paure sono sempre il fatto che non sa, diciamo, come iniziare, non sa praticamente dove andare, non sa bene il posto, però le paure svaniscono quando tuttavia capisci che riuscirei comunque a farcela.
7: Ma fai paura del futuro?
8: No, spero bene.
9: Il futuro mi preoccupa molto, perché viviamo in una società dove non sappiamo cosa potrebbe succedere.
10: Ho paura di non riuscire a fare quello che voglio.
11: Sai che cosa vorrei fare da grande?
8: vorrei intraprendere il percorso di pasticcero.
7: No, in realtà non ho paura di quello che succede dopo.
10: Io invece vorrei fare l'accademia militare, perché ho molti familiari lì, allora mi hanno indirizzato.
11: Ho sempre paura di programmare troppo, cioè non mi faccio molti problemi per il futuro, perché sennò per tutte le possibilità che ci sono ho paura, cioè mi viene l'ansia proprio per pensare che una minima azione può condizionare qualcosa, quindi tendo a vivere molto sul momento.
12: Ti confidi con i genitori, parli con i tuoi genitori oppure
13: sì.
12: No?
13: Sì, ci parlo, è un buon rapporto con loro, grazie a Dio. Però è il mio punto di sicurezza.
14: Non gli nascondo niente.
12: Tu?
15: Io ho un rapporto bellissimo con entrambi, parliamo tanto e non ci sono tabù e sanno tutto di quello che faccio, mi consigliano ciò che è meglio fare, non mi sgridano.
12: Che cosa vorresti fare da grande?
16: La poliziotta. Non lo so, mi sono appassionata forse perché mio padre prima faceva il carabiniere.
12: E quindi lui ti ha un po' consigliato?
16: Sì, sicuramente contento della mia scelta.
12: E ti spaventa il tuo futuro?
13: Vabbè, a spaventarmi no, però sicuramente dovrò prendere scelte importanti, giusto questo. Ecco, non ho ancora ben chiaro le mie idee, però sono tranquillo perché alla fine tutto andrà per il verso giusto.
2: Queste sono le voci dei ragazzi intervistati da Antonella Romano, le ha ascoltate anche il dottor Filippo Mittino, è psicologo e psicoterapeuta, svolge attività clinica con bambini e adolescenti, ha curato l'introduzione e l'analisi del rapporto sulla paura dei ragazzi 2026, è realizzato da Pelle d'Oca Editore, raccoglie 330 interviste tra bambini e ragazzi, insegnanti, genitori, e emerge che la paura più diffusa è il giudizio degli altri. Mittino, benvenuto.
17: Buongiorno, grazie.
2: Intanto commentiamo insieme le voci che ha ascoltato. Diciamo, cosa c'è secondo lei da sottolineare di quello che dicevano i ragazzi?
17: Ma allora, la cosa che mi ha colpito maggiormente sicuramente è uno sguardo, come dire, no, di chi nega e chi invece riconosce la paura sul futuro, ma mi è sembrato un grande tema delle loro parole. Cioè c'è chi dice no, non ho paura, non ci penso, e chi dice sì, effettivamente non saprò bene cosa fare da grande, quindi questo un po' mi spaventa, e dico che mi ha colpito perché sicuramente è una tematica ricorrente, no? Sia nel nominarla sia nel negarla. Un po' rifacendomi anche a quello che diceva il professor Pellai poco prima, no? Nel senso che chiaramente rispetto a generazioni che crescono senza davvero un senso della fatica e della sperimentazione, quindi con delle fragilità interne maggiori, perché faticano a capire di che cosa sono capaci e di che cosa no, no? Perché in una logica educativa di grande accudimento e, come dire, di bisogno di togliere ostacoli, togliere pericoli, è chiaro che poi loro, non mettendosi alla prova, non conoscono le loro capacità. E quindi davanti alla partita del futuro o lo negano, dicendo no, beh, non ci penso, fa niente, quando arriverà lo guardo, oppure lo vedono e si spaventano. Perché hanno poco davvero, appunto quel senso che diceva anche prima il dottor Pellai, di una ricerca di desiderio, di una capacità di far fatica, cioè quegli aspetti interni emotivi che permettono di programmare anche l'andare oltre un ostacolo, oltre una preoccupazione. Loro in questo sono poco allenati, quindi è chiaro che quella paura lì ricorre maggiormente, quindi mi ha colpito un po' questo aspetto delle loro parole.
2: E dicevo che dal rapporto emerge che la paura più diffusa è il giudizio degli altri, eppure la maggior parte dei genitori non lo sa. Questo sicuramente è uno degli aspetti più interessanti del rapporto, ma ci dica anche gli altri punti di quello che avete realizzato.
17: Certo, beh, intanto questo rapporto alla paura curato da Pelle d'Oca fa una fotografia molto precisa, secondo me, delle paure in quella fascia d'età. Ma soprattutto a me ha colpito, leggendo i dati, il divario che c'è tra il modo di rappresentarsi le paure degli adolescenti e il modo invece di vedere le paure degli adolescenti dall'occhio adulto, no? È come se si parlassero quasi due linguaggi diversi. Cioè l'adolescente racconta di paure, se vogliamo, un po' più concrete, un po' più dirette, no? Ritorno un po' alla paura del buio, degli animali, cioè delle robe, come dire, le vedi tutti i giorni, mentre il genitore è più legato a delle paure che definirei paure interne, no? Quindi come può essere l'ansia da prestazione, un problema su quello che è la relazione con gli altri, un problema su quello che è il giudizio. E in questo, come dire, parlare linguaggi differenti, è chiaro che non si incontrano mai. Quindi è come se l'adolescente avesse un portato più concreto e l'adulto un portato più interno. Quindi quella ricerca lì che cosa ci racconta? Ci racconta che pur essendo generazioni con una buona capacità introspettiva e di lettura delle emozioni, hanno una fatica nel trovare le parole per poterle raccontare. E allora,
2: non trovare le parole, non avere un vocabolario emotivo, che cosa sufficiente, diciamo così, che cosa comporta poi, soprattutto in questi anni della crescita anche a livello psicologico e di relazione con gli altri?
17: Comporta che non posso mai comunicare che cosa mi succede dentro, cioè sono costretto a dirlo o in maniera molto concreta o molto sintetica o generalizzando. Mi si tratta pure dei ragazzi, gli fa paura un po' programmare, gli fa paura il futuro, ma poi è come se fossero tutti dei vocaboli, mi viene quasi da dire vuoti, cioè non si capisce che cosa rappresentano quelle parole lì, perché effettivamente, no, l'adolescente, cioè anche Pellai prima, in questa periodo storico si è abituato a degli adulti che hanno pensato le cose per lui e lui le ha assorbite o le ha indossate quasi come un vestito senza farle proprie. È come se la ricerca ci stesse dicendo che è necessario che l'adolescente torni un po' a impossessarsi del suo mondo e di scoprire anche un linguaggio, quindi deve allenarsi su riconoscere e nominare le emozioni e poi riuscire con quelle parole che ha imparato a comunicarle al mondo esterno per poter stare nelle relazioni standoci bene. E standoci bene vuol dire innamorarsi, entrare nei conflitti, uscire, capire come si fa a fare amicizia, cioè insomma riuscire a vivere guidati dalle emozioni fondamentali.
2: Scatole vuote, no? Parole come scatole vuote, rimpossessarsi di un linguaggio, come si fa ad allenarsi su questo? Lei parla di esperienze come i laboratori di scrittura emotiva, che cosa riescono a dare a un adolescente?
17: Nei laboratori di scrittura emotiva riescono appunto a dare un linguaggio, no? Quello che succede in quei contesti lì è che si parte da uno stimolo narrativo, ma preso proprio da letteratura per ragazzi, per l'infanzia, che sono più piccoli. Dopo la lettura c'è un momento vero e proprio di scrittura, dove loro non è chiesto di scrivere bene o male, ma di scrivere riuscendo a far sentire a chi ascolta le emozioni che stanno dentro quel testo lì.
2: Grazie. Sì, prego, prego, concluda, mi perdoni.
17: Ma dico, dopodiché tutti commentano e condividono quei testi, quindi si crea un linguaggio condiviso delle emozioni.
2: È davvero un allenamento anche di gruppo in questo,
17: esatto,
2: no?
17: Esatto,
2: quindi individuale, esatto, ma che poi diventa un allenamento, sì, di gruppo, anche per allenarsi alle relazioni diventate così difficili, soprattutto di persona. Io ringrazio davvero Filippo Mittino, ha curato il rapporto sulla paura dei ragazzi e delle ragazze 2026 per l'Edoc Editore. Grazie e buon lavoro.
17: Grazie ancora, buon lavoro a voi.
2: Pellai, torno da lei. Quello che ha ascoltato immagino non la sorprenda affatto. Lei scrive: crescere è avere il coraggio di sperimentare l'attrito, sottoporsi a perturbazioni che invece di sbriciolarci ci rendono più forti, e invita ad allenare la speranza. È un esercizio concreto quello di allenare la speranza?
14: Ma sì, è un esercizio in cui io, nel momento in cui mi metto alla prova, mi sfido con la costruzione di una versione di me che ancora non so se funziona o no, in realtà ci provo e non ho paura eventualmente della caduta, perché dentro di me c'è una dimensione che in adolescenza è importantissima ed è l'autoefficacia, cioè sentirsi capace di, che non vuol dire essere capace di, però se io mi sento capace di, allora ci provo. E giustamente, come diceva il dottor Mittino, questa è oggi probabilmente la sfida più grande per chi sta crescendo, cioè sentire che là fuori non c'è solo una minaccia, qualcosa che rischia di frantumarmi, ma c'è un'opportunità, c'è una possibilità. In questo credo che le generazioni passate degli adolescenti avessero davvero diciamo più coraggio, cioè l'ansia è arrivata come una sorta di barriera tra il dentro e il fuori, che fa preferire lo stare in uno spazio protetto, il non esporsi alla relazione, al giudizio degli altri, ritenendolo troppo minaccioso e troppo perturbante, quando invece l'adolescente ha una grande potenza del corpo, una grande potenza delle emozioni con cui può un po' affrontare tutto, e anche se qualcosa non va, poi si rialza e riparte.
2: Sentirsi capace di, e sono tanti, lo stiamo dicendo, i ragazzi, le ragazze soprattutto, che non si sentono capaci di. E allora un genitore di fronte a un figlio che rinuncia, che si chiude in stanza, arriva l'estate, gli amici vanno magari in piscina insieme e invece questo figlio, questa figlia non si sente a suo agio viaggio con gli altri ragazzi, sente magari anche che il suo corpo non la aiuta, non lo aiuta. Ecco, che cosa fa un genitore di fronte a questo rinculare del figlio, andare indietro, nascondersi, mettersi nella tana? Quali sono le parole giuste?
14: Ma direi proprio non assecondarlo. Spesso il genitore è spaventato dall'idea di intrudere, invadere, perturbare una sorta di equilibrio in cui il ragazzo comunque rimane vivo, no? E rimane stabile dentro un percorso che però è molto più ritirato agli altri che esposto invece alle richieste della vita. Io direi alle mamme e ai papà, in particolare proprio tra gli 11 e i 15 anni, se vi accorgete che i vostri figli, soprattutto adesso che sta per arrivare l'estate, invece di buttarsi nel mondo fuori, si chiudono in un mondo dentro, ecco, non permettete la cronicizzazione di questa situazione, che non vuol dire buttare un figlio fuori di casa, perché potrebbe essere veramente vissuto come un agito violento intrusivo, ma imparate a parlarne con qualche specialista, partite dal vostro medico di medicina generale, andate in un consultorio, raccontate quello che sta accadendo e poi direi ai genitori, rimanete voi molto attivi, cioè provate a modellare il desiderio di scoperta, di esplorazione del mondo fuori, facendo vedere un figlio come soprattutto i padri con i figli maschi che sono quelli più ritirati. Ecco, darei un messaggio a loro, progettatevi un viaggio con i vostri figli, un'esperienza da condividere e fategli proprio vedere che siete un po' il loro capitano coraggioso che esce nel mondo fuori.
2: Ecco, capitani coraggiosi che come dire accompagnano i figli nella loro crescita, insomma una sfida per i genitori. Qui siamo sul terreno dell'adolescenza, ma l'infanzia ha certamente altre sfide, e per accompagnare genitori e figli anche in questo periodo della vita il professor Pellai ha scritto Gli albi di Sofia e Mattia, sono 8 titoli che combinano un racconto in rima e illustrato per bambini e una guida esplicita rivolti agli adulti. Si va da Ci vogliono le regole a È ora di mangiare, È ora di dormire, Basta capricci e così via. Pellai, qual è l'obiettivo di questi album?
14: Ma aiutare i genitori a sostenere i no che aiutano a crescere, che oggi sembra davvero una missione impossibile. Nel nostro lavoro ci accorgiamo che spesso il genitore, per far accadere che gli servono, ma magari a loro non piacciono molto, volta di chiedere aiuto allo specialista. Dottore, vorrei che andasse a nanna, però poi lui piange, io non ce la faccio a metterlo nel suo letto, a tenerlo a tavola quando si deve mangiare. Ecco, questi sono libri che attraverso narrazioni molto divertenti rimettono il genitore nel ruolo di colui che ti dice questa cosa va fatta e io ti accompagnerò nelle cose che ti servono e che magari ti piacciono non tanto, ma siccome ti servono tanto, le faremo accadere.
2: Le faremo accadere insieme, no? È una sorta veramente di allenamento insieme, perché poi gli album sono adatti a un'età di lettura dai 4 anni, quindi il genitore legge insieme al figlio, creando anche una routine, no? Ciò che viene scritto nel libro poi si può replicare nella vita quotidiana, credo di aver capito bene, no? Il senso.
14: Sì, e le routine oggi sono veramente importanti per i bambini. Noi nel ritmo frenetico delle nostre vite è come se avessimo scompaginato un po' tutto, mentre i bambini hanno aspettative molto precise e bisogni di routine molto regolari, quindi il libro su questo è molto preciso nel dire ai genitori, ecco, preoccupatevi di essere molto abitudinari nella vita dei vostri figli.
2: Per regalargli poi la libertà che gli servirà, l'autonomia che gli servirà, ma all'inizio le regole ci vogliono e la routine altrettanto, come ci sta raccontando il professor Pellai. In chiusura io le chiederei un bilancio di questo anno, professore, delle notizie che abbiamo commentato anche qui insieme in tutte queste puntate che abbiamo fatto, ma anche degli studi, delle ricerche che hanno animato il dibattito. Insomma, che anno è stato per i ragazzi e le famiglie?
14: Ma io lo chiamerei un anno di transizione, dove stiamo cercando di capire cosa vuol dire rimettere l'età evolutiva e la crescita al posto giusto e a fare le cose giuste. Quindi abbiamo avuto tante notizie di violenza, di fatti in cui erano protagonisti i ragazzi, che ci hanno molto turbato, perché in qualche modo ci hanno fatto capire che nella loro crescita non erano entrati valori, confini, modelli autoregolativi capaci poi di sostenere una crescita adeguata. Al tempo stesso, secondo me, il mondo si sta veramente interrogando tanto sugli errori che abbiamo fatto negli ultimi 15 anni: troppo digitale, troppa protezione, poca frequentazione del mondo fuori, molto isolamento, e dentro a questa sospensione tra ciò che non ha funzionato e ciò che vorremmo per la crescita, credo che al centro del dibattito ci sia la famiglia e che cosa deve reimparare a fare con i propri figli, e la scuola, che in questo momento ha di fronte molte sfide: lasciare entrare l'intelligenza artificiale, diventare competente nell'area dell'educazione emotiva e sesso-affettiva. Ecco, sono dibattiti molto aperti che richiedono una visione nel medio e lungo termine che non ci permetta più di fare gli errori guardando solo il breve termine che abbiamo fatto negli ultimi 15 anni.
2: In questo senso, l'ultima cosa, poi la lascio, l'estate che tempo può rappresentare a proposito di ciò che dobbiamo reimparare a fare, genitori e figli, rispetto anche alle sfide che arriveranno a settembre per cercare di vivere questi mesi con serenità e come momento produttivo?
14: Ma per me l'estate, se dovessi raccontarla con una canzone, è 50 Special di Cesare Cremonini, perché lì dentro c'è tutta la forza, tutta la vitalità, tutta l'energia di un ragazzo che sta crescendo, e questo significa che noi genitori dobbiamo reimparare ad avere il coraggio di vedere i nostri figli che vanno fuori nel mondo, che cavalcano una bicicletta oppure un motorino, che si espongono alla relazione amorosa, che cercano un amico o un'amica del cuore, che sono affamati di contatto con la natura. Credo davvero che dobbiamo limitare la protezione, aumentare l'esplorazione, e questo obbliga tra l'altro noi genitori dei bambini tra gli 0 e i 10 anni a portarli fuori nel mondo e a farli tenere alto lo sguardo sulla vita e a farli appassionare della bellezza che c'è nella natura, nelle relazioni con gli altri e nel mettersi alla prova con sfide complesse.
2: Grazie, grazie davvero il professor Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell'età evolutiva, per questo tempo che ci ha dedicato, di aver voluto anche chiudere la trasmissione con noi. Io ricordo il suo libro La vita ti aspetta, scopri te stesso, conosci gli altri, vivi il mondo. Buon lavoro, a risentirci professore.
14: Grazie mille, buona estate a tutti.
2: 50 Special di Cesare Cremonini.

0: 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Salpalmieri. In apertura parliamo di lavoro con gli ultimi dati Istat relativi al primo trimestre dell'anno. Il tasso di occupazione sale al 62,7%, ai massimi dall'inizio delle serie storiche trimestrali dell'Istituto nel 2004. Il numero degli occupati si attesta a 24 milioni e 200 mila, 50 mila rispetto a 12 mesi fa. Sul trimestre precedente l'aumento è di 67 mila unità. Crescono in particolare gli autonomi più 4,7% in un anno a fronte del calo dei dipendenti sia a termine che a tempo indeterminato. Aumentano gli inattivi che sono oltre 12 milioni e mezzo. Sviluppi nell'inchiesta sulla morte di Domenico Caliendo al Monaldi di Napoli a febbraio per le conseguenze del trapianto di un cuore danneggiato.
3: Il giudice per le indagini preliminari di Napoli, Sorrentino, ha disposto la sospensione dall'esercizio della professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua collaboratrice Emma Bergonzoni, coinvolti nel trapianto di cuore danneggiato il 23 dicembre del 2025 sul piccolo Domenico Caliendo, poi deceduto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli. I due sanitari sono stati interdetti dall'attività, 12 mesi per Oppido, 7 per Bergonzoni, nell'ambito dell'inchiesta che ipotizza i reati di omicidio colposo, falso materiale e falso ideologico in concorso. Secondo l'autorità giudiziaria avrebbero testato il falso riguardo l'orario d'inizio dell'operazione di espianto del cuore del piccolo Caliendo, che secondo gli inquirenti sarebbe iniziato prima dell'arrivo del cuore da trapiantare, non sapendo quindi se l'organo arrivato da Bolzano fosse sano. Il 10 giugno intanto si è concluso l'incidente probatorio. Secondo il medico legale dei Caliendo, gli accertamenti hanno evidenziato segni di necrosi provocati dalle basse temperature e quelli determinati dall'uso prolungato dell'ECMO, meccanismo che consente la extracorporea. Elena Baba, GR1.
2: Giovani vittime di incidenti stradali. Un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto in ospedale a Milano per le ferite riportate nello scontro con un'auto alla periferia cittadina. Ferite lievi per la ragazza di 21 anni che era alla guida della vettura e per il 20enne conducente del monopattino, mezzo sul quale, lo ricordiamo, è vietato trasportare altre persone. Un 17enne investito ed ucciso all'alba a San Nicandro Garganico, provincia di Foggia, mentre rientrava a casa a piedi con alcuni amici dopo un compleanno. A travolgerlo un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. Infine, nella notte a Roma, tre ragazzi sono rimasti feriti dopo che la loro vettura è precipitata in una scarpata. E siamo al caso delle due sorelline, 12 e 16 anni scomparse domenica scorsa dalla casa famiglia in cui vivevano in provincia dell'Aquila. Sarebbero state segnalate a Frosinone, nella zona dove si stanno concentrando le ricerche, vivono i genitori separati delle ragazze. La crisi nel Golfo di fra Washington e Teheran. Dopo aver fermato una nuova ondata di raid contro la Repubblica Islamica, Donald Trump annuncia: abbiamo raggiunto un ottimo accordo, sarà firmato forse già nel weekend. Dall'Iran arrivano in queste ore i riscontri.
4: Di fronte all'annuncio di Donald Trump, l'Iran prima fa una mezza smentita col ministro degli esteri, Araghchi, che precisa che l'accordo è quasi pronto ma non ancora finalizzato. Poi l'agenzia statale MER aggiunge: la bozza attende l'ok finale delle autorità e ne delinea i dettagli. Il testo, sostiene l'agenzia, include la riapertura dello stretto di Hormuz, la cancellazione delle sanzioni petrolifere, la fine del blocco navale americano, il rilascio dei fondi congelati. Le negoziazioni successive si concentreranno anche sul nucleare, ma escluderanno il programma missilistico. Dal canto suo, Trump sostiene che Teheran abbia rinunciato all'atomica e che la firma del memorandum potrebbe avvenire già questo weekend in Europa, in presenza di J.D. Vance. E il sito Axios riferisce che 4 aerei militari americani sono partiti per l'Europa in vista di un possibile viaggio del vicepresidente a Ginevra per la cerimonia di firma. A ridimensionare la portata dell'annuncio americano è stato intanto il premier israeliano Netanyahu, che dopo una telefonata col capo della Casa Bianca ha precisato: Israele non è parte dell'accordo. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Siamo al calcio, partiti mondiali americani. Nel match inaugurale all'Azteca, il Messico ha battuto il Sudafrica per 2-0. Sempre in Messico, per 2-1, la Corea del Sud ha sconfitto la Repubblica Ceca. Le prossime partite si spostano nelle altre due nazioni ospitanti, con tanto di nuove cerimonie d'apertura. Alle 21 a Toronto, Canada, Bosnia e Herzegovina. Nella notte italiana, alle 3 a Los Angeles, Stati Uniti, Paraguay. Sono le 11:05, noi ci fermiamo qui, la linea torna a formato famiglia, buon proseguimento di ascolto e di giornata.
0: Formato Famiglia.
2: Seconda parte di Formato Famiglia con Diana Alessandrini. Allora, oggi abbiamo deciso.
0: Famiglia, famiglia!
2: Seconda parte di Formato Famiglia con Diana Alessandrini. Allora, oggi abbiamo deciso di spostare qui.

0: momento storico ci mette davanti quotidianamente. Noi poniamo l'attenzione su temi come cyberbullismo, l'utilizzo corretto degli strumenti tecnologici, la genitorialità, adolescenti, età evolutiva familiare, insomma tutto ciò che in qualche maniera gravita attorno alla famiglia. Lo facciamo attraverso voci autorevoli, di noti professionisti, con l'utilizzo di un linguaggio semplice e diretto, attraverso delle testimonianze di fatti concreti. Il nostro obiettivo è lasciare delle soluzioni che in qualche misura possano attivare degli spunti di riflessione. L'altra novità sarà il tributo a K-pop, che chiuderà ufficialmente il festival K-pop Demon Hunter con uno spettacolo travolgente che ripercorre le più famosi hit mondiali con 6 strepitosi cantanti e ballerini live.
1: La rassegna prevede diverse attività e laboratori per grandi e piccini. Ancora di Stefano.
0: Abbiamo pensato e realizzeremo un'area completamente dedicata al gioco. Avremo il make-up, avremo laboratori creativi dove poter creare gadget poi da portare a casa. Attiveremo un'area per le sfide genitori-figli. Ci saranno i mondiali di calcio, seppur non saremo protagonisti come italiani, faremo queste sfide di calcio balilla tra genitori e figli. È confermata anche quest'anno la presenza dei costume character delle più famose serie TV dei bambini, quindi ci sarà l'opportunità di incontrare in città i Puffi, 44 gatti, Geronimo Stilton, Gumball e Darwin, Ladybug, Chat Noir, ecco, per dirne alcuni. Quindi in qualsiasi momento è possibile incontrare e farsi fotografare con i beniamini dei più piccoli.
2: E allora restiamo ancora sul tema weekend formato famiglia con allenamenti. Il primo Family Day dedicato all'intelligenza emotiva nell'era dell'intelligenza artificiale. L'appuntamento io direi che è di quelli da segnare in agenda. Sabato 27 giugno dalle 9 alle 18 a Bologna nei Giardini Margherita. Ne parliamo con Ludovica Storer, è creatrice del format allenamenti, esperta di intelligenza emotiva e crescita personale, con anni di esperienza nel campo dell'educazione e della formazione. Buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno, grazie mille dell'accoglienza.
2: E è con noi anche Simone Sistici, autore del libro Usa i tuoi superpoteri, ideatore del metodo WAVE, Will, Action, Verification, Empowerment. È esperto di intelligenza emotiva e sviluppo personale. Buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno, grazie mille di ospitarci, grazie davvero.
2: Comincio con Ludovica. Intanto questo è il primo evento in Italia interamente dedicato all'intelligenza emotiva per le famiglie. Come è nata l'idea e perché?
3: L'idea è nata da una community che si chiama Value Makers, con la quale abbiamo già avuto la fortuna di sperimentare cosa vuol dire allenarsi nelle emozioni. Sono stati loro stessi, queste persone volenterose, di svilupparsi, di crescere, di sperimentarsi, e ci hanno detto: ragazzi, qua bisogna portare alle famiglie tutto il buon contributo che arriva dalle esperienze formative che facciamo insieme. Da lì l'idea è passata al Comune di Bologna, che ci ha dato molto velocemente e con grande fortuna il patrocinio immediatamente, perché nella città ci sono tantissimi eventi sportivi, tantissimi eventi nel mondo dello spettacolo, ma le emozioni non vengono mai allenate, e quindi ci siamo infilati in questa nicchia, in questa mancanza insomma di possibilità nell'ambito delle emozioni.
2: Perché davvero è la famiglia, no? Il nucleo iniziale di tutto, perché poi spesso parliamo di educazione emotiva a scuola proprio perché i ragazzi, i bambini arrivano nella scuola privi di questa soft skill, possiamo dire così. Simone, vogliamo dire cos'è l'intelligenza emotiva, a cosa serve, che tipo di super potere è?
4: Allora, l'intelligenza emotiva, diciamo che dovrebbe essere quello che è un po' il faro per far crescere le nuove generazioni con più consapevolezza personale, la capacità di viversi il viaggio, di portare dei valori belli alla società intorno a sé, e questo è uno dei punti di riferimento. Quando ho pensato di scrivere questo libro, che un po' riassume quelle che sono le competenze che messe insieme vengono definite intelligenza emotiva, dall'empatia alla capacità di immaginare un futuro positivo a sostenere i propri valori personali e familiari, l'ho fatto proprio per essere in grado di divulgare in modo estremamente semplice per i nostri ragazzi quelli che sono gli strumenti di evoluzione personale che ci permettono di essere più capaci di gestire relazioni. E il luogo magico è la famiglia. Nella mia esperienza ho scoperto tantissime famiglie in difficoltà nella comprensione e nella, diciamo, anche guida delle emozioni dei figli, e viceversa, anche i figli nella difficoltà di capire le emozioni dei genitori. E io credo

0: che questa commissione sia fondamentale per generare nuove generazioni che siano appunto in grado di portare nel mondo intorno a noi, nella nostra società, un contributo significativo in un mondo che ci sfida tanto, specialmente per l'avvento delle nuove tecnologie che sono un pochettino difficili già da capire e anche ancora di più da applicare.
1: Vogliamo dire cos'è il metodo WAVE, come funziona?
0: Ma allora, il metodo WAVE è stata una semplificazione di un processo di miglioramento che nasce proprio da quello che lei ha citato prima, da quattro fasi, no? La fase in cui noi immaginiamo il futuro, ci diamo gli obiettivi, la fase in cui agiamo per realizzare gli obiettivi, il modo in cui verifichiamo l'appropriatezza dei nostri comportamenti in merito alla realizzazione di quegli obiettivi, fino a attuare quelle che sarebbero le buone pratiche, cioè quello che ci aiuta a crescere, migliorare, realizzare gli obiettivi e rimuovere quello che invece ci ostacola. Ecco, da questo punto di vista è un processo molto semplice, molto conosciuto nel mondo dello sviluppo e del miglioramento. Abbiamo fatto un approfondimento non solo in termini di pensiero, ma anche in termini di emozioni, e avere la capacità di progettare un po' le nostre emozioni per fare in modo che i nostri obiettivi vengono realizzati con tanto benessere personale, tanta soddisfazione personale, è l'obiettivo che noi abbiamo, non solo nel libro che ho voluto fare in modo divulgativo, ma specialmente in questa meravigliosa manifestazione che Ludovica ha pensato e che vuole arrivare dappertutto in tutta Italia. Questa è la prima edizione, ma la nostra ambizione è portarla in tutte le città italiane.
1: E allora speriamo che poi le prossime edizioni questo tipo di percorso faranno. Torno proprio da Ludovica per capire un po' più a fondo. Un Family Day esperienziale, strutturato come?
2: Come una palestra, siamo fatti l'idea
1: allenamenti,
2: di trasformare
1: giustamente,
2: un parto,
1: no?
2: Esatto, in una palestra per le emozioni. Abbiamo questa ambizione, perché ci siamo un po' stancati di pensare che si possano allenare solo i muscoli per essere formati meglio per l'estate, solo la mente imparando le poesie a memoria. In verità no, ve lo annunciamo qui e lo porteremo avanti con tutte le nostre forze. Le emozioni si possono, anzi abbiamo la responsabilità di allenarle per noi e per i nostri figli.
1: Assolutamente, si possono allenare e quindi lo farete con, per esempio, il puzzle delle competenze. Quanto mi è piaciuta questa.
2: Sì, esatto. Abbiamo immaginato ad una fiera nella quale ci saranno 10 stand, come le 10 competenze dell'intelligenza emotiva, in cui liberamente genitori, figli, tutte le età, un bel target 0,99 verrà accolto. E ci si può allenare liberamente con delle attività anche brevi, molto semplici. Ci immaginiamo una giornata snella, non dovrà essere pesante, impegnativa, ma l'idea è proprio: arrivi, ti incuriosisce lo stand dell'empatia, vai a scoprire come si può allenare l'empatia, o vai a scoprire come si può allenare la motivazione.
1: E la si può allenare attraverso lo sport, il gioco, l'arte, momenti di riflessione guidati, no? da esperti, quindi
2: esatto,
1: declinato in tanti
2: esatto.
1: modi, giusto?
2: Sì, abbiamo tantissime attività, tantissime opzioni, abbiamo collaborazioni con dentisti, con esperti del sonno, con un'orchestra, con un'associazione che in sacchetta passi per i paesi terzi. Insomma, tantissimi sono i modi per allenare le competenze dell'intelligenza emotiva. Noi ne daremo solo un piccolo esempio in quel contesto e ci faremo guidare anche dal palco con Simone, che condurrà anche tanti ospiti in una bellissima agenda che accompagnerà le attività della giornata dal palco oltre che negli stand.
1: Il momento che le piace di più, Simone Sistici, diciamo di quello del contatto con ragazzi e genitori, qual è?
0: Ma allora, di sicuro è scoprire la bellezza della relazione fra i genitori e i figli quando ci si sperimenta, si gioca insieme, si capisce la prospettiva dell'altro. Troppo spesso, dal punto di vista proprio di intelligenza emotiva, noi perdiamo di vista la prospettiva dei nostri figli e a volte i nostri figli non hanno la capacità di agganciare la nostra prospettiva. Fare cose insieme è chiaramente, dal punto di vista pedagogico, la cosa più importante. Come diceva Ludovica, noi non abbiamo scelto un modo, non c'è solo lo sport, c'è la scuola, c'è il tempo libero, c'è la contribuzione sociale, ci sono tanti modi di allenare le competenze di intelligenza emotiva, ma ancora di più per noi dobbiamo allenare delle famiglie capaci di comunicare in modo molto profondo, generativo e capace di insomma generare quegli assi che hanno permesso insomma la nostra società di evolvere nel modo bello, specialmente in un momento in cui siamo veramente tanto sottoposti a pressioni che sono la competitività, il fatto di dover ottenere dei risultati, il fatto di primeggiare sempre, e si perde un po' di vista il benessere personale, la capacità di avere relazioni solide e belle. Quindi la cosa che mi piace di più sarà l'esplorazione di queste attività che faranno insieme i genitori e i figli in modo quanto più divertente possibile, perché pensiamo che non c'è apprendimento senza il divertimento, quindi sarà molto molto divertente, sentiremo anche molte testimonianze di questo.
1: Grazie davvero Ludovica Storer, Simone Sistici. Ricordo Allenamenti, il primo Family Day dedicato all'intelligenza emotiva nell'era dell'intelligenza artificiale, sabato 27 giugno dalle 9 alle 18 a Bologna nei Giardini Margherita. Grazie, buon lavoro, buon divertimento, buon allenamento.
0: Grazie
1: in realtà.
0: Grazie mille, grazie anche a tutta la community che ci aiuta, grazie ai Value Maker.
1: Grazie a voi. Nicolò, Fabi, io sono l'altro.

0: Fra, sei cucinato. Sei la mia crush.
1: Stai sgasicchiando, man, full gas. No, dai, bro, però non fare così, cioè, non mi costare.
2: Sei connesso.
3: Bella regà, bella frate.
1: No, vabbè, che cringe.
4: Raga, non vi follow. Corso radiofonico per capire il linguaggio dei giovani.
5: Torna con noi la nostra superlinguista, autrice del dizionario per boomer, Beatrice Cristalli. Ciao!
6: Ciao, buongiorno.
5: Allora, oggi questo nostro appuntamento si trasforma in una sorta di versione, direi, vista anche la vicinanza con gli esami. Spiego meglio. Sull'unotto di una macchina molto impolverata si sono divertiti a scrivere con il dito. Niente di strano, ovviamente, non fosse che quello che hanno scritto è per noi adulti incomprensibile, o quasi, o almeno per me, che questa scritta ho trovato tipo stelle di Rosetta. Allora, leggo quello che c'era scritto e poi Beatrice ci aiuta. Nemo baka senpai gambare, e poi sotto I love you, cioè scritto con I, il cuore, e la Y. Dai, Beatrice, facciamo questa traduzione, cominciamo. Emo baka.
6: Allora, ma qui volete interrogarmi, perché io sì, sono di ritorno da un viaggio in Giappone, quindi mi sento un po' sotto pressione e questa congiuntura astrale mi stupisce tanto. Allora, se voi sentite Emo Baka e vi tornano in mente gli adolescenti con la frangetta nera un po' malinconici dei primi anni 2000, siete sulla strada giusta, ma la generazione alfa, quindi quella degli adolescenti di oggi, ha aggiunto questo ingrediente giapponese, perché baka in giapponese significa sciocco, idiota, e arriva proprio dal lessico degli anime, dove c'è anche questa parodia un po' drammatica. Ma sui social, e quindi nello slang delle sottoculture di internet, viene utilizzato in un modo un po' ironico e affettuoso. Quindi un emo baka vale sia per il femminile che per il maschile, è una persona molto emotiva, molto drammatica, magari anche un po' dark, anche nel modo di comportarsi e di vestirsi, ma in un modo così esagerato da risultare persino tenero e quindi persino divertente. L'emo baka quindi è buffo, è goffo e c'è un confine sottile da risultare addirittura cringe, come direbbero proprio gli adolescenti. È diventato una sorta di meme per descrivere chi sta vivendo una delusione sentimentale, quindi è avvolto da una grande malinconia.
5: O anche una chiusura rispetto all'esterno, alle relazioni,
6: certo,
5: una difficoltà a stare con gli altri.
6: Esatto, e c'è una reazione un po' drammatica, un po' parodica, in pieno stile anime.
5: Però diciamo, non è in senso negativo, diresti questo, da quello che ho capito?
6: No,
5: diciamo una condanna, ecco, mettiamo una sentenza di condanna.
6: Non è così negativo, perché è quasi il sciocchino, ecco, una traduzione italiana potrebbe essere questa, una sfumatura giocosa e anche ironica, amorevole, ecco, verso la persona.
5: E poi senpai gambare.
6: Qui siamo in Giappone, perché questa formula in realtà circola da tantissimi anni, rimaniamo sempre nell'ambito anime, manga e social. Allora, gambare significa forza, dai, ce la puoi fare, fai del tuo meglio, mentre senpai letteralmente è la persona più avanti di te, quindi la persona più esperta in un percorso che può essere scolastico, sportivo, e solitamente si usa per tifare la propria squadra del cuore, quindi chi insomma ammiriamo, di cui abbiamo una grande stima, e in certi casi viene anche utilizzato per augurare a qualcuno buona fortuna, per incoraggiarli a non mollare e andare avanti. Ed è questa accezione qui su cui si fonda la viralità, perché l'espressione è diventata famosa grazie a un anime in cui una ragazza incoraggia continuamente il suo senpai, che è questo studente molto timido e introverso, più avanti di lei, ma sempre con una punta di presa in giro, quindi anche in un modo un po' malizioso, per stuzzicare la persona di cui si è magari segretamente infatuati. È un po' corrispettivo del nostro campione, facci vedere cosa sai fare, forza.
5: Quindi in realtà è proprio questo il messaggio sull'unotto della macchina che abbiamo visto: sciocchino, forza, insomma, dai, tirati su, buona fortuna, I love you, ti amo.
6: Esatto, sì, esatto, quindi sei anche un po' infatuati, cioè l'aspetto amoroso sempre di base.
5: Quindi c'è questo aspetto. E legato a tutto questo c'è un corrispettivo italiano di questa infatuazione, insomma in un italiano sempre gergale da ragazzi?
6: Allora sì, perché noi ci siamo abituati negli ultimi anni a parlare sempre di crush, che appunto esiste nell'inglese, noi l'abbiamo assorbito, ma adesso sta diventando virale la formula ti soffro, che continua a leggere nei commenti di celebrità o comunque di creator amatissimi dai nuovi adolescenti. Ti soffro oppure la soffro, non intendono dire che quella persona li fa soffrire nel senso diciamo più comune, tradizionale del verbo italiano, piuttosto significa io subisco il tuo fascino, quindi la tua influenza, il tuo impatto emotivo, quindi è una persona che ci piace troppo, ci mette in soggezione, riesce a stabilizzarci per la sua bellezza, per la sua capacità di eloquio, e in pratica è qualcuno di cui siamo proprio anche un po' infatuati, quindi spesso è paragonato anche alla crush, che come sappiamo non è solo una persona fisica, quindi che magari incontriamo in giro, ma può essere anche una celebrità, un cantante, un'attrice, insomma qualcuno di cui proviamo una grandissima ammirazione.
5: Bene, a questo punto sappiamo tutto e sapremo anche come dire della nostra infatuazione ai più giovani, ai ragazzi. Io ringrazio Beatrice Cristalli per questi mesi insieme, davvero è stato un grande piacere, istruttivo e divertente al tempo stesso, grazie.
6: Anche per me, grazie a voi.
5: A risentirci. E allora chiudiamo, visto che la sigla l'abbiamo pensata con Marrakesh, Bravi a cadere, sentiamo proprio questo disco e chiudiamo.

Ringrazio per tutto questo anno insieme in redazione Stefania Livoli, Antonella Romano, Claudio Urbani, la scelta musicale di Corinna De Laurentiis, la parte tecnica Emanuele Rinnaudo, in regia Francesco Galluzzo. Io sono Diana Alessandrini, vi ricordo che siamo su Rai Play Sound se volete riascoltarci. Adesso ci sono le previsioni del tempo, poi Santi per un giorno. Formato famiglia si ferma per l'estate. A voi tutti buon proseguimento di ascolto e a risentirci.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
2: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Meteo Radio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 12 giugno. L'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Santi per un giorno.
5: E siamo arrivati all'ultima puntata di Santi per un giorno, venerdì 12 giugno 2026. Buongiorno Don Walter.
6: Buona giornata a te Federica Gentile.
5: Puntata appunto speciale quest'oggi, un po' perché è l'ultima, e chiudiamo con la celebrazione di una solennità, pensate, non con la storia di un santo, perché oggi è il Sacro Cuore di Gesù, che è una celebrazione mobile, no? Che si tiene ogni anno il venerdì che segue il Corpus Domini. È una devozione molto importante, Don Walter. Ci sono tantissime chiese in tutto il mondo, no? Dedicate al Sacro Cuore di Gesù, compresa la tua.
6: Sì, perché è una devozione molto diffusa. La Chiesa invita a contemplare l'amore di Cristo, che è il Santo dei Santi, no? Questo amore di Cristo reso visibile nel suo cuore trafitto sulla croce e misericordioso. Il Sacro Cuore è molto legato all'Eucaristia, perché l'Eucaristia mostra il dono del corpo di Cristo, mentre il Sacro Cuore esprime l'amore che sta dietro al dono che ci viene fatto nell'Eucaristia.
5: Quindi è un significato importante quello di questa solennità.
6: Sì, perché celebra l'amore misericordioso di Cristo per l'umanità, un amore concreto, fedele, no? Che arriva fino al dono della vita sulla croce, perché Dio non è lontano, ma si fa vicino, accoglie e perdona tutti nel suo cuore misericordioso, nel cuore misericordioso di Gesù, no? Nelle rappresentazioni si vede proprio questo cuore, cioè l'organo, no? Vitale che appare, che è il segno però della misericordia e dell'amore di Dio.
5: Allora, è una devozione che viene da lontano, questo diciamolo, era praticata già nell'antichità cristiana, poi nel Medioevo. La prima celebrazione ufficiale però si ha in Francia, probabilmente nel 1685. Che succede? Che la messaggera, anche questa storia bellissima, perché la messaggera principale del Sacro Cuore di Gesù dell'epoca moderna è Santa Margherita Maria Alacoque. Vi abbiamo parlato di lei, no? Lo ricorderete, una mistica che ebbe una serie di visioni passate alla storia, una delle quali è quella del 16 giugno del 1675, durante l'ottava del Corpus Domini. Le appare Nostro Signore e dice di sentirsi ferito dai sacrilegi e dalle irriverenze che insomma erano, dilagavano in quel tempo, soprattutto perché a farlo erano i cuori consacrati a lui. E quindi, detto questo, le chiede di dedicare il venerdì dopo l'ottava del Corpus Domini, adesso ci spieghi tutto, ad una festa particolare per onorare il suo cuore, per fare comunioni, per riparare alle offese fatte. Lei, obbediente, passa il resto della vita ad onorare il cuore divino.
6: Sì, Santa Margherita è una delle grandi promotrici della devozione al Sacro Cuore, perché ci ricorda che Gesù ama gli uomini con un amore ardente, chiede fiducia, riparazione e una vita offerta a lui con amore. E lei descrive così il cuore di Gesù, dice che è un abisso di amore, una sorgente di misericordia, ed è il rifugio sicuro per le anime. Il vero amore per Cristo non resta astratto, no? Ma si traduce in sacrificio, in umiltà, adorazione e perseveranza nelle prove.
5: Ripartiamo da qui con questo racconto appunto di una devozione importante. Intanto c'è John Denver.

0: John Denver su Radio 1 a Santi per un giorno, sempre Don Valterinsero, Federica Gentile. Vi stiamo raccontando, vi stiamo spiegando un po' perché insomma, non è, è una grande solennità, ma forse non è una delle più conosciute, no, Don Valter, il Sacro Cuore di Gesù?
1: No, no, è vero, forse adesso è meno conosciuta, è diffusa, ha un'antica tradizione, ma forse tra le nuove generazioni è meno conosciuta.
0: Esatto, abbiamo detto che la sua promotrice principale dell'età moderna è Margherita di Alacoque, una santa della quale vi abbiamo già parlato, una mistica che ha avuto numerose visioni, tra cui proprio quella appunto nella quale il Signore le chiedeva di farsi promotrice proprio del culto del Sacro Cuore, perché si sentiva offeso per le tante pratiche brutte che venivano perpetrate proprio da chi invece aveva il cuore consacrato a lui. Dopo varie vicende nel corso dei secoli, il 6 febbraio del 1765 Papa Clemente XIII accorda alla Polonia e all'Arciconfraternita Romana del Sacro Cuore la festa del Sacro Cuore di Gesù, che vuole quindi essere, Don Walter, non solo contemplazione e adorazione, ma anche riparazione alle offese, no? Attraverso il perfezionamento delle nostre esistenze. Quindi dobbiamo rigare dritto in qualche modo per riparare alle offese fatte al Signore. Poi arriva Pio IX, che nel 1856 rende la festa del Sacro Cuore universale per tutta la Chiesa Cattolica.
1: Sì, è una solennità che ci invita a guardare a questo amore incondizionato di Cristo per l'umanità, e il Sacro Cuore non è solo da venerare, ma da imitare. Chiedere a Dio poi la capacità di amare con la capacità appunto con cui Cristo ha amato. Quindi amare, soffrire, riparare e confidare totalmente nella misericordia divina.
0: Noi lo dicevamo all'inizio, sono tante le chiese, no? Le basiliche, le cappelle che sono nate poi sull'onda di questa devozione. Una su tutte, la Basilica del Sacro Cuore di Montmartre a Parigi.
1: L'hai visitata?
0: Sì, certo, sì. Ovvio, bellissima.
1: Ti ricordi che all'interno è custodito un grande mosaico, forse il più grande mosaico di Francia, o addirittura uno dei più grandi al mondo. L'opera chiamata Trionfo del Sacro Cuore di Gesù mostra Cristo glorioso con il cuore aperto, in un atteggiamento di offerta e accoglienza verso i fedeli. Proprio per questo, quando si entra in una chiesa spoglia, c'è questo mosaico dorato e luminoso che risalta come il punto focale che orienta lo sguardo e la preghiera, no? E mi piacerebbe proprio tornarci.
0: Ci andremo. Voi, anche se avete in programma un viaggetto a Parigi, fatelo. Ricordiamo in chiusura, poi andiamo sul Vangelo, che Margherita Maria Alacoque è stata proclamata santa il 13 maggio del 1920 da Benedetto XV, e Papa Francesco invece nel 24 ha pubblicato una lettera enciclica sull'amore umano e divino del cuore di Gesù Cristo.
1: Sì, perché i gesuiti hanno una forte devozione al Sacro Cuore, sono loro che poi in epoca l'hanno anche molto diffusa, e lui ha scritto questo testo molto bello che ci invita a contemplare l'amore umano e divino del cuore di Cristo per ognuno di noi. Un po' uno degli ultimi testi che ci ha lasciato Papa Francesco.
0: Andate a cercarlo se volete, di Lexit Nox. Il Vangelo.
1: Il Vangelo di oggi, venerdì 12 giugno, è il capitolo 11 di Matteo, versetti 25-30. Gesù in quel tempo disse: ti rendo lode, Padre, il Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. E qualche versetto dopo dice: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Mi piace molto quando Gesù dice: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi. Qui non è la stanchezza di chi non ha dormito bene o ha dormito poco, è quella stanchezza interiore, no? Quando uno si sente oppresso e sente una fatica interiormente. Allora presso Gesù possiamo trovare ristoro, riposo, possiamo, no, come Giovanni, appoggiare la testa sul suo petto. E Gesù dice: prendete il mio giogo. Il giogo era quello che mettevano, no, i buoi per arare. Questo peso che noi possiamo mettere su, che è la croce, però è un giogo dolce e leggero perché lui ne porta il peso insieme a noi.
0: Grazie, Don Walter.
1: È questo che ti auguro, Federica, anche per tutta quest'estate, no, di avere un cuore che possa riposarsi nel Signore.
0: Grazie Don Walter Isero.
1: Grazie a te, sei stata una straordinaria compagna di viaggio.
0: Tu lo sei stato ovviamente per tutti noi, vi ringraziamo per averci seguito in tutti questi mesi, appunto oggi è l'ultima puntata, ci salutiamo per l'estate, quindi buona estate a tutti. Grazie, vogliamo ringraziare Francesco Napoleoni che ci ha accudito in console in questi ultimi giorni appunto di trasmissione, grazie ad Andrea Cacciagrano che c'è stato accanto per tutta questa stagione, Simona Grossi, anche lei ci ha coccolato dall'inizio, Nicola Rao ovviamente il direttore di Radio 1 che ha creduto da subito in questo progetto, Claudia Castaldo che ha curato tutta la parte social di Santi per un giorno e non solo ovviamente. Grazie più grande va a Don Walter Isero.
1: No, grazie a te, grazie a tutti voi.
0: A presto, buona estate.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: È cominciata la settimana con l'arrivo del nuovo Siri, finalmente potenziato dall'accordo Apple-Google con Gemini, l'intelligenza artificiale, però non in Europa, perché Apple non vuole piegarsi alle regole di Bruxelles. Poi abbiamo visto l'Italia varare nuove norme sull'intelligenza artificiale in campo penale, istruzione e pubblica amministrazione. E poi abbiamo sentito Dario Amodei, il capo di Anthropic, chiedere di rallentare la corsa dell'intelligenza artificiale che rischia, secondo lui, di sfuggire girci di mano, però l'ha fatto mentre la sua azienda rilasciava Fable, la versione più controllata però del potentissimo e discusso Mythos, che allarma governi e banche per il rischio di finire in mani criminali e compromettere le finanze di mezzo mondo. E intanto oggi Elon Musk porta la sua SpaceX in borsa con una valutazione da capogiro. Insomma, che dire, l'intelligenza artificiale ormai corre più veloce della nostra capacità di raccontarla. Ultima puntata stagionale di Pillole di Eta Beta. Buongiorno e benvenuti da Massimo Cerofolini, come ogni venerdì con la nostra collega Barbara Carfagna. Ciao Barbara.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora Barbara, insomma, non è stata una settimana di notizie, è stata una vera e propria alluvione, ma la domanda non è solo quello che è successo, ma se esiste ancora un modo per tenere insieme tutto. Secondo te c'è un filo rosso in questa settimana un po' folle dell'intelligenza artificiale?
2: Ma il filo rosso è la velocità che sorprende tutti, ormai anche quelli che creano queste innovazioni. Io mi ricordo Brad Smith, appena investito in OpenAI, in ChatGPT di Sam Altman, disse: a ogni step successivo noi prepareremo tutta la società mondiale. Ecco, non è andata così. Quello che accade sempre più spesso è che chi arriva ad un primato nell'intelligenza artificiale chiede che si faccia una pausa, così resta anche in testa a tutti. È quello che sta facendo Anthropic ora che Mythos ha raggiunto i 10 triliardi di connessioni. Musk intanto porta in borsa SpaceX, trasformando una società finora privata in una costosa e opaca macchina finanziaria pubblica. E tra l'altro, nonostante l'apertura del mercato, lui mantiene l'82% dei diritti di voto, quindi incassa ma non perde il controllo, scaricando inoltre il capitale di rischio sul mercato.
1: È bello, insomma, poi che le condizioni che ha messo lui in questo contratto è che se riesce a portare 1 milione di persone su Marte riceve un bonus da 1.000 miliardi di dollari e altre condizioni abbastanza bislacche. Allora Barbara, proviamo ad allargare lo sguardo con il nostro ospite di oggi, ce lo presenti?
2: Sì, abbiamo con noi Fabio Pammolli, professore di economia, finanza e scienza dei dati al Politecnico di Milano, consigliere economico del Ministro dell'Economia, presidente del Comitato Invest EU della Commissione Europea e soprattutto presidente dell'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale per l'Industria AI for AI.
1: Professore, allora, prima buongiorno anzitutto, benvenuto.
3: Buongiorno. Buongiorno e grazie.
1: Prego. Prima di entrare sulla vicenda di AI for AI, quindi il vostro progetto per dare all'industria italiana una spinta in più grazie alle nuove tecnologie, le chiedo un commento su questa settimana che abbiamo appena raccontato. Cosa ne pensa lei?
3: Penso che sia la manifestazione del fatto che l'intelligenza artificiale si presenta su più dimensioni, su quella delle infrastrutture, su quella dei modelli, su quella geopolitica e della sicurezza, e credo che questa multidimensionalità fa sì che poi la velocità che noi percepiamo sia ancora più alta e sia un dato con il quale i regolatori si devono confrontare, perché da un lato vediamo con Apple, Gemini e Siri che la regolazione ormai entra nell'architettura dei prodotti o che i prodotti richiedono una forte attenzione per la parte di come vengono disciplinati. Anthropic si rende conto che deve in qualche modo dare un segnale sulla sicurezza rispetto appunto alla potenza dei modelli che ha sviluppato, quindi alla trasparenza trasparenza e alla sicurezza dei modelli, e SpaceX è la dimostrazione plastica che intelligenza artificiale, connettività, spazio e infrastruttura fisica dell'AI sono risorse strategiche. Quindi direi che è una settimana che ci dice molto sulla rivoluzione in atto.
1: Barbara.
2: Allora, professore, intelligenza artificiale vediamo che è un'infrastruttura ormai geopolitica, ma che appunto è anche un po' il sistema, sta diventando il sistema operativo del mondo, e al contempo, diciamo, viene raccontata come software, algoritmo, ma è qualcosa di anche molto più fisico. Basti pensare ai data center, ai chip. Quindi è questa la nuova geografia del potere industriale, e cosa significa per un paese come l'Italia, che non ha le grandi piattaforme globali ma ha una manifattura diffusa e sofisticata?
3: Ma io credo che questa rappresentazione dell'intelligenza artificiale, che esce dalla mitologia, dalla terra degli eroi, tra cui Elon Musk, e scende sulla terra degli uomini e comincia a essere tangibile e parla di grandi infrastrutture che sono poi energivore, quindi tutta la parte dei server, parla di semiconduttori che vengono programmati, che sono poi la base ingegneristica di quello che vediamo, parla di reti e di infrastrutture e di sicurezza di queste reti, sia un passaggio anche culturalmente molto importante, perché la mappa del potere industriale e anche geopolitica non è quella di chi ha l'app o lo più potente, ma è di chi controlla energia, chip, la produzione di modelli, l'uso dei dati. E qui abbiamo gli Stati Uniti, che sono fortissimi sulla parte di hyperscaler e sulla parte di modellistica, la Cina, che ha una filiera domestica con Huawei, Alibaba, Tencent, DeepSeek, che copre tutta la filiera, e l'Europa, che ha una base manifatturiera avanzata, ha la produzione di energia decarbonizzata in alcuni paesi, che sono quelli che poi consentono il raffreddamento dei grandi server e che sono un elemento importante, ha delle regole, ha una buona base di ricerca, ma è ancora molto debole sulla parte di infrastrutture globali e di piattaforme globali. Quindi è una sfida importante sia per l'Europa che per l'Italia.
1: Ecco, a proposito dell'Italia, l'Italia ha costruito la propria forza su distretti, filiere, competenze molto tecniche, ma soprattutto su piccole e medie imprese. Nell'era dell'intelligenza artificiale, questo modello, secondo lei, può essere potenziato oppure rischia di essere schiacciato da chi possiede modelli cloud e piattaforme molto più potenti dei nostri sistemi?
3: Io credo che non ci sia questa domanda, nel senso che è una costrizione: o il sistema industriale italiano riuscirà a valorizzare le proprie specificità incorporando quella capacità di integrazione dei dati che l'intelligenza artificiale da un lato richiede e dall'altro facilita, e valorizzandola per scalare i propri processi di produzione nei settori come quello della moda, come la produzione di medicinali, come tutta la parte dell'arredamento, come tutti i settori della meccanica e della meccatronica, che sono in grado di incorporare sensori e di farlo in maniera molto evoluta, oppure il sistema industriale italiano perderà di competitività. Ma la forza imprenditoriale italiana è sempre stata quella dell'adattamento, quindi io credo che in realtà quelle infrastrutture, e poi magari diremo cosa l'Europa deve fare per renderle un po' più sovrane queste infrastrutture, quelle infrastrutture sono in realtà una condizione abilitante per le imprese. Quindi io non sono pessimista, certamente c'è una forte pressione su competenze ingegneristiche e tecniche che le nostre imprese sono chiamate a incorporare e le nostre università sono chiamate a formare.
1: Barbara.
2: Ecco, l'istituto AI4I nasce proprio per portare questa intelligenza artificiale nell'industria e quindi anche tradurre la ricerca di frontiere in soluzioni pronte ad essere adottate nei contesti industriali. Ci può spiegare meglio come e che cosa manca oggi all'Italia per trasformare l'intelligenza artificiale da una parola ormai di moda a un'infrastruttura produttiva e accessibile alle aziende?
3: L'istituto nasce nell'estate del 2024 e nasce a Torino come un segno importante di legame tra la storia industriale di Torino e del paese e l'esigenza di un rinnovamento delle basi tecnologiche di questa presenza industriale. Siamo localizzati alle officine Grandi Riparazioni, abbiamo un sostegno istituzionale delle due grandi fondazioni bancarie torinesi, quindi c'è un supporto istituzionale molto forte anche da regione e amministrazione comunale, proprio perché Torino vede nell'intelligenza artificiale nell'istituto una base non solo simbolica, ma sostanziale di rinnovamento della parte manifatturiera. Noi siamo strutturati da un lato come portafoglio di unità di ricerca con un taglio fortemente ingegneristico, quindi sull'applicazione dell'AI per lo sviluppo di nuovi materiali, sull'ottimizzazione delle gestioni dei processi produttivi, sullo sviluppo dei cosiddetti modelli agentici. Quindi abbiamo un portafoglio che sarà a regime di una trentina di unità. Devo anche dire che stiamo attraendo giovani molto motivati che rientrano da esperienze all'estero e questo è un elemento per noi molto confortante. E poi abbiamo messo in piedi una piattaforma di matching
1: Matching, che
3: dove
1: significa
3: abbiamo.
1: matching? Che significa matching?
3: Matching vuol dire di incontro. Allora, l'abbiamo chiamata per darle una risposta a questa piattaforma, l'abbiamo chiamata SUC, che pomposamente sta per System for User Knowledge, ma in realtà è un SUC, cioè un vero mercatino dove da un lato abbiamo federato circa 160 produttori italiani di piccola e media dimensione di soluzioni di intelligenza artificiale, perché questa è un'altra notizia. Cioè noi abbiamo una base ingegneristica capace di produrre buone imprese che fanno soluzioni di AI e dall'altro lato abbiamo invece messo imprese utilizzatrici dell'AI e noi le accompagniamo a capire i
1: Ecco,
3: loro
1: quindi importante.
3: bisogni
1: Andate
3: e
1: su
3: a
1: internet
3: incontrare.
1: a cercare il SUC, magari il programmatore che fa per voi. Barbara, oggi è l'ultima puntata di Pillole di Eta Beta, come ogni venerdì sei stata con noi, però noi non smettiamo di lavorare insieme perché comincia tra poco la nuova stagione di Codice su Rai 1. Hai 30 secondi per dirci qualcosa, 30 secondi non di più.
2: Allora, questo è l'anno del decennale di Codice. I paesi toccati quest'anno saranno Cina, dove sono stata io, e India, dove sei e stai per andare tu. Descriveremo innovazioni di prodotto, di processo, impatto sulla società, mente, vita delle
1: Bene.
2: persone. Spiegheremo gli agenti artificiali, che sono la vera
1: Novità
2: novità.
1: dell'anno.
2: Parleremo anche
1: Allora,
2: delle innovazioni
1: non
2: di
1: perdetevi Codice su Rai 1, seguiteci. Allora, grazie a Barbara Carfagna, grazie al professor Fabio Pammolli e i4AI e grazie a chi ci ha seguito in questo viaggio dentro l'intelligenza artificiale. L'appuntamento con le pillole quotidiane è per settembre, mentre per tutta l'estate, il sabato alle 10:30, continua la stagione di Eta Beta, il settimanale. Grazie per il coordinamento tecnico a Carlo Boninsegna, alla regia di Mimmi Micocci. Scrivetemi a massimo.cerofolini@rai.it, iscrivetevi alla nostra pagina Facebook Eta Beta Radio 1. Da Massimo Cerofolini e Barbara Carfagna, passate una buona estate.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: La spesa intelligente.
15: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sonia Oranges. La crisi nel Golfo, dopo aver fermato una nuova ondata di raid contro l'Iran, Trump annuncia: abbiamo raggiunto un ottimo accordo, sarà firmato forse già nel weekend. L'Iran intanto mostra la consueta cautela. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
4: Stati Uniti e Iran sarebbero a un passo dall'accordo di pace che potrebbe essere firmato a Ginevra già nel weekend. Quattro aerei militari americani, fa sapere il sito Axios, sono partiti verso l'Europa. A siglare l'intesa per Washington ci sarà il vicepresidente J.D. Vance, fa sapere Trump. L'Iran però ancora una volta frena. Il ministro degli esteri Araghchi dice che l'intesa è quasi pronta ma non ancora finalizzata. Tuttavia questa sembrerebbe davvero la volta buona, perché anche secondo alcuni media iraniani, pur rimanendo cauti, fanno filtrare quelli che sarebbero i punti del documento: revoca delle sanzioni petrolifere contro Teheran, sblocco di fondi congelati all'estero, riapertura dello stretto di Hormuz e riduzione della presenza militare americana nelle aree circostanti l'Iran. Le negoziazioni successive si concentrerebbero sul nucleare, escludendo però il programma missilistico. I media libanesi fanno sapere che l'accordo tra Stati Uniti e Iran comprenderebbe anche la fine dell'ostilità tra loro, tra il Libano e Israele. Trump assicura comunque che l'Iran non avrà la bomba atomica e torna a scagliarsi contro l'Unione Europea. Alla 7 dichiara: i G7 Europa sono stati irrilevanti, gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. E a raffreddare gli animi arriva poi la dichiarazione del premier israeliano Netanyahu. Dopo una telefonata con il capo della Casa Bianca, precisa che Israele non è parte dell'accordo.
3: E all'ennesima stoccata di Trump contro gli alleati europei replica il ministro degli esteri italiani: non era una guerra a cui dovevamo partecipare, noi facciamo la nostra parte, l'Europa e dunque anche l'Italia sono presenti per garantire il traffico marittimo nel Mar Rosso, ha detto Tajani a margine della conferenza dei consoli italiani alla Farnesina. Si conclude a Tenerife il viaggio di Papa Leone XIV in Spagna. Nell'isola delle Canarie il pontefice ha visitato il centro migranti Las Raíces, incontrando ospiti e operatori e rilanciando il suo appello all'accoglienza. Le migrazioni possono essere un'occasione di incontro e arricchimento reciproco, ha detto, sottolineando che tutti siamo migranti e pellegrini in cammino. In programma anche una messa nel porto di Santa Cruz prima del rientro a Roma. Ora la cronaca. A Milano un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato sbalzato dal monopattino elettrico sul quale viaggiava come passeggero, coinvolto in uno scontro con un'auto. Nell'impatto sono rimasti feriti anche il conducente del mezzo a due ruote e quello della vettura. Sono in corso gli accertamenti della polizia locale per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. E ora una svolta nell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo durante un trapianto di cuore. Il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione di due medici dell'ospedale Monaldi accusati di falso nella compilazione della cartella clinica.
5: Interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e per la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Caliendo, morto a febbraio nell'ospedale Monaldi. Lo ha deciso il GIP di Napoli, che ha sospeso i due rispettivamente per 12 e 7 mesi, con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. L'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi:
6: per la prima volta abbiamo un primo spiraglio di verità su questa vicenda, verità sancita da un giudice terzo imparziale.
5: I due medici, quindi, secondo gli inquirenti, oltre a essere accusati di omicidio colposo, contestato anche ad altri 5 dottori dell'ospedale napoletano, avrebbero attestato il falso riguardo l'orario d'inizio dell'operazione di espianto del cuore del piccolo Caliendo, che sarebbe iniziata prima dell'arrivo del cuore da trapiantare, non sapendo quindi se l'organo arrivato da Bolzano fosse sano e idoneo. Simona Decina, GR1.
3: Nella giornata mondiale contro il lavoro minorile, il Presidente della Repubblica Mattarella richiama l'attenzione su un fenomeno che coinvolge ancora 138 milioni di minori nel mondo. In Italia, avverte il Capo dello Stato, il problema si lega al lavoro sommerso, sfruttamento digitale e dispersione scolastica. Per Mattarella la scuola resta il più efficace strumento di prevenzione e inclusione, insieme con il sostegno alle famiglie e sistemi di protezione adeguati. E ora una notizia sul calcio: è ufficiale, in casa Juventus Giovanni Carnevali è il nuovo amministratore delegato e direttore generale del club bianconero. Lo ha deliberato poco fa il consiglio di amministrazione. Carnevali, ex Sassuolo, subentra a Comolli, che si è dimesso ieri. E arriviamo ai mondiali di calcio iniziati ieri. Stasera alle 21 a Toronto, prima gara del gruppo B tra Canada e Bosnia. Nella notte, nel gruppo A, vittoria in rimonta della Corea del Sud con la Repubblica Ceca, mentre nella gara d'esordio il Messico ha sconfitto 2-0 il Sudafrica. È il secondo gol dei padroni di casa, lo ha messo a segno Raul Jimenez, già una gloria anche per la sua storia.
0: Mette al centro, gol di Jimenez, gol!
3: Jimenez, già una gloria anche per la sua storia.
0: Mette al centro, gol di Jimenez, gol!

0: Tornare in campo, una resurrezione sportiva frutto di una tenacia incredibile, premiata con il colpo di testa messo a segno contro il Sudafrica per la gioia di un intero popolo che già festeggia come se avesse alzato la coppa al cielo.
1: Gol de México, mexicano de Jiménez, centro, Alvarado, envenenado, Jiménez por atrás.
0: Francesco Albanese, GR1.
2: Il meteo, qualche pioggia residua, ma in un quadro complessivo di sereno e sole sul gran parte d'Italia. Le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
3: Oggi interesserà qualche debole piovasco, ma una situazione di bel tempo, con temperature che aumentano notevolmente, in particolare al nord, dove raggiungeranno i 32-33 gradi. Tutto il weekend sarà l'insegna del bel tempo, con tanto sole sul nostro paese e qualche temporale di calore classico a ridosso dei rilievi alpini e sull'Appennino.
2: E ci fermiamo qui, la linea ora passa all'informazione regionale, il giornale può essere ascoltato su Rai Play Sound e torna alle 13:00.

0: Electronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente!
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
7: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
8: Cooperazione Trentina, assemblea dei soci al voto per scegliere il presidente tra Roberto Simone e Renato Dalpalù dopo mesi di tensioni e polemiche. Due consiglieri comunali di Bolzano passano al partito del generale Vannacci. Il sindaco Corarati commenta: nessun problema, ma le posizioni estreme non entreranno nel governo di questa città. La Guardia di Finanza scopre una società che in Alto Garda impiegava irregolarmente più di 120 lavoratori, rivelati illeciti fiscali e previdenziali per 3 milioni e mezzo di euro. Sciopero degli avvocati oggi contro le intercettazioni dei detenuti e dei loro difensori. Adesione totalitaria in Alto Adige, come nel resto d'Italia, assicura la Fondazione Camere Penali. L'avvocato Migliucci, Costituzione violata. Buongiorno e ben ritrovati con la seconda edizione del giornale radio del Trentino Alto Adige. Alla conduzione da Bolzano c'è Barbara Ciolli, mentre da Trento vi sta parlando Paolo Scandale, in regia Mattias Oglinger e Sergio Benvenuti. E quindi oggi giornata decisiva per la cooperazione trentina, con la parola e il voto che passano ai soci per eleggere il nuovo presidente dopo mesi ad alta tensione. Sentiamo.
9: Il giorno della scelta è arrivato. Dopo mesi di confronti, trattative, ipotesi e non privi di polemiche, oggi la Federazione Trentina della Cooperazione decide chi la guiderà per i prossimi 3 anni. L'appuntamento è per questo pomeriggio, quando l'assemblea dei soci sarà chiamata a eleggere il nuovo presidente. I voti da esprimere sono 815 e l'esito dell'urna appare quanto mai incerto. Due i candidati, da una parte Roberto Simoni, presidente uscente, che corre per conquistare quello che sarebbe il suo terzo e in ogni caso ultimo mandato alla guida di Via Segantini, una

0: candidatura che non può che essere considerata all'insegna della continuità. Dall'altra parte c'è Renato Dalpalù, attualmente presidente del SAIT, il consorzio delle cooperative di consumo, carica che ricopre dal 2013, salvo una breve parentesi. Una candidatura che vuole dunque rappresentare una novità, ma che porta con sé una vasta esperienza del mondo cooperativo. A scegliere, come detto, saranno i delegati che rappresentano 421 cooperative e imprese associate e una comunità di 330.000 soci e socie. Nel 2025 le cooperative trentine hanno registrato un valore della produzione di 3,7 miliardi e un patrimonio che sfiora i 4. L'esito delle votazioni è previsto venga reso noto nel tardo pomeriggio. Lucio Fava del Piano, TGR Trento.
1: La politica, erano stati eletti consiglieri comunali a Bolzano un anno fa nelle liste di Fratelli d'Italia. Ad aprile invece Giuseppe Martucci e Andrea Lucci erano passati al gruppo misto. Ieri l'annuncio che d'ora in avanti entrambi siederanno per Futuro Nazionale nel Consiglio Comunale. Il partito del generale Vannacci sarà così rappresentato per la prima volta anche in Alto Adige. Molto critico il vicepresidente della provincia Marco Galateo di Fratelli d'Italia, che accusa i due consiglieri di favorire la sinistra. Galateo ne chiede anche le dimissioni, perché afferma Lucci e Martucci devono la loro elezione al partito di Giorgia Meloni. La mossa rischia di far traballare la maggioranza del sindaco Claudio Corrarati, che però si mostra tranquillo. Sentiamo cosa ha detto.
2: Io faccio navigare una nave il cui timone per me è la Costituzione italiana, i valori della Costituzione, pertanto tutto quello che rimane all'interno di questi valori, per quanto mi riguarda, non c'è problema. Tutto quello che esce da questi termini, ho già dimostrato più volte che io sono garante per questa città, perché le cose più estreme non entrino né nel comune né all'interno di questa città.
3: Una società dell'Alto Garda nel settore di ristrutturazione e manutenzione di macchinari ha impiegato irregolarmente 127 lavoratori, omettendo il versamento di ritenute fiscali e previdenziali per oltre 1 milione di euro. Ad accertarlo un'indagine della Guardia di Finanza di Trento, che ha fatto emergere anche violazioni in materia di imposte sui redditi ed IVA per quasi 2 milioni e mezzo di euro. La gestione di fatto della società faceva capo al marito di una donna di origine straniera che, pur essendo formalmente l'amministratrice unica, era in realtà ignara della situazione. La sistematica evasione contributiva avveniva tramite il mascheramento in busta paga di quote di normale retribuzione sotto le voci di rimborsi spese, in realtà mai avvenuti.
1: La giustizia termina oggi la protesta degli avvocati penalisti. Abbiamo intervistato il presidente della Fondazione Camere Penali, Beniamino Migliucci.
4: Una manifestazione nazionale e un'astensione dalle udienze di 4 giorni terminata oggi. Anche gli avvocati altoatesini hanno partecipato alla protesta dell'Unione delle Camere Penali Italiane. L'avvocato Beniamino Migliucci è il presidente nazionale della Fondazione delle Camere Penali. Il bilancio della partecipazione è positivo.
5: Per le notizie che abbiamo noi è stata totalitaria sia in Alto Adige che anche nel resto dell'Italia.
4: La protesta degli avvocati penalisti è scaturita da un episodio specifico, le intercettazioni di colloqui tra un detenuto nel carcere e il suo difensore. Lo sciopero, assicura l'avvocato, non è una protesta corporativa.
5: Battaglia che si fa per i cittadini, ma è una battaglia che già la nostra Costituzione dovrebbe prevedere, perché la nostra Costituzione prevede il diritto alla riservatezza, il diritto alla difesa.
4: Lo sciopero fa tornare di attualità la polemica con i magistrati sulle responsabilità di giudici e pubblici ministeri.
5: Mi chiedo anche coloro i quali hanno anche al referendum votato no per difendere la Costituzione, se non sia il caso che avvertano l'esigenza di capire come la Costituzione difende e protegge anche il diritto di difesa. E per esempio lamento il fatto che l'Associazione Nazionale Magistrati nulla abbia detto su queste violazioni, mentre avrebbe dovuto farlo e prendere posizione apertamente.
4: Antonio Signorini, TGR Bolzano.
3: Palù del Fersene in Val dei Mocheni è stata destinataria di un importante finanziamento all'interno del PNRR. A fine mese scade il termine per la realizzazione dei progetti e allora sentiamo dal sindaco Franco Moar qual è la situazione.
6: Milioni. E gli interventi erano 39 circa, però non è che erano 39 cantieri, alcuni erano anche, diciamo, seminari, formazione, piuttosto che contributi legati soprattutto all'Istituto Culturale Mocheno, e quindi insomma ci sono gli ultimi cantieri da chiudere e sono convinto che ce la facciamo, sperando sempre di non avere imprevisti dal punto di vista soprattutto meteorologico, perché siamo a 1400 quasi e quindi insomma basterebbe un piccolo temporalino, una nevicata che diciamo si farebbe, diciamo, qualche piccola interferenza.
1: e sono stati ampliati in alcuni comuni i servizi garantiti negli uffici postali. Siamo andati a vedere com'è la situazione ad Anterrivo, al confine tra Alto Adige e Trentino.
7: Poco meno di 400 abitanti, un paio di bar, un supermercato aperto solo qualche giorno a settimana. Per la piccola comunità di Anterrivo l'ufficio postale è quasi un punto di aggregazione. Il direttore, Carl Amort, in paese conosce tutti. Si divide tra questa sede e quella di Trodena.
8: Durante la settimana il movimento è mediocre, però il fine settimana, il sabato, tanti vengono e usano l'ufficio postale per fare i loro versamenti o le ricariche o quello che c'è da fare. E ultimamente ho fatto anche una richiesta di un passaporto.
7: Anterrivo, infatti, è uno dei comuni coinvolti nel progetto Polis, un'iniziativa di Poste Italiane che permette di accedere dagli uffici postali a vari servizi della pubblica amministrazione. A questo sportello si possono sbrigare pratiche INPS, richiedere certificati e da metà aprile, appunto, anche il passaporto.
8: Mandiamo i dati anagrafici, inviamo o scannerizziamo i documenti, prendiamo le impronte digitali e mandiamo tutto alla questura di Bolzano, che poi ci manda o manda al cliente in contrassegno il nuovo passaporto.
7: Negli ultimi mesi l'ufficio è stato rimodernato, fuori è stato introdotto un nuovo sportello automatico con diverse funzioni, molto apprezzato anche dai turisti. All'ingresso del paese Posta ha installato una colonnina di ricarica per auto elettriche, parte anche questa del progetto Polis che in Alto Adige coinvolge 103 comuni. Simona Peluso, TGR Bolzano.
3: Incidente stradale questa mattina sulla statale 240 all'ingresso dell'abitato Limolina di Ledro. Attorno alle 9:30 una moto e un'auto si sono scontrati frontalmente. L'impatto è stato violento e ad avere la peggio è stato il Centauro trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento in elicottero. L'uomo, un 59enne, è comunque sempre rimasto cosciente. Pesanti gli effetti sul traffico, con la strada rimasta chiusa per un'ora. Sul posto i vigili del fuoco volontari di Molina di Ledro, i sanitari e la polizia locale.
1: Fermato dai carabinieri durante controlli notturni alla stazione ferroviaria di Bressanone, un 29enne straniero irregolare sul territorio e con precedenti, che teneva nel suo borsello un coltello lungo 24 centimetri. Il giovane è stato denunciato dai militari per porto abusivo di arma, oggetto pericoloso. L'arma bianca è stata poi sequestrata.
3: Cambiamo argomento e parliamo di una ricerca in Trentino che ha indagato la provenienza del legno utilizzato per gli straordinari violini di Stradivari. Sentiamo.
9: Una paternità rivendicata da secoli da mezza Europa, dalla Francia alla Svizzera. Ma ora, sulla provenienza del legno usato da Stradivari per costruire i violini migliori del mondo, c'è la certificazione della scienza. Risultato di uno studio fatto nel laboratorio di dendrocronologia del CNR di San Michele all'Adige, in provincia di Trento, coordinato dal professor Mauro Bernabei, e che ha dimostrato che il maestro liutaio nel Settecento ha usato il legno degli abeti rossi della Val di Fiemme.
10: Come avete fatto a certificare la provenienza del legno che usava Stradivari?
11: Allora, abbiamo analizzato gli anelli prodotti e visibili sulla tavola armonica degli strumenti di Stradivari. Andando a misurare l'ampiezza degli anelli, noi otteniamo una impronta digitale di quel pezzo di legno, che è molto diversa da tutti gli altri, diciamo.
9: Quasi 280 i violini analizzati, l'impronta dei cerchi di accrescimento confrontata con migliaia di record provenienti da 6.000 siti boschivi di una vasta regione d'Europa attorno a tutto l'arco alpino, fino al match, con i diagrammi che si sovrappongono quasi perfettamente.
11: Abbiamo dimostrato che i legni che ha utilizzato Stradivari in quel periodo sono tutti provenienti dalla Val di Fiemme.
12: Danilo Elia, TGR Trento.
1: Sta portando il suo spettacolo L'urlo della regina sulla tragedia della Marmolada nei rifugi in alta quota. È l'autrice Alessandra Limetti, ospite questa mattina a Buongiorno Regione.
13: Il dramma di quando il ghiaccio travolse e uccise 11 persone, il crollo del Seracco e quelle vite spezzate, ghiaccio e roccia, natura e uomo, una tragedia che viene raccontata non solo in luoghi convenzionali ma anche nei rifugi in alta quota. Un potente monologo tratto dalla storia vera di Luca Toldo, allora giovane gestore del rifugio Capanna.
14: Lui è stato il primo a muoversi prima dell'arrivo dei soccorsi, non ci ha pensato, è partito ed ha cominciato a prestare i primi soccorsi e a trovare i primi superstiti e anche purtroppo i primi deceduti. Stiamo parlando di un ragazzo di 32 anni che aveva preso in gestione quel rifugio da 13 giorni. E mi è sembrata una storia incredibile di umanità, veramente di risposta umana all'emergenza.
13: Nel titolo dello spettacolo La Marmolada, la regina delle Dolomiti urla per essere ascoltata. Un equilibrio fragile, un monito drammatico anche a chi la montagna la respira e la vive intensamente.
14: Perché le persone che si sono messe in cammino su quella via normale e che sono state travolte, 11 morti, 8 feriti, non erano degli improvvidi giganti in ciabattine, erano degli esperti alpinisti. E meno male che era un lunedì, perché la domenica precedente in realtà c'erano dei gruppi CAI che facevano esercitazione. Quindi, insomma, sono dei richiami che vanno ascoltati.
13: Matteo Battistella, TGR Bolzano.
3: Siamo allo sport e più precisamente ai motori, perché proprio per gli appassionati di motori si prospetta in Trentino un grande fine settimana. Infatti quello in arrivo è il weekend della 75esima edizione della Trento Bondone. Si comincia domani con le prove, poi avremo la gara domenica 14 giugno e quindi sentiamo cosa ci aspetta nel servizio con tutti i piloti coinvolti e anche i favoriti.
15: Sarà Luigi Fazzino l'uomo da battere nella 75esima Trento Bondone, al via questo fine settimana con 252 iscritti, terza prova del Super Salita, la Serie A delle cronoscalate in Italia. Assente Christian Merli, impegnato in Germania nell'Europeo di cui è leader, e Simone Fagioli negli Stati Uniti a preparare la Pikes Peak con altri due big come Diego De Gasperi e Franco Caruso, il giovane siciliano punta su Osella Piattrenta Zytek a bissare la vittoria del 2020. 24, quando beffò proprio Fagioli per 63 centesimi. Fazzino però dovrà fare i conti con una concorrenza numerosa e agguerrita, in cui spiccano il francese Sébastien Petit e alcuni tra i migliori specialisti italiani, dall'abruzzese Stefano Di Fulvio al veronese Federico Liber, fino al siciliano Samuele Cassibba, tutti su Nova Proto. E ancora gli altri alfieri Osella, il lucano Achille Lombardi e il trentino Thomas Pedrini con la FA30 Judd ex Merli, con cui lo scorso anno chiuse ottimo quinto. Un evento sportivo di tradizione, una grande festa popolare, anche quest'anno attesi in migliaia lungo i 17,3 km tra Montevideo e Vason, per gli appassionati l'Università delle Salite. Nicola Chiarini, TGR Trento.
3: Siamo in chiusura di questa edizione del giornale radio, ma diamo prima un'occhiata al meteo che ci aspetta. Oggi avremo velature, qualche cumulo in montagna, ma la prevalenza sarà per ampi spazi soleggiati per un venerdì che dovrebbe fare da preludio poi a un weekend sereno e con rialzo termico che abbiamo visto appunto. Illuminerà anche la 75esima edizione della Trento Bondone, abbiamo appena sentito il servizio, e prima di chiudere vi ricordiamo anche che potete rimanere costantemente aggiornati sulle notizie anche via web, sulle pagine social e i siti della TGR per Trento, l'indirizzo è rai.it/TGR Trento, per Bolzano invece rai.it/TGR Bolzano. Con questo è tutto per questa seconda edizione del giornale radio del Trentino Alto Adige, buon pomeriggio e buon proseguimento sulle frequenze di Radio Rai.
16: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.

0: La vita meravigliosa. Un programma con la collaborazione di Maddalena Di Tolla De Florian. Regia di Giacomo Tomasi.
1: Bentrovate cari ascoltatrici, bentrovato caro pubblico, cari ascoltatori. Eccoci qua ad una nuova puntata della Vita Meravigliosa. Un saluto da parte di chi vi parla, Maddalena Di Tolla De Florian. Salutiamo come sempre in regia Giacomo Tomasi e alla console per la parte tecnica salutiamo oggi dall'altra parte del vetro Emilio Molinari. Ci spostiamo nel campo della letteratura che non è il più frequentato alla Vita Meravigliosa, di solito ci dedichiamo più a fauna, animali eccetera, però in questo caso parliamo del quadro più generale, cioè del contesto delle stesse montagne, e parliamo di un libro che si chiama Migrazioni verticali, la montagna ci salverà, che è stato già presentato al Parco Adamello Brenta nei mesi scorsi all'interno di una rassegna proprio dedicata ai libri, e uno dei tre autori, Andrea Membretti, è con noi. Buongiorno, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno, grazie a voi.
1: Allora, questo libro parla di migrazioni verticali, però in questo caso umane e non faunistiche, anche se anche noi siamo animali, quindi facciamo parte della fauna alpina a tutti gli effetti. E la montagna ci salverà? È una domanda che ogni tanto si intreccia a questioni antropologiche, come il rapporto fra città alpine, fondo valli alpini e invece la dimensione più in quota. E questo libro che cosa è andato ad esplorare? Partiamo da qui.
2: Beh, è andato a esplorare appunto le migrazioni verticali delle persone. Effettivamente il termine l'abbiamo preso dalle scienze naturali, quindi la mobilità verso l'alto delle piante, degli animali, di tutti gli altri organismi in relazione a condizioni climatiche che possono diventare difficili, nel nostro caso nel fondovalle e nelle grandi pianure italiane. Quindi il tema è quello degli esseri umani, come gli altri esseri viventi, che devono migrare e spostarsi per ragioni di adattamento ai cambiamenti, e la montagna diventa uno spazio, diventa un luogo, diventa un orizzonte verso il quale trasferirsi.
1: L'avete interrogata questa questione in modo multidisciplinare? Come avete lavorato?
2: Beh, questo è un libro che viene da un progetto di ricerca dedicato appunto alle migrazioni verticali, che si chiama Miclimi. Un progetto che ha visto la promozione da parte del network degli ambasciatori del Patto Europeo per il Clima, dell'Associazione Riabitare l'Italia e di un gruppo variegato di ricercatori e ricercatrici che ho avuto il piacere di coordinare, dalla sociologia all'economia, alla climatologia, all'antropologia, alla geografia, insomma alla psicologia. Sono diversi angoli visuali sul tema appunto della migrazione, dello spostamento temporaneo o definitivo verso la montagna, e l'abbiamo interrogato a partire da queste diverse discipline.
1: E chi sono i nuovi montanari?
2: Beh, i nuovi montanari sono un fenomeno in evoluzione. Sicuramente c'è già uno zoccolo duro, per così dire, negli ultimi anni che si è costituito. Soprattutto sono persone giovani, anche se non ragazzi proprio di primissimo corso, sono persone tra i 30 e i 45 anni che hanno un livello di istruzione medio-alto o alto. Spesso sono famiglie, spesso anche famiglie con bambini o comunque con figli, e che hanno qualche disponibilità economica per fare questa migrazione verticale, perché, come diciamo, c'è anche una questione di risorse, ecco, per potersi muovere, trasferire, aprire qualche attività. Ecco, questo zoccolo duro dei nuovi montanari c'è già da anni, però negli ultimi anni, soprattutto dopo il Covid e adesso con l'acuirsi della condizione di disagio che si vive nelle città in pianura per appunto l'impatto della crisi climatica, abbiamo quel fenomeno che chiamiamo degli aspiranti montanari, che sono molti di più, sono quelli che abbiamo intercettato con la nostra ricerca. Vogliono andare in montagna, vorrebbero, cercano di organizzarsi, a volte ci riescono, ovviamente anche molte altre volte no.
1: Ecco, prima di proseguire ricordiamo Migrazioni verticali, la montagna di ci salverà, è stato curato anche con Filippo Barbera e Gianni Tartari, citiamo anche gli altri autori che non sono qui al microfono con noi, per Donzelli Editore. E una delle questioni che a volte scivola anche in una certa retorica è quella della purezza del montanaro. Da generazioni viviamo qui, noi spacchiamo la legna, andiamo nel bosco, ci viviamo, andiamo a funghi, no? C'è un po', adesso stiamo banalizzando ovviamente, però Come si può attualizzare il rapporto fra chi arriva per viverci, quindi non per starci un periodo breve, e chi è lì da generazioni? Quali sono le dinamiche e i punti che muovono queste dinamiche?
2: Beh, sono dinamiche diverse da quelle del recente passato rispetto, per esempio, al turismo. Cioè, noi vediamo da tanti, tanti anni, decenni, che c'è un rapporto a volte un po' anche conflittuale, ma comunque diciamo di utilità reciproca tra montanari, tra virgolette, e turisti, ma perché il turista è una presenza temporanea. Adesso il nuovo abitante della montagna, il neomontanaro, è una presenza che è venuta per restare, e questo chiaramente tende a modificare gli equilibri. I nuovi abitanti della montagna, che siano utilizzatori di seconde case, che magari ci rimangono per lunghi periodi, nomadi digitali, nuovi abitanti a tutti gli effetti, mettono in qualche modo in discussione gli equilibri dei territori. Questo vale in particolar modo per territori che hanno tradizioni consolidate, e anche penso a tutto il tema delle proprietà collettive, degli usi civici, no? Di tutto quello che caratterizza il nord-est, in particolar modo il Trentino. I nuovi abitanti spesso hanno necessità e desiderio anche di accedere a determinate risorse o di portare un contributo anche innovativo in termini culturali. Non sempre questo avviene in maniera, diciamo, indolore, ci sono delle resistenze, ci sono anche delle posizioni diverse. Quindi il fenomeno della migrazione verticale interroga anche quelli che chiamiamo i restanti, no? Che hanno un rapporto di lungo termine invece di lungo corso con la montagna in cui vivono e in cui sono nati.
1: Quindi una questione anche in divenire. Nel titolo c'è la domanda: la montagna ci salverà? E la risposta che voi date è: beh, insomma, prima forse noi dobbiamo salvare la montagna. Cosa si intende nel dare questa risposta?
2: Si intende che c'è stata una narrazione in questi ultimi anni, soprattutto dopo il Covid, adesso anche in relazione alla crisi climatica, una narrazione mediatica, un po' anche ripresa dalla letteratura, ripresa in generale anche da esponenti più o meno influenti, no, nel panorama delle narrazioni collettive, per cui la montagna è stata rappresentata un po' come un'isola felice, un luogo salvifico. E questa è una rappresentazione che a noi non convince, dati alla mano. La montagna, se parliamo delle Alpi innanzitutto, è anche il territorio più colpito dagli effetti di alcuni mutamenti del clima, per esempio, no? Dissesto idrogeologico, siccità, frane, problemi, insomma, eventi estremi come abbiamo visto con Vaia. Quindi è un luogo fragile, è un luogo verso cui si potranno muovere dei numeri di persone sicuramente non massicci, quindi c'è un tema anche di gestione di questa mobilità residenziale, di questi flussi di migrazione dalle città alla montagna, e c'è sicuramente un tema di salvaguardia quindi del territorio. Quindi la montagna di per sé non salva nessuno, e probabilmente non ha senso neanche tematizzarla in questo modo. È un ecosistema fragile dentro il quale si può trovare un nuovo equilibrio in quella che noi chiamiamo una relazione metromontana, di rapporto tra la città e la montagna, con dei numeri accettabili di persone, con un ricambio e anche, vorrei sottolinearlo, con il diritto in qualche modo di accedere alla risorsa montana in condizioni particolari, perché quando c'è il surriscaldamento appunto climatico e le città invivibili, pensiamo, ne parliamo nel libro Migrazioni Verticali, agli anziani, ai soggetti fragili, ai bambini, e queste persone forse durante l'estate, o anche non forse, dovrebbero avere diritto di fruire di periodi in montagna, ecco, di poter allontanarsi da un ambiente che è diventato ostico e invivibile. Quindi questo è il nostro ragionamento: la montagna non è salvifica di per sé, vanno costruiti dei nuovi equilibri dentro cui la montagna venga valorizzata.
1: Ecco, Andrea Membretti, caro pubblico, oltre che autore di questo libro, anche dottore di ricerca in sociologia in primis, e anche tra i fondatori di Riabitare l'Italia. Diciamo due parole su cosa sia Riabitare l'Italia.
2: E volentieri, Riabitare l'Italia è un'associazione senza scopo di lucro che è nata ormai 5 anni fa abbondanti, progettisti, operatori, ricercatori, ricercatrici, amministratori locali. L'obiettivo dell'associazione, la mission, è quella di promuovere una riabitazione umana, ecco, sottolineo anche questo punto perché poi c'è tutto un tema molto più ampio, citavate all'inizio, di coesistenza anche con le altre specie viventi. Noi abbiamo un focus innanzitutto sulla specie umana, quindi una riabitazione delle aree interne e montane a fronte degli squilibri che nell'ultimo secolo o 3/4 di secolo hanno caratterizzato invece lo scivolamento a valle delle persone, l'inurbamento e l'abbandono del territorio. L'associazione promuove una collana editoriale presso l'editrice Donzelli, dentro cui c'è anche il volume Migrazioni Verticali, incontri, coinvolge amministrazioni locali, fa progetti, una scuola di pastorizia che abbiamo già fatto in 2 edizioni, è molto attiva, insomma, nel cercare di sostenere il dibattito sulla necessità, come dicevo prima, di un nuovo equilibrio tra le aree interne montane e le aree costiere di pianura.
1: Ecco, io vorrei ricordare una cosa importante che ci ascolta, emerge spesso anche nel lavoro della CIPRA stessa, sapete, la grande confederazione delle associazioni ambientaliste dell'arco alpino, la questione del rapporto fra la dimensione della città e delle vallate, perché non solo molta elaborazione tecnico-scientifica parte magari dalle città, dai musei, dagli enti di ricerca, da associazioni che hanno sedi nelle città, che spesso sono città anche grandi, insomma, pensiamo a città come Torino, è certamente una città alpina, Trento ha comunque 100.000 abitanti, è una città alpina. E quindi insomma è un tema che ritorna sotto vari punti di vista, quello della ricerca sociologico-antropologica e anche quello dell'economia stessa. E in chiusura vorremmo citare un evento che non accadrà in Trentino, ma noi vogliamo essere panalpini qui alla Vita Meravigliosa, abbiamo questa così idea, che però lascerei lanciare al professor Membretti stesso, di cosa ci voleva parlare.
2: Abbiamo organizzato un festival con L'Altra Montagna, il portale quotidiano online L'Altra Montagna. Organizziamo diverse di queste iniziative che hanno lo scopo di legare la dimensione anche della ricerca, la dimensione giornalistica e di investigazione con la possibilità di stare insieme e di fruire in maniera appunto sostenibile di contesti montani. Questo festival in particolar modo che si terrà tra non molto al primo weekend di luglio, 4-5 luglio in Val d'Aosta, nella Valle di Gressoney, si chiama Imboscati e gioca anche su questa parola, cioè l'idea del vivere, diciamo, la montagna laterale, una montagna più nascosta, non turistica ancora, nella quale ci sono, diciamo, pregi e criticità. Il festival con dibattiti, musica ovviamente, presentazioni di libri della collana dell'altra montagna, workshop per famiglie e anche per bambini. Si interroga su che cosa vuol dire vivere in una montagna non turistica, una montagna un po' imboscata, appunto, un po' appartata, come possibilità di sottrarsi anche ad alcune logiche, alcune dimensioni stressanti della vita in pianura.
1: Grazie allora di averci parlato anche di questo. Facciamo una piccola battuta finale, poiché è periodo di compiti delle vacanze. Non è l'imboscarsi di chi vorrebbe arrivare a settembre senza portare i compiti fatti. Mi raccomando, ragazze e ragazzi, i compiti a casa si fanno in estate. Grazie a Andrea Membretti di essere stato con noi. Grazie.
2: Grazie, grazie a voi.
1: Vi aspettiamo per le prossime puntate dove andremo ad esplorare di nuovo questioni faunistiche, così vi facciamo venire voglia di ascoltarci. Naturalmente vi ricordiamo che ci trovate sempre anche su Rai Play Sound.
0: Avete ascoltato La vita meravigliosa. Un programma con la collaborazione di Maddalena Di Tolla De Florian. Regia di Giacomo Tomasi.

0: Indie per cui rock. Un programma a cura di Giuseppe D'Agostino, con la collaborazione di Fabio De Santi e Beatrice Sancinelli.
1: Un buon pomeriggio a tutti da Fabio De Santi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Indie per cui rock, il programma della Sede Rai di Trento, qui in via Perini, dedicato alla scena musicale trentina. Al mio fianco, come sempre ormai da tempo, c'è Beatrice Sancinelli. Ciao Bea.
2: Ciao Fabio, ciao a tutti.
1: E allora noi come sempre introduciamo il nostro ospite, in che modo Beatrice?
2: Beh, lo introduciamo facendo parlare la sua musica.
1: E quindi ci ascoltiamo un pezzo, poi riveleremo il suo nome.
2: Ascoltiamo.

0: Entriamo in studio presentando il nostro ospite di oggi, Giovanni Maggiano, in arte Giovedì Maggio. Benvenuto Giovanni.
1: Ciao a tutti raga, grazie per avermi accolto qui. Ciao Fabio, ciao Beatrice.
0: Ecco, bella. Va bene, bella sì, e come bella la tua musica.
2: Sì, abbiamo... mi piace Fabio quando dici bella.
0: Ecco, giovane anch'io. Abbiamo iniziato con questo tuo primo pezzo. Parlaci di questo brano e partendo dal titolo e raccontacelo un po'.
1: Beh, il pezzo raga si chiama Favole e il messaggio che tra tutti i pensieri che mi passano per la testa, che metto dentro la musica, in questo pezzo vuole in particolare valorizzare l'importanza di non vergognarsi dei propri sogni, di crederci fino in fondo e cavolo, di star bene anche quando non ci si sente i piedi a terra.
2: Bello, bello, bellissimo. E raccontaci invece il tuo diciamo iter, tu comunque è la prima volta che vieni qua ospite da noi, quindi
1: qui sì.
2: Presentati un po', cosa fai, chi sei e soprattutto qual è il tuo percorso in questo preciso momento.
1: Ok, beh allora, sono tante domande.
0: Tutte insieme ma hai tempo.
1: Tutte insieme ma
2: hai tempo.
1: Va bene, bella. Beh, come detto prima, io sono Giovedì Maggio, vengo da Trento, di origine pugliese in realtà, e faccio musica da quando sono piccolissimo, in realtà ho avuto modo di sperimentare un po' in vari ambiti, ma in particolare dedico a questo mio progetto già quasi 4-5 anni, ed è una cosa che sento sempre più mia, che mi sta facendo crescere davvero sotto ogni aspetto, sto davvero sentendo il bello che c'è in tutto questo, nei live, nello scrivere, nel registrare e nel sentire anche che comunque sto arrivando a qualcuno, quindi sostanzialmente questo. Lavoro con i miei amici, uno di questi è Fabio, il mio produttore, e da quando ci siamo trovati è stato
0: ricordiamo anche il cognome magari di
1: Fabio Zanolini, Zano Fabio,
2: che
1: non so come altro potrei chiamare.
0: Benissimo, Zano
1: Tanti
0: Fabio
1: saluti.
0: Va bene,
2: Zano Fabio, Zano Fabio ci
0: bene.
2: Piace.
0: Ecco, arrivare alle persone, no, attraverso la musica, l'hai detto tu rispondendo alle varie domande di Beatrice, in quale modo secondo te oggi nel 2026 si arriva alle persone con le canzoni, con la musica, con i testi, cioè come curi questi vari aspetti?
1: Ma credo che innanzitutto, cioè su questa cosa non c'è una regola definita, perché se lo si sapesse, cioè, si andrebbe sempre su quella via, no? Però nel mio caso a me piace sempre parlare della quotidianità, di quello che mi succede un po' tutti i giorni, di quello che penso, di quello che vivo, quindi magari se vivo un po' la stessa cosa che nello stesso momento sta vivendo anche un'altra persona che ha l'opportunità di ascoltarmi, in quel caso allora arrivo. Però è una cosa che sento che ha tanto tanto importanza per me, quello di arrivare a qualcuno e comunque di trasmettere un messaggio. Magari non è anche il messaggio che pensavo io, ma l'ha interpretato in maniera diversa, non so se mi spiego.
0: Assolutamente.
2: Certo, e in questo percorso, in questo preciso momento, dove ti trovi? Raccontaci un po' il
1: momento.
2: In che
1: senso, nella mia vita?
2: No, il momento, anche proprio nella tua vita artistica. Dove sei in questo preciso momento?
1: In questo preciso momento sono in realtà un po' come tempo fa, solo più contento. Cioè sono in una costante fuga un po' da... A me il concetto di routine, il concetto di fare sempre le stesse cose tutti i giorni, parlo anche in ambito comunque lavorativo, a me sta un po' stretto, ma in generale da quando ho iniziato a lavorare. E, cioè a vivere in realtà, in generale, a fare i conti con la vita. E quindi in questo momento, ma così come lo sarò tra anni, nella musica io butto giù questo ed è così, solo più contento.
0: Benissimo, e andiamo al secondo ascolto di oggi, dopo Favole, che cosa proponi alle nostre ascoltatrici e ascoltatori di Indie Per Cui Rock?
1: È un pezzo uscito ad aprile ed è un pezzo che per me è tanto importante, è un pezzo che ho scritto un po' per tutti quei momenti in cui ci si sente un po' più soli, e che magari non ci si vorrebbe sentire così, no? È un pezzo quando l'ho scritto mi auguravo comunque di trasmettere a quella persona di non vergognarsi di sentirsi soli e bensì di ripetersi più spesso che è giusto sentirsi dire di volersi più bene.
0: E si intitola?
1: Non è logico.
2: Ascoltiamolo.

0: Non è logico, uno dei nuovi singoli più recenti di Giovedì Maggio, il nostro ospite di oggi qui a Indie per Cui Rock. Bea.
1: Io sarei curiosa di sapere qual è il tuo rapporto con i social, perché credo che sia molto importante, no? E soprattutto per un artista come te, con anche il tuo sound, approcciarsi ai social è fondamentale.
2: È fondamentale e allo stesso tempo non è ovvio. Cioè, questa è una cosa che mi sento di dire. Il rapporto che ho avuto io e che sto avendo in generale con i social è un rapporto molto particolare. Cioè, all'inizio era una cosa che cercavo di respingere, perché magari davo molta più importanza ad altre dimensioni. Però ho scoperto via via andando avanti con il tempo che è una cosa importantissima. Infatti ultimamente io sto facendo tantissime dirette TikTok la sera, prima di andare a dormire in stanza, perché alla fine è in stanza che nasce tutto, è in stanza che scrivo, è in stanza che faccio tutto quello che mi passa per la testa, no? E questa cosa sta riuscendo davvero a farmi entrare a contatto con tante persone, cosa che mai mi aspettavo, ma è una cosa proprio che ho iniziato a fare molto più nel concreto da febbraio, marzo, ma è stata una cosa che mi ha aperto davvero gli occhi su tante cose. Cioè, delle persone mi hanno iniziato proprio a scrivere, a dire che mi stanno ascoltando, certo, a dire che si sentono bene sentendo quello che faccio, e non riesco a dare valore a questa cosa, cioè è spettacolare.
0: Ecco, quali sono i tuoi punti di riferimento musicali, Giovanni? Cioè, qualche artista a cui ti ispiri, pur trovando ovviamente poi la tua strada musicale, insomma, ecco, la tua originalità?
2: Allora, io ascolto davvero tanto, e quindi se ti dicessi un punto reale di riferimento non lo so, però ti posso fare dei nomi. Non so, penso a Dolly, penso sì. Alfa, penso Bresh, ascolto un botto della Drill Liguria in generale, quindi Tedua, Disme, Vazte, un po' quella sì, gente lì, ma anche tanto cantautorato, se penso a Vasco, se penso a Cremonini, Giovanotti, Concato,
0: anche Concato,
2: Dalla, insomma, non lo so, un po' di tutto.
0: Cioè, passato e presente, insomma.
2: Passato e presente, sì, ma è giusto così.
1: Bello, molto bello, un mondo molto pop, devo dire.
2: Sì, è anche quella un po' la
1: molto direzione. Colorato.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: E invece da un punto di vista collaborativo, a livello di collaborazioni, che tipo di... come ti approcci alla collaborazione?
2: Beh, sono super aperto sia a fare collaborazioni che a nuove esperienze, e penso che una canzone che parli proprio di questo è tipo Zero Sbatti, la canzone che ho fatto con Yenko, che tra l'altro saluto, un artista di Verona.
1: Lo salutiamo.
2: Molto bravo.
0: Salutiamo.
2: E tra l'altro in futuro faremo probabilmente anche un'altra collaborazione.
1: Ah, interessante.
2: Sì, sì, sì. No, sono molto... è molto aperto a nuove collaborazioni. Mi gasa anche la cosa, perché mi gasa innanzitutto che un altro artista mi chieda di comunque entrare in un suo pezzo, di darmi comunque darmi la possibilità di dargli la mia visione che ho un po',
0: certo,
2: di quello che vivo, e allo stesso tempo anche di mettermi in gioco, quindi bello.
0: E ti piace la parola cantautore per definirti, visto che tu prima hai citato diversi cantautori, da Concato a Olly, cioè insomma, del passato come ricordavo del presente. Cioè, ti piace in questo momento definirti così, o lo trovi, non so, un termine riduttivo o vecchio, fra virgolette?
1: O non vorresti proprio definito.
0: Strada tra,
2: sì,
0: tra
2: una
0: ipotesi.
2: Cosa un po',
0: sì.
2: Cioè, non so se c'è proprio la necessità di definirsi in realtà, però bella,
0: certo.
2: Cioè, Concato Torato di sicuro... senza di avere una certa connessione. Alla fine le canzoni nascono così, no? Chitarre,
0: assolutamente,
2: voce,
0: assolutamente.
1: Cosa ci fai ascoltare come terzo e ultimo brano di oggi?
2: Come terzo e ultimo brano vi faccio sentire una canzone in uscita.
1: Oh,
2: si chiama,
1: okay,
2: Amore in 4K. Anche lì c'è un po' il dubbio su come la dobbiamo chiamare. Amore in 4K, Amore 4K.
0: Non si sa ancora il titolo, insomma.
2: Esatto.
0: Super anteprima, beh, anche questo.
2: Super anteprima.
0: Non è il primo che non ha ancora fissato il titolo. E dopo mi verrà in mente anche chi.
2: Attenzione,
1: molto,
2: sì,
1: bella,
2: sono curioso.
1: Questa cosa. Sì, andiamo, sì, ad ascoltare.
2: Bella. Amore in 4K.
3: Cosa penseranno di noi? Che ci amiamo per davvero? Anche se così lontani, abbiamo lo stesso pensiero. Che ci dà quella pazzia, quella voglia di entusiasmo. Che sì, ci fa ridere, piangere, urlare, gridare forte. Ora ti dico forse che non è mai stato un caso. E a casa ho pensato che un giorno solo con te non è mai scontato. Fai capire cosa ho, se mi sento sbagliato. So che non cambierà mai, sono un po' così. Mi chiedo cosa hai, parte tutto da qui. Accetterei di tutto

0: giovedì maggio con questo terzo ascolto indie per cui rock di oggi. Giovanni, io ti chiederei, parlavamo prima in chiusura con me, con Bea, cantautore, non cantautore, e questa questione, però ti piacerebbe avere una band con te di musicisti? Hai qualche musicista da ricordare con cui hai
1: Mamma
0: suonato?
1: Mia, assolutamente.
0: E tutto?
1: Per me la mia band dei sogni cioè è una band formata da persone che comunque ho avuto l'opportunità di condividere tanta musica con loro da anni, e non so, faccio proprio i nomi?
0: Sì, no.
2: Beh, perché
0: puoi,
2: no?
0: Esatto,
1: beh, ok,
0: perché
1: bella.
0: No?
1: Beh, di sicuro la chitarra vedrei Gregorio Castellani, cioè un grande chitarrista, oltretutto ha fatto anche lui, ha studiato a Trento, però è di Verona, fa tanta musica anche in giro, è davvero spettacore.
0: Quindi la chitarra c'è lui.
1: Alla chitarra c'è lui. Al piano... cioè, mi immagino solo una persona ed è il maestro Michele, noi lo chiamiamo così. Si chiama Michele Rossi, è una persona, cioè ha un orecchio, noi diciamo che è un orecchio assoluto, è bravissimo, è veramente, potrei aggiungere non so quanti aggettivi, però è spettacolare. E lui viene anche dalle basse veronesi, poi vabbè, ovviamente Fabio,
0: che abbiamo citato
1: a
0: prima,
1: a gestire il tutto.
2: Che non è il nostro Fabio.
1: Che non è il nostro Fabio, però...
2: anche se ti vedrai sul palco,
0: sul
2: Fabio.
0: Sul stage.
1: Esatto, ci starebbe. E poi alla batta, boh, ci vedrei... cioè, c'è mio fratello che suona la batteria, mi caserebbe.
0: Teniamo tutto in famiglia.
1: Da capire,
2: ma
1: sarebbe
2: che meraviglia,
1: bello.
2: Bel team.
1: Sì, mi caserebbe.
2: E invece, Giovanni, raccontaci un po' i tuoi progetti futuri, che cosa ci aspetta quest'estate. Adesso siamo a giugno, iniziamo a sentire un po', come posso dire, l'estate addosso.
1: Certo.
2: Che cosa ci aspetta e che cosa ti aspetta?
1: Allora, non so quanto posso dire in realtà, perché non so se ho permesso il momento, però di sicuro ci saranno uscite, e sono uscite che, cioè, dalle ultime che ho fatto a quelle che staranno per uscire, sono veramente canzoni che sento, a me trasmettono tanto, e non vedo l'ora che qualcuno abbia l'occasione e l'opportunità di darmi un'opportunità.
0: Ecco. Di proporle, quindi parliamo di videoclip. Cosa si trova online di tuo? C'è qualche video ufficiale, live, spezzoni, curiosità?
1: Ma allora, videoclip, cioè che prende proprio tutto il corpo della canzone, al momento c'è solo una canzone, che è quella di Anche se piove.
0: Benissimo.
1: Ed è su YouTube.
0: Che è uscita quando?
1: È uscita 2 anni fa adesso.
0: Ah, okay,
1: mi ricordate?
0: Sei un po' in arretrato allora di video.
1: Cavolo,
0: poi...
1: sì, mi piacerebbe tanto farne altri. E poi se no tutti i video, reel, come si chiamano, i remix,
2: sempre in formato social.
1: Sì, in formato social, comunque su Instagram, TikTok, ecco, lì principalmente Instagram e TikTok faccio tutto.
2: Ma senti, io una domanda un po', diciamo, facendo un passino indietro, sì, riguardo proprio la canzone che ci ha fatto ascoltare, l'ultima canzone.
1: Okay.
2: È molto, non so come dire, si sente un po' sanremese, un po' ballad, mi piace questa cosa. Che sì, cosa ci puoi dire, nel senso, a livello proprio di stile, come sta cambiando il tuo stile dall'inizio ad oggi?
1: È uno stile che unisce un po' tutto quello che mi piace della musica al momento. Quindi soprattutto la musica acustica, ok? Mixata a un po' quell'elettronica che mi è sempre piaciuta, soprattutto nell'ultimo periodo.
0: Benissimo.
1: Quindi mi immagino sempre il contesto elettronica più band dietro durante i live e via.
0: Sei già esaltato così.
1: Sì, sì.
0: Va bene, Giovanni, noi ti aspettiamo presto con delle novità, insomma, con nuovi brani nel futuro di Indie per cui Rock. Beatrice, Tempus Fugit, siamo arrivati alla fine anche
2: siamo
0: di questo appuntamento.
2: Alla fine, però ci sentiamo settimana prossima sempre alla stessa ora sulle frequenze di Rai Radio 1.
0: Noi siamo
2: e
0: qui.
2: Noi ringraziamo Al di là del vetro, alla regia Giuseppe D'Agostino e all'assistenza tecnica Luca Cardin.
3: Avete ascoltato Indie per cui Rock, un programma a cura di Giuseppe D'Agostino con la collaborazione di Fabio De Santi e Beatrice Sancinelli.

0: 13.
1: GR1.
2: Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo, secondo media americani la firma nel fine settimana a Ginevra. Trump: abbiamo vinto la guerra, l'Europa è stata irrilevante. Teheran: l'intesa non ancora finalizzata. Facciamo la nostra parte, dice il ministro Tajani sul conflitto. La maggioranza confermata, la politica estera di Giorgia Meloni. Le opposizioni attaccano su economia, AVS, i cittadini stanno peggio. Il lavoro minorile è una grave violazione dei diritti, messaggio di Mattarella per la giornata mondiale. Nel mondo oltre 100 milioni piccoli sfruttati in agricoltura, fabbriche o cantieri. Papa Leone alle Canarie: siamo tutti migranti, aiutiamoci a essere più umani. Monito ai trafficanti: fermatevi e convertitevi. Il bimbo morto a Napoli dopo il trapianto di un cuore bruciato, sospesi i cardiochirurghi indagati. Social vietati agli under 16, anche il Canada verso la legge, i colossi del tech potrebbero aggirare le norme attraverso politiche per ridurre al minimo il danno agli adolescenti. L'abbraccio di San Siro ai Rama, Pienone, fan in delirio per il concerto a Milano, l'emozione del cantautore rapper nell'intervista al GR1. Calcio, Juventus, dopo le dimissioni di Comolli, ufficiale l'arrivo di Carnevali ai vertici del club. Mondiali, stasera Canada-Bosnia. Buongiorno da Alice Andreoli. Medio Oriente, Washington e Teheran sarebbero a un passo dalla firma dell'accordo, ormai 3 mesi e mezzo dall'inizio dell'offensiva israelo-statunitense contro la Repubblica Islamica, intesa che potrebbe già avvenire nel fine settimana.
3: 4 aerei C-17 dell'aeronautica statunitense sono partiti per l'Europa per allestire la cerimonia della sigla dell'intesa. Lo afferma il sito Axios citando fonti diplomatiche. I velivoli trasporterebbero attrezzature per un possibile viaggio del vicepresidente Vance a Ginevra. Sarebbe lui e non Trump a presenziare alla firma, come ha detto ieri lo stesso capo della Casa Bianca nell'annunciare l'accordo. Al telefono con la 7, che gli chiedeva un messaggio sul ruolo dei leader di Italia, Francia e degli altri membri del G7 sulla questione iraniana, Trump ha risposto: non avevamo bisogno di alcun supporto, la guerra l'abbiamo vinta, il loro aiuto è stato del tutto irrilevante. Ieri il presidente degli Stati Uniti aveva annunciato una terza nottata di attacchi contro l'Iran, secondo gli schemi della diplomazia coercitiva, minacciando persino il bombardamento strategico della nevralgica isola di Kharg, che gestisce il 90% delle esportazioni di greggio iraniano. Dopo poche ore, il colpo di scena dello stesso Trump, che revoca l'ordine e annuncia l'intesa raggiunta, con la quale assicura il tycoon, Teheran non avrà e non svilupperà l'arma atomica. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: E dopo la frenata iniziale, ora anche dall'Iran arrivano segnali di conferma, ma nulla di ufficiale. La corrispondente da Istanbul.
4: I media iraniani hanno diffuso la bozza del memorandum in 14 punti che apre la strada a un accordo sul programma nucleare, sulla sicurezza della regione e sulle sanzioni degli Stati Uniti. Teheran sostiene che le sue proposte sono state tutte accettate. Il testo però non è ancora stato approvato dalle autorità competenti. Tradotto, la guida suprema, Mojtaba Khamenei, non ha ancora dato il via libera. L'intesa è basata sui desiderata iraniani e prevederebbe un cessate il fuoco immediato sui vari fronti regionali, incluso il Libano, l'impegno degli Stati Uniti a non interferire negli affari interni iraniani e il ritiro delle forze americane dalla regione. Tre punti centrali figurano la riapertura dello stretto di Hormuz, che rimarrebbe sotto il controllo iraniano, e lo sblocco dei fondi congelati all'estero pari a 24 miliardi di dollari. La bozza prevederebbe inoltre 60 giorni di colloqui per un accordo definitivo sul programma nucleare. Teheran ribadirebbe l'impegno a non sviluppare armi nucleari, resterebbero esclusi dai negoziati il programma missilistico balistico iraniano e il sostegno ai gruppi armati regionali. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: Netanyahu smentisce che Israele faccia parte dell'accordo e continuano gli attacchi nel sud del Libano. Nell'ultima settimana l'esercito fa sapere di aver colpito circa 310 obiettivi di Hezbollah e neutralizzati 80 presunti miliziani, ma sono moltissime le vittime civili, oltre 3.700 dal 2 marzo. Nelle ultime ore, feriti lievemente anche 2 caschi blu malesi della missione UNIFIL nei pressi del villaggio di Harris. Le crisi internazionali tra i temi al centro dell'incontro tra Giorgia Meloni e il presidente sudcoreano, la stabilità e la sicurezza dell'area indo-pacifica di interesse strategico vitale per l'Italia, sottolinea la presidente del Consiglio che sui social attacca l'opposizione.
0: A Villa Panfili la colazione di lavoro che precede la firma degli accordi di cooperazione fra Italia e Sud Corea in vari settori, dalla tecnologia, delle comunicazioni all'economia sociale. Nel pomeriggio si aprirà il business forum dedicato alle imprese. La premier Meloni e il presidente sudcoreano Lee hanno avuto un colloquio sul rafforzamento degli investimenti reciproci. La Corea è il primo mercato asiatico per l'export italiano in termini pro capite e sui principali punti dell'agenda internazionale. La guerra in Ucraina, la crisi in Medio Oriente, la sicurezza e la stabilità dell'Indo-Pacifico, quest'ultima di interesse strategico vitale per l'Italia e per l'Europa, sono le parole della Presidente del Consiglio, che sui social è tornata su alcuni passaggi delle comunicazioni di ieri in Parlamento, sempre in contrasto con i 5 Stelle. Ha scritto un post per smentire un video di Giuseppe Conte su cui sono montate delle immagini della Premier che nel momento dell'intervento del leader pentastellato in realtà non era in aula ma al Quirinale. Federica Ionta, GR1.
2: Le parole di ieri della Premier, la guerra tra Stati Uniti e Iran e la legge elettorale nei confronti tra i partiti.
5: La maggioranza conferma le posizioni sulla politica estera espresse ieri dalla Premier. L'azzurro Tajani replica poi a Trump sull'Europa irrilevante. Quella in Iran dice non è la nostra guerra ma facciamo la nostra parte. Fratelli d'Italia sottolinea con soddisfazione l'entrata in vigore del patto europeo su migrazioni e asilo. E sulle prospettive del campo largo a sinistra interviene Marco Scurria.
6: Ma pur di non farci ritornare al governo stanno mettendo insieme De Cristofaro e Renzi, De Cristofaro e Calenda.
5: I partiti si preparano anche all'arrivo in aula alla Camera della legge elettorale il 26 giugno, oltre 700 gli emendamenti presentati, 4 dalla maggioranza, gli altri dalle opposizioni, che pur con sfumature diverse all'arrivo in aula alla Camera della legge elettorale il 26 giugno, oltre 700 gli emendamenti presentati, 4 dalla maggioranza, gli altri dalle opposizioni, che pur con sfumature diverse nel merito lamentano l'impossibilità

0: Presente il ministro dell'economia Giorgetti, in diretta il corrispondente Donato Bendicenti.
1: Sì, in agenda il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, in pratica il dazio climatico dell'Unione Europea, ma anche, come ha spiegato Dombrovskis, commissario all'economia, arrivando qui a Lussemburgo, il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, l'aggiornamento sul prestito all'Ucraina, con la conferma che l'obiettivo è quello di erogare la prima tranche di pagamenti entro giugno, si tratta di 9 miliardi di euro, ma anche il monito di Dombrovskis sul PNR. Il messaggio è che bisogna concentrarsi sull'attuazione perché il tempo stringe e tutto deve essere fatto entro la fine di agosto. Ieri invece all'Eurogruppo la discussione sulla estensione della flessibilità al comparto energetico, ha spiegato in conferenza stampa Dombrovskis che sarebbero ammissibili non soltanto le misure che riducono, visto che l'obiettivo è la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, che appunto si applicano ai grandi progetti sulle energie rinnovabili o le infrastrutture, ma anche le sussidi e le famiglie e le imprese che riducono la dipendenza appunto dai combustibili fossili. L'esempio di Dombrovskis è stato la sostituzione del sistema di riscaldamento domestico. Approva Giorgetti, il nostro ministro, dice bene l'allargamento dell'estensione della flessibilità all'energia, è un'opportunità per tutti i paesi dell'Unione Europea nei momenti di maggiore difficoltà per le conseguenze negative dei conflitti in corso. Da Lussemburgo, linea a te.
0: Le borse europee allungano il passo puntando su un'imminente fine della guerra in Iran, mentre sale l'attesa per il debutto di SpaceX oggi a Wall Street per quella che si annuncia come la più grande offerta pubblica iniziale della storia, con l'obiettivo di raccogliere 75 miliardi di dollari. Milano avanza di oltre il 2%, arrivando a toccare un nuovo record sopra i 51.600 punti. Bene anche Parigi e Francoforte, sempre in progresso di circa 2 punti. Scende il prezzo del petrolio con il Brent in calo di circa il 4%, poco sopra gli 86 dollari al barile. Istat, nel primo trimestre si registrano 50.000 occupati in più rispetto al 2025, 67.000 sui 3 mesi precedenti, tasso di occupazione record al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, disoccupazione al 5,3%, ma rimane ancora al dato degli inattivi, coloro che non studiano né cercano lavoro è salito al 33,7%, stesso livello del primo trimestre 2023. Rai Radio 1 alle 13:10 minuti, parliamo della giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile. In un messaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea che la scuola è il più efficace strumento di prevenzione contro lo sfruttamento dei minori.
2: Una grave violazione dei diritti dell'infanzia, definisce così il lavoro minorile il presidente Mattarella, che nel suo messaggio indica anche il migliore strumento di prevenzione, la scuola. Un cambiamento per il capo dello Stato è ancora possibile nonostante l'obiettivo di azzeramento dell'Agenda 2030 non sia stato raggiunto. Il numero dei minori coinvolti è calato da 246 a 138 milioni negli ultimi 25 anni, eppure, osserva, tuttora milioni di bambini sono costretti ad attività pericolose che mettono a rischio la loro salute e il loro sviluppo. Un fenomeno presente anche in Italia, nelle situazioni di maggiore vulnerabilità economica e sociale, particolarmente drammatica la condizione dei minori vittime di tratta, spinti spesso all'accattonaggio e allo sfruttamento sessuale. Unica soluzione per Mattarella resta dunque il percorso scolastico perché, conclude, ogni bambina e bambino sottratti alla strada rappresentano una vittoria per la società. Valentino Russo, GR1.
0: In Italia il lavoro minorile coinvolge quasi il 7% dei minori e i lavoratori tra i 15 e i 17 anni sono più che raddoppiati negli ultimi 5 anni. Nel mondo oltre 100 milioni di bambini lavorano, spesso in condizioni pericolose tra campi, miniere e cantieri.
3: I dati sono stati resi pubblici oggi. Secondo Save the Children, il fenomeno nel nostro paese riguarda il 6,8% dei minori. Per UNICEF, inoltre, negli ultimi 5 anni, i lavoratori tra i 15 e i 17 anni sono più che raddoppiati, 18 gli infortuni mortali. Allargando lo sguardo, nel mondo sono oltre 100 milioni i bambini costretti a lavorare, la metà in lavori pericolosi, in miniera, nei campi a contatto con i pesticidi, nei cantieri o nelle fabbriche. Da parte di AMIL, Associazione Mutilati e Invalidi

0: lavoro, arriva un richiamo alle responsabilità di noi consumatori. Dietro i prodotti che arrivano da paesi lontani c'è il rischio che si nasconda lo sfruttamento dell'infanzia. Ma dove lavorano di preciso questi bambini? In Italia soprattutto nella ristorazione, nel commercio, in agricoltura e nei cantieri. Nel mondo il settore prevalente resta quello agricolo, con oltre il 60% dei casi concentrati nell'Africa subsahariana. Federico Mello, GR1.
1: Condizioni drammatiche di sfruttamento e guerre che spingono minori e adulti a emigrare rischiando la vita. Il Papa, per l'ultima tappa del suo viaggio in Spagna, oggi è a Tenerife. Proprio per i migranti il suo appello: ogni vita in mare persa è un fallimento dell'umanità.
2: Detenganse, conviertanse.
3: Fermatevi, convertitevi. Le lacrime e il sangue di questi fratelli gridano a Dio. È il monito di Leone XIV contro i trafficanti di esseri umani che trasformano la sofferenza altrui in un affare.
2: Per ogni vita
3: ingannata e sottomessa dovrete ingannata, rispondere al giudizio di Dio. Da Plaza del Cristo a Santa Cruz de Tenerife risuona il grido di Giovanni Paolo II alla Valle dei Templi contro i mafiosi. Tenerife, ultima tappa del viaggio in Spagna, il Papa incontra le realtà di integrazione dei migranti. L'ultima parola non può averla la paura, l'indifferenza, la violenza di chi specula sulla vita umana. Il denaro strappato alla vulnerabilità dei poveri, tuona il Papa, non darà pace né onore né futuro. San Cristobal della Laguna, città senza mura, città aperta alle barriere più difficili da battere. Osserva, Leone, non sono sempre di pietra, a volte si trovano nello sguardo, nella paura o nell'indifferenza. Integrare non vuol dire cancellare il passato, né creare mondi paralleli, chiusi gli uni agli altri, dove le persone convivono senza incontrarsi realmente, ma è un cammino reciproco. Chi arriva impara ad abitare una terra nuova e chi accoglie impara ad allargare la propria casa senza diluire la propria identità né chiudere il cuore all'incontro. Con Luciano Pecoraro, Francesca Paltracca, GR1.
1: In Afghanistan un'operatrice sanitaria di Medici Senza Frontiere è stata fermata su ordine del Ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio mentre si recava, accompagnata dal marito, all'ospedale di Herat dove lavora nel reparto pediatrico. Accusata di non aver rispettato il codice di abbigliamento imposto alle donne del paese, è stata trattenuta per 2 giorni e poi rilasciata dietro impegno scritto ad adeguarsi alle norme afghane. Lo ha reso noto la stessa organizzazione dicendosi indignata. La cronaca: 2 incidenti mortali nella notte a Milano e a Foggia, coinvolti giovanissimi.
4: La passione per il calcio, la prospettiva di tornare a giocare ora che aveva superato una miocardite che lo aveva costretto a stare lontano dai campi, i sogni di Eros Gagliardi, che avrebbe compiuto 19 anni ad agosto, si sono spenti questa notte. È morto dopo un disperato ricovero all'ospedale in guarda. Viaggiava come passeggero su un monopattino con un amico 20enne rimasto ferito. Entrambi erano senza casco. Lo schianto è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Un'auto guidata da una ragazza di 21 anni li ha travolti all'altezza di un incrocio in zona Università Bicocca. A causare l'impatto con la vettura probabilmente una mancata precedenza del mezzo elettrico che non avrebbe rispettato la segnaletica stradale. La giovane alla guida, rimasta lievemente ferita in ospedale, è risultata negativa ai test di alcol e droga. Da Milano a Foggia, nelle stesse ore, è morto Giorgio Pienabarca, 17 anni, travolto da un'auto in corsa. Stava tornando a casa a piedi dopo un compleanno. In prossimità di una curva a San Nicandro Garganico, la vettura guidata da un altro partecipante alla festa, un ragazzo neopatentato, lo ha investito. A nulla sono serviti i soccorsi. Il 17enne è deceduto prima del trasporto in ospedale. Eleonora Fioretti, GR1.
1: L'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo dopo un trapianto di cuore a Napoli. Primi provvedimenti per 2 dei medici indagati.
5: Interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e per la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Caliendo, morto a febbraio nell'ospedale Monaldi. Lo ha deciso il GIP di Napoli, che ha sospeso i due rispettivamente per 12 e 7 mesi, con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica clinica del bimbo. L'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi.
6: Per la prima volta abbiamo un primo spiraglio di verità su questa vicenda, verità sancita da un giudice terzo imparziale.
5: I due medici, quindi, secondo gli inquirenti, oltre a essere accusati di omicidio colposo, contestato anche ad altri 5 dottori dell'ospedale napoletano, avrebbero attestato il falso riguardo l'orario d'inizio dell'operazione di espianto del cuore del piccolo Caliendo, che sarebbe iniziata prima dell'arrivo del cuore da trapiantare, non sapendo quindi se l'organo arrivato da Bolzano fosse sano e idoneo. Simona Decina, GR1.
1: Un elicottero è precipitato in tarda mattinata sul Lago Maggiore. Il bilancio è di un morto e 3 feriti. Si trovavano tutti a bordo. Secondo quanto ricostruito, il velivolo privato era decollato da una villa della zona. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Dopo l'Australia, anche il Canada prova a introdurre il divieto dei social ai minori di 16 anni. Il governo di Ottawa ha infatti presentato una proposta di legge che va in questa direzione, per la prima volta fissa delle regole anche per i chatbot di intelligenza artificiale.
7: La strada è quella segnata dall'Australia a dicembre, che ha già raccolto adesioni identiche in Malesia e Indonesia. Adesso ci prova il Canada a introdurre, con un disegno di legge appena presentato alla Camera dei Comuni, denominato Safe Social Media Act, il divieto di avere un account social ai minori di 16 anni. Il provvedimento, per la cui approvazione ci vorrà circa un anno, prevede anche l'istituzione di un ente regolatore per fissare degli standard di sicurezza. Le piattaforme che li rispettano potranno ottenere una deroga, le altre rischiano multe fino al 3% del fatturato. Non solo, perché nel disegno di legge c'è un capitolo dedicato all'intelligenza artificiale. I chatbot dovranno essere in grado di riconoscere e gestire i messaggi in cui un utente esprime pensieri suicidi o intenzioni violente. Dettaglio quest'ultimo, che nasce da una ferita ancora aperta: la strage a febbraio a Tumble Ridge, in cui una 18enne ha ucciso 8 persone prima di suicidarsi. Le famiglie delle vittime hanno fatto causa ad OpenAI, accusandola di aver ignorato le conversazioni allarmanti tra la ragazza e ChatGPT. Al di qua dell'oceano, provvedimenti simili sono tuttora in discussione in diversi paesi: Italia, Francia, Portogallo, Danimarca, Spagna, ma anche Austria, Grecia e Polonia. Paola Guarnieri, GR1.
1: Addio all'artista britannico David Hockney, esponente importante dell'arte contemporanea. Aveva 88 anni, è morto nella sua casa di Londra. Le sue opere hanno raccontato il mondo con i suoi caratteristici colori brillanti. Debutto a San Siro ieri sera per i Rama con il pienone delle grandi occasioni, una emozione che il cantante ci ha raccontato.
8: Ecco, è qualcosa che è difficile da spiegare, perché è ancora presto. Secondo me la comprenderò appieno quando salirò sul palco. Cercherò di godermi il più possibile l'amore delle persone.
9: Ce lo aveva descritto così il suo primo San Siro, i Rama, e alla fine quell'ondata di amore del pubblico è arrivata per uno dei momenti più importanti della sua carriera. Uno show e un palco studiati da lui, ancora i Rama.
8: È uno spettacolo a cui tengo tantissimo, ricco di musica organica suonata, un sacco di effetti, una passerella completamente LED, un grande rosone dietro di me che fa parte un po' di tutta quella che è l'estetica che ho raccontato negli anni, la parte forse più spirituale del concerto.
9: Una scaletta di oltre 30 brani da Ovunque Sarai a Nera, passando per il nuovo singolo Cabana.
8: Cabana dal vivo ha queste sonorità flamenche che si integrano a un percorso che spesso ho affrontato e ho cercato di approfondire. È un qualcosa di divertente, viscerale, passionale.
9: E tanti ospiti d'eccezione, da Annalisa a Giorgia, a rendere il tutto indimenticabile. Marcella Sullo, GR1.
1: Direttore Nicola Raovic e direttrici Ilaria Sotis, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Gianni Tole ed Emanuele Rinaudo. La linea va al GR1 Sport da Alice Andreoli. Buona giornata.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: La spesa intelligente!
14: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
16: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: GR1 Sport.
18: Buongiorno da Jacopo Barlotti. In primo piano il calcio e le novità in casa Juventus. Dopo le dimissioni di Comolli è ufficiale, Giovanni Carnevali è il nuovo amministratore delegato e direttore generale del club bianconero. Lo ha deliberato stamani il consiglio di amministrazione. Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo club ricco di storia e identità, ha detto Carnevali, ex Sassuolo. E al mondiale americano, dopo i successi di Messico e Corea del Sud nel girone A, stasera scende in campo il gruppo B alle 21, Canada contro Bosnia. Sentiamo Giovanni Scaramuzzino.
19: Quella di stasera è la prima partita nella storia dei mondiali che si disputa in territorio canadese. Pronta così una seconda cerimonia inaugurale dopo quella di ieri a Città del Messico. La squadra di casa affidata allo statunitense Jesse Marsh punta tra gli altri su Ismaël Koné, centrocampista del Sassuolo, e sull'attaccante juventino Jonathan David, chiamato a far risalire decisamente le sue quotazioni dopo una stagione sottotono in bianconero. Non solo curiosità a Toronto e nel resto del paese, per un Canada che potrebbe inizialmente affidarsi sulla fascia destra anche all'ex interista Buchanan. Sul fronte opposto, c'è la Bosnia, ennesimo ostacolo rilevatosi insuperabile nel marzo scorso per l'Italia, ancora una volta così spettatrice alla fase finale della rassegna iridata. Ancora dubbi sull'impiego dell'ex viola Dzeko, non al meglio, con Demirovic pronto ad agire al suo fianco in attacco oppure accanto al talentuoso Alaj Begovic.
18: Formula 1 al via il weekend del Gran Premio di Catalogna, fra poco alle 13.30 la prima sessione di prove libere e allora ci colleghiamo subito in diretta col nostro inviato Manuel Codignoni. Manuel.
20: E allora eccoci, tutto è pronto per il via di questa sessione che prenderà il via appunto alle 13.30. Come dicevi tu, tante squadre hanno portato delle novità in questo appuntamento, in particolare la Ferrari che ha rifatto sostanzialmente mezza macchina, ha portato una nuova ala anteriore, delle nuove pance, un nuovo fondo, un nuovo ingresso del fondo, un nuovo attuatore per l'aerodinamica attiva, insomma praticamente un pacchetto importante per cercare di risalire la china in questa che è una pista che viene spesso e volentieri considerata come termometro della bontà di una macchina, vista e considerata la sua completezza e il suo avere curve veloci, curve lente, staccate, punti lenti e punti veloci. Prima sessione di prove libere che vedrà tanti piloti giovani ed esordienti al volante. Per esempio per la Ferrari al posto di Hamilton ci sarà Beganovic, ci sarà poi Vesti per la Mercedes al posto di Kimi Antonelli, che dunque farà solamente la FP2 quest'oggi, e ci sarà Leonardo Fornaroli, fresco campione della Formula 2 l'anno scorso, con la McLaren al posto di Lando Norris. Guiderà invece regolarmente la sua Ferrari Charles Leclerc, che cercherà di cancellare il brutto weekend di Monte Carlo, dove peraltro è arrivata quest'oggi la notizia che ha restituito il podio la federazione a Gasly. È stato accolto l'appello dell'Alpine, dunque Gasly sarà terzo e scende invece in quarta posizione a Jarre, ma dicevamo di un Leclerc che vuole assolutamente ritrovare il feeling con le posizioni che contano. Ve lo facciamo ascoltare le sue parole e poi linea allo studio.
21: Barcellona di solito è un buon tracciato per vedere più o meno il pecking order per una macchina la più completa, quindi ci aspettiamo sicuramente alla Mercedes di essere quella più forte qua, vedremo con la Red Bull e la McLaren. Dal nostro lato abbiamo fatto passi avanti, abbiamo dei miglioramenti in macchina, abbiamo fatto qualche cambiamenti anche sulla mia macchina e spero di ritrovare la fiducia per stare almeno sul podio. Dopo ovviamente se c'è la possibilità di vincere è da un po', quindi mi piacerebbe tornare su un gradino più alto.
18: Grazie Manuel Codignoni. In chiusura il tennis, torneo ATP 250 sull'erba di Stoccarda. Per i quarti di finale in campo oggi l'azzurro Bellucci contro lo statunitense Fritz. Con questo è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
17: Radio. I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione regionale.
0: C'era una volta in Trentino, un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Isotta Tomazzoni e Lucio Gardini.
2: Cari amicici, benvenuti su Radio Rai a C'era una volta in Trentino. Benvenuti da Isotta Tom
22: e Lucio Gardini. Amicici, mi è molto piaciuto.
2: Bene, come sapete questo programma si prefigge di estrarre dalla scatola dei ricordi. Ecco, la frase finisce qua, non è che uno deve sempre dire tutto quanto, capito? Mi fermo qua. No, comunque, cosa estraiamo?
22: Lucio, diciamolo, tutto quello che era il Trentino del passato.
2: Esatto, oggi abbiamo ospite un grandissimo sportivo, il primo Trentino, per cui, attenzione, il primo Trentino al mondo dei Trentini ad avere portato una squadra trentina a vincere lo Scudetto. Per ben 4 volte. Prima di lui nessuno c'era riuscito. La squadra, ora scopriremo che squadra sportiva si tratta. Lui era il capitano di quella squadra ed è anche stato il capitano della nazionale di pallamano. È con noi, senza i capelli di allora, Willy Angeli. Benvenuto.
23: Grazie dell'invito, un piacere essere qua con voi.
22: Anche per noi lo è, ma ti chiediamo come prima domanda, capitano William, William o Willy?
23: Willy per i compagni di squadra, per gli amici, mm-hmm. E William praticamente è il nome che mi è stato dato a suo tempo dalla mia mamma, con una V semplice e una L sola, perché a quei tempi non c'era, nell'alfabeto italiano non c'era la doppia V. Di conseguenza mia mamma voleva chiamarmi William e di conseguenza il mio nome è rimasto con una V, una L.
2: Ma tu quindi quando firmi, firmi con una V?
23: No, io firmo Willy.
22: Willy.
2: Ah, Willy. Cioè anche i documenti.
23: Anche i documenti
2: per
23: io firmo Willy perché ormai mi hanno dato questa etichetta di Willy. Vabbè. Da ragazzino in su hanno iniziato a chiamarmi con Willy e praticamente tutti mi conoscono come Willy.
22: Beh, intanto salutiamo la mamma a casa che si chiama Nella, che ancora c'è.
2: Grande Nella.
22: Ma senti, ma vado a giocare a pallamano. Qual era la reazione della mamma?
23: Ma in un primo momento mi ha detto: cosa vai a fare? Cos'è questo sport? Perché molto se lo chiedevano, perché era uno sport giovane. Dopo, un po' alla volta, sono riuscita a coinvolgerla ed è diventata la tifosa numero uno. Veniva anche in trasferta e dunque è stato un gran bel supporto.
2: Senti, ma a Rovereto voi all'epoca eravate degli idoli, ti chiamavano Willy Idol. Ti riconoscevano per la strada proprio. Senti, oggi almeno al supermercato vi fanno passare avanti oppure
23: no, po' di ricordo? Non mi permetterei mai di passare avanti, però è bello, è simpatico magari quando trovi qualche cassiera di quegli anni che venivano a vedere: ah, ma tu sei Willy, il famoso Willy. No, il famoso Willy non lo so, comunque sono io.
22: Beh, il fisico campione. È rimasto lo stesso di 50 anni
2: sì,
22: fa.
2: Sì, sì. Il grande campione, bravo. Tu hai vinto 5 volte il campionato italiano di pallavolo, 4 con il Trento, giusto?
23: Allora, io ho vinto 4 con Rovereto, Volani e GS Rosmini e uno l'ho vinto con le forze armate perché giocavano la squadra d'esercito nel momento che facevo il militare e dunque praticamente sono riuscito a vincere 5 scudetti.
2: Cioè tu dove andavi vincevi uno scudetto?
23: No, non so se è per così, quello dove andavo, però insomma davo il mio contributo.
2: Potresti andare a fare un giro a Milanello?
23: Non sarebbe male, dato che sono anche milanista anch'io.
2: Fra
23: il resto è che
22: si sono trovati.
23: Qualche delusione ce l'hanno data.
22: Ma invece quali devono essere le doti del bravo giocatore di pallamano?
23: Ma io penso che sia la passione quella che è fondamentale. Dopo uno se ci crede, in qualsiasi ambito sportivo bisogna avere la perseveranza e la volontà di voler riuscire. vediamo Sinner cosa è diventato.
22: Intanto
23: non ho scelto male, mi sembra.
22: C'è stato un bel ricambio generazionale nel tennis grazie a Sinner.
2: Sì, sì.
22: Allora, diciamo così, in campo non c'è spazio per chi si tira indietro, no? Tra contatti fisici, salti e difese, diciamo che la partita diventa una vera giungla. E allora perché non ascoltare Welcome to the Jungle?

0: Abbiamo ascoltato i Guns Roses con Welcome to the Jungle e siamo qui con Willy Angeli.
1: Willy Angeli, il campione dei campioni della pallamano trentina. Si parla della pallamano Volani, che ha vinto 6 scudetti, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Via!
2: 4 e 4 Coppa Italia.
1: E 4 Coppa
2: Italia. Non dimentichiamoci anche quella.
1: Assolutamente, certo, certo. E, senti, so che tra l'altro ci sono degli aneddoti divertenti, perché l'orario delle partite a Rovereto era scelto in base alla messa della domenica, praticamente. No?
2: Più o meno sì, anche perché ecco. Questo, dato che giocavamo, siamo partiti all'oratorio Rosmini e alle 10:30 iniziava la partita e di conseguenza noi avevamo, come gli spettatori, quando uscivano dalla messa si fermavano all'oratorio e da lì è iniziato questo avere anche dei tifosi a bordo campo.
1: Il primo pubblico erano quelli che uscivano da messa.
0: Cioè, è una tecnica di marketing incredibile. Sì,
2: che poi quando ci siamo spostati dall'oratorio Rosmini siamo andati al Barattieri e lì le partite iniziavano alle 11 del mattino, perché San Rocco finiva un attimo dopo la messa.
1: Messa un attimo dopo. E quindi, e se invece la messa non finiva, entravate voi a giocare in chiesa.
2: Avevamo tutto il pubblico per noi.
0: Willy, ma c'è un aneddoto, un volto particolare tra i ragazzi di Via Barattieri, appunto venivate chiamati così, che incarna meglio di altri l'anima di quella squadra imbattibile negli anni 70?
2: Ma una persona che posso ricordare non come giocatore, ma che tutti conoscevano in quel di Rovereto, era Pio Giordani.
1: Ah, il Pietto.
2: Il Pietto, sì, e io sì, credo sì. Che era il custode del campo di Via Barattieri, e questo era una persona che ci voleva un bene dall'anima, persona un po' particolare, e un cavalier, perché era cavaliere, e questo era, io credo, il più grande supporter che avevamo.
1: Non dimentichiamo il Mariano Volani, grazie.
2: Ma senza ombra di dubbio, dopo con Mariano Volani è partito tutto, dove è stato fatto il campo di Via Barattieri, ma oltretutto grazie a Mariano Volani è stato fatto il palazzetto a Rovereto, che ha più di 40 anni e che ancora adesso viene utilizzato dalle varie società sportive, non più della pallamano, perché purtroppo a Rovereto non c'è più la pallamano.
1: Tu tra l'altro lavoravi nel sociale, perché hai lavorato nella Croce Rossa, nel 118 eccetera, e è vero, ti dico questa cosa perché l'ho letto su Wikipedia, che proprio per i tuoi capelli che avevi tu, per arrotondare facevi la controfigura di Napo Orso Capo nei cartoni animati, è vero?
2: Beh, questa è una bella battuta, di conseguenza però in quegli anni andavano i capelli lunghi e mi sentivo come Sansone, obiettivamente,
0: sì.
2: I capelli lunghi mi davano la forza e questa mi ha dato l'opportunità anche per mantenere, ed era ormai, era il mio look.
0: Beh, e con questo look esplosivo ci serve un riff altrettanto esplosivo. Jimmy Page alla chitarra, la leggenda in campo, Led Zeppelin con Black Dog.
1: Wow.

0: Willy Angeli qui con noi, giocatore di pallamano nell'Atene che era Rovereto. Willy, diciamolo, queste canzoni è solo perché tu non volevi annunciarle in inglese, hai chiesto a me, ma sono le canzoni che tu ascoltavi per caricarti prima di giocare. Raccontaci.
1: Queste erano le canzoni fondamentali per me, anche perché quando partivo da casa mettevo la cassetta
2: nel
1: mangiacassette, sì. E a tutto volume, finestrini chiusi perché altrimenti e queste mi davano la carica finché arrivavo al campo.
2: Al campo.
1: Per prepararmi, e queste mi davano proprio la carica.
2: Come il tempo delle mele, sai, Richard Sanderson,
1: Reality.
2: E invece tu ascoltavi questa.
1: Io ascoltavo questa che non mi serviva altro.
2: Per caricarti.
1: Magari per caricarmi.
2: Sì. Ma senti, eravate davvero così forti o erano le altre squadre scarse?
1: No, noi eravamo.
2: No, lo so, scherzavo. Dai,
1: adesso va bene Lucio questa, ma no, eravamo proprio... Eravamo
0: guarda che faceva anche l'ambulanziere, Lucio, attento.
2: Attenzione.
1: No, eravamo una squadra forte tecnicamente, ma soprattutto la nostra forza era che eravamo uniti,
2: compatti, sì,
1: compatti. E questa era la nostra forza. Noi eravamo veramente una squadra, non eravamo dei solisti, avevamo delle bravi, ottimi giocatori, però eravamo un gruppo. E questo, noi siamo riusciti a formare una famiglia, noi ci frequentavamo anche dopo le partite, e questo era fondamentale.
2: Cosa ti manca di quel periodo, a parte le vittorie, insomma, diciamo?
1: Non solo le vittorie, manca la gioventù, mi manca.
2: Beh, certo.
1: Fondamentalmente, però Andy, in quegli anni era tutta un'altra vita, insomma, anche perché fondamentalmente c'erano cose molto più semplici, non avevamo bisogno di telefonini, queste cose, e i nostri punti di incontro, ci trovavamo in città, sapevamo dove trovarci, e questa c'era le relazioni che erano fondamentali, che come adesso non ci sono più.
2: Certo.
0: Ci si guarda forse meno negli occhi, no? È bello che tu racconti comunque questa forza dell'essere squadra oltre il campo di gioco, quindi anche nella piazzetta, diciamo.
1: No, questo era fondamentale
0: sotto
1: per
0: casa.
1: Noi, anche perché anche in quegli anni noi anziani, quando entrava un giovane, doveva accettare determinate regole. Se non accettava determinate regole era out. Eravamo proprio fiscali su questo, perché altrimenti avrebbe rotto quello che era,
2: certo,
1: il nostro giocattolo.
2: Certo.
0: Ma ad esempio?
2: Se lo fate adesso arrivano gli assistenti sociali.
0: Ecco.
1: Senza ombra di dubbio, certo. Cioè sotto questo aspetto proprio mobbing
2: sì.
1: Sarebbe, però questa era la nostra forza, il fatto, e questi venivano, accettavano i giovani proprio, però chi non riusciva ad impegnarsi in una determinata maniera, a sopportare anche magari i richiami,
2: certo,
1: i sberloffi che si potevano anche dare in quei
2: umiltà.
1: Tempi, con umiltà, senza ombra di dubbio, ed è quello che hanno fatto crescere e fatto diventare anche questa squadra.
2: Certo.
0: A proposito, insomma, di scossoni che mi pare che ci fossero, ascoltiamo sempre una richiesta di Willy Angeli, You Shook Me All Night Long, degli AC/DC.
2: Oh,

0: Allora Willy ci raccontava ai microfoni spenti che si giocava pallamano già da 30 anni nei paesi dell'est, infatti ricordiamo che è diventata poi una disciplina olimpica solo nel 1972. Come avete costruito piano piano il professionismo di questo sport?
1: Ma questo è stato un passaggio lungo sotto un determinato aspetto, però e in quello che riuscivano a organizzare sia come nazionale ma anche come, come società di club era quello di avere dei rapporti con queste squadre dell'estero. Noi avevamo vicino, allora era Jugoslavia, perché era, l'Jugoslavia era ancora tutta assieme, dopo è venuta Croazia, Slovenia e Serbia che si sono divise, però con i contatti con questi che erano molto più avanti di noi sotto questo aspetto del sport, e dove noi praticamente abbiamo rubato quello che erano gli insegnamenti o le tattiche per cercare di far crescere questa pallamano. In effetti un po' alla volta è riuscita a crescere. Dispiace che non ho avuto mai la possibilità di partecipare alle Olimpiadi, perché io credo che la partecipazione alle Olimpiadi è il sogno di ogni atleta. Però ho avuto delle grandi soddisfazioni con la nazionale, anche perché e ho vinto praticamente la medaglia d'argento ai Giochi del Mediterraneo. Io credo che è un tema molto, è una piccola Olimpiadi fondamentalmente, anche perché fa parte di tutti quegli stati che sono sul Mediterraneo, e dunque questa, ho avuto queste grandi soddisfazioni.
2: Senti William, la scusa più creativa che hai usato per saltare un allenamento, magari per l'amorosa qualcosa, però non potevi dire che devi andare dalla moto.
1: No, non l'ho mai fatto.
2: Non hai mai saltato?
1: No.
2: Questo è professionismo.
3: Sì, questo è professionismo.
2: E questo abbiamo qui, cari amici, Willy Angeli della Volani Pallamano, squadra vincitrice di 5 scudetti, varie Coppe Italia. Lui è stato capitano della nazionale per tantissimi anni.
1: 100 anni,
2: presenza. Pensate. Ah no, 112 presenze.
1: No, okay. Anni.
3: Mi stavo domandando la mia età a questo punto.
1: Anni, stiamo parlando di anni, probabilmente una decina d'anni.
2: Straordinario, un atleta che io spero adesso abbiate conosciuto, per chi non lo conosceva prima. William, siamo alla fine.
0: Chiusura.
2: Sì, il programma si intitola Che cosa c'era una volta in Trentino, e allora ti chiediamo, io Isotta,
0: che cosa c'era?
2: Cosa
0: una
2: c'era?
0: Volta in Trentino.
2: Una volta in Trentino.
1: Una volta in Trentino c'era questa grande squadra, e questo è il più bel ricordo che io ho della mia gioventù, che mi ha fatto crescere con questo sport. Io sono cresciuto, mi ha indirizzato nella vita, e questo io devo solo dire grazie alla pallamano per essere diventato un uomo.
2: Grazie a Willy Angeli, grande uomo oltre che grandissimo sportivo. Sportivo ora un po' di meno, però sei rimasto un grande uomo. Grazie all'assistenza tecnica di Raffaele Morabito, che in quanto a grandezza anche lui non scherza. Grazie a Stefano Uccia, il nostro regista, che naturalmente sta dormendo
3: grazie
2: dall'inizio
3: Stefano,
2: della puntata.
3: Grazie Lucio Gardin.
2: Grazie a Willy Angeli della Volani Pallamano, da Isotta Tom e da me. Grazie di essere stati con noi. Appuntamento alla prossima settimana per un altro viaggio nel tempo con
0: C'era una volta in Trentino.
4: Avete ascoltato C'era una volta in Trentino, un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Isotta Tomazzoni e Lucio Gardini.

0: avrebbe mai letto? Un programma a cura di Giacomo Tomasi, con la collaborazione di Federica Garzetti.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati alle frequenze di Rai Radio 1. Chi l'avrebbe mai letto? Il programma radiofonico dedicato ai lettori, quelli forti, presenti sul nostro territorio. Al microfono Giacomo Tomasi, al mio fianco, come sempre, Federica Garzetti.
2: Buongiorno.
1: Salutiamo anche Raffaele Morabito all'assistenza tecnica. Federica, a sentire il titolo del quale parleremo oggi, ma che sveleremo naturalmente più tardi, parrebbe di doverci addentrare in qualche documentario naturalistico. In realtà ci addentreremo nel vissuto, nei ricordi e nelle vicende di una persona. Salutiamo l'ospite di oggi, Giada Roat. Buongiorno e benvenuta.
3: Ciao, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Allora, Giada, come altri ospiti, non ti consideri una vera lettrice forte, diciamo sei un po' eretica, ma noi siamo certi che molti lettori forti apprezzeranno la scelta del libro che hai deciso di portare. E ti dedichi a molte attività collaterali comunque rispetto alla lettura e ti piacerebbe leggere un po' di più, quindi?
3: Beh sì, sicuramente è una pratica interessante quella della lettura, apre molti mondi e molti parti di sé, quindi sì, assolutamente, solo che poi è difficile applicarlo un po' per l'andamento della nostra vita quotidiana, sempre piena, la velocità, i nostri tempi, insomma questo macro discorso, però poi è veramente sorprendente quando riusciamo a darci spazio.
1: Ci dà delle soddisfazioni e ci dà anche degli spunti molto importanti. Passiamo a una questione che coinvolge molti dei nostri ospiti, quindi quella sull'università, insomma. E molti diciamo rilevano che nel corso della carriera universitaria la lettura, quella libera, tende un po' a scendere. Questo è accaduto anche per te?
3: Sì, un po' come dicevamo quando ci siamo conosciuto, leggere in università, leggere per in quel momento lavoro, perché il lavoro è quello di studentessa, distrae molto, toglie molta attenzione, molte energie intellettuali dalla lettura privata. E poi io penso che di per sé io appunto non sono mai stata granché lettrice forte, fa un po' ridere visto che appunto ho studiato letteratura, però è anche bello poi sdoganare il fatto che ci sono periodi e periodi, ci sono periodi in cui uno legge certo. Più, legge meno e quindi vanno accolti per quello che sono. A me ha fatto piacere un po' il motivo anche per cui sono qua, che nel mio caso è capitato di leggere un libro che mi ha preso in poco tempo e da lì è iniziata un po' una nuova stagione in cui rileggere. Potrà finire questa fase e ne tornerà un'altra, andate.
1: Esatto, lo svago, insomma, nel corso della vita possiamo avere svaghi diversi e fra questi magari la letteratura può anche non esserci. Ma veniamo a noi. Vuoi parlarci dei motivi per i quali hai deciso di portare il libro di oggi, che è Il Colibrì di Sandro Veronesi?
3: Sì, esatto. Quando insomma ho sentito di questa iniziativa ho pensato che fosse carino portare proprio il libro che ha iniziato questa fase di lettura, che mi sta aprendo quindi a leggere nuovi libri e scoprire soprattutto storie, molta narrativa, ecco. E in particolare questo è un libro che ho preso in prestito da una persona che sono andata a trovare in un posto abbastanza lontano, che infatti ho dovuto restituire questo, adesso ho qua una copia della biblioteca perché ho detto devo venire con il libro fisico e l'ho preso. Poi avevo davanti a me un viaggio piuttosto lungo proprio per rientrare da questo posto lontano e quindi ho letto e mi ha preso, ha funzionato, il telefono diventa secondario, la musica anche e quindi nell'arco di un paio di giorni mi sono ritrovata a leggerlo in maniera abbastanza sorprendente, non essendo appunto una lettrice così forte.
1: Magari sei più forte di quello che credi, anche perché sembra comunque abbastanza spesso
3: sì,
1: a vederlo da qua.
3: Se la cava.
1: Ecco, Federica, dicevamo che questo è un titolo che richiama foreste rigogliose, uccelli colorati, però nel libro di Sandro Veronesi non c'è nulla di tutto ciò. Chi è il colibrì allora?
2: Un po' sì, un po' no in realtà. Un colibrì, se vi è capitato di vederlo in qualche film o documentario, è una specie di miracolo della natura, è l'unico uccellino potremmo dire che è capace di volare all'indietro, di lato, ma soprattutto è l'unico che è capace di fare una cosa che sembra impossibile, il volo a punto fisso. Sta fermo a mezz'aria, immobile, mentre le sue ali battono a una velocità invisibile all'occhio umano, fino credo a 80 volte al secondo, una cosa così, E proprio questa immagine, come dici tu, un po' scientifica e un po' poetica, ispira il titolo del romanzo A Veronesi. Il colibrì è Marco Carrera, che è un uomo che attraversa la vita come se fosse un campo minato di tragedie. Il soprannome nasce per un motivo banale. Da piccolo lui non cresce, è piccolo, gracile, e con il passare degli anni quel nome però diventa una sorta di profezia che si autoavvera. Lo psicanalista della moglie, Daniele Carradori, glielo dice in faccia in una delle scene più potenti del libro: tu sei un colibrì, perché come il colibrì metti tutta la tua energia nel restare fermo, mm-hmm. e sei un prodigio di stasi, gli dice, no? In un mondo che ci urla però continuamente di cambiare, di evolverci, di scappare dai problemi, Marco Carrera fa la scelta più difficile, decide di restare. Resta fedele, anche se incastrato, tra un amore platonico che dura una vita intera e sua moglie. Resta ancorato ai ricordi di una famiglia che cade a pezzi, resta nonostante i lutti che gli strappano via la sorella e pure la figlia. La sua è una dote e a volte una colpa, altre volte restare e non andarsene non è sempre motivo d'orgoglio, e si risolverà soltanto nel finale. Attenzione però, che lui non è un personaggio né passivo né pigro. Per rimanere fermi in mezzo a una tempesta ci vuole anche una bella forza dinamica, no? E qui arriviamo al cuore del messaggio di Veronesi. Perché Marco Carrera fa tutto questo e consuma così tanta energia solo per non cadere? Questa risposta arriverà nel finale.
1: Che noi non svegliamo, naturalmente, nonostante questa tua tendenza.
2: E quindi questo colibrì impazzito è in realtà un ammortizzatore del destino e il suo restare è quello che permette al futuro di nascere, ma qui mi fermo.
1: Giada, tu ti ci rivedi Marco Carrera, nel senso il tuo approccio alla vita, alle relazioni è simile al suo? Ti senti anche tu un piccolo e instancabile colibrì oppure tendi a scappare?
3: No, assolutamente non mi rivedo, però non credo che sia per forza un binarismo di questo genere, nel senso che appunto il colibrì si muove all'impazzata ma non è impazzito, cioè nel senso ha bisogno in qualche modo evidentemente di stare fermo, tanto quanto io sento di aver bisogno di muovermi invece. Ho imparato a non fuggire più, insomma a 16-18 anni penso che tutti vogliamo fuggire, sì. Io in realtà ne ho 26, non tanti di più, però si comincia poi a far pace con la propria terra e a smettere di fuggire, e anche il movimento quindi non diventa una cosa
2: necessaria,
3: mi viene in inglese.
1: Nonostante poi tu partirai per la Norvegia a breve,
3: esatto,
1: insomma.
3: Esatto, è proprio questo, trovare un po' di coerenza nel fatto di dire uno ci vuole muovere, uno vuole stare invece fermo, ma lo fa con coscienza. E non necessariamente impazzendo in senso negativo. La cosa divertente di questo concetto del colibrì è proprio che il movimento però è spesso rapido, proprio quello anche dell'animale, no? È velocissimo e quindi ci fa pensare a qualcosa di nervoso, magari, no? A pancia. E invece è un po' semplicemente il suo modo d'essere. Anche questo Marco è un personaggio, secondo me, interessante, perché da un lato è normalissimo, no? Cioè, è una persona qualsiasi, è facile rivederci, sì, anche se gli succedono cose strazianti, ovviamente. Ed è un po' come tutti noi, sì, cioè che siamo normali e speciali al contempo, no? E quindi anche in questo movimento un po' impazzito, cioè, me lo ritrovo, sì, sì.
1: Bene, allora Federica, continuiamo a parlare del protagonista di questo libro, che è una professione che non è del tutto casuale, perlomeno a tuo modo di vedere.
2: No.
1: Ce ne vuoi parlare?
2: Sì, allora, lui è un oculista. Adesso dovete pensarci un attimo, cosa fa un oculista? Aiuta le persone a mettere a fuoco e a correggere le distorsioni, a vedere nitidamente anche quello che prima era un po' sfocato. E mentre però Marco passa le sue giornate a curare la vista degli altri, la sua vita privata è un groviglio di segreti, di omissione e un po' anche di cecità. Tutti abbiamo bisogno di chiarezza, però Marco vive un matrimonio costruito sulle bugie, anche se lui è l'uomo della visione perfetta. E purtroppo conoscere la verità non significa sempre poterla cambiare. Marco vede tutto, vede il dolore di sua sorella, lo vede prima degli altri, l'instabilità della figlia, il destino che in qualche modo incombe, ma è come la diagnosi di una malattia degenerativa. la vedi, ma non puoi curarla, non la puoi interrompere. C'è però un risvolto super positivo. Lui, che ha passato la vita a misurare diottrie, è l'unico capace di scorgere la luce di un'umanità nuova che sta nascendo, quella di Mira, che è la sua nipotina. Insomma, Marco ci insegna che non serve a nulla avere la vista perfetta se non si ha il coraggio di guardare dritto negli occhi anche il proprio dolore, volendo.
1: Guardare negli occhi il proprio dolore non è mai un esercizio semplice, e riguardo a questo, vabbè, sono state scritte innumerevoli pagine di letteratura e di filosofia. Ma Giada, tu che rapporto hai con la verità? Hai mai evitato volontariamente di mettere a fuoco qualcosa per non affrontarlo?
3: Beh sì, penso un po' tutti, insomma. La cosa appunto è, poi quando invece magari troviamo il coraggio di guardarla, non cambia il fatto che a volte siamo comunque immobili e non riusciamo ad agire, certo. Nel senso che appunto anche un po' il protagonista a volte sembra che sia quello il passaggio che manca, cioè magari si comporta come se non avesse a fuoco, ma poi alla fine, come dicevamo appunto, le vede le cose, coglie. Però poi la difficoltà di agire, anche un po' la scena all'incipit, no? Si tratta di questo svelamento del fatto che la moglie era a conoscenza, no? Dell'amore platonico di lui con un'altra, storico da sempre, anche dei contatti. Il fatto, è proprio le prime pagine, il fatto però di averlo spiattellato davanti non cambia la difficoltà di come poi muoversi, che dobbiamo fare effettivamente con questa famiglia. E secondo me è un po' così, che poi appunto avere l'informazione, avere la verità, anche se poi la raggiungiamo, la vediamo, lascia aperta la questione di che cosa ne facciamo con quell'informazione.
1: Un gran problema.
3: Esatto, la prendiamo piano, no? Così.
1: Ecco, Federica, qua siamo passati dal volo di colibrì all'oculistica per estrapolare dei concetti legati profondamente alla nostra esistenza. Sandro Veronesi è un autore esperto dal valore riconosciuto e anche validato da numerosi premi letterari, che utilizza le metafore come elemento fondante della propria scrittura. Se ne riescono a scovare delle altre?
2: Sì, la mia preferita in questo libro è, e anche forse la più lampante, è Il filo invisibile di Adele. Adele è la figlia del protagonista ed è solo una bambina, ma vive con una certezza fisica che la paralizza anche un po'. Dice Veronesi nel libro, lei non è che non voleva uscire, era che non poteva per via di quel filo che la legava a un punto imprecisato della casa e che ogni volta che lei si muoveva rischiava di impigliarsi e di tendersi troppo e di strozzarla. E, è una immagine potente della vulnerabilità, e questo filo è un po' tutto quello che ci lega al mondo e contemporaneamente rischia anche di soffocare a volte, e questa ossessione di Adele è lo specchio inverso di un'altra tragedia familiare, quella della zia Irene, no? La sorella di Marco, e bisogna tornare indietro nel tempo perché anche questo, come altri libri che abbiamo analizzato, gioca moltissimo con i salti temporali. Marco ha solo 5 anni, vede una stella cadente e invece di chiedere un giocattolo chiede con una preghiera quasi laica terribile, dice, esprimere un desiderio per sé è un atto di egoismo che a 5 anni non gli apparteneva ancora. Così, guardando la scia luminosa, Marco aveva formulato l'unico pensiero che lo tormentava da quando era nato, che Irene non si uccidesse. E questo è il punto di contatto con la figlia. Irene è questa stella, è una creatura senza fili e senza appigli, e anni dopo Marco commenterà la sua morte con lucidità spietata. Dice che non è morta perché è annegata, ma è morta perché ha smesso di combattere contro la forza di gravità che la tira giù. E in questa famiglia Irene muore annegata ed è vittima di una gravità interiore. Adele muore anni dopo perché una corda, questa volta vera, un filo di sicurezza in montagna, si spezza. E la ragazza, che aveva paura dei fili invisibili, finisce per precipitare esattamente come la stella cadente che era stata sua zia. E forse allora essere un colibrì è una sorta di resistenza eroica quasi, no? E, di chi nel caos totale sceglie in qualche modo di provare a restare in un punto.
1: Tu Giada, come ti sei sentita nel corso della lettura di questo libro? Si narrano anche di eventi abbastanza tragici.
3: Sì. Beh, sì, è molto, è coinvolgente a livello emotivo, però a tratti, cioè io almeno non mi sono sentita tutto il tempo connessa con vigore, diciamo, alla parte emotiva. È quello che rende, secondo me, anche però più fruibile il romanzo, proprio perché non stiamo parlando di un mattone, è
1: Certo.
3: un'opportunità di aprire alcuni temi. Che però rimane tale, cioè possiamo anche andare avanti con leggerezza in realtà volendo.
1: Certo, questi momenti di distensione, insomma, aiutano alla lettura, ma un po' come nei film, anche guardarsi un film tutto tragico, tutto pauroso, diciamo che non è che agevoli proprio la fruibilità
3: Sì, ma anche
1: per
3: il fatto che la parte profonda non è, diciamo, aggressivamente profonda, cioè tu lettore e lettrice sei libera di fruire o meno, no? Di questa opportunità di approfondire, di lasciarti, diciamo, domandare. E poi sì, penso che ci sono tanti temi, un po' come accennavamo prima, il fatto che sia strutturato come una storia familiare. Con più generazioni e per di più su piani appunto temporali diversi, però è un patto che si fa con la lettrice subito. Cioè, siccome i primi capitoli sono molto brevi e in ogni titolo del capitolo c'è la data, già dopo le prime, che ne so, 6 pagine, 10 pagine, la lettrice accetta che c'è un continuo sbalzo. Io, per esempio, non leggevo nemmeno le date nei titoli e mi lasciavo andare a la suggestione che mi veniva e poi collegavo che quella suggestione era quella parte del tempo di Marco Meno. Comunque questa opportunità un po' temporale, un po' generazionale permette di inserire tanti temi ed è questa secondo me la cosa interessante che è proprio del genere, chi di che sceglie effettivamente Veronesi, cioè quello appunto delle storie familiari, perché permettono di mettere sul campo tantissimi temi che poi si possono svelare, approfondire o meno. Quindi anche da lettrice appunto siamo più libere. Lui ci dà delle informazioni, delle opportunità, per esempio l'analisi che è stata fatta appena adesso è molto profonda, è molto forte, ma è un qualcosa non solo di una persona preparata professionalmente, ma anche che decide di darci quello spazio, no? E ad altre cose magari no. E questa secondo me è una libertà che la lettrice ha.
1: Federica, ti sei presa un po' anche la libertà di parlare della storia familiare. Tempo sono dei temi, fra il resto, ricorrenti anche negli ultimi
3: Sì. Negli ultimi
1: romanzi,
3: romanzi.
1: negli ultimi libri che sono stati portati in questo programma, perché il tempo ha uno sviluppo originale, ma anche non troppo, soprattutto se proviamo anche a dargli una forma della nostra memoria. E quindi, che ruolo ha il tempo nelle intricate vicende di Marco Carrera?
2: Ma un po' quello che ci spiegava ora la nostra ospite, no? Questa non è una storia lineare, che si sposta in linea retta e si salta continuamente dagli anni 70 fino al 2030 e passiamo da una lettera scritta a mano a una mail, da un ricordo di infanzia a un dialogo nel presente. E sono queste suggestioni, come si diceva prima, che ci fanno respirare un po' l'atmosfera. Poi capiamo il trucco, perché in realtà nella testa di Marco Carrera, essendo un po' il regista che ci trascina nella sua storia, tutto è lì in contemporanea, no? Il dolore per la sorella è vivo intanto che parla con sua figlia Adele e il suo amore per Luisa Lattes, che non si è mai in realtà compiuto, c'è dentro il suo matrimonio e addirittura ce lo porta lo psicanalista della moglie, no? E questa struttura a mosaico ci dice qualcosa della vita di tutti, che noi non siamo solamente il risultato di una somma di anni messi in fila, no? Ma siamo un intreccio di ricordi che decidiamo di conservare o di suggestioni che decidiamo. A me il filo colpisce particolarmente perché forse mi ricorda di una bambina che ha vissuto le cose sentendole molto da dentro, no? Di una cosa che ti attraversa a livello personale. E ci sono altre cose che invece sono più leggere e che rimangono magari solo in superficie, un po' come la forma dell'acqua, no? Direbbe un altro scrittore. E se il tempo non è una linea, in qualche modo questo ci consola anche perché chi abbiamo perso non è indietro, è come se fosse in un'altra stanza che possiamo recuperare in qualsiasi momento, basta andarla ad aprire.
1: Giada, beh, già ce l'hai accennato in precedenza, hai parlato appunto della struttura temporale di questo romanzo. Ti ha stimolato qualche, come dire, pensiero sulla struttura del tempo che hai tu anche la lettura di questo libro qua?
3: Ma sì, mi ci sono ritrovata semplicemente, nel senso che io vivo molto nella mia testa e quindi questa dinamica è classica, insomma, nel senso che è sempre tutto un ripescare indietro. Tra l'altro io poi sono molto proiettata anche al futuro, quindi anche il gioco sul 2030, insomma, era divertente. Quindi sì, mi ci sono ritrovata, infatti forse per quello anche l'ho trovato molto scorrevole, perché era molto coerente col modo in cui funziona la mia testa.
1: Possibile. Questo non può essere che un segno del destino, perché questa puntata parlavamo di tempo, noi abbiamo esaurito il nostro tempo. E quindi ringraziamo Giada Roat per essere stata qua con noi.
3: Grazie a voi.
1: E auguriamo a tutti i nostri radioascoltatori un buon fine settimana. Ricordiamo che le puntate sono riascoltabili su Rai Play Sound.
2: A presto.
1: Chi volesse partecipare come ospite, a chi l'avrebbe. E auguriamo a tutti i nostri radioascoltatori un buon fine settimana. Ricordiamo che le puntate sono riascoltabili su Rai Play Sound.
2: A presto.
1: Chi volesse partecipare come ospite, a chi l'avrebbe mai letto, può scrivere una mail.

0: Star, professor Crisanti.
1: Presidente, bravo.
0: No,
1: sì.
0: Professor Crisanti, ma dove è venuto? Era in Camporella, dove è venuto? Che c'ha tutti, vedo, i pantaloni un po'. si è macchiato. Cosa è successo?
1: No, veramente penso che ho camminato tra il brecciolino di Piazza Mazzini.
0: Il brecciolino ha camminato.
1: Visto, ci stanno i sassoletti.
0: Sì, ma si può anche girare la piazza di Mazzini anziché fare attraversare.
1: Come ho lasciato Francesco a casa invece. Alla casa in campagna, sì.
0: È in campagna, Francesco?
1: Sì, sono senza suggeritore.
0: Ah, beh, certo.
2: E come facciamo qua?
1: Perché Francesco doveva fare una cosa romantica con la ragazza che faceva gli anni.
0: Che cos'era questa cosa romantica che deve fare Francesco?
2: A casa sua la fa?
1: No. Beh, perché? Che c'è di male? L'ha portata a Venezia. Poi l'ha portata a Venezia, quindi ha fatto uno stopover da me.
0: Ma uno stopover?
2: Ah,
0: sì,
2: hai capito.
0: Ma come si fa lo stopover, scusi?
1: Che l'ho presa e è venuta a dormire da me.
0: Mentre lei era in casa?
1: Sì, in casa.
0: Quindi hanno fatto lo stopover mentre lei era in casa?
1: No, è una stanza diversa.
0: Ah, sì, no, certo. Ha fatto lo stopover.
1: E quindi io mi sono sostituito invece di ricevere i suggerimenti, gli ho dato i suggerimenti per vedere Venezia. Insomma.
0: Ma scusi, ma la fidanzata di Francesco, che ricordiamo è il suo assistente, sono appena fidanzati? O?
1: Ma da qualche mese, è ancora molto legati.
2: Molto, molto freschi.
0: E quindi ancora stopover, certo. Sì.
2: Ma
0: che consigli ha dato lei al suo giovane assistente?
1: Io ho detto, guarda,
0: questa gita romantica, lei che è un grande.
1: Allora, ho detto, lascia perdere Piazza San Marco.
0: No, ma infatti.
1: Poi
0: infatti.
1: Lascia perdere l'Accademia.
0: Accademia, no, assolutamente.
1: Ho detto, guarda, tre gemme. Io ho detto.
0: Tre gemme?
1: Io ho detto, vai a vedere la Madonna dell'Orto.
0: Ah, dell'Orto. Non lo so cosa c'è la Madonna.
1: Il Tintoretto.
0: Che c'è una camicia, diciamo.
1: Bellissima.
0: No?
1: Poi. San Sebastiano del Veronese, che sono una cosa, e poi i frari col Tiziano.
0: Ma questo per la fidanzata.
2: Bei
1: suggerimenti, insomma, un po' di educazione culturale ci vuole
0: certo.
1: Quindi queste tre cose.
0: E com'è andata, lo sa?
1: Ancora non lo so, poi magari arriva.
0: Scusi, non è arrivato stanotte a fare lo stopover a casa
1: sì,
0: sua?
1: Sì, ma adesso sta a Venezia.
0: Lo stopover lo fa stasera?
1: No, l'ha già fatto ieri sera.
2: E poi da lì è andata a Venezia.
0: Ma prima stopover e poi gita a Venezia.
1: Poi gita a Venezia romantica, gli ho detto di andare in treno perché ho detto uscire dalla stazione di Santa Lucia.
0: È uno stopover al cuore, certo, assolutamente. Senta, mi scusi, professor Crisanti, ho questo dubbio, ma ieri in Senato c'era. Sa chi c'era ieri in Senato?
1: La Meloni? Un'altra volta.
0: Sì, un'altra volta. Vabbè, lei è la democrazia, dico. No, dico, il presidente Meloni era in Senato e lei è un senatore?
1: Sì, non c'ero, infatti.
0: Ma, scusi, come mai non c'era?
1: Guardi, invece ero stato invitato
0: da
1: a un
0: una cena.
1: Da un convegno. Ma che sto povero, da un'importante casa editrice internazionale scientifica a fare un convegno sul futuro dell'intelligenza artificiale in Italia, le prospettive per l'università.
0: Ma chi se ne frega, lei fa il senatore, scusi.
1: Vabbè, ma io voglio dare anche un contributo accademico.
0: Ma lei fa il senatore, ieri c'era il presidente Meloni in aula al Senato.
1: Tanto avremmo andati sotto uguale.
0: Ma ho capito, non è che allora a questa strega qua non ci va mai nessuno, scusi.
1: No, vabbè, ma io ci sto spesso.
0: Ma no, non è vero, già che l'altra volta non c'era quando c'era il presidente Meloni in aula.
1: E forse ci sarà un caso.
0: No, sarà un caso, che evidentemente ha altre cose più interessanti da fare. Senta,
1: cioè, però siamo stati molto più educati di quello che è successo alla Camera.
0: In Senato? Certo, il senatore.
1: Però poi la postura di Meloni è cambiata rispetto a Trump, questo c'è da dire.
0: Sì. In che senso? Non faccio battutaccia,
1: no,
0: che già
1: no,
0: l'ha fatta
1: carità.
0: Silvestri
1: no,
0: l'altro
1: infatti,
0: giorno
1: no,
0: in aula.
1: Io sono soltanto che è cambiata la postura.
0: Cioè, nel senso è
1: meno condiscendente.
0: Meno condiscendente, più distante.
1: Più cauta.
0: Sarete contenti?
1: Io penso di essere presa un po' di strizza perché chiaramente chi sta con Trump i voti perde.
0: Senta, c'è un'ultima puntata di Un giorno da pecora, lei è stato ospite fisso al
1: Mercato. Ormai saranno marci.
0: Abbiamo fatto uno stopover e abbiamo cambiato.
1: Ma quanti sono? 1024 giorni che ha detto
0: come? 1329, una cosa del genere. Senta, dicevo, ultima puntata di Un giorno da pecora, lei è stato ospite al mercoledì da noi praticamente fisso. E adesso che fa?
2: annoia.
1: Ma noia, come faccio?
2: Oddio.
1: Veramente.
0: No, dico, chi la invita adesso nei programmi?
1: Beh, l'altro anno mi ha invitato lei a quel convegno col libro.
0: Sì,
1: l'ha fatto, non so quanti.
0: Ma non era
1: non abbiamo venduto niente. Doveva presentare,
0: il
1: libro, dopodiché non ho venduto niente.
0: Il festival delle storie della nostra Rachele Brancatisano, e Valle di Camino, non c'entra niente col convegno. Tra l'altro, ha pure piovuto quella

0: era un
1: Madonna,
0: disastro.
1: Madonna, che freddo che faceva.
0: Che è, esatto, una serata tremenda. No, dicevo, ma non l'invita più nessuno adesso nelle trasmissioni?
1: No, no, invece sì.
0: Ah, chi?
1: Mi ha invitato Caterpillar.
0: Caterpillar, ah, beh, certo, Caterpillar su Radio 2. Sì, ho capito, va bene, ma l'ha invitata perché fanno il Caterraduno a Vicenza.
1: Esatto, con le pizze, le cose.
0: Esatto, lei è già lì. No,
2: se l'ha magnà per questo.
1: Sì. No, sì. No, le dobbiamo portare anche agli operatori del pronto soccorso.
0: Sì, no, ma dicevo, ma in televisione non l'invita nessuno.
1: Ma ogni, ma no.
0: Ultima volta che andate in televisione?
1: Che ne so, stavo un mese fa.
0: Dove è andato in televisione?
1: Non mi ricordo.
0: Ma tipo.
2: Ma la fanno parlare di scienza o di politica?
1: Ma questa è una cosa interessante. Non mi fanno pagare di sanità qualche volta.
0: Di sanità. Certo. Senta, vacanze le ha già organizzate, professor Crisanti?
1: Le vacanze? Non me ne parli.
0: Perché?
2: Perché?
1: Un altro anno all'Elba.
0: No, ancora all'Elba.
1: 42 anni all'Elba.
0: Ma con 42 anni all'Elba?
1: Sì, 42 anni all'Elba, io ho fatto il calcolo, fanno praticamente quasi 3 anni e 8 mesi.
0: Fissi.
1: Napoleone ci ha passato 11 mesi
0: all'Elba.
1: E ha distrutto l'Europa.
0: Certo.
1: E io non ho fatto niente.
0: No, no,
1: fatto,
0: voglio dire. Ma scusi, ma perché va sempre tutti gli anni all'Elba?
2: Avete una casa?
1: Sì, no. Allora, no. Noi affittiamo, però... No.
0: Noi chi?
1: Io e mia moglie,
0: sì.
1: e mio figlio e così via, però c'è mia suocera che c'è a casa.
0: Ah, sua suocera a casa all'Elba.
1: Longevissima.
0: Sua suocera.
2: No, come dire? Perché se se ne va, se lei viene la suocera, abbiamo casa, invece la dobbiamo affittare.
1: C'ha 93 anni, anzi
0: 93 anni,
1: il compleanno domani.
0: Tanti auguri alla suocera.
2: Auguri alla signora.
0: Domani fa il compleanno.
2: Lunga vita, lunga vita.
0: Domani compleanno?
1: Sì, credo sì, domani.
0: E gliel'ha comprato il regalo?
1: No.
0: Come no, scusi, professore?
1: Ma dopo all'Elba, mannaggia.
0: Lo so, vabbè, quindi, ma Eva,
1: cioè,
0: va...
1: poi gliel'ha fatto mia moglie il regalo.
0: Sì, ma quindi va all'Elba perché sua suocera ha la casa.
1: La casa, quindi tutte le figlie vanno lì.
0: Tutte, certo. Quante figlie ha?
1: Tre.
0: Tutti nella casa insieme?
1: No,
2: lei sta per i fatti suoi.
0: Ognuno nella sua casa. E a lei non piace più l'Elba perché...
1: No,
0: la conosce l'Elba.
1: È molto bella, è meravigliosa, quindi non è che vorrei scoraggiare chi non c'è stato mai o chi c'è stato una volta.
0: Però
1: 42 volte obiettivamente ci stanno anche, anche altri posti
0: sì sì, qualche altro posto ma l'ipotesi di fare un viaggio con sua moglie
1: Fuori dall'Elba?
0: Sì, fuori dall'Elba, certo.
1: Non lo so, vedremo.
0: Ma dove state? Come si chiama il posto lì?
1: Ah, un posto bellissimo, sì. Sant'Ilario.
0: No, ma il porto, come si chiama?
1: Marina di Campo.
0: No, quell'altro.
1: Portoferraio.
0: No, un altro ancora.
1: Porto Azzurro.
0: No, vabbè, c'è un nome strano che non me lo ricordo. Non lo ricordo. Ma e quindi confermato, dall'Elba da quando a quando?
1: Mi sa dal 3 agosto
0: fino al...
1: Però sto organizzando un diversivo
0: tipo?
1: Perché siccome c'è un bellissimo congresso in Grecia in quel periodo, allora me ne vado in Grecia.
0: Dove?
1: A Creta.
0: Da solo? Senza sua moglie, speriamo che le creta. Senta, ma lei al mare come si mette? Costume boxer o boxer?
1: Per dignità.
0: Sì, no, certo. E come si tuffa in acqua?
2: A bomba, candela, d'angelo.
1: Come mi tuffo?
0: Come si tuffa?
1: Ma candela, sì.
0: La candela, sa cosa vuol dire candela?
1: Sì, dritto così, punto.
0: Dritto così, nel senso salta in alto.
1: Sì, esatto.
0: Però
1: sì,
0: deve andare un po' avanti.
1: Sì, vado un po' più avanti.
0: Ah, con la barca?
1: Con la barca, sì.
0: O dagli scogli? Perché se mi si butta
1: mi ammazzo dagli scogli.
0: La candela arriva, può essere...
1: No, perché, devo dire la verità, poi, una cosa ci ha avuto di buono l'Elba.
0: Sì.
1: Che non sapevo notare, invece dopo
2: 42 anni imparava pure il
0: Senta, piccole domande per il professor Crisanti.
1: Cominciamo.
0: Che cosa è iniziato ieri?
1: Che doveva iniziare qualcosa ieri?
0: È iniziata una cosa molto importante ieri.
1: Cioè, abbiamo parlato del discorso della Meloni, no?
0: No, non c'entra.
1: Una cosa sportiva? Ah, vabbè, il campionato mondiale.
2: Buono.
0: Dove si svolge il campionato del mondo?
1: In America. Come no?
0: È America. Riduttiva come risposta.
1: Riduttiva?
0: Sì, perché sono tre le nazioni.
1: Ah, vabbè, che ne so, Messico.
0: E poi?
1: Canada e Stati Uniti. Sì, questo
0: bravo.
1: È Francesco
0: Mangiarmato.
1: Prima di andare a Venezia ha detto, mi raccomando.
2: Non ti sbagliare.
0: Dove si giocherà la finale dei mondiali?
1: Ah, non lo so, questo non lo so proprio.
0: Francesco, spero che gli abbia detto.
1: Questo non me l'ha detto, non lo so.
0: Sì.
1: Ma si gioca in America?
2: Sì.
1: Cioè, negli Stati Uniti?
2: Sì.
1: Vabbè, negli Stati Uniti.
0: Sì, certo. Dove?
1: Atlanta?
0: No. Ma perché Atlanta? Scusi.
1: Perché c'è un bello stadio.
0: Ma ho capito, ma negli Stati Uniti è la finale.
1: A Boston.
0: Ma perché a Boston, scusi?
1: A Washington.
0: Ma perché a Washington, scusi? Stati Uniti? Ma non lo pensa agli Stati Uniti?
1: Io penso a Washington.
0: Ma che è Washington? Vabbè, Washington DC, certo, ma no.
1: A New York.
0: New York Jersey Stadium. Senta, quante squadre partecipano a questi campionati del mondo di quest'anno? Perché comunque...
1: Ah, non lo so proprio.
0: Più o meno, ad occhio, quante potranno partecipare?
2: 5, 10, 20, 30, ma 50.
0: 500. Beh, pari sì, certo.
2: Pari sì.
1: 36?
0: No.
1: Di più di 36.
0: De più.
1: Oh, Madonna, 40?
0: No, de più. De più.
1: Anche tutto il mondo gioca, anche 40, non hanno fatto selezione, no, 40,
2: tranne l'Italia.
1: L'Italia cioè, ce stanno tutti tranne noi, fondamentalmente.
0: Ma se 40, capito?
1: 44?
0: No, ma no, deve fare proprio 40, poi deve essere
1: 48,
0: diviso.
2: 48 squadre.
0: E noi non ci siamo.
2: 48 nazionali.
0: Quali partite?
1: Cioè, praticamente siamo peggio
2: di tutti.
0: No,
2: tutti,
0: beh, non è proprio così, perché poi sì, l'Europa ha un tot di nudi posti, quindi in proporzione. Dicevo, hanno già giocato delle partite? Professor Crisanti.
1: Aspetti, mi devo ricordare quello che mi ha detto Francesco. Mi ha detto sì, due partite hanno giocato.
0: Ma Francesco comunque fa un debriefing.
1: No, ma io gli ho raccontato un po' di posti dove andare. Lui mi ha detto.
0: Per lo stopover, questo è l'altro. Direi. Noi facciamo lo stopover, lo mandiamo via.
1: Che è stato Messico e non so che cosa.
2: Invece di googlare Francesco.
1: Messico e Sudafrica.
0: Sudafrica, ha vinto?
1: Ha vinto il Messico, immagino. Lo sparo 2-3-0.
0: 2-0, bravo. E l'altra invece stanotte ha giocato.
1: Oddio, chi ha giocato stanotte? Corea?
0: Corea del
1: Sud? Sud, quella c'è? Che ci ha battuto quella volta. Sì.
0: E contro?
1: Ah sì, pure questo me l'ha detto. C'è Repubblica Ceca?
0: Come è finita?
1: Oddio, non lo so. Non lo so. Avrà vinto la Repubblica Ceca?
0: No, vinceva la Repubblica Ceca e poi ha vinto la Corea del Sud con due gol.
1: Ma non siamo stati in forma.
0: Lo so. Adesso con noi c'è...
2: Chi c'è?
3: Dini, Dini, Dini, qui c'è Dini. Ama i soldini.
2: Lamberto Dini,
0: ex presidente del Consiglio, ex ministro del Tesoro, ex ministro degli Esteri, ex direttore della Banca d'Italia, il più grande economista italiano di tutti i tempi, signor Dini, buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno. Come sta, presidente?
4: Abbastanza bene, vado avanti.
0: Bene, bene, avanti. Senta, in studio con noi oggi c'è Andrea Crisanti.
1: Buongiorno.
0: Lo conosce? Vi siete mai conosciuti? No, sì, no.
2: No.
4: Non mi pare.
1: Non ci siamo mai incontrati.
4: Però è un nome famoso.
0: Eh beh, certo, grande virologo, adesso senatore del Partito Democratico.
2: Senta, ha visto la partita ieri sera, la prima partita ai mondiali?
4: Sì, l'ho vista.
0: Ah, perché noi eravamo a fare la cena di redazione ieri sera, quindi purtroppo non ce la siamo persa. Messico-Sudafrica, com'è andata, presidente Dini?
4: Ha vinto il Messico, era Messico-Sudafrica.
0: Sì.
4: E ha vinto giustamente il Messico. È una squadra molto più snella e molto più efficace.
0: Certo.
4: E il Sudafrica è composto da... tutti i giocatori tanti,
0: sì.
4: Molto alti, eccetera, eccetera. Però la squadra, quando riprendeva il pallone, facevano due o tre passaggi e poi perdevano la palla prima di arrivare all'area di rigore.
0: Senta, quindi
4: non hanno mai tirato in porta. E poi è stata dura la partita.
0: Tre espulsi.
4: Perché l'arbitro ha espulso tre giocatori. Due del Sudafrica e uno per reazione del Messico.
0: Ma erano giuste queste...
4: Il Messico vincerà anche qualche altra partita.
0: Ma erano giuste queste espulsioni, presidente Dini?
4: Come?
0: Erano giuste queste espulsioni?
4: Sì, ma io penso di sì, certamente. Non ci sono stati, discussioni. Una volta che l'ha detto, tutti se ne sono andati tranquillamente.
0: Bene, sembrava il nostro Parlamento. Senta, nella notte ha visto anche Corea del Sud, Repubblica Ceca, o è andato a dormire, presidente Dini?
4: No, quella non l'ho vista.
0: Perché la grande difficoltà, raccontiamo, di questi campionati del mondo è che le partite sono una in prima serata e poi forse una a mezzanotte e una in piena notte. Comunque,
4: sì, lo so.
0: Certo.
4: No, stasera ci sarà invece la prima degli Stati Uniti.
0: A mezzanotte.
4: A Los Angeles.
0: Sì, sì, comunque,
4: che gioca col Paraguay.
0: Mi ricordo che pure io. Le radiocronache...
4: Le squadre sono 48.
0: Certo.
4: Quindi
0: quindi
4: bisognerà aspettare lo svolgimento
0: dei gironi
4: fino a quando emergeranno i più forti, penso. Senta, no? Che siano
0: Presidente...
4: Argentina, Brasile, e poi Spagna, Francia.
0: Per chi fa il tifo?
4: Io non tifo per nessuno perché mi piace il calcio, certo. Ma molto probabilmente Brasile può uscire vincitore quest'anno. Mm. Questa è una mia ipotesi,
0: certo.
4: Però non dobbiamo scartare le principali europee come la Spagna e la Francia.
0: La Francia, certo, sempre,
4: Poi è molto interessante perché quest'anno sarà l'ultimo mondiale,
0: sì, è vero,
4: che faranno i grandissimi campioni come Messi e Rolando.
0: Cristiano Ronaldo, certo, sì, sì.
4: Sì, sì,
0: potrebbe
4: essere alla fine.
0: Grande passaggio magari con Yamal, insomma, quei giocatori, sì, lì. Senta, Presidente Dini, questa è la nostra ultima puntata di Un giorno da pecora. Sì. Rischiamo che quest'estate cada il governo o non c'è nessun rischio? Lei che è stato Presidente del Consiglio?
4: No, non c'è nessun rischio.
2: Siamo tranquilli.
4: Quando tornate ci sarà ancora questo governo.
0: Bene, così era per sapere per la cravatta come organizzarci. Presidente Dini, grazie, buone vacanze anche a lei.
4: Allora, buone vacanze a voi.
2: Grazie.
4: Complimenti sempre perché siete una trasmissione di successo.
0: Grazie, Presidente Dini. Ex Presidente del Consiglio, Ministro del Tesoro, Ministro degli Esteri, Direttore della Banca d'Italia, il più grande economista di tutti i tempi.
4: Sì.
0: Arrivederci.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Buona giornata.
1: Molto articolato.
0: Molto articolato. Hai visto? E pensi che non ha Francesco che gli dice niente?
1: Incredibile.
0: Senta, professor Chisanti, sempre parlando dei mondiali, insomma, che comunque è un grande tema importante, vi ricordo che insomma potete anche ascoltare le radiocronache delle partite su Radio 1. Quali di queste tre nazioni che vado a citare ci sono o non ci sono ai mondiali? Curaçao, Haiti e Uzbekistan.
5: Quali non ci sono?
0: O quali ci sono?
1: Facciamo per le altre. L'Uzbekistan ci sta, mi pare.
0: L'Uzbekistan ci sta, sì.
1: Le altre due mi sa di no.
0: Curaçao e Haiti? No, perché
1: se ci stanno loro e non c'è l'Italia.
0: Vai Curaçao e Haiti. Senta, le devo dare una brutta notizia. Ci stanno tutte e tre. Ci sta pure Curaçao e ci sta pure Haiti e ci sta pure Uzbekistan.
1: L'Uzbekistan lo sapevo perché Trump aveva detto qualcosa
0: sull'Uzbekistan.
2: Non era d'accordo.
0: Sai che ci sono degli italiani ai mondiali?
2: Ci sono allenatori italiani.
1: Allenatori?
2: Sì.
0: Lo sa questo, sì. Dico, chi sono? Quanti ce ne sono? Uno, due, tre?
1: Due.
0: Tre. Ce ne stanno tre.
1: Io ne so solo due.
0: Chi sono?
1: Ancelotti
0: tre?
1: E Cannavaro.
0: Che allenano?
1: Ah, non lo so neanche chi allena.
0: Ancelotti, che la squadra può allenare?
1: È Brasile.
0: No. E invece Cannavaro?
2: Per l'appunto?
1: Non lo so.
0: Dove può allenare Cannavaro?
1: Caso la Spagna?
0: Perché la Spagna?
1: Ha detto così.
0: Perché Cannavaro, olè. un'altra squadra un po' più.
1: Importante?
0: No, meno importante della Spagna.
1: Allora non lo so.
0: L'Uzbekistan.
1: Perché mi ricordavo sta
0: E poi manca un altro italiano che allena un'altra squadra.
1: Non lo so proprio questo.
0: È Montella l'altro italiano.
1: L'altro italiano è quello che giocava accanto alla Roma.
0: L'aeroplanino. Che nazionale potrebbe allenare? Montella, pensi un po' al nome.
1: Montenegro.
0: Ma che Montenegro? Ma che non è che l'hanno preso per quello, per il nome, no? Montella potrebbe allenare. Era ragione, perché in effetti come Giorgetti fa il ministro dell'economia, Giorgetti. E dice Montella al Montenegro, però Ancelotti a quel punto cosa faceva che allenare? Come potrebbe allenare?
1: Non lo so,
0: Montella con la T. Con la T, la nazione con la T.
1: Non lo so.
0: La T.
2: Non mi cose città.
0: Con la T, una nazione con la tu.
2: Con la tu.
1: Turchia.
0: Bravo, vedi che la sapeva.
1: Non la sapevo proprio.
2: È stata fatta aiutata.
0: Senta, ma lei ha mai visto una partita di calcio allo stadio?
1: L'ho vista.
2: Ci ha dovuto pensare un po'.
1: Veramente, guardi, ho visto la finale della Roma con Liverpool, guarda, mia moglie è distrutta.
0: 82?
1: 82.
2: Pensa un po'.
0: Ma scusi, quella del rigore di Graziani sopra traversa.
1: È terribile.
0: È una delle più grandi sconfitte della storia del calcio.
1: Colpo di testa di Peruzzo.
0: Ma lei chi ci faceva lo stadio?
1: Ero stato portato a forza.
0: Da chi?
1: Da tutti i tifosi della Roma e della famiglia mia.
0: Che non l'hanno mai più portata, immagino, dopo quella volta.
2: Porta la sfiga, mai.
1: No, non è porta sfiga, però ho detto no.
0: E cosa capì di quella partita?
1: Che ha vinto Liverpool,
0: ho capito, 84, sì. Ma scusi, e quindi nessun altro ricordo?
1: No.
0: No, no, vabbè, no, non volevo...
1: Ah no, sì, penso di aver visto, quando facevo il militare, a Firenze una finale della Juve.
0: La Juventus?
1: Boh, non lo so, era una Juventus, era una squadra portoghese, non
0: che
1: mi ricordo.
0: Che militare ha fatto?
1: Ufficiale carabinieri paracadutisti.
2: Paracadutisti.
1: Ma mai buttato, però mi sono sempre rifiutato, sia ben chiaro.
0: Cioè, era un
1: in un reparto di paracadutisti, io li guardavo.
0: Ma scusi, lei faceva il paracadutista senza paracadutare?
1: A terra, sì.
2: Paracadutista a terra.
0: Ma che paracadutista è?
1: Era un paracadutista, cioè, il reparto era un reparto paracadutisti carabinieri.
0: Ma perché non si è mai voluto buttare col paracadute?
1: Perché avevo paura.
0: Ma
1: è una cosa normale. Ma scusi, ma lei si butterebbe col paracadute?
0: No, ma non farebbe il paracadutista. Cioè...
1: Vabbè, ma a me io non ci volevo mica andare.
0: Cioè, lei è un parà.
1: Non ci volevo mica andare.
0: Certo, lei è un lei è un po' un para... anche un paracupo, no? Dico no, certo. Vabbè, e quindi...
1: E quindi li vedevo che si gettavano.
0: Non l'ha mai fatto scherzo portarla su e poi...
2: No.
0: Ma ci hanno provato?
2: No.
1: Ma tutti mi convincevano, dicevano guarda che bello, che cosa, poi infatti pieghiamo pure il paracadute.
0: L'unico paracadutista senza paracadute. Questa è Rai Radio 1, questo è Il Giorno da Pecora, l'unica senza trasmissione paracadutata senza paracadute.
1: Sembrava quasi un insumenci.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
3: Sì.
2: Sì e no Fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Giorno da pecora.

0: pretende le scuse del 5 Stelle che l'accusa di aver messo le ginocchiere per inginocchiarsi a Trump. Commento sessista. Non ha preteso le scuse quando Trump ha detto che i leader europei fanno la fila per venire a baciarmi il culo, perché quello non era un commento sessista, era riferito anche a Merz.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi ultima puntata di Un giorno da pecora, in studio con noi oggi c'è...

0: Andrea Crisanti,
1: ex Viro Star, senatore del Partito Democratico. Signor Crisanti, buongiorno di nuovo.
2: Buongiorno a voi, ma ci saremo l'anno prossimo?
1: Ma chi può dirlo? Guardi, se bisognerebbe
0: essere vedrà.
2: Con tutti gli insulti che avete fatto a Meloni,
1: degli aruspici.
0: Ma quando mai?
1: Senta, ma si è tolto la giacca?
2: Beh, perché qui fa un caldo boia.
1: Certo.
0: Dovrebbe avere la cravatta tricolore.
1: Sì, certo.
2: No, ma mi avete regalato un fiocco tricolore.
0: Ce l'abbiamo, gliel'abbiamo.
2: Gli avete fatto pagare, no?
1: Sì, no, pagare sicuramente, ma dubito vi ha regalato qualcosa. È un po' questa camicia un po' così, un po'...
0: Vabbè, non siamo in televisione, quindi non flicca.
2: Sì, perché...
0: è righine, la camicia a righine.
1: Senta,
2: sì, perché è vero, si vedono tutte
1: le righine.
0: Sì.
1: Professor Crisanti, ma quando la chiamano zanzarologo, le dà fastidio?
2: No, mi fanno pena.
1: Chissà se l'avesse dato fastidio.
0: Perché vogliono un po' insultare,
1: è riduttivo.
2: No, mi fanno pena perché non sono ignoranti in medicina, in biologia.
1: Ma chi è che la chiama zanzarologo?
2: Ma veramente manco mi ricordo più chi è stato.
0: Qualche giornalista sarà
2: stato. No, un accademico invidioso.
1: E chi era sto accademico invidioso?
0: Poraccio.
2: Ma non gli facciamo la pubblicità, condanniamo l'obbligo.
1: Ricordiamo che lei non è uno zanzarologo, ma è un criminale che voleva distruggere, ammazzare tutte le zanzare.
2: No, solo quelle cattive.
1: Solo quelle cattive, modificandogli il DNA. No, ricordiamo, perché è una cosa.
2: Poi ha visto però che Google adesso ne lancia 32 milioni.
1: Ne cosa fa Google?
2: Ne lancia 32 milioni.
1: Cosa?
2: Zanzarette sterili.
1: Sterili per. Ma dove lancia Google?
0: Cioè come che.
2: Ma non sapete un tubo.
1: Ma niente,
0: no, questa cosa non la sappiamo.
1: Ecco, su Google.
2: Ma lo sa tutto il mondo.
1: Sì.
2: Che praticamente Google ha fatto una società che produce zanzare sterili e le rilascerà sia in California che in Florida
1: per sterminare
2: le zanzare autoctone, queste che trasmettono il dengue
1: che è una malattia. Senta, ma è vero che invece c'è uno studio che ipotizza che le zanzare siano attratte dal repellente che noi usiamo?
2: No, questa è una bufala pazzesca,
1: perché lo assimilano al cibo e...
2: questa è una bufala pazzesca,
1: no, perché quello era
0: quindi il repellente vale
1: complicato, se noi ci spruziamo le cose e quello poi
2: No.
1: Senta, professor Crisanti, domenica, questa è una domanda, fa parte del quiz. Domenica è il compleanno di chi?
2: No, mia suocera lo fa domani.
1: Sì, no, domani.
0: E
1: poi sta l'Elba.
2: Non lo so. 14 giugno.
1: No, domani è domenica. Insomma, un compleanno importante.
2: Non lo so, chi lo fa?
1: Quello
2: importante.
1: La
2: Meloni? No,
1: ma che la Meloni? È gennaio, compleanno. Ma no, non è Italia.
0: Non
2: è italiano. Non è italiano. Addirittura non è italiano.
1: Certo, sì. Cioè, però è molto importante.
2: Trump.
0: Trump
2: fa il compleanno. Sì.
0: Quanti anni compie?
2: C'era, che ne so, 84 anni?
1: Quanti?
2: 84.
1: No, di meno.
2: 83. Ne dimostra di più. Di cervello ne dimostra di più.
1: Vabbè, adesso. Senta, quando è la maturità? La prima parola della maturità?
2: Cosa?
1: Quando è la prima prova della maturità?
2: Io l'ho già fatta, però.
1: No, non quando la fa lei. Dico,
0: quest'anno, quando sarà?
1: Capisco che è un incubo ricorrente di tutti.
2: È un incubo, io me la sogno ancora.
1: Tipo cosa sogna?
2: Ma sogno che mi interrogo in matematica e non so rispondere.
1: Che è vero?
2: No, è vero, bravino in matematica.
1: E quindi c'è questo incubo e cosa succede poi?
2: Che mi sveglio.
1: Si sveglia, tutto sudato.
2: Ma me la so sognata per parecchi anni.
1: Quanti anni?
2: Ma che ne so, secondo me fino a... Ma per una ventina, vent'anni me la sono sognata.
1: Ma quanto ha preso lei la maturità?
2: 54 che è uguale a 90 adesso.
1: No, come 50? E non 60?
2: No.
1: Lei ha preso 54 su 60 la maturità. Ma professor Crisanti?
2: Vabbè, però mi sono rifatta all'università.
1: Grazie, l'università è facile. Senta, e quando inizia la maturità quest'anno?
2: Inizierà la settimana di luglio?
1: Prima
2: settimana di luglio.
1: Prima settimana di luglio?
2: No, inizia subito.
1: Ma sì, il 18 di giugno.
2: Hanno anticipato?
1: Anticipato per lei, certo. Senta, e invece l'estate quando comincia?
2: L'estate, che ne so, comincerà il 21 giugno.
1: Il 21 giugno, esatto. Certo. Se la ricorda l'estate più bella della sua vita?
2: Sì.
1: Non all'Elba?
2: No, invece è stata la prima estata all'Elba con mia moglie. Eravamo innamoratissimi.
0: Ancora non sapeva che sarebbero stati
2: 42 volte.
1: Questa uno pensa, vado in quel posto, magari poi non ci torno
2: volta,
1: più.
2: Bella l'Elba, bella, bellissima.
1: Quindi
2: voi
1: due da soli? Da soli no.
2: Quanti
0: anni avevate? La socera sempre.
1: Invece c'è la casa.
0: Magari a casa sua,
2: perché non eravamo nemmeno sposati.
1: E non si poteva nemmeno fare stopover, certo.
2: No, mi avevano messo in un piccolo monolocale
1: da solo,
2: in cui potevano vedere benissimo quando entravo, quando uscivo.
1: Certo, l'avevo messo in un monolocale. Quanti anni aveva?
2: 22
1: anni. E la sua futura moglie?
2: 19,
1: beh certo, quindi insomma
0: è stato ancora insieme, però che bello, incredibile. Che bello.
1: Ma scusi, ma non ce l'ha un'estate più giovane in cui si ricorda di una tedesca?
2: Prima dell'Elba.
1: Sì, prima dell'Elba.
2: No, non ho notizie di prima, me le so dimenticate.
1: Ma no, una tedesca, una finlandese.
2: C'è una con una tedesca, lei
1: sì,
2: dice.
1: C'è quelle cose che si sa da giovani.
2: No. Niente. Ah no, però sì, ecco. Io andavo quasi ogni estate prima dell'Elba,
1: sì.
2: Andavo in America perché avevo uno zio che si era sposato con un'americana, certo. Quindi andavo a trovare.
1: E?
2: È stato bello.
1: E conosciuto qualche americana?
2: Sì, ho conosciuto anche qualche
1: come
2: americana.
1: Come si chiamava?
2: Ellen, me lo ricordo
0: Ellen,
2: ancora.
0: Ha fatto stopover con l'americana?
2: Diciamolo, sì.
0: Ma scusi, ha fatto stopover
1: quanti
0: con
1: anni aveva lei?
0: Con Ellen.
2: Lei sa 18.
1: Lei 18, Ellen?
2: C'è una voce 17.
1: 17.
2: 16.
0: Hanno fatto stopover.
1: Siete rimasti amici o...?
2: Per un po' di tempo, sì. Ah. Ma poi era forte perché lei aveva comprato un camioncino del latte usato.
1: Ellen?
2: Sì, e andavamo in giro per l'America, è forte.
1: È forte. Lei col camioncino del latte usato a consegnare il latte o solo col camion usato?
2: Andava in giro.
1: In giro. Lei ed Ellen... certo.
3: A fare stopover.
1: Eh sì, no, non stopover, a portare il latte.
2: No, era carino, era si fa blu, anni 60, veramente.
1: E quindi
2: fortissimo.
1: Ellen, quello, vabbè, insomma, si corriamo. Senta, oggi è l'anniversario della morte di un importante persona del nostro paese. Oggi sono proprio, pensate, oggi...
2: Ma
1: sono...
2: quanti anni so che è morto?
1: No, dico, questa è la domanda successiva.
2: Ah, la domanda successiva.
1: Uno
2: parlamentare?
1: Anche parlamentare, anche, però non è la caratteristica precipua sua.
2: Guardi, la sparo,
1: A chi la sparo?
2: Berlusconi?
1: Certo, certo.
2: Così a cavolo l'ho detto.
1: Non lo sapevo.
0: Quanti anni sono che è morto?
2: O due o tre. Due o tre?
1: Sì.
2: Gli hanno fatto pure l'aeroporto.
1: Tre, esatto. Ma lei lo ha mai conosciuto, Presidente Berlusconi, di persona?
2: No, però l'ho visto in aula.
1: Vabbè, ho capito, certo.
2: Non l'ho mai conosciuto.
1: Ma di persona no. Senta, ma chi è invece una persona che non ha mai conosciuto, professor Crisanti, che vorrebbe conoscere?
2: Di persona?
1: Mm-hmm.
0: Una persona da conoscere di persona, sì.
2: Ma italiano o straniero?
1: Ma non so come vuole, ma chi se ne frega, dico professor Crisanti.
2: Guarda, sai che le dico? Le piacerebbe conoscere Trump.
1: Trump, vede?
0: Davvero?
2: Sì.
1: Perché?
2: Per vedere proprio se...
0: Se è rimbambito
2: se
0: o no?
2: Se proprio rimbambito. Se è vero proprio...
1: Come farebbe a scoprirlo?
0: Se c'è o ci fa?
1: C'è una domanda...
2: Si fa un paio di chiacchierate.
1: Ma c'è una domanda da trabocchetto per capire se uno è...
2: Uno potrebbe incominciare a dire come ti chiami.
1: Vabbè, ho capito, però mi sembra un po' poco. Cioè, lei dice, lei incontra Trump e gli
2: poi dice come si chiama in italiano, insomma, un po' di domande di questo tipo.
1: Ma vuole anche la nostra musichetta quando va da Trump che dice come ti chiami,
2: esatto.
1: Gliela mette sotto e dice Trump, quindi come ti chiami, come si chiama Netanyahu,
2: esatto,
1: di nome di battesimo.
2: Poi io gli farei, hai conosciuto Epstein?
1: Come si chiama Netanyahu di nome di battesimo?
2: Benjamin.
1: Poi ha conosciuto Epstein.
2: Da solo?
1: Da solo. In che senso da solo?
2: Vabbè.
1: L'hai conosciuto da solo?
2: Sì.
1: Cioè, vi siete frequentati da soli?
2: Sì, da soli, ecco.
1: In che senso?
2: Magari si era accompagnato.
1: Ah, chi, Trump o Epstein?
2: Trump.
1: Ma scusi, questo è un interrogatorio, però non è il modo di conoscere una persona.
2: Considerando il soggetto.
1: Vabbè, ecco. A proposito di soggetti, adesso con noi c'è.
0: La
1: simpatica Geppi, buongiorno.
0: Ciao Geppi.
4: Ma che bello essere di nuovo qua con voi.
0: Come stai?
4: Io sto bene, voi come state?
0: Bene,
1: va detto che il professor Crisanti ha detto c'è Patuanelli.
2: No, perché l'avevo visto in televisione.
1: Ma che c'entra in televisione? Siamo al telefono.
4: Stava andando così bene il preparatissimo senatore.
2: Ha visto.
4: Ne sa una più di Bertoldo.
1: Di Bertoldo adesso, tra l'altro.
4: Come sta, senatore? Tutto bene?
2: Io sto bene, sì, spero di rivederla l'anno prossimo se rinnovano la puntata.
1: Chi lo sa, chi può dirlo?
0: Siamo
4: nelle mani del signore.
2: Certo, sta nelle mani dei Meloni, però.
1: Che
0: stai facendo, Geppi? Che stai facendo di bello?
4: Io in questo momento sto facendo il film.
0: Eccolo! Quello del tuo spettacolo?
4: Sì, quindi sono impegnata in questo progetto ambizioso, tenero e tanti aggettivi che sicuramente il simpatico Lauro
1: sì, sì, sono, ho già i brividi proprio.
2: Ma
1: belle
2: io ho visto un film di Jeppi.
1: Cosa, ha visto un
2: quello
1: film
2: come, come, la, come va la vita,
1: come va la vita, come va la vita, questo
2: ma
1: come,
2: visto? Sì, oppure
4: no, no, no, è una, no. Professore, lei deve aggiornarsi, la vita va avanti,
2: la vita va avanti,
1: vabbè,
2: sì.
1: Come va la vita,
2: però devo dire una cosa, Jeppi, le devo dire una cosa, lei da pubblico ministero era perfetta,
1: perfetta, anzi ha avuto anche un po',
2: no, io sì,
4: ha avuto dei pensieri un po' così. Sì, farvi,
1: sì.
2: No, no, però pensato, no. No, io ho pensato che se non faceva l'attrice faceva pubblico ministero.
1: Ministero, certo, sì,
0: pensa,
1: sì,
0: pensa.
1: Sì. Può essere un'idea. E pensi, lei se non avesse fatto il virologo cosa poteva fare?
5: Lo stopover.
1: Lo stopover.
2: Non esageriamo.
1: Ma simpatica Geppi, ma ti è mancata un po' la politica in questi mesi?
4: Ma perché? Quando mai è mancata nella mia vita?
1: Cioè, no, quando mai c'è stata, diciamo, se mai...
4: Ma mi siete mancati voi,
1: certo,
4: magari,
1: bravo,
4: non so,
1: ecco.
4: I nostri radioascoltatori, le ragazze... Come stanno le due giovine?
1: Niente, così,
0: giovine,
1: sono,
0: come state?
1: Sono già in vacanza da alcuni giorni.
4: Ma da alcuni anni.
1: Sì,
4: loro,
1: da alcuni
4: comunque.
1: Anni, sì, certo, prima ancora di venire a lavorare con noi. Ma e quindi dove sei? Cosa stai facendo oltre al film?
4: Beh, poi dopo insomma, mi divido tra la bella Roma e la bella Sardegna, quindi come al solito il weekend torno a casa, faccio dei grandi bagni, da lunedì al venerdì invece mi dedico a questa fetta della mia vita, però certo. Col cuore vi ho sempre ascoltati,
1: certo.
4: Vi ascolto,
1: certo.
4: Poi è simpatico, Nancy tu lo sai che è simpatico da... dipendenza, capisci?
1: Certo.
4: Sì. Cioè,
0: un po' ti manca.
4: Senza di lui.
1: Certo,
4: certo.
1: Manca
4: sempre.
1: Ma quindi tanti bagni e poche docce?
4: Perché? No, guarda, questa è una cosa, sì, questo chi è che ci aveva detto che non si lavava?
1: Tanti. Comunque abbiamo anche in studio due esponenti di questo gruppo.
2: No,
1: quindi...
2: io me lavo.
1: No, non è lei. No, non sto parlando di lei, ma sto parlando di due giovani donne.
0: Ma
1: che...
0: poveraccio, ma mica è vero.
1: C'hanno un concetto di...
4: Ma è vero, sono profumatissime le ragazze.
1: Sì, però diciamo hanno un'idea che appunto la doccia non va fatta spesso. Ma comunque, vabbè, è un altro discorso.
2: Cioè, avete discusso di sta roba?
1: Sì, sì,
0: un
1: sì.
0: Po'.
1: Perché, scusi, professor Crisanti, lei ogni quanto fa la doccia?
2: Io me la faccio una volta al giorno.
1: Una volta?
2: Almeno,
1: certe almeno. Volte anche due.
4: Ma d'estate una non basta.
2: No, d'estate lo so, certo, sono d'accordo, no. Infatti.
1: Certo,
2: d'estate
1: non basta. Quante volte te le fai tu le docce, scusa, simpatica?
4: Io? Io la mattina appena mi sveglio per ricordarmi che esisto,
1: certo.
4: E la notte prima di andare a letto per ricordarmi che sono esistita.
1: Che bello.
2: Bello.
1: Io mi chiedo come avremmo potuto finire questa ultima puntata se non parlando
0: meglio
1: di docce.
4: Perché l'igiene del corpo va abbracciato con l'igiene dell'anima,
2: ecco, bellissimo,
4: esatto, quindi perché l'esame
2: per
4: di coscienza prevede la allora che la pensi uguale al professore, questo mi preoccupa,
1: certo,
4: devo dire,
1: no, era proprio tronfio,
0: è un po' così, però.
2: Perché preoccupa?
1: No, dicendo era proprio tronfio che dice che bella frase ha detto la simpatica Geppi,
2: sì, bella frase,
1: le è piaciuta?
0: Sì,
1: sei mai stata all'Elba, simpatica Geppi?
4: Io all'Elba? No, tanto l'Elba è il paese di Ugo Maria, capito? Però non sono mai
1: allora
4: sapevi che è il paese di Ugo Maria?
1: Certo,
2: scherzo.
1: Non so neanche chi è Ugo Maria.
2: Ugo Maria.
4: Ugo Maria è il compagno di Paride, scusami.
1: Certo, ma assolutamente. Allora, il professor Crisanti va da 42 stati all'Elba, quindi se ti dovesse capitare andare d'estate lo trovi lì.
2: Sicuro.
4: Ma dove? In quella spiaggia dove quando passa il traghetto i bagnanti vengono un po' disturbati?
2: No, verso Marina di Campo.
1: Verso Marina di Campo.
0: Sarà in un posto bellissimo.
2: Sì, è molto bello.
1: Ha scritto la canzone di Andrea
4: per
1: Marina
4: di
1: Campo.
4: Professore, allora vengo a metterle lo stecchino nel citofono al più presto, va bene?
2: Guardi, la aspetto.
1: L'aspetta. Che,
0: anche
1: che
0: la
1: bello.
0: Anche la suocera.
1: Grazie, simpatica Geppi, di questo saluto in ultima puntata.
0: Ciao Geppi, buon lavoro.
4: Buona estate.
1: Arrivederci, buona estate.
2: Festeggiamo dopo?
1: Cosa festeggiamo?
0: Sì, festeggiamo.
1: Scusi, ma non è capito, ma professor Crisanti,
0: sì,
1: ma cosa è arrivato? Festeggiamo.
2: Ma io volevo sapere,
1: certo.
2: Avete preparato qualche cosa?
1: Ma certo, trick e track. Senta,
2: che cosa?
1: Lei non si preoccupa, ma che spumante? Il spumante è vietato all'interno della Rai, l'alcol è vietato.
2: Non sembrerebbe.
1: Sì, ha ragione, non sembrerebbe, ma invece... Senta, ma come va con i fiori? Sono arrivati dei fiori di recente?
2: No, anche perché sono pieno di fiori in villa... Un'esplosione,
1: certo,
2: di tutto, quindi
1: no, dico, ma le sue
2: ammiratrici.
0: Le ammiratrici li mandano.
1: Ma la corteggiano di più adesso che è senatore o prima quando era la Viro Star che stava ovunque?
2: Ma anche quando ero professore universitario,
1: sì,
2: basta.
1: Perché quello professore universitario
0: professore.
2: Beh, c'è un certo fascino.
1: Ma sì. Le studentesse?
0: Studentesse, studenti, no. Fiori dappertutto.
2: Oppure i studenti no.
1: No, studenti no.
2: Però voglio dire, sia ben chiaro, solo platonico.
1: Platonico, sì. Che cosa?
0: Mi rendo conto.
1: Cioè, come la corteggiavano quando era professore?
2: Ma che ne so, chiedono, si vede subito, no? Vogliono spiegazioni, chiedono approfondimenti, capito?
1: Cioè, quindi quando una studentessa chiede spiegazioni, approfondimenti, vuol dire che ci sta provando?
2: Più di una volta, sì.
0: Se lo chiede in quel caso
2: tre
0: come
2: volte,
0: gestisce?
2: Magari dice, posso riceverla, allora tu la ricevi insieme a un'altra persona,
1: certo,
2: chiaramente.
1: Hai visto mai. Quindi, prima volta, no. La seconda già è la terza.
2: La terza, certo. Non da solo mai.
1: E qualche gesto più eclatante di qualche studentessa di quando era presidente, di quando era professore universitario? No.
2: No.
1: E invece quando era Viro Star?
2: Beh, vabbè, ogni tanto quando ero Viro Star, quando ero conosciuto,
1: periodo del COVID,
2: lavoro,
1: certo.
2: Magari qualche signore mi abbracciava per strada, ringrazio.
1: Davo
2: il bacio sulle guance,
1: e basta.
2: Basta, sì.
1: E lei? Beh, tanto col COVID.
2: Sulle mascherine, chiaramente.
1: Il bacio sulla mascherina col COVID. Che bella.
2: Anche tra mascherina e mascherina.
1: Era proprio una deviazione di quelle così. Adesso, a proposito di COVID, con noi c'è.

0: sindaco.
1: Dario Nardella.
2: Ex sindaco di Firenze, europarlamentare del Partito Democratico. Signor Nardella, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Dario, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Ho detto,
3: buongiorno professore.
2: Ho fatto riferimento al Covid perché in pieno Covid avevamo passato tanto tempo insieme, perché lei fu uno dei primi messi in quarantena ai tempi del Covid, signor Nardella.
3: Sì.
2: Esatto.
3: Sì, è vero, me lo ricordo, me lo ricordo.
1: Adesso dov'è? Dove
3: perché ebbi un incontro ravvicinato con il mio segretario Zingaretti.
2: Zingaretti, esatto, che anche che lui aveva avuto il Covid. Dov'è, diceva la Brillante Brilli in questo momento?
3: Sono non lontanissimo da voi, sono nella sede del Parlamento Europeo a Roma, dove abbiamo una giornata di confronto sulle nuove politiche agricole europee, perché siamo proprio nelle settimane in cui si dovrà approvare questo atto importantissimo.
2: Certo. Senta, con lei ultima puntata, ma facciamo una specie di riassunto di questa settimana, della politica, partendo da dove partiamo, sindaco?
3: Ma allora io partirei proprio dalla cronaca super attuale, Lauro.
2: Sì,
3: perché ieri c'è stato lo scontro Meloni Vannacci, no?
2: Sì, Meloni Vannacci. Chi è più di destra?
3: Allora io credo che alla fine, nonostante tutto questo, si metteranno d'accordo. E quindi mi è venuto in mente questo pezzo.
2: Suona il violino. Scusi, signor Nardella, ha scoperto adesso il professor Crisanti che suona il violino. Fa solo quello.
0: No, ma non cominciamo.
3: Solo quello.
0: È stato un ottimo sindaco.
3: Ormai
0: grazie,
3: ti ringrazio, prof.
1: Solo che a noi ci accompagna spesso.
2: Sintetizziamo questo scontro Meloni Vannacci.
3: Meloni Vannacci.
1: E il gatto la volpe.
2: Lei dice gatto e la volpe, siamo in società, perché voi del centro-sinistra dite che andranno insieme perché sperate, che non vadano
0: sicuro
2: insieme, quello ovviamente. Lo so, certo, vi piacerebbe. e invece i mondiali, sono cominciati ieri i mondiali senza l'Italia, 48 nazioni, senza
0: esagerazione.
2: Sono tutti proprio tranne noi.
0: Tranne
2: esatto, è incredibile, professor Crisanti. E quindi per i mondiali cosa abbiamo?
3: Per i mondiali no, per forza devo suonare questa cosa.
2: Quale?

0: la cucaraccia ai mondiali in Messico e ieri giornata inaugurale, poi anche in Canada e negli Stati Uniti, ma l'inizio è in Messico. Invece questo accordo tra Trump, tra gli Stati Uniti e l'Iran, che ogni giorno sembra che c'è l'accordo, poi l'anno giorno dopo minacciano, poi dopo fanno la pace, sembra
1: allora io ho pensato, Lauro, visto che questo, come dire, è l'ultima puntata
0: sì.
1: e dobbiamo chiudere con la speranza, cioè certo. dopo l'estate ci
0: Roberto.
1: Dobbiamo ritrovare con la pace.
0: Ah no,
1: mi senti?
0: Sì, no, sì, dicevo sì. Roberto Speranza. No, no, no.
2: No, era una cosa sua.
0: Ah, no, no, vada tranquillo, vada, vada. No, si figuri, sindaco.
1: Allora, questa è la...
0: La speranza della pace.

0: Sapete quanto suona bene?
1: Sì, suona bene.
2: Ha capito cos'era questo che già
0: no, non sono stonato.
2: Ma non ho stonato, che c'entra? Stonato, dico, ha capito che canzone era?
0: No.
2: Ma come no?
1: Imagine,
2: guardi, c'ha l'orecchio assoluto, sì. Il professor Crisanti. Signor Nardella,
1: grazie, cioè, bello.
2: Grazie per averci accompagnato a Momenti Alterni in questa stagione. Buon lavoro, parola grossa, buon lavoro. Ci saluti a Lichline quando la vede.
3: Assolutamente, anche perché credo che Imagine sia una delle sue canzoni preferite.
2: Che bello, ecco. Che bello. Grazie Dario Nardella, eurodeputato.
3: Grazie a voi, ciao prof Crisanti.
2: Arrivederci, saluta. Ma la conosce Nardella? Mai visto?
0: Certo, sono stato, ma pure invitato a Firenze.
2: A Firenze. Che bello. Firenze. Ma magari l'invitava a Venezia con,
1: tutti a Firenze.
2: Con Francesco.
1: Manda tutti a Firenze.
2: Manda a Francesco. Quindi stiamo concludendo, ultima puntata della stagione, il nostro CDM, la nostra Chiara e la nostra Aurora che ci hanno accompagnato per tutta la stagione, provano a sintetizzare un po' così questa stagione di Un Giorno da Pecora, con delle parole, dei suoni da cui noi ci dissociamo, professor Crisanti.
0: Perché?
2: Anche lei, cioè, si dissocia?
0: No, io no.
2: Lei si dissoci, guardi, glielo consiglio
0: poi,
2: io.
0: Poi si denuncia,
2: no, vabbè, ma lei si dissoci. Si dissocia,
0: no,
2: no,
0: non mi dissocio.
2: Non si dissocia, vabbè, sentiamo.

0: Cine di me.
1: Questo era evidente.
0: Ciao simpatici, ciao Meloni, molevamo se dai coglioni.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no,
0: no, no, no, no, no, no,
2: ecco perché si era dissociato.
1: È finita, grazie a Dio,
2: adesso,
1: i brividi.
2: Dobbiamo solo la dissociazione.
1: Certo, dobbiamo solo ringraziare un po' di persone.
3: Dobbiamo ringraziare per questa edizione, dobbiamo ringraziare.
2: No, avete chiuso.
1: Sì, finisca, che abbiamo finito.
3: Dobbiamo ringraziare la nostra rete Radio 1, Simona Grossi, la nostra vice direttrice Nicola Rao, il nostro direttore.
1: Rao di tutto di più.
3: Il maestro Luca Bernardini.
1: L'uomo verticale da cui ti puoi aspettare qualunque cosa, sia nel bene che nel male.
3: Rachele Brancatisano.
1: La nostra architrave.
3: Marco Marra, Noemi Serracini.
1: Le nostre colonne.
3: Francesca Fornario.
1: La lingua più tagliente del globo terracqueo.
3: Davide Campione.
1: L'uomo metà uomo, metà agenzie.
3: Daniel Franchina.
1: Il mago delle dichiarazioni dei politici.
3: E la nostra Flavia Gioia.
1: La nostra Tommaso Longobardi dei social, più
3: il
1: o meno.
3: Che due Meloni, Chiara Camilleri e Aurora Di Marcantonio.
1: Le nostre ministre della gioventù che speriamo si dimettano presto.
3: Max Gambino e Alessio Caranzetti in rappresentanza di tutti i tecnici a Roma e a Milano che si sono presi cura di noi. E grazie agli ascoltatori, a voi che da anni ci seguite e ci inseguite.
1: Inspiegabilmente. Grazie professor Crisanti. E grazie
3: a tutti.
1: Grazie alla brillante Brilli per questi
3: grazie
1: mesi.
3: Grazie al meraviglioso simpatico Lauro.
1: Insieme qui finiamo diciamo in modo inglorioso con il professor Crisanti. Però vabbè, nel senso
3: poteva andare meglio, anche peggio.
1: Poteva andare meglio e vi salutiamo.
2: Ma meglio non poteva andare.
1: L'ultima puntata la finiamo direi con insomma no anche dico con un po' di come la finiamo così con
2: brindando
1: no con
4: ottimismo.
1: Questa era Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con ottimismo
3: fino adesso all'ultimo, festa fino all'ultimo.

Radio 1, un mondo da sentire. Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. In apertura agli esteri, la crisi del Golfo, mentre Tel Aviv prosegue con gli attacchi sul Libano. Stati Uniti e Iran vanno verso la firma dell'accordo per la fine del conflitto.
3: Un memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Per Washington dovrebbe esserci J.D. Vance e per l'Iran lo speaker del Parlamento Ghalibaf. L'Iran però ancora una volta frena. I Pasdaran replicano firma in Svizzera, solo un'illusione americana. Il ministro degli esteri Araghchi, più prudente, dice l'intesa è quasi pronta ma non ancora finalizzata. Intanto media iraniani fanno filtrare quelli che sarebbero i punti del documento: revoca delle sanzioni petrolifere contro Teheran, blocco di fondi iraniani congelati all'estero, riapertura dello stretto di Hormuz che rimarrebbe sotto il controllo di Teheran, infine riduzione della presenza militare americana nelle aree e la fine delle ostilità tra Tel Aviv e Beirut sarebbe compresa nell'intesa. Ma il premier israeliano Netanyahu, inizialmente sorpreso dall'accordo, dopo una telefonata con il capo della Casa Bianca, precisa che Israele non è parte dell'intesa, pur esprimendo apprezzamento per le rassicurazioni di Trump che l'Iran non avrà la bomba atomica. E il capo della Casa Bianca torna a scagliarsi contro l'Unione Europea alla 7, definisce G7 Europa irrilevanti e gli Stati Uniti, conclude, hanno vinto la guerra da soli. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E le borse scommettono sull'imminente fine della guerra in Iran e procedono in deciso rialzo, spinte anche dal prezzo del petrolio in calo. Sui mercati sale intanto l'attesa per SpaceX, che arriva a Wall Street con un'operazione destinata a fare storia. La società aerospaziale di Elon Musk ha una valutazione che la pone fra le 10 aziende più capitalizzate al mondo.
4: Un debutto attesissimo, una visione industriale che punta su tre pilastri: lanci spaziali, rete satellitare Starlink e sviluppo dell'intelligenza artificiale. Un entusiasmo che si misura anche dalle richieste dei piccoli risparmiatori, che hanno raggiunto ordini per oltre 100 miliardi di dollari. Non mancano però i dubbi su una valutazione considerata molto elevata. Ma quali segnali bisognerà monitorare? Robert Baron, analista.
5: È una quotazione monster. Sicuramente avrà un momento di euforia nell'immediato, visto la pubblicità che è stata fatta. Tutto da vedere nel breve periodo. Di sicuro sposta liquidità su un unico titolo e bisognerà vedere effettivamente nelle prossime settimane cosa succede.
4: SpaceX ha un capitale di oltre 1.770 miliardi di dollari, che sale a 1.800 se si considerano le stock option, le azioni vincolanti dei dipendenti. Con questa operazione Elon Musk rafforza ulteriormente il suo peso sempre più al centro degli equilibri economici internazionali. Lorenzo Opice, GR1.
2: Dall'ultima tappa del suo viaggio in Spagna, a Tenerife, Papa Leone ha ribadito: siamo tutti migranti, aiutiamoci a essere più umani. Poi il forte monito ai trafficanti: fermatevi e convertitevi, dovrete rispondere al giudizio di Dio per ogni vita ingannata e sottomessa. Il denaro strappato alla vulnerabilità dei popoli, ha aggiunto Papa Leone, non darà pace né ora né in futuro. A Napoli il GIP ha disposto l'interdizione dalla professione per i due chirurghi che operarono il piccolo Domenico.
6: Sospesi dalla professione il cardiochirurgo pediatrico dell'ospedale Monaldi Guido Oppido e la cardiochirurga Emma Bergonzoni, un anno per il primario e 7 mesi per la seconda operatrice. Sono indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, che il 23 dicembre scorso fu sottoposto a trapianto di un cuore danneggiato dal ghiaccio secco durante il trasporto da Bolzano, accolta dal GIP. La richiesta di misura interdittiva avanzata dalla procura napoletana. Oppido e Bergonzoni sono accusati di omicidio colposo insieme ad altri 5 operatori sanitari del Monaldi, ma anche di false attestazioni nella cartella clinica, e cioè di aver scritto di aver cominciato l'espianto del cuore malato contestualmente all'apertura della box con l'organo da trapiantare e dopo un presunto ok cuore. Mentre, secondo gli infermieri ascoltati come testi, quando ci si è resi conto che il cuore contenuto nella box proveniente da Bolzano era congelato, il cuore nativo del bimbo era già stato espiantato. La mamma di Domenico, Patrizia, dice: sono commossa, è un primo momento di verità. Le difese di Oppido e di Bergonzoni preparano il ricorso al tribunale del riesame.
7: Vincenzo Perone, GR1.
2: In corsa all'auditorium di Roma l'evento Vivere Progetto Benessere di Radio 1, Rai e Croce Rossa, una giornata dedicata agli screening e alla prevenzione, tutto gratuito. Oltre alla voce di esperti ed esperti che durante l'anno hanno preso parte alla nostra trasmissione condotta da Viviana Verbaro, anche molte testimonianze. Ascoltiamo l'attrice Rosanna Banfi, figlia di Lino, che ha raccontato la sua esperienza in vita ad aderire agli screening gratuiti.
8: La prima
0: prima di tutto paura. Io ricordo perfettamente quando mi dissero c'è un nodulo al seno, c'è un nodulo che dobbiamo operare fra 2 giorni. Si chiama cancro, cioè, si piange, si ha paura, poi ci vuole la forza, ma soprattutto ci vuole la medicina. Da quando mi è successo io appunto mi presto a raccontare la mia storia e a dire alle donne fate prevenzione, poi mi rispondono sì, la fai facile tu, io per farmi un'ecografia devo aspettare 6 mesi, e anche questo è vero, infatti io quando mi dicono così rimango zitta, intimidita, perché non so cosa rispondere.
2: Prossima GR1 alle 16.
8: Non solo parole.
9: Benvenuti ad una nuova puntata di Non Solo Parole. Purtroppo è l'ultima puntata di Non Solo Parole perché ci avviamo verso il periodo più bello dell'anno, che è l'estate, vero Patrizio?
10: Sì, ciao Noemi, ciao a tutti gli ascoltatori. Lo sentite già dalle temperature, sicuramente che l'estate, bene o male, è già arrivato. In realtà poi va e viene, va e viene. Però le canzoni estive sono una grande costante della...
9: Beh sì, io ho già una serie di immagini nella mia testa. Che ne so, la crema solare dimenticata in fondo alla borsa, i finestrini abbassati in macchina, le cene che iniziano quando fuori è già buio, la spiaggia, che bello, ma che colore c'ha la spiaggia nell'orario dell'aperitivo d'estate? Questi aperitivi che, diciamoci la verità, non finiscono mai.
10: Eh sì, poi noi adolescenti insomma andiamo adesso in vacanza che la scuola finisce, ancora non abbiamo fatto neanche l'esame di maturità, quindi stiamo tranquilli. Senti, oggi parliamo di grandi canzoni estive, tormentoni e non solo, anche in realtà canzoni che hanno un gusto un po' amaro, ecco, ho fatto un piccolo spoiler sull'estate, però partiamo dai, i grandi classici estivi.
9: Diciamo che non potevamo partire che non da questa fantastica canzone che è

0: partiamo dai classici, Lumiglioni mio. Ci sono canzoni che raccontano l'estate e poi ci sono canzoni che sembrano proprio averla inventata. Infatti Abbronzatissima, che esce nel 1963, che esce nel 1963, ci racconta un'Italia che sta completamente cambiando. C'è il boom economico, le persone riescono ad avere questo appuntamento fisso della vacanza in villeggiatura, quindi ci si prepara, si parte, la famiglia Brambilla, no, che parte con tutte le cose della macchina e si va al mare a rilassarsi. Abbronzatissima è esattamente, diciamo, arriva in questo momento,
1: è
0: no?
1: Un po' l'altra faccia di Tintarella di Luna,
0: eh sì, no? È uno dei primi tormentoni, assolutamente
1: è uno dei primi tormentoni. Infatti non deve stupirci, non dobbiamo stupirci se oggi chiamiamo Edoardo Vianello come una sorta di hitman maker, yes, primordiale, no? Perché è stato il primo a fare tormentoni in serie. Prima di questa c'era stata forse un pelo meno, scusate l'aggettivo abusato, un pelo meno iconica, con Le pinne, il fucile e gli occhiali del
0: bellissima
1: 62, e poi il 63 Abbronzatissima, che è un grandissimo classico e verrà ripreso. Una chicca, l'arrangiamento che sentite molto con Le pinne, il fucile e gli occhiali del
0: bellissima
1: 62, e poi il 63 Abbronzatissima, che è un grandissimo classico e verrà ripreso. Una chicca, l'arrangiamento che sentite molto creativo, quasi tropicale.

0: È sempre il 1963 e questo è Gino Paoli che non racconta un'estate come una festa continua, però la racconta come qualcosa che conosciamo, cioè l'estate che noi la stiamo vivendo, no? È bello, ci divertiamo, però dietro l'angolo sentiamo già questo sentimento di nostalgia, come se la malinconia per l'estate arrivasse un pochino in anticipo, prima ancora che le cose finiscano. Il brano nasce in Sicilia, a Capo d'Orlando, in una casa sul mare.
1: Diciamo
0: che lo scenario è meraviglioso e diciamo che racconta questa contraddizione dell'estate, no? Che l'aspettiamo tutto l'anno, poi quando arriva è già finita. E diciamo che queste canzoni vi raccontano veramente il tempo.
1: È uscita fuori una bella letteratura su questa canzone, come si dice, poi col fatto che Paoli è scomparso, insomma, pochi mesi fa se ne è tornato a parlare molto. È uscita fuori un'intervista in cui lui raccontava proprio delle nuvole che si addensano all'orizzonte, quindi la città, la metropoli, la routine che ricomincia a chiamarti.
0: Che la senti che si avvicina, i compiti, esatto, che li fai sempre verso fine estate.
1: Parlavamo prima della dell'Italia, del benessere, della grande crescita economica del secondo dopoguerra, e lui diceva: io vedevo già le nuvole che stavano
0: degli
1: arrivando all'orizzonte.
0: Degli anni di piombo,
1: quindi anni più
0: 70.
1: Difficili, e lui con questa canzone un po' li voleva prevedere. E chicca anche qui, l'arrangiamento è sempre di Ennio Morricone, che nel 1963 si è sbizzarrito, quindi il bellissimo triangolo che sentiamo all'inizio è merito suo.
0: Bellissimo.
1: E a proposito di grandi canzoni, che dire, che hanno segnato un'estate. L'estate,
0: sento un pallone che rimbalza.
1: L'estate è il momento dei mondiali, quindi quali se non questi mondiali?
0: Eh sì.

0: Da bravo Cafone in scaletta l'avevo segnata Notti Magiche, in realtà la canzone si chiama Un'estate italiana, però insomma è diventata poi è passata
1: la storia.
0: Io la
1: registrerei con questo nuovo titolo sinceramente in SIAE.
0: Comunque tra parentesi, sì. No? Un'estate italiana tra Notti parentesi Magiche. Notti Magiche. Loro sono Edoardo Bennato e Gianna Nannini su arrangiamento, parlavamo di arrangiatori prima, arrangiamento niente meno di Giorgio Moroder.
1: Altro Dream Team.
0: E il mondiale è niente meno che Italia 90 chiaramente, quindi la sigla è affidata a due grandi artisti italiani che all'epoca erano all'apice del loro successo entrambi, voce maschile e voce femminile. Questa cosa delle Notti Magiche tra l'altro ha fatto un giro lunghissimo ed è tornata quando abbiamo vinto l'Europeo del 2021. Erano Notti Magiche anche quello e l'hanno, è stata ricantata anche i calciatori, no? Bernardeschi cantava spesso questa canzone.
1: Guarda, è bellissimo il motivo per cui continuo ad emozionare questa canzone, perché non è rimasta la canzone di un mondiale. Alcuni addirittura pensavano che fosse troppo leggera, troppo pop, che non avrebbe avuto presa. In realtà è diventata la colonna sonora di un'estate che tanta gente ricorda come veramente una fotografia sospesa, tipo gli occhi di Totò Schillaci, io me li ricordo, e tutte le piazze piene. E soprattutto questo, per la prima volta era il mondiale un qualcosa da vivere insieme, una specie di ricordo di gruppo. E diciamo che queste canzoni non è che descrivono un'estate, la conservano in qualche modo.
0: Poi ci permettiamo insomma di fare un appunto: quando ai mondiali non solo ci andavamo ma li ospitavamo anche in casa, e dico due cose al volo sui mondiali.

0: d'Italia 90, insomma, da una parte viene nostalgia per appunto l'estate, no, dei mondiali, ora che sono tre estate.
1: Pure quest'estate non purtroppo
0: andiamo, non andiamo ai mondiali, per me che come tutti, insomma, ho avuto io ho avuto il mio mondiale nel 2006, avevo 10 anni, quindi il mio bambino ha avuto quel momento lì, però insomma i mondiali sono belli per quello. Dall'altro lato Italia 90, un mondiale poi in realtà per noi anche amaro, perché eravamo convinti di vincerlo,
1: invece siamo arrivati terzi, mi ricordo.
0: Pensa come stavamo messi, eravamo convinti.
1: Io mi ricordo mio padre che tornò a casa con, c'era la figurina del pallone con sotto il personaggino, che era questo pallone, che era una persona che
0: ciao si chiamava.
1: Ciao. E caspita, guarda, è stato un'annata incredibile.
0: Dico un'ultima cosa per non fare il polemico: noi abbiamo un ricordo bellissimo di Italia 90. In realtà, se si va a chiedere in giro per il mondo, solo italiani e inglesi che sono arrivati qua in una sorta di rinascita ricordano un grande mondiale, tutti gli altri ricordano un mondiale noiosissimo con partite imballatissime, tant'è che poi cambierà il regolamento del calcio, si toglieranno il retropassaggio al portiere, tutta una serie di cose per far sì che si facciano più gol,
1: più spettacolo,
0: perché
1: era
0: noiosissimo, ma noi ce lo portiamo nel cuore.
1: Diciamo che questa è la prima canzone però dei mondiali, poi dopo è partita tutta una grande
0: tradizione enorme. Allora, dicevamo, l'estate, il periodo dei tormentoni, facciamo un salto nel presente con uno dei grandi pezzi di quest'estate, candidato allo scettro di tormentone estivo.
1: Sì, sì.
0: Bella questa, Buon Vento, due generazioni a confronto, Jovanotti e Alfa.

0: Non solo parole con Noemi e Patrizio Ruviglioni, stiamo parlando oggi di canzoni dedicate all'estate. Ecco, diciamo questo Patrizio, ci sono canzoni estive e poi esiste una categoria a parte che sono i tormentoni.
1: Ne abbiamo sentito uno aspirante, diciamo tale, come
0: si
1: dice.
0: Sì, è una parola curiosa perché in realtà il tormentone prende spunto da tormento, no? Che è una roba che ti persegue.
1: Che non è piacevole.
0: Che non è piacevole, che vorresti in qualche modo, da cui ti vorresti svincolare, però invece è anche una canzone che racconta talmente bene la vita quotidiana che ci resta, diventa parte del paesaggio sonoro, sai, le canzoni che senti in lontananza dello stabilimento.
1: Sì, salutandoci prima abbiamo sentito Notti Magiche, o meglio un'estate italiana dal 1990. Sempre nel 1990 c'era un altro tormentone a firma di Francesco Baccini e dei Ladri di Biciclette, cioè il gruppo di Paolo Belli.
0: Yes.
1: Questa canzone che mi mette caldo solo a sentirla.
0: Sì, inizio a sudare anch'io.

0: sotto questo sole bello pedalare. Cosa vogliamo dire sotto questo sole?
1: Beh, che racconta veramente l'Italia, eh?
0: L'Italia del 1990, senz'altro, tant'è che vince il Festival Bar di quell'anno, un successo enorme dopo una gavetta lunghissima dei Ladri di Biciclette, tant'è che Paolo Belli racconterà che anche gli equilibri della band comunque ne risentiranno parecchio.
1: Ah, perché?
0: Non fu facile, insomma, affrontare il successo.
1: Non volevano
0: insieme.
1: Bacini?
0: No, non fu facile però affrontare quel successo. Fu un successo enorme. Questa è una canzone che tuttora resta. Tuttora se pensi al caldo dell'estate ti trasmette proprio quella sensazione di fatica.
1: Di fatica dell'estate, no? Pure per andare al chiosco a Fregene, non ci sta posto per parcheggiare, per arrivare alla spiaggia è un casino. Però al di là di questa, diciamo, delle dinamiche
0: degli ultimi 45 giri questa, sì, per stare nel vintage.
1: Dentro questa leggerezza c'era qualcosa di molto italiano. Diciamo che i tormentoni degli anni 90 non vogliono essere molto internazionali, raccontano scene quotidiane che sono molto legate al ricordo dell'Italia anni 90. Negli anni 2000 si apre il portone e l'Europa, l'internazionale, soprattutto la parte più sudamericana, latino pop, dance, elettronica, entrano nel tormentone italiano. Infatti nel 2000 succede qualcosa in radio, nei bar, nelle discoteche, alle feste, su MTV c'è questa canzone.

0: se ti dico vamos a ballar, a bailar,
1: esta vida nueva,
0: e vedi che lo sai pure te.
1: Me la ricordo benissimo.
0: Ma che ti ricordi che c'avevi sei mesi? Ma che voglia, Patrizio, state zitto.
1: Avevo 5 anni, me la ricordo benissimo.
0: Beh, è bella perché l'Europa finalmente il sound un po', diciamo, spagnolo,
1: anche
0: no?
1: Latino proprio, comunque Eurodance.
0: E non è più solo il mare italiano, cioè andiamo tutti a Ibiza, il viaggio, la pista da ballo alle 3 di notte, quasi un manifesto esistenziale, non trovi?
1: No, è un manifesto esistenziale secondo me questa canzone, perché è un grido che dice: io me ne vado a ballare, non me ne frega niente di come è andato l'inverno.
0: Bravo.
1: E poi in realtà in questo caso l'inverno vuol dire una cosa, loro cantano
0: lavoro.
1: No, ma in realtà anche una storia andata male, loro dicono eri un'ombra su di me, però si può riferire a qualsiasi cosa andata male. Però adesso vado a ballare, e come dicevano gli AF65 all'epoca, voglia di dance all night.
0: Bello.
1: Erano quegli anni lì, vado a ballare e mi rifaccio una vita. C'era molto questo mito della discoteca, dell'andare a ballare.
0: Beh sì, di ricrearsi, di ritrovare se stessi,
1: Poi a proposito di manifesti, questa canzone del farsi una vita nuova, del rinascere, sarà il manifesto del Roma Pride 2000.
0: Certo.
1: Il Pride, insomma,
0: il primo Pride di Roma.
1: Esatto, il primo World Pride fatto a Roma nel 2000, quindi un manifesto della comunità LGBT. Tra l'altro è una canzone che ha raccontato bene, secondo me, il suo tempo, questo, no? Comunque era il 2000, all'inizio del nuovo millennio, tante promesse nuove. Mi è capitato due estati fa, era l'estate di Storie Brevi, di parlare di Tormentoni con Annalisa.
0: Ah beh, lei sì, se ne intende.
1: Beh, diciamo sì. E lei mi ha detto: la cosa interessante dei Tormentoni è che devi essere capace, tu che li scrivi, di intercettare prima, chiaramente, perché poi si scrivono prima, scrivono aprile, marzo, quando è, di intercettare quello che sarà il mood, lo spirito di quell'estate. Se lo intercetti, se sai la gente di che spirito è quell'estate, cavalchi.
0: Certo.
1: Se no, vieni cavalcato da altre canzoni e finisci
0: normale.
1: Sul fondo. Sei un po' uno sciamano, un rabdomante, mi viene da dire. E a proposito, 5 anni dopo, 2005, magari senza neanche volerlo, questi qui indovinano lo spirito di quell'estate con una canzone in realtà triste.
0: Completamente diverso il vibe.
1: Sì.
0: Senti che melanconia.
1: È un altro, però, successone.

0: titolo sembrerebbe il classico brano spensierato, però invece questa canzone è diversa.
1: È estate,
0: sì, estate dei Negramaro. Qui l'estate però non è solo leggerezza, è molto nostalgica, è qualcosa che vorrei che non finisse mai, però sta già finendo. È il secondo singolo dell'album Mentre tutto scorre dei Negramaro, che quell'anno si erano presentati a Sanremo Giovani venendo eliminati subitissimo proprio, però invece diventano la rivelazione italiana al Festival Bar proprio con questa canzone. Io ti dico, questa canzone me la ricordo, è stata la prima estate che sono andata in vacanza con le mie amiche e noi quel disco là lo abbiamo consumato, c'erano
1: tre minuti tra nuvole e lenzuola,
0: bellissimo. Io c'avevo, guarda, un sacco di voglia di soffrire.
1: Tra l'altro loro gruppo salentino, videoclip girato da Silvio Muccino proprio a Porto Cesareo in Salento.
0: Bello quel video, mi
1: Giuliano Fangiorgi, frontman dei Negramaro, si scrive addosso le parole della canzone come nel film Memento,
0: yes.
1: Bellissima canzone, tormentone estivo triste o comunque amaro sulla dinastia, insomma. Prima abbiamo sentito Gino Paoli, anche quattro amici di Gino Paoli.
0: Ah sì, durante queste settimane, certo.
1: Oppure un grandissimo classico come
0: Mare Mare di Luca Carboni del 92.
1: Quella prende malissimo.
0: Adoro.
1: L'avevamo già sentita anche in passato, insomma, canzone bellissima e amara.
0: Meravigliosa. Ed è forse questo il segreto dei tormentoni, non il fatto che li ricordiamo, ma il fatto che loro in qualche modo ricordano noi. Però adesso ci ascoltiamo Casey and the Sunshine Band con Boogie Shoes. E poi

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati. In A4 code un incidente tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Brescia, e poi in A1 per sempre per un incidente, code per 6 km tra allacciamento Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna in direzione opposta e dunque verso Milano. Si sono creati rallentamenti per curiosi. Ci sono code a tratti in A26 Trovada e Mazzone verso Genova Voltri, in A7 code per traffico tra Barriera di Milano e Tangenziale Ovest di Milano in direzione di quest'ultimo. Ci spostiamo sulla Firenze, Pisa, Livorno, e qui ci sono delle code, un veicolo è in panne, siamo tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli in Val d'Arno verso Livorno, e poi in A14 Prudenza un incendio, viene segnalato fumo tra San Severo e Foggia. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Non solo parole.
3: Bentornati su Non solo parole su Radio 1. Io sono Noemi Patrizio Ruviglioni. Stiamo parlando delle canzoni dell'estate. Ma quanto è strana l'estate, no? Che arriva e appena arriva cominciamo quasi subito ad averne nostalgia. È una stagione piena di contraddizione, no? Perché ci ricorda che le cose belle, ahimè, finiscono, mio caro Patrizio, come la nostra trasmissione. Chissà se ci rivedremo il prossimo anno. Però parlano queste canzoni di qualcosa che ci sta sfuggendo.
4: Un'estate amara, no? Un'estate amara. Partiamo con la canzone amara dell'estate per eccellenza. Io dico sì, tu... Dico
3: assolutamente
4: la più
3: sì.
4: Delle conduttrici.
3: Dico assolutamente sì.
4: E allora anche gli ascoltatori saranno per il sì, ce la sentiamo.
5: Estate.

0: drammatizzare, dimmi. Ma dalla regia dicono che in quanto coppia giovane quest'estate ci lasciamo, ci facciamo una vacanza separata.
1: Assolutamente sì,
0: Rubiglione. Si ritorna. Comunque, a proposito,
1: come è giusto che sia,
0: a proposito di canzoni tristi, questa è Estate di Bruno Martino, addirittura yes. dal 1960, il Big Bang delle canzoni estive tristi, canzone che all'inizio si chiamava Odio l'estate.
1: Quanto è punk questa cosa?
0: Sì, sì.
1: Ma sai quanta gente, quanti pischelli la odiano l'estate? È stato
0: io
1: dentro
0: no.
1: lo scantinato a suonare il basso. Mio marito era uno di quelli, per esempio.
0: C'è tutta una fronda anti-estate, tra queste c'era sicuramente Bruno Martino, grandissimo cantautore dei primi anni 60. Odio l'estate, che in una parodia dell'epoca di Lelio Luttazzi, un jazzista famosissimo,
1: Lelio.
0: Diventa Odio le statue. Lui si prende male di fronte a questa cosa e dice: no, cambiamo il titolo, chiamiamola solo estate. E forse diventa la canzone definitiva.
1: E
0: no?
1: Poi succede una cosa meravigliosa, perché è una canzone italiana che è uscita dai confini del suo paese e si è trasformata in uno standard jazz internazionale, perché è stata rifatta da artisti enormi come João Gilberto, Chet Baker, Michel Petrucciani, Shirley Horn, Toots Thielemans e molti altri. È incredibile questa cosa.
0: Mi sai dire, secondo te, quando è che una canzone diventa così tanto coverizzata? Cioè, che dote deve avere una canzone per ricevere tante cover?
1: Sai, secondo me la canzone deve avere un grande cuore, e poi deve avere, perché si allaccia alle persone più diverse, no? Se c'è una grande anima dentro che danno, e una di queste persone dà una propria lettura.
0: Senti, poi ci sono canzoni estive che sembrano leggere, poi vai a grattare la superficie,
1: certo.
0: e non sono leggere, tipo questa di Max Gazzè e Niccolò Fabi. Già senti arrivare, montare la malinconia.
1: Yes.

0: Gazzè e Niccolò Fabi, questa canzone che parla insomma del rallentare, del mettere il freno. Non mi aspettate,
1: era molto bello il video di questa canzone, te la ricordo, loro sì, due nel bicicletta, tandem.
0: Sì. Vi racconto una chicca su questa canzone che ha raccontato Niccolò Fabi a un concerto anni fa in cui c'era ospite anche Gazzè. Vanno a suonare a un festival bar, insomma un festival televisivo estivo dove c'erano le televisioni, erano a Riccione, insomma dove si fa festa la sera. Fanno questa canzone, non ha detto come erano vestiti, però dopo questa esibizione Niccolò Fabi a Gazzè gli dice: guarda, siamo a Riccione, è pieno di gente, è estate, usciamo, andiamoci a berci una cosa. E loro, che erano appena stati in televisione, si sente rispondere da Gazzè: ah, dobbiamo uscire, aspetta, allora mi vesto bene.
1: Pensa un po', grande, che bello essere degli uomini che fanno musica, posso dire.
0: Si era vestito male, pensa quanto gli importava della televisione.
1: Madonna.
0: Che punk che erano. Tra l'altro, super a proposito punk, di gruppi punk o post-punk, c'è una parodia di questa canzone, si chiama Veneto d'estate,
1: bello,
0: fatta da un gruppo fighissimo, Veneto, i Post Nebbia, un gruppo che invito gli ascoltatori,
1: certo,
0: a scoprire.
1: Bellissimo, però secondo me il bello di questo pezzo è che non racconta un'estate perfetta, racconta un'estate vera, cioè sai esattamente, non sai dove cavolo stai andando,
0: dove ti porta il vento.
1: Bravissimo, sai che ci finirà. Poi arriviamo a una delle più grandi illusioni della nostra vita, l'idea che l'estate non finirà mai. E invece col cavolo, l'estate finisce e qualcuno ci scrive pure una canzone.
0: Grandissima,
1: come questa
0: canzone.

0: probabilmente nessuna canzone meglio di Righeira ha detto questa cosa. L'estate sta finendo. Esce nel 1985 raggiungendo classifiche internazionali e consolidando definitivamente il duo. Piccolo paradosso musicale: a sentirla sembra un pezzo allegro, in realtà è nostalgia. A me posso dire, a me mi arriva un'onda anomala di nostalgia questo pezzo.
1: Tipo, il sax è tremendo.
0: La gara è tra questo pezzo qua e cosa resterà di questi anni 80 di Raff. Io non so quale sia più nostalgica, forse vinco nei Righeira, posso dire?
1: Più che altro perché, insomma, se non fosse chiaro, ma lo è, l'estate sta finendo, è una grande metafora. Con la fine dell'estate finisce la gioventù. Sto diventando grande, lo sai che non mi va.
0: Chi gli va?
1: C'è quella famosa percezione che dice che le nostre estati da bambini duravano millenni e le nostre estate da adulti
0: sono velocissime.
1: Si giri a già Ferragosto.
0: Secondo me lo state of mind, i bambini sono un po' fuori dal tempo, sono molto agganciati alla parte sinistra del nostro emisfero. Però forse va bene così, dai, perché se l'estate durasse per sempre, forse posso dire, non l'aspetteremo con questa enfasi. E allora, tra poco continuiamo a parlare di estate, ma prima ci ascoltiamo Elisa con Amore.

0: Scattare una foto.
1: Non solo parole con Noemi e Patrizio Ruviglioni e le canzoni che raccontano la stagione bella, forse la più bella di tutti, non trovi Patrizio? Di tutte!
2: Allora, io sono un grande fan dell'estate, però anche la primavera, che mi sa di rinascita e a cui abbiamo dedicato anche una puntata che invito gli ascoltatori,
1: che se l'hanno sentita, che sei,
2: a recuperarla su Replay Sound. Sono molto appassionato di questa coppia, primavera-estate. Senti, passiamo ai tempi di oggi,
1: certo.
2: Però perché siamo nell'epoca dei tormentoni, nuovi tormentoni.
1: Diciamo, no? Che ogni epoca ha avuto la sua estate. Gli anni 60 avevano le spiagge in bianco e nero, le cambine al mare. Quella degli anni 90 avevano i jukebox, il festival bar, le compilation in macchina. Poi però qualcosa è cambiata, l'estate moderna sì, è iniziata a viaggiare più veloce, che pizza, le canzoni estive degli ultimi anni infatti sembrano parlare continuamente di movimento, no? Città, strade, partenze, aeroporti, non c'è più solo il mare sotto casa, ci sono le fotografie di posti lontanissimo. Diciamo che l'inizio di tutto è qui, partiamo da una canzone che ha trasformato una tratta aerea in un immaginario collettivo.

0: Allora, questa Roma Bangkok di Baby K e Giusy Ferreri, anno di grazia 2015, dicevamo il Big Bang della nuova canzone estiva italiana, secondo me per due motivi. Allora, il primo è che chiaramente è un pezzo urban,
1: diciamo
0: che porta dentro il rap da una parte, la melodia dall'altra, fare il secchione e proprio la devo semplificare.
1: Disco di diamante, cari miei.
0: Successione, quindi stabilisce un modello, e poi perché è il primo pezzo a mettere dentro questa atmosfera latina, recuperarla,
1: certo.
0: E anche un certo gusto per l'esotico che diventerà una costante, è ancora un po' una costante nella musica italiana.
1: Rimane, si evolve, baciata, poi reggaeton,
0: sarà
1: poi quello che
0: abbiamo voglia di scappare, non lo so, e quindi tutto all'immaginario esotico debutta con grande successo in questo pezzo che unisce Baby K e Giusy Ferreri e che non è rappresentato nel titolo, dico l'elemento esotico guarda un po' non da Roma nonostante tutto il verde che ha la nostra bella capitale, ma da Bangkok.
1: Poi con certi brani succede una cosa strana, cioè smettono di essere una canzone e diventano quasi una stagione meteorologica personale, perché diciamo che Roma Bangkok, molti non pensano alla musica, pensano a un'estate della propria vita, e diciamo una macchina piena di amici o gente che magari oggi non sentiamo più, ed è questo il paradosso delle canzoni estive moderne, che sono molto usa e getta, però in realtà rimangono, si sedimentano nella nostra vita. Beh, durano pochi mesi ma nelle classifiche, però poi rimangono appiccicate addosso.
0: Poi questa è un bel inno anche nelle serate, insomma, ancora i DJ la mettono spesso. Qualche anno dopo, 2017, c'è questo grande Big Bang di estivo di un grande gruppo.
1: Oh,
0: di un grande
1: mi piace, lui c'ha solo un difetto, non lo diciamo.
0: È della Lazio il tuo difetto.

0: questa è Riccione dei The Giornalisti, yeah. Quindi parlavamo Tommaso Paradiso, che dire, mi devo smentire, nel senso c'è sempre la domanda e la risposta.
1: Dica.
0: Parlavamo prima di gusto per l'esotico, questa è una sorta poi di risposta autoimmune che ha sviluppato la musica italiana d'estate, cioè al proliferare di posti esotici, Bangkok, l'esaltazione dei posti di casa
1: autoctoni,
0: della vacanza
1: dire.
0: A casa, e quindi Riccione mi viene in mente qualche anno dopo Ostia Lido di J. Ax,
1: certo,
0: no?
1: Certo,
0: per esempio, altro grande, diciamo, autore di tormentoni. Ma per arrivare ai giorni nostri, al mio paese, no? Il pezzo di quest'estate di Serena Brancale, Levante,
1: certo,
0: e Delia,
1: certo.
0: Seguono la stessa linea, questi due filoni, da una parte voler scappare, dall'altra riscoprire le proprie radici, no?
1: Eh beh sì, ed è forse per questo che Riccione ha funzionato così tanto, perché non racconta solo una città, no? Racconta,
0: certo,
1: una promessa, cioè che ancora qualcosa possa sorprenderci. Così tanto racconta bene questa cosa che poi ci fanno una serie su Netflix o un film con un cameo di Tommaso Paradiso.
0: Il film si chiama Sotto al sole di Riccione.
1: È Sotto al sole di Riccione, è vero. Poi invece ci sono altri autori che prendono il passato e gli mettono addosso vestiti nuovi, come Italo Disco di The Colors.

0: Fortissimi The Colors, il brano è uscito nel 2023.
1: È già passato.
0: Ed è diventato rapidamente. Anni. Madonna, ragazzi, vola il tempo. Successo enorme, numero uno in Italia, classifiche europee, un'estate intera sotto quel ritmo, una cosa devastante. Il gioco inizia già dal titolo, perché Italo Disco è un genere nato tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, dove c'erano sintetizzatori, elettronica, melodie molto riconoscibili.
1: Giorgio Moroder, no, che citano anche Moroder nell'anima, nel
0: pezzo. Italo Disco, ed è una dichiarazione d'amore verso, diciamo, un'altra epoca, un omaggio esplicito, scusate, oggi proprio non ne becco una, a qualcosa che non c'è più. E poi è anche bella perché c'è la riscoperta delle proprie radici, no? Rispetto a un certo immaginario esotico, no? Qui dei Colors dicono: questo non è Ibiza, è Festival Bar con la cassa dritta.
1: Quindi la nostra storia, come si dice, altro a voler scappare, ci riprendiamo tutto quello che è nostro.
0: Quello che è nostro.
1: Abbiamo cominciato parlando anche degli anni Ottanta e qui chiudiamo con una canzone ultra contemporanea che in realtà guarda benissimo agli anni Ottanta. È stata un po' un outsider, l'hanno raccontato loro stessi, non si aspettavano quel successo nell'estate del 23, questa è la canzone che gli ha cambiato la vita, però sentivano insomma di avere in mano un pezzo grosso.
0: Un pezzone.
1: A proposito di pezzi grossi, però, adesso facciamo un attimo un viaggio internazionale, ci sentiamo Nelly Furtado con I'm Like a Bird.

0: siamo arrivati all'ultimo tratto del viaggio. Abbiamo attraversato spiagge, tormentoni, ricordi, malinconie, canzoni che ci hanno fatto ballare, però altre pure che ci hanno fatto fermare un attimino a riflettere. Allora, posso dire una cosa? Forse lungo la strada ci siamo accorti che l'estate non è una stagione, è più uno stato d'animo.
1: Stato dell'animo.
0: E quindi voglio chiudere questa puntata, cantando e sentendoci questo pezzo del grande Jovanotti, l'estate addosso, perché l'estate ce l'ha proprio addosso, come il sudore, come, che ne so, il sudore di quello a fianco che...
1: Vabbè, facciamo il nostro.
0: Va bene.
1: Senza quello a fianco.
0: Stai sudando, Patrizio?
1: Si fa caldino.

0: questa è l'estate addosso, che
1: sì,
0: poi darà
1: un veterano dei pezzi estivi, Giovanotti,
0: ho provato a contarli prima di venire in trasmissione,
1: sì?
0: Mi è venuta senz'altro estate 1992, la prima che ha fatto nel 92,
1: certo,
0: l'estate dell'Europa Unita, delle mie e delle tue vacanze,
1: yes.
0: E poi mi pare nel 2013, ora sì, correggetemi se sbaglio, estate semplicemente, l'eternità è un battito di ciglia, quella di sento il mare dentro una conchiglia,
1: certo.
0: Questa però è forse la più completa.
1: Beh,
0: la,
1: sì,
0: la più totale.
1: Eh sì, sì, perché in realtà dire di avere l'estate addosso significa esattamente questo, capito? Non è il caldo, non è il sole, non è l'abbronzatura, ma è la voglia di partire, la curiosità, quella sensazione un po' irrazionale che qualcosa di bello può ancora succedere, no? Poi secondo me anche la collaborazione con Vasco Brondi, che è un cantautore bravissimo, gli è dar suo, no?
0: Sì, ha dato uno sguardo surreale su questa canzone, anche molto particolare, quando all'inizio dice la spiaggia si è ristretta ancora un metro, la prima cosa che dice, lì mi gioco veramente i miei miseri averi, che quella frase è di Vasco Brondi,
1: bellissimo.
0: Questo comunque è il nostro augurio, insomma, di a tutti gli ascoltatori, di passare una bella estate in compagnia,
1: sì,
0: di bella musica, soprattutto
1: bella musica, belle persone, belle esperienze, novità, cose che imparerete, che impareremo tutti quanti, e con la leggerezza di pensare che la vita è una e va vissuta al massimo.
0: Chissà se a settembre ci risentiremo. In ogni caso, Noemi, io ti voglio ringraziare, perché è stato un viaggio bellissimo questo che ho fatto con te, questo,
1: grazie,
0: che tutti gli ascoltatori hanno fatto con te in mezzo alla storia della musica italiana.
1: Anche io ti voglio ringraziare, Patrizio, sei stato veramente un compagno di viaggio incredibile, bravissimo, simpatico.
0: Grazie.
1: E voglio ringraziare tutte le persone che hanno fatto parte di questo programma e che gli hanno dato una forma meravigliosa, il regista e il mitico Leonardo Patanè, l'autrice Giulia Nannini.
0: Mitica.
1: Grande Giulia, ci hai regalato proprio un sacco di parole. E poi la redazione con Maurizio Merola e la parte tecnica
0: Daniele Di Noia.
1: Giusto?
0: Poi ovviamente ringraziamo Radio 1 che ci ha dato la possibilità di fare questo programma bellissimo per noi, speriamo anche per voi.
1: Il direttore Rao,
0: Nicola Rao, la vice direttrice Simona Grossi,
1: Giorgia Giangrande che cura i nostri social, e Corinna De Laurentiis per la scelta della playlist di tutte le canzoni, e anche Andrea Cacciagrano. Grazie, siete stati una squadra meravigliosa. Noi speriamo di rivederci a settembre, avremo un sacco di cose da raccontarci, spero di sì.
0: Intanto buona estate a tutti gli ascoltatori, ci salutiamo con Mario Venuti, Mai come ieri. Ciao ciao, ci sentiamo.
1: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate! Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
9: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, debutto dei record a Wall Street per SpaceX con una pioggia di richieste, in diretta da Milano. Federico Simonelli.
4: Si è fatto il suo debutto al Nasdaq, mentre a Times Square c'è stata anche quella manifestazione di protesta SpaceX, però il titolo della società di Elon Musk, che dovrebbe rappresentare la più grande quotazione di sempre, al momento non è ancora riuscito a fare prezzo ed è sospeso presumibilmente per eccesso di domanda. Secondo Reuters potrebbe volerci metà seduta per arrivare alle contrattazioni. Molti analisti si aspettano rialzi superiori al 20%, qualcuno superiori al 30-35%, il prezzo di quotazione, lo ricordiamo, è di $135. In questo contesto la borsa di New York in questo momento è debole, il Nasdaq perde lo 0,5%, il Dow è piatto, positive invece le piazze europee, anche sulla speranza che arrivi veramente un accordo sull'Iran. Linea a voi.
3: Ed è arrivata poco fa una dichiarazione di Elon Musk: pensavo che l'azienda avrebbe fallito, ha detto il fondatore della principale azienda aerospaziale privata al mondo e i suoi dipendenti. In Texas davo a SpaceX meno del 10% di probabilità di uscita. Abbiamo sentito Federico Simonelli da Milano, citava la guerra in Medio Oriente, c'è l'attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, ebbene l'accordo è dato ormai per imminente.
5: Domenica a Ginevra. È questa l'ipotesi per la stipula dell'accordo che metterebbe fine al conflitto nel Golfo. A firmare il memorandum il vicepresidente americano Vance e lo speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf. Per ora solo indiscrezioni di stampa, ma quattro mezzi dell'aeronautica statunitense sono già in volo verso l'Europa con le attrezzature necessarie. Ad annunciare l'accordo Donald Trump, tornato poi ad attaccare i paesi europei e del G7 definiti irrilevanti. Gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli, le parole del capo della Casa Bianca, salvo poi aggiungere al Corriere della Sera che gli alleati europei non sono stati d'aiuto adesso, ma possono esserlo in futuro, dopo l'intesa con l'Iran. Trump dice poi che le indiscrezioni sul memorandum fatte trapelare dall'Iran non hanno nulla a che vedere con l'accordo. Teheran farebbe bene a rimettersi in riga e in fretta, ammonisce, per poi ribadire anche il secco no al nucleare per l'Iran. Un punto apprezzato da Netanyahu, che pur sottolineando la non partecipazione israeliana alla stesura del memorandum, scandisce: l'Iran non avrà armi nucleari. Su questo Trump ed io siamo in pieno accordo. Valentina Isa, GR1.
3: Primo vertice bilaterale tra la premier Meloni e il presidente francese Macron. Il prossimo 25 giorni ad Antibes, lo ha annunciato l'Eliseo, precisando che si tratta del primo summit Roma-Parigi dall'entrata in vigore del Trattato del Quirinale del 2021. Al tavolo siederanno nove ministri per parte. Al centro dell'incontro la cooperazione su difesa, spazio, energia e infrastrutture, oltre ai principali dossier europei e internazionali. Cominciano a emergere particolari sullo schianto di un elicottero vicino al Lago Maggiore sul versante piemontese. Il velivolo è decollato e poi precipitato all'interno del giardino di una villa di proprietà del pilota di origine tedesca che è deceduto. I tre feriti che erano a bordo sono stati trasportati in ospedale. Si tratta di turisti tedeschi che avevano preso in affitto la villa. Sono stati ritrovati i corpi dei due giovani dispersi in mare da 3 giorni a Ventimiglia. I sommozzatori dei vigili del fuoco li hanno individuati tra gli scogli vicini alla spiaggia delle Calande, a poca distanza l'uno dall'altro. I due ragazzi, 19 e 25 anni, erano scomparsi dopo un tuffo dalla scogliera senza riuscire a rientrare a riva a causa delle forti correnti e del mare mosso. Addio all'artista britannico David Hockney, aveva 88 anni, è morto nella sua casa di Londra. Linea alla corrispondente.
6: Per i critici è l'artista che ha ridefinito il modo in cui guardiamo il mondo. Nato a Bradford nel 1937, città industriale del nord dell'Inghilterra, all'epoca dominata dal fumo delle fabbriche tessili, ha spesso ricordato come la sua infanzia fosse scura, cupa e fuliginosa, ma proprio tutto quel grigio ha raccontato lo ha spinto a cercare luce e colori altrove. Negli anni 60 Hockney è già una figura chiave della pop art britannica, quando si trasferisce in California. Nelle tele ormai iconiche le celebri piscine, l'acqua cristallina, i cieli saturi, che diventano il simbolo del sogno americano. La sua ricerca di innovazione non si è mai fermata. Con i collage fotografici e le Polaroid rivoluziona la prospettiva, sperimenta con la xerografia e tra i primi a usare il digitale, trasformando l'iPad in una tela del nuovo millennio. prezzi stellari per ogni suo pezzo, mostre che registrano sempre il tutto esaurito e un pubblico internazionale e di tutta l'età. Ne hanno fatto il più popolare e amato tra gli artisti contemporanei. Da Londra, Natalia Auges per il GR1.
3: Ci fermiamo qui, la linea al pomeriggio di Radio 1.
1: Il pomeriggio di Radio 1.
0: Venerdì 12 giugno con noi, ultimo giorno della settimana. E non solo, ma ne parleremo in chiusura di programma.
7: Sì, infatti, sì.
0: Intanto buon pomeriggio da Raffaele Roselli al microfono con Simona Arrigoni e Claudio De Tommasi.
8: Caro Raffaele, sì, assaporiamo tutto questo nostro pomeriggio di Radio 1 con i nostri ospiti, con voi ascoltatori, sempre tanti temi in scaletta, e partiamo dalle conseguenze per tutti noi del rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea e consigli per proteggersi dalle truffe che, come sappiamo, si moltiplicano con l'estate, le spese per le vacanze e quant'altro.
7: Insomma, vabbè, un panorama niente male, di dire. Comunque,
0: come sempre,
7: un saluto.
0: Grande ventaglio
7: e tanta musica, perché cominciamo subito con la musica. Ovviamente un buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto, e tanta musica con una novità. Li avete conosciuti, sto parlando del grande pubblico, il pubblico di Sanremo, proprio attraverso l'ultimo festival di Sanremo. Questo è il singolo che arriva dopo quel singolo che hanno portato proprio a Sanremo, una metafora, significa lasciarsi alle spalle le difese, le paure, i rimpianti e tutti gli sbagli del passato, perché quando si è insieme a qualcuno che si ama diventa facile dimenticare anche la tristezza. Sono loro, sono quei due signori che si chiamano Maria Antonietta e Colombre, si chiama Senza Vestiti.
9: Con gli occhi chiusi

0: già, senza vestiti, 16 e 10 minuti, questo è il pomeriggio di Radio 1, loro sono Mario.
1: Il mondo quanto male ci fa.
0: Eh già, senza vestiti, 16 e 10 minuti, questo è il pomeriggio di Radio 1, loro sono Maria Antonietta e Colombre con il loro ultimo.

0: Buon pomeriggio a voi.
1: Dicevamo, decisione attesa in questi scenari di grande instabilità. L'annuncio di una possibile tregua Stati Uniti-Iran può far sperare nella riapertura di Hormuz, ma insomma, prima che si torni alla normalità, senatore?
0: Ma innanzitutto bisogna verificare che gli annunci di Trump si traducano in cose reali. Qualcuno ha calcolato che in questi giorni ha per 38 volte annunciato una tregua che poi non si è realizzata. Speriamo che questa 39esima sia la volta buona, perché più prosegue la guerra e blocco di Hormuz, peggio è per i prezzi dell'energia, per l'inflazione e anche per i tassi di interesse, visto che siamo tutti chiamati a commentare le decisioni di ieri della Banca Centrale Europea.
2: Ecco, allora senatore, proprio partiamo da queste decisioni della Banca Centrale Europea, anche perché c'è lo spettro della recessione sempre dietro l'angolo. Abbiamo già vissuta in tempi recenti con 11 rialzi consecutivi a sua volta da parte della Banca Centrale Europea e tutte le ripercussioni sui correntisti, sui mutui a tassa variabile.
0: Guardi, quella della Banca Centrale Europea è una decisione dolorosa, una cattiva notizia sia per le famiglie, per le imprese e per lo Stato, perché anche lo Stato pagherà più interessi sul debito pubblico. Per molti versi è inevitabile per tenere sotto controllo l'inflazione, che ha superato il 3% in Europa e in Italia. Noi non possiamo permettere che la corsa dei prezzi acceleri, anche perché l'inflazione è la più ingiusta delle tasse, colpisce i redditi bassi e medi, colpisce duramente le famiglie che dipendono di più nei loro bilanci dal costo dell'energia e dei generi di prima necessità. La priorità assoluta è riportare i prezzi sotto controllo. Se, come tutti speriamo, la guerra finirà, io credo che si porranno le condizioni per la stabilizzazione, speriamo il prima possibile, anche di un'inversione delle scelte di politica monetaria della Banca Centrale Europea.
1: E per investire sull'energia l'Italia ha ottenuto da Bruxelles flessibilità sui conti. Il ministro dell'economia Giorgetti ha ribadito anche oggi: useremo flessibilità in modo efficace, garantendo soluzioni a lungo termine e anche misure urgenti.
0: La flessibilità è una buona notizia. Queste risorse, che sono comunque debito pubblico italiano, non dimentichiamocelo, vanno utilizzate nel migliore dei modi possibili. L'Europa ci ha indicato una strada che noi condividiamo, è quella delle energie rinnovabili, degli accumuli, delle reti. Noi dobbiamo renderci indipendenti, dobbiamo sviluppare l'eolico, il fotovoltaico, l'idroelettrico. Sono fonti di energia che abbiamo in casa, non le dobbiamo importare. Svilupparle aiuta a tagliare le bollette e anche a ridurre le emissioni di CO2, e quindi una strada win-win, come dicono gli esperti. Naturalmente servono investimenti e la flessibilità europea da questo punto di vista può aiutarci a trovare una soluzione strutturale. Poi abbiamo bisogno anche di politiche di breve periodo per aiutare le famiglie e le imprese più colpite dalla crisi energetica. Finora il governo ha speso 2 miliardi di euro, ma per misure abbastanza indifferenziate. Il taglio delle accise vale per chi ha la 500, ma anche per chi ha la Ferrari. Forse è il caso, anzi senza forse, di aiutare di più le famiglie più fragili, le imprese che consumano più energia, aiuti selettivi per aiutare chi è più colpito dalla crisi energetica.
2: Senatore, se dovessimo fare attualmente una fotografia dell'Italia e quindi la nostra capacità di resistere alla crisi, noi abbiamo dei dati comunque positivi. Pensiamo al tasso di occupazione, che ha raggiunto il record storico del 63,1% nella primavera proprio del 2026, e il tasso di disoccupazione che scende al minimo storico del 6,1%. Questi dati ci possono confortare?
0: Sì, assolutamente sì. Noi abbiamo un'economia, un sistema di imprese e del lavoro forte, resiliente, ha dimostrato di sapere reagire meglio del previsto anche alla crisi dei dazi. Certo, ha bisogno di più supporto da parte della politica economica, ha bisogno di una visione di lungo periodo, di investimenti pubblici che aiutino le imprese ad essere più competitive, e ha bisogno anche di una diversa politica del lavoro. I salari italiani sono ancora inferiori dell'8% in termini reali rispetto al 2021. Se riparte l'inflazione, la situazione rischia di peggiorare ulteriormente. È per questo che noi insistiamo sulla necessità di una legge sul salario minimo, del rafforzamento dei buoni contratti collettivi nazionali.

0: quelli delle organizzazioni più rappresentative, e io credo che sia necessario anche un meccanismo di adeguamento dei salari all'inflazione, come è già previsto in alcuni contratti collettivi nazionali.
1: Senatore Misiani, parlando di energia e prospettive e visione di lungo periodo, citavamo prima le rinnovabili, il nucleare.
0: Allora, il governo ha approvato una legge delega che è poco più di una manifestazione di intenti e me lo lasci dire anche di propaganda, perché colpisce che un decimo delle poche risorse stanziate, parliamo di qualche decina di milioni di euro, sia destinata alla comunicazione. Quindi è una legge sulla comunicazione sul nucleare. In realtà il governo non dice, perché non vuole dirlo, quanti soldi servono, chi li mette, dove verranno realizzate, se verranno realizzate le nuove centrali nucleari. Su tutto questo siamo carissimo amico, anzi il governo nuclearista a parole non ha nemmeno individuato il deposito per le scorie delle vecchie centrali, quelle chiuse dopo il 1986. Quindi mi sembra che su questo punto si faccia molta propaganda, al di là di quello che ognuno di noi può pensare sulla tecnologia nucleare di terza e di quarta generazione.
1: Comunque arriverà la legge delega anche a spiegare tutto questo, ma intanto, senatore Antonio Misiani, grazie ancora per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E invito al pomeriggio di Radio 1 il co-presidente dei Conservatori Italiani al Parlamento Europeo, responsabile ambiente e energia di Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini. Benvenuto, onorevole.
2: Sì, buon pomeriggio a tutti.
1: E ritornando, diciamo, all'argomento principe, lo dicevamo, no? La mossa della Banca Centrale Europea era attesa, il rialzo dei tassi più 0,25%, uno scoglio in più, come osserva Confindustria, insomma, per famiglie e imprese si fa più dura?
2: Beh, sicuramente ha un effetto negativo sul costo del denaro e quindi sulla crescita economica, sicuramente. Dopodiché è chiaro che anche l'inflazione va tenuta sotto controllo. La buona notizia, soprattutto alla luce delle ultime notizie che arrivano dal Medio Oriente, è che questa fiammata inflattiva è tendenzialmente collegata alla vicenda dello Stretto di Hormuz, e quindi ove si risolvesse, come sembra, quella vicenda lì, insomma, io credo che anche il costo del denaro possa ricominciare a scendere, o quantomeno, insomma, dire, a stabilizzarsi, perché adesso abbiamo bisogno soprattutto di crescita economica, ne siamo assetati.
3: Come, lei crede veramente, onorevole Procaccini, che questa volta possa essere davvero quella buona? Ci sarà questa firma a Ginevra tra gli Stati Uniti, tra l'Iran, questo accordo è arrivato davvero a buon termine?
2: No, non mi espongo, non mi sbilancio, anzi. Nel senso che chiaramente me lo auguro, sembrerebbe di sì, ma siccome, insomma, diverse volte siamo rimasti gelati da una notizia che poi non si è concretizzata, che vi devo dire,
3: però ce lo auguriamo. Significherebbe andare avanti in una crisi energetica mai vista prima, come ha detto il presidente Orsini di Confindustria, qualora si dovesse andare avanti sempre di più.
2: Sì, no, la crescita, io non credo che ci stiamo vivendo oggi una crisi energetica mai vista, sinceramente non lo penso per le famiglie, perché comunque è il costo dell'energia per le famiglie italiane è esattamente in media con l'Unione Europea. Il problema è il prezzo all'ingrosso, che incide per l'appunto soprattutto sull'industria, quindi sulle aziende, e però anche qua il costo del petrolio tendenzialmente è rimasto sotto controllo. Io credo che queste strozzature poi inevitabilmente producono una eterogenesi dei fini che talvolta è anche positiva, cioè nel senso che si sviluppano, si creano nuove strade per i commerci, e soprattutto si incentiva, nel caso dell'Italia è particolarmente necessario, ma direi anche dell'Europa in generale, la produzione di energia, perché il vero problema italiano, al netto di quale sia l'energia da sviluppare, è che noi la compriamo da fuori anziché produrla dall'interno. Questa Questo è l'elemento che fa sì che il costo dell'energia all'ingrosso italiano sia più alto che altrove. Non come sento questa energia, il gas piuttosto che altre, ma il fatto che noi compriamo da fuori anziché produrre da dentro e invece dovremmo sfruttare tutti i nostri giacimenti, sia quelli rinnovabili che quelli fossili finché è necessario farlo.
1: E da qui appunto l'importanza, onorevole Procaccini, anche del via libera di Bruxelles, ne parlavamo prima, una flessibilità sui conti ottenuto dal nostro governo. La Premier Giorgia Meloni ha detto che si potrà alleggerire il bilancio nazionale, più risorse per sostenere famiglie e imprese, ma anche soprattutto investimenti per 14 miliardi in 3 anni per mitigare il caro energia. Parlavamo prima anche di quelle che sono le prospettive di un nucleare civile che il governo vuole mettere in campo.
2: Beh, sì, c'è un doppio effetto benefico. Uno è quello diretto, diciamo, dell'aumento, come dicevo, della produzione energetica nazionale. Dall'altro lato c'è anche il fatto di liberare degli spazi di bilancio, quindi le risorse che poi possono essere utilizzate per alleviare il costo dell'energia, soprattutto per le realtà più energivore del nostro paese. Il nucleare, il nuovo nucleare, che comunque su questo a me piace ricordarlo, cioè l'Italia non intende essere l'ultima del vecchio nucleare, cioè quello attualmente in funzione più o meno in tutto il mondo e in tutta Europa, intende essere peraltro l'avanguardia dell'evoluzione tecnologica del nucleare da fissione, quindi gli SMR e gli AMR, se non addirittura del nucleare da fusione. Io credo che sia esattamente l'atteggiamento giusto che deve avere un buon padre di famiglia, se no me lo fate passare, cioè quello di pensare all'oggi, all'immediato, ma anche a ciò che accadrà alla prossima generazione, perché troppo spesso i politici si sono fermati unicamente alla convenienza elettorale del momento, rinunciando ad una prospettiva per le prossime generazioni. E questo credo che sia l'errore che giustamente lo sta facendo il governo.
3: Prima Raffaele Rosali ricordava proprio che lei è responsabile dell'ambiente ed energia di Fratelli d'Italia, tra l'altro ha scritto anche un libro, L'ecologia dei conservatori. All'interno di questo suo libro viene messa in evidenza la possibilità concreta di uscire dalla non autosufficienza energetica che stringe in una morsa il nostro paese ormai da troppo tempo, come stavate dicendo?
2: Direi da sempre, cioè nel senso che purtroppo il fatto di non aver pensato all'approvvigionamento energetico, accontentandosi di comprarlo a basso prezzo da fuori, è stato un errore tragico che ha delle ripercussioni nell'attualità. Sì, nel libro c'è ovviamente il nostro punto di vista, che è un punto di vista, intendo quello conservatore, intendo il punto di vista della destra sull'ambiente in generale, con riferimento all'energia c'è una visione pragmatica, realista, di prospettiva, perché per esempio abbiamo parlato prima del nucleare, ma io potrei anche parlarvi di altre energie, del revamping per esempio dell'idroelettrico, che ci permetterebbe di aumentare di molto la funzionalità dei nostri impianti industriali, impianti energetici da idroelettrico. E ci sono mille altre cose che si possono fare, l'importante è che si facciano, perché ripeto, l'errore che purtroppo scontiamo oggi è il fatto di esserci accontentati di vivacchiare, ci siamo concentrati, abbiamo guardato altrove piuttosto che all'essenziale, e l'essenziale è l'energia, e l'energia dovrebbe essere depurata dai fanatismi ideologici che purtroppo sento continuamente sovraccaricare questo tema, perché io credo che se c'è un tema su cui dovremmo cercare di, come dire, tenerlo al riparo dal ping pong politico, sia proprio l'energia. Dovremmo fare una sorta di zona franca, per cui all'alternarsi dei governi, per carità, ci può essere che ognuno apporti qualcosa di proprio, ma tendenzialmente bisognerebbe avere una impostazione da qui ai prossimi 50 anni che sia quella, indipendentemente dal variare dei governi. Se no ogni volta ricominciamo da capo, un po' come il giorno della marmotta.
1: In questo senso meccanismi automatici che auspicheremmo un po' su tutti i temi a 360 gradi.
2: Tutti forse è difficile,
1: è difficile, però
2: principali, sì.
4: così.
1: Grazie onorevole Nicola Procaccini per essere stato
4: grazie
1: con noi.
4: A voi, grazie a voi.
5: Andiamo a chiudere questa nostra prima mezz'ora con la musica, come sempre accade. Allora, René Magritte, Georgette Magritte e il loro cane. Dopo la guerra però, perché questa è una ballata abbastanza surreale di Paul Simon che ha scritto nel 1983, che prende spunto da una foto che ritraeva appunto il pittore Magritte, sua moglie, il loro cane, una passeggiata in un pomeriggio a Bruxelles. Ed è proprio questa, nel 1983, del 1983, la canzone che ci sentiamo adesso, Paul Simon.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente.
8: Germana, ciao! Sai che cosa accade il 15 giugno?
9: Sì, Emanuela, inizia l'Italia in diretta, la trasmissione di Radio 1 che per tutta l'estate vi terrà compagnia.
8: Attualità, economia, curiosità, dall'Italia e dal mondo, con tanta bella musica.
9: Parleremo anche di salute e benessere, di animali, di arte e moda e andremo alla scoperta di luoghi misteriosi. Quindi, appuntamento.
8: Dalle 10 alle 13.
9: E il pomeriggio dalle 16 alle 19.
8: Ovviamente su Radio 1.
9: E Rai Play Sound. Ah, comunque io sono Germana Brizzolari.
8: E io Emanuela Ronzitti.
9: Vi aspettiamo.
10: Il pomeriggio di Radio 1.
11: 16:31 quando riprendiamo la linea al pomeriggio di Radio 1 e leggo il titolo di un libro, di un volume che ci è sembrato particolarmente interessante e di cui volevamo parlare con l'autore. Cielo a pecorelle, i segni del tempo nella meteorologia popolare. Buon pomeriggio Carlo Lapucci.
12: Ben trovati e buon pomeriggio anche a voi.
11: Parliamo di una enciclopedia, forse l'unica, completa, di detti meteorologici italiani del nostro paese che, insomma, si barcamenano tra sapienza contadina e scienza, possiamo dire così?
12: Beh, mi pare la definizione giusta. Scienza antica, ma insomma scienza e scienza è... E quindi sono, diciamo, un prontuario per una ricognizione di come gli antichi facevano le previsioni del tempo, ma non solo del tempo, anche del terremoto, di altre cose, eccetera. E quindi questo libro, che era nato come un oggetto, diciamo, di culto, cioè era un domino, un librettino di dimensioni molto piccole, è stato subito usato da anche dai meteorologi. I meteorologi che hanno fatto le cose e mi hanno scritto, mi hanno parlato, mi hanno chiesto, spesso intervistato su questa materia, che è molto interessante, molto bella, affascinante e poco conosciuta, anzi direi sempre meno via via che la scienza e la tecnica sia propria di questa facoltà però anche nel nostro piccolo un'occhiatina al cielo prima di uscire.
8: Ecco, ma ci dice perché nell'era tecnologica che lei stava descrivendo noi alla fine, cioè l'uomo non smette mai di cercare questi segni dal cielo?
12: Perché praticamente si chiama scienza, ma è una scienza poco esatta. Tant'è vero, potete fare voi le vostre deduzioni appena ascoltate le previsioni del tempo alla televisione, eccetera, e poi guardate che il giorno dopo non corrispondono poco. Ma questo è un dato non da sorridere, è un fatto che il tempo è molto imprevedibile, perché si basa su fenomeni talmente mutevoli come il calore dell'aria, la pressione e quindi la presenza o meno dei venti, la direzione dei venti, una serie di cose che ancora forse con l'intelligenza artificiale riusciranno a calcolare. Ma c'è un proverbio che dice, lo modifico un pochino per
11: adattarlo. Sì.
12: Il tempo e l'intestino hanno fatto sempre il loro comodo, nel senso che quando una tale funzione si deve verificare, si verifica, appunto, e basta, e quindi è una certa imprevedibilità. Quindi uno che deve uscire la mattina, specialmente in tempo incerto, l'occhiata al cielo gliela dà, perché la prima ricognizione è questa: se ci sono le nuvole in cielo vuol dire che c'è una probabilità maggiore che piova, insomma.
11: Ecco,
12: che in fondo è...
11: Ecco la Bucci, no, volevo fare anche io un piccolo esempio, riprendendolo ovviamente dal suo libro: chi si ripara sotto la frasca piglia quella che piove e quella che casca.
12: Per questo è una cosa autoevidente, perché appena arriva la prima pioggia lei va sotto un albero e si ripara, ma se la pioggia insiste e viene con una certa consistenza, le foglie si riempiono di acqua, l'acqua viene trattenuta dai rami, dalle fogliame, eccetera,
13: e poi ci casca addosso inevitabilmente.
12: A quel punto basta che venga un
11: refolo di vento.
13: Certo, eccola. Però d'altra parte, Carlo Lapucci, c'è questa necessità da parte degli esseri umani di interpretare l'universo e di prepararsi a quelli che possono essere gli avvenimenti che arrivino dal cielo o dalla terra, da comunque. Per cui è un'istanza questa di capire il cielo, capire la terra, che accompagna da sempre l'umanità.
12: Per forza, tutte le volte che noi si deve uscire di casa nasce subito questo problema.
13: Ma anche di piantare o meno il grano o un fiore o qualsiasi altra cosa, no? A parte portare o meno l'ombrello con noi.
12: Lei ha messo il dito sulla piaga, cioè sul punto dolente della cosa. Questo che noi ormai vediamo come civili borghesi, insomma, eccetera, come un problema personale, una volta era un problema del lavoro e di sopravvivenza, perché dalla pioggia o meno dipendevano praticamente i raccolti. E allora i contadini, a maggior ragione, avevano necessità non solo di prevedere in breve tempo quello che può succedere, anche nel breve tempo, perché se seminavano e poi veniva l'acqua a rovesci, gli portava via il seme dalla terra e rovinava tutta la seminazione.
11: Ecco, erano problemi.
13: E poi buonanotte.
11: Carlo Lapucci, allora la ringraziamo per essere stato con noi. Ricordiamo allora questo libro, denso di saggezza popolare. Cielo a pecorelle, i segni del tempo nella meteorologia popolare. Buon pomeriggio.
12: Bene, buon pomeriggio, e ricordate il proverbio: cielo a pecorelle, acqua a catinelle,
13: eccolo qua. Allora, veniamo alla musica. La musica in questo caso tra Italia e Brasile, scritta insieme a Riccardo Zanotti, ma lei italo-brasiliana ha dato l'impronta fondamentale. Il brano è una bossa nova, un genere musicale che è nato in Brasile alla fine degli anni 50, ma ci sono numerosi riferimenti sospesi tra l'Italia e il Brasile. C'è lo stato di Bahia, c'è la cachaça, che magari qualcuno conosce, che è un distillato tipico che può essere unito, come suggerisce il brano, al vino bianco, e di nuovo la bossa diventa nostra, e c'è anche una citazione da Gino Paoli. Lei è Gaia e questo è Bossa Nostra.

0: siamo lottati nello stesso letto, sono un po' lontane anche Italia e Brasile, insomma dal punto di vista proprio numerico dei chilometri e delle miglia marine che ci separano, ma questo tende ad avvicinarla. Si chiama Bossa Nostra e lei è Gaia.
1: Ed ora Simona Arrigoni, scegliamo di dirigersi verso un lungomare di stelle?
2: A passo di danza, Raffaele, volteggiando nell'aria.
0: Oh, che bello!
2: Allora, sì, immagina, non facciamolo però da solo, ma in compagnia della prima ballerina del corpo di ballo del Teatro alla Scala di Milano, è con noi al pomeriggio di Radio 1, Antonella Albano. Benvenuta.
3: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio.
2: Comunque
1: 19...
2: io so stare sulle punte.
0: Ah sì? Anche Raffaele,
2: sì, devo dire.
1: No, io sui carboni addetti, però quello è un altro discorso. No, il 19 giugno l'appuntamento, Teatro Petruzzelli, giusto? Il grande Teatro Petruzzelli.
3: Esatto, Teatro Petruzzelli di Bari, e fra l'altro Bari è la mia città, dove sono nata.
1: Allora è un grande ritorno, come dire, nella veste di direttore artistico.
3: Direttore artistico e danzatrice anche. Allora è un gala importantissimo per me, perché appunto vede il mio ritorno nella mia città e soprattutto al Teatro Petruzzelli di Bari, che danzo per la prima volta lì dopo forse, non lo so, 39 anni. Ci avrò danzato a 5 anni in un saggio di danza, e quindi per me è una grande emozione davvero.
2: Ecco, e qual è il suo ricordo proprio da bambina, di quel momento in cui per la prima volta calcava quel palcoscenico che l'avrebbe portata proprio da Bari a raggiungere dei livelli internazionali come ballerina?
3: Il ricordo che ho da bambina, cioè io sono nata con la danza, lo dico sempre, è sempre stata la mia passione più grande, e soprattutto calcare il palcoscenico, mi ricordo nei saggi di danza il profumo del legno del teatro è qualcosa di magico e speciale. Nel teatro entri proprio in un luogo magico dove puoi diventare qualsiasi cosa, e quindi tornarci da professionista per me, ripeto, è veramente un'emozione rara e unica. Essendo la direttrice artistica del gala, ho proprio pensato a un percorso non solo a un'esecuzione di vari brani, ma proprio a un percorso emotivo. Già il titolo stesso, Lungomare di Stelle, l'ho pensato proprio come se quel palco diventasse per una notte, si trasformasse in questo lungomare che accoglie queste stelle, che non sono solo gli interni, ma anche i brani stessi. Toccheremo veramente brani incredibili e rari, come Silvia di Balanchine. Ci sarà una dedica speciale fatta per la prima volta in un gala internazionale, in un gala italiano, scusate, questa dedica speciale a Margot Fontaine e Rudolf Nureyev, cioè questo passadue di Margot e Rudy. Si toccherà La strada di Federico Fellini, dove io interpreterò Gelsomina, all'epoca creato per Carla Fracci. E c'è un aneddoto pazzesco, perché quando è stato creato questo balletto di Mario Pistoni c'era proprio presente Fellini e Giulietta Masina, quindi sono pezzi veramente rari e che io porto nel cuore, ecco.
0: Ecco, infatti stava parlando appunto Antonella Albano delle musiche, perché c'è davvero di tutto, da Bach a Nino Rota, come diceva poco fa, ma anche a Simon & Garfunkel, per esempio.
3: Esatto.
0: Quindi è stata una scelta molto ampia la vostra.
3: Allora, Simon & Garfunkel sarà un pezzo interpretato da Simone Repele e Sasha Riva. Praticamente ho pensato anche di dare uno spazio ampio anche ai vari stili coreografici.
0: Tra l'altro,
3: quindi,
0: scusi, interrompo, anche sì. Pink Floyd ci sono.
3: Pink Floyd, sì.
1: No, perché
3: è
1: in quello
3: finale,
1: proprio di Tommasi, proprio non ce la fa scappare.
3: Questa è stata una mia, sì, l'ho voluto fortemente, ma per una mia scelta personale, perché The Great Gig in the Sky è proprio questo spettacolo magico nel cielo, e quindi
0: qualcosa di meglio.
3: Esatto, però ritornando a Simon e Garfunkel, sarà un pezzo interpretato da Riva e Repele, che sono due poeti, quindi parleranno col loro linguaggio contemporaneo, perché il gala sarà attraverserà la danza classica, neoclassica, contemporanea, e quindi sì, abbiamo voluto proprio aprire i confini al cuore di ognuno, di qualsiasi pubblico sarà presente in sala.
2: Insomma, in questo lungomare di stelle, il prossimo, guardando anche oltre Bari, oltre queste stelle, cosa c'è nel prossimo futuro di Antonella Albano?
3: Nel prossimo futuro di Antonella Albano io inseguo sempre i miei sogni, l'ho fatto lì a 4 anni quando ero piccola, volevo fare danza e ho inseguito i miei sogni. Il mio più grande sogno adesso sarebbe, dopo insomma tutta la mia esperienza, la mia carriera, sarebbe il poter donare a quelle piccole Antonella Albano del futuro quello che io ho dovuto rincorrere altrove. Quindi perché no, sarebbe meraviglioso poter creare un'accademia di danza col Teatro Petruzzelli.
1: Il progetto più bello, da questo sogno diventerà sicuramente realtà. Intanto al Petruzzelli ci fermeremo il 19 giugno per Lungomare di Stelle. Grazie Antonella Albano.
3: Grazie a voi.
0: Grazie ancora, arriviamo alla musica, torniamo alla musica, è uno dei singoli, a me piacque particolarmente, tratti dal primo album di uno dei fondatori di quella che è stata poi l'hip hop italiano, ovvero Neffa. L'album in quel momento si chiamava Neffa e i messaggeri della dopa, 1996, con la voce di Giuliano Palma, con una serie di campionamenti, da Al Green a Mel Jackson a Tom Scott, questa era Aspettando il sole, siamo nel 1996.

0: musica colpisce al cuore.
1: Musica colpisce al cuore, c'è della musica che riesce comunque a coinvolgere il cuore molto profondamente. Sono le 16.52 più o meno in questo secondo e questo è il pomeriggio di Radio 1. Lui invece era Neff.
2: E il nostro prossimo ospite è un collega, un conduttore della nostra televisione che è alla vigilia di un nuovo impegno, un nuovo programma in prima serata, parte lunedì prossimo su Rai 3, Filo Rosso, nuova edizione. Ed è in linea con noi Antonino Monteleone. Buon pomeriggio.
3: Ciao a tutti, buon pomeriggio a voi.
2: Allora, quali novità dobbiamo attenderci, Antonino?
3: Beh, una su tutte, una conduzione a due molto sotto la media alla quale ci abitua la TV italiana. Questo è il nostro primo vanto che vogliamo rivendicare e poi ci aspetta, essendo una finestra informativa che accompagnerà gli italiani per tutta l'estate, tantissima attualità, tantissime inchieste, tantissima cronaca, cercando in tutte queste storie di trovare il filo rosso che le tiene insieme, assieme a me Adele Grossi, come vi dicevo all'inizio. Quindi sarà un'estate, diciamo, molto movimentata secondo noi e cercheremo di raccontarla al meglio.
4: Antonino, un linguaggio televisivo sempre più in evoluzione?
3: Beh, intanto perché c'è una concorrenza che viene da un ecosistema che è quello digitale, in cui la guerra per l'attenzione si fa sempre più spietata. Io rivendico però, diciamo, quel ruolo del media tradizionale che ha una forza rispetto ai social network, non cambia l'intensità e la capacità di divulgare il messaggio a seconda dell'argomento che si tratta. Questo spesso non viene trattato, non viene discusso, ma ci sono degli argomenti che gli algoritmi dei social network penalizzano e altri che promuovono indebitamente. La televisione conserva invece questo valore, quello di dare a qualunque dibattito e a tutte le idee la stessa forza di essere divulgate e quindi di essere trattate e quindi di raggiungere il pubblico. Dovremmo ricordarcelo perché ogni tanto presi dalla, come dire, dalla foga dei numeri che si vedono sui social network ce lo dimentichiamo.
2: Ecco, oltre al dialogo, il talk e invece appunto le inchieste e il reportage, scavare quindi dentro i fatti, una responsabilità.
3: È una responsabilità doppia perché lo si fa sul servizio pubblico dove le aspettative sono sempre molto alte e c'è, come sai, il dovere di tenere insieme tutte le opinioni, trattarle tutte allo stesso modo, mantenendo la curiosità per il dibattito, perché poi nella gara delle idee sopravvivono quelle che sono disponibili al confronto con le altre. E questo è quello che ci proponiamo con una novità nello studio di Filo Rosso di quest'anno, che è una postazione proprio fatta per dei dibattiti tra due persone che la pensano all'opposto su una serie di temi molto divisivi, un faccia a faccia a distanza davvero ravvicinata, che è una delle novità che abbiamo introdotto nello studio di quest'anno.
4: C'è un filone, Antonino, che è il tuo preferito tra i tanti temi che tratterete?
3: Ma come sai, vengo da anche da un'esperienza stata lunghissima alle Iene, su grandi inchieste, su grandi casi di cronaca. Nonostante io non sia un appassionato in generale della cronaca nera, ma sono appassionato di quelle storie che mettono davanti al pubblico una potenziale ingiustizia da una parte e dall'altra semplificano e spiegano, portano da vicino il meccanismo della nostra macchina giudiziaria, che è una macchina giudiziaria complessa, che ha dei limiti, che però è sorretta da una serie di sterminata di persone di buona volontà che cercano di fare il loro meglio, però non bisogna avere paura di riconoscere, di dire, di indicare quelle che sono le disfunzioni. Carlasco è un caso che sta facendo discutere tutti e appassiona, non soltanto perché potrebbe esserci una giovane vittima che non ha avuto giustizia nel caso in cui si scoprisse un giorno che Alberto Stasi è innocente per quel delitto, ma anche perché è una storia che appassiona tutti su come funziona la macchina giudiziaria.
2: Allora ricordiamo Filo Rosso, si parte lunedì prossimo.
3: Lunedì 15, tutti i lunedì di tutta l'estate fino al 31 agosto presidieremo la prima serata di Rai 3.
2: Un'estate su Rai 3 che tra l'altro ti salutiamo Antonino Monteleone, insomma un pubblico, quello di Rai 3, particolarmente preparato, attento. Bella sfida.
3: Molto, moltissimo. Grazie per l'in bocca al lupo, crepi il lupo.
2: Crepi il lupo, ciao Antonino.
1: E noi ci avviciniamo, a presto, noi ci avviciniamo al momento del GR1 alle 17, sono infatti le 16.56, 15 secondi, brano del 2017 che è un mix di pop, soul, folk, ma comunque acustico e che racconta il tormento di un ragazzo che non riesce a dimenticare, come spesso succede, la sua ex, ma dopo aver essere stato lui stesso a lasciarla andare, perché insomma forse si danna nella sua mente. She's on my mind, JP Cooper, poi il GR1 e poi torniamo qui per la nostra ultima mezz'ora.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 17.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonio Ranges. La guerra è in Iran. Trump spinge per un accordo con Teheran e ridimensiona. Ridimensiona il ruolo dell'Europa, pur dicendosi disponibile a un contributo degli alleati dopo l'intesa. Secondo Reuters e Bloomberg, un memorandum tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere firmato già domenica, forse a Ginevra, dai vicepresidenti Vance e Galibaf. Trump però smentisce le indiscrezioni sui contenuti dell'accordo e avverte: l'Iran si rimette in riga e in fretta. Da parte sua, il ministro degli esteri iraniano Araghchi conferma che l'intesa non è mai stata così vicina. Intanto il ministro della difesa israeliano Katz afferma che Tel Aviv non si ritirerà da quelle che definisce zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. La Commissione europea ha inviato un'altra lettera, la terza, alla Fondazione Biennale di Venezia per chiedere ulteriori chiarimenti sulla partecipazione della Russia. Bruxelles chiede risposte più dettagliate su alcuni aspetti. La Fondazione ha 30 giorni di tempo per rispondere. Ora la politica. I dati Istat sull'occupazione al centro del dibattito. Se per le opposizioni non c'è nulla da festeggiare, la maggioranza parla di un'Italia in crescita.
4: Rivendica gli ultimi dati Istat la maggioranza con Fratelli d'Italia e la fotografia di un'Italia vivace, dicono. Partito della Premier che poi interviene sull'eventuale alleanza con Futuro Nazionale di Vannacci. Se continua a votare come Schlein e Conte, dice Donzelli, la loro scelta pare evidente. Ci attaccano, rispondono da Futuro Nazionale. Lo fanno perché sono sotto la pressione dei Salvini di turno. Salvini alle prese con la riorganizzazione del partito. No alle due leghe, dice chi è vicino al segretario. Ma Zaia può comunque dare un contributo forte. Dall'opposizione il 5 Stelle Giuseppe Conte risponde a Meloni. La Premier lo aveva chiamato in causa per aver pubblicato un video in cui si lasciava intendere che Meloni fosse in aula durante l'intervento del leader 5 Stelle, ma in realtà non c'era. Strano, Meloni abbia tempo per questo, ribatte il 5 Stelle con tutti i problemi che ha l'Italia. Meloni alza le tasse a tutti, l'accusa di Verdi Sinistra. Noi invece vorremmo farlo solo allo 0,1% della popolazione, e cioè ai milionari. Il PD torna poi sui dati Istat. Nulla da festeggiare. La disoccupazione cala perché aumentano le persone che ormai un lavoro non lo cercano più. Gianluca Ruggirello, GR1.
3: Ora la cronaca. Incidente sul lavoro nel comune di Montefortino in provincia di Fermo. Un operaio di 33 anni originario della Costa d'Avorio ha perso la vita dopo essere stato colpito dalla benna di un escavatore. Lavorava all'interno di un cantiere affidato a una società appaltatrice per la realizzazione dell'anello dei Sibillini, il primo acquedotto antisismico d'Europa. Ed è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il 18enne che la notte scorsa ha investito e ucciso l'amico di 17 anni a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia. Il giovane neopatentato è risultato positivo ad alcol e droghe. La vittima, insieme con altri ragazzi, stava rientrando a piedi a casa dopo aver partecipato ad una festa di compleanno. L'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo dopo un trapianto di cuore a Napoli. Primi provvedimenti per due dei medici indagati.
5: Un anno di sospensione dall'esercizio della professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido, 7 mesi per la sua vice Emma Bergonzoni. Per la procura partenopea e ora anche per il giudice per le indagini preliminari, i due medici avrebbero attestato circostanze non veritiere nelle cartelle cliniche. Questo scrive il GIP solo per anteporre i loro interessi personali all'esigenza di accertamento della verità. I due medici, quindi, oltre ad essere accusati di omicidio colposo, contestato anche ad altri 5 medici dell'ospedale napoletano, avrebbero attestato il falso riguardo l'orario d'inizio dell'operazione di espianto, che sarebbe iniziata prima dell'arrivo del nuovo organo, non sapendo perciò se il cuore arrivato da Bolzano fosse fosse sano ed idoneo. Il legale della famiglia del bimbo, Francesco Petruzzi.
2: Per la prima volta abbiamo un primo spiraglio di verità su questa vicenda, verità sancita da un giudice terzo imparziale.
5: Simona Decina, GR1.
3: 300 reperti per raccontare la storia del mitico viaggio di Enea sono quelli esposti al Colosseo nella mostra Troia, Roma, miti, leggende, storie del Mediterraneo antico, aperta al pubblico da oggi fino al 18 ottobre. Si tratta di una delle più grandi e importanti esposizioni mai realizzate su quello che rappresenta un mito fondativo della cultura occidentale. Il percorso è introdotto da una replica del cavallo di Troia. E arriva oggi l'atteso nuovo album di Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, insieme con il videoclip del nuovo singolo Stupid Song. Nell'album della pop star anche un duetto con Robert Smith The Cure. Per ascoltarla dal vivo in Italia con due date a Milano bisognerà aspettare aprile 2027. E ci fermiamo qui, linea al pomeriggio di Radio 1, il giornale torna alle 18.
1: Il pomeriggio di Radio 1.

0: tra fragilità e ricerca di libertà, alla batteria, e questo magari lo diciamo a Raffaele, c'è il batterista di Jamiroquai, Derry McKenzie.
1: Ah beh, roba seria.
0: Roba seria. Poi però ci sono, però sono in tanti, perché c'è Mace, c'è Salmo e c'è Colapesce, ognuno con il suo proprio universo musicale, che sono anche abbastanza, insomma, non necessariamente contigui, però...
1: J.K. ha mandato i saluti, no?
0: Sì, forse ha mandato i saluti. Allora, questo, e lo dico specialmente a Simona, era il penultimo brano di questa stagione del pomeriggio di Radio 1, Simona.
2: Non cominciamo con questo mood, eh? No, io voglio mood positivo.
1: Allora, 17:10, apriamo questa ultima mezz'ora del nostro pomeriggio di Radio 1 con l'argomento sicurezza. Si è appena conclusa la manifestazione Forum PA, 3 giorni alla Nuvola di Roma, che ha visto una grande partecipazione di pubblico alle iniziative sicurezza. Si è appena conclusa la manifestazione Forum PA, 3 giorni alla Nuvola di Roma, che ha visto una grande partecipazione di pubblico alle iniziative dell'Agenzia per la Cyber

0: La nostra agenzia è stata ampia e coinvolto le pubbliche amministrazioni, ma anche professionisti che si erano registrati, molti studenti, imprese e cittadini, proprio a conferma di quanto il tema della cybersicurezza sia oggi percepito proprio come una priorità, sempre di una platea sempre più vasta. Noi abbiamo organizzato in questi 3 giorni di lavori delle sessioni, 25 sessioni tecniche, dove alla fine hanno partecipato ben oltre 800 partecipanti che hanno interagito con i nostri esperti. È un dato che testimonia proprio una crescente attrazione verso questa sfida che abbiamo davanti, la sfida di creare una sicurezza digitale condivisa e quindi che crescere insieme come paese e crescere la nostra resilienza cibernetica. E in questi 25 seminari, abbiamo affrontato tanti temi, che sono tutti temi che investono la sicurezza cibernetica, dall'intelligenza artificiale alla crittografia del dato, alla direttiva NIS che interessa moltissime delle nostre imprese e alla gestione del rischio in genere. E fino alla formazione delle competenze e alle opportunità offerte da molti programmi europei sulla cyber security. Ma quello che ci ha colpito appunto è stato il livello di partecipazione, questa interazione con tutti i colleghi di ACN che erano lì, che ha dimostrato quanto sia veramente una cyber sicurezza che va diffusa, e l'interazione con chi poi se ne occupa, che sono poi tutti gli addetti ma anche i cittadini stessi.
1: Quindi quali sono stati i principali messaggi che l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha voluto portare a questo forum delle pubbliche amministrazioni? Lei ci ha citato un lungo elenco proprio in termini di cybersicurezza per la pubblica amministrazione. C'è uno in particolare che emerge?
0: Sì, che bisogna avere delle competenze per far sì che anche gli addetti alla pubblica amministrazione siano i primi paladini per difendere i propri strumenti digitali. Il secondo tema emerso è chiaro: non è un tema riservato agli specialisti, ma è un tema che riguarda tutti noi. E questa interazione suscita sempre una curiosità. La curiosità fa sì che l'interlocutore poi si formi, si informi e quindi entri nell'ottica che deve partecipare in maniera proattiva alla sicurezza del dato e la sicurezza dei propri strumenti, anche della pubblica amministrazione. Quindi è una questione non solo di competenze tecniche, ma bisogna comprendere il rischio per affrontarlo.
2: Allora, buon lavoro all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, dottor Francesco Carioti, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi e un saluto a tutti i radioascoltatori.
2: E ancora il tema che avevamo annunciato all'inizio di programma con Simona Rigoni, le truffe estive. Sì, con l'estate purtroppo è esperienza anche diretta a volte nostra, a me è capitato.
3: A te è capitato?
2: O di aver sentito dire.
3: Incrocio le dita che non mi capita quest'estate.
2: Mauro Antonelli, direttore dell'Ufficio Studi dell'Unione Nazionale Consumatori, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi.
2: Allora, case vacanza, auto, voli.
3: Ce n'è di tutto, insomma.
2: L'estate siamo sempre lì online a cercare prenotare, però dobbiamo stare davvero attenti, perché ogni volta possibili truffe ai danni, appunto, ne abbiamo sentiti, danni ai cittadini ne abbiamo sentiti.
4: Sì, purtroppo i truffatori non vanno mai in vacanza, diciamo così, sono lavoratori indefessi.
2: Sì.
4: Anzi, durante le ferie fanno gli straordinari, come dire, aumentano la loro produttività e il loro momento di gloria, diciamo il picco del loro fatturato. Questo per una serie di ragioni: intanto perché noi in vacanza siamo rilassati e abbassiamo le nostre difese. Poi, ad esempio, nel caso delle truffe degli anziani, allora le città non si svuotano più come una volta, anche perché, diciamo, le ferie vengono scaglionate, non ci sono più le fabbriche che chiudono al 1 agosto e stanno chiuse per tutto il mese, e però restano comunque soli, non c'è più, non ci sono i figli che vanno in vacanza, non c'è il vicino di

0: casa che è fondamentale. Poi prenotiamo le vacanze, magari senza avere tantissimi soldi, quindi diciamo ci lasciamo abbindolare da offerte mirabolanti alle quali, ahimè, non dovremmo credere, perché come diceva mia nonna, farò una citazione dotta, ricordati che nessuno ti dà niente per niente, o per
1: Ecco.
0: farne un'altra, non esiste un pasto gratis, diciamo questa è un po' meno dotta. E quindi diciamo questo è un po' il problema, quindi bisogna stare molto attenti.
2: Ci sono però quei cosiddetti QR code contraffatti che poi rimandano a siti trappola, il phishing. Ecco, come ci difendiamo?
0: Allora, nel caso vogliate fare ad esempio una prenotazione di una vacanza, di una casa vacanza, allora la cosa migliore è non andare a cercare chissà cosa sui social, piattaforme che vendono tutt'altro. Dovete andare nelle piattaforme specializzate nei servizi turistici, non uscire mai da quella piattaforma, perché quelle piattaforme, ad esempio, cosa fanno? Non trasferiscono i soldi. Fino a che, ad esempio, magari non sono passate 24 ore dal check-in, diciamo così, e quindi vi tutelano. Quindi l'offerta che di solito mi fa il truffatore è dire se usciamo dalla piattaforma ti faccio tot di sconto e così via, che diciamo è una cosa diciamo assolutamente sconsigliata. Quindi i canali di vendita è fondamentale, anche lo strumento di pagamento, quindi usare diciamo così la carta di credito è la cosa migliore. Potete verificare ovviamente l'IBAN se corrisponde ad una precisa filiale che è vicina a dove il truffatore vi ha detto che ha la casa vacanze. Avete c'è anche il CIN, diciamo la novità di qualche anno è il codice identificativo nazionale per le strutture ricettive, quindi è obbligatorio metterlo non solo fuori dall'abitazione, ma in ogni annuncio. Quindi se già non trovate in ogni annuncio questo codice, andate sul sito del Ministero del Turismo per verificarlo mettendo banca dati strutture ricettive e lì potete verificare se quell'IBAN è, perché magari il truffatore vi mette un CIN falso e quindi dovete verificare se quel CIN esiste davvero oppure no. Iniziano con IT per identificare, diciamo, l'Italia, poi la sigla della provincia, poi la sigla del comune e lì vi dicono la città dove c'è questo CIN e quindi questo è un altro modo per verificare se c'è davvero un affitto oppure no. Però ci sono truffe molto sofisticate, quindi voi intanto potete andare su internet per mettere la foto facendo una verifica, diciamo così, un fact-checking per verificare se quell'immagine effettiva è stata rubata, corrisponde a quella località. Quindi oggi diciamo abbiamo degli strumenti online che ci consentono diciamo così di verificare ulteriori truffe. Ce ne sono alcuni a me che si appropriano diciamo di un'abitazione esistente, quindi non c'è una casa fantasma, c'è davvero. Peccato che il proprietario non sappia assolutamente niente di questa truffa e quindi quello verificare che è un finto proprietario di una casa reale è un po' più complicato, ma ad esempio potete chiedere a quell'inserzionista se potete fare una videochiamata dall'interno della casa, magari con una scusa per vedere se c'è la disposizione delle stanze, oppure verificare, che ne so, fate delle domande trappola del tipo lì so che c'è un ristorante, siccome c'è mio figlio che è celiaco e ha bisogno, sapete se lì c'è. Fare un po' di domande, più domande fate migliore, insomma, questo
1: Insomma, questo è
0: è il
1: il
0: meccanismo.
1: decalogo di chi ne sa qualcosa e ci trasferisce tutti questi suggerimenti. Unione Nazionale Consumatori. Mauro Antonelli, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
3: E attenti alle truffe
1: E
3: estive, allora.
1: attenti alle truffe estive, ci andiamo
3: Simona,
1: in
3: allora,
1: estate
3: che mi
1: anche noi,
3: dici?
1: si
2: Che
1: apre
2: mi
1: l'estate
2: dici?
1: anche
2: Che ci
1: noi.
2: dici? Che mi dovete lasciare stare
1: 17.
2: perché so la lacrimuccia. No, non si fa così. Una è anche sensibile,
1: Cerchiamo di spiegare ai nostri ascoltatori. Oggi appunto è venerdì, ultimo giorno del palinsesto invernale di Radio 1, quindi da lunedì troverete altri programmi, nuovi programmi, un palinsesto estivo ricco di, come sempre, informazione, musica, però il pomeriggio di Radio 1, aspettiamo, ci rivediamo a settembre?
2: Allora, senti qua, sentite qua, ho preparato un piccolo saluto.
3: Ecco,
2: Visto e
3: una poesia
2: considerato,
3: d'addio.
2: No, una cosa proprio, ma che a Dio non esiste, ci sono sempre gli arrivederci. Allora,
3: brava.
2: Siccome abbiamo parlato nel corso della puntata del cielo a pecorelle, no, i motti e tutto quanto, allora sentite qua, cielo a pecorelle, pioggia catinelle, ma a settembre tornano le notizie più belle, ricomincia il pomeriggio di Radio 1.
3: Bravissima, vedi, scopriamo anche la poetessa che è in Simona.
1: Allora ringraziamo tutta la squadra, Simona, vai.
2: Vi voglio bene veramente, io voglio ringraziare davvero questa squadra meravigliosa e quindi ringrazio Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Nancy Squitieri, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Chiara Beltrami, tutta memoria, vedi?
1: Alla grande, sono entrate nel cuore.
3: E poi sì, la parte tecnica.
2: Confermo di sì.
3: Alla parte tecnica oggi Emanuele Di Cavio, Stefano Catini, Francesco Paradisi, alla regia Alex Messina.
1: E allora Simona Arrigoni, appuntamento al mare?
2: Il più presto possibile qua su Radio 1.
3: Va bene, ci salutiamo con una canzone che arriva da un album che è uno dei più grandi successi della storia della musica rock recente, insomma degli ultimi 60 anni. Una band inglese che però ebbe grande successo in America, colta da improvvisa visione, cambiò direzione, l'album quasi progressive, abbastanza intensi e pesanti come Crime of the Century, Crisis, What Crisis, arrivò nel 1979 Breakfast in America. E fu un successo in tutto il pianeta. Da quell'album, scritta da Rick Davies, arriva Goodbye Strangers, e sono sicuro che tutti, ma proprio tutti, la conoscono, anche coloro che nel 1979 non c'erano. State bene, buon'estate.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Ufficio Casa Smarrite.
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Meteoradio. In serata nubi sparse al nord e ancora sull'Adriatico meridionale con locali piovaschi sulle Alpi centro-occidentali e ampie schiarite invece sul resto del paese, con ventilazione debole e da nord. Domani, sabato 13 giugno, l'alta pressione sul Mediterraneo garantirà generale stabilità su gran parte del paese. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree alpine e prealpine occidentali, ma con bassissimo rischio di precipitazioni significative. In serata ampi rasserenamenti ovunque, con cieli limpidi su tutte le regioni. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi e picchi superiori sulle pianure interne del centro-nord. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di brezza lungo le coste e mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
13: Oggi economia.
14: Buon pomeriggio e benvenuti a Oggi Economia. In studio Gelsomina Testa. Nel nostro focus parliamo di una nostra eccellenza del Made in Italy, il vino, in particolare della sostenibilità della filiera vitivinicola. Ma prima ci colleghiamo con Milano per la chiusura dei listini europei. Linea a Chiara Rancati.
15: È una chiusura sicuramente euforica quella dei listini europei nel giorno del debutto a Wall Street di SpaceX. Milano si avvia a chiudere a più 1,88%, corre anche Parigi, rialzi superiori all'1,5% anche per Londra e Francoforte. Corrono a Piazza Affari ancora le banche, soprattutto quelle coinvolte nel risico bancario. Ci sono molte voci non confermate ma insistenti su possibili nuove sorprese o rilanci in arrivo. Mentre a Wall Street gli indici sono positivi ma gli occhi sono tutti puntati sulla matrice. veicola su SpaceX che ha debuttato, in realtà non ha ancora debuttato, non riesce ancora a fare prezzo perché gli ordini sono tantissimi. Il prezzo proposto era di $135, le ultime stime battute dalle agenzie dicono che invece si aprirà a 165, quindi $30 in più. Grande entusiasmo per Elon Musk, mentre tendenza totalmente opposta sui mercati delle materie prime. Scendono i prezzi, scende nettamente oltre il 3,5% rispetto a ieri quello del petrolio, con il Brent a $87 al barile. Linea a te.
14: Grazie a Chiara Rancati. E ora l'analisi di mercato con Flora Dishnika, Investment Manager di Pictet Asset Management. Buonasera.
16: Buonasera.
14: Allora Dishnika, abbiamo sentito quindi SpaceX, la grande matricola del Nasdaq, per ora non riesce a fare prezzo per eccesso di richieste, quindi come possiamo commentare questa mega offerta?
16: Allora, l'offerta era già tra le più grandi di prima quotazione, la richiesta dagli investitori al dettaglio era altissima e si vede che molti investitori al dettaglio che non hanno potuto ottenere immediatamente le azioni al lancio sono già pronti ad acquisirne altre, penso legata anche diciamo alla persona di Elon Musk, al nome, al diciamo a quanto è riconosciuto come tema, quindi sicuramente è un buon presagio per la sua performance, però andrà monitorata poi quando effettivamente inizia a negoziare, come andranno le prime settimane.
14: E parliamo di materie prime, perché in vista di un accordo tra Stati Uniti e Iran valutiamo quanto potrebbe scendere il prezzo del petrolio.
16: Allora, chiaramente se l'accordo prevede e conferma la riapertura dello stretto di Hormuz, lasciando passare dei tempi tecnici per rimettere avviare il flusso di materie prime, il prezzo potrebbe tornare anche a quello che era prima del conflitto, quindi diciamo è molto ragionevole che i prezzi scendano su questa prospettiva positiva. Siamo già a metà strada rispetto al picco dei prezzi visti dall'inizio del conflitto.
14: Sì, perché dunque già ora siamo sotto i $100 al barile. Sì.
16: Quindi siamo già rientrati, diciamo, almeno la metà di quello che è stato il momento peggiore del conflitto. Si tratta di tornare verso $65-70, quindi c'è ancora un po' di strada, ma se lo stretto di Hormuz si conferma aperto, con anche la capacità che sia stata dimostrata per trovare alternative, probabilmente il prezzo poi prende a scendere in modo molto più significativo.
14: E grazie all'analista Flora Dishnika. E ora parliamo di vino, come avevamo anticipato, in particolare parliamo di sostenibilità della filiera vitivinicola certificata, e lo facciamo con Giuseppe Liberatore, che è direttore generale di Valori Italia. Buonasera Liberatore.
17: Buonasera a lei e ai radioascoltatori.
14: Allora direttore, così in generale, qual è lo stato di salute della nostra filiera vitivinicola?
17: Beh, in questo momento diciamo dopo un 2025 chiuso abbastanza stabile, stiamo un po' soffrendo in questi primi mesi del 2026, questo un po' per tutto quello che sta succedendo nel mondo, a partire dai dazi di qualche tempo fa fino alle guerre che chiaramente condizionano tutto il mercato e l'economia. Però siamo un'economia, quella vitivinicola, abbastanza resiliente, riusciamo a reggere bene e nonostante tutto stiamo parlando almeno nei primi 5 mesi del 2026 solo di una riduzione del 5% rispetto a quanto avevamo fatto nel 2025. Quindi io sono molto fiducioso che questo quadro possa cambiare nel prossimo futuro, anche perché diciamo il vino italiano è principe, si difende bene in tutte le parti del mondo.
14: Senta direttore, voi vi occupate di certificazioni, allora vogliamo spiegare perché è importante il sistema di certificazione per i nostri vini?
17: Assolutamente, la certificazione dei vini in Italia è un modello mondiale, perché tutti i vini di qualità, mi riferisco alle DOC, alle DOCG, alle IGT, per essere immessi sul mercato subiscono un controllo sistematico, partita per partita, e da questo punto di vista Valori Italia è il leader, perché controlla circa 216 denominazioni che rappresentano il 65% del mercato. E per darvi due numeri, per far capire che mole di lavoro è questo, vi posso dire che stiamo parlando di gestire circa 89.000 operatori, 2 miliardi di bottiglie, 1.400.000 i contrassegni, quelli che si sono posizionati sul collo delle bottiglie, per un valore complessivo del vino certificato di circa 10 miliardi.
14: Senta direttore, ci sono delle novità quindi per facilitare questo processo di certificazione?
17: Assolutamente, perché noi abbiamo lavorato tantissimo in questi ultimi anni proprio perché volevamo razionalizzare e mettere a frutto tutta questa mole di dati in nostro possesso, e quindi abbiamo portato a termine un consistente investimento in tecnologia e quindi operiamo adesso su una piattaforma in Microsoft con EOS, che è un'altra società italiana di riferimento sempre di Microsoft, con un nuovo sistema che si chiama Tessa. Questo sistema ha permesso di superare quella fase di ritardo dei dati, perché questo sistema ha la peculiarità che è che riesce a darceli in tempo reale, perché lei sa che decisioni prese con un ritardo di qualche mese da quando i fenomeni si manifestano sono spesso controproducenti, perché nel frattempo lo scenario può essere radicalmente cambiato e quindi naturalmente non si ha quella immediatezza nell'agire. Questo è importante perché oggi i consorzi di tutela del vino hanno di fatto la gestione della denominazione, quindi avere questi dati significa poterla gestire al meglio, e quindi noi siamo i primi che in questo momento siamo in grado di fornire velocità.
14: Volevo chiedere una cosa, direttore, ma Valori Italia quindi anche attenta alla sostenibilità, quindi volevo chiederle quanto è importante la sostenibilità per la crescita del vino italiano.
17: Siamo stati i promotori del concetto di sostenibilità nel settore vitivinicolo fin dal 2016 attraverso uno standard di sostenibilità che si chiama Equalitas. Questo standard è basato su tre principi e tre pilastri fondamentali: quello ambientale, quello sociale e quello economico. L'approccio è il rigore scientifico e l'affidabilità internazionale. Il suo valore è stato riconosciuto anche a livello istituzionale, perché è stato l'unico protocollo privato coinvolto nella definizione dello standard pubblico, e soprattutto ha avuto un grande successo. Per dare due numeri, oggi circa 500 aziende sono già certificate e oltre 300 sono in fase di certificazione, per un totale che rappresenta il 20% della produzione vinicola italiana. Quindi questo vi dà un attimo di far capire, stiamo parlando di quasi 10 milioni di ettolitri di vino, per capirci.
14: Certo.
17: E la cosa più interessante è anche che questo modello si sta espandendo oltre i confini nazionali con aziende già certificate in Spagna e in Nord Europa.
14: Quindi poi in pochi secondi, quante sono le imprese coinvolte in questa iniziativa?
17: Guardi, le imprese, come le ho detto, sono 500, sono già certificate, e altre 300 sono in via di certificazione. Questi sono numeri estremamente importanti, perché ormai il concetto della sostenibilità è un concetto imprescindibile per il futuro dei mercati di queste aziende. Cioè le aziende, almeno adesso, dopo una indagine che è stata fatta da Nomisma, 8 aziende su 10 ritengono che questo sia un percorso ormai obbligatorio, perché non ci si potrà stare più sul mercato a determinati livelli se l'azienda non è sostenibile.
14: E io su questo la saluto, quindi ringrazio Giuseppe Liberatore, direttore generale di Valori Italia. Oggi Economia, un programma a cura di Paola Bonanni, torna a settembre. Ringrazio la parte tecnica Gianluca Liberati, redazione Cristina Saccol, e da Gelsomina Testa una buona estate, sempre in compagnia di Rai Radio 1.
18: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
19: Bentornati a Cantiere Italia, 12 giugno e dunque siamo verso il gran finale di stagione di questo nostro programma nell'edizione 2025-2026, poi inizierà anche l'estate, ma sarà un altro capitolo e quindi un altro programma. E adesso ancora con noi il segretario generale della First CISL Riccardo Colombani, che è stato segretario, uno dei compagni di viaggio diciamo più assidui del nostro programma. Io la ringrazio per questo, siamo ormai in tempo di bilanci.
20: Grazie a voi per l'opportunità.
19: Senta, e proprio perché siamo tempo di bilanci, vorrei oggi parlare con lei di desertificazione bancaria. Tra l'altro io l'ho avuta ospite a Uno Mattino in Famiglia circa un mesetto fa, parlavamo di questo e la nostra puntata ha avuto veramente un ascolto eccellente, dimostrando con ciò che il tema è particolarmente sentito dalle famiglie, dalla famosa signora Rosa, che è la nostra ascoltatrice ideale e la nostra telespettatrice ideale a Uno Mattino in Famiglia tutti i weekend in diretta su Rai 1. Ecco, allora a che punto siamo? Parliamo di questo fenomeno, di che si tratta, perché lo anticipo io per grandi linee, poi lo spiega lei in maniera più dettagliata e ovviamente tecnica con contenuti importanti. Desertificazione bancaria è la chiusura degli sportelli. Praticamente quanti ce ne sono in meno negli ultimi anni, Colombani?
20: Ce ne sono tantissimi in meno. Il massimo all time è stato fatto il 31 dicembre del 2008 con 34.139 sportelli. Alla fine dello scorso anno siamo arrivati a 19.140 sportelli, poi si sono ridotti anche in questa prima parte dell'anno, abbiamo riportato quindi un comunicato anche al 30 di aprile che ha tenuto conto delle chiusure che ha fatto quindi una banca, Piper in questo caso, che ha integrato la Banca Popolare di Sondrio e a chi ha chiuso degli sportelli che, come si dice in gergo, era uno specchio, e ha determinato un'ulteriore riduzione, per cui al 30 di aprile gli sportelli erano calati ancora a 19.053. Desertificazione vuol dire abbandono totale del territorio, quindi vi sono tantissimi comuni, 3.457 comuni, che sono sprovvisti di sportello bancario, la cosiddetta desertificazione assoluta, il 43,8% del totale dei comuni italiani, e poi vi sono i comuni che hanno un solo sportello, quella che noi abbiamo definito come desertificazione parziale, che spesso è l'anticamera della desertificazione assoluta, e ancora qua abbiamo il 24,3% degli sportelli. In definitiva, poco meno di un terzo dei comuni italiani ha due sportelli o più. Non sono più i comuni delle zone montane, delle aree interne, ma anche i comuni delle aree suburbane ad essere desertificati totalmente o parzialmente. Per la verità, la chiusura degli sportelli ha riguardato anche le grandi città. Nel periodo di osservazione del nostro osservatorio sulla desertificazione dal 2021 al 2025, a Roma, Milano, ma anche Palermo, Firenze e Genova, abbiamo registrato dei tassi di chiusura molto superiori alla media nazionale, e noi crediamo che questo purtroppo sarà una tendenza che continuerà nel corso del tempo, magari rallenterà la curva, rallenterà la riduzione degli sportelli, e forse la maggior parte degli sportelli verranno chiusi proprio nelle grandi città. Cioè, basti pensare al comune di Roma, no? Dove vi abitano 2.750.000 persone, e dove sempre di più nel corso degli anni recenti abbiamo visto sparire diversi sportelli, e causano dei problemi soprattutto alle persone più fragili, che non sono avvezze all'utilizzo dell'home banking, dei canali online. Questo è certificato ovviamente anche da tutti i dati Eurostat. È questo quindi il dramma dell'Italia, perché la desertificazione, o meglio la chiusura degli sportelli, l'abbiamo sperimentata, l'abbiamo registrata anche all'estero, però mediamente all'estero si utilizzano di più i canali bancari online, sia nella media nazionale della popolazione, sia soprattutto nelle fasce di età 65-74 anni e addirittura over 74. Scendono sì, moltissimo quindi i tassi di utilizzo, diversamente dalla media dell'area dell'euro, e soprattutto, per esempio, c'è un caso molto importante che dovrebbe essere preso a riferimento, che è il caso francese, dove hanno più territorialità, più presenza, più canale fisico, perché hanno 48 sportelli ogni 100.000 abitanti contro i 33 sportelli dell'Italia, ma ad esempio nella fascia di età dai 65 ai 74 anni ben il 63,3% dei francesi utilizza i canali bancari online contro il 36,7% degli italiani. C'è una grandissima differenza.
19: Allora, fermiamoci, il tempo di un brano musicale, e poi torniamo a parlare di una proposta, la proposta di First Chisel, di comitati paritetici, appunto affidati alla presidenza di presidenti regionali, per proprio proporre una soluzione al grande tema della desertificazione bancaria. Musica.

0: Bentornato a Riccardo Colombani, segretario generale di First CISL. Parliamo di desertificazione finanziaria e soprattutto parliamo di proposte. Colombani.
1: Sì, c'è molta differenza tra le diverse regioni italiane. Abbiamo il Molise con l'83,8% dei comuni che sono totalmente desertificati contro l'8,7% dell'Emilia Romagna, ma anche una regione come il Piemonte, che è la quarta più desertificata, ha quasi il 65% dei comuni che sono totalmente desertificati. Bisogna trovare delle soluzioni ad hoc. Noi stiamo proponendo proprio la costituzione di osservatori regionali sull'attività bancaria e nello specifico quindi sulla desertificazione bancaria, perché è importante trovare quelle soluzioni ad hoc che possono consentire l'accesso per tutti ai servizi bancari e finanziari, perché ricordo che sono essenziali per lo svolgimento dell'attività economica, ma banalmente per la vita quotidiana, perché alcuni servizi, tra questi sicuramente l'allocazione del risparmio e tutta la consulenza in materia di investimenti, ma così come l'esercizio del credito e quindi la consulenza in materia creditizia, imprese e famiglie, devono continuare ad essere erogati con la presenza fisica attraverso le persone, magari con l'ausilio di nuove tecnologie, ma con un canale ovviamente fisico. Ecco perché è importante la costituzione di questi osservatori multipartecipati e presieduti, come diceva lei, dal presidente della regione o da un suo delegato.
0: Senta Colombani, io mi metto nei panni della signora Rosa, che sta vedendo una trasformazione importante delle banche, no? L'intelligenza artificiale, la digitalizzazione, scompaiono gli sportelli fisici, insomma la banca, per come noi la conoscevamo, servizio essenziale peraltro, perché insomma durante il Covid sono state questo anche i presidi bancari, no? E un po' si è trasformata progressivamente. Noi andavamo in banca, insomma si andava tanti anni fa addirittura in banca a ritirare lo stipendio, no? Poi piano piano si andava dal nostro consulente per investire se si aveva da parte qualche lira, qualche spiccio, no? Parlo nostalgicamente di vecchio conio, e poi si andava in banca un po' anche per tutto, per le bollette. All'epoca non c'era neanche la debito automatico sul conto corrente, oppure perché bisognava ritirare delle somme perché si sposava il figlio, oppure non so, c'era una laurea o addirittura c'era un'emergenza sanitaria. Piano piano le banche invece sono cambiate, ma gli italiani invece over ANTA non sono cambiati, perché sono pochissimo alfabetizzati digitalmente. Allora lei propone che cosa? Dei corsi, no?
1: Sicuro, le banche devono contribuire a se stesse, nel senso che dovrebbero erogare dei programmi di educazione digitale gratuiti per la clientela, soprattutto per la clientela più anziana, soprattutto per la i servizi di base, questo proprio per includere finanziariamente delle persone che altrimenti rischiano di essere veramente escluse. E poi soprattutto all'inizio degli anni 90, quando è stata attuata la grande trasformazione del sistema con l'introduzione del testo unico bancario, la trasformazione delle banche in imprese, il grado di dipendenza delle famiglie, ma anche delle imprese, ma io mi riferisco in modo particolare alle famiglie, è aumentato, il numero dei conti correnti è aumentato, perché un tempo, lei faceva l'esempio, si andava in banca per ritirare lo stipendio, ma alle volte c'erano dei conti cointestati dove finivano delle pensioni anche sui conti cointestati.
0: Certo.
1: Oggi nella sostanza non è più possibile, ognuno deve avere il suo conto, ed ecco che è importante, diciamo, l'aumento delle competenze digitali, che non può essere dato solo, diciamo, dai contributi che arrivano dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Serve una partnership pubblico-privata per aumentare le competenze digitali degli italiani. In questo caso avrebbero dei benefici diretti le banche, e ne avrebbero anche sotto il profilo reputazionale. È per questo che noi diciamo che questo fattore deve essere un fattore determinante per la definizione delle classifiche di sostenibilità per le banche, per misurarne la responsabilità sociale. Questo è molto molto importante. Oltre a questo c'è un altro elemento importante, è quello della qualità delle politiche commerciali, che non devono degenerare mai in pressioni commerciali indebite verso alcuni prodotti, in favore di alcuni prodotti, perché questo condiziona sia il processo di allocazione del risparmio che il processo dell'esercizio del credito. E ricordo che sia il risparmio che il credito sono due materie che hanno una disciplina di rango costituzionale, quindi il vincolo di utilità sociale che devono osservare le banche sta proprio qua, in questo binomio raccolta del pubblico del risparmio e esercizio del credito, che costituiscono appunto l'attività bancaria.
0: Allora, noi abbiamo un minuto e una manciata di secondi, vorrei da lei una parola di sintesi sul tema che abbiamo affrontato oggi, la desertificazione bancaria, poi ci salutiamo. Prego.
1: Allora, mi sbilancio in una previsione, diminuirà, ma piuttosto semplice, sono talmente tanto ridotti il numero degli sportelli che rallenterà quindi la riduzione degli sportelli, soprattutto nell'ambito delle banche di credito cooperativo, nelle poche popolari che sono rimaste, probabilmente aumenterà, diciamo, il numero di sportelli gradualmente, cercheranno di assorbire, diciamo, le riduzioni che arrivano dalle cosiddette banche società per azioni. È importante che le banche facciano la loro parte, soprattutto riguardo a tutti gli aspetti che sono connessi all'educazione digitale della clientela, con programmi di educazione digitale gratuiti, ed è importante la costituzione degli osservatori regionali per trovare la soluzione ad hoc. Non dobbiamo dimenticarci che sì, sono importanti ovviamente la competitività del sistema bancario, ma non possiamo trascurare che siamo immersi nella glaciazione demografica, con un paese che ha l'indice di vecchiaia e l'indice di dipendenza di anziani più elevati d'Europa, e dobbiamo garantire l'accesso ai servizi bancari e finanziari a tutti.
0: Benissimo, allora grazie di cuore e buona estate a Riccardo Colombani, grazie a Roberto Di Casimiro che firma la regia, al coordinamento tecnico di Daniele Antelmi. Io vi saluto e un abbraccio affettuosissimo da Monica Setta. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente!
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. Potremmo davvero essere vicini ad un accordo tra Stati Uniti e Iran? Questo emerge dalle ultime dichiarazioni del presidente Trump, anche dal ministro degli esteri iraniano Araghchi. Segnali di apertura. Ci aggiorna in studio Claudia Stamerra.
4: Sì, la possibile firma domenica prossima a Ginevra dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, un'ipotesi appesa comunque ad un filo dopo che indiscrezioni contrastanti si rincorrono da ore, anche se velivoli dell'aeronautica americana sarebbero volati in Svizzera con le attrezzature necessarie per un eventuale viaggio del vicepresidente americano Vance, che siglerebbe l'intesa con il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Apre spiragli il ministro degli esteri di Teheran, un'intesa mai così vicina, afferma Araghchi, ma i media la finiscano di speculare e appare sulla stessa linea Vance. Troppe notizie false sui negoziati, dichiara. Certo che nelle ultime ore l'accordo ha alimentato interventi al vetriolo con lo stesso presidente americano che ha bollato le anticipazioni del memorandum circolate sui media iraniani come fake news che non hanno nulla a che fare con l'accordo, esortando Teheran a rimettersi in riga. Ha definito irrilevanti i paesi europei del G7, salvo poi dichiarare al Corriere della Sera che gli europei, dopo l'intesa, potrebbero essere utili. E questo dopo che i Pasdaran avevano a loro volta definito un'illusione la firma in Svizzera e lasciato trapelare appunto sui media iraniani una bozza che vede Hormuz sotto il controllo di Teheran, lo sblocco dei fondi congelati all'estero e la fine delle sanzioni. Trump in ogni caso ha ribadito il no al nucleare, una posizione particolarmente apprezzata dal premier israeliano Netanyahu.
3: E in Libano un convoglio umanitario organizzato dal nunzio apostolico del Vaticano è stato fermato da militari israeliani e costretto a modificare il proprio percorso che era stato coordinato con le forze della missione ONU. Un problema tecnico è stato rilevato sull'aereo del Papa alle Isole Canarie poco prima della partenza prevista per Roma, costringendo Leone XIV a sbarcare. Il re Filippo VI di Spagna, che aveva appena salutato il Papa sulla pista, è salito a bordo dell'aereo per poi riaccompagnarlo in una sala lounge dell'aeroporto. Economia: SpaceX debutta a Wall Street con un'operazione destinata a fare storia. La società aerospaziale di Elon Musk arriva in borsa con una valutazione che la pone tra le 10 aziende più capitalizzate al mondo. Al suo esordio SpaceX vola al Nasdaq con il simbolo SPCX, centrando subito una capitalizzazione superiore ai 2.000 miliardi di dollari. La cronaca: Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Stasi era in regime di semilibertà. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata all'eventuale procedimento di revisione del suo processo. A Milano un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato sbalzato dal monopattino elettrico sul quale viaggiava come passeggero, che si è scontrato con un'auto. Nell'impatto feriti anche il conducente del mezzo a due ruote e quello della vettura.
5: Erano in due a bordo del monopattino elettrico e nessuno, secondo gli accertamenti della polizia locale, indossava il casco. Gli agenti non ne hanno trovati sul luogo dell'incidente. Alla guida un ventenne, dietro un altro ragazzo, Eros Gagliardi, 19 anni da compiere. Promessa del calcio giovanile, Gagliardi era già un simbolo di forza e determinazione. Una carriera spezzata per sempre pochi minuti dopo la mezzanotte, quando il monopattino con i due ragazzi a bordo si è immesso su viale senza fermarsi nonostante il segnale di dare precedenza. Inevitabile l'urto con l'auto guidata da una ragazza di 21 anni, risultata negativa ai primi test su alcol e droga. Per lei solo lievi ferite, come per il ventenne alla guida. Per Eros Gagliardi non c'è stato invece nulla da fare. Il ragazzo è morto poco dopo l'arrivo al Niguarda. Quest'anno è la sesta vittima per incidenti con monopattini. L'anno scorso i morti erano stati 21. Solo ieri un altro incidente a Roddano con un giovane trovato privo di sensi accanto al suo monopattino e morto poi in ospedale. In base alla normativa il casco è obbligatorio come la targa ed è proibito viaggiare in due. Da Milano per il GR1, Chiara Merico.
3: Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e Antonella Di Elsi, madre e figlia avvelenate con la ricina a dicembre in Molise. Un'amica di famiglia è stata iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento. Sentita più volte, avrebbe sempre negato tensioni all'interno della famiglia delle vittime, circostanza che sarebbe stata però smentita dalle informazioni contenute nei cellulari e negli altri apparecchi elettronici sequestrati in casa. In chiusura allo sport, calcio ufficiale: Giovanni Carnevali è il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Carnevali, ex Sassuolo, subentra Comolli, che si è dimesso ieri. Per ora è tutto, prossimo GR1 alle 19.
6: il rosso e il nero.
7: No, no, vi prego, non ditemi che è l'ultima puntata, no!
8: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là! Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
9: Hai terminato una carriera che sembrava brillante.
10: Come terminato?
9: Destinata ad un'ascesa irresistibile.
7: Pure io, perché finisce davvero.
10: Finisce, finisce.
7: Siamo qui col pianto, però
9: c'è un grande argomento da trattare.
10: Esatto, intanto vabbè.
9: A proposito, i messaggi che ci mandano oggi saranno utili secondo me, perché ci arrivano talmente tanti anche come letture per l'estate per noi, al 335-699-2949.
10: E voglio dire a colui o colei che ci ascolta oggi per la prima volta, non sapete cosa vi siete persi. Comunque potete andare su Rai Play Sound ancora a riascoltare le puntate
9: tutte
10: precedenti. Allora Luxuria e Storace fino alle 19, ultima puntata, ultima volta dell'editoriale nero.
9: Chiudiamo in bellezza la terza stagione del nostro programma. Anche se i mondiali di calcio ieri sono cominciati senza gli azzurri, il futuro dello sport italiano può schiarirsi, se prevarrà, con l'avvento di Giovanni Malagò alla guida della Federazione Gioco Calcio col voto dell'Assemblea del 22 giugno. Con tutto lo sport sa dove mettere le mani per vincere. La prima questione riguarda proprio l'assenza dei nostri campioni dalla competizione mondiale per la terza volta, e ci chiediamo, non retoricamente, se non siano davvero troppi gli stranieri in campionato che impediscono di far crescere calciatori in carne e ossa tricolori. Ci vorrebbe una rivoluzione globale, altrimenti. Gli farò una provocazione, magari gli chiederò a Malagò se si possono considerare un domani come nazionali potenziali anche gli stranieri. Giochi in Italia, giochi per l'Italia, chissà, forse è un sogno, e sarà interessante capire quale politica si seguirà per il rilancio del settore. L'ultimo editoriale rosso, ultimo, ragazzi, ci pensate.
10: Il 2006 ero parlamentare,
9: povera Italia.
10: Prodi era presidente del Consiglio,
9: oddio,
10: e l'Italia vinceva i mondiali, bei tempi. 2026, Giorgia Meloni presidente del Consiglio e l'Italia è fuori dai mondiali.
9: Vabbè, va.
10: Tempi cupi. E adesso ci tocca decidere per chi ti fare. Tu per chi ti ferai? Hai deciso quale squadra?
9: A me piace da morire l'Argentina.
10: L'Argentina, io il Messico, perché ho conosciuto l'ambasciatore.
9: Te lo dici subito.
10: Però dici che sono forti. Sì. Gattuso, il CT degli azzurri perdenti, dovrebbe passare forse biancocelesti? Che dici?
9: Non mi pronuncio.
10: Dettagli permettendo, considerando il fattore Lotito. Mentre il calcio è in tilt, vittorie italiane nel tennis, nella Formula 1 e nel Taekwondo, che è un'arte marziale e sport nazionale della Corea del Nord. Belle vittorie femminili nella pallavolo con il mito Paola Egonu, nel tennis con Jasmine Paolini e Sara Errani, Federica Brignone nello sci, e poi l'atletica leggera con la grande Nadia Battoclet. Oggi, con il grande uomo di sport Giovanni Malagò, cercheremo di capire qual è il futuro sportivo italiano.
9: Ed eccolo il numero uno dello sport. Grande imprenditore, grande uomo di sport, già presidente del CONI, Giovanni Malagò. Benvenuto alla nostra trasmissione.
11: Buonasera. Ciao.
9: Anzi, bentornato. Perché sei già salvo.
11: Sì, perché devo dire che appunto mi sento a casa. Come al solito tu sbagli, perché esageri, sei
9: come
11: troppo
9: no?
11: Generoso nel
9: ma mica sono l'agenzia delle entrate, non ci ascolta l'agenzia delle entrate, tranquillo.
11: Sì, esatto.
9: Senti,
11: però, capito, mi metti in imbarazzo, pronti via.
9: Allora,
11: così.
9: Io prima di dare la parola a Vladi ti devo fare una domandina, sì, su quello che è cominciato ieri con i mondiali. Siamo a lutto, come si rilancia il nostro calcio? E tu vinci la partita vera, quella di giugno 22?
11: Io è inelegante,
9: è certo che è inelegante,
11: mi sento di dire che, come l'ho raccontato al Corriere della Sera, era l'ultimo dei miei pensieri dopo l'avventura di Milano Cortina, che oggettivamente è stato un grandissimo successo, sotto gli occhi di tutti, sia sportivo che organizzativo, che per il nostro paese ne è stato molto molto orgoglioso. poi è successo quello che sappiamo in Bosnia, che non siamo qualificati per il terzo mondiale consecutivo. Sono venuti molti stakeholders, neanche troppo alla spicciolata, a chiedermi di candidarmi, molto perplesso, non voglio dire che avevo del pregiudizio, però sicuramente non ero così convinto.
9: L'importante è che
11: un consenso così importante, ecco, così importante, ho deciso.
9: Basta, diciamo, che non di diventi imparziale allo stadio, eh? Non diventare imparziale allo stadio. Vai, Vladi.
12: No. Volevo chiedere,
11: Vladimir, ma come fai a sopportarlo? Come fai a sopportarlo?
12: Ognuno ha la croce sua, caro,
9: certo,
12: Malagò.
9: Ogni giorno ha la sua pena.
12: Ma
9: pena.
12: Chi dobbiamo tifare? Ho visto che tu, ho letto su Corriere della Sera che tu tifi per la Turchia, per il Brasile. Io
11: sì,
12: ho deciso di tifare per il Messico, sbaglio?
11: Ma ognuno deve fare quello che
9: così
11: vuole.
9: Così si sbriga
11: se
9: subito.
11: Devo dire tutto, guarda,
9: si sbriga subito.
11: Che... Sì, sì, esatto, trasfigge subito. No, se devo dire la verità, ti ringrazio perché ieri, insomma, nel contesto dell'intervista, in mezzo a altre cose, mi sono dimenticato di dire che ovviamente tifo anche per Cannavaro, che è il terzo allenatore, peraltro appunto un campione del mondo, e se non altro noi esportiamo allenatori, è abbastanza curioso tenendo presente appunto un allenatore, peraltro appunto un campione del mondo, e se non altro noi esportiamo allenatori, è abbastanza curioso tenendo presente appunto che non ci siamo qualificati.
9: Ascolta.

0: gli altri sport, e poi rischierebbe oggettivamente che vincerebbero solo i paesi più ricchi dove c'è il campionato più ricco e più importante. No, la verità, Francesco, è che si deve analizzare con un grande, mi sento di dire, equilibrio, saggezza, spero competenza, il fatto come è possibile che ci sono dei paesi, prendi il Belgio, prendi l'Olanda, prendi la Danimarca, stesso Portogallo, la Norvegia, che sono molto competitivi a livello sportivo, tutte squadre, diciamo, di prima fascia che sono ai mondiali, dove l'attuale composizione dei nazionali, che sono appunto gli Stati Uniti, in Messico e in Canada adesso a giocare la competizione, praticamente nessuno o pochissimi di questi giocatori, su una rosa di 22-24 giocatori, giocano nel proprio campionato.
1: E appunto, questa è la cosa.
0: No, e che cosa, e che, no, però che cosa vuol dire questo? Vuol dire che quindi, secondo me, non c'è solo un sacrosanto tema che gli italiani ce ne sono pochi o sono poco utilizzati o dove c'è meno fiducia, c'è il tema dei giovani, e questo lo do per scontato. Però c'è anche un discorso, in qualche modo, forse generazionale di questo contesto storico, che rispetto ad altri paesi, anche meno storicamente importanti di noi del calcio, con meno abitanti, con meno tradizione, quello che sia, oggi se vai a vedere gli italiani che giocano all'estero in campionati importanti di qualità, in termini proporzionati rispetto a quello che è il sistema paese, sono molti meno rispetto a questi altri.
1: In effetti mi viene giusto il nome di quello che
0: Tonali,
1: c'è.
0: Tonali gioca nel Newcastle, esatto, o Calafiori, esatto, gioca esatto, nell'Arsenal, c'è qualche altro giocatore, però se tu guardi sono molto pochi. E quindi dice, perché sono molto pochi? Non credo che per un discorso di costi, certo, rispetto a quelli che sono giocatori.
1: Insomma, le guerre non si possono più fare, vero Vladi?
2: No, stavo pensando che non lo so se è colpa degli troppi stranieri che stanno nelle squadre, se non siamo ai mondiali. Adesso non mi ricordo la nazionalità di chi ha provato a tirare i rigori in quella brutta partita. Ma detto questo, Malagò, io quest'anno purtroppo la guerra è entrata nei mondiali più che in altri mondiali, problemi col team dell'Iran, tanta sicurezza. Lei ha parlato,
1: ma se c'è, scusa Vladi, ma se c'è la finale USA-Iran come finisce?
0: Non credo che corriamo questo rischio.
2: Ma anche come hanno trattato Fabio Cannavaro alla Dogana degli Stati Uniti, come un narcos l'hanno trattato.
0: Ma vedi, allora, io faccio parte del Comitato Olimpico Internazionale, sono un membro del CIO. Nel momento esatto in cui ci sono le competizioni olimpiche, estive o invernali, ci sono delle precise regole di ingaggio dove le persone accreditate, ovviamente gli atleti, in questo caso i calciatori e le delegazioni, quindi i dirigenti, i tecnici, gli officials, eccetera, godono automaticamente di una situazione, adesso non voglio dire di immunità, perché non sarebbe giusto se uno ha oggettivamente una storia personale che in qualche modo è antagonista o contraria a livello anche di atti, di comportamenti del paese dove si va a giocare. Ma tutto questo è, ovviamente fa parte di agreement, di accordi che salvaguardano in pieno tutte le persone della delegazione. Io quello che appunto ho letto, ho visto, non sono assolutamente in condizione di fare delle critiche né di alzare polemiche, però è certo che la questione che ha caratterizzato l'Iran, e qui rimanendo completamente equidistante in questa vicenda, è passata prepotentemente diciamo agli onori delle cronache rispetto magari al pallone che rotola. Ma tutto questo, Vladimir, anche per un altro motivo, è perché purtroppo negli ultimi 4 anni parlo Qatar e parlo adesso Stati Uniti, Messico e Canada, e siamo tornati ad avere nel mondo le guerre. Quindi noi forse ci siamo abituati a giocare dei mondiali in cui non c'erano questo tipo di problematiche belliche.
1: E quindi l'Italia pacifista sceglie di non partecipare ai mondiali. Senti, torniamo un attimo dalle parti nostre in Serie A, no? Se come ti auguro vinci questa competizione, dico, ci sta da risolvere un po' di problemi, perché ad esempio uno, chi deve comandare nelle società? I presidenti o le tifoserie? Tutte queste contestazioni creano inquietudine, che non c'è solo il caso Lazio, allora, anche il caso Torino, ce ne stanno tante.
0: Sì, sì. Allora, domanda scomoda, ma che non mi tiro indietro. Allora, da una legge che peraltro forse tu stesso eri in Parlamento di qualche anno addietro, prima degli anni 2000, questa legge ha trasformato le società in società di capitali.

0: società che hanno scopo di lucro, addirittura qualche d'una che è quotata in borsa, e quindi ci sono anche azionisti terzi che tutelano i loro diritti, per cui gli azionisti sono i proprietari. Poi dal mio punto di vista, fermo stando a questo principio sacro, è sicuramente una società di calcio, in questo caso professionistica, è completamente atipica rispetto a chi ha un'industria che fa, non so, lamierati metallici piuttosto che pannelli fotovoltaici, cioè si occupa di automotive o di ceramiche. Sicuramente è atipica, perché sappiamo benissimo come all'interno del patrimonio neanche troppo immateriale c'è la componente ovviamente del tifo, con tutto quello che è la sacralità che accompagna questa parola.
1: Sì.
0: Di conseguenza io personalmente non potrei, questa è la mia opinione, non potrei minimamente considerarmi, la parola inelegante, il padrone, diciamo, di una società senza non avere attento.
1: Non ti voglio spingere oltre.
0: ecco, no, ma così, ma perché è un dato di fatto.
1: Sì.
0: Quindi una cosa è la proprietà giuridica e una cosa è la proprietà, diciamo, che ti mette in condizione poi di essere il rappresentante di quella società stessa.
1: Ascolta, una domanda al cuore. 3 anni fa, proprio oggi, moriva un grande uomo di sport come Silvio Berlusconi, che non ha fatto solo politica o impresa, ma lo sport l'ha visto protagonista. Che ricordo ne conservi?
0: Io mi ricordo benissimo che andai al funerale, il Duomo.
1: Lo ricordo.
0: Fu impressionante anche, devo dire, a parte la quantità di folle, di istituzioni, ma anche di atmosfera che si è celebrato, un'atmosfera di grande gratitudine, perché sicuramente c'erano compagni di avventure politiche, industriali, ma c'era anche gente molto semplice, mi sento di dire anche molte persone che erano semplici tifosi.
1: Sì, le bandiere c'erano del Milan.
0: Le bandiere da parte del Milan, perché di tutte le cariche che lui, diciamo, lasciò da Presidente del Consiglio, quella del Milan gli è sempre rimasta nel cuore, questo è poco ma sicuro. E, ad esempio, ho letto sul giornale un'intervista a Alessandro Costacurta che faceva riferimento alla situazione del Milan attuale, da vedere il palmarès di Costacurta, se a memoria non ricordo bene, stiamo parlando, mi sembra, di 8 scudetti e di 5 coppe di campioni. Solo a parlarne adesso.
1: Con la cattiveria di Vladi.
2: Ce lo può aspettare forse da me questa domanda? Io so lei quanto ci tiene all'idea dell'inclusività nel mondo dello sport. Allora le chiedo, ma a livello proprio asettico, cosa ne pensa della voglia di partecipare anche da parte delle atlete trans alle Olimpiadi? Cioè, come si fa a mettere insieme l'idea delle pari opportunità con l'idea anche della lealtà sportiva?
0: Allora,
1: ecco, bravo, ma questa è la risposta giusta.
2: Non l'ho chiesto a te.
0: È un problema che sicuramente è diventato di attualità anche questo. Il CIO si è esposto con delle regole di base, sono state poi, chiamiamole, personalizzate all'interno delle singole federazioni internazionali che sono dei soggetti privati, e abbiamo visto che magari l'atletica leggera si è mossa in un modo, la pesistica, il pugilato in un altro, piuttosto che non il calcio in un altro ancora, e quindi rientrano nelle dinamiche dei regolamenti. È chiaro che nessuno vuole, diciamo, adottare dei provvedimenti ostativi, però non si può neanche non tener conto di quello che sono, diciamo, da una parte alcuni diritti e dall'altra il sacrosanto diritto di competere ad armi pari, e quindi lì si va tutto su test tecnici, scientifici, parametri che non li fa né Vladimir Luxuria né Francesco Storace né Giovanni Malagò, che ti dicono dove quei parametri, se non rientrano in certi valori, non è giusto che competano con gli altri.
1: E caso ma riprendiamo la chiacchierata a settembre, Vladi. Salutiamo il presidente Malagò.
0: Ciao, grazie a voi.
1: Grazie
0: tutto.
1: Davvero grazie, per la disponibilità.
0: Ci mancherebbe, grazie a voi. Grazie.
1: Bocca al lupo ancora.
0: Grazie.
2: È veramente un grande uomo di sport, Giovanni Malagò. Come grande la nostra musica. From Down Here, Lola Young.

0: puntata From Down Here, Lola Young, ma è arrivato il momento di ascoltare la voce misteriosa.
1: Voglio sentire chi è, voglio sentire.
0: E adesso ti accontento, chi si accontenta gode.
2: Ciao Vladimir, ciao Francesco, come state? Sto per arrivare da voi. Io oggi sono il vostro ospite misterioso. Avete capito chi sono? A tra pochissimo.
0: Non diamo aiuti anche l'ultima puntata, teniamoci in buono il nostro autore notaio.
1: Sì, dobbiamo essere buoni e belli.
0: Belli, dobbiamo essere molto molto belli e poi soprattutto.
1: E pregate San Paolo.
0: Vabbè, che dobbiamo dire più? Vabbè, durante le notizie regionali, le notizie sul traffico, noi andremo ballando ballando.
1: E faremo tante cose che non ci possono raccontare.
0: A tra poco!
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: 18:25 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli. Tra il bivio con la Complanare di Piacenza e Fiorenzuola in direzione di Bologna ci sono 6 km di coda, il traffico è congestionato per via di un incidente ora risolto. Nella stessa direzione si sono formati ulteriori 4 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza per via di un mezzo pesante rimosso da poco. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Trieste, tra Nodo di Pero e Agrate in direzione di Brescia, le code a tratti per traffico intenso. Tra Monza e il bivio A4 raccordo Viale Certosa in direzione di Torino, code a tratti e traffico intenso. A Bergamo, per chi viene da Milano, coda per traffico intenso. Ci spostiamo sulla A8 Milano-Varese, tra Legnano e Milano Nord verso Varese, code a tratti per traffico intenso, così a Busto Arsizio per chi viene da Varese. A26, tra Ovada e Masone verso Genova Voltri, la coda è per traffico intenso. Sulla A12 ci sono 3 km di coda, il traffico è congestionato tra bivio A12 a 7 Milano-Genova e Genova-Nervi in direzione di Livorno. E con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
6: Germana, ciao! Sai che cosa accade il 15 giugno?
7: Sì, Emanuela, inizia l'Italia in diretta, la trasmissione di Radio 1 che per tutta l'estate vi terrà compagnia.
6: Attualità, economia, curiosità, dall'Italia e dal mondo, con tanta bella musica.
7: Parleremo anche di salute e benessere, di animali, di arte e moda e andremo alla scoperta di luoghi misteriosi. Quindi, appuntamento.
6: Dalle 10 alle 13.
7: E il pomeriggio dalle 16 alle 19.
6: Ovviamente su Radio 1.
7: E Rai Play Sound. Ah, comunque io sono Germana Brizzolari.
6: E io Emanuela Ronzitti. Vi aspettiamo!
8: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
11: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
10: E la mia ha fino a 7 posti.
11: Anche la mia.
10: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Di Mario Castelnuovo Tedesco abbiamo ascoltato La tragedia di Coriolano, Ouverture, opera 135, West Australian Symphony Orchestra, Andrew Penny, direttore, prima registrazione mondiale.
1: Sub luce.
2: Wolfgang Amadeus Mozart, quintetto numero 1 in si bemolle maggiore per archi, KK 174. Allegro moderato, adagio, menuetto, allegro. Oleg Kaskiv e Alexander Grizajenk, violini. Eli Karanfilova e Valentina Prishliak, viole. Pablo De Naveran, violoncello.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Che ava, che ava che va, dai chi la soluzione ha.
4: Perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
8: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
10: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: La spesa intelligente.
13: Il rosso e il nero.
14: E siamo alla seconda parte dell'ultima puntata del rosso e nero. Tra poco le nostre strade si dividono.
15: Ma hai notato i telefonini? Cioè, gli ascoltatori si stanno scatenando proprio oggi.
14: È una cosa incredibile. Sull'ospite misterioso. Anzi, riascoltiamo la voce dell'ospite misterioso.
16: Ciao Vladimir, ciao Francesco, come state? Sto per arrivare da voi. Io oggi sono il vostro ospite misterioso. Avete capito chi sono? A tra pochissimo.
14: Vabbè, io l'avrei capito, Ma
15: poi,
14: subito,
15: poi vieni a trovare due belli come San Paolo.
14: Paolo Belli, grazie di essere qui.
17: Ciao ragazzi, ciao a tutti, come state ragazzi?
14: Tutto bene ragazzi, va bene.
15: Siamo in venuti in bicicletta noi.
14: A proposito, io devo subito dire che qui si vola alto, perché qui abbiamo la musica che interagisce col cinema del neorealismo italiano. Com'è nata l'idea di Ladri di biciclette?
17: Ma proprio per il fatto che sono un grande amante del neorealismo, quindi da Rossellini in poi fino ad arrivare anche alle cose molto più divertenti, però insomma, dal punto di vista proprio cinematografico sono un grande amante. Poi c'è stato un periodo della mia vita, ragazzi, da sapere che potevo doppiare praticamente tutti i film perché mi piaceva talmente tanto guardarli, e quindi è stato inevitabile, insomma, quando abbiamo formato la band, che si andasse a... perché poi i musicisti che avevo cercato per fare la band anche a loro volta erano dei grandi amanti del neorealismo. Quindi abbiamo ognuno di noi trovato cercato il nome di un film importante. Quando è uscito La di biciclette era inevitabile che fosse quello. Uno, perché il film era forse stato uno dei più importanti. Due, perché comunque nascondeva anche anche se il film era serissimo, un che di divertente, un che di ironico. E siccome noi facevamo musica swing divertente, abbiamo optato per quello.
15: Ecco, ascolta Paolo, voi avete segnato un'epoca della musica, indubbiamente, tra gli anni 80 e gli anni 90. Ci sono differenze che noti con la musica di oggi? No, non te metti a ridere, mi fa fare una parte.
14: I trapper non c'erano negli anni 80.
17: Che cattivi, che siete
15: no, che cattivi.
17: Ma no, premesso che io non ho nulla contro chi fa musica in elettronica, chi usa determinate tecniche, e ne ho la conferma tutte le volte che vado a fare concerti in giro. La gente ama tantissimo il suono live, il suono delle grandi orchestre, quindi noi siamo arrivati 38 anni fa. Io avevo scoperto l'acqua calda, no? Perché amante poi delle grandi orchestre, non solo americane, ma anche italiane, Buscaglione, Carosone, Arbore stesso, ho scoperto l'acqua calda. Però adesso devo dire che ho avuto un'intuizione straordinaria, perché ormai sono rimasto l'unico che fa certe cose, e quindi mi fanno lavorare credo solo perché sono l'unico, no?
14: Sarai
17: perché...
14: protetto dal WWF presto, secondo me.
17: Magari,
14: tu
17: magari.
14: Non usi perché... l'autotune, vero? No,
17: no, no, no, no.
14: Voce
17: non... Non ho paura a dirti che qualche volta durante in due ore di concerto una piccola stonatura ci può stare, no? Perché l'affaticamento, però no, assolutamente no. In studio invece, quando registro le canzoni, visto che sei in studio, se senti che c'è una imperfezione puoi di nuovo registrare, però no, assolutamente no.
14: No. Dobbiamo parlare di Ballando con le Stelle, perché ovviamente insomma ti abbiamo visto come co-conduttore, ma poi sei passato a concorrente. Com'è stato il passaggio?
17: Io pensavo di essere su una trasmissione di scherzi, perché quando me l'ha chiesto Billy mi chiamò e mi disse: guarda, ci dobbiamo vedere perché mi dovrai vedere in ginocchio, io mi metterò in ginocchio perché ti dovrò chiedere una cosa e tu mi dovrai dire sì per forza. Al che io ho detto: sai, dopo 20 anni di Ballando con le Stelle mi vorrà dire che la nostra collaborazione è finita.
14: Ah.
17: E io dissi: dai Billy, non facciamo certe cose, dimmela al telefono, tagliamo subito la testa al toro, perché sto già soffrendo sapere di non poter venire più a Ballando. Lei mi ha detto: no, allora te lo dico, non è che devi soffrire perché non verrai più a Ballando con le Stelle, ma siccome quando ho cominciato Ballando con le Stelle io avevo bisogno di un amico che mi desse coraggio, e lo chiesi al mio fratello amico Fabrizio Frizzi. Ora che siamo alla chiusura del cerchio dei 20 anni, a chi non lo chiedo se non al mio altro fratello Paolo Bella? Ho detto: ma Milly, cosa? E lei mi ha detto: venire a fare il concorrente. Io mi guardavo, in quel momento mi sono guardato in giro e dicevo: no, ma dai, è uno scherzo, non è possibile. E invece era tutto vero, e la conclusione è che chiaramente già il fatto che mi abbia avvicinato a Fabrizio Frizzi era un sì certo. Due, perché a me e a tutti i miei musicisti mi ha dato tanto, quindi non potevo dirle di no, e perciò ho fatto bene a dire di sì. L'unica
14: cioè,
17: cosa
14: poi hai fatto una bella esperienza,
15: quindi è lui,
14: una bella
15: quindi, lui. Quindi è Paolo Belli che mi ha fregato il posto come concorrente.
17: Non è stata una bella esperienza, vi posso garantire.
14: Come?
17: Sarebbe stata una bella esperienza se me l'avesse chiesto 20 anni fa. Invece a 63 anni, ragazzi, è stata una roba.
15: Volevi che te lo chiedesse Selvaggia Lucarelli?
17: Lo sapevo che volevate arrivare
15: lì. Tana?
17: Guarda, io devo dire, Francesco, che Vladimir sarebbe perfetto. Io vorrei vederla ballare. So che adesso non c'è più.
15: No, io mi sono stufato. Tutti questi complimenti a Vladimir Luxuri e mai a me. Sta cosa mi ha scocciato.
14: No, non lo so. Potrebbe anche essere una cosa che vuole vedermi soffrire. Attenzione.
15: Beh, se vi sapete che Vladi è una ragazza che soffre con l'apostrofo.
14: Sì, certo.
15: Con l'apostrofo.
14: Dicevi, no, sentiamo, ma è interessante.
17: No, dicevo che è stata molto dura, perché poi per tutta la settimana, calcolate che da lunedì a venerdì andavo avanti con Brufen e al sabato andavo avanti con Toradol, ma quello era il meno. Il problema era poi essere di fronte alla giuria. Però l'unica cosa positiva è che ho scoperto che so contare fino a 10.000 in 3 minuti. In 3 minuti che ero davanti alla giuria, io dico tra me e me: cioè, Paolo non risponde, Paolo non risponde. 1, 2, 3.
14: Ma a proposito, ma l'anno prossimo ci sei a Ballando?
17: Sì, sì.
14: E Selvaggio invece non ci sarà.
17: Esatto.
14: Chi vorresti vedere al posto suo? Crudelia De Mon, chi vorresti vedere?
17: Tu saresti perfetto.
14: Ah, vedi, io al posto...
15: Io ti lascio soli e me ne
14: no,
15: vado.
14: No, però invece un'altra domanda ti voglio fare, perché mi è molto emozionata. Perché poi Ballando è bello perché ci si racconta anche. Tu hai una moglie, Deanna, che è una guerriera fondamentale nella tua vita.
17: Allora, purtroppo e per fortuna abbiamo vissuto questa esperienza e l'unica cosa che mi posso permettere di dire è che innanzitutto per affrontare quelle esperienze ci vuole.
5: Interrompiamo il programma su Rete Nazionale di Radio 1 per trasmettere il giornale radio del Trentino Alto Adige.
18: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
19: Un altro motociclista perde la vita sulle strade dell'Alto Adige dopo quello di ieri a Rio Pusteria, ancora un incidente mortale a Passo Gardena, la vittima è un turista della Repubblica Ceca. Cambio al vertice della Cooperazione Trentina, con 440 voti il nuovo presidente è Renato Dalpalù, numero uno del SAIT, sconfitto l'uscente Roberto Simoni che ha raccolto 233 preferenze. Due consiglieri comunali di Bolzano passano al partito del generale Vannacci. Il sindaco Corrarati commenta: nessun problema, ma le posizioni estreme non entreranno nel governo di questa città. 20 milioni di euro dal PNRR per 172 abitanti a Palù del Fersina in Val dei Mocheni. Si lavora per rispettare la scadenza del 30 giugno. Tutto procede senza problemi, dice il sindaco. Terza e ultima edizione del nostro giornale radio Buonasera da Trento, da dove vi parla Maddalena Boggiano, mentre a Bolzano c'è Cinzia Berardi, collaborazione tecnica di Alessandro Ravagni e Maximilian Hauser. E per l'apertura, linea Bolzano.
20: Tragico incidente oggi pomeriggio intorno alle 15 a Passo Gardena all'altezza dell'hotel Chalet Gérard. Una moto su cui viaggiava una coppia di turisti ciechi si è schiantata in curva in discesa finendo contro il guardrail. Il 38enne alla guida, nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori, è deceduto sul posto. La donna ha invece riportato un politrauma ed è stata elitrasportata all'ospedale di Bolzano. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto l'elicottero Pelican 1, aiuto Alpin, carabinieri e vigili del fuoco.
19: E dunque l'Assemblea della Federazione Trentina della Cooperazione ha scelto il suo nuovo presidente Renato Dalpalù, che ha nettamente battuto l'uscente Roberto Simoni. Ci colleghiamo in diretta da Via Segantini con Nicola Chiarini. Nicola, te.
21: Sì, buonasera, si è conclusa da poco l'assemblea, i numeri li avete detti, una vittoria larga di Renato Dalpalù, 440 i voti per lui contro i 233 dell'uscente Roberto Simoni, che puntava al terzo mandato, un terzo mandato che evidentemente non ci sarà, perché al termine di una giornata di lavoro molto intensa i delegati si sono espressi con un voto chiaro. Dalpalù nelle prime parole dopo l'esito delle urne ha detto con chiarezza però che le contrapposizioni si concludono con l'assemblea e nella costituzione della squadra che dirigerà la Cooperazione Trentina nel prossimo triennio ci sarà spazio per tutte le sensibilità e le componenti in un'ottica di ritrovata unità per dare forza progettuale a un settore cardinale dell'economia trentina. Ulteriori aggiornamenti nel corso del telegiornale delle 19:35. Per ora dal Palazzo della Cooperazione di Via Segantini è tutto, restituiamo la linea allo studio.
20: Grazie a Nicola Chiarini. Passiamo alla politica. Per la prima volta il partito del generale Vannacci sarà rappresentato anche in Alto Adige. Passano infatti a Futuro Nazionale due consiglieri comunali di Bolzano, Andrea Lucci e Giuseppe Martucci.
22: Erano stati eletti consiglieri comunali con Fratelli d'Italia, poi Giuseppe Martucci e Andrea Lucci sono passati al gruppo misto. Ieri invece l'annuncio della loro adesione a Futuro Nazionale. Il partito del generale Vannacci sarà così rappresentato per la prima volta anche in Alto Adige. La mossa rischia di incrinare la maggioranza, formata da 23 consiglieri più i 3 del gruppo misto, ma il sindaco Claudio Corrarati si mostra tranquillo.
23: Io faccio navigare una nave il cui timone per me è la Costituzione italiana, i valori della Costituzione, pertanto tutto quello che rimane all'interno di questi valori per quanto mi riguarda non c'è problema, tutto quello che esce da questi termini ho già dimostrato più volte che io sono garante per questa città perché le cose più estreme non entrino né nel comune né all'interno di questa città.
22: Per il resto i due transfughi sono attesi alla prova dei fatti.
23: È chiaro che cercheremo di capire quali sono i passi futuri che vorranno fare sia i due consiglieri ma anche tutto il movimento Vannacci. Sicuramente, come ho sempre fatto prima, cercherò di essere garante per la mia città e garante per tutti i cittadini fino a prova contraria. Per adesso questa è la situazione.
22: Critico il vicepresidente della provincia, Marco Galateo, che chiede le dimissioni dei due consiglieri perché, dice, entrambi devono la loro elezione al partito di Giorgia Meloni. Sergio Mucci, TGR Bolzano.
20: E sul passaggio di Lucci e Martucci al partito del generale arriva il commento di Massimo Bessone. Secondo l'ex assessore provinciale, oggi consigliere comunale a Vipiteno, diversi cittadini e amministratori locali si sono avvicinati alle proposte di Vannacci, basate su buonsenso, merito e tutela del territorio. Ogni contributo è utile, conclude Bessone, per consolidare la presenza di Futuro Nazionale in Alto Adige.
19: E ora andiamo a Palù del Fersina, a 170 anime in Val dei Mocheni, dove il PNRR ha portato opere per milioni di euro. Ora la scadenza del 30 giugno si avvicina e noi siamo andati a vedere a che punto sono i cantieri. Sentiamo.
0: Più soldi per opere pubbliche che abitanti, 20 milioni per 172 residenti. Il PNRR a Palù del Fersina ha portato tanti soldi, ma il tempo stringe. Un paese che è tutto un grande cantiere, si lavora alacremente per rispettare una scadenza che è come una tagliola, che scatterà a fine mese, il 30 giugno, pena la perdita dei finanziamenti. Questa però è una storia che non siamo abituati a sentire, perché i lavori qui, ci mostra fiero il sindaco Franco Moar, vanno tutti secondo il programma.
1: Stiamo giungendo al termine, mancano pochi giorni e i fatti lo dimostrano, dovremo farcela senza problemi a raggiungere questo target, insomma, del 30 giugno.
0: 39 cantieri, un importo che vale 10 volte il bilancio comunale, qualcosa come 120.000 euro per abitante.
1: Però chiaramente non è in questi termini che va ragionato, ma va ragionato sul territorio, sulla rigenerazione del paesaggio di Palù del Fersina in particolare, ma anche di tutta la Valle dei Mocheni.
0: Architettura rurale, se ne è parlato tra esperti anche nella sala comunale, dall'Arca delle Lingue, sede della cultura mochena, alla Piazza del Paese, dalla fibra ottica, alle baite storiche, fino alla birreria, che all'epoca della nostra ultima visita non c'era ancora e adesso ha già aperto, perché cultura e comunità passano anche da qui. Daniele Lia, TGR Trento.
20: Termina oggi la protesta degli avvocati penalisti, un'astensione delle udienze di 5 giorni contro l'intercettazione dei colloqui tra imputati e difensori. Abbiamo sentito il presidente della Fondazione Camere Penali, Beniamino Migliucci.
2: Una manifestazione nazionale e un'astensione dalle udienze di 4 giorni terminata oggi. Anche gli avvocati altoatesini hanno partecipato alla protesta dell'Unione delle Camere Penali Italiane. L'avvocato Beniamino Migliucci è il presidente nazionale della Fondazione delle Camere Penali. Il bilancio della partecipazione è positivo.
3: Per le notizie che abbiamo noi è stata totalitaria sia in Alto Adige che anche nel resto dell'Italia.
2: La protesta degli avvocati penalisti è scaturita da un episodio specifico, le intercettazioni di colloqui tra un detenuto nel carcere e il suo difensore. Lo sciopero, assicura l'avvocato, non è una protesta corporativa.
3: Battaglia che si fa per i cittadini, ma è una battaglia che già la nostra Costituzione dovrebbe prevedere, perché la nostra Costituzione prevede il diritto alla riservatezza, il diritto alla difesa.
2: Lo sciopero fa tornare di attualità la polemica con i magistrati sulle responsabilità di giudici e pubblici ministeri.
3: Mi chiedo anche coloro i quali hanno anche al referendum votato no per difendere la Costituzione, se non sia il caso che avvertano l'esigenza di capire come la Costituzione difende e protegge anche il diritto di difesa. E per esempio lamento il fatto che l'Associazione Nazionale Magistrati nulla abbia detto su queste violazioni, mentre avrebbe dovuto farlo e prendere posizione apertamente.
2: Antonio Signorini, TGR Bolzano.
19: Un'articolata e sistematica condotta di evasione contributiva, la scoperta alla Guardia di Finanza di Riva del Garda. I particolari nel prossimo servizio.
24: 127 lavoratori impiegati irregolarmente, mancati versamenti previdenziali per oltre 1 milione di euro, violazioni di imposte sui redditi per quasi 2 milioni e sull'IVA per 600.000 euro. Sono i risultati di un'indagine della Guardia di Finanza a Riva del Garda a carico di un'azienda attiva nel settore della riparazione e della manutenzione di macchinari. Le fiamme gialle hanno scoperto che ai lavoratori, in busta paga, parte della retribuzione veniva mascherata da rimborso spese esentasse. Spese che però non erano mai state anticipate dai lavoratori, come è confermato dagli stessi dipendenti e dalla mancanza di documenti giustificativi. Quasi 2 milioni i ricavi accertati dalla Guardia di Finanza, mentre quelli dichiarati erano stati zero. All'oscuro di tutto, l'amministratrice dell'azienda, una donna di origine straniera, nei fatti presta nome del marito. Michele Carpano, TGR Trento.
19: Hanno sfondato la quota dei 10.000 gli abbonamenti agevolati per 3 mesi a 20 euro per il trasporto pubblico trentino, un'iniziativa della provincia per incentivarne l'utilizzo e per offrire un'alternativa contro il caro carburanti. Per ottenere l'abbonamento bisogna richiederlo fisicamente agli sportelli di Trentino Trasporti e attendere qualche giorno, visto l'alto numero di richieste. La tessera costa 4 euro.
20: 10 anni fa oltre il 70% degli altoatesini bocciò tramite referendum il finanziamento dell'aeroporto di Bolzano da parte della provincia. Da allora molte cose sono cambiate.
4: Dopo il referendum lo scalo passò in mani private, prima ABD Holding, poi dal 2019 Sky Alps. Josef Gostner, fondatore e presidente, ripiana i debiti dell'aeroporto di Bolzano, finora sempre in deficit, con i ricavi delle sue aziende di energie rinnovabili. Le perdite l'anno scorso sono state di 1,6 milioni a fronte di 123.000 passeggeri, ma Gostner è fiducioso. Nel 2026 Sky Alps sarà in attivo.
6: Principalmente l'aeroporto ho fatto perché sono pilota e sono bolzanino. Quest'anno probabilmente faremo il break-even. E sono contento che tutto il stratagemma ha funzionato bene.
4: 10 anni fa il comune di Laives si schierò contro l'aeroporto, ma ora l'orientamento della popolazione è cambiato, sostiene il sindaco Seppi, allora vice sindaco, perché i velivoli sono diventati molto meno rumorosi.
7: Sono rispettati i limiti previsti per legge. I velivoli che volano adesso non erano previsti nel piano di sviluppo, erano previste delle tipologie completamente diverse, dei jet praticamente, era quello il timore principale.
4: Josef Gostner conferma.
6: I nostri aerei sono gli aerei commerciali più silenziosi al mondo, non esiste un altro tipo di aereo che fa meno rumore.
4: Floriana Gavazzi, TGR Bolzano.
19: E ora vi portiamo in quota, in vetta alla Marmolada a 3.343 metri, dove è tutto pronto per la riapertura estiva di Capanna Punta Penia, il rifugio più alto delle Dolomiti. Nelle scorse ore i rifornimenti in elicottero, ma qual è il bello di questa montagna? Andrea Selva l'ha chiesto al custode di vetta Andrea Gallo e al titolare della capanna Aurelio Soraruff. Sentiamoli.
8: Il bello è che la Marmolada per molte persone è una montagna di casa, non solo per i valligiani delle due valli, Fassa e Lagordino, ma anche molti trentini e molti veneti in generale.
9: Bisogna raggiungerla a piedi dopo una gran camminata, ha il suo fascino, c'è ancora un po' di ghiacciaio finché rimane purtroppo. Riporta ai primi anni dell'alpinismo in queste zone, ha sempre questo fascino in sé.
20: In Val Gardena è tornato il tornello sul Seceda che tanto ha fatto discutere la scorsa estate. Come riporta il quotidiano Tageszeitung, l'accesso al sentiero che porta al famoso punto panoramico è stato limitato da un tornello a energia solare che si apre pagando 5 euro, sia in contanti che con carta. I proprietari dei terreni hanno installato anche pannelli informativi sul faticoso lavoro dei contadini di montagna e sulla tutela della natura nei cosiddetti hotspot. Spot turistici. I proprietari hanno inoltre fondato una SRL per dare una base giuridica all'iniziativa.
19: E ora torniamo in valle, a Trento, dove si sono concluse le operazioni di pulizia della Fontana del Nettuno. Nei giorni scorsi sui social si erano diffuse le immagini del celebre manufatto settecentesco di Piazza Duomo ricoperto di alghe verdi. Un fenomeno da ricondurre probabilmente all'abbassamento improvviso delle temperature che ha alterato l'equilibrio del sistema di trattamento dell'acqua. Il comune è così corso ai ripari, ripulendo i filtri e asportando sedimenti e alghe. Lo sport, domani le prove della 75esima Trento Bondone che si disputerà domenica, quarta prova del Supersalita. 252 le vetture al via. Il tracciato di gara si sviluppa per 17 km sulla strada provinciale 85 tra Montevideo e Vason, che sarà chiusa al traffico, lo ricordiamo, dalle 20 di questa sera. Parte con i favori del pronostico il giovane siciliano Luigi Fazzino su Osella, in un'edizione che vedrà assenti per altri impegni i due big Christian Merli e Simone Fagioli. In chiusura, le temperature di oggi: a Trento minima di 12 gradi, massima di 27, a Bolzano minima di 14 gradi, massima di 26. Domani invece, per quanto riguarda le previsioni meteo, il tempo sarà stabile e il cielo sereno. Temperature in rialzo soprattutto nei valori massimi, dunque ritornerà l'estate con temperature un po' più consone a questo tipo di periodo. In chiusura, visto che ci rimane qualche secondo, vi ricapitoliamo le notizie di oggi con la cronaca dall'Alto Adige in apertura. Con un altro motociclista che ha perso la vita, questa volta a Passo Gardena. Ieri c'era stato un altro incidente mortale a Rio Pusteria, la vittima in questo caso è un turista della Repubblica Ceca. E poi una notizia dell'ultima ora dal Trentino che vi abbiamo dato in apertura, che è quella che riguarda la Federazione Trentina della Cooperazione, che ha scelto il suo nuovo presidente Renato Dal Palù, il numero uno del SAIT, che con 440 voti ha battuto nettamente l'uscente Roberto Simoni, che che correva per il suo terzo mandato e che ha raccolto 233 preferenze. Queste le notizie principali di oggi, ma è arrivato davvero il momento di salutarci. Vi ringraziamo per averci seguito. Il giornale radio della TGR del Trentino Alto Adige torna domani alle 7.18. Buona serata.
18: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
5: Terminano qui le trasmissioni in autonomia locale. Ci ricolleghiamo a Radio 1.
10: Ore 19.
11: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
12: GR1.
13: Stati Uniti e Iran mai così vicini all'accordo, scaramucce tra Trump e gli Ayatollah, poi la conferma del Pakistan, festeggiano le borse, record di Milano. Netanyahu, Teheran deve rinunciare al nucleare, in Libano bloccato un convoglio umanitario organizzato dal nunzio apostolico. Primo vertice Meloni-Macron, il 25 giugno in Costa Azzurra, la premier attacca Conte, posta un video falso su di me, il leader 5 Stelle non sia sui social, si occupi del paese. Guasto all'aereo del Papa a Tenerife, Re Felipe sale a bordo, tiene compagnia a Leone in sala VIP e gli offre il suo Falcon per rientrare a Roma. SpaceX vola all'esordio Wall Street e Elon Musk diventa il primo trilionario del pianeta. Garlasco, Alberto Stasi fuori dal carcere, era in semilibertà, il tribunale concede l'affidamento in prova, decisione non legata all'eventuale revisione. E il Niño è arrivato nel Pacifico, gli scienziati avvertono eventi senza precedenti, weekend di sole in Italia. Magia Bianca è il nuovo album di Francesca Michelin dedicato all'universo femminile. Calcio, Juventus iniziata l'era Carnevali, il nuovo amministratore delegato è sicuro, possiamo costruire un futuro di successo. Mondiali, debuttano Canada e Stati Uniti, affronteranno la Bosnia che eliminò gli azzurri e il Paraguay. Giorgio Schiavoni in studio. Sembra davvero vicino un accordo tra Stati Uniti e Iran. Questo emerge dalle ultime dichiarazioni del presidente americano Trump. Ci sarebbe anche una data e un luogo, Ginevra. La corrispondente.
16: I termini dell'accordo che l'Iran ha fatto trapelare non hanno nulla a che vedere con quelli che sono stati concordati per iscritto. In un post su Truth, Trump accusa gli iraniani di diffondere fake news. Sono persone disonorevoli con cui trattare. Meglio che si rimettano in riga e in fretta, ammonisce il presidente. Il suo post arriva dopo che il sito Axios ha rivelato che 4 aerei statunitensi sono già partiti per l'Europa per allestire la cerimonia della sigla del memorandum d'intesa, che dovrebbe essere firmato dal vicepresidente J.D. Vance a Ginevra, forse domenica. Vance, che su X scrive: gli iraniani non riceveranno soldi e fondi solo per la firma dell'accordo, avranno benefici economici se rispetteranno i loro obblighi. Secondo la CNN, che cita un diplomatico e un funzionario dell'amministrazione Trump, l'accordo prevede l'estensione del cessate il fuoco, la riapertura dello stretto di Hormuz e disposizioni per smantellare il programma nucleare iraniano e porre fine al finanziamento da parte di Teheran di gruppi terroristi. Al Corriere della Sera Trump dice che i paesi europei non sono stati d'aiuto, ma potranno essere molto utili in futuro. Da New York, Laura Pepe, GR1.
13: Messaggi contrastanti da Teheran, che in un primo momento sembrava non assecondare l'ottimismo di Trump sull'accordo. Poi una dichiarazione più distesa da parte del ministro degli esteri Araghchi, la corrispondente da Istanbul.
25: L'Iran alterna conferme e smentite. Secondo l'agenzia Fars, vicina ai Pasdaran, la notizia della firma di un accordo a Ginevra domenica è falsa, ma il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X scrive che l'accordo non è mai stato così vicino e invita i media ad astenersi dal diffondere il contenuto dell'intesa, almeno fino alla sua completa finalizzazione. In mattinata i media iraniani avevano diffuso una bozza del memorandum in 14 punti che apre la strada da un accordo sul programma nucleare e sulla sicurezza dell'intera regione. Mancherebbe solo il via libera della guida suprema. L'intesa, secondo i Pasdaran, prevederebbe il cessate il fuoco immediato sui vari fronti di guerra, incluso il Libano, la riapertura dello stretto di Hormuz, che però rimarrebbe sotto il controllo della Repubblica Islamica, e lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero, pari a 24 miliardi di dollari. Solo dopo la firma, al via 2 mesi di colloqui per un accordo definitivo sul programma nucleare iraniano. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
13: Israele non partecipa ai possibili accordi tra Stati Uniti e Iran che, in base alle richieste di Teheran, dovrebbero contenere anche il ritiro dal Libano. Qui continuano i bombardamenti e la tensione resta molto alta. La corrispondente.
14: Sorpresa per l'annuncio del presidente americano Trump allo stop dei bombardamenti sull'Iran. È certamente stata questa la reazione del premier Netanyahu, che però poi ha avuto una lunga conversazione con il capo della Casa Bianca. Ha affidato a una nota del suo ufficio la sua posizione. Israele non è parte di questo negoziato, ma esprime tutto il suo apprezzamento per gli sforzi compiuti dall'alleato Trump, che è in linea con la posizione israeliana. Teheran deve rinunciare al proprio programma nucleare e non sostenere più gruppi armati come Hezbollah. Un eventuale accordo con l'Iran prevederebbe anche una tregua in Libano con il ritiro dei militari israeliani dal suo territorio. Un punto difficile da accettare per Israele. Il ministro della difesa Katz lo ha detto chiaramente: non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, ma anche in Siria e Gaza. Un convoglio umanitario organizzato dal nunzio apostolico in Libano, Monsignor Paolo Borgia, è stato fermato dai militari israeliani e costretto a cambiare percorso. Solo dopo molte ore è riuscito a raggiungere i villaggi cristiani e consegnare gli aiuti. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
13: I mercati finanziari festeggiano l'accordo tra Washington e Teheran. Piazza Affari chiude in rialzo di quasi il 2%, trascinando le borse europee. A sostenere gli acquisti e il calo del petrolio, tornato intorno agli $87 al barile, con l'allentarsi delle tensioni in Medio Oriente. E le crisi internazionali sono fra i temi al centro dell'incontro tra Giorgia Meloni e il presidente sudcoreano. La premier poi sui social attacca l'opposizione.
15: Giorgia Meloni tornerà in Costa Azzurra subito dopo il G7 francese di Evian per discutere con Emmanuel Macron di agenda internazionale e relazioni bilaterali nel primo vertice intergovernativo Italia-Francia dai trattati del Quirinale. Gli stessi dossier sul tavolo dell'incontro a Villa Pamphili con il presidente sudcoreano Lee, seguito dalla firma di 4 accordi di cooperazione fra Roma e Seul nei settori della tecnologia, delle telecomunicazioni e dell'economia sociale. La Corea si sottolinea è il primo mercato asiatico per l'export italiano pro capite. I due leader discutono poi di guerra in Ucraina, crisi in Medio Oriente e Hormuz, sicurezza e stabilità dell'Indo-Pacifico, area di interesse strategico vitale per l'Italia e per l'Europa, come ribadito dalla Presidente del Consiglio, che sui social attacca Giuseppe Conte. Fate politica di fake news, le parole di Giorgia Meloni per commentare un video che mostra immagini della Premier montate insieme al discorso alla Camera del leader pentastellato. Sono false, la precisazione, mentre Conte parlava ero al Quirinale, scrive la Premier. Federica Ionta, GR1.
13: E a sua volta il leader 5 Stelle Conte replica alla Premier Meloni, mentre il confronto tra i partiti si snoda in particolare su dati economici e sanità.
17: Fratelli d'Italia rivendica gli ultimi dati Istat e sottolinea lo stanziamento di 17 miliardi in più sulla sanità, liste d'attesa ridotte con l'80% delle visite in tempi giusti. Lega le prese con la riorganizzazione del partito. No alla doppia Lega, ma Zaia può dare un contributo, assicurano fonti del Carroccio. Forza Italia e Noi Moderati ribadiscono il no fermo a nuove tasse. Il governatore azzurro del Piemonte, Alberto Cirio.
21: Forza Italia è nata per togliere le tasse, non per inventarne di nuove. E poi la patrimoniale va a colpire i risparmi delle persone, delle famiglie e delle aziende su cui hanno già pagato una volta la propria tassazione allo Stato.
17: Maggioranza che tira dritto sulla legge elettorale. Liste d'attesa infinite, la destra pensa solo alla legge elettorale, replica il PD che sui dati Istat rincara, la disoccupazione cala perché aumentano le persone che ormai un lavoro non lo cercano più. Da Verdi Sinistra l'affondo, Meloni alza le tasse a tutti, noi invece vorremmo farlo solo ai milionari. E alla Premier, che lo aveva chiamato in causa per aver pubblicato un video in cui si lasciava intendere che lei fosse in aula durante il suo intervento, Giuseppe Conte dice, anziché stare sui social, la Giorgia Meloni si occupi dell'Italia. Poi sulla sanità.
22: I partiti purtroppo intendono il comparto della sanità come uno spazio per piazzare persone fedeli e chiedono la fidelizzazione e alimentare il consenso.
17: Filippa Misano, GR1.
13: Coesione, fondi europei, PNRR e gli ETS, il sistema europeo di scambio delle emissioni, al centro dell'incontro tra Roberta Metsola e Raffaele Fitto al forum in masseria di Bruno Vespa. Ci racconta tutto il nostro inviato a Manduria.
23: Confido in una soluzione condivisa. Raffaele Fitto sulla modifica degli ETS parla di clima costruttivo. La partita, fa intendere il vicepresidente della commissione, rimane aperta. Come si è rivelata aperta, ricorda quella sul PNRR. Dicevano che non si poteva cambiare, oggi siamo tra i paesi che hanno gestito meglio i fondi. Altro obiettivo raggiunto, la flessibilità contro il caro energia e la possibilità di utilizzare i fondi di coesione. Non un obbligo, puntualizza Fitto.
26: Nessuno vuole toccare i soldi della coesione, chi lo vuol fare lo fa.
0: chi non lo vuole fare non lo fa. Io ho inviato una lettera a 27 ministri a tutte le regioni europee e la polemica c'è stata solo in Italia.
23: Sono favorevole alla proposta di Giorgia Meloni, un unico rappresentante europeo per l'Ucraina, conclude. L'idea ha il sostegno anche di Roberta Metsola, che sull'integrazione dei paesi balcanici spiega.
1: Possiamo finalmente muoverci, perché l'allargamento non è una cosa di beneficenza, ma una scelta strategica.
23: L'ultima domanda alla Presidente del Parlamento europeo: è possibile una marcia indietro sulla Brexit? Riavvicinarsi al Regno Unito è una necessità, risponde. Farlo tornare un sogno. Da Manduria con Alessio Caranzetti, Lucio Bondi, GR1.
13: Il lavoro minorile rappresenta una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, lo dice il Presidente della Repubblica Mattarella proprio in occasione della giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Il Capo dello Stato sottolinea che ogni bambina e bambino sottratti allo sfruttamento rappresentano una vittoria della società e la scuola è lo strumento più efficace per l'inclusione dei minori. Veniamo al viaggio di Papa Leone in Spagna, posticipato il rientro a Roma per un problema al volo in partenza dalle Canarie. Ci aggiorna in studio Antonio Scopettuolo.
2: Sì, allora il pontefice ripartirà per Roma con l'aereo personale del re di Spagna, Felipe, un Falcon, arriverà a Roma intorno alle 23. E il personale della Santa Sede e i giornalisti del volo papale faranno ritorno poi nelle prossime ore con un altro aereo messo a disposizione dalla compagnia Iberia. E questo è stato l'ultimo giorno dell'intensissima visita pastorale del Papa in Spagna. Nessun essere umano è un'isola, siamo nati per l'incontro e non c'è ostacolo, distanza, pericolo, minaccia che possa impedire a ciascuno il suo viaggio. Lo ha sottolineato proprio questa mattina durante la messa al porto di Santa Cruz a Tenerife, che chiude ufficialmente i 7 giorni. Una coscienza umana e ancor più una coscienza cristiana, ha detto il Papa, non può rimanere indifferente di fronte alle vittime dei naufragi e alla mancanza di soccorso di fronte ai cimiteri del mare, aveva poi detto. Poi il monito contro i trafficanti di uomini: comparirete davanti alla giustizia divina.
3: Detenganse, conviertanse,
2: convertitevi. Le lacrime e il sangue di questi fratelli gridano a Dio e le loro sofferenze giungano fino a Lui. È tutto.
13: L'economia, debutto da record alla borsa di New York per SpaceX, le richieste degli investitori hanno superato di gran lunga i titoli disponibili ed Elon Musk diventa il primo trimilionario della storia.
7: Un esordio al Nasdaq a dir poco stellare per il titolo, che per 2 ore dall'apertura degli scambi non riesce a fare prezzo a causa della valanga di richieste, poi sale a $150 più 11%, meno dei 175 della quotazione stimata. Le azioni nell'ambito dell'offerta pubblica iniziale più grande della storia, che ha permesso finora la raccolta di 75 miliardi, centrano subito una capitalizzazione oltre i 2.000 miliardi di dollari. La gioia di Musk, pensavo saremmo falliti, ci davo il 10% di possibilità, l'analista Robert Baron.
24: Sicuramente avrà un momento di euforia nell'immediato e bisognerà vedere.
7: Ci davo il 10% di possibilità, l'analista Robert Baron.
24: Sicuramente avrà un momento di euforia nell'immediato e bisognerà vedere effettivamente nelle prossime settimane cosa succede.

0: può lasciare il carcere di Bollate. Tecnicamente la sua uscita dall'istituto avverrà entro 5 giorni, quando i giudici depositeranno effettivamente l'ordinanza. Un parere positivo da parte dei magistrati che arriva dopo più di 10 anni di detenzione, quando Stasi era già in regime di semilibertà, tornava cioè in cella solo per la notte, è dovuto alla buona condotta, le relazioni dell'amministrazione penitenziaria e il residuo della pena, la cui fine è prevista per il 2028. Una decisione che comunque è slegata dalla nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto che vede indagato Andrea Sempio e dall'eventuale istanza di revisione del processo che presenteranno i suoi legali. Stasi, secondo quanto si apprende, non tornerà però a Garlasco. Ha preso in affitto un appartamento in provincia di Milano. Con sé ha deciso di portare solo i vestiti, scegliendo di lasciare alcuni beni agli altri detenuti, tra cui un frigorifero e un ventilatore. Giuseppe Lisi, GR1.
1: E ci sono novità anche nell'inchiesta sulle due donne morte avvelenate con laricina e molide. Scritta nel registro degli indagati un'amica di famiglia.
2: La donna, amica stretta dei Di Vita, da gennaio a oggi è stata sentita già 3 volte dagli inquirenti e ha sempre negato con decisione che ci fossero tensioni nella famiglia. Le sue affermazioni sarebbero però state smentite dal contenuto dei telefonini e degli altri dispositivi informatici sequestrati nella casa. Anche le deposizioni di altre persone avrebbero poi contribuito a rendere sempre meno credibile quanto dichiarato dalla donna, che è indagata per favoreggiamento personale. La procura di Larino ha aperto un'inchiesta per omicidio premeditato, ma non ci sono iscritti nel registro degli indagati al momento per il duplice delitto. La decisione della procura è anche il segno che a Pietracatella, il piccolo centro in provincia di Campobasso dove vivevano i Di Vita, non è facile scalfire il muro a loro protezione eretto dai compaesani. Sono state sentite quasi 200 persone e più volte sarebbero emerse contraddizioni e reticenze. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: L'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo dopo un trapianto sbagliato all'ospedale Monaldi di Napoli. Sospesi dalla professione per 12 e 7 mesi il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni. Secondo il GIP avrebbero falsificato la cartella clinica per nascondere errori nell'intervento. I due medici respingono le accuse e annunciano ricorso. Un elicottero è precipitato in tarda mattinata a Solcio di Lesa, provincia di Novara, sul Lago Maggiore. Il bilancio è di 1 morto e 3 feriti, si trovavano tutti a bordo. Secondo quanto ricostruito, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. L'incidente con i monopattino a Milano, con 2 giovani senza casco sul mezzo, morto il giovane passeggero travolto da un'auto.
3: Avrebbe compiuto 19 anni ad agosto Eros Gagliardi, il ragazzo che ha perso la vita in Viale dell'Innovazione a Milano, zona di Movida, alla guida del monopattino. Un suo amico ventenne è rimasto ferito, così come è rimasta ferita la 21enne che era sull'auto, che si è scontrata con il monopattino. Forse il mezzo elettrico non ha rispettato una precedenza. Sono 500.000 i monopattini in Italia, l'anno scorso 22 gli incidenti mortali. Da maggio c'è l'obbligo della targa. Giordano Biserni, presidente dell'associazione Amici Polizia Stradale.
4: Se partiamo dal casco, sono ancora non tanti, tantissimi quelli che non lo utilizzano, e l'obbligo qui è chiaro, è assolutamente obbligatorio da oltre un anno. Purtroppo non solo per i minorenni ma anche per i maggiorenni vediamo che non sempre viene utilizzato, soprattutto anche proprio dai minorenni. Per quello che riguarda invece andare in due, beh, diciamo, è sotto gli occhi di tutti, è un veicolo a ruote piccole, basta una piccola buca perché si possa impennare.
3: Le multe per chi va senza casco vanno dai 50 ai 250 euro, ancora Biserni.
4: Insomma, non c'è tutta questa capacità dissuasiva.
3: Anna Maria Caresta, GR1.
1: Caldo estremo nel Pacifico, è arrivato il Niño, periodico riscaldamento delle acque dell'oceano. Per gli scienziati quest'anno le temperature potrebbero essere particolarmente elevate, con ripercussioni sul clima, sull'approvvigionamento alimentare e sull'economia. In Italia il sole accompagna questo weekend le previsioni del maggiore Domenico Maglione dell'Aeronautica Militare.
5: Temperature in deciso aumento nella giornata di sabato, soprattutto al nord nella zona della pianura padana, dove si sfioreranno i 35-36 gradi, una situazione un po' diversa al centro-sud, dove la ventilazione ancora settentrionale tenderà a mantenere le temperature intorno ai 30-32 gradi. Domenica si alzeranno, soprattutto sulla Puglia e sulle due isole maggiori, intorno ai 35-36 gradi.
1: Il ritorno dell'idrovolante, una nuova tratta collegherà la laguna di Venezia con l'isola di Lussino in Croazia. Domani l'inaugurazione.
6: A 100 anni dai pionieristici collegamenti aerei tra Venezia e la costa croata, l'idrovolante torna a decollare dalla laguna, riportando in scena un mezzo di trasporto che appartiene all'immaginario elegante dei viaggiatori del primo Novecento. L'iniziativa, promossa nell'ambito delle celebrazioni per il centenario dell'aviazione civile veneziana, punta

0: a valorizzare il turismo di fascia alta e a recuperare una pagina della storia dei trasporti, puntando a riscoprire una modalità di viaggio lenta, panoramica e fortemente legata al territorio, capace di trasformare lo spostamento stesso in un'esperienza. È il ritorno del più romantico tra gli aeromobili, un velivolo anfibio che unisce il fascino della navigazione a quello del volo, capace di decollare e ammarare sull'acqua, trasformando lagune, baie e specchi di mare in piste naturali. Dal Lido di Venezia all'isola croata, in circa un'ora, celebrando il legame storico e culturale tra le due sponde del mare attraverso una tratta che per decenni ha rappresentato uno dei simboli della mobilità nell'Adriatico. Mauro Zanda, GR1.
1: Musica, con il nuovo album di Francesca Michelin dedicato all'universo femminile, si intitola Magia Bianca.
2: Io sono ovviamente cresciuta guardando Il Signore degli Anelli, leggendo Tolkien, non posso non citare Il Trono di Spade.
3: Dalla passione per la letteratura fantasy, il racconto dell'attualità. Francesca Michelin, cosa rappresenta la figura della strega?
2: La strega è proprio etimologicamente la figura che stride, la figura che in qualche modo non viene accettata dalla società, e tante donne che nella storia sono state accusate di stregoneria erano semplicemente delle donne libere e non conformi allo sguardo maschile. Voglio appunto celebrare la figura femminile alternativa.
3: L'ironia e la forza di Francesca Michelin, che insieme a Levante, Margherita Vicario, il 20 giugno sarà protagonista del Roma Pride.
2: Spero che con questo progetto tante persone si sentano libere di esprimere se stesse nella maniera in cui preferiscono, e in qualche modo sia un disco di ispirazione e incoraggiante.
3: E dopo i concerti estivi con l'album Magia Bianca, il tour teatrale partirà a novembre da Trento. Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento d'edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Gianluca Liberati e Gianni Tolla, linea ora lo sport da Giorgio Schiavoni. Buon ascolto.
4: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: GR1 Sport.
6: In studio Alessio Maldini. Calcio: con le dimissioni di Damien Comolli ufficialmente iniziata la Juventus l'era Carnevali. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità, con la convinzione che attraverso l'impegno quotidiano sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Le prime parole del nuovo amministratore delegato e direttore generale bianconero. Ufficiali anche Tony D'Amico, nuovo direttore sportivo della Roma, Ignazio Abate, nuovo tecnico del Torino, e Alberto Aquilani, nuovo allenatore del Sassuolo. Mondiali: si avvicina al debutto di Canada e Stati Uniti, gli altri due paesi organizzatori, assieme al Messico. A Toronto, ore 21, il Canada affronterà la Bosnia, con tanti rimpianti per la nostra nazionale, eliminata proprio da Dzeko e compagni. Mentre a Los Angeles, gli Stati Uniti sfideranno il Paraguay, inizio alle 3 di notte. Sull'assenza dell'Italia, la battuta non proprio simpatica del presidente della FIFA Infantino. Con 64 squadre forse si qualificherebbe, magari dovremmo arrivare a 228. Mondiali senza azzurri dunque, ma non senza tecnici italiani. Montella, Cannavaro e Ancelotti sono pronti al debutto.
7: Lui in mezzo e i suoi giocatori a stringerlo in cerchio sul campo d'allenamento. Due giorni fa Carlo Ancelotti ha compiuto gli anni, 67 per la cronaca, e il Brasile lo ha festeggiato con un applauso. Il debutto sabato alle 17 di New York contro il Marocco, neocampione d'Africa. Poi nel gruppo C affronterà prima Haiti e poi la Scozia.
8: Ma noi dobbiamo dare il nostro meglio sempre, onorare la maglia e giocare con passione, quel risultato.
7: Sei ore dopo toccherà la Turchia di vincere. Vincenzo Montella a Vancouver, l'esordio contro l'Australia. Dare tutto e vedere se sarà stato sufficiente a andare avanti, diceva così al suo arrivo il CT della nazionale di Ankara, che poi nel girone D si ritroverà di fronte nell'ordine Paraguay e Stati Uniti. Provare a fare del proprio meglio, l'aspirazione anche di Fabio Cannavaro. ministro alla guida dell'Uzbekistan per l'esordio nel gruppo K. Bisognerà attendere però qualche giorno in più prima dell'alba italiana di giovedì prossimo alle 4 a Città del Messico contro la Colombia, poi il Portogallo e la Repubblica Democratica del Congo. Se parte bene Cannavaro, qualche speranzella di approdare alla fase successiva la potrebbe anche coltivare. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Nico Forletta, GR1.
6: Formula 1, Gran Premio di Catalogna, Barcellona, prima giornata riservata alle prove libere. Sentiamo com'è andata.
5: C'è grande equilibrio al termine del venerdì di Barcellona, non senza qualche sorpresa. Ci si aspettava una prova dominante della Mercedes, viste le caratteristiche della pista, ma davanti a tutti c'è una McLaren, quella del redivivo campione del mondo Lando Norris. L'inglese precede di appena 9 millesimi, meno di un battito di ciglia, il connazionale Russell, Mercedes che ha assoluto bisogno di rilanciarsi, e di 57 millesimi il compagno di squadra Piastri. La prima delle due Ferrari, quella di Leclerc, è invece quarta a 3 decimi abbondanti, davanti al leader del mondiale Antonelli, solo quinto a mezzo secondo. Kimi, al pari di Hamilton, nono, probabilmente paga il non aver girato al mattino per lasciare spazio, come da regolamento, ai rookie, e dunque deve ancora affinare l'intesa con la vettura. In mattinata, tra l'altro, tra gli esordienti, è sceso in pista con la McLaren anche il terzo pilota Leonardo Fornaroli, campione in carica della Formula 2, che si è ben comportato, quinto.
9: Una grande emozione, finalmente, essere in pista con quei piloti che fino a qualche tempo fa guardavo, ma anche fino ad adesso guardo in televisione e dico mamma mia che fenomeni. Sono contento di com'è andata, spero di aver fatto per bene.
5: Tanto lavoro per tutti stanotte per sistemare assetti e rivedere i dati. E super lavoro c'è stato anche per i commissari, ma retroattivamente in questo caso. È stato infatti accolto il ricorso dell'Alpina e restituito a Gasly il podio di Monte Carlo, con Ajar e tutti gli altri che scalano di una posizione. Buon melò, Manuel Codignoni, GR1.
6: La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
10: Radio 1, un mondo da sentire.
11: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro, controllabile da remoto, a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
16: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
17: Tutti per Oro Cash.
18: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
19: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
20: Che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
21: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
22: E i consumi?
21: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
22: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
23: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile.
0: Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Verde, viaggiare informati.
3: 19:28 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A4 Torino Trieste, partiamo da qui, tra Cormano e Milano Est verso Brescia, coda a tratti e traffico intenso, così tra Monza e il bivio A4 raccordo Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla A7 Milano Genova, tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova, 2 km di coda per la presenza di cantieri. Sulla A8 Milano Varese, tra Milano Nord e Busto Arsizio verso Varese, coda a tratti e traffico intenso. Sulla A26, coda per traffico intenso tra Ovada e Masone verso Genova Voltri. Sulla A10 Genova Ventimiglia il traffico è bloccato tra Orcofellino e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. A12 tra Bivio, A12 A7 Milano Genova e Genova Nervi verso Livorno, 6 km di coda per via di un veicolo fermo. Adesso la A1 tra Modena Nord e Valsamoggia verso Bologna, 2 km di coda per via di un incidente. Da qui sulla A14 tra Bologna, San Lazzaro e Imola verso Ancona, coda a tratti per il traffico intenso. Concludiamo con la A3 Napoli-Salerno a Castellammare di Stabia, per chi viene da Napoli, coda per viabilità esterna congestionata. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
23: In collaborazione con il CIS.
24: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
25: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
26: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
27: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
28: Il Premier mette a punto in queste ore.
29: The President did what he always went.
30: The Afghan government says they're not surprised.
31: Zapping.
32: Le 19:30, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, venerdì 12 giugno 2026. Una puntata un po' più breve perché poi avremo un appuntamento con Zona Cesarini per tutto il mondiale, minuto per minuto. Ma avremo comunque molti ospiti e molti temi da trattare, a cominciare da Tilio Fontana, presidente della regione Lombardia della Lega. Con lui parleremo di molte cose che stanno cambiando nello scenario politico italiano, anche attorno al partito di Matteo Salvini, e parleremo di quello che succede sul versante sia della Lega, di come vuole, pensa di poter cambiare per affrontare una situazione nuova in cui si vede sfidata anche dal partito del generale Vannacci. Parleremo anche della riforma sanitaria, quella che il ministro della salute è stato costretto a ritirare e che sarebbe dovuta servire a far partire le cosiddette case di comunità, una cosa che il ministro aveva concordato con la maggior parte delle regioni italiane che sostenevano questa novità, questa riforma, ma invece i partiti poi di governo hanno deciso di soprassedere. Parleremo anche di questo. Poi sarà con noi Garun Ekström, che è un analista della Uppsala Conflict Data Program, che è da anni il principale fornitore di dati sui conflitti a livello globale. Voi sapete che la cosa più difficile, più complessa e anche più ideologicamente esposta, politicamente esposta, è quella di capire, di raccontare, di verificare, di contare le vittime di una guerra, di un conflitto, in qualunque modo essa si dispieghi, le vittime civili, le vittime militari, saperle contare, saperle distinguere, essere pronti magari anche dopo i conflitti ad intervenire sul terreno, a verificare le valutazioni che si erano fatte magari un po' alla cieca prima durante lo svolgersi della guerra, quindi con tutte le difficoltà che potete immaginare nel contare le vittime, anche perché poi le parti in causa spesso, e penso alla guerra russo-ucraina, soprattutto quando la Russia invade e occupa una città che ha bombardato per mesi, fa del tutto nel momento in cui l'ha occupata, poi per nascondere le tombe, per fare fosse comuni, insomma è molto complicato avere questi dati, eppure come sapete questi dati, ne abbiamo parlato spesso anche per la guerra a Gaza, sono dati essenziali per una valutazione e anche eventualmente per comprendere se ci siano di mezzo crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Ne parleremo appunto con Garun Ekström, che lavora per l'Uppsala Conflict Data Program, che da anni fa questo assolutamente indispensabile e meritevole lavoro. Sarà poi con noi Pejman Abdolohammadi, è già stato nostro ospite, professore di relazioni internazionali del Medio Oriente all'Università di Trento. In poche ore, da ieri notte a questa mattina, Trump ha detto tre cose sulla guerra in corso. Ha detto che avrebbe ricominciato a bombardare l'Iran e avrebbe anche colpito l'isola di Karg, dove lui ha ricordato, cioè il terminale più importante del petrolio, che tra l'altro ha detto che già l'America se lo sta prendendo e portando a casa. Poi ha detto invece questa mattina che ha sospeso gli attacchi di ieri notte perché il negoziato stava maturando, tutti gli attori regionali concordavano, il testo era scritto, bastava un non nulla per arrivare alla firma. Poi poche ore fa ha attaccato i vertici, la leadership iraniana, perché questa avrebbe diffuso un testo dell'accordo che secondo Trump non corrisponde al vero, li ha accusati di essere dei falsari, di non negoziare in buona fede, quindi si ricomincia di nuovo da capo questo continuo ciclo di minacce, di bombardamenti, di annunci di accordi ormai imminenti e poi di nuovo di delusione e di riapertura, di nuove minacce e di nuovi tentativi di mettersi d'accordo. Questo va avanti da 4 mesi e ormai riesce anche molto difficile seguirlo, diciamo, in tempo reale. Cercheremo di capire con Pejman Abdolohammadi perché tutto questo si verifica, dove si blocca, perché non ingrana la possibilità di arrivare davvero a una tregua, quantomeno una tregua fatta apposta per poi negoziare, e come sembrava fosse possibile ormai di settimana in settimana. Chiuderemo poi con Francesco Grillo, il direttore del think tank Vision, nell'imminenza, anzi si è già aperta a Siena la 7ª conferenza sull'Europa che la Vision organizza ogni anno. Lui è docente all'Università Bocconi e anche fellow alla European University Institute. È in corso a Siena, andrà avanti da oggi fino a sabato, quindi fino a domani, e molti ospiti nazionali e internazionali per riflettere sul futuro di un continente, insomma, schiacciato da tensioni che rischiano di frantumarlo, e si proverà a dare delle soluzioni. Ne parleremo con Francesco Grillo. Questa è la nostra scaletta di oggi, i titoli del TG3, cominciamo.
1: USA e Iran verso l'accordo, tra smentite e dubbi sui contenuti dell'intesa. Trump, fake news da Teheran, Araghchi, siamo a un passo, nessuno speculi. Israele avverte, noi non ci ritiriamo da Libano e Gaza. Meloni, primo bilaterale con Macron a fine giugno ad Antibes, scontro sulla sanità, la maggioranza, abbiamo fatto tanto, le opposizioni, la premier pensa alla legge elettorale, non agli italiani. Migranti, l'appello di Papa Leone da Tenerife, trafficanti di esseri umani, fermatevi e convertitevi. Problemi per il volo del pontefice, rientro con l'aereo del re di Spagna. Eros, morto dopo un incidente in monopattino a Milano, il giovane senza casco viaggiava dietro un amico, poi lo scontro con un'auto, il ricordo dei compagni, il padre, ragazzi, rispettate le norme. L'omicidio di Chiara Poggia a Carlasco, Alberto Stasi potrebbe presto lasciare il carcere dopo oltre 10 anni, attesa la decisione del Tribunale di Sorveglianza verso l'affidamento in prova. SpaceX sbarca a Wall Street, esordio da record al Nasdaq, offerta di titoli per 75 miliardi di dollari nonostante le perdite dell'ultimo anno. A Times Square contestazione al fondatore Elon Musk, che diventa il primo trilionario della storia.
32: 19:37 minuti, questi i titoli del TG3. Bentornati a Zapping. Diamo subito il via alla nostra puntata dando il benvenuto ad Attilio Fontana della Lega, presidente della regione Lombardia. Benvenuto a Zapping, bentornato a Zapping, presidente. Grazie per essere con noi.
4: Grazie, grazie a lei per l'invito. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
32: Allora, è un momento interessante quello che attraversa la Lega. C'è stato un consiglio federale qualche giorno fa di cui si è molto parlato. Ovviamente i giornali ci hanno dato retroscena, gossip intorno a questi incontri, hanno detto che c'è stato insomma anche una certa tensione, però quello, per venire al sodo, per venire alle cose che possono interessare anche i nostri ascoltatori, mi sembra che si sia tornati a parlare un po' di questa ipotesi di una doppia lega, un po' sul modello tedesco CDU-CSU, una lega territoriale del nord e una lega nazionale invece che abbia un'agenda appunto nazionale. Se ne parla da tanto tempo e con molto impegno. Mi chiedo se sia, secondo lei, arrivato il momento, anche se ancora non c'è nessuna ufficialità e a quanto pare su questo Salvini ha ancora molti dubbi.
4: È una proposta che è stata avanzata, una proposta nella quale noi crediamo, anche perché noi riteniamo che debba essere messo al centro dell'attenzione il problema legato alla territorialità al nord in genere. Vede, il nostro paese è molto composito, ha esigenze e specificità molto differenti. E quindi noi crediamo che sia necessario ed opportuno dare una risposta a ciascuna di queste richieste, di queste esigenze. Il Nord ha dei problemi che noi abbiamo evidenziato, che continuiamo ad evidenziare, e riteniamo che il nostro partito, il nostro movimento, la Lega, debba essere il partito che porta avanti le esigenze dei territori, ma mica solo del nostro, anche delle esigenze del Sud, anche le esigenze del centro, di ogni parte del nostro territorio. Bisogna fare in modo che vengano maggiormente ascoltati e rispettati i singoli territori, e questa è una cosa nella quale noi crediamo e crediamo che debba essere al centro della politica della Lega.
32: Ma quindi fu un errore quello di immaginare una Lega nazionale? Bisogna fare marcia indietro?
4: Ma no, io, come le dico, ogni territorio deve avere le sue specificità, deve avere le sue possibilità di evidenziare quali sono le proprie problematiche, le proprie esigenze, assolutamente. Per quello l'idea di una Lega che sia nazionale ma che abbia anche delle diramazioni territoriali con un'autonomia nelle scelte da assumere. Quella della CDU, scusi se la interrompo, quella della CSU e CDU è proprio una di ipotesi di questo genere, con dei patti di desistenza ma con delle autonomie.
32: Però è un'ipotesi da molti anni, la cosa ha fatto passi avanti o siamo sempre nella fase dell'analisi, della discussione?
4: Siamo nella fase della discussione. Adesso noi avremo un prossimo consiglio federale la prossima settimana, durante il quale il nostro segretario federale presenterà una sua proposta, quindi discuteremo sicuramente su quello.
32: Alcuni giornali riportano una sua frase in cui lei lamenta che il governo fa leggi contro il nord, è così?
4: Ma guardi, fa leggi che io ritengo non vanno nella direzione di un rispetto dei territori in genere, leggi che tendono un po' ad essere centralistiche, che non vanno nella direzione che io ritengo quella che dovrebbe essere la direzione del futuro, perché io credo che nel futuro a livello nazionale ma anche a livello europeo ci debba essere una relazione maggiore con i territori, non con lo Stato-Nazione.
32: Ma c'è ancora una questione settentrionale aperta in Italia. Io ricordo tutte le discussioni che si facevano a suo tempo sul residuo fiscale, su quanto il nord paga e su quanto meno riceve, contrariamente a quello che succede al sud. E ancora questo è il problema?
4: Ma il problema non necessariamente questo, per carità, questo è un dato di fatto del quale ci si deve ricordare, ma non è questo il problema è che bisogna modulare delle politiche che vadano nella direzione di quelle che sono le nostre esigenze, di quelle che sono. Noi dobbiamo competere con il resto del mondo, la regione Lombardia è la più produttiva di questo paese, la regione manifatturiera tra le più importanti competenti in Europa, e noi abbiamo la necessità di competere con delle altre realtà che hanno delle condizioni di partenza assolutamente diverse. Quindi abbiamo bisogno di maggiore velocità, bisogno di maggiore flessibilità, e queste cose le possiamo fare sul territorio. Se non ci viene dato a questo spazio, è chiaro che ci troviamo in una situazione di difficoltà. E poi ci sono delle scelte, delle richieste che stiamo portando avanti da tanti anni che non vediamo riscontri. Ecco, questo fatto rischia di abbattere il Nord, e lei si rende conto che se dovesse cadere il Nord o entrare in difficoltà il Nord, non ci sarebbe più residuo fiscale, temo, e ci sarebbe un problema per tutto il paese.
32: Senta, ma la famosa autonomia regionale, che doveva essere una delle tre grandi riforme, dei tre pilastri, no? Avevamo detto la giustizia, il premierato, e poi c'era, non so in quale ordine, ma insomma di uguale importanza anche l'autonomia regionale, è un po' entrata in un binario morto o sta andando avanti?
4: No, sta andando avanti lentamente, ma sta andando avanti. Diciamo che dobbiamo cercare di trovare innanzitutto la strada per arrivare alla conclusione, nel senso che queste prime materie, che non sono materie particolarmente rilevanti, a parte un pezzettino di sanità, ma servono soprattutto per spianare la strada sulla procedura, sulle modalità che dovremo seguire per poi portare avanti tutte le altre.
32: Ecco, ma potrebbe essere Luca Zaia a incarnare la Lega dei Territori? Se ne parla molto in questo periodo.
4: Ma sicuramente è una persona che ha dimostrato di essere particolarmente vicina ai territori, ha dimostrato di essere apprezzata dai territori, perché ci sono dei riscontri anche elettorali che lo dimostrano in maniera chiara e specifica. È una persona apprezzata, che ama il territorio, che ha sempre dimostrato di voler essere vicina al territorio, per cui credo che sia una persona che sarebbe ottima.
32: Ma sarebbe una specie di diarchia a quel punto, però Salvini da una parte sul versante nazionale, Zaia dall'altra sul versante territoriale. Può funzionare secondo lei?
4: Ma guardi, io non vedo una diarchia, vedo delle competenze diverse, delle funzioni diverse, chi si occupa più del territorio e chi fa la sintesi a livello nazionale.
32: Senta, Presidente, lei viene ricordato come quello che disse, adesso lo sintetizzo, non ci vogliamo vannaccizzare, no? Non la cito testualmente.
4: No.
32: Però ecco, questa cosa sta succedendo anche con Vannacci fuori dalla Lega, o il rischio è scongiurato?
4: Ma guardi, io con quella frase dissi che, premesso che io non ho nulla contro il generale Vannacci, che ritengo una persona sicuramente capace e intelligente, io dicevo che il tipo di politica del generale Vannacci non collima con quelle che sono sempre state le fondamenta del nostro partito, e quindi ritenevo che ci fosse una sorta di incompatibilità ideologica tra di noi, solo quello, almeno secondo il mio punto di vista. È chiaro che il generale poi ha fatto altre scelte, ha preso altre strade, come per il vero io avevo visto che stava già percorrendo, perché quando
32: l'aveva previsto, insomma.
4: Quando vedevo delle riunioni organizzate alla quale non potevano partecipare i rappresentanti della Lega, non bisognava essere dei fini Churchill
32: per unire i puntini, insomma.
4: Quindi il mio era soltanto, poi è chiaro che in questo momento il generale Vannacci sta lanciando un tipo di messaggi che riscuotono particolare successo, perché è al di fuori di ogni governo, e quindi non deve dimostrare di essere capace di fare quello che intende, che sostiene. Quindi è chiaro che può raccogliere emotivamente molti consensi.
32: Senta, i giornali sono sempre molto accurati nel descrivere il bivio, il dilemma che la Lega, ma tutto il centrodestra, si troverà a affrontare quando ci si avvicinerà alle elezioni, se cioè è come riaccogliere il partito del generale Vannacci all'interno della coalizione per poter vincere, avere più possibilità di vincere contro il campo largo, oppure proprio per l'incompatibilità ideologica di cui lei parlava, tenerlo fuori con il rischio però di, insomma, di ridurre il margine di possibile vantaggio. Lei si è fatto un'idea di come risolvere questo dilemma?
4: È un dilemma che dovranno risolvere i vertici dei nostri partiti. Io il mio parere l'ho espresso chiaramente, insomma.
32: E qual è, me lo ricorda?
4: Che insomma non mi sembra che ci siano delle omogeneità che possano giustificare un'alleanza con lui, però io sono un soldato, quindi rispetto a quello che mi si dirà.
32: Senta, un'ultima questione volevo affrontare. Si stava preparando una riforma importante della sanità in Italia, portata avanti dal ministro Schillaci, con un forte coordinamento e anche, mi sembra, un forte sostegno delle regioni, soprattutto le regioni del nord e le regioni governate da governatori di centrodestra. Poi improvvisamente il ministro è stato un po' indotto a ritirarla questa riforma, perché insomma le forze politiche di maggioranza hanno avuto dei dubbi. Serviva mettere in moto, a far partire quelle famose case di comunità che sarebbero poi finanziate con i soldi del PNRR, che tra un poco peraltro scadranno. Lei che pensa? Lei, penso, mi immagino fosse favorevole a questa strada, a questa riforma, e cosa pensa del fatto che si sia fermata?
4: No, mi permetto di correggerla parzialmente. Sì. Quella riforma era stata approvata da tutti i governatori delle regioni italiane, quindi sia di centrodestra che di centrosinistra. Sì. Ed era una riforma che secondo me andava nella direzione giusta, era una direzione di voler applicare finalmente quel principio della territorialità della sanità, che è il futuro. La nostra sanità, per poter essere rilanciata, per poter stare in piedi, ha bisogno di un profondo cambiamento. Si deve passare dal centralismo degli ospedali al centralismo del territorio. Vede, oggi io sono stato in Val Camonica a inaugurare un ospedale di comunità, che è un pezzettino di questa riforma, e in questa occasione ho potuto toccare con mano come, laddove le case di comunità funzionano perché i medici di medicina generale hanno deciso di entrare e di lavorare all'interno di queste case di comunità, laddove gli ospedali di comunità funzionano perché ci sono infermieri e medici che li fanno funzionare, la sanità funziona molto meglio, le risposte sono più immediate per i cittadini, sono più vicine ai cittadini e la pressione sugli ospedali si riduce. Lei capisce che se può succedere questo in Val Camonica, che è una zona particolarmente disagiata, perché non è facile oltretutto muoversi, perché è molto montagnosa, molto ampia e molto lunga, e perché non dovrebbe funzionare nel resto del paese? Vede, io sono convinto che quella riforma avrebbe rilanciato in maniera sostanziale anche il ruolo del medico di medicina generale, che deve essere una delle parti più importanti della nostra sanità, che deve essere la prima barriera che si frappone, che si presenta per dare una mano al cittadino, che deve prenderlo in carico, deve assisterlo. Io credo che queste sono le
32: riforme.
4: Ma che
32: cosa è successo?
4: Guardano...
32: La maggioranza si è spaventata dalla protesta dei medici, dei loro sindacati, soprattutto, a cui non è piaciuta l'ipotesi di, come dire, di rendere dipendenti dal pubblico i medici di famiglia. Medici...
4: Al di là del fatto che era una possibilità, non era un obbligo, ma non mi sembra che i medici che lavorano negli ospedali soffrano le pene dell'inferno perché sono dipendenti dal pubblico. Mi sembra che sia anzi doveroso, ma al di là di questo aspetto è una questione che io credo che chi non ha aderito a questa riforma sono le persone che sono legate al passato e che non vogliono guardare al futuro e non si rendono conto che se non si dà un vero cambiamento alla nostra sanità c'è il rischio che entri in grande difficoltà, perché tutti chiedono più soldi, tutti dicono che c'è necessità di avere più risorse. Per carità, i soldi sono sempre necessari, ma ma se non si inizia a dare un'inversione, un cambiamento sostanziale alla nostra impostazione, i soldi non basteranno mai e le risposte saranno sempre meno efficaci ed efficienti.
32: C'è la questione è chiusa o c'è ancora uno spazio di manovra secondo lei?
4: Guardi, questo non lo so perché non so quale sia i rapporti, come siano finiti. Io non ho notizie se non leggendole sui giornali. Io personalmente, anche perché vede, parlando con i giovani medici di medicina generale, si dimostrano molto favorevoli a questo tipo di modifica, a questo tipo di nuova impostazione. È proprio chi non vuol guardare al futuro che è contrario.
32: Presidente, grazie davvero per essere stato con noi. Buonasera e buon lavoro. Grazie a Tibio Fontana.
4: Buonasera.
32: Presidente della Legione Lombardia. Zapping, prima di andare avanti, torniamo un po' sulla questione della Lega e di Vannacci anche, ovviamente, con una scheda di Ginevra Leganza.
5: Destra sporca, destra autentica, destra vera. Il governo, ma anche l'opposizione, non parlano in queste ore che di Roberto Vannacci, il generale, uomo forte, capo di Futuro Nazionale, che insidia da destra la donna forte, nonché prima donna premier. E così in Parlamento ieri si è finalmente consumato il non detto, perché non c'è solo Matteo Salvini, il paziente zero del vannaccismo, a maledire forse il giorno che l'ha incontrato. Adesso a scomunicare Vannacci c'è anche lei, Meloni, che senza nominarlo lo prende di petto, che attacca la cosiddetta sporca dozzina, e cioè i parlamentari ex leghisti, ex forzisti, soprattutto ex fratelli che sono confluiti con Vannacci e che per 6 volte le hanno votato contro. Caro Pozzolo, ha detto ieri la Premier durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo, caro Pozzolo, non spieghi a me cos'è la vera destra, se con me lei è stato eletto e poi vota come a sinistra contro l'invio delle armi a Kiev. Un attacco questo che ha fatto capire quanto il generale, che della Lega doveva essere il farmaco ed è diventato il veleno, preoccupi oggi anche Meloni. E non la preoccupa solo perché sfasciare il carroccio significa sfasciare il governo, ma anche perché Vannacci, i fratelli lo sanno, pescherebbe voti proprio dal bacino meloniano. A maggior ragione se, dopo tanto fiele, Meloni e Vannacci si alleassero e non si ponesse così il tema del voto utile. Quanti elettori di destra, allora, di una destra non sporca ma certo delusa, confluirebbero in Futuro Nazionale? Sondaggi alla mano, tanti. E seppure i sondaggi come i profumi si respirano e non si bevono, essi segnalano comunque che il generale avanza, che sopravanza la Lega, e c'è di più. Il neonato partito si sa sfiora il 5%, ma attenzione, perché un altro 10% in queste ore è stato sfiorato ed è il 9,9% di share che Vannacci ha portato a 8,5% di Lilli Gruber. Chi non l'ha visto? Ed ecco, non fu proprio il salotto di Lilli, la palestra dei leader sporchi, autentici, veri, la palestra di una Meloni insigata dal giornalista del Fatto che le chiedeva: non penserà di prendere il 30%? Ed ecco, gira il mondo, gira, è forse il turno del generale Vannacci, perché seppur i sondaggi non si bevono, il sospetto a questo punto è che in certi salotti si respiri già aria di Palazzo Chigi.
32: 19:55 minuti, questa è la scheda di Ginevra Leganza. Noi andiamo avanti con la nostra puntata e diamo il benvenuto a Garun Eggstrom, che è un analista presso l'Uppsala Conflict Data Program, che da anni è il principale fornitore di dati, il principale punto di riferimento quando si vogliono avere numeri affidabili, prudenti ma verificati sulle vittime militari e civili dei conflitti nel mondo. E quindi io le do il benvenuto, buonasera, benvenuta a Zapping.
6: Welcome to our show, Zapping.
7: Thank you so much. Thank you very much for having me. It's a pleasure.
6: Grazie mille a voi dell'invito, è davvero un piacere.
32: Allora, io ho fatto una breve e sintetica presentazione sua e del suo lavoro. Vorrei che lei invece ci spiegasse un po' meglio che cos'è appunto l'Uppsala Conflict Data Program, come lavora, da quanto lo fa, come raccoglie i suoi dati e quali sono le difficoltà che incontra.
7: Yeah, so the Uppsala Conflict Data Program, or the UCDP,
6: l'Uppsala Conflict Data Program, o UCDP, presso l'Università di Uppsala in Svezia. La nostra missione è quella di raccogliere dati sui conflitti in tutto il mondo per facilitare le ricerche sulle questioni di pace e di guerra, per meglio comprendere e magari comprendere alla risoluzione di questi conflitti. Noi ci concentriamo soprattutto sul calcolo del numero delle vittime dei conflitti armati a livello mondiale. Questi dati vengono utilizzati dalla comunità di ricerca mondiale, ma dalle organizzazioni mondiali, dai governi e dai media. Naturalmente i conflitti sono un argomento molto contenzioso, quindi serve una metodologia molto robusta e delle fonti affidabili per triangolare le informazioni, per avere delle stime affidabili. Noi raccogliamo dati con una metodologia dal basso verso l'alto. I ricercatori documentano gli eventi dei singoli conflitti e tutto ciò che può essere legato a una determinata sede, a una determinata nazione e i protagonisti. I media internazionali, i social media, le organizzazioni non governative, le dichiarazioni ufficiali e anche gli eventi funerari. Insomma, sono tutta una serie di fonti molto eterogenee.
32: Quindi avete degli operatori sul terreno o prelevate i dati dai governi, dalle istituzioni e da chi li raccoglie nei singoli paesi coinvolti nel conflitto?
6: Individual countries. Involved in the conflicts.
7: So we mainly rely on open source.
6: Ci affidiamo soprattutto su materiale di fonti aperte. Sono i media, dei notiziari, organizzazioni non governative dei paesi in cui lavoriamo. Naturalmente ci consultiamo con diversi operatori sul campo, esperti, ma il lavoro principale che facciamo riguarda il materiale di fonti aperte, open source. E poi ci sono statistiche dei diversi paesi che ovviamente fanno parte di questo, ma soprattutto ci affidiamo su fonti eterogenee in modo da poter ascoltare tutte le parti coinvolte nel conflitto.
32: Come procedete anche nel suddividere in un conflitto le vittime civili da quelle militari?
7: Yes. In the USDP we collect data on individual.
6: Noi raccogliamo i dati sui singoli eventi, quindi cerchiamo ogni caso in cui almeno una persona viene uccisa in un conflitto o un evento legato a un conflitto. Per ciascun individuo cerchiamo di distinguere tra civili e militari sulla base delle informazioni disponibili su quel conflitto. La disponibilità, tuttavia, o la chiarezza delle informazioni varia molto in funzione del conflitto. Può essere particolarmente difficile distinguere tra combattenti e civili in conflitti ad alta intensità, oppure dove le parti in conflitti cercano di ridurre, di sopprimere la disponibilità delle informazioni. Una parte molto importante della nostra metodologia è che noi cerchiamo sempre di aggiornare i nostri dati dovunque ci sono più informazioni a disposizione, quindi continuiamo a migliorare continuamente questi dati. Nei casi dove mancano le informazioni sufficienti per identificare un civile o un militare, comunque registriamo queste vittime, l'identità è ignota, fanno parte del calcolo, ma con un livello maggiore di non conoscenza sul fatto che siano civili o militari.
32: Voi avete sicuramente uno sguardo lungo sui conflitti. Guardando agli ultimi anni, 3, 4, 5 anni, sono aumentati il numero dei conflitti nel pianeta e il numero delle vittime prodotti da questi conflitti. Che numeri avete su questo?
6: What are the figures that you have that are available to you?
7: Yes, that is certainly true. And
6: questo è sicuramente vero. L'USDP, l'UCDP ha fatto un aggiornamento che include anche il 2025. Abbiamo visto, per quanto riguarda le tendenze negli ultimi due anni, che questo è un periodo eccezionalmente mortale. Nel 2025 l'UCDP ha registrato oltre 240.000 morti nei conflitti armati, nella violenza. E questo è un aumento notevole rispetto all'anno precedente, dove eravamo a 180.000. Quindi il 2025 è l'anno più mortale dal genocidio del Ruanda del 94. Ma la cosa interessante del 2025 e degli ultimi due anni è che non vediamo soltanto numeri molto elevati di morti, ma anche il numero di conflitti che riguardano diversi stati. Nel 2025 abbiamo raggiunto il livello più alto dal 1946, 65 conflitti che coinvolgevano stati, con un aumento rispetto ai 49 del 24. Un'altra tendenza molto preoccupante è che vediamo un aumento dei conflitti tra stati, conflitti interstatali. Nel 23 avevamo soltanto due conflitti interstatali, nel 2025 ne abbiamo 8. Sicuramente è un aumento. Una tendenza da notare è che nel 25 c'è stato un aumento di violenza contro i civili e qui vediamo che il Sudan in testa, che con l'uccisione di 60.000 civili nel 2025, sicuramente un dato molto preoccupante, una tendenza molto preoccupante.
32: Volevo in conclusione rivolgere un momento il nostro sguardo sul conflitto russo-ucraino, che ha una caratteristica molto evidente, non so se corrisponde anche ai vostri dati. Il numero di vittime militari è molto maggiore per quello che riguarda la parte russa, mentre il numero di vittime civili è molto maggiore per quello che riguarda la parte ucraina. È così? E come si può analizzare questo?
6: Sappiamo che il costo umano di questa guerra è stato estremamente alto, con centinaia di migliaia di persone probabilmente uccise da quando è iniziata l'invasione su vasta scala nel 22. Non ci sono cifre universalmente accettate per quanto riguarda le vittime, sia russe sia ucraine. Entrambi i paesi rilasciano poche informazioni sulle loro perdite, mentre parlano molto delle perdite del nemico. Noi abbiamo registrato 370.000 morti nella violenza legata al conflitto tra il 2022 e il 2025. Però abbiamo una stima ancora più elevata per lo stesso periodo che supera i 575.000 morti. E per essere chiari, qui parliamo soltanto dei morti o di altri problemi che sono conseguenza della guerra. Per quanto riguarda le vittime tra le diverse parti, abbiamo documentato oltre 250.000 vittime tra le forze russe e oltre 82.000 tra le forze ucraine. Oltre a questo abbiamo anche 26.000 civili morti e circa 18.000 dove le vittime non sono state determinate con sufficiente certezza.
32: Ecco, ma tra Russia e Ucraina, quel numero che lei ci ha dato è il numero complessivo delle vittime civili del conflitto o quello di una parte sola?
6: Il numero totale registrato nel conflitto, riferito nel conflitto, è di 370.000 almeno nella nostra migliore stima. Però abbiamo stime più alte che dimostrano che potrebbero essere anche di più, potrebbero essere 575.000 in totale.
32: Parlavo delle vittime civili in particolare.
7: Oh, right. So in the UCDP we have recorded,
6: nell'UCDP abbiamo registrato all'incirca 27.000 civili morti, ma potrebbero essere molti di più dal momento che abbiamo anche 80.000 morti dove lo stato, la condizione delle vittime non è chiaro se fossero militari o civili.
32: Bene, ci fermiamo qui. Grazie a Garun Ekstrom, grazie per essere stata con noi. Buonasera e buon lavoro.
7: Thank you so much.
6: Grazie mille a voi.
7: Very happy to be here.
6: È stato davvero un piacere essere qui.
32: Grazie, sono le 26 minuti. Grazie a Garun Ekstrom e grazie a Marco D'Amico che ha garantito l'interpretariato simultaneo di questa intervista. Ci fermiamo per le notizie dal meteo.
8: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
9: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
10: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD, Avanti Veloce, su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
11: Meteoradio. In serata nubi sparse al nord e ancora sull'Adriatico meridionale, con locali piovaschi sulle Alpi centro-occidentali e ampie schiarite invece sul resto del paese, con ventilazione debole e da nord. Domani, sabato 13 giugno, l'alta pressione sul Mediterraneo garantirà generale stabilità su gran parte del paese. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree alpine e prealpine occidentali, ma con bassissimo rischio di precipitazioni significative. In serata ampi rasserenamenti ovunque, con cieli limpidi su tutte le regioni. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi e picchi superiori sulle pianure interne del centro-nord. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di brezza lungo le coste e mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
12: Germana, ciao! Sai che cosa accade il 15 giugno?
13: Sì, Emanuela, inizia l'Italia in diretta, la trasmissione di Radio 1 che per tutta l'estate vi terrà compagnia.
12: Attualità, economia, curiosità, dall'Italia e dal mondo, con tanta bella musica.
13: Parleremo anche di salute e benessere, di animali, di arte e moda e andremo alla scoperta di luoghi misteriosi. Quindi, appuntamento.
12: Dalle 10 alle 13.
13: E il pomeriggio dalle 16 alle 19.
12: Ovviamente su Radio 1.
13: E Rai Play Sound. Ah, comunque io sono Germana Brezzolari.
12: E io Emanuela Ronzitti. Vi aspettiamo.
14: Zapping.
32: Le 28 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti, tutte le notizie dai titoli del TG1.
15: Fiato sospeso sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, giallo sulla versione contrastante fornita da Teheran. Trump, sarà un grande accordo. Meloni-Macron, primo vertice il 25 giugno ad Antibes, botta e risposta fra la Premier e Conte sui social, scontro fra i partiti su fisco e sanità. Il Papa in Spagna, un guasto blocca l'aereo di linea e Leone torna con il Falcon di Re Felipe, da Tenerife in vettiva contro i trafficanti di uomini. Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi verso l'uscita definitiva dal carcere, ottenuto l'affidamento in prova presso i servizi sociali. Sorelline scomparse da 5 giorni da una casa famiglia in Abruzzo. Non si esclude il rapimento. L'appello del padre, fatevi sentire. Vola SpaceX all'esordio in borsa. Musk, primo trilionario con un patrimonio di più di 1.000 miliardi di dollari. Vi porteremo oltre Marte. Tra avventura e storia prosegue il viaggio della 1000 miglia lungo la tappa Roma-Rimini. Piloti da oltre 30 paesi e c'è anche il TG1. Febbre da mondiale, Canada-Bosnia in diretta dopo il TG1. Il capo della FIFA Infantino punge gli azzurri con una battuta. Potrei anche moltiplicare le squadre del torneo per vedere se si qualificano. Pioggia di proteste, il ministro Abodi. Voglio sentirlo.
32: Le 20 e 10 minuti, questi erano i titoli del TG1. Bentornati a Zapping. Io do il benvenuto al nostro prossimo ospite, che è il professor Pejman Abdollah Ahmadi, professore di relazioni internazionali del Medio Oriente all'Università di Trento e anche visiting professor a Berkeley in California. Buonasera professore, bentornato a Zapping.
16: Buonasera, eccoci qua.
32: Allora, professore, nel giro di un giorno e mezzo, da ieri notte a oggi, Trump ha prima annunciato la sua intenzione di riprendere vasti bombardamenti contro l'Iran, ha detto quando, questa notte colpiremo, ha detto anche che avrebbe ripreso a colpire l'isola di Karg, dove ha ricordato esistono i terminali più importanti per il petrolio iraniano. Poi nel mattinata ha detto no, fermi tutti, ho deciso di bloccare questi attacchi perché ad altissimo livello si stanno svolgendo degli incontri, dei negoziati molto promettenti che riguardano e che coinvolgono tutti gli attori regionali, che tutti sono d'accordo sul fatto che ormai siamo a un passo. Anzi, qualcuno ha detto a Ginevra domenica si firmerà questo accordo. Poi improvvisamente questo pomeriggio Trump ritorna su Truth, il suo social personale, e dice fermi tutti, gli iraniani non giocano in buona fede, stanno falsificando gli accordi, hanno fatto girare una versione del memorandum completamente fake, completamente falsa, attenzione a quello che fate, state attenti, insomma in qualche modo minacciando di nuovo Si riesce a capire che cosa succede? Perché questa possibile tregua non ingrana? Qual è, diciamo, la sabbia nell'ingranaggio che non la fa partire?
0: Allora, in realtà perché da un lato Trump vuole giocare tutte le carte allo scoperto, cioè gioca sia allo scoperto sia chiaramente con la strategia della confusione. Dall'altra parte la Repubblica...
32: Non la sento benissimo, sa? C'è qualcosa che non va nella telefonata.
0: Mi sente bene? Mi sposto.
32: Ecco, adesso,
0: adesso
32: forse
0: mi sente meglio?
32: Sì, un po' più nitido, sì.
0: Dico, eccoci qua. Allora dico, da un lato Trump vuole giocare in modo trasparente e anche creare però allo stesso tempo confusione, quindi è un gioco da una parte, diciamo, per creare,
32: cioè,
0: trasparenza.
32: Quindi c'è una strategia in questo, non è soltanto...
0: Io vedo una strategia. Dall'altra parte invece la Repubblica Islamica è stata abituata prima di Trump, sia con Obama sia con l'Unione Europea, vi ricordate l'accordo nucleare, certo. Mogherini, tutto quel mondo lì, è stata abituata dagli occidentali di dire una cosa pubblicamente per il suo pubblico, soprattutto delle milizie e la cosiddetta l'Islam sciita internazionale, che non rispecchiava mai quello che veramente concedeva. Cioè concedeva di più, però pubblicamente per il suo pubblico diceva no, non l'abbiamo fatto. Facendo così è andato avanti per anni.
32: Sì.
0: Oggi Washington questo non lo permette. Quindi Trump dice facciamo l'accordo, tutto quello che voi dietro le quinte avete accettato, lo dovete dire pubblicamente, e loro questo vogliono non farlo, perché se loro ammettessero di rilasciare l'uranio

0: giocavano, oggi chiaramente sono solo gli americani, non gli europei, sì, ma prima
1: che non
0: anche gli
1: giocano,
0: europei.
1: sì.
0: E che non giocano, se non toccano palla in questo momento. E, loro, diciamo, erano trasparenti. Era la Repubblica Islamica che faceva il poliziotto buono e il cattivo. Si ricorda il sorriso di Zarif, il sorriso del presidente Rouhani, Khatami, dall'altra parte invece i missili dei Pasdaran. Quindi il poliziotto buono e il cattivo. L'Occidente non faceva questo, andava lì anche abbastanza, tra virgolette, ingenuo, andava con la Mogherini, con Borrell e stringeva le mani. Oggi Trump, insieme a Netanyahu, fanno la stessa partita, forse addirittura con un calibro più alto di quello che faceva la Repubblica Islamica. Quindi confusione, poliziotto buono, poliziotto cattivo, giochiamo così. E questo sta creando questo cortocircuito che lei dice.
1: Però questo cortocircuito non ci porta da nessuna parte, cioè se è una strategia, è una strategia che va avanti da 4 mesi, stringendo il cappio al collo dei mercati internazionali, bloccando l'arrivo di energia in mezzo mondo, ed è una strategia che non porta un risultato, però in qualche modo si deve sbloccare questa situazione.
0: Dipende chi e che tipo di risultato. Secondo la mia, diciamo, analisi, che può anche essere sbagliata, secondo la mia analisi, gli Stati Uniti hanno lo scopo vicino a quello di Israele, che qual è? Per gli Stati Uniti è quello di soffocare il più possibile e indebolire la Cina. E quindi sul Golfo Persico, l'assedio che stanno facendo ogni giorno alla Repubblica Islamica sta colpendo indirettamente l'avversario vero che è la Cina. Israele, dopo il 7 ottobre, non risparmia, a giusto o sbagliato che sia, però non risparmia tutto quello che l'Islam politico sciita e sunnita, in questo caso non c'entra, radicale. Quindi Israele va avanti, gli Stati Uniti per la Cina vanno avanti, quindi loro hanno il loro scopo, anche al prezzo di pagare qualche prezzo, diciamo, nei mercati internazionali. Lo scopo è molto più strategico, è quello di contenere la Cina e riportare il Medio Oriente e il Golfo Persico dalla parte americana.
1: Però si potrebbe anche dire che se l'Iran resiste da 4 mesi, nonostante il controblocco americano, nonostante le prime 6 settimane di bombardamenti, nonostante tutto quello che vediamo, forse è proprio merito della Cina che l'assiste in maniera molto stretta.
0: Assolutamente, lei dice una cosa molto importante anche secondo me per i radiospettatori, perché molta cronaca e molte analisi dicono, pensano che la Repubblica Islamica resiste perché ce la stanno facendo, perché sono ideologizzati e forti. No, perché c'è la Cina, una superpotenza che ogni giorno sta mandando aiuto alla Repubblica Islamica con i treni e con le persone, vari materiali di aiuto. Quindi sì, la Repubblica Islamica resiste perché la Cina non vuole che cada e quindi sicuramente il gioco a Teheran è un gioco molto più ampio che solo l'Iran, è qualcosa di grosso che coinvolge il nuovo ordine o il vecchio ordine mondiale diciamo, rispettivo a quello che succederà in Medio Oriente.
1: Quindi tutto quello che vediamo in realtà è un braccio di ferro tra Stati Uniti e Cina, al di là di quello che possono patire i libanesi o i paesi del Golfo. Cioè, sono tutti
0: Io penso.
1: proxy di una grande guerra, a distanza tra Cina e Stati Uniti.
0: Io penso di sì. Io penso che ci sia proprio questo fatto che c'è un grande gioco tra Stati Uniti e Cina. Sicuramente ci sono anche gli attori regionali che sono le variabili che contano, cioè i paesi arabi del Golfo Persico, la Siria, il Libano, la stessa Repubblica Islamica e gli Houthi. Ognuno gioca la sua carta a livello regionale, ma non dobbiamo perdere il quadro più, diciamo, ampio, perché veramente la grande partita è Washington e Cina, secondo me.
1: Molto bene, grazie, la devo salutare, grazie professor
0: Sempre un
1: Abdolhammadi,
0: piacere.
1: grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro. E abbiamo appena salutato il professore di relazioni internazionali del Medio Oriente all'Università di Trento e a Berkeley in California. E noi andiamo verso la fine di questa puntata e la dedichiamo l'ultima parte alla 7ª conferenza di Siena sull'Europa del futuro, un incontro promosso dal Think Tank Vision, il cui direttore è con noi ospite questa sera, Francesco Grillo, insegna anche alla Bocconi ed è visiting professor alla European University Institute. Buonasera, professor Grillo, bentornato a Zapping.
2: Buonasera, buonasera.
1: Allora, questo vostro incontro senese, che cosa vuole dire all'Europa e dire a noi sull'Europa?
2: Ma innanzitutto è stato un incontro,
1: Si è aperto
2: direi.
1: oggi, no? E va avanti fino poi a domani, se non sbaglio.
2: Si è aperto ieri e va
1: Ieri.
2: avanti fino a
1: Domani
2: domani. Ed è
1: sera.
2: stato un incontro.

0: Un incontro bellissimo. Questa è la settima edizione della conferenza sull'Europa del futuro. Devo dire che in termini di quantità e qualità delle presenze è stata l'edizione più bella, e devo dire che molto probabilmente siamo stati aiutati da Donald Trump. Cioè, Trump ha creato una instabilità e una solitudine, come dice Mario Draghi, così forte da parte degli europei che effettivamente abbiamo toccato con mano che c'è una.
1: Tra l'altro, proprio oggi sono arrivate le notizie di quanto l'America vuole abbandonare la NATO, no? Di quale sarà la magnitudine del ritiro americano dalla NATO.
0: Ma rispetto a queste intenzioni bisogna fare sempre la tara, no? Gli annunci di Trump oggi ha fatto credo per la 39ª volta contate
1: Beh, però sono
0: l'annuncio
1: usciti i
0: che.
1: documenti del Pentagono che fanno un po' i conti di quello che l'America vuole ritirare diciamo, dall'Europa, quindi qualche preoccupazione c'è.
0: Qualche preoccupazione c'è, uno dei grandi temi della conferenza è stato appunto quello di renderci quanto più velocemente possibile autonomi sul piano della difesa, ma anche sul piano dell'energia e ovviamente sul piano delle tecnologie digitali che guidano tutto.
1: Ecco, e quindi come si svolgerà? Quale sarà il punto di caduta, il punto finale di questo incontro?
0: Il punto di caduta sarà un manifesto di Pontignano la Certosa, dove si svolgono i lavori, che sono peraltro una Certosa particolarmente adatta per riunire persone che vengono assolutamente da tutta Europa per trovare delle proposte. Credo che tra l'altro anche lei domani mattina ci sia e quindi avrà modo di sentire le proposte, che tra l'altro sono costruite da imprenditori, manager, politici. Quest'anno abbiamo avuto veramente una quindicina di ministri, presidente del Consiglio, cioè, Raffaele Fitto, Romano Prodi, Paolo Gentiloni. C'è tutto il mondo ovviamente dei media e parte molto importante nella costruzione di queste proposte sono gli studenti, diciamo, master, dottorandi di cinque delle università migliori d'Europa, tra quali appunto Bocconi, UI, LUIS, l'Università di Siena, l'Università Ludovica di Budapest, quindi è una conferenza che si sta allargando anche in termini di università fuori dall'Italia e fuori dall'Europa, e sono loro che hanno costruito delle proposte che tra l'altro attraversano gli schieramenti politici e anche gli interessi nazionali, sono molto molto interessanti e li distribuiremo nei prossimi giorni.
1: Ma l'Europa che abbiamo oggi, questa Europa è in grado di rispondere alle cose che gli state chiedendo, cioè innovazione, sovranità digitale, difesa comune, sovranità ecologica, ambientale, transizione? Lo può fare nel modo in cui è organizzata oggi o deve cambiare?
0: No, la risposta breve è assolutamente no. Istituzionalmente l'Europa non ha né la velocità per rispondere a queste crisi e tra l'altro devo dire non riesce neppure a come dire, coinvolgere i cittadini nella maniera che sarebbe assolutamente indispensabile per andare verso nuove integrazioni. Quindi qui la risposta, credo che ci sia anche la mia collega Giulia di LUIS, che è una delle università coinvolte, che probabilmente può dare qualche elemento in più, è questa idea di una riforma dell'Europa che vada verso un federalismo pragmatico, quindi
1: Ecco,
0: non
1: questo
0: più
1: è
0: l'idea.
1: interessante perché se ne parla
0: Sì.
1: molto. Forse ne possiamo chiedere alla professoressa Ongari della LUIS. Si sente parlare, buonasera Giulia Ongari.
0: Buonasera.
1: Ecco, si sente parlare da un po' di tempo di una formula, di questa formula, il federalismo pragmatico. Come si configura, come si espleta?
2: Guardate, penso che la definizione più semplice possa essere anche contrapporla a quello che non è, cioè non è il Big Bang federale di cui si è parlato per decenni. è più che altro un metodo modulare integrativo per raggiungere l'autonomia strategica, anche questo termine molto in voga al momento, e questo viene fatto tramite l'integrazione per clusters che chiaramente hanno una geometria variabile. Quindi in questo caso l'Unione diventa un'organizzazione mantello che è composta da queste coalizioni tematiche o da sottogruppi volontari in cui le autorità sovranazionali e quelle nazionali chiaramente attuano in maniera congiunta politiche comuni incentrate su interessi strategici condivisi.
1: Ma quindi è l'idea che ci possa essere un'Europa con diversi formati, gruppi di volenterosi che vanno un po' più avanti in questa o in quella direzione?
2: Sì, l'idea è quella, diciamo che una delle caratteristiche principali del federalismo pragmatico, come è stato concettualizzato dal gruppo di studenti, da me che sono una dottoranda, è proprio di coalizioni di volenterosi, proprio perché chi vuole andare avanti può farlo senza dover aspettare chi magari invece è meno propenso a farlo, chiaramente lasciando l'opzione che questi ultimi possano sempre aggiungersi in iter strada facendo.
1: C'è però anche qualche sospetto, spesso penso per esempio alla coalizione dei volenterosi che si è riunita a Londra qualche giorno fa attorno alla questione della difesa dell'Ucraina. C'è sempre poi chi dice che è un movimento velleitario, che si fanno dei balzi in avanti. Insomma, questa questione non è ancora del tutto accettata, mi pare.
2: Beh, non in maniera unanime, chiaramente anche uno dei più grossi problemi è la legittimità democratica che viene in questi processi. E in questo caso non si parla di quella che è un'imposizione dall'alto, ma una versione in cui la scelta dei governi stessi di intraprendere un determinato percorso sia legittima a patto che si siano assicurati il supporto democratico a livello nazionale, il che darebbe forse anche un po' più di peso a queste iniziative che non sono solo degli esecutivi, ma anche assecondate dalla popolazione.
1: Volevo fare un'ultima domanda al professor Grillo, se è ancora lì.
0: Qui sono qui.
1: Ecco, allora, no, ecco, oggi abbiamo parlato molto soprattutto di difesa europea. La vostra idea è che debba essere una difesa, diciamo, comunitaria o che debba essere un maggiore impegno dell'Europa nella NATO?
0: Ma non si può prescindere dalla NATO a meno che gli Stati Uniti non decidano di prescindere dalla NATO. Detto questo, anche sulla questione di difesa vale quello che diceva Giulia, cioè federalismo pragmatico significa che sicuramente gli interessi dei paesi rispetto anche alla minaccia russa sono evidentemente diversi, quindi si può andare avanti con un gruppo di paesi che non necessariamente devono essere tutti dell'Unione Europea, che decidono di condividere risorse sulla base di, questa è una cosa molto importante che diceva Giulia, di una qualche forma di legittimazione democratica. Non si fa un esercito comune senza assicurarsi che i cittadini siano
1: coinvolti e siano favorevoli. Ci fermiamo qui. Buon lavoro alla settima conferenza sul futuro dell'Europa. Grazie a Francesco Grillo, a Giulia Ongari. Ci fermiamo qui. Io ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicola Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Grazie a Alex Messina, il nostro regista. La parte tecnica stasera ringraziamo Emanuele Di Cavio, Alessandro Andreani e Francesco Paradisi. Ora vi lascio con Ascolta si fa sera, poi Zona Cesarini e tutto il mondiale minuto per minuto. Canada, Bosnia ed Erzegovina. E appuntamento a lunedì per una nuova puntata di Zap. Intanto, come sempre, vi ricordo che potete ritrovarci su raiplaysound.it, potete scriverci, potete trovarci appunto su zapping@rai.it per consigli, suggerimenti sui temi da trattare, se volete anche, perché no, qualche critica e qualche aggiustamento. Vi saluto tutti da questo punto, un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it.
6: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascolta, si fa sera.
8: Al microfono padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, Firenze.
9: Signore, dove sei? Perché questo muro di silenzio? La strada mi affatica sotto la grandine uguale delle eterne cicale. Vado un po' e mi siedo al viola delle ombre assediate da bianche formiche di luce. Odo lo spaccapietre e più lontano il ringhio di una ruspa accanita. La strada mi spossa, questa fra due muri di silenzio. La preghiera è una fontana umile e casta che reca le nuove del cielo, agli occhi chiari e la fronte ristora nell'ardenza estiva. Ma io non so dirti una parola, la mia sorgente è muta, non sono più che un giunco fra voli di colibrì. Quasi ci consola leggere questi versi di padre Agostino Venanzio Reali, frate cappuccino, poeta e artista, che si consegna con umiltà al Signore al nostro ascolto senza smaltare, truccare o stuccare quella fessura del cuore che talvolta riesce a renderlo fontana essiccata, labbro ammutolito ed esile canna. La grande tradizione mistica è concorde nel testimoniarci come, accanto alla consolante reciprocità dell'incontro in Cristo fra l'umano e il divino, quale privilegio e sollievo per l'anima, esista il notturno smarrirsi per sentieri inghiottiti dal buio e dal silenzio che tanto assomigliano alla strada che spossa il poeta fra due muri di silenzio che paiono assorbire e mai più restituire anche la stessa voce di Dio. Non meno concordemente, l'autorevolezza di tanta sapienza ci avverte quanto esigente sia la custodia di un vivo dialogo col mistero trinitario in cui solo lo Spirito Santo è capace di trasfigurare la nostra balbuzia in gemito, invocazione, lode, gratitudine e trasformare l'invincibile silenzio dei cieli in provvidenziale grembo di una parola che solo la nostra dissipata e sazia umanità non sapeva e non voleva né accogliere né decifrare. E tuttavia nell'arsura già estiva che ci è dato di attraversare, calpestando le nostre strade ferite dall'assordante clamore di una ruspa accanita e ferocemente ringhiosa, riscopriamo quanto ci sia essenziale il tempo e lo spazio di una preghiera che sia, pur fra mille e mille distrazioni, fontana umile e casta che reca finalmente le belle nuove del cielo.
10: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
1: Dai nostri studi di Dallas, quando in Italia le 20:32 sono scoccate da una manciata di secondi, tutto il mondiale minuto per minuto, secondo giorno di partite dopo la grande inaugurazione di ieri, il primo assaggio ovviamente di calcio giocato con le vittorie, lo ricordiamo, del Messico 2-0 sul Sudafrica e poi nel cuore della notte italiana il successo in rimonta 2-1 della Corea del Sud sulla Repubblica Ceca. Oggi si comincia e si continua a giocare, la gara numero 3 sta per iniziare tra meno di mezz'ora, ma intanto buonasera e bentrovati da Guido Ordoni al microfono, la nostra squadra dagli studi texani di Radio Rai, vedo Francesco Pianaglieri con Daniele Antelmi, Paolo Ranaldi che coordina il tutto alla parte tecnica, salutiamo ovviamente anche chi ci accompagna da Roma, Ombretta Conti regia, Cettoni Tisi in redazione, Gianluca Liberati alla console. Una gara, quella del girone B, che ha un sapore decisamente amaro per noi, non lo nascondiamo, e poi ci ripromettiamo di accantonare definitivamente l'argomento, perché una delle formazioni di casa, il Canada, in quel di Toronto nel gruppo B sta per incrociare la Bosnia, e magari potevamo esserci noi al posto invece della squadra che con grande merito ci ha eliminato ai rigori la sera di Zenica del 31 marzo, ma ormai la cosa è ampiamente in archivio. Partita naturalmente molto interessante, il Canada è alla terza partecipazione complessiva, la seconda consecutiva non memorabili le due precedenti, vediamo che lavoro è stato in grado di fare il commissario tecnico Jesse Marsh, invece può sorprendere davvero la Bosnia con tanti giocatori che conosciamo bene, Edin Dzeko e non solo, ma per le formazioni ufficiali, la presentazione con tutti i crismi, la parola a chi ci racconterà questa sfida. Vi preannuncio che ascolterete al commento tecnico Massimo Orlando al fianco del nostro Giovanni Scaramuzzino. Giovanni, buonasera e bentrovato.
2: Buonasera, e qui la festa, atto secondo, cerimonia inaugurale anche a Toronto nel pomeriggio, in cui per la prima volta il territorio canadese ospita una gara valida per la fase finale di un mondiale. Per i padroni di casa anzitutto l'obbligo di fare un po' meglio rispetto a 4 anni fa in Qatar, 3 partite e allora altrettante sconfitte, così come avvenuto 40 anni fa, Messico 1986. Ritorna al mondiale invece dopo 12 anni la Bosnia, e proprio l'Italia, ai noi ne sa qualcosa, ma la vera festa appunto comincia ora, anzitutto quella sugli spalti, data la vera e propria mobilitazione dell'intera comunità bosniaca in Nord America. Dubbi di formazione inevitabili nelle ore di vigilia su ambo i fronti. Nel Canada non ce la fa Alfonso Davis, l'esterno difensivo del Bayern Monaco, non ancora pronto dopo il brutto infortunio. Sarà perciò il trentenne centrocampista Stefan Eustachio a indossare la fascia di capitano per i padroni di casa. E a proposito di capitani, sull'altro fronte Barbarez, commissario tecnico dei balcanici, deve rinunciare a Dzeko, che va comunque in panchina, e sarà quindi l'atalantino Kolašinac a indossare la fascia di capitano, la distinta ufficiale, iniziando dai padroni di casa del Canada, che indosseranno un completo rosso. In porta c'è Crepeau, linea difensiva a 4 con Johnston, De Fougerolle, Cornelius e Loria. A centrocampo l'ex interista Buchanan nel ruolo di esterno destro, in mezzo appunto capitano Eustachio e Ismail Koné, quest'ultimo milita nel Sassuolo, a sinistra Miller, la coppia di attaccanti, Jonathan David ha militato nella Juventus e accanto a lui Oluwaseyi. Risponde la squadra della Bosnia, anche qui schema 4-4-2, davanti al portiere Vasili, giostreranno da destra a sinistra Dedic, Katic, Muaremovic, milita nel Sassuolo, e il capitano Kolašinac, colonna difensiva dell'Atalanta. A centrocampo a destra Bajraktarević, in mezzo Basic e Tahirović, a sinistra Memic, Ljukic e Demirović, in avanti completo bianco per la formazione della Bosnia. Il direttore di gara sarà l'argentino Facundo Tejo. Linea nuovamente a Dallas.
1: E grazie per il momento a Giovanni Scaramuzzino. Come sentite, la festa va avanti, come ci spiegava Giovanni. Anche questa partita è stata preceduta da una cerimonia inaugurale, e lo stesso vale poi per l'altra partita che completerà il programma di giornata. Sarà il cuore della notte in Italia alle 3 del mattino per la sfida di Los Angeles tra Stati Uniti e Paraguay, ma noi restiamo ovviamente su Canada-Bosnia ad accompagnare Giovanni Scaramuzzino in radiocronaca, come ribadisco, Massimo Orlando. Massimo, buonasera, benvenuto e buon mondiale naturalmente.
3: Buonasera Guido, ti ringrazio, buon mondiale anche a te.
1: in un flash, Massimo, poi avrete modo insomma di sviluppare tanti temi durante la partita. Beh, insomma, il sapore non lo nascondiamo di questa sfida, perché ovviamente avevamo immaginato per diverse settimane, dal sorteggio ai playoff, la presenza dell'Italia in questo girone. Cosa fatta Capoala? Bosnia, le carte in regola, gli uomini giusti per fare un buon percorso in questo suo ritorno al mondiale dopo 12 anni. Chissà se il fattore campo, in un paese che certo non respira e non mangia calcio come il Canada, chissà se la spinta dei tifosi di casa potrà dare qualcosa in più agli uomini di Jesse Marsh. Massimo.
3: Sì, sì, molto velocemente. Il Canada nell'ultimo mondiale sì, ha perso 3 volte, però mi ricordo che si diceva che praticamente si lavorava per preparare questo mondiale, sapendo che sarebbe stato appunto disputato in casa. Ha dei buonissimi giocatori che conosciamo, però dall'altra parte, ahimè, e fammelo ricordare anche a me, che purtroppo questa squadra, cioè la Bosnia, ci ha eliminato, non ci permette per la terza volta di essere ai mondiali. È una squadra esperta, un 4-4-2 come abbiamo imparato a conoscere durante la partita con l'Italia. Non c'è Dzeko, però c'è una buonissima difesa con l'Agina, come Muaremovic, Memic e Bajrakterovic, che sono due esterni che abbiamo visto molto molto pericolosi. Insomma, una squadra esperta che potrà assolutamente mettere in difficoltà il Canada.
1: E queste sono un po' le carte di partenza sviluppate da Massimo Orlando a 20 minuti poco più dal calcio d'inizio di Canada-Bosnia. Scaramuzzino e Orlando restano ovviamente pronti a intervenire, però noi andiamo ad approfondire l'assist perfetto, me lo dava proprio Massimo poco fa, la programmazione del Canada rispetto al mondiale di 4 anni fa in Qatar. Qatar che tra l'altro è nello stesso girone assieme alla Svizzera in questo gruppo B. In prospettiva di questo mondiale ne parliamo con chi conosce molto molto bene la realtà calcistica canadese, perché è da quelle parti già da qualche anno, molti successi in quel di Vancouver, poi da poco meno di un anno, diciamo così, si è spostato ad Halifax, Nova Scozia, per essere il tecnico e il general manager dei Wanderers, Vanni Sartini. Buonasera coach, o mister naturalmente, lo diciamo alla nostra maniera, ben trovato.
4: Sì. Ciao, grazie, grazie per l'invito, buonasera, buon pomeriggio. Sì.
1: Piacevole consuetudine, perché ci eravamo ritrovati già ai tempi del mondiale in Qatar, era forse già collegato, sentiva l'analisi del nostro Massimo Orlando. 4 anni fa, meno di 4 anni fa, si giocò d'inverno, si pensava che il Canada potesse essere un po', se non una sorpresa, una piccola mina vagante. I risultati hanno dato torto a questa squadra. Cosa è cambiato secondo la sua analisi, mister, in questi 4 anni per provare, tra l'altro di fronte al proprio pubblico, si sta per giocare a Toronto?
4: Direi che è cambiato tanto, nel senso che lo sviluppo della squadra che avevo avuto con John Erdman, il precedente commissario tecnico, è stato ulteriormente avanzato con Jesse Marsh, che ha preso la squadra nel 2024. Hanno fatto una grande Coppa America 2 anni fa, giocano un calcio molto aggressivo, ci sono tanti canadesi adesso che giocano nei principali campionati europei, e poi chiaramente il fatto di giocare in casa è sicuramente un vantaggio. Penso che quest'anno il risultato sarà diverso. Mi aspetto che perlomeno possano qualificarsi almeno dal gruppo.
1: Anche perché quest'anno, per questa prima maxi edizione a 48 squadre, ma mister, lo ricordo a chi ci ascolta, lei lo sa perfettamente, le maglie del passaggio ai 16esimi di finale, un turno ad eliminazione in più, sono ben più larghe, passano le prime 2, le 8 migliori terze, quindi insomma c'è ben più spazio per andare avanti e andarsi a giocare un turno ad eliminazione diretta. Prima di tornare a coinvolgere Giovanni Scaramuzzino e Massimo Orlando, domanda inevitabile su Jonathan David, da dimenticare quasi interamente, a parte qualche lampo a inizio inverno, a inizio 2026, la stagione bianconera di Jonathan David. È un altro calciatore, evidentemente, quello che avete conosciuto in Canada, che magari c'era anche ai tempi del Lille, ed è un altro calciatore quello che servirà agli uomini di casa a partire da questa sera, no mister?
4: Sì, deve essere un altro calciatore, ha tutto un altro tipo di ruolo, tutto un altro tipo di consapevolezza. Alla Juve è stato un po' anche frenato appunto da tutti i problemi ambientali, dal fatto che c'erano magari tantissime aspettative. Qui gioca anche in nazionale, gioca anche un ruolo leggermente diverso, no? Non gli si chiede già di essere l'ultimo finalizzatore, ma
1: il terminale offensivo.
4: A volte appunto magari si abbassa, è quello che gioca un po' con i centrocampisti. Oggi gioca davanti con Tani Olovaceni, che è uno che invece che attacca lo spazio. La squadra ha due ali molto larghe che possono andare, quindi Speriamo per lui e per il Canada, perché io mi sento un pochino canadese d'adozione ormai, che possa fare un bel mondiale.
1: Giusto così, poi è anche giusto ricordare allo stesso modo, per par condicio, che invece Ismael Coné, accennava bene Giovanni Scaramuzzino, ha fatto una gran bella stagione nell'ottima stagione del Sassuolo. Giovanni, torno da te a pochi minuti dal calcio d'inizio, ovviamente continuiamo a sentire gli effetti che arrivano da Toronto, se vuoi salutare il mister, naturalmente se hai anche tu qualche curiosità da approfondire in vista di Canada-Bosnia. Scaramuzzino.
2: Sì, intanto continua lo spettacolo sugli spalti e ancora sul manto verde, non ancora completamente privo di quelle che sono le scenografie più che mai importanti in Nord America. Sì, lo saluto anch'io. Dicevamo appunto di come sia cresciuto, no, il calcio canadese, soprattutto nel fatto che prima importava tanti giocatori per una lega particolare, quella appunto del Canada. Ricordiamo il primo, no, Bettega, che nell'83, sì, dopo aver lasciato la Juventus all'indomani della sconfitta contro l'Amburgo ad Atene in Coppa dei Campioni, proprio firmò per i Toronto Blazers. Ebbene, adesso sono diversi però i giocatori canadesi che militano anche in Europa. Che valore aggiunto sono? Cosa potranno dare, secondo te, in questo mondiale?
4: Secondo me possono dare molto. Direi che la consapevolezza della squadra è cambiata tantissimo quando ci sono stati numerosi giocatori che giocano in Europa e che sono entrati nella squadra, portando diciamo un altro livello anche di fiducia, un altro livello di abitudine a giocare certe partite. Quindi come dicevo, nella squadra che parte titolare la maggior parte sono ragazzi che ormai giocano in Europa, ce ne sono due o tre che fanno la MLS, però ci sono anche i ragazzi in panchina che stanno ormai giocando a dei livelli di qualità. Quindi sì, il movimento qui è in enorme crescita. Io sono arrivato qui in Nord America nel 2016, negli ultimi anni ho visto un'enorme crescita di qualità anche nei livelli inferiori, nelle accademie, e questo comporta, diciamo, la possibilità di poter esportare giocatori e quindi di avere una nazionale di maggior livello.
2: Stadio che sorge sulle sponde del lago Ontario, 26 gradi, vento attorno ai 30 km orari, linea Dallas.
1: Perfetto, grazie Giovanni Scaramuzzino, ancora qualche minuto in compagnia del mister e poi saremo ovviamente a Toronto per l'esecuzione dei inni nazionali, visto che il suo percorso nordamericano, Sartini, è cominciato proprio negli Stati Uniti come, possiamo dire, advisor, un ruolo in ambito federale, se l'informazione è corretta, se dico bene, questa sera, questa notte in Italia per essere precisi, a Los Angeles ci sarà anche l'esordio di Pulisic e compagni. Quella promessa nata nel 94, la porto un po' indietro negli anni, forse sì, sviluppata, lo avete ben spiegato, ma mai del tutto maturata, potrà trovare, come dire, un momento, se non di consacrazione, davvero uno scatto avanti decisivo in quest'altra avventura mondiale a stelle e strisce?
4: Lo speriamo tutti. Io credo che sia molto legato al fatto se la nazionale americana va avanti e fa un grande torneo. Ormai diciamo il calcio è diventato uno sport mainstream anche qui in Nord America, quindi anche negli Stati Uniti. Secondo me la cosa che deve aumentare è la consapevolezza della Lega. L'MLS è una Lega in cui ho lavorato diversi anni, che ormai ha un livello molto alto, ma ha un seguito ancora che è molto locale, legato a già solamente alle presenze da stadio. E per farlo diventare mainstream in televisione contro, che ne so, il basket o
1: beh,
4: il
1: questi sono
4: baseball,
1: i giorni delle finals NBA, quindi diciamo il confronto
4: è un po' dura,
1: impari, diciamolo, dai.
4: È un po' dura, sì. Però le nazionali, la nazionale è uno di quei catalizzatori che porta tutti a seguire la squadra, quindi diciamo da un punto di vista egoistico per qualcuno che lavora qua, vedere le due squadre locali andare avanti sarebbe l'ideale, insomma.
1: Un motivo di orgoglio, così come suscita sempre orgoglio la nazionale maschile. Mister, per salutarla davvero in pochi secondi, intanto per chi ci segue, come confermava Scaramuzzino, a Toronto scena replay di quella vista ieri all'Azteca, c'è la sfilata delle bandiere, sempre un bel momento, no, di iniziazione di una nuova avventura. Ci dà invece, a proposito di inizi, un voto sintetico di questa prima parte della sua esperienza in quel di Halifax con i Wanderers? Lei veniva insomma da un un periodo da un quinquennio molto molto felici a Vancouver, e per ora in, sì, questo, in questi sei mesi abbondanti cosa è accaduto? Cosa, come stanno andando
4: è
1: le
4: accaduto,
1: cose?
4: Insomma, è una squadra nuova, stiamo ripartendo, la Lega canadese è diversa dalla MLS, più appunto la Lega nazionale qua, è una squadra che è una società che si mette di più sul sviluppo dei giovani e del portare in un percorso almeno biennale la squadra dei livelli più alti. Stiamo andando bene, stiamo facendo competendo almeno dei livelli della Lega e quindi andiamo avanti. Sono molto contento, come sempre quando si lavora di calcio siamo sempre legati ai risultati, e per adesso sono un po' altalenanti, però sono convinto che la squadra migliorerà sensibilmente nei prossimi mesi.
1: Mister, le garantisco che le parole sviluppo giovani meriterebbero un altro approfondimento, e quello che forse non è stato fatto in Italia. La domanda resta in sospeso perché tra un po' si gioca. Un grande abbraccio, un grande in bocca al lupo al tecnico e general manager dei Wanderers in Canada, Vanni Sartini. A prestissimo, magari ancora durante questo mondiale, se la foglia d'acero dovesse andare avanti, o in ogni caso. Grazie Sartini, un abbraccio.
4: Un abbraccio, grazie a voi.
1: Salutiamo il mister e andiamo ora a Toronto definitivamente per il primo tempo di Canada-Bosnia, prima giornata del gruppo B di questo maxi mondiale nordamericano, Stati Uniti-Canada-Messico 2026. Al microfono Giovanni Scaramuzzino, al commento tecnico Massimo Orlando. Buon ascolto del primo tempo e noi dai nostri studi di Dallas ci ritroviamo nell'intervallo della partita. Restate con noi su Rai Radio 1.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Decathlon prima.
8: Ok, vediamo. Fino al 14 giugno, se acquisti una gift card su decathlon.it di almeno 100 euro, ricevi un voucher di 20 euro utilizzabile dal primo giorno dei saldi fino al 31 agosto su una spesa minima di 100 euro. Hai già iniziata? E allora corro da Decathlon.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, l'Ines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99€.
12: Famila, con noi, sei in famiglia.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
14: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
15: La partita.
2: Ben sintonizzati, anche il Canada dà il benvenuto al mondiale. Cerimonia di apertura a Toronto, cancelli aperti 4 ore prima del calcio d'inizio, quando in Italia saranno cioè le ore 21. Si affronteranno tra poco Canada e Bosnia. Buonasera a Massimo Orlando. Ciao Massimo.
3: Buonasera Giovanni a te e ai nostri radioascoltatori.
2: Gli effetti ci portano ovviamente anche a quello che accade all'interno del stadio di Toronto, sulle rive del lago Ontario. Tantissimi artisti questo pomeriggio: Alanis Morissette, Michael Bublé, passando per Big Dream, William Prince e tanti, tanti altri, attraverso una musica che ha voluto un po' riflettere l'energia e la diversità appunto del torneo, suddiviso in tre parti tra Messico, Canada e Stati Uniti, un evento che vuole rappresentare la natura multiculturale del Canada. Intanto le squadre sono pronte all'ingresso sul terreno di gioco. Che partita ti aspetti, Massimo?
3: Una partita, intanto entrambe le squadre si presentano con un 4-4-2, dunque gioco a specchio. Conosciamo meglio ovviamente la Bosnia, purtroppo, con una squadra molto solida, in difesa concede poco, molto forte con i due esterni di centrocampo. È vero, manca Dzeko, giocatore anche se ha 40 anni, però importante, importantissimo per la propria squadra. Però mi aspetto, visto che giocano in casa e che comunque sono anni che preparano questo mondiale, mi aspetto un Canada molto aggressivo, un Canada con una grande corsa e che cercherà di mettere in difficoltà sul piano proprio della corsa la squadra bosniaca.
2: Due bandiere enormi, in pratica grande quanto le rispettive metà campo, giocherà in maglia bianca con bordi azzurri la formazione balcanica della Bosnia-Herzegovina, in completo rosso invece il Canada. Non ci sarà inizialmente Dzeko, tra poco daremo le formazioni, lo faremo praticamente dopo l'esecuzione degli inni nazionali. È uno stadio in cui il rosso sugli spalti è il colore prevalente. È stato richiesto al pubblico anche di partecipare attivamente alla cerimonia, che è iniziata un'ora e mezzo prima del calcio d'inizio, ma comunque la comunità bosniaca presente nell'intero Nord America si è riversata col proprio entusiasmo verso questo impegno della squadra allenata da Barbarez. Addirittura contro il Panama in amichevole c'erano 40.000 spettatori di fede bosniaca a incitare appunto la propria formazione. In verde l'arbitro, che è Facundo Tejo della Federazione Argentina, insieme ai collaboratori è stato preso il pallone ed ecco che raggiungono la linea centrale del campo, sommersa da un enorme mappamondo, la FIFA, che più che mai con lo spettacolo delle 48 nazioni ammesse alla fase finale vuole garantire l'universalità del gioco del calcio. Il tutto mentre gli spettatori canadesi applaudono i loro beniamini, musica assordante, il tutto viene eseguito attraverso un rituale precisissimo con interi 26 uomini che vanno a semicerchio a raggiungere la zona destinata agli inni nazionali. Anche questa è una novità appunto, non ha una grandissima capienza questo stadio, e adesso sta per andare in onda l'inno della formazione della Bosnia-Herzegovina, Narodna Imna.

L'inno della Bosnia Erzegovina, Bosnia stato che prende il nome da un fiume, la Bosnia, affluente della Sava, che a Belgrado si getta a sua volta nel Danubio. È il momento di O Canada.

0: voce di Alanis Morissette, mentre il lago Ontario è sormontato dalle pattuglie aeree acrobatiche canadesi. È il momento adesso della pubblicità, poi sarà Canada-Bosnia.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Ed eccoci pronti per la radiocronaca di questo Canada-Bosnia. Cominciamo da quello che è appena stato, Massimo, perché io credo che comunque anche la forma sia sostanza. Non vorrei esagerare, ma se bisognava essere calati nell'atmosfera mondiale, credo che l'organizzazione canadese abbia fatto veramente il meglio del meglio.
2: Sì, meraviglioso davvero, a parte sempre bellissima la Morissette, bravissima nel lino, ma questo mettere la rosa di entrambe le squadre all'interno del campo è stata una cosa meravigliosa, davvero una bellissima presentazione, e adesso ci aspettiamo una partita altrettanto bella.
0: E in effetti, Massimo, far partecipare tutti a questo momento credo sia stata una mossa particolarmente indovinata. Veniamo quindi alle formazioni delle squadre. In completo rosso il Canada, che si schiera con Crepeau in porta, milita nell'Orlando City in Florida. Linea difensiva a 4. Da destra a sinistra Johnson, De Fougerolle, Cornelius e Laria. Diciamo subito che questo quartetto difensivo può essere considerato quello titolare, tenuto conto del fatto che però in panchina c'è Alfonso Davies, non ancora al meglio nelle condizioni fisiche, l'esterno del Bayern Monaco è comunque a disposizione, ma non sarà rischiato neanche nel secondo tempo, crediamo. Allora, Johnston, il difensore del Canada, milita in Scozia, nel Celtic. Invece De Fougerolle nel Dender, in Belgio, sempre a Glasgow, ma sulla sponda Rangers, Cornelius. E invece sulla sinistra giostrerà Laria, vero padrone di casa, perché milita nel Toronto. A centrocampo l'ex Inter Buchanan, gioca adesso nel Villarreal, gioca invece nel Los Angeles, capitano Eustachio. Nel Sassuolo Ismail Koné, l'altro centrocampista Miller, milita nell'All City. In avanti, accanto allo Juventino Jonathan David, c'è l'altro giocatore del Villarreal, Oluwaseyi. Per ciò che riguarda invece la Bosnia, completo bianco con Basili, portiere, gioca in Germania nel San Pauli. Dedic, terzino destro, milita nel Benfica. I centrali, Katic, gioca nello Schalke 04. Muaremovic, conoscenza della nostra Serie A, gioca nel Sassuolo. Kolašinac, capitano, in assenza di Dzeko, milita nell'Atalanta. A centrocampo Bajigrak Tarevic, che gioca nel PSV, poi direttamente dall'Astana. In Kazakistan Basic, Tahirovic, gioca nel Brøndby, e quindi Memic a sinistra, Victoria Pulsen, formazione della Repubblica Ceca. In avanti, non essendoci Dzeko, maglia da titolare per Jukic, gioca in Romania nel Cluj, e accanto a lui Demirovic, che gioca nello Stoccarda. Tutto è pronto o quasi per il calcio d'inizio. A te, Massimo.
2: Eh sì, come abbiamo detto, un 4-4-2, poi staremo a vedere come si svilupperà, perché ad esempio il mister prima dell'Halifax ci ha detto che David in nazionale ha un ruolo diverso rispetto a quello della Juve, spesso arretra la posizione in campo, evidentemente essendo un leader di questa squadra riesce anche delle volte a trovare altre posizioni in campo. Staremo a vedere, mi aspetto comunque una grande partenza da parte del Canada, se non altro anche perché davanti al proprio pubblico.
0: Tanto il Canada ha giocato il suo primo pallone con una rimessa laterale guadagnata da Miller, possibilità di un pallone spiovente al centro dell'area di rigore della Bosnia. Completo bianco per la formazione balcanica con maniche in azzurro. una lunga rincorsa da parte di Miller, il pallone sul primo palo, tentativo di allontanarlo, ancora una sorta di semicross con pallone allontanato da Muharemovic, un look biondo platino per lui, anticipato tutti compagni avversari, causando però il primo angolo della serata a favore del Canada. Canada che attacca da destra verso sinistra nel corso del primo tempo, già qualche scaramuccia all'altezza della linea di porta, solo mezzo metro dal portiere, quindi richiamato proprio Muharemovic, che adesso con un cenno d'assenso dice che nulla è successo con gli avversari. Ecco Eustachio, la battuta corta sul primo palo, tentativo ancora di inserimento con pallone allontanato in qualche modo proprio dal difensore centrale del Sassuolo, lancio lungo già da questa parte, arriva prima Hoepp, riesce a controllare il pallone, una folata sul fronte destro, in qualche modo il tentativo di ripartenza ad opera di Kolašinac, pallone giocato per un attimo da Memic, il controllo, tentativo di smistare in profondità, arriva il primo fallo, 0-0 tra Canada e Bosnia dopo 1 minuto e 40 secondi. Massimo.
2: Sì, però abbiamo visto come secondo me ancora sia un po' inesperta il Canada, no? Su questa ripartenza, cioè nel loro calcio d'angolo si sono ritrovati davvero con un solo uomo a protezione e i giocatori della Bosnia che attaccavano con tre appunto giocatori, e poi chiaramente sono riusciti a rientrare, però ecco, questo il Canada non se lo può permettere.
0: Calcio di punizione a favore della Bosnia, un cross interessante, lo stacco aereo, pallone allontanato, il tiro alto dopo pochi minuti di gioco, vicino al gol la formazione balcanica con Memic che ha cercato di approfittare di una sponda vagante, pallone proveniente da sinistra, c'era probabilmente anche una posizione irregolare ma non per l'autore del tiro finale, una sorta di assist, veniva dalle retrovie, gran falcate, ha cercato di colpire il pallone in anticipo, non inquadrando però lo specchio della porta. Tutto questo al terzo minuto di gioco, 0-0, prova l'aggressività la Bosnia, cerca un pallone, proprio l'attaccante Lukic non è fortunato nel controllo, arrivano però alle sue spalle lo stesso Memic che di testa mette in movimento con la Senia, c'è il tentativo di dare in profondità, lo scatto a metà di Tahirovic con pallone che poi viene allontanato dalla difesa della formazione canadese che ci prova, tentativo di coinvolgere ancora nella manovra sul fronte destro gli attaccanti nella circostanza Buchanan che però è stato anticipato, pallone dall'altra parte, colpo di testa di De Fougerol a mettere il pallone stesso in fallo laterale, tutto questo al quarto minuto, 0-0.
2: E sembra che le due squadre comunque cerchino la via del gol già dai primi minuti. Abbiamo visto la prima occasione di Memic che è arrivato col passo lungo e chiaramente la palla si è alzata, ma nell'azione successiva Buchanan aveva la possibilità di mettere una palla molto comoda, c'erano due giocatori soli dall'altra parte, non è riuscito bene il cross, per il momento partita viva con due squadre che danno l'impressione di essere molto molto equilibrate.
0: In effetti,
2: a livello proprio di sensazione, che sia l'una che l'altra danno l'impressione di poterla vincere questa partita.
0: E in effetti è un 4-4-2 con differenze perlomeno intuibili, ma si può dire secondo te, Massimo, più forte la Bosnia in difesa e un Canada che tecnicamente proverà a fare la differenza nella zona nevralgica del terreno di gioco?
2: Credo che tu abbia indovinato, Giovanni, è proprio così, molto solida, la conosciamo, giocatori Kolašinac, Muharemovic, giocano in Italia, molto forte, molto abili anche nel gioco aereo, e il Canada che ha la sensazione di aver più qualità sì in mezzo al campo e sugli esterni.
0: Basic, il cross, il colpo di testa tentato, un'ennesima incursione da parte di Memic con il colpo di testa finale di Lukic che ha anticipato tutti i compagni avversari, non ha trovato però anche in questa circostanza lo specchio della porta, abbastanza tranquillo Sergei Barbarez, il tecnico della formazione balcanica, sono in netta minoranza, è chiaro stasera i sostenitori della formazione della Bosnia, ma ma ha colpito particolarmente nei giorni di avvicinamento proprio l'entusiasmo con cui il ritiro e non solo della formazione allenata appunto da Barbarez è stato circondato. Intanto prova a essere circondato il portiere della formazione bosniaca Vasili, che deve liberarsi con un forte destro del pallone stesso, pallone che scavalca poi la linea centrale del campo in anticipo, pare giusto per un attimo proprio Defuşoğlu che protegge l'uscita del pallone stesso, ma è una Bosnia insidiosa e questo Lukic si sta giocando al meglio l'opportunità che l'assenza di Dzeko gli sta offrendo. È andato a disturbare il portatore di palla, poi lì è stato bravo appunto il difensore Defuşoğlu a far terminare il pallone oltre la linea di fondo. Gioco ripreso con Crepeau, completo azzurro per lui, che prova a lanciare in profondità, il pallone non raggiunge però Lauria, che ha tentato un controllo dopo che era finito nel campo per destinazione insieme al pallone. Rimessa laterale già effettuata e Tedic, il giocatore del Benfica, che prova a guadagnare qualche metro, pallone messo nuovamente fuori e Tedic adesso prova con una gittata un pochino più lunga a dare a Basic, poi Tahirovic, da questi ancora sulla destra, si fa vedere e riceve proprio Tedic, lancio lungo in profondità, lo scatto a metà da parte dell'attaccante Demirovic, quindi pallone che schizza sul fronte sinistro, viene controllato proprio dal capitano stasera Kolasinac, tentativo di lancio lungo, perde però il pallone e lo riguadagna, per meglio dire, Buchanan, e quindi la formazione del Canada sta per andare via. Il settimo minuto di gioco, 0-0 tra Canada e Bosnia.
2: Sì, è una partita davvero equilibrata per il momento, nessuno delle due squadre sta dominando, il ritmo si è abbassato, all'inizio sembrava un po' più intenso da parte di entrambe le squadre, si stanno conoscendo come è normale che sia, però diciamo che sta venendo fuori secondo me un po' più l'esperienza della Bosnia in questi primi minuti.
0: Bosnia che sembra dare l'intenzione, questo perlomeno, di voler scegliere lei il ritmo del gioco, ma ovviamente per fare questo ha bisogno di una squadra corta, una serie di passaggi, una ragnatela che il pressing della squadra di casa oggi sembra voler scongiurare. Intanto riesce a conquistare il pallone Eustachio, tentativo di dare in profondità, lo scatto proprio di Buchanan, il controllo, prova l'uno contro uno nei confronti di Kolasinac che rinviene su di lui, non si arrende però Buchanan, poi alza la bandierina, il secondo collaboratore di linea dell'arbitro a indicare appunto che il pallone è uscito durante il tentativo di controllo di Buchanan e quindi fallo laterale a favore della Bosnia. Protesta Buchanan, ma non tanto per la decisione arbitrale, probabilmente per la posizione che però viene giudicata idonea. Gioco che riprende, pressing appunto della formazione del Canada con anche i difensori che giocano alti, a cominciare da Defuşoğlu, prova a ripartire la Bosnia, guadagna una rimessa laterale, questa volta l'arbitro Tejo indica che il posto da dove dovrà riprendere il gioco stesso è, va diciamo portato di un paio di metri almeno indietro, ma il gioco non è ancora ripreso con la Bosnia che prova a farsi vedere con Tahirovic, partita che è molto tattica in questa fase, tentativo di lancio in profondità, lo scatto in qualche modo ad opera di Olasewi, non riesce a raggiungere il pallone, alle sue spalle Kone, riesce il giocatore del Sassuolo a dare in profondità, controlla bene Miller, tentativo di lancio sul fronte sinistro, si era proposto Lauria, messo in fallo laterale, ancora Miller che ci siamo accorti dispone di una gittata direttamente con le mani lunga in caso di rimessa laterale, adesso siamo troppo lontani dall'area di rigore avversaria e quindi cede l'incarico proprio a Lauria, tentativo di lancio in profondità, lo scatto di Olasewi, il controllo poi ancora dalle parti di Miller che guadagna un fallo laterale, prova a spingere il Canada e dagli spalti il tifo del pubblico di Toronto prova a spingere proprio l'attacco della formazione di casa. Prepariamoci a un nuovo lancio lungo all'interno dell'area di rigore con Miller che va a provare la soluzione potente, pallone allontanato in qualche modo dalla difesa della formazione ospite, Katic fa suo il pallone stesso, tentativo di lancio in profondità, non ci sono maglie bianche, può controllare il portiere del Canada Coipo, lancio preciso verso Miller, effervescente sulla fascia sinistra il duello che vede coinvolti appunto il difensore della formazione Bosnia Tedic al, diciamo così, attaccante aggiunto, perché così si sta comportando Miller. È proprio Miller che controlla, si sposta poi Eustachio, non riesce a controllare Toné, può ripartire quindi la Bosnia, un tentativo di lancio in profondità, probabilmente arriverà il primo cartellino. Il rischio del Canada è che con una difesa così alta possa esporsi al contropiede della Bosnia, una Bosnia guardinga ma che sa rovesciare il gioco con una prontezza di riflessi sicuramente da sottolineare. Undicesimo minuto, Massimo.
2: No, hai detto bene Giovanni, qui è messa molto bene, non ci sono spazi, il Canada prova una giocata in una zona pericolosa, perché se perdi il pallone lì prendi la ripartenza, e poi Memic, insomma, un giocatore molto veloce, bravissimo in questo dribbling, costringe Johnston al fallo e anche alla munizione, che sappiamo quanto possa contare per un difensore per il proseguo della partita. Dunque molto molto bene da un punto di vista tattico la Bosnia.
0: Intanto siamo appena al 12° minuto, ma già sono diversi giocatori che hanno approfittato di questa interruzione del gioco. Direi che ci sta tutta poi, Massimo, l'ammonizione, un'entrata in ritardo, e quindi approfittano i giocatori, dicevamo, per dissetarsi. In effetti temperatura non altissima, poi Massimo l'ammonizione, un'entrata in ritardo, e quindi approfittano i giocatori, dicevamo, per dissetarsi. In effetti temperatura non altissima, 26 gradi, ma che

0: Fronte destro, il controllo Bajraktarević prova a cercare un compagno in mezzo, in qualche modo libera la difesa canadese con Cornelius, il tentativo poi da parte del Canada di lanciare sempre sul settore sinistro Miller, operazione frustrata da una buona posizione ad opera della difesa della formazione della Bosnia-Herzegovina, e quindi eccoci che il Canada guadagna comunque una rimessa perché il pallone è uscito ed è Larea che prova il lancio lungo verso la punta. Olawesewi, il controllo di testa, tentativo ancora di testa ad opera di Olawesewi, molto fisico, poi in netto anticipo con retropassaggio e Capitan Kolašinac che fa viaggiare il pallone dalle parti di Vasili, il controllo del portiere se ne è già liberato del pallone, tutto questo all'altezza del 14° minuto a Toronto, 0-0 tra Canada e Bosnia.
1: Qui però ha fatto una grande giocata con Kolašinac, Giovanni, perché David era partito con i tempi giusti, la diagonale perfetta del giocatore dell'Atalanta.
0: Ancora il Canada in avanti e si salva in calcio d'angolo la formazione che definiamo ospite, ovviamente. Tahirović è riuscito, ricomponendosi bene, a allontanare di sinistro un pallone, a spedirlo oltre la linea di fondo, e quindi arriverà il secondo angolo, il primo dalla lunetta di destra per la formazione canadese, un David che cerca spazio, che cerca soprattutto conferme dopo una stagione sottotono alla Juventus, al centro dell'area di rigore, intanto duelli molto fisici, battuto corto il calcio d'angolo, la sponda, ecco il nuovo tentativo di cross, non ci arriva però il difensore Cornelius che si era spinto in avanti, pallone allontanato in qualche modo dalla difesa bosniaca, prova la ripartenza, pallone che finisce addosso all'arbitro, casacca verde per il direttore di gara argentino Tejo, gioco quindi fermo, 15°, Canada 0 Bosnia 0.
1: Sì, e cercano sempre di fare uno schema nei calci d'angolo i giocatori del Canada, perché sanno che la Bosnia nel gioco aereo praticamente è quasi imbattibile, dunque cercano sempre il secondo tocco, la seconda giocata, magari mettendo un pallone diverso dove i giocatori non sono piazzati come dovrebbero, però ecco, sulle palle aeree sembra che la Bosnia sia in netto vantaggio.
0: Un bel lancio di Kone, il tentativo di inserimento con Davide che non ci arriva, era stato intelligente Olawesewi a cercarlo, pallone che però viene giocato ancora da Buchanan, il tentativo ancora da parte di Kone in profondità, raso terra, spazza la propria area di rigore, Muaremovic lontanissimo con il portiere della formazione canadese Kruipo che lo controlla, Canada in completo rosso in questo primo tempo, da destra verso sinistra completo bianco con maniche blu invece per la formazione bosniaca che retrocede ordinata dietro la linea della palla, compreso Demirovic, l'uomo più avanzato secondo lo schieramento di Barbarez, e adesso sul settore sinistro il solito Miller, finge il cross poi all'indietro, prova ad allargarsi, non controlla la Rias non per un attimo, ancora Miller, il compito di andare verso la linea di fondo, il cross di sinistro, non esce il portiere, prova lo stacco Buchanan, pallone allontanato in qualche modo da Kolašinac, può ripartire ma solo per un attimo la Bosnia, arriva un nuovo traversone al centro dell'area di rigore, Davide, conclusione, la parata poi ad opera del portiere Vasili che salva la situazione, si era coordinato per il tiro a rete il canadese ma aveva visto forse partire il tiro, non c'erano né compagni né avversari pronti a contrastarlo, un tiro che ha visto Kone protagonista di un sinistro che tentava di battere, superare sul palo più lontano il portiere della formazione bosniaca, non angolatissimo ma abbastanza forte, lì è stato bravo Vasili a bloccarlo, e Vasili adesso sì, scalcia il pallone lontano nella metà campo avversaria, tutto questo quando stiamo per entrare nel 18° minuto, 0-0 e partita che anche sul piano agonistico adesso sale un gradino se non una rampa di scale, duelli
1: sì,
0: al limite.
1: Sì, assolutamente, è il Canada che ha alzato i ritmi e qui è stato David che ha avuto una grandissima palla gol, Giovanni, da quella posizione un attaccante come lui aveva tutto lo specchio della porta, non è riuscito ad angolare, ha messo questa palla centrale abbastanza semplice per Vasili, ma sta crescendo di intensità e anche di qualità il gioco del Canada.
0: Un'azione che era nata da un'incursione intelligente dettata da Kone, Ismail Kone, centrocampista.

0: centrocampista del Sassuolo, non aveva giocato male poi Tevide, perché aveva tentato appunto col suo sinistro arcuato di sorprendere il portiere avversario. Ne è venuta fuori una conclusione abbastanza centrale, comunque difficile da neutralizzare. Bene lo ha fatto Vasili. E per la prima volta la Bosnia appare un tantino in difficoltà. È comunque un Canada che rischia, perché in fasi di pressing partecipano anche i difensori, per quindi ponendosi nella metà campo avversaria, dando quindi, perlomeno sulla carta, l'opportunità delle ripartenza in cui è maestra la formazione di Sergei Barbarez. Intanto però a livello di ripresa del gioco ancora c'è incertezza, nel senso che il direttore di gara non era convinto sulla posizione della battuta del fallo laterale. Tutto adesso si è svolto regolarmente, tentativo di lancio sul fronte sinistro, Memic si è spostato in questa fase del gioco da sinistra a destra con un Bajkar Tarevic che ha giocato fino al momento pochissimi palloni. Il Canada può ripartire, il tentativo di lancio, la sponda a metà con il tentativo di Olofsei, poi ancora il Canada che conquista il pallone, il tentativo da parte di Larrea di dare e lanciare Millar sul fronte sinistro, poi un fallo all'altezza della panchina e arriva il fischio a sanzionare l'intervento di Eustachio. E lo dicevamo, una partita che corre sul filo anche dei nervi tesi. Fatto sta che siamo appena entrati nel 20° minuto, non si sblocca lo 0-0 di partenza.
1: E sta crescendo però il Canada, e anche in questa occasione è stato bravissimo Muaremovic a trovare lo spazio giusto per intercettare un pallone che era stato dato in verticale per l'inserimento appunto di David, che sarebbe trovato in buonissima posizione. Mi sembra che in questo momento sia più il Canada che gioca il pallone, invece la Bosnia mette questa palla lunga sui due attaccanti e poi va sulle seconde palle, però per il momento più pericoloso il Canada.
0: È ritornato a destra Bajkar Tarevic, prova a saltare un avversario, finisce a terra, intanto prova a difendersi Larrea, dice di aver toccato il pallone, pallone che poi è finito fuori dal rettangolo di gioco. Si è intanto rialzato Bajkar Tarevic, che dell'uno contro uno è dotato della capacità di controllare in corsa, aveva tentato a sua volta il rinvio, insomma è stato anche fortunato il giocatore canadese, perché non prendendo il pallone è arrivato anche il rischio di un fallo e di un possibile cartellino giallo. Palla per la Bosnia e arriverà il primo angolo della partita per i balcanici, il colpo di testa, il gol del vantaggio della formazione balcanica, appunto con il pallone che Lukic ha messo di testa in acrobazia alle spalle del portiere avversario Crepo, su azione di gioco fermo, quindi sul tiro dalla bandierina, un cross sul primo palo, è arrivato Lukic, il sostituto di Dzeko, a mettere tutti d'accordo. Una conclusione ravvicinata di testa, nulla da fare per Crepo, ma il pallone che aveva prolungato la traiettoria con qualche rischio anche, ha visto appostato davanti al portiere in anticipo su De Fougerol proprio Lukic, e non ha perdonato l'attaccante del Cluj per la gioia dei sostenitori della Bosnia. Al minuto numero 22, Canada 0 Bosnia 1, Massimo.
1: L'avevamo detto, Giovanni, no? Che la Bosnia è fortissima nelle palle inattive, già due o tre volte era andata a colpire la palla da zone pericolose, qui il calcio d'angolo perfetto, la sponda di Kolasinac, e Lukic da quella posizione si inserisce perfettamente, non può sbagliare in queste situazioni, ripeto, di palla alta, calci d'angolo, calci di punizione. La Bosnia ha un vantaggio enorme rispetto ai canadesi.
0: Tutto da rifare quindi per la formazione di Jesse Marsh. Riparte il Canada, prova adesso ad aprire le maglie della Bosnia, situazione ideale per qualsiasi squadra, per la Bosnia in particolare, perché può, giocando di rimessa, coprirsi e tentare il lancio lungo, come ricordavi appunto Massimo, che è un po' la caratteristica, il ripartimento di fronte su cui è maestra la squadra di Sergei Barbarez. E quindi ecco ancora un pallone che viene giocato in profondità, e attenzione perché siamo al momento della pausa rinfrescante per i giocatori, pausa pubblicitaria invece per noi.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: A Toronto si gioca da 23 minuti la sfida tra Canada e Bosnia. Poco fa la formazione balcanica è passata in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo micidiale, sotto misura di testa. Lukic, nulla da fare per Kraipo. Il Canada, che in quella fase stava giocando meglio, si trova a dover disputare in salita la partita. Canada 0, Bosnia 1, Massimo.
1: Nel momento migliore del Canada, soprattutto dava l'impressione con la palla a terra, con la velocità, con la verticalizzazione che hanno provato in alcune situazioni di mettere in difficoltà la difesa della Bosnia, che però è sempre ben piazzata e riesce sempre a trovare una soluzione. E poi questo calcio d'angolo battuto perfettamente, uno schema, ripeto, con Kolasinac sul primo palo e Lukic, che è un inserimento perfetto. 1-0, adesso chiaramente si mette molto molto bene per la Bosnia.
0: Insomma, la classica palla spizzata da Kolasinac, hai detto bene, uno schema un tantino immobile, però consentimi, la difesa del Canada che si è fatta sorprendere, soprattutto De Fuchshol, sorpreso, proprio annichilito, oserei dire, dalla velocità di esecuzione degli avversari.
1: Sì, questa è mancanza di esperienza, secondo me, da parte dei giocatori canadesi, che, ripeto, almeno in tre occasioni sulle palle native è sempre stata battuta dai giocatori della Bosnia. In questo caso è arrivato addirittura il gol, chiaramente. Evidentemente in difesa ancora Marsh non è riuscito a dare quello che da centrocampo in su invece sembra abbastanza buono da parte del Canada.
0: Gioco che sta per riprendere dopo la pausa rinfrescante, e adesso prova a rinfrescare le idee soprattutto il Canada. È stato un momento, credo, che oltre alla reidratazione è servito al tecnico Jesse Marsh per apportare magari qualche variante. Ve ne daremo conto in corso d'opera. È un Canada che adesso prova lo stacco aereo con il tentativo di Eustachio, il capitano prova il lancio lungo, pallone che rimbalza vicino a David, poi si sposta Uluasewi, prova il tentativo di Miller, ma ancora sul settore destro, sinistro, secondo la visuale d'attacco della formazione balcanica, arriva il fischio dell'arbitro. Non ce l'ha fatta questa volta Miller, non ha avuto la meglio nell'uno contro uno, era in anticipo alle sue spalle Laria, che poi però nel tentativo di controllare il pallone è anche scivolato, pallone che è finito in fallo laterale, rimessa già effettuata, ma pallone riguadagnato proprio dal Canada. È impeccabile, proprio non trasmette alcuna emozione Sergei Barbarets al limite della propria area tecnica. È un Canada che adesso prova la sfuriata con Eustachio, si allarga il capitano della formazione nordamericana, tentativo di incursione sul fronte destro, pallone ancora giocato in qualche modo su quella fascia da Buchanan, che poi finisce a terra, calcio di punizione. Adesso potrebbe arrivare il cross all'interno dell'area di rigore della formazione europea, e la Bosnia che si affida ai due centrali Katic e Muaremovic per marcare David e Uluasewi, e Eustachio, piede buono, lo ricordiamo, Eustachio che milita nel Los Angeles, formazione quindi della costa occidentale degli Stati Uniti. La finta, il cross, il pallone che filtra, non ci arriva David, poi neanche Coné, ma a supporto Miller, ancora sul fronte destro, il tentativo con il piede sinistro ad opera di Coné, pallone che poi di testa viene spazzato via da Katic, fallo laterale, ma spinge il Canada, arriva anche il fischio dell'arbitro, arriva anche il commento di Massimo Orlando, 28esimo, sì. Canada 0, Bosnia 1.
1: Sì, e qui su questa respinta sempre molto reattivi i giocatori canadesi, che sono bravi a mettere questa palla dentro in verticale sul movimento di David, che si stoppa col destro e prova a girare il pallone sull'angolo opposto col sinistro, ancora una volta ribattuto. Però ecco, il Canada con la palla a terra è pericoloso, è veloce, attacca bene la profondità e un po' in difficoltà secondo me sulle palle alte e della fase difensiva.
0: E spinge ancora il Canada, qui è importante il pubblico che riesce a trasmettere il proprio entusiasmo ai giocatori. Arriva il terzo angolo, ricordiamo che in occasione del primo angolo a favore della Bosnia è arrivato sulla spizzata di Kolašinac il gol di testa ad opera di Lukic, battuto al centro dell'area di rigore, tentativo di controllo, Miller, c'è spazio per Davis, ci prova di sinistro ed è Muharemovic che forse spinge anche l'avversario. Arriva il calcio di punizione lato corto dell'area di rigore. Possiamo parlare in questo caso di ingenuità del difensore del Sassuolo, ormai sì. A spalle alla porta non avrebbe potuto creare seri pericoli, David.
1: No, davvero, questi sono falli. Io capisco il momento e magari il giocatore in quel momento si sente fare quel tipo di giocata, però bisogna ragionare, perché un calcio di punizione da quella zona insomma è sempre molto molto pericoloso. Muharemovic qui ha fatto un grosso errore.
0: C'è anche la possibilità di un tiro diretto in porta, perché appunto Eustachio è uno che la s'allunga, poi il tentativo di passaggio, lo schema, Coné ci prova con il destro, pallone allontanato ancora dalle parti di Miller, vince un rimpallo, perlomeno il primo, non il secondo, ma mantiene poi il possesso sul filo del fuorigioco. L'azione sempre sul settore sinistro, finta il cross con il piede mancino, poi da all'indietro invece con il destro, controlla la ria giusto per un attimo, ancora al centro dell'area di rigore avversaria dove svetta Muharemovic, può ripartire adesso con Memic la squadra ospite e arriva l'intervento giudicato regolare. Questa volta il pallone giocato da David in fase di impostazione, poi va a verticalizzare l'area di rigore avversaria, non viene più servito dai compagni perché chiude bene, una bella cerniera difensiva della Bosnia nella circostanza. Quindi c'è spazio per il solito Miller sul fronte sinistro, l'incursione di Coné, pallone allontanato, c'era la ria alle spalle di Miller come sempre accade, non è stato sufficiente il controllo, il tentativo per meglio dire di chiudere il triangolo con il compagno, pallone che viene allontanato dalla difesa della formazione bosniaca. Tutto questo all'altezza del 31esimo minuto, dal 21esimo la Bosnia in vantaggio grazie al gol di Lukic, Canada 0 Bosnia 1.
1: Eh sì, e nell'azione quando ha fatto il fallo Muharemovic c'è stata un'altra possibilità per David dentro l'area, lasciato un po' colpevolmente libero, ancora una volta un tiro troppo debole, sta continuando insomma il suo periodo non positivo visto la Juventus, perché anche stasera almeno tre palle abbastanza importanti per fare gol le ha avute, ma è abbastanza poco incisivo diciamo.
0: Si gioca a Toronto la prima partita del gruppo B, gruppo che prevede anche la presenza di Svizzera e Qatar. Intanto pallone che finisce ancora una volta la sua corsa in fallo laterale, rimessa a favore del Canada, la sponda ad opera di Eustachio, prova l'uno contro uno Miller, tutto regolare a giudizio dell'arbitro, pallone per la ria, non arriva il cross, cincischia forse al momento decisivo, il cross lo effettua il giocatore Ismael Coné del Sassuolo, poi dall'altra parte l'opportunità per Oluwasewi che in un primo momento sembrava volesse tirare in porta di destro e poi è rimasto una sorta di assist a metà, forse non voluto, sì. Massimo.
1: No, voleva calciare che ha ciccato completamente la palla.
0: Intanto ecco il tentativo di conclusione con il pallone che finisce alto ancora sul piede di Oluwasewi, l'opportunità del pareggio, ma spreca tutto l'attaccante del Villarreal, controllo buono direi, preparazione perfetta, poi però dopo aver evitato la difesa avversaria, un bel movimento a lasciar sfilare il pallone, Massimo, colpito troppo sotto, non era, almeno da quello che stiamo vedendo, affidandoci anche per il replay al monitor di servizio, non sembrava una conclusione difficilissima.
1: Sì, diciamo che non è il suo piede preferito, però ha fatto un grande movimento tagliando fuori Muharemovic, che ha cercato un anticipo, e lì devi essere sicuro, no, di prendere il pallone. È stato molto bravo e poi ha calciato stranamente con il corpo all'indietro, la palla si è alzata, ma un'altra palla gol importante. E Oluwaseyi comunque con la sua vivacità sta comunque mettendo in difficoltà la difesa bosniaca,
0: E in effetti non doveva essere lui, perlomeno nel pre-partita, il preferito accanto a Jonathan David, perché le carte maggiori venivano assegnate a Larin. Invece Oluwaseyi titolare. Il Canada spinge alla ricerca del gol del pareggio, direttamente dalle mani di Johnston, una lunga rimessa, e arriva anche l'angolo numero 4 a favore del Canada, sia che venga battuto da sinistra con Miller, sia da destra con Johnston. Arrivano dei falli laterali che sono dei veri e propri cross all'interno dell'area di rigore avversaria, hanno giganteggiato finora i difensori della formazione di Barbarez, però arriva un angolo, questa volta il tentativo da parte di Defugio Hall, pallone allontanato, si era coordinato per la battuta di testa, il difensore tramutatosi in attaccante, adesso in contropiede prova a far male agli avversari, Memic che guadagna, comunque un fallo laterale, 34esimo, Canada 0, Bosnia 1.
1: Sì, rientrano tutti, perché anche Lukic e Demirovic, molto bravi nel gioco aereo, vanno a dar mano sulle palle inattive, poi subito ripartono. Memic sta facendo secondo me una grande partita, soprattutto nelle ripartenze, chiaramente questi falli servono anche a far respirare la propria squadra, che sta subendo un po' il pressing del Canada in questo momento.
0: E in effetti prova adesso il gioco largo la formazione di Barbarez, che ha una qualità secondo me, riesce perlomeno nell'impostazione quando ha la palla a abbassare o a alzare i ritmi, prova soprattutto ad abbassarli in questa fase, tenuto conto del fatto che è in vantaggio, senza mai rinunciare però ad attaccare, e questo può rappresentare un vantaggio, tenuto conto che il pressing alto del Canada è affidato anche ai difensori, Cornelius soprattutto, ma anche De Fugerol. Arriva il fischio dell'arbitro Tejo, che indica per l'ennesima volta qual è la posizione esatta per la ripresa del gioco da fallo laterale. Pressing del Canada vincente nella circostanza, con Buchanan che controlla il pallone e guadagna a sua volta la rimessa laterale, 36esimo, Canada 0, Bosnia 1.
1: Abbiamo visto come i due centrali Basic e Tahirovic siano molto bravi nel non consentire, soprattutto le palle in verticale in quella zona del campo fanno sempre allargare il gioco al Canada, e però per vie centrali, guarda, anche in questo caso sono tutti dietro la linea della palla, e chiaramente per il Canada trovare soluzioni in spazio non è assolutamente facile.
0: 36esimo, dicevamo, Canada 0, Bosnia 1, decide il gol di testa al 21esimo di Lukic, titolare, per via del fatto che Barbarez non se l'è sentita di rischiare Dzeko. Rischia invece la giocata Kone, che riesce a saltare un avversario, a vuoto il tentativo in scivolata di Tahirovic, poi il pallone supera la linea centrale del campo, viene toccato da David e finisce in fallo laterale, qualche protesta ad opera di David, può respirare però la Bosnia, chiara adesso l'intenzione della formazione europea di arrivare al riposo con una rete di vantaggio, abbassa i ritmi quando è in possesso di palla per il Canada, un gioco fisico che è al limite, tenuto conto del fatto che soprattutto sulle fasce gli esterni stanno spendendo moltissimo. Eustachio controlla il pallone, un cross interessante, c'è Miller anticipato dal colpo di testa di Dedic, che è riuscito ad alzare il pallone, ancora pressing efficace, con evitato un avversario, si tratta di Bajekra Trevorovic, poi il pallone ancora dalle parti di Kone, c'è il tentativo di Laria, il controllo di Miller, va sulla linea di fondo, saltato un avversario, il cross troppo sul portiere, arriva però anche un fischio dell'arbitro, c'è stato il fallo al momento dell'uno contro uno, evidentemente una spinta o un ultimo tocco, così è infatti il pallone, quindi durante la traiettoria aerea, essendo stato toccato proprio da Dedic, è finito in calcio d'angolo, angolo numero 5, bandierina di sinistra secondo il fronte d'attacco della formazione del Canada, che in completo rosso agisce verso la porta a sinistra. Tentativo di colpo di testa ad opera di Oluwaseyi, pallone allontanato, poi per un attimo proteste del pubblico per un possibile fallo di mano all'interno dell'area di rigore, pallone che finisce nuovamente in calcio d'angolo. C'era stato il controllo di David, credo che però il pallone abbia colpito sulla pancia in un secondo momento almeno Kolasinac. È chiaro che a questo punto potrebbe entrare in funzione il VAR, anche se Tejo ha dimostrato, insomma, essendo ben piazzato, di aver visto bene, e in effetti sembrano placate le possibili proteste canadesi. Angolo ancora da destra, tentativo di stacco ad opera di Coné, pallone allontanato dalle parti nuovamente di Eustachio, si muove Buchanan, non c'è spazio però per un attacco diretto. 39esimo, Canada 0 Bosnia 1.
1: Eh sì, la partita adesso chiaramente la deve fare il Canada, la Bosnia è nel suo momento migliore, nel senso che fa fare la partita, è messa bene da un punto di vista tattico, non concede grandi spazi, e il Canada deve trovare queste soluzioni tipo quella di ora con Buchanan, bravo ancora una volta Memich, però non è facile trovare spazi in questo momento, perché davvero sono messi bene in campo i giocatori di Barbarez.
0: Sì, sì, in effetti devono provare sempre la giocata più difficile, e lo ha fatto con buon dinamismo, palla al piede, Buchanan ha guadagnato comunque un calcio d'angolo, inutile dirlo che sarà Eustachio a battere di destro, bandierina di destra secondo il fronte d'attacco della formazione nordamericana. Tentativo di colpo di testa riuscito a metà ad opera di Cornelius, il pallone schizza alle parti di Miller, controlla con il destro, ancora un pallone scodellato al centro dell'area di rigore, allontanato c'è Ismail Koné, nuovo cross e pallone che finirà la sua corsa ancora in calcio d'angolo. Attacca quasi a testa bassa il Canada, che si trova sotto al 40esimo per 1-0 nei confronti della Bosnia, e bravo nelle letture difensive, soprattutto quelle aeree, Dedic, ha causato ancora una volta lui il calcio d'angolo, ma ha fatto benissimo perché è riuscito a evitare guai più seri alla propria difesa. Seguiamolo ancora questo tiro alla bandierina, questa volta la battuta rasoterra, corta, pallone restituito, si chiude il triangolo, c'è l'opportunità di lanciare David, pallone allontanato, colpo di testa di Larry, ancora alla profondità, e poi ci mette il piatto interno Muaremovic, un campanile a vuoto Miller in anticipo, Larry ci prova ancora con un servizio per David che controlla male, ma non era facile, un vero e proprio campanile proveniente dalla metà campo ad opera di Larria, ha tentato lo stop a seguire, non era facile, un interno punta non gli è riuscito benissimo.
1: No, davvero, in questo caso era una palla molto difficile, e se l'avesse stoppata si sarebbe trovato veramente a tu per tu con il portiere, da un rinvio a casaccio, e stava per diventare una palla gol per il Canada, ma davvero, come hai detto tu Giovanni, palla difficile da stoppare.
0: Intanto ci prova ancora la Bosnia, però ecco, quando perde palla adesso, invece dell'aggressività del pressing portato verso l'area di rigore avversaria, aspettano all'altezza della linea centrale del campo, ed è una squadra molto organizzata tatticamente, perché lì in pratica non trova sbocchi il Canada e deve sempre effettuare la giocata larga, molto dispendiosa da un punto di vista fisico, e questo in effetti ha il suo peso, tenuto conto che sì, l'impeto canadese è sicuramente da sottolineare, però la tenuta della Bosnia c'è, e vale il fatto che il portiere della formazione Vasili non ha dovuto fare i cosiddetti straordinari fino al momento per meritarsi il premio partita. Ancora il possesso palla del Canada, siamo arrivati al 42esimo minuto con la Bosnia che è avanti per 1-0, spinge però con il proprio entusiasmo il pubblico canadese, prova a farlo adesso affidando le proprie speranze a Eustachio, il cui destro è sbagliato, però ecco il solito lancio in profondità, tentativo di contropiede con fallo in attacco però della Bosnia, con Memic che ha spinto l'avversario, ammette a denti stretti la sua responsabilità, ma per la Bosnia al 42esimo del primo tempo in vantaggio per una rete a zero può andare anche bene così, Massimo.
1: Eh sì, può andare benissimo, hai detto molto bene nel Discorso precedente, è una squadra ben messa in campo, non fa un pressing asfissiante che va a togliere energie, fa marcature preventive ma sempre posizionate nel modo più corretto, e si sta vedendo in questo finale quanto stia faticando il Canada, che ha un po' esaurito in questo primo tempo, ha avuto anche le sue occasioni, adesso è un po' in difficoltà nel trovare gioco.
0: È dispendiosa la partita canadese dal punto di vista fisica, è mancata soprattutto la precisione, ne sanno qualcosa David, ma soprattutto Olwa Sewi. Intanto il tentativo da parte di Katic, pallone che si impenna pericolosamente al limite dell'area di rigore, prova a approfittarne il Canada, pallone che non arriva dalle parti di Miller, c'è il corridoio adesso per Tahirovic, alla sua destra Bajraktarević, ancora Memic però il preferito, prova l'uno contro uno e guadagna un fallo laterale, un buon possesso nella metà campo avversaria, l'unico giocatore ammonito di un incontro che in alcuni casi è giunto veramente al limite da un punto di vista agonistico, Tejo però lo sta conducendo bene, un ammonito, Johnston è stato lui a spedire il pallone in fallo laterale. Fanno festa i sostenitori della Bosnia, possesso di palla, si arriverà al 45esimo, ma ricordiamo che con i 3 minuti per la pausa rinfrescante appunto la partita potrebbe finire oltre il 48esimo. Finisce invece in tribuna, in curva per meglio dire, un tentativo di controbalzo di Tahirovic dopo l'ennesimo rinvio ad opera della difesa canadese, quasi a percussione gli attacchi della formazione bosniaca in questo caso, e adesso il pressing isolato, prova a farlo Demirovic, fischio dell'arbitro, fallo in attacco, vorrebbero il cartellino giallo mentre resta a terra Cornelius. 45esimo minuto, ultimo giro di lancette e arriva proprio il giallo nei confronti di Demirovic, sanzionato per l'intervento nei confronti di Corneliuson. Canada 0, sì. Bosnia 1.
1: Questo assolutamente è un fallo che poteva evitare Demirovic, poi si lascia anche un po' andare Cornelius, però insomma se in pressione non è, è assolutamente accettabile prendere un cartellino giallo all'ultimo minuto così, però d'altronde è normale, siamo ai mondiali, ci sta di interpretare anche male una situazione di gioco.
0: E anche perché poi tu mi insegni, gli allenatori dicono ogni palla può essere quella decisiva,
1: esatto,
0: dovete giocare
1: esatto,
0: sempre con la concentrazione a mille, e in effetti poi dalle tribune è facile dire poteva fare altro. Intanto invece Muaremovic riesce con un bello anticipo a lanciare anche dopo essere uscito palla al piede dalla propria area avversaria, proprio Demirovic che questa volta appunto non va a affondare il tackle nei confronti di Laria, che ha la possibilità di proteggere il pallone che stava finendo oltre la linea di fondo. Sono intanto 4 i minuti di recupero ai 3 della pausa rinfrescante, attorno al 23esimo si sono aggiunti i 60 secondi dovuti appunto a quell'interruzione che era arrivata prima del 45esimo, ma intanto senza interruzione è invece lo schema bosniaco che prova il lancio con le sponde delle due punte, il solito Memic sul fronte sinistro, aspetta rinforzi, punta l'uomo, tentativo di dare all'indietro con Tahirovic ancora sul fronte sinistro, pallone che viene salvato da Eustachio che in bello stile si sostituisce ai difensori e riesce ad allontanare la minaccia. Avevamo detto Massimo che questa è una partita che si gioca proprio sul filo dei nervi, e adesso Lukic, l'autore del gol, si macchia di un fallo, fallo commesso nei confronti di Buchanan che gli stava andando via. Anche l'intervento precedente tutto sommato poteva essere considerato gioco pericoloso. Jovo Lukic sul taccuino degli indisciplinati, 47esimo del primo tempo, Canada 0, Bosnia 1.
1: Ma in questo caso però lo capisco di più, perché comunque Buchanan stava ripartendo, giocatore molto veloce, e se prende spazio e diventa pericoloso, dunque il fallo tattico con ammonizione ci sta, quello di prima no.
0: Intanto ecco il tentativo ancora di liberarsi di Miller ad opera del Basic, centrocampista che finalmente non è che si sia visto molto, ma che è il classico soldatino che rispetta le indicazioni del proprio tecnico. Ed ecco l'ennesimo lancio in profondità, troppo, arriva senza particolari problemi Coepo, sorpreso, ma come lui tutta la difesa canadese al 21esimo in occasione del primo e unico angolo battuto appunto dalla Bosnia fino al momento, un calcio d'angolo battuto sul primo palo, l'incursione e la spizzata di testa del capitano stasera in assenza di Dzeko, l'Atalantino Kolašinac, traiettoria prolungata alle sue spalle, proprio Ljukić ha spedito il pallone alle spalle del portiere canadese, ma il Canada ci crede, ci sono le ultime possibilità, spiccioli di minuti, uno e mezzo al termine dei quattro concessi dal direttore di gara, finisce a terra Buchanan, pallone in fallo laterale e arriverà quindi l'opportunità di una nuova azione offensiva per la formazione nordamericana, tentativo di controllo ad opera di Buchanan e il pallone è finito credo in fallo laterale dopo aver toccato la bandierina, così è infatti rimessa lunga, manco a dirlo, all'interno dell'area di rigore, svetta Muharemovic, poi ancora di testa, pallone che filtra, non lo controlla David, tentativo alle sue spalle comunque da parte di Eustachio, anzi no, il tiro è stato di Johnson, ultimo tocco ad opera di Kolašinac che ha spedito il pallone in calcio d'angolo, ennesimo quindi tiro dalla bandierina, questa può essere l'ultima occasione, l'ultimo possesso del Canada in questo primo tempo, ci crede il pubblico, bandierina di destra direttamente in the box, il colpo di testa alto di Miller, ottima la sospensione e poi è arrivato lo stacco aereo con pallone colpito da Cornelius invece, non da Miller, in anticipo anche sul compagno, è riuscito a trovarsi libero, un buon movimento senza palla ma non è riuscito a trovare lo specchio della porta, ha colpito troppo sotto ma in fase di preparazione, molto bravo perché era sfuggito alle marcature avversarie, Canada 0 Bosnia 1.
1: Hai detto bene, qui era riuscito a eludere le marcature dei giocatori della Bosnia, poteva fare meglio da quella posizione, peccato per il Canada. 1-0, primo tempo bello, intenso, forse il Canada per il gioco espresso meritava anche forse il pareggio, però insomma, bella partita fino ad ora.
0: Ve la racconteremo tutta la ripresa ovviamente. Ricordo, Canada 0, Bosnia 1, decide il gol di testa di Ljukić al minuto numero 21. Tra gli ammoniti, Johnston nel Canada, Demirovic e Ljukić nelle file bosniache. Canada 0, Bosnia 1, linea allo studio.
5: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
6: Non è un segreto!
7: San Benedetto!
8: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
9: Riprendiamo la linea dai nostri studi di Dallas, intervallo della partita, Canada volenteroso, Bosnia spietata, calcisticamente parlando si intende, potremo provare a riassumere così il racconto fino a questo momento di Giovanni Scaramuzzino e Massimo Orlando, il lampo di Ljukić a metà primo tempo per il vantaggio, almeno momentaneo, della formazione guidata da Barbarez, hanno fatto di più certamente gli uomini di casa guidati da Jesse Marsh, peccando di precisione, andando a sbattere in più di un'occasione proprio sul muro difensivo con una Bosnia che poi ha saputo fino a questo momento difendere il vantaggio maturato, ma è solo il primo tempo della gara che si sta giocando a Toronto per il gruppo B, nella partita che più ci ricorda di ogni altra l'assenza dell'Italia in questo mondiale, un po' di Italia c'è dal punto di vista arbitrale, notizia di questi minuti, Maurizio Mariani, l'unico fischietto della spedizione azzurra nella pattuglia di arbitri, sarà lui a dirigere il 16 giugno a Miami per il girone H, la sfida tra l'Arabia Saudita e l'Uruguay, quindi primo banco di prova per l'arbitro Maurizio Mariani in questo mondiale, altri aggiornamenti e poi il commento della partita finora, il secondo tempo di Canada-Bosnia tra pochissimo su Rai Radio 1, tutto il mondiale minuto per minuto, andiamo a Roma a Saxarubra per il giornale radio e poi ripartiamo da Dallas, a tra poco.
10: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile.
6: Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
11: Dongfeng Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su dongfengbox.it.
12: GR1. Una buona serata da Massimo Cecchini. Guerra in Medio Oriente in primo piano, l'accordo tra Stati Uniti e Iran sembra più vicino, un ulteriore passo avanti viene fatto anche dagli Emirati Arabi Uniti, che avrebbero accettato di sbloccare fino a 20 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Per tutti gli aggiornamenti c'è in studio Claudia Stamerla.
13: Il memorandum deve ancora essere firmato ed è possibile che sia sottoposto a modifiche, ma l'accordo transitorio comprenderà la fine del blocco dei porti iraniani e la riapertura dello stretto di Hormuz, fa sapere il ministro degli esteri di Teheran Araghchi, che ha fatto riferimento ad un patto in 14 punti in due fasi. La prima prevede l'intesa con Washington di nucleare, si parlerà in un secondo momento. Appare più vicina l'attesissima intesa tra Stati Uniti e Iran, secondo i media sarà siglata a Ginevra domenica prossima, ma la riserva non è stata ancora ufficialmente sciolta, anche se la Svizzera si è detta pronta ad ospitare l'evento. Per il presidente Trump l'accordo si potrebbe concludere nel fine settimana. Dal canto suo anche il premier del Pakistan, paese mediatore, ha confermato che un testo condiviso c'è. Notizie che fanno ben sperare dopo ore di indiscrezioni contrastanti, dichiarazioni smentite, con lo stesso presidente americano che ha bollato le anticipazioni circolate sui media iraniani come fake news, dopo che i Pasdaran avevano definito un'illusione la firma in Svizzera. E sul nucleare Trump non farà passi indietro, posizione gradita al premier israeliano Netanyahu.
12: Grazie Claudia Stamerra. Nuovo passo verso l'ingresso nell'Unione Europea di Ucraina e Moldova. I paesi membri hanno approvato l'apertura del primo capitolo dei negoziati di adesione. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha parlato di un segnale forte a favore di pace, stabilità e sicurezza e definisce l'allargamento un investimento strategico per il futuro dell'Europa. Leone XIV è partito da Tenerife a bordo del Falcon dell'aeronautica militare spagnola messo a disposizione da Re Felipe. Il pontefice ha dovuto rinunciare all'aereo papale per il rientro a causa di un guasto tecnico. L'arrivo a Roma è previsto intorno alle 23, mentre giornalisti e personale della Santa Sede rientreranno successivamente con un altro volo organizzato da Iberia. Ora in Italia, con una notizia dell'ultima ora, tre alpinisti sono morti in un incidente sul Gran Paradiso. Secondo quanto si è appreso, due delle vittime sono italiane. Sul posto sta operando il soccorso alpino valdostano per recuperare i corpi. E ancora cronaca con un nuovo capitolo del caso Garlasco.
14: Alberto Stasi potrebbe lasciare il carcere di Bollate dopo 10 anni e 6 mesi esatti. Si era presentato al cancello del penitenziario il 12 dicembre del 2015, accompagnato dalla madre, appena avuta la notizia del pronunciamento della Cassazione, condanna definitiva a 16 anni per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Manca la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano, ma la Procura Generale ha dato parere positivo. L'ex bocconiano può finire di scontare la pena, che con i benefici previsti dovrebbe terminare nel 2028, con l'affidamento in prova ai servizi sociali. L'udienza si è tenuta oggi in gran segreto. Stasi e i suoi legali sono riusciti a evitare i tanti giornalisti radunati a Palazzo di Giustizia per un'altra udienza, quella sulla grazia a Nicole Minetti. Stasi aveva ottenuto, prima di poter lavorare fuori dal carcere, poi nel 2025 la semilibertà, a tornare a Bollate solo per dormire. Un provvedimento che nulla ha a che vedere con la possibile richiesta di revisione del processo e con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, in cui è indagato Andrea Sempio per la procura di Pavia, unico colpevole. Carte che sta studiando proprio proprio la Procura Generale di Milano, Stasi, si è sempre proclamato innocente. Milano, Camilla Manconi, GR1.
12: L'inchiesta sulle due donne morte avvelenate con la ricina in Molise, c'è una nuova persona iscritta nel registro degli indagati, è un'amica dei De Vita che, mentendo, ha negato tensioni all'interno della famiglia.
15: A smentirla sono state le chat, i messaggi trovati nei telefonini, nei dispositivi sequestrati nella casa di Pietra Catella confermano le tensioni e i dissidi all'interno della famiglia di Vita. Per tre volte un'amica stretta di Antonella Di Jelsi è stata ascoltata dagli investigatori, ha sempre negato di essere a conoscenza di liti e attriti familiari, ma i primi riscontri sugli smartphone hanno restituito un quadro diverso. La testimone sapeva molto bene che i rapporti familiari erano tesi e complessi, come emerge da alcuni messaggi che avrebbe ricevuto. Così è stata denunciata a piede libero per favoreggiamento, per aver ostacolato le indagini sul duplice omicidio di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina. Un nuovo tassello che conferma il velo di reticenza e i silenzi con cui gli investigatori si sono scontrati. Mentre si attendono le relazioni finali sulle autopsie, prosegue l'analisi dei dispositivi sequestrati, dati da cui potrebbero emergere elementi utili a ricostruire il contesto del delitto e chi ha ucciso Antonella e Sara con la ricina. Doriana Leonardo, GR1.
12: E polemica per la battuta del presidente della FIFA Gianni Infantino a una TV brasiliana sull'assenza dell'Italia ai mondiali di calcio, per cui sarebbe necessario un mondiale a 64 squadre o forse 228 perché gli azzurri si qualifichino. Un'uscita infelice per la Federazione Italiana Gioco Calcio, mentre il ministro dello sport Abodi commenta: preferisco prima fare una verifica e poi dopo mi esprimerò. Sono le 21:59 minuti, la linea torna a tutto il mondiale minuto per minuto. Buon proseguimento d'ascolto.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma è Kamik.
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
20: E a chi ama vivere in equilibrio.
19: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
21: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
8: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
9: Rieccoci a voi da Dallas, intervallo di Canada-Bosnia, gara che inaugura anche il programma del girone B di questo mondiale. Dopo i primi 45 di gioco più recupero, Bosnia avanti, decide fino a questo momento l'incornata sotto porta a metà della prima frazione di Jovo Lukic. Mi ricollego subito a quello che diceva poco fa, quello che dicevano i colleghi della GR1, poi saremo ancora a Toronto per un rapido commento e per il secondo tempo della partita, però diciamo leggera correzione di rotta da parte di Gianni Infantino, ha messo un po' una toppa sul pasticcio con quella dichiarazione sarcastica. In un post su Instagram ha voluto ricordare il suo incontro con Gianni Rivera ieri alla Azteca, ovviamente uno dei protagonisti assoluti della partita del secolo del 1970, e ha aggiunto il presidente della FIFA: sono certo che rivedremo molto presto l'Italia in un mondiale, già a partire dalla prossima edizione, quella del centenario, importantissima nel 2030, senza ulteriori commenti pepati. Quindi ci sembra anche un po' un modo per ricucire quello che, come avete sentito, è diventato quasi un caso diplomatico. Alleggeriamo con una spigolatura, curiosità, clienti di un certo tipo in un supermercato di una nota catena statunitense, che ovviamente non stiamo qui a citare, a Fort Oglethorpe in Georgia, spingeva un carrello, l'ha portato nel parcheggio, poi ha caricato tutto in macchina. Era la miglia Mal, che da quelle parti fa da quartier generale con la sua Spagna. In realtà si è radunata la nazionale spagnola Chattanooga nel Tennessee, ma praticamente al confine con la Georgia. La miglia Mal in dubbio, sì, un infortunio lo sta smaltendo, Fernando non ci sarà probabilmente contro Capoverde al debutto, ma poi rientrerà e sarà a disposizione della Spagna per questo mondiale. Fotografia Giovanni Scaramuzzino, ancora ben trovato, sta per iniziare il secondo tempo. Non dico Bosnia, catenaccio e contropiede all'italiana, anche perché il gol è arrivato su calcio piazzato, però appunto in maniera chirurgica la squadra di Barbarez poi ha difeso bene. Canada molto impreciso ancorché volenteroso, io lo definivo così, manca concretezza sotto porta per gli uomini di Marsh.
0: Sì, si muovono molto, spendono anche molto, in effetti possesso palla del 65% che non ha portato frutti, in pratica l'unica occasione tra l'altro su palla ferma, a dimostrazione che fisicamente questa squadra in difesa c'è, perché sia Cornelius, e lo ha dimostrato poi con quel colpo di testa nel finale di tempo, che De Fougerol dispongono di due ottime figure fisiche per poter contrastare gli avversari, però ancora sul piano tattico non ci siamo, al di là dell'ottima intuizione da parte di Kolašinac della sponda e della spizzata, chiamiamola come volete, per Lukic, che si è fatto trovare pronto, però lì se non c'è una chiusura ermetica su palla ferma da parte della difesa
9: lettura
0: avversaria,
9: molto molto approssimativa del Canada. Certo, Massimo Orlando, mi dai un voto a Jonathan David? Ci diceva Sartini prima della partita che gioca in un ruolo diverso, per ora sopra o sotto la sufficienza in una battuta, poi a voi il microfono.
1: Sotto Guido, ha avuto quella palla gol e altre due o tre situazioni dove poteva e doveva far meglio. Insomma, il Canada dipende molto da lui, per il momento per me è insufficiente.
9: Benissimo Massimo Orlando, dopo un mini spot il secondo tempo di Canada-Bosnia, Giovanni Scaramuzzino e appunto Massimo Orlando al microfono dagli studi di Dallas con tutto il mondiale minuto per minuto. Ci risentiamo al termine della gara, buon ascolto a tutti voi su Rai Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La partita.
0: Canada 0, Bosnia 1. Questo ha detto il primo tempo, 49 minuti che hanno visto un Canada prevalentemente all'attacco, una Bosnia cinica, una Bosnia che ha sbloccato lo 0-0 di partenza grazie al gol di testa di Lukic. Insieme a me Massimo Orlando, che secondo tempo ti aspetti adesso, tenuto conto che più volte abbiamo parlato proprio di quanto abbia speso, tra l'altro inutilmente, sul piano dei risultati la squadra nordamericana?
1: Ma mi aspetto comunque che addirittura, se possibile, aumenti l'intensità, se vuole provare a far male alla Bosnia, perché abbiamo visto palle alte, palle lunghe, sono sempre di dominio della difesa bosniaca, e allora ci vuole pressing alto, rischiando ancora qualcosa, perché hanno sempre la difesa molto alta, dunque ti esponi al contropiede, però alzare ritmo e tenere soprattutto palla bassa, perché con quel modo lì hanno comunque avuto qualche chance nel primo tempo.
0: Ripresa che è appena partita e già è andata alla conclusione la formazione bosniaca, con Demirovic, l'attaccante dello Stoccarda, ha controllato di destro un pallone, ha cercato in diagonale di sorprendere il portiere avversario, non riuscendoci. Non ci sono stati cambi nell'intervallo. Bosnia in campo con Vasilij in porta, Dedic, Katic, Moremovic e Kolašinac in difesa, Bajrak, Tarevic, Basic, Tahirovic, Memic a centrocampo, Demirovic e Lukic in attacco. Risponde il Canada, Karpov in porta, Johnston, De Fougerol, Cornelius e Larrea in difesa, Buchanan, Eustachio, Coné, Miller a centrocampo, David e Oluwaseyi di punta. Partita diretta da Facundo Tejo della Federazione Argentina. Si gioca da un minuto. Bosnia 1, Canada 0.
1: Vediamo che più o meno, insomma, si sta vedendo quello che è successo nel primo tempo, con il la Bosnia che accenna un piccolo tentativo di pressing, però senza esagerare, e costringe appunto il Canada a mettere queste palle lunghe, ma sulle palle alte, ripeto, difficilmente riescono a vincere i duelli, e invece il Canada deve cercare con la palla a terra, come sta facendo ora, di fare male alla squadra bosnica.
0: E ci prova adesso sul settore destro il cross con il bel intervento raso terra del portiere della formazione ospite Vasili, pallone allontanato, è riuscito in qualche modo a venire fuori da una situazione complicata. Oluwasewi quasi dalla linea di fondo ha crossato di potenza un pallone raso terra, ottimo il risposta di Vasili, poi pallone allontanato di testa sull'ennesimo cross, ne stanno arrivando moltissimi di cross, Massimo, all'interno dell'area di rigore della formazione bosniaca, e un Canada che continua a spingere sul piano fisico. Eustachio, c'è una spinta su di lui, l'arbitro dice che si può proseguire, poi sbaglia di sinistro il rinvio il portiere Vasili. 2:33 a Toronto, Canada 0 Bosnia 1.
1: Sì, non si può dire che non stia mettendo veramente tutto quello che deve mettere una squadra in campo, e cioè cuore, grinta, intensità. Prima la giocata di Olofsei è stata meravigliosa, con il tacco si è liberato, ha messo questo pallone nel mezzo, e Vasile è stato bravissimo perché c'erano due attaccanti liberi lì, sarebbe stato il gol dell'1-1, e il Canada ci sta provando. E qui c'è un contatto brutto, vediamo cosa dirà l'arbitro.
0: Intanto proprio Uluasevi aveva tentato di anticipare Vasili, inevitabile lo scontro al limite dell'area di rigore, entrambi a terra all'interno dei propri 16 metri, Vasili e invece qualche metro fuori, più lontano rispetto a lui, l'attaccante del Canada. È ovvio che a questo punto entrambi gli staff medici sono in campo, si rialza già il canadese, già una buona cosa, mentre rimane a terra il portiere della formazione balcanica. È una Bosnia cinica, lo abbiamo detto, è una Bosnia che comunque mi pare ben organizzata, soprattutto in fase di non possesso. Poi è vero, le sfuriate del Canada hanno avuto la meglio, e ovviamente quando si tratta poi di sbloccare lo 0-0 di partenza, intanto è da rivedere la posizione proprio dell'attaccante del Canada, era forse in anticipo Massimo il portiere, e venivano da due parti diverse, con il pugno allontanato il pallone, però ha colpito alla testa anche Oluwasewi. Come
1: sì,
0: leggi
1: per fortuna,
0: questo
1: scopo? Per fortuna sì, Vasili esce, entrambi guardano la palla, e per fortuna non c'è stato il contatto con la testa, dunque non dovrebbe essere un problema per nessuno dei due giocatori, però sai, sono pericolosissimi quando arrivi a queste velocità, e un attimo farsi male, fra l'altro credo abbia fischiato anche fuori gioco in partenza l'attaccante canadese,
0: e poteva essere in effetti in offside al momento del lancio in profondità. Meno male che i due sono ancora abili e arruolati. Intanto ci prova il Canada il tentativo sul fronte sinistro del solito Miller, lancio lungo in profondità, troppo per lo scatto ad opera di David, che poi si sposta per favorire l'inserimento di Buchanan. Fatto sta che arriva prima proprio Vasili, che è riuscito a allontanare il pallone. Siamo all'altezza della linea centrale del campo, si gioca il sesto minuto della ripresa, come sempre interventi al limite. Questa è una partita che rischia però di sfuggire al controllo dell'arbitro, proprio perché ogni intervento viene portato con quell'agonismo tale che insomma diventa anche difficile da decifrare, fino a che non sei proprio a livello di guardia. Ma fatto sta che il Canada prova subito ad alzare i ritmi, ancora lo scatto di Miller che perde palla, la difende bene Dedic, la controlla uno contro uno, tutto vicino alla bandierina, e poi di destro la allontana. Bosnia in maglia bianca con maniche blu da destra verso sinistra in questa ripresa, completo rosso con bordi e numerazione bianca il Canada, tentativo di lancio in profondità, l'ennesimo rinvio. Dedic sbaglia però la portata del lancio, ancora sul fronte sinistro Miller, si ferma, non arriva il cross, c'è Eustachio, sta giocando il numero 7, una quantità industriale di palloni, arriva la ria e la cross, troppo sul portiere, la parata sicura di Vasili, Canada 0, Bosnia 1, settimo di gioco.
1: Eh sì, vedi, ci provano anche in questo caso, comunque bravo Eustachio, che come hai detto te ha toccato un sacco di palloni, poi arrivano sull'esterno, palla nel mezzo e lì non c'è mai storia nel gioco con la testa, perché davvero i giocatori bosniaci dominano sotto questo punto di vista. Deve trovare qualche alternativa il Canada, soprattutto con qualche azione personale, il dribbling, qualche giocata individuale, perché sennò con i cross fa fatica.
0: E in effetti comincia comunque a fiorare un po' di stanchezza, esempio Buchanan che insomma tentava uno stop neanche troppo difficile, si è fatto fuggire il pallone che è finito sul fondo, si è rammaricato soprattutto con se stesso, comincia un pochino ad affiorare la stanchezza, comincia a mancare su ambo i fronti un po' di lucidità. Ancora Eustachio, ancora un fallo su di lui, calcio di punizione all'altezza della linea centrale del campo a favore del Canada, fallo commesso da Pasic in fase di interdizione impeccabile, non è che abbia massimo toccato moltissimi palloni, però soprattutto non li fa giocare agli avversari. Gioco che è già ripreso, David prova a verticalizzare l'area di rigore, il passaggio per il solito Miller, il controllo dopo la finta del cross con il destro, ancora Eustachio, l'opportunità di tiro in porta, traversa incredibile per David, il pallone che è stato scoccato quasi con sicurezza in diagonale, poi è arrivato il fischio dell'arbitro sul tentativo di ripartenza della formazione della Bosnia, che qui è stata salvata dalla traversa, l'azione del solito Miller, pallone in profondità, cambio di piede con il tentativo da parte di Larrea di battere in diagonale il portiere avversario, la traversa dopo un rimpallo che in pratica aveva visto solo nel ruolo di spettatore e non poteva fare, di battere in diagonale il portiere avversario, la traversa dopo un rimpallo che in pratica aveva visto solo nel ruolo di spettatore e non poteva fare altro il portiere Vasili. Qui

0: dell'uscita decisiva, diciamolo pure, del portiere che alzando il piede destro in pratica è riuscito a alzare il pallone a sua volta e a deviarlo verso sinistra. Ottimo intanto anche la giocata da parte del Laria con Kolasinac che con l'aiuto della traversa ha evitato il gol al proprio portiere, il gol subito.
1: Sì, è incredibile perché l'azione, come dicevamo, è stata bella tutta di prima, inserimenti perfetti, qui è stata sfortunata davvero, il Canada, Laria aveva fatto tutto bene, bravo Vasili, chiaramente la dea bendata come hai detto te ha aiutato la Bosnia e poi nella ripartenza Giovanni una difesa messa malissimo. Quella del Canada ha dato la possibilità a Demirovic, che è stato un po' lento, si è fatto recuperare, bravo anche Crepeau.
0: Sì, sì, in effetti con responsabilità sia da parte del tiratore che del portiere, in senso positivo quest'ultimo, è riuscito a evitare la capitolazione, era finito a terra in pratica, però è riuscito alzando il piede destro a trovare la traiettoria del pallone avversario, ad alzarlo e a deviarlo ancora verso la sua destra, quindi soltanto angolo a favore della Bosnia. C'è il Canada però in avanti, David, il cross, pallone smorzato, arriva il portiere Vasili, insomma per Kolasinac questa parte di area di rigore è doppiamente fortunata, bravo però in occasione del cross dalla bandierina al 21esimo del primo tempo a prolungare di testa la traiettoria aerea che è diventata assist per il colpo di testa vincente di Lukic, ed è Lukic a decidere la sfida, l'1-0 parziale, ma in questo secondo tempo ci stiamo accorgendo appunto che è una partita che si gioca sul filo dell'equilibrio, perché poteva succedere il pareggio grazie all'azione personale da parte di Laria, la traversa dopo che il pallone era stato incocciato proprio da Kolasinac, e su capovolgimento di fronte Demirovic invece si è lasciato ipnotizzare da Vasili. Si marcia ancora sul seguente punteggio, Canada 0, Bosnia 1, possesso di palla dei nordamericani, tutto questo al minuto numero 12.
1: E sai, ci sta che di queste situazioni la Bosnia potrà usufruirne ancora, perché mi sa che più che passerà il tempo e più il Canada si esporrà per cercare di trovare il pareggio a queste situazioni di difesa molto alta e dunque grandi spazi per i giocatori bosniaci. Però dall'altra parte è da notare insomma che la qualità del Canada mi sembra che sia salita in questo inizio del secondo tempo.
0: Intanto salgono anche gli interventi al limite e in effetti l'arbitro adesso viaggia tutt'uno con il cartellino giallo, un po' ammonisce, un po' minaccia la sanzione, ma comunque ripetiamo, da un punto di vista agonistico anche le idee che cominciano a annebbiarsi fanno sì che diversi interventi siano davvero passibili proprio di sanzione. Intanto perdono un pochino di tempo i giocatori bosniaci, i fischi da parte del pubblico di fede canadese, gioco che riprende, cross all'interno dell'area di rigore, colpo di testa da parte di Demirovic ancora in profondità, l'uscita a pugni di Crepeau non perfetta, pallone che finisce in calcio d'angolo, scelta di tempo sicuramente da rivedere per Crepeau in occasione di questo cross che non sembrava pericolosissimo, poi però ci ha messo del suo. Crepeau voleva forse tentare la presa aerea, spaventato, intimorito dalla presenza di compagni e avversari, ha preferito non correre rischi. Un tocco con entrambi i pugni e pallone oltre la linea di fondo, eccolo l'angolo a favore della Bosnia, Bevanevovic di testa alto di poco, sospensione gigantesca all'interno dell'area di rigore avversaria di Muaremovic, che però ha concluso di poco alto ancora una volta su palla ferma. Dal punto di vista del Canada direi, Massimo, che non ci sia
1: male, molto male Giovanni, sì, perché i giocatori della Bosnia già sono più bravi, abili in questa situazione di gioco, ma proprio sbagliano la marcatura, qui si è staccato dal suo difensore Muaremovic con una grande facilità e da un metro veramente e mezzo, non era facilissimo chiaramente mettere la palla all'incrocio, però questa è una grande chance specialmente per un colpitore come lui.
0: E in effetti intanto dalle due panchine arrivano i primi movimenti e siamo attorno all'ora del gioco, l'ora canonica se vogliamo per i primi cambi. Intanto il tentativo ancora di pallone intercettato, contropiede bosniaco ma salva tutto e in

0: lo stile Cornelius. Un'opportunità per Millar, questa volta un esterno punta per il tentativo di Eustachio, ancora sul fronte sinistro, gioca l'ennesimo pallone in area, c'è spazio poi per Coné, deve fermarsi il giocatore del Sassuolo. Alle sue spalle incombe la figura di Millar, che in effetti riceve, tentativo di chiusura del triangolo col compagno, non libera la difesa della Bosnia, abbastanza macchinoso il tentativo di rinvio, poi in qualche modo riesce a mettere tutti d'accordo Bajrak Tarević, arriva il fischio dell'arbitro, potrebbero arrivare anche le prime sostituzioni. Tutto questo all'altezza del minuto numero 15 e intanto ti confermo quello che avevi, Massimo, giustamente sottolineato in occasione dello scontro tra Oluwasewi e il portiere Basili di qualche minuto fa. L'azione è stata invalidata da uno scatto in posizione di fuorigioco all'attaccante del Canada. 16esimo, Canada 0 Bosnia 1.
1: Sì, adesso vedremo se ci saranno dei cambi, perché chiaramente l'intensità messa in campo soprattutto dal Canada in fase offensiva secondo me richiede forze fresche. Infatti vedo che ci sono due giocatori del Canada pronti, staremo a vedere chi. Il primo a uscire è Millar, che ha fatto un buon primo tempo, ma adesso è sembrato un po' stanco ovviamente.
0: Eh sì, ed entra al suo posto Schaffelburg, giocatore che milita nel campionato appunto nel campionato della MLS, cioè nella Lega Nordamericana, nel Los Angeles, classe 99. Fuori Millar, Buchanan e David, non ha inciso neanche stavolta l'ex juventino, dentro Schaffelburg, Ahmed e l'altro David, Promise David, ma anche il tecnico della formazione balcanica muove le sue carte, c'è Djigovic pronto a entrare sul terreno di gioco, fuori Basic, fuori Lukic, l'autore del gol, insomma nello stesso slot 5 novità, con Bazdar che va quindi al centro della al centro dell'attacco bosniaco, un Bazdar che ha appena rilevato Lukic. Tutto questo poco dopo l'ora di gioco, adesso potrebbe ridiventare una partita completamente diversa, Massimo.
1: Eh sì, assolutamente sì, cambi, fa rumore il cambio di David, devo dire la verità, perché leader di questa squadra devi recuperare il risultato e l'allenatore ti fa uscire, evidentemente è proprio una stagione difficile quella del giocatore della Juventus. Ora staremo a vedere questi nuovi inserimenti, ci vuole freschezza, ci vuole velocità, ci vuole anche un po' di qualità che in alcuni giocatori abbiamo visto, ma non in David purtroppo in questa serata.
0: Eh sì, sicuramente sottotono anche questa prova per lui, ha fatto più movimento, fallo in attacco intanto, diciamo, ha fatto più movimento, più, seppur sbagliando anche di più, Oluwasewi, e comunque bella la giocata in apertura di ripresa con cui ha creato il panico, andando via un paio di avversari sulla linea di fondo e poi con un sinistro teso che è stato neutralizzato dalla respinta bassa di Basili. 18esimo minuto, ancora gioco fermo e ancora la Bosnia in vantaggio a Toronto sul Canada per una rete a zero.
1: Sì, adesso la Bosnia chiaramente sta vedendo la grande possibilità di aprire il mondiale con una vittoria, dunque sarà ancora più attenta lì, e soprattutto a centrocampo con queste palle in verticale dove il Canada ha velocità e l'unico modo per mettere in difficoltà la squadra bosniaca.
0: Intanto tentativo sul fronte destro ad opera del Canada con pallone giocato per un attimo da Eustachio, poi Coné ancora sul fronte di destra, potrebbe arrivare il cross, prova a farsi vedere Promise David, un pallone giocato ancora all'interno dell'area di rigore, ecco il controllo del neo entrato, si coordina per la battuta a rete, un pallone smorzato comunque in qualche modo arriva innocuo o quasi tra i guantoni del portiere della formazione ospite. Azione iniziata da Ali Ahmed, tentativo di conclusione di Promise David. Promise David già meglio rispetto a Jonathan.
1: Assolutamente, perché intanto ha dimostrato di essere all'altezza della fisicità, no? Perché qui ha vinto il duello, poi non è riuscito a calciare da zona ottima lì per trovare il gol, però insomma fa capire le qualità di questo giocatore, soprattutto che possono anche mettere palle alte nel mezzo. Adesso c'è più fisicità e anche più centimetri che sono mancati quando sono arrivati i cross da parte dei canadesi.
0: E intanto si continua a giocare attorno al 20° minuto con un Canada, non cambia il canovaccio della partita, continua a spingere l'ingresso soprattutto di Ahmed, che sembra di dare nuove geometrie, ma comunque la spinta non si esaurisce. Fuori Miller, c'è sempre Eustachio, ci prova con un destro, conclusione non lontana dall'incrocio dei pali. Si è costruito da solo un'occasione Eustachio, ha alzato lo sguardo ma colpendo il pallone ha alzato troppo la sfera, che è finita lontano in curva, un pallone che ha colpito di destro quando forse Massimo non era perfetta la postura del corpo, se l'era allungata di pochi centimetri, decisivi
1: però. Sì, purtroppo non è riuscito a prepararsela come avrebbe voluto e soprattutto stava arrivando un avversario, ha dovuto accelerare, non era posizionato bene, ha calciato molto lontano dalla porta, però era giusta l'idea, perché non si può sempre pensare di andare dentro con il fraseggio, ogni tanto anche il tiro dalla lunga distanza può essere un fattore.
0: In effetti hai pienamente ragione, e ci ha provato proprio dalla distanza, non trovando lo specchio della porta, ma continua a spingere la formazione di casa con un tentativo ad opera di Schaffelburg, pallone che resta lì all'interno dell'area di rigore, allontanato a metà dalla difesa della formazione bosniaca, arriva prima proprio il nuovo entrato Ahmed Ali, poi c'è l'ennesimo fallo, qui l'arbitro interviene fischiando ma non estrae nella circostanza il cartellino giallo, era finito a terra, si è prontamente rialzato. Comunque De Fougerol, che in precedenza era stato ammonito, il nuovo entrato Bazdar lo ha arpionato, calcio di punizione con una buona opportunità per la formazione allenata da Marsh. Il tentativo di sempre sul fronte destro di Ahmed, pallone in profondità, Eustachio ci prova con un tiro cross, ancora Ahmed, arriva un pallone colpito troppo forte che termina la sua corsa addirittura in fallo laterale, non può raggiungerlo Corneliusson. 22° minuto e Canada 0 Bosnia 1.
1: È entrato bene Ahmed, è entrato bene, punta sempre l'avversario, bravo nello strappo, giocatore che salta l'uomo con grande facilità e mette questi palloni interessanti nel mezzo, sta forzando molto adesso il Canada, è normale, chiaramente si espone ai contropiede.
0: Come in questa occasione, contropiede che parte da destra ad opera di Bazdar, prova a verticalizzare l'area di rigore, l'attaccante, tentativo in dribbling, poi allontanato in qualche modo il pallone stesso dalle parti però dove opera e lo fa bene con un cross all'interno dell'area di rigore avversaria. Kolašinac, grande protagonista. Impresa la risposta del portiere al 23° minuto, squadre comprensibilmente più lunghe, nuove opportunità perlomeno a livello potenziale, adesso è il Ahmed a dare in profondità, tentativo sul fronte destro, arriva il fischio dell'arbitro con calcio di punizione guadagnato proprio da Oluwasewi, che sì, insomma, può essere anche giudicato disordinato in fase magari di conclusione, ma si muove bene, credo. Non so che ne pensi, Massimo.
1: No, penso come te, assolutamente. Ha fatto vedere delle buonissime cose. Certamente gli manca un po' di concretezza lì davanti, magari un po' di qualità, ma è un giocatore assolutamente che può crescere, ha dimostrato soprattutto nello spunto, insomma, e nella corsa di essere un giocatore interessante, di sicuro molto molto meglio lui di David in questa partita.
0: Intanto il nuovo tentativo di incursione canadese viene vanificato prima dalla difesa bosniaca, poi arriva anche l'interruzione da parte dell'arbitro, pausa rinfrescante per i giocatori, pausa pubblicitaria invece per noi.
2: Come prima, più di prima, Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: E allora, più che mai necessaria appunto a questa altezza del match la pausa rinfrescante, arriva anche il momento massimo dei consigli, delle indicazioni. Ecco, cosa diresti in breve se fossi il tecnico del Canada ai suoi e viceversa Barbares sulla panchina ospite?
1: Beh, sai, Marsh deve infondere coraggio, deve dare spinta soprattutto, di dire ai suoi giocatori di continuare a pressare, magari rischiando anche qualcosa come è successo in alcune situazioni con la difesa alta, ma non ha altre soluzioni se vuole trovare il pareggio. Invece dall'altra parte di fare grande attenzione, perché è aumentato, gioca con tre punti adesso il Canada, ha aumentato la pericolosità in fase offensiva, dunque attenzione appunto alla fase difensiva, ma su questo credo che l'allenatore Barbares possa stare tranquillo, perché la sua squadra è davvero ben organizzata.
0: E insomma, adesso siamo nella fase decisiva della partita. La spinta del Canada non ha prodotto gli effetti sperati da un pubblico che segue con passione, anche con grande civiltà, dobbiamo dire,
1: beh,
0: Massimo.
1: Sì.
0: Io credo che in Canada davvero ci sia una passione per lo sport che vada al di là poi di quelle che sono anche le indicazioni più di campanile, tutto quello che si vuole, l'identificazione con la bandiera e quant'altro. Proprio il piacere di assistere all'avvenimento sportivo. Poi si partecipa e il pubblico lo fa con naturalezza, con spontaneità, e ci fa piacere sottolineare che i tifosi siano mischiati. Ci sono bandiere giallo-azzurre che spuntano tra quelle biancorosse del Canada.
1: Ah beh, magari si potesse sempre assistere a partite con il pubblico così bello, ma sì, magari con una cultura diversa rispetto a quello che siamo abituati noi, però insomma vedere la gente che va è come andasse a teatro, no? Si gusta la partita e poi torna a casa, così dovrebbe essere.
0: Eh sì, e non sono frasi retoriche le tue, Massimo, così dovrebbe essere, non dimentichiamolo. Intanto non dimentichiamoci di quanto sta accadendo sul terreno di gioco. 28esimo minuto, Canada 0 Bosnia 1, la formazione ospite si affida adesso al controllo di Gigovic, che ha rilevato Basic. Lukic, l'autore del gol, ha lasciato il posto a Basdar, invece sul fronte canadese fuori Buchanan, Miller e Jonathan David, dentro Ali Ahmed, Schaffelburg e l'altro David, Promise David, per un Canada alla disperata ricerca del gol del pareggio. Finora, fra l'altro, Massimo, il Canada ha disputato 6 partite nella fase finale dei mondiali, le ha perse tutte e 6, sta perdendo anche questa, prima partita nella storia che si gioca sul territorio canadese, appunto Canada, uno dei 3 paesi organizzatori. Anche questo può diventare, lo chiedo Massimo, un'arma a doppio taglio, cioè il fatto di sai che in quel momento che stai deludendo gran parte dei tuoi sostenitori.
1: Beh sì, può entrare nella testa, sai, quelli di 4 anni fa erano abbastanza preventivabili, perché insomma era una squadra molto giovane, lo aveva detto lo stesso allenatore. Qui invece c'è stato un grosso lavoro per presentare una squadra all'altezza. C'è qualcosa di buono, secondo me manca però organizzazione, fase difensiva, insomma pensare anche di passare il girone con questa squadra, in più manca il giocatore anche più forte, che è Davis, che purtroppo non è a disposizione
0: almeno per questa partita. Intanto duplice cambio nella formazione ospite della Bosnia: fuori Bajraktarević e Memic, e dentro Šunić e Alibegović. Il talentino non entra Dzeko, e questo, al di là dell'1-0 a favore della Bosnia, indica che il suo tecnico non lo vuole rischiare in una partita come questa, e questo è da considerare soprattutto in funzione di un regolamento che nel primo turno manda avanti le prime due ma ripesca anche le migliori 8/3. Insomma, qualificarsi non è impossibile. Intanto al minuto numero 30 ennesimo pallone lanciato in profondità dal centrocampo bosniaco, lo ha toccato Djigovic, si è spostato Tahirović, il tentativo di incursione ancora una volta, si fa vedere Šunić, riceve in effetti, poi però può ripartire il Canada con pallone giocato male sul fronte sinistro dal neo entrato Schaffelburg, che ha rilevato Miller, che ha spinto moltissimo sia nel primo sia nel secondo tempo, quello che ha giocato, tentativo ancora, palla al piede della formazione bosniaca, è proprio Šunić che lo tocca per un attimo, poi c'è spazio per Kolarčinac, il controllo del capitano della formazione balcanica, serie di finte, pallone che non filtra, retropassaggio verso Muharemović. Tutto questo alla mezz'ora della ripresa, Canada 0 Bosnia 1.
1: E la Bosnia dimostra in questo momento che sa fare anche il possesso palla, perché sono due minuti che fa girare la palla con grande qualità, c'ha esperienza, giocatori che giocano tutti campionati importanti in Europa, e sanno che in questo momento far girare la palla, far girare a vuoto e soprattutto non consentire al Canada di andare a pressare e recuperare il pallone è fondamentale.
0: Alibegović al posto di Bajraktarević, la risposta adesso del tecnico della formazione di casa, fuori uno stanchissimo Oluwasaewi, e dentro Larin, che era nelle considerazioni della vigilia dato per sicuro titolare. Larin va a giocarsi anche le sue personali possibilità di incidere su questa sfida. Nei minuti finali ne mancano 14, più recupero congruo, come è già accaduto nel corso del primo tempo. Canada 0, Bosnia 1. C'è anche Larin in campo.
1: Eh sì, Larin, che era uno dei papabili appunto titolari, poi è stato scelto Oluwasaewi, che ha fatto molto bene, ha avuto anche delle chance, abbiamo detto, è uscito giustamente per stanchezza, adesso vediamo Larin se può dare una mano a questo Canada, che al di là di tutto comunque, Giovanni, per quello che ha fatto vedere, il pareggio per me lo meriterebbe.
0: Sottoscrivo, in effetti disordinato in fase conclusiva, i meriti della Bosnia ci sono, ma anche da un punto di vista difensivo non è che la tenuta della squadra di Barbarez oggi sia stata impermeabile al 100%, non ne ha saputo approfittare, ma questo è un altro discorso. Il Canada che continua comunque a spingere, e lo fa affidandosi a Ismail Kone, le geometrie dell'uomo del Sassuolo, poi si allarga verso Schaffelburg, controlla, non se la sente di provare l'uno contro uno, è più timido rispetto a Miller, questa la mia sensazione, che ne dici Massimo?
1: Sì, Schaffelburg ha provato due o tre volte, però l'avversario lo ha sempre battuto, e quando succede questa cosa, Giovanni, e poi ti viene la paura di provare di nuovo a saltare l'uomo, perché perdi sempre il duello.
0: Intanto David, conclusione del gol del pareggio, ce la fa il Canada, e Larin che riesce a battere il portiere avversario, in pratica il suo secondo pallone toccato, incide come sulla partita. Larin, Canada 1, Bosnia 1, 34esimo minuto, è più una reazione di rabbia che di gioia, questo gol se l'è costruito, diciamola tutta Massimo.
1: Ah sì, bravissimo davvero, e qui tutta la gioia di Larin, che è stato bravissimo a stoppare il pallone, non farsi anticipare dall'avversario, e si mette, guarda, si stacca dal difensore, bravissimo qui nello stop, e poi con l'esterno mette la palla dove non può arrivare Vasilio. È un grande gol questo, Giovanni, davvero.
0: Sì.
1: bravo e gol, guarda come stoppa il pallone in uno spazio stretto, bravissimo col fisico, tiene Muharemovic e poi con l'esterno, grande gol davvero, bravo.
0: Sì, a me ha ricordato il movimento di Trezeguet, quello che faceva,
1: sì, bravissimo,
0: vero? Che faceva,
1: sì,
0: Trezeguet, spalle alla porta, è riuscito a controllare il pallone, a evitare la difesa avversaria e a colpire di destro con la sensazione che il tiro di Larin sia stato sporcato da un difensore bosniaco in maniera tale da rendere impossibile il tentativo di parata di Vasili, ma gol da attribuire proprio a Larin. La sensazione è che tutto si sia svolto regolarmente a livello di fuorigioco, cioè lo scatto di Larin sia stato regolare, poi naturalmente quando il gioco non riprende subito è ovvio che anche a distanza, ma tutto sembra risolto, gioco che riprende, Canada 0 Bosnia 1, al gol di Lukic al minuto numero 21 ha risposto nella ripresa al 34esimo il gol del neo entrato Larin. A Toronto, Canada 1, Bosnia 1, il gran destro che rimette in corsa il Canada anche per il successo stasera. Che ne dici, Massimo?
1: Ah sì, ah, assolutamente sì, ci credono, guarda come spingono.
0: Ancora, un tentativo adesso, quasi di sfondamento stile rugby, ti chiedo scusa per l'interruzione,
1: no,
0: naturalmente,
1: prego.
0: Ma ovviamente l'altro David ci tiene da matti adesso a incidere a sua volta sulla partita, gli ha fatto largo Larin, tentativo poi di percussione ad opera del neo entrato Promise David, fatto sta che l'azione è stata fermata per un intervento di falloso, era in gioco, intanto il monitor di servizio ce lo fa rivedere con tanto di fermo immagine, probabilmente c'era stata una leggera protesta forse per il controllo ad opera del giocatore che poi ha segnato Larin, e vi confermiamo anche che la conclusione dello stesso Larin è stata sporcata da Katic, che
1: è
0: in
1: vero.
0: Pratica in un primo momento, sai, non me ne ero accorto, poi c'era stata una riproposizione dal basso e mi era sembrato che la palla si fosse allontanata dalla traiettoria iniziale. Fatto sta che il gol è tutto di Larin, fatto sta che al 37esimo Canada e Bosnia viaggiano sull'1-1.
1: Sì, e adesso come dicevamo, no? L'entusiasmo e gli inserimenti dei due attaccanti comunque hanno portato qualcosa di positivo oltre al gol, e chiaramente il pubblico che spinge, Canada proverà fino alla fine una vittoria che sarebbe clamorosa, nel senso che eravamo a pochi minuti dalla fine sul 0-1. E adesso il Canada ha la grande possibilità di spingere fino alla fine con giocatori freschi che corrono.
0: Intanto ecco ancora il tentativo di Larin, galvanizzato, proprio grande esperienza, parliamo di un classe 95, gioca nel Southampton, quindi in Inghilterra, è comunque un giocatore in grado sia di sentire la partita, sia di adattarsi al di là del gol, sia di adattarsi prontamente una volta chiamato in causa a quello che è l'animus pugnandi di una gara che sul piano agonistico io credo abbia raggiunto il top già nel corso del primo tempo. Adesso le due squadre sono decisamente stanche, ancora una volta il gioco è fermo sugli spalti, i sostenitori della Bosnia sono adesso preoccupati che il Canada la possa addirittura rovesciare.
1: Eh sì, perché chiaramente vedono la loro squadra un po' in difficoltà e chiaramente quando prendi gol e dopo aver comunque sofferto ma controllato più o meno abbastanza bene la partita, adesso c'è il rischio davvero di subire la beffa, fra l'altro esce con l'Ajenak, forse crampi e stanchezza, d'altronde è stata una stagione lunghissima per tutti questi giocatori, è normale che qualche fastidio arrivi verso la fine della partita.
0: Per Larin è il 31esimo gol con la maglia della sua nazionale, non segnava in rosso, nel senso di divisa del Canada, dopo due anni. Bravo anche Promise David a fornirgli il pallone giusto, ma gran parte del merito è stato il suo. E insomma, è una partita che rischia appunto di non aver detto ancora la parola fine. Parola fine invece per Kolašinac, al suo posto entra Burnić. Quindi cinque cambi effettuati dal tecnico Sergei Barbarez. Probabilmente credo che fossero proprio crampi all'origine di questo, perché sennò un difensore non lo cambi a questo punto della partita, no, se non c'è, no, qualche problema fisico. Che dici?
1: Mi ricordo che anche all'Atalanta spesso Kolašinac aveva problemi verso la fine della partita di crampi. Dunque,
0: intanto
1: credo...
0: Bazdar prova l'uno contro uno, entra in area di rigore, si salva in angolo la formazione canadese. Prego Massimo.
1: No, credo sia crampi, normale, ha corso tanto, perché poi lui è uno anche che spinge, va sempre ad aiutare in fase offensiva, è arrivato stanchissimo, è giusto questo cambio, perché c'è rischio, insomma, sull'esterno c'è Adam che è pericolosissimo come giocatore.
0: Ecco la battuta, ecco il tentativo di rinvio, prova a coordinarsi per la battuta proprio Burnić, ma non riesce a trovare il pallone che resta comunque tra i piedi dei balcanici. Tentativo di incursione uno contro uno, sbagliata ad opera di Alaj Begovic, che ha tentato la giocata di fino, è nelle corde di questo ragazzo, ma gli è mancato il tempo giusto. Si salva il Canada da quella parte, sbuffa come una locomotiva Schaffelburg, che ha voglia ovviamente di incidere quanto se non di più abbia fatto Miller, che comunque la pagnotta se l'è guadagnata. Fatto sta che con i cambi fino al momento il tecnico della formazione canadese Jesse Marsh la partita l'ha raddrizzata. Mancano adesso 4 minuti più recupero, e tenuto conto delle sostituzioni si andrà avanti ancora per un bel po'. Le due squadre sono stanche, ma gli elementi appena entrati dalle rispettive panchine, questa sfida possono deciderla in un senso e nell'altro. Ecco per esempio,
1: soprattutto il Canada, che con i cambi in fase offensiva è cambiata la squadra, ha trovato il gol, è molto più pericolosa. Devo dire che Marsh ha cambiato molto bene e nel momento giusto.
0: E in effetti prova a spingere, il pubblico in questo ti aiuta. Se prima poteva essere la delusione palpabile, qui le gradinate sono veramente a pochi metri dal campo per destinazione, senti quasi i sospiri del pubblico ogni qualvolta vai a battere un fallo laterale. E beh, la delusione si è trasformata in entusiasmo, ci crede adesso il pubblico canadese. È una rimessa lunga, tanto per cambiare, questo è uno schema, una vera e propria etichetta al di là di chi la batte. Cross all'interno dell'area di rigore, c'era anche Corneliuson che si era portato in avanti, ma alla meglio Gigovic, tentativo di lancio, c'è lo scatto di Demirovic, prova l'uno contro uno, c'è liberissimo alla sua sinistra Bazdar, non lo vede, o perlomeno non era facilissimo servirlo, preferisce la gestione adesso la Bosnia, ma questa potenzialmente era una buona occasione per tentare il tiro in porta. Il pallone poi viene giocato dalla difesa canadese, allontanato in qualche modo verso Promise David, il controllo finisce a terra, c'è uno scontro, arriva il fischio dell'arbitro. Qui adesso aspettiamoci anche qualche cartellino di colore diverso, se l'irruenza degli scontri non dovesse placarsi. Mi pare che adesso da buon capitano lo stesso Eustachio inviti i suoi a crederci, come dire, abbiamo la palla noi, abbiamo l'opportunità di attaccare, cerchiamo di prendere i tre punti, non litighiamo. Questo è
1: no,
0: in sintesi.
1: Assolutamente, sì, l'espressione era proprio quella. Dunque ci proverà, come è giusto che sia, fino alla fine il Canada, e chiaramente dall'altra parte cercheranno di resistere, perché è in difficoltà comunque la Bosnia fisicamente in questo momento.
0: Ali Ahmed, l'ottima giocata, Eustachio in profondità, non si chiude, questioni di pochi centimetri il triangolo proprio con Ali Ahmed che si mette addirittura le mani nei capelli, ma il pallone è ancora canadese, anche se poi finisce a terra in malo modo. Ismail Kone sta giocando adesso prevalentemente sulla destra, sono saltati anche alcuni ruoli, ma a livello fisico direi che io personalmente, qui faccio ammenda, mi aspettavo che calarsi il Canada, non dico che stia crescendo da un punto di vista fisico, ma questa formazione che ha spinto moltissimo mi sta sorprendendo positivamente. 44esimo 1-1.
1: Eh sì, hai ragione, stanno crescendo anche Johnston, il terzino destro, che lo trovi in tutte le parti del campo, davvero grande corsa da parte dei giocatori che evidentemente da questo punto di vista hanno preparato molto bene la squadra.
0: Intanto le sentite anche voi negli effetti, probabilmente i fischi si susseguono a distanza di secondi, finiscono a terra due o tre uomini, tutti all'altezza del centrocampo nella circostanza. Calcio di punizione a favore del Canada, il Canada che dimostra di crederci e che adesso manda in avanti anche la batteria dei saltatori che di professione fanno i difensori. E De Fougerol e Cornelius vanno a posizionarsi al limite dell'area di rigore con probabile pallone lanciato proprio verso di loro, ma c'è anche il secondo David Promise e c'è soprattutto lui, Larin, la battuta di Eustachio, manca dirlo, l'uscita alta, sicura la presa del portiere Vasili, Canada 1 Bosnia 1 in attesa del recupero, questione di secondi con il collaboratore del direttore di gara che indica 6 minuti, quindi si giocherà fino al 51esimo 1-1 tra Canada e Bosnia. Massimo.
1: Secondo me la scelta sbagliata di mettere questa palla nel mezzo, ripeto, non gli fai male, è meglio un tocco laterale e andare a cercare l'uno contro uno, no? Invece hanno messo questa palla nel mezzo, Vasili, facile in uscita, credo che debba provare a cercare di più la giocata del singolo se vuole trovare il gol il Canada.
0: E poco fa una bellissima giocata di Alaj Begovic, ha stoppato un pallone difficile, lo ha difeso facendo respirare i suoi, è chiara adesso l'intuizione della Bosnia, l'intenzione, per meglio dire, vogliate scusare, della Bosnia di portare a casa almeno il pareggio. E c'è un cambio, l'ultimo a disposizione del tecnico, fuori Dedic, il difensore esterno destro, e al suo posto dovrebbe entrare Radelic. Tutto questo quando appunto siamo al secondo ormai minuto di recupero. Fatto sta che ci crede il Canada, ma mai dire mai con la Bosnia, sempre pericolosa, palla al piede, prova a guadagnare un calcio di punizione, intanto Sunic finisce a terra, Lajbegovic, l'arbitro indica che si può proseguire, poi arriva il fischio, in pratica ogni contatto al massimo porta adesso a un giocatore che da una parte e dall'altra, almeno un giocatore che da una parte e dall'altra finisce a terra.
1: Sì, adesso sì, qui non è stato fischiato un fallo su Alibegovic, però aveva visto bene l'arbitro perché si è lasciato andare, invece sull'azione successiva David Promise fa fallo e qui l'arbitro argentino è stato molto bravo.
0: Intanto ovviamente Dedic non poteva uscire perché aveva già esaurito il cambio a propria disposizione Sergei Barbarez, ne ha approfittato per fare l'ultimo invece il tecnico canadese Marsh, dentro anche Usorio stravolto, ha lasciato il campo e anche la fascia. Eustachio, ci crede il Canada, ma il pallone è in possesso della Bosnia, 2:22 dal novantesimo, si arriverà fino al 96esimo, quindi al 51esimo della ripresa, con pallone giocato all'interno dell'area di rigore della difesa canadese che ha la meglio, poi c'è un fallo e probabilmente arriverà il giallo adesso, così è infatti nel tentativo di ripartenza. C'è stata una trattenuta molto ma molto evidente ad opera di Katic, il difensore centrale, che si è macchiato di un fallo non all'interno della propria metà campo ma in quella avversaria, è andato proprio ad abbracciare l'attaccante avversario Larin per evitare una ripartenza canadese alla Bosnia. Sta bene l'1-1.
1: Sì, ma qui ha fatto benissimo e io credo che nessuno possa rimproverare nulla a Katic perché Larin era partito con grande velocità e c'era spazio per i compagni con un contropiede molto pericoloso, dunque fallo tattico, munizione più che giusta.
0: Intanto il gioco è ripreso, 3 minuti e 30 dei 6 di recupero sono andati via. Tentativo ancora ad opera del Canada con pallone giocato da Conello, perde il giocatore del Sassuolo. Opportunità del contropiede, ma neanche scatta, non ce la fa, stravolto come Demirovic. Poi però fortunata la Bosnia, perlomeno impreciso il Canada in fase di ripartenza. Poi si fa perdonare sulla fascia sinistra. Schappelburg riesce a riconquistare il pallone, lo gioca di sinistro, non tenta il difficile, lo appoggia verso Ismail Konesi, libera del pallone stesso, il tutto a pelo d'erba, gioca da sotterra, adesso tocca il suo primo pallone Osorio, tentativo di incursione sul fronte di centrosinistra, deve evitare anche l'arbitro, cross con pallone giocato da Ali Ahmed, contro traversone alto per la presa comunque sicura ad opera di Vasili. L'impressione però che fosse fuori gioco Larin, fuori gioco nel senso non di posizione sul campo ma fuori gioco dalla traiettoria, appunto impossibilitato a qualsiasi tipo di intervento. Fatto sta che Vasili ha scelto benissimo il tempo della presa, l'ha fatto su il pallone, ricadendo non lo ha perso, lo ha rinviato seppur senza particolare fretta. 50esimo minuto, mancano 1 minuto e 20 al termine, spinge adesso con De Fuchs-Hall la formazione di casa. Eccolo il giocatore che milita nel campionato belga, riesce a liberarsi del pallone stesso in direzione di Cornelius, attacca anche coi difensori il Canada, ci sono praterie nella propria metà campo, ma vuole il successo il Canada e rischia il tutto per tutto per ottenerlo, vuole chiudere con l'ultimo possesso magari. Ancora Osorio sul fronte sinistro, prova a chiudersi il triangolo, arriva un pallone interno dell'area di rigore, il tiro da parte di Larin rimpallato in qualche modo da Katic, che in pratica si è frapposto tra il tiratore e il portiere, pallone allontanato, e sono stati diversi i salvataggi della Bosnia stasera. Tutto in piedi il pubblico di fede biancorossa con il Canada che spinge, ancora affidandosi al difensore De Fuchs-Hall. 50 e 39 sono importanti anche i secondi, indica De Fuchs-Hall ai compagni la posizione ideale, allarga verso Ali Ahmed, è entrato subito in partita, prova l'uno contro uno, non è facile, riesce a toccare di punta, finisce a terra, stravolto il tocco di ritorno di Johnston, l'arbitro dice tutto si è svolto regolarmente, mancano 3 secondi alla conclusione con il Canada che prova a spingere poco fa sul sinistro di Larin, l'opportunità negata dalla scivolata in tuffo di Muharemovic e dalla collaborazione di Katic, e la partita finisce in pratica in questo momento sul punteggio di 1-1. Un commento flash ad opera sì. di Massimo Orlando.
1: Una bella partita, e sicuramente mancato un po' di qualità da una parte e dall'altra, buona la Bosnia come organizzazione nel primo tempo e poi è venuta fuori la voglia, la grinta, la corsa e la qualità del Canada e soprattutto i cambi di Marsh che hanno dato nel vero senso della parola un cambio a questa partita, risultato credo giusto, forse anzi il Canada meritava qualcosa in più, però insomma alla fine un bel pareggio.
0: Una bella partita, un bel secondo tempo, Canada e Bosnia hanno concluso sul seguente risultato, Canada 1, Bosnia 1, Balcanici in vantaggio al 21esimo, colpo di testa di Lukic su assist, sempre di testa dell'Atalantino Kolašinac, oggi capitano in assenza di Džeko, azione nata da palla ferma, calcio d'angolo al 34esimo della ripresa, un'azione che si è costruito Larin con la collaborazione di David, non Jonathan, lo juventino, ma il nuovo entrato Promise, ma Larin ha fatto spalle alla porta, tutto da solo, un gran destro sfiorato probabilmente da Katic, ma non ci sarebbe arrivato ugualmente Vasili. Canada e Bosnia, gruppo B, finiscono sull'1-1, finiamo anche noi, grazie per il cortese ascolto, grazie ancora a Massimo Orlando, da Giovanni Scaramuzzino, la linea che può ritornare agli studi di Dallas.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Eccoci da Dallas, 30 secondi allo scoccare delle 23, pareggio giusto tra Canada e Bosnia, appuntamento a domani dalle 20:30 e difilato fino alle 2 del mattino per due partite, Qatar-Svizzera ancora gruppo B, Brasile-Marocco gruppo C, grazie davvero a Daniele Antelmi, Francesco Pionaglieri, Emilio Deliso e Lorenzo Grego, anche a Roma, grazie a Ombretta Conti, Toni Tisi, Emanuele Di Cavio alla parte tecnica, andiamo al GR1, da Guido Ardone grazie per averci seguito in questa seconda giornata mondiale, appuntamento a domani su Rai Radio 1 con tutto il mondiale, minuto per minuto.
6: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Ore 23 e 1.
12: GR1.
13: Giorgio Schiavoni in studio. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'accordo sembra più vicino. Un testo condiviso ci sarebbe, anche se in corso di definizione, afferma Teheran.
14: L'intesa finale non è stata ancora raggiunta ed è possibile che il documento sia modificato, ma l'accordo transitorio comprenderà la fine del blocco dei porti iraniani e la riapertura dello stretto di Hormuz, su cui imporremo un pedaggio. Così il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ha fatto riferimento ad un patto in 14 punti in due fasi. La prima prevede l'intesa con Washington di nucleare, si parlerà dopo. Cresce l'attesa per l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media avrebbe dovuto essere siglato a Ginevra domenica prossima, ma lo stesso Araghchi ha parlato poco fa di firma da remoto in modalità digitale. Per Trump in ogni caso la firma è imminente e anche il premier del Pakistan, paese mediatore, ha confermato che un testo condiviso c'è. Notizie incoraggianti dopo ore di indiscrezioni, dichiarazioni smentite, con lo stesso presidente americano che ha bollato le anticipazioni circolate sui media iraniani come fake news e i pasdaran che avevano definito un'illusione la firma in Svizzera. Trump non farà passi indietro sul nucleare, posizione gradita al premier israeliano Netanyahu, mentre il ministro della difesa Katz è irremovibile sul Libano. Non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza, ha dichiarato. Claudia Stamerra, GR1.
13: Tre alpinisti, due italiani, hanno perso la vita precipitando mentre stavano salendo dalla parete nord del Gran Paradiso. È in corso un intervento del soccorso alpino valdostano per il recupero dei corpi, che sono ad una quota di circa 3.600 metri. Il caso del bimbo di Napoli trapiantato con un cuore danneggiato. Provvedimenti nei confronti di due medici.
15: Sospesi dalla professione il cardiochirurgo pediatrico dell'ospedale Monaldi Guido Oppido e la cardiochirurga Emma Bergonzoni, un anno per il primario e 7 mesi per la seconda operatrice. Sono indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, che il 23 dicembre scorso fu sottoposto a trapianto di un cuore danneggiato dal ghiaccio secco durante il trasporto da Bolzano, accolta dal GIP. La richiesta di misura interdittiva avanzata dalla procura napoletana. Oppido e Bergonzoni sono accusati di omicidio colposo insieme ad altri 5 operatori sanitari del Monaldi, ma anche di false attestazioni nella cartella clinica, e cioè di aver scritto di aver cominciato l'espianto del cuore malato contestualmente all'apertura della box con l'organo da trapiantare e dopo un presunto ok cuore. Mentre, secondo gli infermieri ascoltati come testi, quando ci si è resi conto che il cuore contenuto nella box proveniente da Bolzano era congelato, il cuore nativo del bimbo era già stato espiantato. La mamma di Domenico, Patrizia, dice: sono commossa, è un primo momento di verità. Le difese di Oppido e di Bergonzoni preparano il ricorso al tribunale del riesame.
16: Vincenzo Perone, GR1.
13: Ora in Abruzzo, dove proseguono le ricerche delle due ragazzine scomparse 5 giorni fa da una comunità protetta in provincia dell'Aquila.
17: Le ricerche di Sara, Alicia, di Giacinto fino a questo momento non hanno prodotto risultati positivi. Le attività sono coordinate dalle prefetture dell'Aquila e di Latina e la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo affidato al PM Stefano Iafolla. Le due ragazzine di 12 e 16 anni sono scomparse la notte tra sabato e domenica scorsi. Da circa 2 anni erano ospiti della struttura di Civitella Alfedena. Si sarebbero allontanati in un orario compreso tra le 2 e le 5. Si tratta di un'indicazione sommaria perché la struttura non è dotata di telecamere e neppure di un sistema antifurto. Alicia aveva chiesto un farmaco per il mal di pancia quando erano circa le 2. Dell'assenza delle sorelline si sono resi conto solo al cambio turno, avvenuto 3 ore dopo. Le ricerche coinvolgono Abruzzo e Lazio. Sara e Alicia sono originarie della zona di Minturno. Vigili del fuoco e carabinieri stanno impiegando unità cinofile, droni ed elicotteri. I genitori Stefano e Valentina avevano iniziato un travagliato percorso di separazione 7 anni fa, le cui conseguenze hanno portato alla sospensione della potestà genitoriale di entrambi. Max Franceschelli, GR1.
13: Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
10: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
12: A Saint-Tropez la luna si desta.
18: Questa sera al Mister 23 raccontiamo l'avventura e le follie di Gigi Rizzi, un ragazzo che ha fatto sognare un'intera generazione di giovani italiani. Mentre nella città dilaga la protesta studentesca, sulla Riviera Francese è il momento della liberazione sessuale. Nell'estate del 68 Rizzi conquista Brigitte Bardot, in quel momento l'attrice più famosa al mondo, amata da uomini e da donne. Il re dei Playboy è l'uomo più invidiato d'Italia e d'Europa, così racconta proprio lui, Gigi Rizzi.

0: Lei ufficialmente era ancora sposata con Gunther Sachs. Il signor Sachs era un imprenditore, un uomo ricco, ma la madre Opel era una delle donne più ricche del mondo. Lui girava con questo elicottero sopra la Madrag, vestito dal Dracula, e buttava centinaia di rose. Mi ci ha messo un anno a conquistare la guardia. E una volta mi hanno chiesto: e tu quanto ci hai messo? Un'ora.
1: Ma come è nato il loro amore? Gigi Rizzi a Saint-Tropez con una bellissima ragazza, Nathalie, amica di Brigitte. E lo stesso Gigi Rizzi a raccontarci come la sua vita sia cambiata in una notte.
0: Una sera, al Papagaio, Nathalie era partita il giorno prima, io ero triste, e la Bardot mi dice: vieni domani a fare sci d'acqua da me, a prendere la prima colazione a fare sci d'acqua, dico volentieri, vengo. Io avevo dormito mezz'ora, non lo so, o due ore al massimo. Ci presentiamo alla Madrag, la famosa casa di Brigitte Bardot. E c'era lei con le sue amiche. E me la ricordo con un bikini e la catenina d'oro intorno alla vita. Adorabile, mi ha detto: vuoi un tè o un caffè? Dico: preferi un bicchiere di rosé. Dice: ma sono 10:30 mattina. Dico: così, però devo livellare il tasso alcolico di ieri notte.

0: riuscimmo a fare sci d'acqua. Io mi difendevo bene, lei era molto brava. E poi, dopo lo sci d'acqua, andammo chez Camille a mangiare la bouillabaisse, ritorno alla Maldrague e niente, ci addormentiamo sul pontile e a un certo punto sento che mi accarezzano un piede. Io ho bevuto anche, poi sci d'acqua, ho dormito 2 ore. Sci d'acqua, vino, eccetera, bouillabaisse. E niente, dopo mezz'ora eravamo detto insieme. Mi mandò a prendere i bagagli all'hotel Yacan e da lì è nato questo amore. Mi attribuisco la cosa di averla resa felice, nel senso di farla uscire di sera e di portarla in questa cave, in questa boîte che era proprio un buco, le schinate, ballavamo, poi verso le 3 andava a dormire, diceva amore io fra un'oretta sono a casa. Arrivavo alle 6 di mattina in uno stato, lasciamo perdere, e naturalmente lei incazzata mi chiudeva fuori di casa, fuori dalla camera, e io dicevo mon amour per favore aprimi perché non ce la faccio più, ho bisogno di mettermi letto. Allora mi apriva, naturalmente dovevo pagare pedaggio. Per la verità era veramente, sessualmente era una cosa pazzesca. Quindi vabbè, pagavo dazio, c'ho 24 anni.
1: Notti infinite, sci d'acqua, libertà, fiumi di champagne per una storia d'amore che fa la gioia dei paparazzi. I settimanali di tutto il mondo infatti celebrano la favola di Gigi Rizzi e di Brigitte Bardot. Accanto alla donna più bella del pianeta, Rizzi diventa un modello di libertà e di trasgressione, ma è anche un simbolo per l'orgoglio nazionale. Ascoltiamo i giornalisti Gian Giacomo Schiavi e Massimo Fini e ancora Gigi Rizzi e il giornalista Gian Piero Mughini. So good, so good,
2: I got it here. I fotografi italiani assediano la Mandrag, addirittura qualcuno arriva e scatta una fotografia con la bandiera tricolore che svetta su questa villa inviolabile.
0: Quando Newsweek ha scritto nel mese di luglio del 68 nella classifica della stampa mondiale c'è Bernard, Che Guevara e Gigi Rizzi, ero numero 3 nel mondo come press, voglio dire, e io impazzivo di gioia.
3: Forse noi adesso facciamo fatica a ricordare che cosa rappresentava Brigitte Bardot allora, insomma era un mito assoluto, più di Marilyn Monroe.
4: Era la vita del secondo dopoguerra che affermava i suoi diritti, che affermava la sua felicità, che affermava le nuove libertà che erano maturate nella società occidentale, ed era quei capelli biondi, quegli shorts, quello stile, che non era uno stile che lei si cercasse, lo aveva, lei era il suo stile. C'est le temps de l'amour, le temps des
1: copains et de l'aventure. Nel 56 Brigitte Bardot compare praticamente nuda in E Dio creò la fame. Il film è un successo mondiale che trasforma lei in un sex symbol e il minuscolo villaggio di Saint-Tropez in un'attrazione internazionale. Affacciato su un mare cristallino, il piccolo borgo francese è il punto d'approdo della gioventù più bella, sfrenata e sessualmente audace. Raccontano quella stagione Gigi Rizzi e la giornalista Natalia Aspes.
0: Sentir parlare in continuazione di questa Saint-Tropez, Saint-Tropez, Saint-Tropez. Sto parlando, io ci sono stato la prima volta nel 65, credo, 66. Partimmo e veramente ci trovavamo in un altro mondo. Un grande circo, se vogliamo, perché camminando sul porto alle 5 del pomeriggio, alle 6 del pomeriggio dopo la spiaggia, e vedevi, non lo so, la barca di Agnelli piuttosto che quella di Onassis ormeggiati, e sul porto camminavano i camper con lo zainetto, camminavano tutti a piedi scalzi.
5: In un certo senso lì sono nati anche i Playboy, cioè questa genia di bei giovanotti, talvolta squattrinati, talvolta no, che con la loro grazia fisica, la loro intelligenza, il loro fascino, riuscivano a portare a letto le più belle ragazze che c'erano in giro. Venivano chiamate Playboy, cioè ragazzi che giocano, che si divertono, che non fanno sul serio. Era importante che il Playboy non facesse sul serio.
0: Noi eravamo bellissimi. Noi eravamo bellissimi con i nostri capelli lunghi, le basette lunghe, queste camicie di seta a fiori.
1: Un gruppo di amici con tanta voglia di vivere e di divertirsi diventano Les Italiens. Gli uomini fatali di Saint-Tropez sono Gigi Rizzi, Beppe Pirodi, Franco Rapetti e Rodolfo Parisi. Tra loro si chiamano i moschettieri. Avevano modi gentili e venivano da buone famiglie. Ascoltiamo i ricordi di Gigi Rizzi.
0: Abbiamo conquistato Saint-Tropez. Ci siamo fatti amare e odiare allo stesso tempo, perché c'era una concorrenza con i francesi. Noi facevamo terra bruciata lì nel loro territorio. Eravamo cacciatori con anche dei mezzi economici disponibili, lasciando da parte Rodolfo Parisi, molto inferiori a quelli che loro avevano. Però a un certo momento si sono dovuti arrendere. Cosa avevamo? Ma sicuramente una faccia da schiaffi, almeno io. Ce la giocavamo col nostro charme, con la nostra gioia di vivere. Io personalmente ho avuto delle donne che non avrei mai sognato di poter avere, probabilmente proprio perché non mi buttavo ai loro piedi, facevo quello che il mio istinto mi suggeriva, che ne so, mi piaceva molto essere al centro dell'attenzione, questo sì.
1: Ma chi era Gigi Rizzi prima di diventare il playboy più amato dagli italiani? Ascoltiamo Gigi Rizzi e il giornalista Gian Giacomo Schiavi e Natalia Aspesi.
0: Premiato a scuola, profitto dalla professoressa Abruzzo, religione e condotta, fino a 13 anni all'uno modello. Qui con Mirella Pirodi, ho 14 anni, alle qualche festina. C'avevo la faccia da bravo bambino, però ero già un discoletto.
6: Cara vicina, lasciami entrare, butta la chiave del portone. Mamma che freddo.
0: Noi avevamo 5 persone in servizio. C'era l'autista, c'era la cuoca, c'era la cameriera, c'era...
6: Mamma che freddo.
0: Noi avevamo 5 persone in servizio. C'era l'autista, c'era la cuoca, c'era la cameriera, c'era la tata di mio fratellino

0: le spiagge di Portofino, di Paraggi e di Santa Margherita Ligure.
1: Io scappavo, mettevo la scala del giardiniere e fuggi. Andavo in treno a Rapallo con 2000 lire in tasca, poi facevo autostop, andavo al Barracuda, scappavo quando sono andato in collegio, scappavo dal collegio, scappavo da militare. Avevo la mia 500 posteggiata fuori col mangiadischi e con questi 45 giri tutti che poi il sole distruggeva, partivo alle 7:30 dalla caserma e venivo al covo di Santa Margherita. Ci mettevo 3 ore, piuttosto che alla capannina a Forte dei Marmi o alla bussola. Allora esistevano ancora i lenti e mi ricordo che attraverso questo ballo immediatamente uno si rendeva conto se succedeva qualcosa. Io credo che l'uomo non deve essere bello, deve avere charme e deve intrigare le donne. Tanto alla fine sono sempre le donne che scelgono.
2: Playboy deve avere qualcosa di un pochino più raffinato, sempre restando una persona temporanea. Anche Ruby Rose è stato un grande... lui invece si sposava, lui era un altro tipo di playboy, sposava le miliardarie e anche quella è una carriera, diciamo una super carriera.
1: Porfirio Ruby Rosa è stato sicuramente il grande maestro di tutti, è stato veramente il grande playboy in tutti i sensi. E io mi ricordo di averlo visto al New Jimmy's in Boulevard Montparnasse, io avevo 18 anni. Mi ricordo anche la canzone che suonavano quando entrai, era I Wanna Be Around di

0: Quella di Gigi Rizzo, insomma, è una generazione che sogna Amsterdam, Ibiza e soprattutto Londra. Ed è proprio nella città dei Beatles, delle minigonne, che il giovane playboy e la sua banda si fanno le ossa. Ascoltiamo da Gigi Rizzi e dal giornalista Gian Giacomo Schiavi com'è andata l'avventura oltre Manica.
1: Parto per Londra con la mia fedele Lancia Fulvia 66 dopo il militare, e dopo una settimana arrivano Franco Rapetti e Beppe Pirodi. Londra era for nos, cioè per un mese eravamo disperati, non conoscevamo nessuno. Eravamo seduti ad Alvaros meditando il rientro in Italia, perché... e si avvicina una donna bellissima. Dice: mi ha detto Gianfranco Piacentini che sareste venuti a Londra. Io sono Vivian Ventura, vi aspetto domenica per un tea party alle 5 del pomeriggio a casa mia. Loro vivevano in una traversa di Kings Road. Arriviamo in una nuvola di hashish e conosciamo Roman Polanski, la sua prima moglie Sharon, Charlotte Rampling. Niente, da lì scopriamo Londra. Io in King's Road, vestito con gli stivaloni, con un bel, con un cappello, un cappellone con le falde larghe, con i pantaloni di velluto, con un piffero in bocca che non sapevo suonare, e proprio vestito con le camicie di seta a fiori. E mi ricordo che ogni tanto incrociavamo i classici turisti italiani. E dicevano: guarda che belli che sono questi tipi. E io mi sentivo il massimo del mondo, mi confondevano con uno di loro.
2: Alla domanda: ne hai amate tante? La sua risposta era sì, ma sempre una per volta, perché dovevo dedicarmi soltanto a lei.
3: Gigi Rizzi, ma Gigi Rizzi, ma sempre a lavorare stai, ma anche stasera a lavorare, ma quando ti riposi mai? Gigi Rizzi,
4: mai.
3: Ma quando ti riposi?
4: Mai.
3: E queste meravigliose fanciulle cosa sono? Attrici, importantissime, attrici francesi, inglesi, americane, cosa sono?
4: Internazionali.
3: Internazionali.
1: Mi definiscono molte volte come nulla facente. Io invece ho sempre lavorato, cioè le discoteche che abbiamo fatto a Milano, a Roma, a Saint-Tropez,

0: e non solo davano rendevano dei soldi, ma erano anche, era un divertimento continuo.
1: Infatti già prima della mitica estate con la Bardot, Gigi Rizzi insieme all'amico Beppe Pirodi aveva aperto a Milano il Number One. Era la prima discoteca moderna, punto di riferimento del jet set internazionale e dell'alta società milanese. Ma dopo quella magica estate del 68 qualcosa si rompe. E quando torna a Milano Gigi Rizzi, nonostante la sua popolarità e il suo successo, inizia a crollare. Così ne parlano Gigi Rizzi stesso, i giornalisti Massimo Fini e Gian Giacomo Schiavi.
0: La mia sciagura è che dopo il Number One alle 4 di mattina io portavo su gli amici e la festa partiva e si incominciava a giocare a carte, si faceva le 7 di mattina. Erano i tavoli infernali di poker di Singapore, il viziaccio del gioco, perché ho buttato via tanti di quei soldi al gioco.
2: Ha una attrazione fatale su un certo tipo di personalità che abbiano qualche elemento autodistruttivo, che anche Rizzi aveva.
3: Lui presto si è scontrato con quelle che sono le cadute di chi vive praticamente soltanto di notte. Qualcosa di pericoloso, e questo qualcosa di pericoloso è la cocaina.
0: Io ho iniziato a 18 anni, in quell'epoca era una cosa saltuaria, cioè intanto non si trovava, costava una fortuna, mi ricordo esattamente quanto costava, 30.000 lire al grammo, ed era considerata una droga d'élite. C'era un giro di persone che ne facevano uso, però era un giro molto ristretto, sia a Roma che a Milano. Tutto il pubblico meraviglioso che abbiamo avuto nel 67 e nel 68, nel 69 incomincia a cambiare. Incomincia ad arrivare della gente poco raccomandabile. Cedo la mia quota del Number One per pochi soldi e vado a Roma, dove si sta per aprire il Number One di Roma. La dolce vita a Roma nel 69 era già finita, Via Veneto era decadente. Così mi viene in mente una passione di provare il cinema. In totale faccio 5 film, mai come protagonista, però sempre film di serie A.
3: Poteva sfruttare la sua celebrità e ha girato alcuni film, però sempre intorno c'era qualcosa che odorava di cocaina. In quegli anni gli scandali legati alla droga e legati alla cocaina furono scandali che occuparono le pagine dei giornali per mesi e mesi. La grande retata del Number One provocò anche la caduta di tutto quel mondo.
0: Il mio avvocato mi dice: Gigi, cambia aria, sono finiti tutti in galera. Lo scandalo provocato apparentemente da Pierluigi Torri, che aveva litigato con Vassallo, che mette la cocaina in bagno, chiama la polizia, Number One viene chiuso. Io ero finito in una fogna a Roma, a frequentare della gentaglia, in delle partite di poker truccate, mi sentivo perso, non ho più voglia neanche di avere una bella donna di fianco, una donna per cui valesse veramente la pena, anche perché erano loro stesse che mi evitavano.
1: Gigi Rizzi si è perso, è finita la stagione dei giochi e della spensieratezza, ma non ha perso la sua audacia, così decide di lasciare la sua vecchia vita e parte per l'Argentina, di nuovo all'avventura, come racconta Gigi Rizzi stesso e il giornalista Gian Giacomo Schiavi.
0: Avevo conosciuto a Saint-Tropez Linda Groves, ci sposiamo e parto per l'Argentina.
3: Questa povera donna, dopo 3 mesi, alzò le braccia in segno di resa e disse: non è il mio mondo, non è il posto dove volevo vivere, questo è un posto da eremiti e io me ne vado.
0: Al nord dell'Argentina, vicino al tropico, nella regione di Tucumán, mi compro questi 4.000 ettari di niente. 4.000 ettari da disboscare sono tantissimi. E incomincio a fare una vita molto sana, incomincio, ho ritrovato il giorno, ho ritrovato la gioia di vivere.
1: E Gigi Rizzi ritrova anche l'amore, un amore importante. Costella diventa padre di 3 figli. Dopo aver vissuto 10 anni nel nord dell'Argentina, Gigi e Stella decidono di tornare in città. Comprano casa a Buenos Aires, dove i loro figli possono avere un'istruzione adeguata. Ma nella capitale argentina le cose non vanno secondo i piani. Ancora Gigi Rizzi e il giornalista Gian Giacomo Schiavi.
0: E lì, niente, io ricado nella droga, lei anche, incominciano i tradimenti, mi rinfilo nel tunnel infernale.
3: Entra di nuovo in quel mondo che è cambiato, che non è più il suo mondo, ma lui è l'uomo della Bardot e quindi ritorna ancora ad essere un po' fenomeno, ma un fenomeno di serie B.
0: Poi conosco una signora giovane, ragazza cilena, anche lei appena divorziata, e lì passo 4 anni di inferno. Fino a che un bel giorno mi trovo un bel bigliettino da questa donna che mi scrive: nel tuo bidone di spazzatura in 2 non c'entriamo. Ho venduto la campagna a $880,000, erano tantissimi soldi, e li faccio fuori in 4 anni. Pieno di debiti, vengo aiutato dalla famiglia, dagli amici.
1: Nonostante i debiti e la droga, Gigi Rizzi riesce a superare anche questo momento di buio, va in comunità e quando finalmente ritrova il suo equilibrio incontra Dolores. È l'inizio di una nuova vita. Dopo 10 anni d'amore si sposano e tornano a vivere in Italia, vicino alla sua città natale, Genova. Ma nel giorno del suo 69esimo compleanno Gigi Rizzi muore, e muore proprio a Saint-Tropez.
0: L'ho pagata caro prezzo, ma nessun rimpianto, nessun rimorso. Ho stramato, stravissuto, c'era la musica al Cecil Bar. Quando quando hai 20 anni ti senti immortale, poi arriva un certo momento in cui i nodi vengono al pettine e dici: ma perché solo questo, unicamente questo?

0: Il mix del 23 torna a settembre, ma potete continuare ad ascoltare o a consigliare i nostri podcast su Rai Play Sound.
1: Questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimiro, per la parte tecnica Tommaso Margiotta, come autrici Ludovica Siani e Sara Tardelli, in redazione Paola Gaito. Buona estate.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Nella nottata tempo asciutto, ma con nubi ancora consistenti sulle Alpi, specie quelle centrali e orientali, e lungo le coste del basso Adriatico. Cielo limpido sul resto del territorio. Domani, sabato 13 giugno, l'alta pressione sul Mediterraneo garantirà generale stabilità su gran parte del paese. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree alpine e prealpine occidentali, ma con bassissimo rischio di precipitazioni significative. In serata, ampi rasserenamenti ovunque, con cieli limpidi su tutte le regioni. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi e picchi superiori sulle pianure interne del centro-nord. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di brezza lungo le coste, e mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare. La nota del giorno dopo.
3: Ben ritrovati a Nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia, la cura amorevole del programma, c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie a chi ci scrive anche questa sera al 335-699-2949. Grazie a Francesco Paradisi, il nostro tecnico di questa sera, e a tutti i tecnici di Rai Radio 1 che rendono il nostro programma felicemente dimensionale. Grazie a chi ha attraversato con noi questi mesi prima del nostro saluto estivo, poi ci risentiremo a settembre. È questa puntata un po', come si potrebbe dire, decalage, ovvero di leggero supplex, oppure lasciatemelo dire in italiano, un po' di leggerezza nella musica che oggi vogliamo condividere. È stato un anno denso di ascolti, denso di dischi. Qualcuno dice che il mercato discografico è in crisi, che la musica è sempre più fluida, ma noi abbiamo ospitato moltissimi artisti contemporanei che hanno ancora voglia, per esempio, di suonare dal vivo. A voi, al 335-699-2949, negli ultimi giorni abbiamo chiesto di raccontarci un po' cosa di questi mesi vi è piaciuto di più, non tanto solo sull'onda di Rai Radio 1 e della nota del giorno dopo, ma in generale sulle vostre curiosità. E abbiamo stilato così una serie di ascolti che riguardano proprio gli ultimi 9 mesi. Li approfondiremo nel corso della vera e propria nota del giorno dopo, dopo il GR della mezzanotte, ma intanto vogliamo ricordare oggi almeno 3 movimenti che riguardano la musica pop. Uno, perché proprio il 12 giugno viene radunata una notevole congregazione di ragazze e ragazze assolutamente normali, amiche e amici di Taylor Swift, suoi fan, che vengono chiamati a partecipare a uno dei singoli più importanti della sua carriera, un singolo preciso, si chiama Shake It Off.

Shake It Off è uno di quei pezzi che lasciano senza parole anche i fan di Taylor Swift dell'epoca. Siamo in un momento, il 2014, in cui la Swift si scrolla di dosso, potremmo tradurre così, scrollarsi di dosso, Shake It Off, un sacco di luoghi comuni che la riguardano. Arriva in vetta in classifica con questo pezzo, che è un pezzo dove il country, che è un po' il suo brodo primordiale, la sua radice, viene abbandonato a favore di una musica secca dove la batteria è quello che gira attorno a un sax, sono il punto di volta della canzone. Una canzone che a giugno viene anche così girata in un videoclip firmato da Mark Romanek, che è un regista importante, che è lo stesso che è stato l'autore del video di Hurt Johnny Cash, di Closer, The Nine Inch Nails, The Criminal di Fiona Apple. Arriva un iPod bloccato a tutti i ballerini professionisti e non, per riprodurre in qualche modo quello che è un video leggendario dove Taylor Swift non riesce a ballare particolarmente bene, ha diverse mise, poi rimane una ragazza comune che prende in giro soprattutto se stessa e anche le sue batoste sentimentali. Dietro al grandissimo successo di questo pezzo, è la prima volta che Taylor Swift svetta in classifica, e poi le succederà moltissime altre volte, c'è una vera e propria causa legale dove c'è chi sostiene che questo pezzo sia stato copiato da un brano, Playa's Gone Play, di Sean Hall e Nathan Butler. Questo pezzo finisce in tribunale e la cosa un po' grottesca ma molto statunitense è che il giudice di questa causa, Michael Fitzgerald, rigetta quella che è la richiesta di un risarcimento cantando brani della canzone. In pratica dice: Shake It Off, toglietevela di torno, perché questa canzone non è un plagio. È un momento divertentissimo in cui in pratica il giudice canta la canzone di Taylor Swift dicendo non è un plagio, e siamo appunto tra il 12 e il 13 giugno quando questo pezzo diventa un importantissimo videoclip ma anche un pezzo pop. E oggi noi, a 100 anni dalla nascita di Miles Davis, dobbiamo e vogliamo anche ricordare quanto questo grande trombettista alla fine della sua carriera sia stato pop, almeno tanto quanto Taylor Swift.

C'è poco da aggiungere a questa versione di un pezzo di Cyndi Lauper, Time After Time, che insieme a Human Nature, che è un brano che finisce in Thriller di Michael Jackson, però è scritto da uno dei Toto, Steve Porcari, sono il corredo nell'85 di You're Under Arrest, ovvero un disco pop di Miles Davis che all'epoca fa storcere un po' il naso ai critici di jazz puro e semplice, che si dimenticano che invece il jazzista di solito prende proprio pezzi celebri come Time After Time anche negli anni 20 e 30 per renderli qualcosa di diverso. Una grande lezione di stile questa di Miles Davis in questo brano, che ci permette di ricordare i 100 anni della sua nascita. Ed è incredibile pensare che Miles Davis sia coetaneo di un altro grandissimo musicista che suona però il sax, soprattutto il sax tenore, che quando conosce Miles Davis è un sassofonista di terza fila, non ha nessun successo, è tossicodipendente. Beh, dopo aver conosciuto Miles Davis, la carriera di John Coltrane non sarà più la stessa.

0: È uno dei pezzi più incandescenti di un album del 1960 di John Coltrane, Giant Steps, appunto come il brano che stiamo ascoltando, si intitola il disco. Passi da gigante sono quelli che fa John Coltrane, nato a Hamlet il 23 settembre del 1926, di qualche mese più giovane addirittura di Miles Davis, che proprio cominciando a suonare con lui in un quintetto meraviglioso riesce a trovare anche la via dell'arte. Purtroppo John Coltrane è tossicodipendente e sopravvive molto molto male. Quando conosce Miles, una continua serie di disintossicazioni e di cadute di nuovo verticali dentro la droga, e poi una serie di album come quello che avete sentito, è Love Supreme tra gli altri, che diventano dei capolavori della storia del jazz. Verrebbe da pensare che proprio l'incontro con Miles Davis sia stato essenziale per la sua evoluzione. Sono frammenti di una storia che compie 100 anni. Adesso lasciamo la linea a spazio libero, noi ci riascoltiamo tra una mezz'ora abbondante.
1: Radio 1, un mondo da sentire. A cura di Re Parlamento va ora in onda Spazio Libero.
2: Benvenuti e bentrovati da Simonetta Ciarapica. Oggi vi portiamo in un viaggio dentro un'Italia che spesso non vediamo, ma che esiste e racconta chi siamo. Lo facciamo partendo da Radici Culturali, il progetto nazionale di censimento del patrimonio culturale immateriale della Fondazione Proloco Italia ETS, oggi nostra ospite, impegnata proprio sulla mappatura, tutela e valorizzazione di tradizioni, riti e saperi locali italiani. Un lavoro che si basa sui principi dell'UNESCO, portato avanti dalle Proloco radicate nei territori pensate con più di 6.000 associazioni e milioni di volontari. Do il benvenuto al presidente della Fondazione Antonino Laspina e al vicepresidente UMPLI, Unione Nazionale Proloco Italia APS, Fernando Tomasello. Buonasera.
3: Buonasera.
2: Per iniziare, presidente Laspina, come è nato il progetto Radici Culturali? Perché avete sentito l'esigenza di censire il patrimonio immateriale italiano?
3: Beh, questo è un lavoro che parte da lontano e nasce un po' da quello che è proprio la vita associativa della nostra organizzazione. Da sempre le Proloco sono state impegnate nella tutela e salvaguardia e promozione del patrimonio culturale e materiale. Le nostre attività sono sempre state rivolte proprio alla trasmissione di questi valori. Molte delle nostre Proloco sono dei veri e propri patrimoni, perché già contengono dei cortei storici, realizzano infiorate, realizzano carnevali, ecco, loro stessi già sono dei patrimoni. Dopodiché ci siamo occupati di monitorare un po' tutto il sistema italiano, ci siamo accorti che non esiste una mappatura nazionale, perché fino a questo momento c'era una mappatura con dei registri regionali che diventavano un po' poco leggibili, diciamo, dal punto di vista generale. Allora abbiamo avviato questo lavoro grazie alla nostra rete nazionale, che è presente in 6.500 realtà, e grazie al lavoro che stiamo facendo con la Fondazione Proloco Italia e quindi con il Centro Studi, proprio per cercare di mettere un po' tutto a sistema.
2: Allora, Tomasello, dietro questo lavoro c'è anche un'importante attività di studio e ricerca, come diceva il presidente. Allora, qual è il ruolo del Centro Studi all'interno del progetto e a che punto è oggi la raccolta dei dati?
4: Io del Centro Studi della Fondazione Proloco Italia ha fatto fronte a un'esigenza sempre più sentita di dotarsi di strumenti di documentazione e informazione per la conoscenza e approfondimento appunto delle realtà culturali e sociali sui territori in cui opera. Il Centro Studi si colloca quindi in modo strategico all'interno delle attività che l'UMPLI svolge a favore del territorio, proprio per dare il massimo della autorevolezza a questo organismo. Ci siamo anche dotati di un prestigioso comitato tecnico-scientifico. L'anno scorso si è conclusa la prima fase del censimento, necessaria per sistemizzare, catalogare la grande mole di informazioni raccolte, e ci siamo resi conto in quel momento, ma ne eravamo già coscienti, che i dati raccolti dei quali abbiamo iniziato l'analisi sono solo la punta dell'iceberg.
2: Ecco, come si costruisce, Tomasello, perdoni, come si costruisce concretamente un censimento del patrimonio culturale immateriale? Quali elementi vengono raccolti, tanto per far capire ai nostri radioascoltatori, e con quale metodo lavorano i territori?
4: Costruire un censimento del patrimonio culturale immateriale significa prima di tutto stabilire criteri chiari, capire quando una tradizione, un rito, un sapere possono essere riconosciuti come patrimonio culturale e quindi catalogati. È stato un lavoro complesso al quale hanno partecipato specialisti e anche i nostri partner, tra cui l'ANCI e l'ICP, per, con verifiche continue, perché parliamo di un patrimonio vivo che cambia insieme alle comunità che lo costruiscono. Il lavoro è partito dall'individuazione delle 9 categorie e dalla costruzione di schede di catalogazione pensate per raccogliere rituali, consuetudini, espressioni orali, pratiche, tradizioni, saperi artigianali. Uno dei modi più efficaci per tutelare questi beni è certamente farli vivere, è la missione quotidiana delle Pro Loco, ma anche documentarli e conservarli. Il contributo dei territori è stato fondamentale in questo, in tutte le regioni, soprattutto grazie ai ragazzi del Servizio Civile che hanno partecipato a percorsi di formazione. È stato messo in atto appunto un lavoro certosino per raccogliere questi materiali e ci ha consentito di arrivare anche con specialisti che hanno operato sul campo.
2: Sì, come diceva
4: a un
2: prima,
4: lavoro,
2: certo.
4: A un lavoro di catalogazione di circa a oggi 38.000 elementi di tutta Italia.
2: Presidente La Spina, un lavoro che unisce migliaia di realtà locali, sentivamo. Quanto stanno contribuendo le Pro Loco a tenere vive le tradizioni dei territori e quale Italia state riscoprendo attraverso questo censimento?
3: L'impegno dei nostri volontari da sempre è stato mirato a questo lavoro, innanzitutto di poter portare avanti le tradizioni, quindi il passaggio da nonno a nipote, ad esempio nel passare il testimone è fondamentale. Io solo per darle qualche numero, fino in questo momento noi abbiamo più di 1 milione di nostri soci che operano, ma sono 600.000 quelli operativi, e di questi c'è buona parte che si occupa appunto di patrimoni. E dal punto di vista generale, anche per entrare proprio nella ricerca, abbiamo più di 2.250 contributori diretti e più di 11.000 utenti che stanno lavorando al censimento, proprio per arricchire sempre di più il nostro grande contenitore, che appunto è il sito radiciculturali.it, che rappresenta appunto al meglio tutto questo lavoro, dove all'interno ci stanno anche tutta una serie di supporti audio, video, che possono far toccare con mano un po' tutto questo bellissimo lavoro che si sta realizzando.
2: Tomasello, oggi quanto è conosciuto dagli italiani questo nostro patrimonio fatto di tradizioni e identità locali, e quanto invece rischia di rimanere invisibile o di andare addirittura perduto?
4: La conoscenza è molto limitata e il rischio è molto alto. Obiettivo, oserei dire, primario è quello di una verifica della percezione dei patrimoni culturali immateriali da parte delle comunità. Parliamo e partiamo comunque da una posizione di vantaggio. Le Pro Loco nascono proprio per e con la coscienza delle tradizioni e dell'identità del luogo in cui vivono. Quindi i veri testimoni sono questi. Sagre, riti, feste culturali e culturali, arte, artigianato popolare, sono momenti e le fotografie di memorie che non si possono perdere. Se non opportunamente fissate in un album quasi, e possono essere a loro volta trasmesse, questo è il nostro obiettivo, alle generazioni future. Compito e obiettivo dell'UMPRI e della Fondazione quindi è quello di rendere visibili e sostenibili questi patrimoni.
2: Siamo in chiusura, La Spina, una risposta molto breve. In questo momento di instabilità internazionale, quale estate sarà per le Pro Loco italiane?
3: Ma guardi, io mi auguro che questo possa contribuire a far visitare più la nostra bellissima Italia, e in questo probabilmente anche attraverso tutti i nostri riti, le nostre tradizioni, si possono scoprire i piccoli borghi e tutto quello che di autentico c'è a livello identitario in ogni parte d'Italia. Quindi visitiamo di più l'Italia, giriamo i nostri borghi e scopriamo quanto patrimonio c'è da da poter toccare,
2: da ammirare, con mano. Da ammirare. Abbiamo terminato per oggi, ringrazio Antonino Laspina e Fernando Tomasello della Fondazione Proloco Italia ETS per essere intervenuti, e ricordo il sito fondazioneprolocoitalia.it. Prima di chiudere ricordo che questa puntata la potete riascoltare su raiparlamento.rai.it, su Rai Play Radio 1 e Rai Play Sound. Per il coordinamento redazionale Renato De Emanuele, in redazione Camilla Baldari, in regia Adriano Lippi, vice direttrice Anna Maria Baccarelli. Un saluto da Simonetta Ciarapica e continuate a seguirci. A presto.
1: A cura di Rai Parlamento abbiamo trasmesso Spazio Libero.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Stati Uniti, Iran, a un passo dalla firma, il ministro Araghchi, accordo mai così vicino. E Trump lo ritwitta, il testo potrebbe essere siglato da remoto. Fuori programma per Leone XIV in Spagna, si guasta l'aereo papale per il rientro a Roma, Re Felipe gli presta il suo jet, da Tenerife l'appello ai trafficanti di esseri umani, fermatevi e convertitevi. Giorgia Meloni e Emmanuel Macron, vertice il 25 giugno ad Antibes. La premier riceve il presidente sudcoreano, firmati 4 accordi di cooperazione. Video fake dei 5 Stelle, botta e risposta con Conte. Elon Musk vola anche in borsa, SpaceX debutta a Wall Street con una quotazione record e lui diventa il primo trilionario della storia. Caso Garlasco, Alberto Stasi, sempre più vicino alla libertà, la Procura di Milano approva l'affidamento ai servizi sociali, la parola passa ai giudici di sorveglianza. Lenny Kravitz in fiamme, il Firenze Rocks, fan in delirio per il cantante americano e questa sera salirà sul palco Robbie Williams. Per vedere l'Italia mondiali servirebbe un torneo a 228 squadre. Polemica per una dichiarazione di Infantino. La FIGC replica dal numero 1 della FIFA un'uscita infelice. E sul campo, nella partita dei rimpianti azzurri, la Bosnia blocca il Canada sull'1-1. Nella notte Stati Uniti-Paraguay. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran, segnali di un possibile accordo. Emergono intanto particolari sui contenuti, fra i quali il pagamento di un pedaggio nello stretto di Hormuz. La corrispondente.
3: In un'intervista con il sito Axios, Donald Trump dice di apprezzare il tweet in cui il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha scritto che un accordo non è mai stato così vicino. Teheran si è scusata in privato per aver diffuso informazioni false, dice Trump, che su Truth aveva attaccato. I termini dell'intesa fatti trapelare dall'Iran non hanno nulla a che vedere con quelli concordati per iscritto. La firma ci sarà nel fine settimana o lunedì, assicura Trump, che sottolinea di aver raggiunto questo traguardo senza l'aiuto degli europei, definiti irrilevanti, anche se in futuro potrebbero essere molto d'aiuto. Il memorandum d'intesa dovrebbe essere siglato a Ginevra dal vicepresidente J.D. Vance, che avverte: gli iraniani non riceveranno soldi solo per la firma. Secondo un funzionario della Casa Bianca, l'accordo realizza gli obiettivi del presidente Trump: la riapertura dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco navale e lo smantellamento del programma nucleare iraniano. L'Iran vedrà allentarsi la pressione economica e le sanzioni se rispetterà gli impegni. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Si registrano dunque aperture da parte di Teheran per la conclusione di un accordo, confermate dal ministro degli esteri iraniano Araghchi, anche se un testo finale non c'è ancora. Nelle scorse ore era emerso scetticismo invece da parte dei Pasdaran.
4: Una volta completato, l'accordo con gli Stati Uniti sarà firmato a distanza e poi annunciato. Alla TV di Stato, il ministro degli esteri iraniano Araghchi si è mostrato fiducioso che la firma dell'intesa con Washington possa avvenire a breve. Il documento c'è, ma non è ancora quello definitivo, ha chiarito Araghchi, anche se ha sottolineato che l'accordo in due fasi comprenderà la fine del blocco dei porti iraniani e la riapertura dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran imporrà un pedaggio. Sul nucleare si tratterà nella seconda fase. Le parole del ministro fanno sperare dopo il susseguirsi di dichiarazioni e smentite delle scorse ore, e anche il premier del Pakistan, paese mediatore, ha confermato l'esistenza di un memorandum condiviso. Riguardo il nucleare, Teheran vuole che l'uranio arricchito resti in Iran, anche se Trump ha già affermato che non consentirà al regime di avere armi atomiche. Posizione apprezzata dal premier israeliano Netanyahu, e potrebbe essere duro da sciogliere il nodo Libano. Non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza, ha dichiarato il ministro della difesa Katz. Claudia Stamerra, GR1.
2: Sulla guerra in Iran e l'ipotesi di un accordo con gli Stati Uniti abbiamo intervistato una delle donne più coraggiose e autorevoli nella lotta per la democrazia a Teheran, la Nobel per la pace Shirin Ebadi, giurista e attivista in esilio a Londra dal 2009. L'intervista integrale realizzata da Valeria Volatile, potrete ascoltarla questa mattina su Radio 1 nella trasmissione Inviato Speciale. Ora un passaggio.
0: In diverse occasioni sono stati annunciati cessate il fuoco, che però poi si sono rivelati temporanei. Gli attacchi sono ripresi, l'escalation militare è ricominciata. Mi auguro sinceramente che questa crisi bellica possa concludersi al più presto, perché il popolo iraniano è stremato, non è possibile più andare avanti in questo modo.
2: Ucraina e Moldavia, primo passo per l'adesione all'Unione Europea. Lunedì l'avvio della prima sessione dei negoziati. Zelensky ringrazia i partner europei. Mosca intanto celebra la giornata della Russia, festa nazionale post-sovietica. Toni duri nel discorso di Putin, pronti a negoziare ma nel rispetto dei nostri interessi, ha dichiarato: nessuno è mai riuscito né riuscirà ad infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Si è concluso il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, rientro travagliato, però il Falcon, messo a disposizione dal re Felipe, è atterrato a Roma in serata.
5: La causa del ritardo è stato un problema tecnico. L'aereo del Papa e del seguito sarebbe dovuto decollare da Tenerife dopo la cerimonia di congedo a cui ha preso parte anche il re di Spagna. Avvertito del guasto, Felipe VI ha scortato Leone XIV al terminal rimanendo con lui. Infine la decisione del re di offrire il Falcon a sua disposizione per permettere al pontefice di far ritorno a Roma. Si è concluso così, in modo inatteso, l'intenso viaggio apostolico di 7 giorni. Nell'ultima tappa, alle Canarie, il dolore per la tragedia dei migranti e la condanna dei trafficanti, a coloro che trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie e trasformano la sofferenza altrui in un affare, ha detto il Papa.
6: Detenganse, conviertanse. Las lágrimas y la sangre de estos hermanos claman a Dios y sus sufrimientos llegan hasta él.
5: Fermatevi, convertitevi. Le lacrime e il sangue di questi fratelli gridano a Dio e le loro sofferenze giungano fino a Lui. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Le crisi internazionali fra i temi al centro dell'incontro a Roma tra Giorgia Meloni e il presidente sudcoreano.
7: Giorgia Meloni tornerà in Costa Azzurra subito dopo il G7 francese di Evian per discutere con Emmanuel Macron di agenda internazionale e relazioni bilaterali nel primo vertice intergovernativo Italia-Francia dai trattati del Quirinale. Gli stessi dossier sul tavolo dell'incontro a Villa Panfili con il presidente sudcoreano Lee, seguito dalla firma di 4 accordi di cooperazione fra Roma e Seul nei settori della tecnologia, delle telecomunicazioni, dell'economia sociale. I due leader discutono poi di guerra in Ucraina, crisi in Medio Oriente, Hormuz, sicurezza e stabilità dell'Indo-Pacifico, area di interesse strategico vitale per l'Italia e per l'Europa, come ribadito dalla Presidente del Consiglio, che sui social attacca Giuseppe Conte. Fate politica di fake news, le parole di Giorgia Meloni per commentare un video che mostra immagini della Premier montate insieme al discorso alla Camera del leader pentastellato. Sono false, la precisazione, mentre Conte parlava ero al Quirinale, scrive la Premier. Federica Ionta, GR1.
2: Il leader 5 Stelle Conte replica alla Premier Meloni, mentre il confronto tra i partiti è incentrato in particolare su dati economici e sanità.
8: Fratelli d'Italia rivendica i dati Istat sul lavoro e lo stanziamento di 17 miliardi in più sulla sanità con la riduzione delle liste d'attesa. Arianna Meloni.
9: Stiamo mettendo a terra una cosa come 1000 case di comunità, 300 nuovi ospedali di comunità, 600 centrali operative.
8: E se per la Lega è necessario aumentare gli stipendi, Forza Italia con Antonio Tajani ribadisce il no fermo alla patrimoniale. Stessa linea di Noi Moderati, che sottolinea come la sanità sia una priorità per il centrodestra. Maggioranza che guarda la riduzione delle tasse per il ceto medio e che tira dritto sulla legge elettorale. Liste d'attesa infinite e la destra pensa alla legge elettorale, replica il PD che sui dati Istat rincara, la disoccupazione cala perché aumenta chi un lavoro non lo cerca più. Chiara Braga.
10: Mentre 6 milioni di italiani non riescono più a curarsi, famiglie e lavoratori sono alle prese con salari bassi e prezzi alle stelle, Giorgia Meloni impone al Parlamento di occuparsi di legge elettorale.
8: Alessandro Onorato intanto lancia Progetto Civico come alternativa al centrodestra e non esclude la candidatura alle primarie. e Giuseppe Conte, la premier che lo aveva chiamato in causa per aver postato un video in cui si lasciava intendere che lei fosse in aula durante il suo intervento, dice: anziché stare sui social, Giorgia Meloni si occupi dell'Italia. Filippa Misano, GR1.
2: L'economia italiana continua a mostrare segni di tenuta sul fronte del lavoro. Nel primo trimestre 2026 cresce l'occupazione, cala la disoccupazione, ma rallentano i contratti stabili, e quanto emerge dai dati Istat. Il numero degli occupati è aumentato di 67.000 unità rispetto agli ultimi tre mesi del 2025, dati favorevoli anche sul fronte della disoccupazione. Al 5,3%, in calo di 0,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Soddisfatta la ministra Marina Calderone, intervenuta al forum in masseria a Lireni in Puglia.
11: Noi siamo come Ministero impegnati a costruire dei percorsi dando degli strumenti, dei supporti validi per quella ricerca di lavoro che è estremamente importante, perché noi dobbiamo certamente portare a bordo tutti quei giovani che oggi non lavorano, perché il problema della demografia che non gioca a nostro favore è assolutamente importante.
2: Debutto da record a Wall Street per SpaceX, il colosso spaziale di Elon Musk, e il patron di Tesla diventa il primo trilionario della storia. La borsa guarda già le possibili quotazioni di OpenAI e Anthropic in una partita che potrebbe portare sui mercati pubblici quasi 4.000 miliardi di dollari di nuovo valore.
12: Tutti pazzi per SpaceX. Al Nasdaq di Wall Street, la società aerospaziale di Elon Musk ha visto la sua capitalizzazione andare ben oltre i 2.000 miliardi di dollari, dopo aver raccolto 75 miliardi nella più grande offerta pubblica iniziale finora mai fatta al mondo. SpaceX vuole portarvi sulla Luna, su Marte e oltre, ha detto Musk, mentre il titolo della società saliva fino a oltre 175 dollari. Una quotazione senza precedenti, ma non solo, spiega l'analista Davide Biocchi.
13: Non è solo una quotazione, ma un evento che parla direttamente all'immaginario americano. Il West, la conquista dello spazio, la corsa all'oro, e in questo caso l'oro del futuro. Portare tutto questo nel cuore della finanza globale significa trasformare un progetto industriale in un vero e proprio simbolo nazionale.
12: Con questa operazione il patron di Tesla, già uomo più ricco del pianeta, è diventato il primo trilionario della storia, con un patrimonio personale che ha superato la soglia psicologica dei 1.000 miliardi. Gelsomina Testa, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte 12 minuti, la cronaca con i tre alpinisti, due italiani che hanno perso la vita precipitando mentre stavano salendo dalla parete nord del Gran Paradiso. È in corso un intervento del soccorso alpino valdostano per il recupero dei corpi, che sono ad una quota di circa 3.600 metri. Il delitto di Garlasco, il Tribunale di Sorveglianza e la Procura Generale di Milano hanno dato parere favorevole per la scarcerazione di Alberto Stasi, decisione non collegata alla nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Tutta questa vicenda è un'anomalia, il commento del Ministro della Giustizia Nordio.
14: Un'udienza di circa mezz'ora in cui ha risposto alle domande sul suo lavoro fuori dalla cella, sulla vita dietro le sbarre, sui suoi comportamenti. Tecnicamente i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano hanno 5 giorni per decidere e depositare l'ordinanza, ma dopo il parere favorevole della Procura Generale è ormai pura formalità la scarcerazione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi. Otterrà l'affidamento in prova ai servizi sociali presso la stessa azienda per cui lavora da tempo nella contabilità. A pesare sulla decisione dei magistrati soprattutto la buona condotta di Stasi, le relazioni positive dell'amministrazione penitenziaria, il residuo della pena la cui fine è fissata per il 2028. L'ex bocconiano, oggi ormai 42enne, inoltre era già in regime di semilibertà, potendo lavorare fuori dall'istituto di Bollate e tornandoci solo la notte. Un'ordinanza che comunque resta slegata dalla nuova inchiesta sul delitto di Chiara, che vede indagato l'amico del fratello della vittima Andrea Sempio, e che non influirà sull'eventuale istanza di revisione del processo che i suoi legali potrebbero presentare. Stasi comunque non tornerà a Garlasco, ha affittato una casa in provincia di Milano, con sé porterà solo i vestiti, tutto il resto lo lascerà agli altri detenuti. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, madre e figlia avvelenate con la ricina nel dicembre scorso in Molise. Un'amica di famiglia è stata iscritta nel registro degli indagati.
15: Da gennaio è stata sentita 3 volte. La donna, amica stretta dei Di Vita, ha sempre negato che ci fossero tensioni e problemi nella famiglia. Le sue affermazioni sarebbero però state smentite dal contenuto dei telefonini e degli altri dispositivi informatici sequestrati nella casa. Di qui l'iscrizione nel registro degli indagati per favoreggiamento personale, in sostanza per aver intralciato le indagini. La procura di Larino procede per duplice omicidio premeditato, al momento a carico di ignoti. Questo nuovo passo potrebbe quindi anticipare svolte ancora più importanti. La decisione della procura è anche il segno che a Pietracatella, il piccolo centro in provincia di Campobasso, dove vivevano i Di Vita, non è facile scalfire il muro di silenzi e reticenze che sembra circondare la vicenda. Più di 160 persone sono state ascoltate. Intanto prosegue l'analisi dei cellulari e a fine mese dovrebbero arrivare i risultati completi e definitivi delle autopsie sulle 2 vittime. Fausto Bertuccioli, GR1.
16: Sport, calcio e polemica per la battuta del presidente della FIFA Gianni Infantino sull'assenza dell'Italia ai mondiali, un'uscita infelice per la Federazione Italiana Gioco Calcio.
17: Forse l'Italia si qualificherebbe con un mondiale portato a 64 squadre. Un paio di giorni fa, prima della cerimonia inaugurale di questa Coppa del Mondo, il presidente della FIFA Gianni Infantino, parlando con l'emittente brasiliana Case TV sulle dimensioni di questo mondiale, si è lasciato andare una battuta sull'ennesima mancata qualificazione della nostra nazionale. E poi, sempre col sorriso sulle labbra, a dire il vero, ma senza intenti denigratori, assicurano dal suo entourage, ha aggiunto per amor di battuta: potrei portare le squadre a 228 per vedere se riesce a qualificarsi. Parole queste di Infantino che in Italia sono risuonate come irrispettose, tanto da provocare reazioni legittime, a partire dalla richiesta di chiarimenti da parte del ministro dello sport Abodi. Insomma, come la giri, l'ennesima assenza iridata degli azzurri continua a pesare e lo farà finché il nostro calcio non tornerà a mostrarsi degno del massimo palcoscenico. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Nico Forletta, GR Calcio non tornerà a mostrarsi degno del massimo palcoscenico. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Nico Forletta, GR1.
16: Scuola, frequenza

0: Giorgia Meloni con una lettera in cui esprimeva preoccupazione, tristezza per la vicenda. Non voglio lasciare i miei amici e i miei nonni, voglio avere le stesse opportunità degli altri bambini, aveva argomentato. E ora la svolta, la preside dell'Istituto Comprensivo Isole Eolie, Patrizia Muscolino, ha trovato la soluzione. Un percorso formativo innovativo con una parte di attività didattica in presenza e lezioni a distanza in collegamento con un'altra scuola media. Un lieto fine che ora apre spiragli per situazioni analoghe. Daniele Morgera, GR1.
1: Il meteo ci aspetta un weekend di sole con temperature decisamente estive. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
2: Un fine settimana all'insegna del bel tempo, e questo grazie alla presenza dell'alta pressione sul paese che garantisce tempo stabile e soprattutto un ampio soleggiamento. Temperature in deciso aumento nella giornata di sabato, soprattutto al nord nella zona della pianura padana dove si sfioreranno i 35-36 gradi. Una situazione un po' diversa al centro-sud dove la ventilazione ancora settentrionale tenderà a mantenere le temperature intorno ai 30-32 gradi. Domenica si alzeranno, soprattutto sulla Puglia e sulle due isole maggiori, intorno ai 35-36 gradi.
1: Addio al maestro della pop art Davis Hockney, il pittore britannico, autore del Pool with Two Figures, venduto nel 2018 per 90 milioni, record d'asta per l'opera di un artista vivente. È morto all'età di 88 anni nella sua casa londinese, lascia un'immensa opera vibrante di colori e paesaggi della sua Inghilterra, realizzata negli ultimi decenni, padroneggiando le nuove tecnologie fino alle celebri creazioni realizzate su iPad. Ed ora al cinema, dove è appena uscito Il prigioniero, nuovo film dello spagnolo Amena Abar, il regista di Mare dentro e The Others, che racconta un episodio della vita di Miguel Cervantes, prigioniero d'Algeri nel 500, e nel ruolo dell'antagonista c'è Alessandro Borghi.
3: Poiché fummo venduti al terribile Bajan.
4: Frammenti da Il prigioniero, il film nel quale Alejandro Amenábar, il regista di The Others, Mare dentro, Vanilla Sky, racconta un giovane Miguel Cervantes prigioniero ad Algeri nel 1575. Il suo carnefice è Hasan, Alessandro Borghi, in abiti cinquecenteschi e in spagnolo.
5: È stata una bellissima avventura d'attore, tema che non conosco bene, una lingua che non conosco, per il modo in cui piace lavorare a me, cercare di essere preciso nei dettagli, sapevo che c'era da studiare. Mi piacerebbe rivedere il film in questi giorni, perché sicuramente lo vedrò in un modo ancora diverso.
4: Un film sulla libertà, dice Amenábar.
6: Hablamos de la libertà,
4: quella fisica, quella intellettuale. Affrontiamo anche quella sessuale e le polemiche in Spagna per aver mostrato l'attrazione tra Cervantes e Hasan dimostrano che la questione non è superata, dice Amenábar. Cervantes è Julio Peña, che con le sue storie affascina Alessandro Borghi.
5: Mi sembrava molto interessante raccontare di quanta poca importanza si desse alla vita, che è una cosa che purtroppo c'è ancora oggi in alcuni paesi.
4: Miriam Mauti, GR1.
1: Iniziato poco prima delle 22 il debutto di Lenny Kravitz al Firenze Rocks, fan impazziti sin dal pomeriggio per assicurarsi un posto il più vicino possibile al palco. Una ventina di brani da Low a I Belong to You che ascoltate in sottofondo, entusiasmo, balli ed energia per una delle icone più riconoscibili della musica internazionale. E stasera è il turno di Robbie Williams. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Gianluca Liberati e Claudio Campobasso. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
7: GR1 Sport.
8: E buonasera anche da Francesco Repice. Il mondiale di calcio negli Stati Uniti, la partita degli impianti per i colori azzurri, saremmo dovuti essere noi lì a Toronto ieri sera proprio contro la nazionale di casa, contro il Canada. C'era invece la Bosnia che ci ha sbarrato la strada verso questa rassegna iridata. È finita 1-1.
6: Il primo punto del Canada, giunto alla terza partecipazione dei nordamericani alla fase finale di un mondiale, non serve a illuminare un granché né il proprio percorso iniziale né quello della Bosnia, anche se si intuisce che questo regolamento è al primo turno di manica o maglie della rete, larghe abbastanza da potersi permettere di aggrapparsi più o meno saldi a un'altra formula, quella del domani si vedrà.

0: Rammarico alla fine è quello dei nordamericani. La gara di Toronto ha visto un Canada più incisivo ma anche distratto in occasione del gol balcanico al 21esimo del primo tempo, angolo da destra, spizzata di testa di Kolašinac e altro colpo di testa decisivo sotto misura di Lukic, titolare al posto di Dzeko non ancora al meglio. Nella ripresa decisivi i cambi canadesi, fuori anche lo juventino Jonathan David e dentro tra gli altri l'esperto Larin, suo il destro che al 34esimo ha riportato l'incontro in parità. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
1: E ieri sera c'è stata appunto a Toronto la seconda inaugurazione del Mondiale dopo quella di Città del Messico, il terzo paese organizzatore, vale a dire gli Stati Uniti. Tra poche ore, circa 3 ore e mezza appunto, ci sarà il match d'esordio della nazionale degli Stati Uniti a Los Angeles contro il Paraguay. Il commissario tecnico degli Stati Uniti appunto, l'argentino Pochettino, ha spiegato cosa deve fare la sua squadra per confermare quanto di buono ha realizzato in fase di preparazione del Mondiale.
2: Lo più importante è, credo che hai che costruire il sogno, hai che costruirlo e a partire da mañana nosotros ya hemos en la preparación hemos lo hemos construido, pero tenemos que consolidarlo a partir de la competición que es mañana, haciendo un buen papel y ganando partidos, pero sí que es verdad que cuando trabajamos creyendo que vamos a hacer un buen papel.
1: Insomma, tutti i buoni auspici per Pochettino, che ovviamente si augura nella notte, tra poco, quando in Italia saranno le 4, di poter vincere la sua partita d'esordio alla guida della nazionale statunitense. Continuiamo a parlare di calcio perché ci sono delle notizie di mercato in qualche modo che non riguardano i calciatori ma che riguardano gli allenatori. Ufficiale appunto l'acquisizione da parte del Sassuolo dell'ex allenatore del Catanzaro Alberto Aquilani, così come è ufficiale che sulla panchina del Torino siederà Ignazio Abate. Per quello che riguarda i dirigenti invece era ormai di dominio pubblico la notizia per cui il nuovo AD della Juve sarà Carnevali, ex Sassuolo appunto al posto di Comolli, mentre per quello che riguarda la Roma ormai è ufficiale Todi Namico, il nuovo direttore sportivo che potrà operare dal prossimo 1° luglio. Chiusa la pagina del calcio, è il momento di parlare di Formula 1, di automobilismo. Il Gran Premio di Catalogna ieri, le prime prove libere.
3: Quando le ombre della sera calano sul circuito del Montmeló, i raggi del sole si allungano e l'orizzonte si dipinge di colori sognanti. Ci si gode finalmente il fresco e ci si rende conto che il venerdì non ha affatto regalato una fotografia chiara dei valori in campo. Guardi i tempi e vedi 3 macchine in 57 millesimi, la rediviva McLaren del campione del mondo Norris davanti alla Mercedes di Russell e all'altra McLaren di Piastri. Trovi una Ferrari 4ª con Leclerc e l'altra 9ª con Hamilton. Trovi Antonelli 5º a quasi 6 decimi. Ti chiedi se c'è qualcosa di strano e l'unica certezza che hai è che in tanti passeranno la notte a consumarsi gli occhi sui dati per venire a capo di un mosaico tutto da completare. Fa caldo, le gomme sono tanto sotto pressione e questo, spiega il team principal Ferrari Fred Vasseur, rende complicato capire tante cose. Fin qui le sensazioni sono positive. Il dato principale è che l'asfalto si scalda così tanto che tutto è dominato dalla gestione delle gomme e questo nasconde un po' tutti gli altri parametri. Il primo feedback sugli aggiornamenti comunque è positivo. Dovremo concentrarci al massimo sull'outlap e sulla preparazione delle gomme in vista della qualifica. Sarà un aspetto cruciale per il weekend. Chi cerca equilibrio, chi cerca decimi, chi come Antonelli cerca risposte ad un distacco importante, ma figlio anche del non aver girato nella FP1. Chissà. Montmeló, Manuel Codignoni, GR1.
1: E questo del nostro inviato in Catalunya per il Gran Premio di Formula 1 appunto della Catalunya, era l'ultimo servizio per la pagina sportiva. Da Francesco Repe c'è infine l'augurio di una serena notte.
4: Radio 1. Un mondo da sentire. Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Mezzanotte 26 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla 4 Brescia-Padova, chiusura nodo causa lavori all'allacciamento a 31 della Valdastico in direzione Rovigo fino alle 6. Sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia ci sono 8 km di code a tratti a causa di un incidente. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Faenza e Forlì verso Ancona c'è un incidente, chilometro 72. Viabilità ordinaria sulla statale Adriatica corsia chiusa causa di perdita di liquido sull'asfalto prima dell'incrocio Loreto in direzione dell'incrocio Otranto. Infine sulla statale 106 Ionica il traffico è rallentato per la presenza di lavori tra incrocio Castellaneta Marina e incrocio stazione Chiatona, siamo in direzione dell'incrocio Taranto. E questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
4: in collaborazione con il CIS.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: La nota del giorno dopo.
9: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimirro, alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Faitati. Grazie a chi ci scrive in diretta su Rai Radio 1, a chi ci scrive, anche ci ascolta in podcast su Rai Play Sound, la nostra app, e grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie soprattutto per aver attraversato questo spazio insieme a noi. Sono arrivati messaggi al nostro numero di SMS e WhatsApp. Ne leggo uno tra i tanti, Alessandra da Napoli, che noi abbiamo chiesto sulle vostre canzoni, le canzoni che secondo voi hanno attraversato questi 9 mesi. A lei sono piaciute tantissime, tante cose, che non saprebbe cosa scegliere. Buone vacanze e torna bello carico. Grazie Alessandra, ci stiamo già caricando io e Roberta. E come ci si può caricare? Per esempio ascoltando un pezzo che si riallaccia a quello che abbiamo detto nella nostra anteprima, ovvero qualche anno dopo, direi insomma 11, ritorna prima in classifica, nel frattempo era tornata tante altre volte, un personaggio che attraversa la musica statunitense, ormai smarcato dall'idea di essere erede di un certo tipo di country. Stiamo parlando di Taylor Swift, con un album, The Life of a Showgirl, che ha diviso la critica ma ha convinto moltissimo il pubblico.

The Fate of Ophelia esce il 3 ottobre del 2025, qualche mese fa possiamo dire, e questo pezzo che accompagna appunto l'album è anche un record che raggiunge subito Taylor Swift, arriva al numero uno della Hot 100 di una piattaforma celeberrima, dove l'album è piazzato per la prima volta nella storia di questa piattaforma tutte le posizioni dal numero 1 al numero 12. In pratica esce il disco e tutte le componenti del disco sono al primo posto, una dietro l'altra, di questa piattaforma. Dietro la console c'è una vecchia conoscenza di questo programma, perché l'album è scritto e prodotto interamente con Max Martin e Shellback, lo stesso trio insieme a Taylor Swift di Shake It Off, che abbiamo sentito appunto durante la nostra anteprima, riunito 11 anni dopo. Sessioni che si svolgono in Svezia durante le date europee dell'Eras Tour. Il titolo ribalta l'iconografia, l'Ofelia di Amleto, la ragazza che la pittura ottocentesca anche ha consegnato l'annegamento. Qui viene tirata fuori dall'acqua e in qualche modo si vendica di questo fato che le è stato cucito addosso da una società, possiamo dire, patriarcale. E il videoclip è proprio su questo versante. Il dato editoriale forse più interessante di questa stagione è che i numeri, gli ascolti, le vendite di questo disco sono stratosferiche. La critica invece è rimasta piuttosto fredda. Non è andata così invece con un altro frammento che ci avete consigliato anche voi di quest'anno, un brano che è stato applauditissimo dalla critica. La protagonista di questo brano si chiama Rosalia. Questo è forse uno dei brani più importanti di un album che farà luce molto a lungo. Si chiama semplicemente Bergain.

Questo è un frammento importante di Lux. Bergen esce come corrimano di un altro disco che il 27 ottobre si palesa con questo titolo. Bergen è anche il club techno più famoso e impenetrabile del mondo, quello berlinese, ma chi si aspettava una cassa dritta rimane spiazzato. Qui ci sono 2 minuti e 58 di un brano completamente orchestrale che ha un centro di gravità che varia continuamente, si apre in tedesco con dei versi che dicono di prendere su di sé la paura, la rabbia, l'amore e il sangue di un altro, poi arriva la voce di Björk che nel ponte tra un intervento e l'altro canta di come l'unica via di salvezza sia l'arrivo del divino, e poi arriva la voce molto più carnale di Yves Tumor che chiude un pezzo che in qualche modo a sua volta racchiude tutto Lux, un disco intensissimo dove ci sono in pratica 13 lingue, la London Symphony Orchestra, e che arriva primo in 100 classifiche differenti, primo nell'apprezzamento della critica. È un disco che spiazza anche i fan di Rosalia e che ancora adesso forse dobbiamo capire del tutto. Tra l'altro il lancio di questo brano è un piccolo capolavoro, diciamo, di situazionismo. Prima dell'uscita Rosalia diffonde uno spartito, un filmato in cui un'intera orchestra vestita di nero la segue per strada. È un video girato a Varsavia, diretto da Nicolas Mendez, che porta alle estreme conseguenze musicisti e animali che invadono la casa di Rosalia, l'autobus, perfino uno studio mesico. Insomma, è un'apocalissi fatta di musica, così come un'apocalissi l'altro album ancora femminile. Vorrei sottolineare che quest'anno, ma pure in Italia, abbiamo avuto grandi album firmati da donne. È la storia di una relazione che si disintegra, quella di West End Girl di Lily Allen. Anche qua siamo ottobre dell'anno scorso. È un racconto capitolo per capitolo di come un matrimonio naufraghi con un certo coraggio e una certa idea della drammaturgia. Lily Allen lo affronta con il suo stile, è un dramma sicuramente, è anche un concept album incredibilmente moderno e anche contemporaneo.

0: Ecco, quella che sentite è la telefonata della protagonista con quello che è suo marito. E questa telefonata apparentemente pacificante, avete sentito questo pezzo che si chiama esattamente come l'album, West End Girl, è un pezzo quasi alla Baccarat, dove ci si ritrova in uno spazio lussuoso, si è innamorati. Peccato che ci siano le crepe già in questa conversazione del finale del disco, dove i due si lasciano. Nel frattempo Lily Allen ha anche una vita teatrale, dove racconta di una casa infestata. Insomma, è la dissoluzione di una vita matrimoniale, ma è anche il modo per raccontarla con uno stile che è sicuramente quello pop, che ha anche questo pezzo.
1: If that's what you need to do, then... How will it work? Where? Right. I mean, it makes me really sad, but...

0: Una storia che si chiude in maniera abbastanza malinconica, questa del disco di Lily Allen, è invece una storia intensa che arriva da molto più vicino. Da qualche settimana è uscito il 29 maggio il nuovo disco di Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Dungeon Lane è una piccola stradina di Liverpool dove andavano due amici che si chiamavano John Lennon e Paul McCartney. Questo The Boys of Dungeon Lane è il primo album di inediti dai tempi di McCartney III del 2020, sono passati 6 anni, è prodotto insieme ad Andrew Watt. Il titolo appunto arriva da questa stradina di un quartiere Speke di Liverpool dove alla fine Paul McCartney è cresciuto, e tutto il disco guarda lì l'infanzia, i genitori, i primi giorni con Lennon e con Harrison. Sono 14 tracce in cui Paul suona quasi tutto, batteria compresa. Incide tra Los Angeles e il suo studio nel Sussex a Londra. I singoli li abbiamo sentiti in questo periodo e adesso vi proponiamo invece un brano, Salesman Saint, dove arrivano dei fantasmi. Uno è Jim McCartney, il venditore di cotone e pompiere volontario che è il papà di Paul, e l'altra è Mary, ostetrica, la Mother Mary di Let It Be e la mamma di Paul McCartney.
1: My father was a salesman. My mother was a saint. Working every God-given minute.

0: È un tributo alla famiglia di Paul McCartney, a Jim, il papà, alla madre Mary, la stessa Mother Mary che viene evocata in un sogno in Let It Be, che muore quando Paul ha solo 14 anni. In questo accomunato nel destino di aver perso la madre da ragazzino all'amicissimo John Lennon. Ma questo brano è anche raffinato proprio per come è costruito. Avete sentito una vera e propria band di ottoni che fa il verso, diciamo così, alle big band degli anni 40, e non è un vezzo, perché il padre di Jim negli anni 20 suonava proprio una piccola jazz band. E soprattutto poi ci sono due metri sovrapposti, un valzer in tre quarti che avrete sentito, riconosciuto molto, però sovrapposto invece a un quattro quarti, che è una scelta poliritmica in cui McCartney continua a stupirci per la raffinatezza degli arrangiamenti, anche delle trovate ritmiche. Insomma, è un disco che vi consigliamo quest'estate di attraversare. Cosa è rimasto di questo Sanremo, caro Pino Itri, il nostro tecnico di questa nostra anteprima, cara Roberta di Casimirro? Forse è rimasto, sì, l'anteprima è stata prima, adesso è invece la nota del giorno dopo vera e propria. Scusate, qua si mescolano presente e passato. Ma cosa è rimasto di questo Sanremo secondo voi? Beh, forse è rimasta una canzone che in qualche modo racconta anche un certo fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

entriamo nell'elettropop quasi disco con questa Che Fastidio, che arriva terza nell'ultima edizione del Festival di Sanremo, ma forse rimarrà insieme al pezzo che ha vinto Sanremo, Salda Vinci, ovviamente uno dei pezzi nella memoria, intanto perché non si salva nessuno, Milano, Roma, il Pilates, l'oroscopo, i selfie, i call center, gli imbucati alle feste, i giornalisti, i tronisti, è veramente un momento di fastidio che Dito nella Piaga condivide con noi. E poi avete sentito che in mezzo a questo elettropop c'è un momento di bossa nova quasi rarefatto, per cui è una canzone che ha pure il suo perché proprio strutturale, armonico. Se poi vogliamo oggi anche ricordare, lo avete fatto pure voi al 335-699-2949, un brano che si accompagna proprio mentre c'è Sanremo ed è uno dei momenti più alti, secondo chi vi parla, della musica che è uscita appunto tra settembre e oggi, possiamo andare dalle parti di un gruppo che è un incontro di entità musicali, artistiche, come ce ne sono stati pochi. È il nono album dei Gorillaz, si chiama The Mountain, una montagna dove insieme a Chi lo pensa ci sono ovviamente Damon Albarn e Jamie Hewlett, ma c'è soprattutto un senso di morte che si insinua in questo pezzo, che è probabilmente il vertice di un album complicatissimo e semplice nello stesso tempo.

0: si incrociano tre voci in questo brano Mooncave, dove c'è un riferimento alle pitture rupestri che si trovano magari tanto nelle rupi quanto nelle grotte preistoriche. Due viventi, una leggenda del jazz funk, Asha Puthil e il soulman Jalen Gonda, ma c'è soprattutto la voce di Bobby Womack, è uno degli scomparsi che fanno capolino tra le tracce di questo disco, che io trovo incredibile. C'è la voce di Dennis Hopper, quella di Tony Allen, di Marquis Smith, di Proof, la logica è quella di riportare in qualche modo dalla morte voci importanti che raccontano comunque una certa eternità della vita, almeno della vita artistica. Insomma, The Mountain, che esce il 27 febbraio del 2026, è uno di quegli album densi, apparentemente spiazzante anche nella sua ricerca sui ritmi, sul cosiddetto taglia e cuci, c'è l'elettronica, forse c'è sicuramente un'idea di collettivo piuttosto che di tante entità singolari, che è proprio l'idea alla base dei Gorillaz. E siamo arrivati alla fine anche di questa stagione della nota del giorno, della nota del giorno dopo, e quindi io, oltre a condividere la mia gratitudine con tutti quelli che ci hanno seguito e continuano a seguirci in tutti questi anni, che ormai sono più di 10, la mia gratitudine nei confronti di Radio 1 e di Roberta Di Casimiro, che tiene sempre un po' il timone di quello che succede da queste parti, vorrei ricordarvi che la musica è più che una terapia, un modo per attraversare la vita soffrendo, divertendosi, ma soprattutto dando un senso artistico alla vita stessa. E per questo noi ci facciamo un po' portavoci di tutto questo. Noi ci riascoltiamo a settembre, ma intanto continuano a uscire dischi e continuano a uscire canzoni. Insomma, la musica è vero che è diventata fluida, ma continua a raccontare storie. Lo fa sempre con una intenzione, che è quella di condividerle, più che di essere mercato e cose del genere. E quindi adesso linea al GR e poi all'amico Duccio Pasqua con Stereonotte. Should I stay or should I go?
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Accordo a un passo tra Stati Uniti e Iran. È stata raggiunta l'intesa sul testo, conferma il premier del Pakistan. Trump sostiene che il patto potrebbe essere siglato nel weekend o lunedì. Per il ministro degli esteri iraniano Araghchi potrebbe essere possibile anche una firma a distanza. Poi precisa, ci sarà un pedaggio da pagare per passare nello stretto di Hormuz. Ucraina e Moldavia, primo passo per l'adesione all'Unione Europea. Lunedì l'avvio della prima sessione dei negoziati. Mosca intanto celebra la giornata della Russia, festa nazionale post-sovietica. Pronti a negoziare, ma nel rispetto dei nostri interessi, così Putin nel suo discorso. Il ritorno travagliato del Papa dal viaggio in Spagna: si rompe l'aereo con il quale doveva rientrare in Vaticano e Leone usa il jet del re Felipe. Prima di partire da Tenerife aveva lanciato un monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. Caso Garlasco: Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, era già in regime di semilibertà. Novità nelle indagini sull'omicidio di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte per avvelenamento da ricina a Campobasso a dicembre. Una stretta amica di famiglia è stata denunciata per favoreggiamento. Negli ultimi mesi è stata sentita 3 volte negli uffici della squadra mobile, negando tensioni e problemi tra marito e moglie, circostanza poi smentita dalle chat e dati estratti da telefoni e PC della casa di Pietracatella. I mondiali di calcio 2026, 1-1 tra Canada e Bosnia. Quest'ultima si è qualificata al posto dell'Italia ed è polemica per le parole ironiche del presidente della FIFA Infantino sugli azzurri. Forse in una Coppa del Mondo con 64 squadre riuscirebbero a partecipare, o forse dovremmo arrivare a 228, ha dichiarato in un'intervista. Uscita infelice, una caduta di stile, il commento della FIGC: il calcio insegna rispetto. E stanotte alle 3 in campo la terza nazionale ospitante di questa edizione, gli Stati Uniti contro il Paraguay. È tutto, ora c'è Stereo Notte.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
6: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
7: Ma così ogni mattina? Tutte le mattine.
8: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
6: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.

come per la nota del giorno di John Vignola, ultima puntata stagionale anche per Stereo Notte. Una buona notte da Duccio Pasqua al microfono, sempre con Leonardo Patanè in regia e quasi sempre con Pino Itri in console, che è stato certamente il più presente in queste nostre notti 2025-2026. Un'ultima Stereo Notte che, a differenza di quasi tutte le altre, non avrà necessariamente un tema conduttore, o magari lo troveremo insieme nel corso della nottata. Il numero per interagire, chiacchierare insieme in questa nottata via SMS o WhatsApp è sempre quello, 335-699-2949, e comincerei con una di quelle canzoni che stanno benissimo a quest'ora della notte e che comunque sono così famose e così riconoscibili da portarci bene, con calma, dentro il mood giusto per quest'ultima puntata dell'anno di Stereo Notte. Sono ovviamente i Doors e questa pioggia ci porta dentro Riders on the Storm.

Riders on the Storm, abbiamo aperto così con i Doors. C'è subito Antonio che ci scrive al 335-699-2949 da Torre del Greco e ci manda una foto di alcuni suoi dischi, tra cui in primo piano il Soft Parade dei Doors su etichetta Vedette. Che bello. La Torre del Greco tanto amata da Leopardi, dice Antonio. Questa Riders on the Storm è, pare, l'ultima canzone incisa da Jim Morrison con i Doors, così almeno ricordano loro i musicisti della band, e insomma registrata alla fine del 70 e poi uscita nel 71, poco prima della scomparsa di Jim Morrison. E apriamo così questa puntata, che appunto non ha necessariamente un itinerario preciso. Scopriremo via via insieme cosa succederà, e voi siete già tanti, quindi direi che cominciamo bene. Salutiamo un altro Antonio, quello che ci scrive sempre da Potenza e che manda un saluto a tutti, a Leonardo, a Pino e a tutti gli stereonottamboli. Salutiamo anche Angela da Roma, che dice: ti sei messo d'accordo con John per emozionarci alla grande, ammettilo. Bene, sì, ci proviamo. E poi un saluto anche a Luca che ci scrive da Taranto, dice: mi dispiace che il programma finisca, ma insomma intanto ci sono i podcast su Replay Sound, poi speriamo che torni, ovviamente. Andiamo avanti da 44 anni, mi pare, ormai con Stereo Notte, quindi si spera di andare ancora avanti. Adesso, da un classico dei primissimi anni 70 a un brano uscito da poche settimane. In realtà è una canzone nota nella versione dei Radiohead, ma l'ho ascoltata per caso in un bar una mattina e sono andato a cercare questo musicista, che è un giovanissimo trombettista francese, si chiama Roy Markson, trombettista, compositore, produttore, è di Lille, sta tra Lille e Parigi, ogni tanto Londra, e ha pubblicato questa cover jazzy di Everything in Its Right Place, i Radiohead, secondo Roy Markson.

Everything in its Right Place nella versione di Roy Markson, che è un giovane trombettista francese che ha pubblicato appunto questo brano. Se vi ha incuriosito, vi consiglio di seguirlo sui social, su Instagram in particolare, perché spesso pubblica improvvisazioni alla tromba a soli che suona su brani pop che stanno uscendo in queste settimane, quindi proprio in aggiornatissimo, ecco, è improvvisa. Dice: pensate se sul nuovo pezzo di Taylor Swift ci fosse questo solo di tromba. Molto bello, molto bello. E salutiamo un po' di ascoltatori. Enrico da Roma, che dice: ci comunichi come e dove è possibile continuare a seguirti durante l'estate? Enrico, è molto facile, perché da lunedì ricomincia il Mangiadischi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.30 con Marcella Sullo, e quindi insomma, se volete, ci trovate. Torniamo a questa trasmissione che negli ultimi anni è stata decisamente molto amata e vi ringraziamo per questo. E anche Giacomo mi chiede: stai lucidando il Mangiadischi in questi giorni? Ebbene sì, lunedì ci siamo, e poi ovviamente mi aggiorna su questioni di basket come spesso capita. Poi anche Giacomo mi chiede: stai lucidando il Mangiadischi in questi giorni? Ebbene sì, lunedì ci siamo, e poi ovviamente mi aggiorna su questioni di basket come spesso capita. Poi magari ci andiamo a parlare di questo.

è occupato di comporre i jingle della NFL, cioè della Lega di Football americano, appunto negli Stati Uniti. Però ha pubblicato anche della roba molto interessante, come questo brano intitolato Water World, Sam Spence.

E questo è Sam Spence, Water World, il mondo d'acqua, una sua sonorizzazione del 1971. E poi il bello è come si arriva a scoprire le musiche, no? E questa l'ho scoperta ascoltando, anzi nell'attesa di un concerto degli Altıngun, che sono una band olandese, un misto olandese-turca, e avevano una selezione di musiche per l'attesa del concerto veramente straordinaria, tra cui questa di Sam Spence. Saluto anche Peppe panettiere di Tiesi, che mi augura buone vacanze, ma in realtà Peppe purtroppo non vado ancora in vacanza, perché da lunedì appunto riparto il mangiadischi alle 13:30, però se vengo in Sardegna ti scrivo, sicuramente, questo è certo. E Alessandra dice: non facciamo scherzi con Stereonotte, se non riprende ci incateniamo con gli sfilatini e le graffe di tutti i nostri panettieri. Ma non credo, Alessandra, io facevo giusto un po' per scaramanzia. A proposito di appunto musica d'attesa, sempre in quella serata c'era anche una chicca di Piero Umiliani, che a metà degli anni 70 realizza una serie di dischi che si intitolano Genti e Paesi del Mondo. Piero Umiliani viaggiava molto, andava a scoprire la musica di vari mondi e poi ci pubblicava appunto delle raccolte, ma di musica composta da lui e ispirata ad altri mondi sonori e non solo. Questa si intitola Nel Villaggio ed è tratta da una collezione di brani intitolati Continente Nero, perché aveva viaggiato molto in Africa e si era ispirato per scrivere questa composizione. Piero Umiliani a Stereonotte.

0: Piero Umiliani nel villaggio, siamo nel 1975 e si può giocare a dimostrare come nell'ambito, nel corso di uno stesso anno escano in parti del mondo diverse suoni e colori e musiche di stili e di generi diversissimi che possono stare bene in una notte come questa insieme, uno vicino all'altro. E infatti adesso voglio farvi ascoltare un brano di Camille Yarbrough che in realtà è diventato famosissimo, aveva avuto già un buon successo quando è uscito, cioè nel 1975, ma è diventato famosissimo nel 1999 perché l'ha campionato Fatboy Slim e l'ha fatto diventare uno dei singoli suoi di più grande successo. Sto parlando di Praise You, ma io vi faccio ascoltare la voce originale, che appunto è quella di Camille Yarbrough, che è una signora americana nata nel 1934, quindi insomma ha 92 anni oggi. Ed è un'artista importante perché è cantante, ballerina, attrice, poetessa, attivista, produttrice televisiva, autrice televisiva, e questa è la sua canzone più famosa. Esce per un album intitolato The Iron Pot Cooker e diventa appunto la sua hit. E parla, diciamo, lei raccontò quando uscì questa canzone che l'aveva scritta per tutte le persone che hanno dovuto attraversare, hanno dovuto lottare per i diritti del movimento dei neri negli Stati Uniti e che sono stati, insomma, a schiena dritta, si sono esposti, si sono messi, insomma, si sono esposti in prima persona per la verità e per la giustizia e per, insomma, per ottenere appunto i propri diritti. Questa si intitola Take Your Praise, lei è Camille Yarbrough.
1: We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby.

0: all the good. I'm gonna take this day to celebrate you, baby. 'Cause I have to stop and praise you like I should. You're so rare, take your praise, and you're so fine. And I hope you know I'm glad you're mine. Take your praise, you're so rare, take your praise, you're so fine.
1: Take Your Praise, questo dice Camille Yarbrough, un brano che poi diventa famosissimo nel 99 nella versione di Fatboy Slim, intitolato semplicemente Praise You. Proprio a dimostrazione appunto di come cose diverse possano stare bene insieme, come dicevamo prima, c'è un artista che di mondi musicali e sonori ne ha esplorati tanti, perché è nato in Brasile, poi è cresciuto in Inghilterra e poi si è spostato a Montreal, e un giorno disse anche a Montreal ci sono rimasto spesso un bel po' e volentieri, perché c'erano alcuni dei negozi più belli che abbia mai trovato. Lui si chiama Amon Tobin, stiamo per ascoltare un brano del 97, e quindi diciamo in un mondo sonoro molto vicino a quello di Fatboy Slim come epoca, e in qualche modo anche come costruzione, come scelta di costruzione dei brani, perché Amon Tobin si diverte a mettere insieme musiche, suoni di provenienze diversissime, prendere campionamenti e farne brani nuovi. Ma c'è dentro hip hop, c'è jazz, c'è drum and bass, e questo lo dimostra anche il brano che stiamo per ascoltare, che è tratto da un disco intitolato Bricolage, come dicevo siamo nel 1997, che si apre con questi archi che sentite in sottofondo, sembra di andare indietro negli anni 40 e 50, poi entrano invece dei campionamenti jazz che ci portano in tutta altra direzione. Si chiama Stoney Street questo brano, e allora noi ci ascoltiamo Amon Tobin con queste sonorità notturne che ci possono portare davvero in qualsiasi direzione. Stoney Street.

La ricetta sonora di Amon Tobin con questa Stoney Street tratta da un album intitolato Bricolage, un gioco insomma in cui Amon Tobin mette insieme suoni di varie provenienze come avete sentito e ne fa musica nuova, come ovviamente si è fatto molto negli anni 90 e si continua a fare, ma anche da prima. C'è Angela che dice: accetto la provocazione e sull'onda di questo collage di stili mi sposto verso il preludio del Siegfriedo con i Nibelunghi all'opera nella fucina di Alberico con veri martelli. Mi piace molto questo spostamento di prospettiva. E qualche minuto fa Angela, ascoltando Roy Markson che abbiamo proposto in apertura con Everything in its Right Place, citava giustamente Miles Davis, l'anniversario avrebbe compiuto 100 anni a fine maggio, ne abbiamo parlato ovviamente a Stereo Notte, e Miles Davis sta per arrivare nella nostra playlist perché il prossimo brano è proprio una sua composizione. Nel 1958, quindi facciamo un bel salto indietro nel tempo, Miles Davis fu incaricato dal regista Louis Malle di comporre la colonna sonora di un film intitolato Ascensore per il patibolo, un film drammatico in bianco e nero, e Miles si propose da par suo con delle musiche bellissime. Ci ascoltiamo questo brano che si intitola Notte sugli Champs-Élysées, Nuit sur les Champs-Élysées, Miles Davis a Stereo Notte. E beh, Angela, l'hai chiamato, eccolo qua.

E questo era Miles Davis con la sua notte sugli Champs-Élysées, tratta dalla colonna sonora di Ascensore per il Patibolo. Alessandra dice: l'avevo detto subito che era tutto molto inquietante. Beh, sì, un po' ci siamo, infatti, come dice Angela, è un capolavoro ineguagliabile del noir, e questo è verissimo. E poi, visto che si parlava di diritti dei neri con il brano di Camille Yarbrough, Giacomo dice: sì, sai che Miles Davis lo ricordo anche suonare in Sun City la canzone con Little Steven e tanti altri, come no, che era anche quella una canzone di protesta contro, per ovviamente sostenere i diritti dei neri in Sudafrica in quel caso. Adesso cambiamo un po' mood, visto che siamo rimasti morbidi in questa prima mezz'ora, questi primi 40 minuti di Stereo Notte, e vi faccio ascoltare un brano di Billy Preston da un disco del 69, esattamente l'anno in cui fu coinvolto da George Harrison come quinto Beatle, di fatto, nelle registrazioni, nelle sessioni di Let It Be, e tant'è che si vede anche nel mitico concerto sul tetto degli studi di Londra dei Beatles. E allora vado a pescare un brano proprio da un disco che è stato prodotto da George Harrison e che vede come musicisti lo stesso George Harrison alla chitarra insieme a Eric Clapton, e poi Keith Richards dei Rolling Stones al basso e Ginger Baker dei Cream alla batteria, ovviamente Billy Preston al piano e all'organo. Questa è una canzone che si intitola That's the way God planned it, ed è esattamente il titolo che ha quel disco, se ve lo volete recuperare, e che ovviamente suona molto bene. Billy Preston con tutta questa All Star Band al suo servizio in questo brano.

That's the way God planned it. Questo è un brano di Billy Preston con un po' di fenomeni a suonare con lui: Keith Richards dei Rolling Stones al basso, Ginger Baker dei Cream alla batteria, Eric Clapton e George Harrison alle chitarre, e Giacomo dice il tocco di Slow Hand, cioè Eric Clapton riconoscibilissimo. E Marco da Celleno dice, a proposito dei diritti dei neri, ieri è stato l'anniversario della condanna all'ergastolo a Mandela nel 64, quindi propone di risentire Mandela Day dei Simple Minds. Vediamo, magari ci riusciamo, eh? E poi ancora un saluto a Toto, il nostro amico panettiere di Tiesi, che dice vi ascolteremo sotto l'ombrellone con il mangiadischi, e poi ci propone di venire il 20 giugno a Tiesi. Vediamo, tutto è possibile. Restiamo però su questo mood nel frattempo e vi faccio ascoltare proprio un brano di George Harrison che esce praticamente l'anno dopo rispetto a questa registrazione. Si intitola Thanks for the Pepperoni, si chiama veramente così, grazie per i peperoni, e con lui ci sono di nuovo Eric Clapton, poi Dave Mason dei Traffic alla chitarra, e poi Carl Reddle, Bobby Whitlock e Jim Gordon, cioè praticamente Derek and the Dominos. È una improvvisazione blues anche questa, che tutti questi musicisti insieme mettono poi sul disco All Things Must Pass, l'esordio clamoroso di George Harrison da solista. Thanks for the Pepperoni, sentite che jam session pazzesca anche questa, sempre a Stereo Notte.

È una jam session pazzesca questa, thanks for the pepperoni. Angela dice mi fa venire in mente pomodori verdi fritti alla fermata del treno. In effetti ci sta, ci può stare. Ma i pepperoni li avranno mangiati prima o dopo questa jam session, si chiede Giacomo. Bella domanda, molto giusta. Adesso arriviamo all'appuntamento con il GR1 delle 2, ma poi torna a Stereo Notte e chissà in che direzione andremo. E al GR arriviamo insieme a John Lennon, già che abbiamo scomodato George Harrison, Eric Clapton, Billy Preston, ci vuole anche un Lennon. Questa è la sua Watching the Wheels. Con Lennon arriviamo al GR, poi torna a Stereo Notte. A tra poco da Duccio Pasqua.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Germana, ciao! Sai che cosa accade il 15 giugno?
2: Sì, Emanuela, inizia l'Italia in diretta, la trasmissione di Radio 1 che per tutta l'estate vi terrà compagnia.
1: Attualità, economia, curiosità, dall'Italia e dal mondo, con tanta bella musica.
2: Parleremo anche di salute e benessere, di animali, di arte e moda e andremo alla scoperta di luoghi misteriosi. Quindi, appuntamento.
1: Dalle 10 alle 13.
2: E il pomeriggio dalle 16 alle 19.
1: Ovviamente su Radio 1.
2: E Rai Play Sound. Ah, comunque io sono Germana Brizzolari.
1: E io Emanuela Ronzitti.
2: Vi aspettiamo!

0: ore 2.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Stati Uniti, Iran a un passo dalla firma. Si registrano aperture da parte di Teheran per la conclusione di un accordo, confermate dal ministro degli esteri iraniano Araghchi, anche se un testo finale non c'è ancora. L'accordo potrebbe essere siglato da remoto. La corrispondente.
4: In un'intervista con il sito Axios, Donald Trump dice di apprezzare il tweet in cui il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha scritto che un accordo non è mai stato così vicino. Teheran si è scusata in privato per aver diffuso informazioni false, dice Trump, che su Truth aveva attaccato. I termini dell'intesa fatti trapelare dall'Iran non hanno nulla a che vedere con quelli concordati per iscritto. La firma ci sarà nel fine settimana o lunedì, assicura Trump, che sottolinea di aver raggiunto questo traguardo senza l'aiuto degli europei, definiti irrilevanti, anche se in futuro potrebbero essere molto d'aiuto. Il memorandum d'intesa dovrebbe essere siglato a Ginevra dal vicepresidente J.D. Vance, che avverte: gli iraniani non riceveranno soldi solo per la firma. Secondo un funzionario della Casa Bianca, l'accordo realizza gli obiettivi del presidente Trump: la riapertura dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco navale e lo smantellamento del programma nucleare iraniano. L'Iran vedrà allentarsi la pressione economica e le sanzioni se rispetterà gli impegni. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: E nuovo passo verso l'ingresso dell'Unione Europea di Ucraina e Moldova. I Paesi membri hanno approvato l'apertura del primo capitolo dei negoziati di adesione. La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha parlato di un segnale forte a favore di pace, stabilità e sicurezza e definisce l'allargamento un investimento strategico per il futuro dell'Europa. Mosca intanto ha celebrato la giornata della Russia, festa nazionale post-sovietica, toni duri nel discorso di Putin. Pronti a negoziare ma nel rispetto dei nostri interessi, ha dichiarato: nessuno è mai riuscito né riuscirà ad infliggere una sconfitta strategica alla Russia, ed è inoltre annunciato l'impiego di satelliti antidrone. E torniamo in Italia con l'economia, che continua a mostrare segni di tenuta sul fronte del lavoro. Nel primo trimestre del 2026 cresce l'occupazione, cala la disoccupazione, ma rallentano i contratti stabili. Quanto emerge da dati Istat, il numero degli occupati è aumentato di 67.000 unità rispetto agli ultimi tre mesi del 2025. Dati favorevoli anche sul fronte della disoccupazione, al 5,3, in calo di 0,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Soddisfatta la ministra Marina Calderone. E veniamo alla cronaca. Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia avvelenate con la ricina nel dicembre scorso in Molise. Una stretta amica di famiglia è stata denunciata per favoreggiamento. Negli ultimi mesi è stata sentita tre volte negli uffici della squadra mobile, negando tensioni e problemi tra marito e moglie, circostanza poi smentita dalle chat e dai dati estratti dai telefoni e PC della casa di Pietrancatella. Tre alpinisti, due italiani, hanno perso la vita precipitando mentre